0: ha mai fatto pagamenti, no, è un conto.
1: Non è quello, okay, non è quello che ho qua, non è quello che ho qua. Io qua ho transazioni totali solo nell'ultimo trimestre, ho transazioni intorno ai 1900 euro, 1937,28.
0: Ma non è il tuo conto.
1: Scusi, non è il suo conto, ma abbia pazienza, mi scusi, le do i dati.
0: Sì.
1: Residente a
0: allora
1: via Santa. Residente, sto parlando, signor Mabro, porca puttana.
0: Sì. Allora, sì, c'è mio figlio. Tu hai pagato negli ultimi mesi 1900 euro.
2: Questa a me non risulta.
0: A lui non risulta. Se qualcuno gli utilizza il suo conto corrente, non lo so.
1: Ok, allora mi può passare. Mi passi cortesemente suo figlio.
2: Sì, buongiorno, mi dica.
1: Hai capito chi sono?
2: Allora, io le dico, ho pagato ieri 1900 euro per il vinile dei Depeche.
1: Ok, mi quindi
2: conferma?
1: Glielo dica lei a suo padre, gli dica a lei cosa sta succedendo.
0: Pronto. Cos'è che ho comprato?
2: È la situazione che sei sullo Zodi 105.
1: Ma porca puttana! Porca puttana, Carlo Sergio! Ci sei fatti fregare!
0: Mi sono fatto fregare, cazzo! No, ma stavo mandandovi a fanculo, guarda.
1: Vabbè, già tanto che non hai bestemmiato, dai Carlo.
0: No, che mi so controllare. No, stavo veramente. Però, vabbè.
1: Ci sei cascato come un coglione, Carlo.
0: È vero. Pirla. Ciao.
1: Ciao.
0: Poi sentirò.
1: Ciao Luca, sei un grande, ciao.
2: Grazie mille, è stato un piacere. Ciao.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: L'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: fai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: È Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: is a zoo only for you.
1: Bene, bene, benissimo, benissimo. Silenzio in aula, per favore.
2: Guardi che non ha parlato nessuno.
1: Ha parlato lei adesso, ha visto?
2: Era una vabbè, ma lei entra urlando un attimino.
1: Shh.
2: Cosa? Cosa? Cosa? La finisca, cosa?
1: Metto le mani addosso adesso, glielo
2: ma
1: giuro.
2: Ma perché? Ma non possiamo iniziare un programma come le persone normali.
1: Lei ha lo stesso suono di mia suocera che ho strozzato e poi ha abbandonato in un lago tagliato in due
2: pezzi. Lei abbia appena confessato un omicidio. Però vorrei capire dalla regia se sia possibile.
1: Sono un giudice e posso fare ciò che voglio.
2: Può
1: la
2: confessare
1: legge
2: omicidi, fatti.
1: Certo, la legge sono
2: certo,
1: io
2: certo, la legge.
1: Il caso di oggi arriva proprio come una manna dal cesso. Abbiamo infatti l'onore e l'odore e il privilegio di avere qui tra noi un uomo con la U maiuscola e la M pezzata. Stiamo parlando del Gesù dei calzini bucati, il Fred Astaire della pioggia dorata, il Pirandello dell'uccello pieno di pustole effervescenti. Immagino abbiate già capito che l'imputato di oggi è niente pupù di meno che il profumatissimo, super innocentissimo signor Odoardo!
3: Grazie, grazie. Il vostro onore e il suo candore è comparabile soltanto a quello delle sue narici imbiancate di bamba.
1: Ma non mi faccio emozionare, signor Odoardo.
2: Incitiamo l'uso delle stupefacenti.
3: Posso dire che secondo me lei è invidioso della mia amicizia con il giudice?
2: No, non sono invidioso, questa si chiama corruzione. Lei è amico del rappresentante.
1: Non l'ho mai visto, è la prima volta che lo incontro in vita mia.
2: La legge, lei rappresenta la legge. Questa... Non può essere amico dell'imputato.
1: Non siamo amici, lei mi ha mai visto prima, signor Odoardo?
2: Sì, siete usciti insieme dalla porta! Siete arrivati insieme in macchina! Avete scopato la stessa figa del camerino!
3: L'amicizia è una cosa molto bella.
1: Sì.
2: Ah, l'ha messo anche!
1: Nata no, casualmente mentre eravamo in camerino. Cioè, può succedere, può succedere. Cioè. Che disdetta, dimenticavo che il buono e il bello spesso si accompagnano con un trippone senza cervello, frutto di un incesto fra suini. Sto ovviamente parlando di quello schiaffo di merda su un culo di vecchia conosciuto con il nome di Erculone. Ci dica, brutta frattaglia di vagine lebrose, qual è il caso che le farò perdere con disonore anche quest'oggi? Prego, prego.
2: Allora, che cazzo mi fa il verso? Signor giudice, signori tutti della corte, volevo informarvi che il qui presente imputato è qualche settimana che ha la cattiva abitudine di, diciamo, lanciare dei gavettoni pieni dei propri escrementi contro la mia casa e contro le finestre della mia casa. Quindi io vorrei giustizia da questo tribunale, che lui smettesse immediatamente di farlo e soprattutto pagasse i danni e quindi l'impresa di pulizia che ho chiamato per rimbiancare e ripulire, perché non so quanta cacca riesce a fare quest'uomo.
1: Allora intanto silenzio in aula, per favore.
2: Sto finendo di parlare.
1: Allora, l'erba voglio nasce solo dal mio pusher.
2: Cosa?
1: Intanto segnaliamo. Comunque, signor Odoardo, mi meraviglio di lei lanciare gavettoni di merda alla sua età, eh? Esigo immediatamente delle spiegazioni a proposito di questo comportamento a dir poco infantile.
3: Semplice, vostro onore. Qualche settimana fa io ho ricevuto una visita inaspettata della polizia. Così ho dovuto buttare nel cesso tutta l'erba e la bamba che volevo regalarle per il suo compleanno. Il risultato è che mi si è otturato il cesso e non so più dove cagare. Così la faccio dentro dei gavettoni.
2: E lancia.
3: Sempre a ridere.
1: Ma quindi lei stava pensando già al mio compleanno? Ma che cosa commovente.
2: Già, questa non è corruzione.
1: Venga qui che le voglio limonare le orecchie belle piene di cerume, venga.
2: Abbracci pure il giudice durante il suo processo.
3: Le porgo l'orecchio.
2: Lingua nell'orecchio. Gustoso, direi.
1: Lei taccia, brutta focaccia di sperma rigurgitato, per favore. Per quanto mi riguarda ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira, mi faccio un mega rigone e do la linea alla pubblicità. Ehi tu, hai le palle piene e le tasche vuote?
4: Eh sì, purtroppo è un brutto momento, sia a letto che al lavoro.
1: Ma perfetto, abbiamo proprio l'occasione che fa per te. Da oggi arriva il concorso Aspetta e Sperma, il nuovo modo di fare soldi masturbandoti.
4: Davvero? E come?
1: È molto semplice. Sei in coda alle poste? Stai aspettando l'autobus? Sei in fila per prendere l'ostia? Tira fuori il cazzo e il cellulare. Filmati mentre te lo meni e invia il video a aspettaensperma.com. Ogni settimana mettiamo in palio un montepremi di ben 7 euro.
4: Ma è perfetto! Finalmente potrò lasciare il mio lavoro e diventare una masturbatore professionista!
1: E allora, cosa aspetti? Spolvera l'uccello e inviaci il tuo video. Potresti essere proprio tu uno dei vincitori.
4: Lo sto già facendo! Lo sto già facendo!
1: Concorso aspetta e sperma. E anche tu potrai dire...
4: Sporro!
1: Bene, il caso di oggi vedeva il diversamente profumatissimo signor Odoardo ingiustamente accusato dal signor Ermoccio di Caprone di tirargli dei gavettoni di merda contro le finestre. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
2: Non è un quiz, non crei pathos.
1: Questa corte...
2: Non serve creare del pathos. Dica che lui è colpevole e mi deve pulire le finestre.
1: Questa corte ritiene colpevole il signor Odoardo. E l'ho detto.
5: Ma come?
2: Finalmente giustizia è fatta, pezzo di merda! Adesso mi dovrai rifare tutte le finestre di casa!
3: I gavettoni di merda erano così simpatici!
1: Purtroppo, signor Odoardo, allora ecco a lei la sua condanna. Dovrà vivere per i prossimi 15 anni nel letto completamente nudo, nuda anche lei con Belen Rodriguez.
3: Accetto, va bene.
1: Riceverà una mancia di 27.000 euro a settimana che le verrà comunque spedita direttamente dal vincitore di questo caso, il signor Ercoglione. Sì.
3: Possiamo fare 29?
2: Ma non li prendo!
1: E poi silenzio per favore, signor Odoardo, io la obbligo a guidare una Ferrari, una Porsche, una Lamborghini a giorni alterni per tutto il resto della sua vita, comprati e pagati da quel santissimo signor Erculatone.
2: Ma che cazzo state dicendo? Ma non è una condanna!
3: Accetto la condanna, grazie Erculatone!
1: Per lei invece, giustamente, ha vinto la causa. Allora io la obbligo di offrire la propria lingua come carta igienica all'imputato ogni qualvolta questo ne avrà bisogno.
3: Proprio adesso.
1: 3 mesi di detenzione nella bara contenente il cadavere del tenente Colombo. E infine io la premio sottoponendola a un'operazione chirurgica per trasformare il suo uccello in un buffo e simpatico fiore finto da clown da circo.
2: È una roba...
1: Un grande risarcimento, lo dica, un grande risarcimento.
2: Ma vai a fare in culo, verme bastardo, te, quest'altro drogato di merda! Mi scusi. Vergognatevi!
1: Signor Edoardo, ha dimenticato il numero di Belen Rodriguez, la sta aspettando nuda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Erano su per giù gli anni 50, quando nelle autostrade di tutta Italia comparvero degli immensi ecomostri di cemento.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il progresso, ma io che ero già saggio non ci credevo e mi son detto:
4: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando delle stazioni di ristoro in autostrada, l'oasi del viaggiatore, l'arcadia dei camionisti. Gli autogrill. Un posto magico dove tutto è possibile, tranne pisciare dritto dentro al cesso senza schizzare tutta la tavoletta. Ma c'è una cosa che nessuno dice, ma che tutti sanno.
5: Dentro l'autogrill, io ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Popcorn da un chilo, tavolette di cioccolato che sembrano travi portanti, lecca lecca grandi come un neonato, sacchetti di caramelle che se li lanci dal finestrino fanno danni strutturali al guardrail. Tu li guardi e ti chiedi: ma perché?
2: Esatto, ma perché? È questa la domanda più comune che si fa all'essere umano. In un normale supermercato, nella vita quotidiana, trovi confezioni normali. Il cibo è regolato dalla società. Ci sono le porzioni, le etichette, le diete, la vergogna. Ma in autogrill tutto cambia. Ce lo spiega la nostra straordinaria dottoressa Helga Volkswagen.
6: Nel supermercato c'è la morale. Prendi una confezione piccola che se no esageri. In autostrada? Nein! In autostrada tu non sei più una persona. Sei un corpo in transito. E quando sei in transito, sei debole, sei stanco, sei nervoso, sei in coda. E appena speso 48 euro di benzina per fare 120 chilometri. E soprattutto... non hai testimoni, nessuno ti conosce, nessuno ti giudica. E questo è il momento perfetto per colpire. Proprio come fece il grande e glorioso esercito tedesco.
7: No!
6: Scusate.
2: Esatto, la debolezza e la fragilità umana ci portano al cuore del complotto. Perché ci bombardano di questi prodotti giganteschi? Perché entriamo per un caffè e usciamo che abbiamo speso 300 euro di stronzate? Abbiamo qui con noi il nostro premio Nobel per gli autogrill.
8: Salve, sono il premio Nobel per gli autogrill. Questo fenomeno si chiama anonimato calorico. Quando l'essere umano è lontano dal suo habitat sociale, perde la percezione del ridicolo e si compra un maxi toblerone lungo come un arto, che finirà per essere dimenticato in un frigo e buttato 2 anni dopo, sempre che nel frigo ci stia.
2: Proprio così, gli autogrill hanno capito una cosa semplice. L'umano in autostrada non compra per fame, compra per sopravvivenza psicologica. Ed è convinto di fare un affare, perché la maxi confezione è un'arma che ti fa pensare: così mi dura tanto, è conveniente, tanto ora guido, non conta, me lo merito. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che farà luce su tutto.
9: Stavamo viaggiando lungo l'A1 per andare come tutti gli anni a fare il nostro sex tour in Riviera Adriatica, quando per colpa di un incidente si è creata una colonna infinita e quindi ci siamo fermate all'autogrill.
10: E lì abbiamo incontrato questi due ragazzi di colore che ci hanno mostrato il loro birillone che era oltre ogni fantasia. Veramente maxi! E ci siamo dette...
9: è conveniente.
10: È enorme.
9: Ci dura tanto.
10: Ce lo meritiamo.
9: E così ci siamo fatte spaccare in macchina.
10: Sì.
9: Robe così si trovano solo in autogrill. Maxi confezione.
2: Esatto. Maxi confezione. Proprio come la maxi confezione di cui abbiamo parlato finora. Dicono che 2 indizi fanno una prova, noi siamo attualmente a 2 prove e mezzo. Quindi, stando a queste testimonianze, possiamo affermare che in autostrada il prodotto non è più cibo. Diventa compagnia, un copilota, un amico. Diventa una chiavata fugace, a cui non si può dire basta, ma solo dai ancora uno.
10: Esatto! Maxi confezione!
2: Perché non ti hanno venduto solo il popcorn, il toblerone o il mega chupa chupa. Ti hanno venduto un sogno nascosto dentro di te. E lì ritorni bambino. Quindi, la prossima volta che vedi una tavoletta lunga 1 metro, Pensaci, questa esiste solo qui. Non posso perderla, perché noi ci siamo sempre per te.

0: Autogrill, dove ti senti amato, sempre.
1: Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
2: Radio 105.

0: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
1: Pronto?
2: Signora...
1: Sì?
2: Buongiorno, salve, sono il professor Gaburri dell'ospedale San Mimmo di Bari, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La disturbo?
1: No, mi dica.
2: Senta, allora io la devo informare che in pratica per l'intervento è tutto a posto.
1: No, allora ha sbagliato. Io no. Sono Angelo... No.
2: Certo, è lei.
1: Ma io non devo fare nessun intervento.
2: No, invece le spiego perché. In pratica è un intervento sperimentale che è obbligato a farlo ed è sovvenzionato dalla Regione Puglia. Mercoledì prossimo, non domani, l'altro, alle 9.30 presso l'ingresso di via Paolo Giusti al San Mimmo di Bari.
1: Ma se non ho niente, perché mi devo ricoverare?
2: Allora, siccome c'è un problema, nel senso che purtroppo al giorno d'oggi un sacco di persone ricorrono a degli interventi di chirurgia estetica.
1: Sì.
2: In pratica noi useremo lei per, diciamo, come cavia. Lei sarà la cavia di questo nostro intervento che faremo per dimostrare a tutti che non è bello fare queste cose. Quindi cercheremo di far sì che lei assomigli a Gabriel Garco. Ha presente?
1: Sì, ma non potete cambiarmi. Io ho 85 anni e non ho bisogno.
2: Però intanto le spiego, perché sarebbe una cosa tranquilla. Intanto le diamo 50.000 euro in regalo.
1: No, no.
2: Che sarebbero
1: no.
2: Già una buona cosa per risolvere i vostri problemi, sicuramente.
1: Lo so.
2: Poi le spiego come sarebbe l'intervento. Le spiego così a grandi linee, così ci fa un pensiero. Allora, per somigliare a Gabriel Garco abbiamo trovato dei donatori, quindi intanto Gabriel Garco ha gli zigomi molto gonfi e pronunciati e noi avremo trovato un cervo di Bolzano e tramite atomizzazione mitocondrica renderemo il tessuto della bestia compatibile al suo volto. Poi, per quanto riguarda gli occhi, siccome sa che Gabriel Garco ce l'ha molto tirati, no? Ecco, quindi useremo sicuramente gli occhi di un donatore cinese, magari li arrotondiamo leggermente con un flessibile, oppure noi pensiamo addirittura di profanare la tomba di Bud Spencer e usare appunto la sua conformazione oculare per sovrapporla appunto al suo volto. Se vuole poi possiamo fare anche la bocca, e per quanto riguarda la bocca, che comunque non è facile perché sa che Gabriel Garco c'è la bella gonfia, pensiamo di usare il gommone di Pippo Palmieri, quello che usa per fare kite, però no. Nel senso dipende dalla sua volontà.
1: Ho capito, ma appunto non ho assolutamente volontà di farlo.
2: Guardi che comunque la cosa interessante è che noi la adegueremo al signor Garco.
1: Ma non mi interessa, non mi interessa.
2: No, aspetta, al signor Garco anche di sotto, nel senso, adesso lo dico per... Quindi noi pensiamo davanti al posto del pene le metteremo un barattolo di fagioli.
1: No, non si preoccupi.
2: E dietro, perché giustamente anche l'ano è giusto riprodurlo come quello di Garco, le metteremo un reattore di un Boeing 747. Ovviamente vuoto, senza turbina, altrimenti poi si crea problema quando scorreggia, magari fa i saltelli.
1: Va bene, grazie di tutto. Comunque non ho bisogno di fare questo.
2: Non vuole farlo proprio, neanche no, 100.000 no. euro. 100.000
1: neanche,
2: euro.
1: Neanche se da un milione.
2: Un milione e mezzo. Un milione e mezzo.
1: No.
2: Pronto?
0: Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
3: Pronto?
2: Pronto signora?
3: Sì.
2: È caduta la linea, mi scusi.
3: Guarda, dottore, mio marito non è in condizione di poter fare quello che dice lei. Mi dispiace. E quindi no, dottore, noi siamo completamente lontani da queste cose.
2: Lei cosa ne pensa della chirurgia estetica, signora?
3: No, io non voglio proprio sapere, per me non esiste. Per quelli se li devono fare gli attori, le cose che devono lavorare e devono presentare l'immagine.
2: Se a suo marito gli facciamo praticamente al posto delle dita, gli mettiamo 10 cazzi tipo quelli di Siffredi, non va bene.
3: No, dottore, lasciamo stare.
2: E se gli mettessimo, ad esempio, non so, 2 buchi del culo?
3: No, dottore, per l'amor di Dio.
2: 3 mammelle?
3: No, assolutamente. Mio marito già sentì l'ospedale sta male.
2: Gli mettiamo 3 lingue, così può leccare meglio la figa, no? Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 21 luglio 1969, quando in tutto il mondo venne mostrata l'immagine di un oggetto volante ben identificato sbarcare su un suolo volante non identificato.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Cazzo sì, stavolta era davvero un'astronave. Una nostra astronave, precisamente, perché stiamo naturalmente parlando dello sbarco lunare. La nuova missione Artemis 2 e la presenza di Umberto Guidoni all'interno dello Zoo di 105 ci ha fatto pensare: ehi, ma se lo sbarco sulla Luna fosse tutto un complotto?
4: A scuola ci hanno sempre insegnato che il primo uomo sulla Luna fu Louis Armstrong. E invece no, mio papà mi ha detto che Armstrong era un bravo trombettista e non è mai andato realmente sulla Luna. È stato creato un set cinematografico da Kubrick. Sì, proprio lo stesso del cubo.
2: Avete capito bene. Il famoso regista Stanley Kubrick, lo stesso che ha inventato il cubo, fu coinvolto in questa operazione di camuffamento. Ma perché? Tutto naturalmente parte dalla Guerra Fredda, in cui la corsa allo spazio ha segnato una svolta, spostando il confronto dal piano militare a quello scientifico.
5: Durante Guerra Fredda, quel succhiapalle americani volevano a tutti i costi batterci sulla corsa allo spazio. Prima noi mandato nello spazio Sputnik, poi cane Laika, poi Yuri Gagarin. Noi in vantaggio. Ma allora zio Sam, incapace di mandare razzi sulla Luna, inventato set cinematografico solo perché no, riuscito a essere bravi come noi di Unione Sovietica.
6: Unione Sovietica? Ma non si era sciolta?
5: Questo è quello che ho voluto farvi credere. Beviamoci sopra adesso, passami la vodka.
2: Un set cinematografico, esatto. E a capo del progetto c'era proprio Stanley Kubrick, già noto per la sua bravura nell'incasinare i film.
7: Nel 1968 il governo degli Stati Uniti si rese conto che il programma spaziale era tecnicamente allo sbando e che le loro tecnologie non potevano competere con l'Unione Sovietica. La soluzione? Se non puoi arrivarci davvero, devi farlo sembrare vero. Per questo chiamarono Stanley Kubrick, che aveva appena finito 2001, Odissea nello spazio.
2: Dopo 2001, Odissea nello spazio, il presidente Kennedy voleva a tutti i costi fare propaganda attraverso questo finto allunaggio. Abbiamo in esclusiva l'inquietante telefonata fra l'allora presidente e il regista Stanley Kubrick. Attenzione, le parole sono molto forti.
8: Hey, signor Ubriachi! I am President Kennedy! And why can't fuck you, baby, stuff, motherfucker? Puoi far finito sbarco sulla Luna?
9: Sì.
2: Sentito? Davvero inquietante e sconvolgente. Siamo andati a fondo della questione e abbiamo trovato un tecnico Luci che lavorò proprio con Kubrick in quell'immenso progetto della missione Apollo.
10: Diciamo che Kubrick era un perfezionista, era maniaco di merda. Accettò la regia della missione alla condizione tecnica folle, da paura. Voleva girare in esterni, ma non sulla Terra. Per me pare lo sbarco sulla Luna, doveva sbarcare sulla Luna. Così fece costruire i veri razzi, astronavi, le robe, cose volanti. E una manciata di ore andarono sulla Luna a girare il finto allunaggio. Oh, se guardi bene, ma bene bene le foto di Louis Armstrong, quello della tomba, si vede che è una controfigura, è bianco!
2: Esatto, Kubrick andò sulla Luna per fingere di andare sulla Luna, il che significa che l'America non ci arrivò mai davvero, ma l'Unione Sovietica non venne mai a saperlo. Questo colpo andò a colpire l'orgoglio del comunismo, che andò in bancarotta cercando di finanziare altre esplorazioni spaziali. Abbiamo qui lo spot propagandistico che l'America fece circolare per celebrare la vittoria.
11: L'America è molto meglio dell'Unione Sovietica!
8: Husker Wagon, so we Gensers, Papa Pero Khrushchev, succhiaci i cazzi, anzi, i razzi. American!
2: Davvero pazzesco. Ma abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave che vi toglierà tutti i dubbi.
1: Eravamo tutte ubriache ad un break di primavera, ti ricordi? E quando si avvicina a questo tipo grullo molto bello e molto muscoloso, eravamo già bagnate solo a guardarle e lui ci fa:
9: ehi bambole, volete vedere il mio oggetto volante non identificato? Noi non capivamo cosa intendesse e ci siamo dette:
12: e se fosse un'astronave?
1: Invece no,
12: era il suo cazzo
1: e ce l'ha spaccato dappertutto.
2: È sempre vero che due indizi fanno una prova. Noi siamo a 1969 prove di luglio e tre quarti e vi lasciamo con un'ultima chicca. Avete mai notato che NASA è un acronimo? E sapete di cosa? Non abbiamo saputo allunare. Più ovvio di così. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
13: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
14: È tutto pazzo.
13: This is the zoo.
14: This
13: is the zoo.
14: Peter Lizia.
13: Vai, dai.

0: Paracadute Sega Viterbo, benvenuti alla nuova Epifanio del membro molle del parente di Biffis quarto grado, che siamo potentissimi. Andiamo subito a salutare la poltrona di Catania, Colf Carmelo Abate. Ciao Carmelo.
1: No, no, io non sono d'accordo. Secondo me è una merda minchiata. Quella donna non c'ha ragione, non sono d'accordo.
0: Anche io, vaffanculo. Un saluto e un benvenuto anche alla nostra conduttrice, Faccialina Scampini Sabrina. Ciao Sabrina.
2: Ciao, mi sento fica.
0: È vero, ma come potremo proseguire senza che i social network condotti dalla bambina gigante, la nostra Sebastiana. Ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori. Fra le migliaia di messaggi segnalo quello di Frecami la Fica, una donna di Viterbo che ci manda anche la sua simpatica foto di carnevale. Eccola, la salutiamo. Simpatica, vestita da cammello.
4: No, Sebastiana è un truglione con le tette di fuori.
0: Bene, bene, come non detto che Pippo Franco resta immobile, che siamo Cesarotti. Allora che dire, appassioniamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Secca Calibri. Che siamo, andiamo!
5: È notte fonda presso l'abitazione del signor Spuma di Pene Catanio. Il signor Catanio sta dormendo profondamente nella cuccia di cane gigante che si è costruito in un impeto di lucida follia che gli impone di essere un mega schnauzer siciliano e vivere come un cane.
6: Bau bau bau bau bau bau bau.
5: Ad un tratto, i finti sensi di cane lo svegliano di soppiatto e il signor Spuma di Pene Catanio si desta guardingo come un vero cane.
6: Bau, bau, bau, bau! Che minchia è sto rumore? Sento un rumore e sospetto che arriva dalla posta! Sono un cane! Sono un cane! Bau, bau, bau, bau!
5: Immediatamente l'istinto canino, che in realtà è solo frutto della sua pazzia incontrollabile, lo porta ad andare ad annusare la porta di ingresso per capire se vi sia la presenza di qualcuno di ostile, ma solo dopo aver urinato a gamba alzata in almeno tre angoli della ormai fetida casa, aver bevuto da una ciotola sporca per terra e fatto delle feci accovacciato in mezzo al corridoio.
6: Vado a vedere subito, subito! Bau, bau, bau! Una pisciatina sopra un divano! Una pisciatina su tuo tavolo! Una bella cagata in cima al corridoio! Adesso mi dirigo verso la porta, non prima faccio una bevuta.
5: È chiaro che il signor Spuma di Pene non sia nemmeno un buon cane finto di guardia, dato che il tempo morto lasciato dalle pletazioni di bisogni primari come il piscio e la cacca lo ha distratto dai rumori, che in realtà celano un vero pericolo imminente.
6: Bau, bau! Sento che forse il mio gesto di pigrizia mi costerà caro.
5: Il gesto di pigrizia costerà caro, signor Spuma di Pene finto cane.
6: Appunto, vede che me la sentivo?
5: Nemmeno il tempo di leccarsi le palle con la gamba alzata che uno sconosciuto lo percuote violentemente a colpi di clarinetto e bisacce colme di piscio di asina.
6: Quasi quasi mi faccio una bella leccata di minchia. Chi è? Chi è? Bau, bau, bau, bau, bau, bau, aia! Aia! Ma che sei stronzo? Aia, aia! Ma che è sta puzza di piscio? Minchia, piscio di asina! I miei sensi di cane me lo dicono! Aia!
5: Le clarinettate e le bisacciate ammazzano come un vero merda il povero Spuma di Pene, che verrà ritrovato messo morto dentro la propria cuccia piena di feci. Gli inquirenti sono sulle mie tracce perché ho letto questo testo con fare sospetto. Staremo a vedere.
0: Bene, bene, capiamo che siamo di comega merda. Allora che ci aspetta se non la nostra Sebastiana con i social che dicono le bombe?
3: I nostri telespettatori sono impazziti letteralmente sulle affermazioni fatte in apertura. E uno ci manda il video del terremoto successo poco fa dalle sue parti. Ecco, lo mandiamo in play. Ecco, come vedete, trema tutto e il signore cerca di rimanere aggrappato ad una donna in una stanza piena di persone in panico.
4: Oh, Sebastiana non è un terremoto, è uno che si sega mentre si appoggia un culo a pecorino in un'orgia. Mi passi il filmato poi, per piacere.
0: Bene, allora ci salutiamo, che siamo bifolchi, che siamo asini, che povertà, ciao ciao, che siamo in chiusura Zidin Zidan, che stiamo a Fan, che siamo a Parma rimane ignobile, vaffanculo Pisa.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo fare.
1: No, sì. L'ha messa, andevo. Pure no, lui lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
3: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, la scorsa lunedì è un po'
4: così. Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
1: Pronto?
5: Figlio di merda.
1: 1, 2, 3.
6: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo amo far ridere,
4: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: Lo chiamano il killer del cazzo di maiale, ma per chi gli vuole bene è semplicemente Gian Scarso Capretta Troia. Purtroppo, dalla sera dello scorso 1° febbraio, di quest'uomo schivo e dai modi gentili, autore di almeno 42 delitti nell'arco degli ultimi 20 anni, si sono perse completamente le tracce. Nato a Gardaland il 17 febbraio 1977, Gian Scarso cresce in una famiglia amorevole e dai valori tradizionali. Il padre, Sputazzo, è un metalmeccanico che si diverte a cagare sulle rane e possiede una delle più grandi collezioni di arbre magique a sfondo satanico d'Italia. Sì, dalla redazione mi dicono che c'è una chiamata. Pronto?
5: Sì, salve signorina, salve dalla portineria.
0: Sì,
5: c'è giù un bacco di delle poste, c'è da pagare 24 euro.
0: Ma in quale palazzo è lei?
5: Sono qua sotto, la portineria.
0: Può chiedere al ragazzo che consegna il pacco se per caso è proprio lui, Gian Scarso Capretta Troia?
5: Un attimo, ce lo chiedo. Scusi, lei è un ingula Troia?
6: Ma ti è tomare, quella mara! Quel bufalo del toppare!
5: Figlio di puttana, come ti permette? Ti tiro una coltellata alla gola, subito!
6: E sparo, merda!
0: La madre Leopolda, ex ballerina di flamenco subacqueo e prima donna al mondo ad aver messo l'eroina nell'aerosol, trascorre un breve periodo di tempo nel manicomio criminale di Torino, dopo aver tentato di dare fuoco a un gruppo di suore che sosteneva pattinassero nude nei suoi sogni. In questo ambiente idilliaco, il giovane Gian Scarso cresce forte, sano e ben educato. All'età di 14 anni è già in grado di sacrificare una vergine al demonio tutto da solo. Sì, pronto!
7: Papà Buren, peperone alla quarta, piazzato.
0: Così?
7: Papà Buren, peperone alla quarta, piazzato.
0: Io non capisco cosa lei stia dicendo.
7: Barbarella in fiamme. Mostrate, nella terza. Agnano.
0: È un nome, ho capito, è un codice per dirci che lei ha Gian Scarso Capretta Troia.
7: Pecora lesbica, la quinta d'Agnano. C'ho doppio 69 di cavalli.
0: No, neanche quello.
7: Alce che ingula Augusta.
0: No, Capretta Troia.
7: Ciccia allegra le cacazzi.
0: No.
7: Allora niente, non ce l'ho la dritta su Capretta Troia, deve essere in Inghilterra.
0: Vabbè.
7: Papà Buren, peperone alla quarta.
0: È solo dopo l'università che il giovane trova la sua vera passione, l'omicidio efferato. La sua prima vittima è Mugumbe Pogba, cittadino senegalese e sosia ufficiale di Carlo Conti, che viene trovato su una spiaggia di Riccione, ucciso con un mix letale di arsenico e canzoni di Laura Pausini. Accanto al corpo, Gian Scarso lascia quello che diventerà il marchio di fabbrica di tutti i suoi delitti. Il pene di un maiale annodato e dipinto con i colori della bandiera neozelandese. Da quel momento in poi, la carriera di serial killer assorbirà completamente la vita di Gian Scarso. Le sue vittime, uccise tutte con l'ausilio della musica di Laura Pausini, ormai non si contano più. Sì, pronto!
6: Pronto!
0: Pronto, buongiorno!
6: Etruschi! La risposta è gli Etruschi!
0: Scusi, questo non è un quiz televisivo.
6: Etruschi!
0: Sì, forse stava chiamando l'eredità, Raffaella Carrà?
6: No, cosa ha vinto? La domanda era che è il popolo della Toscana. Gli Etruschi!
0: No, qua l'unica risposta giusta è avere delle informazioni su Gian Scarso Capretta Troia. Se non le ha, non possiamo farle vincere niente, anche se le ha, tra l'altro.
6: 1422!
0: Fagioli?
6: No, l'invenzione di Amalfi!
0: Scusi, Amalfi è un posto.
6: Cosa ho vinto?
0: No, niente, guardi, non è un quiz a premi questo.
6: Aiutino!
0: La saluterei.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, dica.
5: Mi avete chiamato per l'aiuto da casa a mio fratello?
0: Ah, se volete, sì.
6: Salvatore!
5: Qual è la domanda?
6: Ho risposto gli Etruschi! È 1422, l'invenzione di Amalfi!
5: Ma la domanda qual era?
6: Non me lo ricordo, Salvatore! Gli Etruschi lo sapevo! Prova tu!
5: Per me è Catania!
6: È Catania?
0: Sì, è Catania!
6: Abbiamo vinto, Salvatore! Prossima volta chiamo mia sorella Valeria che non si agita tanto.
0: Meglio, perché eravamo in diretta.
6: Ah.
0: Sì,
3: Quindi grazie a tutti.
6: Ho vinto il maglione, quello col collo alto di lana con la scritta dell'eredità, signor Conte.
3: Scusi, ma sono evidentemente non sono Carlo Conti.
6: Signor Carlo Contessa.
3: No, neanche.
8: RAI, Radio Televisione Italiana, si scusa per l'interruzione della trasmissione, ma a causa di un doppio pot... Ops, l'ho detto anch'io.
9: Attenzione. Il nostro computer di protezione ha rivelato tre por... Maledizione, l'ho detto pure io.
10: Comunque, la risposta esatta era gli etruschi. Ecco, ha vinto la scomunica, due calci nel culo da Satana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Erano i ruggenti anni 700, con il mitico Jim Morrison e l'eroinomane Jimi Hendrix, quando in Austria, che in quel periodo aveva misteriosamente assunto la forma di Inghilterra, comparvero dei giganteschi glifi in mezzo ai campi.
3: Ricordo bene, nei ruggenti anni 700 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti pensavano fosse un quadro gigante, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando dei cerchi nel grano. Nessuno li ha mai visti dal vivo, ma tutti ne abbiamo cercato un'immagine su Google almeno una volta. Ma quello che forse non tutti sanno è che specchiando l'immagine, inserendola su ChatGPT e chiedendogli di creare un messaggio misterioso, potrebbe apparire un messaggio misterioso.
4: Ah! Per anni ho provato a decifrare il messaggio misterioso, ma poi purtroppo sono morto per ammazzamento.
2: Perché questo scienziato è stato ammazzettato? Che segreto celano i cerchi nel grano? Solo un cieco che non vuol vedere può mettere in dubbio il complotto nascosto in mezzo a questi giganteschi glifi. Abbiamo la testimonianza di un mattacchione del paese ossessionato dai cerchi nel grano.
5: Erano le 1:40 del mattino, quando mi squilla il telefono e dall'altra parte sento una voce che non conosco, che fa:
6: pronto?
5: Immediatamente il mio pensiero fu nei cerchi nel grano. Ero sconvolto.
7: Già, e lo siamo anche noi. Ma dobbiamo andare avanti per il bene dell'umanità tutta. A scuola ci hanno sempre insegnato che per fare dei cerchi grandi ci serve uno strumento grande. Noi siamo qui per confutare quella tesi. Non serve uno strumento grande, ma un grande strumento. La mietitrebbia. Abbiamo qui con noi il nostro illustre premio Nobel per le mietitrebbie.
8: Salve, sono il premio Nobel per le mietitrebbie. Per una coincidenza straordinaria, non così coincidenza e non così straordinaria, prendendo questi cerchi nel grano possiamo arrivare a decifrare un alfabeto alieno. Ecco, ora prendiamo quello che ci fa comodo, ovvero J, F, K. Il presidente Kennedy.
2: Esatto, proprio lo stesso presidente Kennedy che è durato 2 ore di mandato perché è morto per ammazzamento. Ma cosa c'entra questo coi cerchi nel grano? È vero che i due eventi sono collegabili a qualche tipo di complotto? Ed è vero che cominciare una frase con "è vero che" ti fa credere di più che sì, in effetti è vero?
9: Quando abbiamo trovato i primi cerchi nel grano, il presidente Kennedy non era ancora presidente e in effetti probabilmente non era ancora nato. Coincidenza? Io non credo.
2: Esatto. Avete mai visto i cerchi nel grano e il presidente Kennedy nella stessa stanza? Già, neanche noi. È ormai naturale che ci sia un collegamento tra i due, altrimenti staremmo raccontando solo un mare di cazzate. Ma noi qui vi portiamo solo la voce della verità. Ed ecco che abbiamo deciso di mostrarvi questo incredibile spot andato in onda nel settore gamma del pianeta Yakult nei pressi di Alpha Centauri.
10: Ehi, amico dei complotti, sei stanco del tuo presidente? Allora chiamaci, siamo noi, l'organizzazione assassini alieni di politici scomodi. Per contattarci, fai degli enormi cerchi nel grano scrivendo il nome di chi vuoi far sparire e noi faremo il resto. Ed ora, jingle!
11: Organizzazione assassini alieni di politici scomodi.
2: Siamo veramente sconvolti quanto voi. Quindi, in questo universo, esiste un'associazione di alieni assassini che fa sparire i politici che non ci piacciono più. E da laggiù, ad anni luce di distanza dal nostro pianeta, c'è qualcuno che ci osserva e decide le sorti del mondo, contattato da chiunque ne abbia bisogno. Ma se ancora non foste convinti, abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave.
12: Ho sempre tenuto la sensazione che ci fosse qualcuno o qualcosa che mi osservasse. Le mie amiche dicevano fosse l'insegnante di ginnastica mentre mi facevo la doccia. Ma visto che volevo una prova, ho cominciato a stuzzicarmi la pucchiacca e mentre mi sgrillettavo, oh, è entrato. Eh sì, era l'insegnante di ginnastica e ce l'è giucciata tutta notte. Ciucci, ciucci.
2: Esatto, ciucci, ciucci. Ormai non ci sono più dubbi. Se davvero questi alieni possono aiutarci, mi auguro che qualcuno stia scrivendo sui cerchi del grano in questo momento il nome di quel figlio di puttana del mio vicino di casa che fa casino fino a tarda notte. Ma lasciamo a voi le vostre congetture, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Rarry, lacrima di cazzo Rotter, perché piangi? Ti hanno inculato con una cipolla?
3: Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose tasse che ci tratteranno per l'iscrizione al...
4: Troia, aspetta! Aia!
3: Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose... Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose tasse che ci tratteranno per l'iscrizione al corso di quest'anno! Orrore! Hermione, cara amica! Purtroppo sono atterrito dalle onerose tasse che ci tratteranno per l'iscrizione al corso di quest'anno! Orrore!

0: Se vuoi posso farti un incantesimo che ti farà stare meglio.
1: Davvero? Urrà, urrà, presto, fallo, fammi stare meglio.
0: Ok. Abracadabra, brava Calabria, fai uscire dal culo di Rarry un fiotto di lava.
1: Orrore, orrore, mi brucia il deretano, mi brucia il deretano. E mi chiedi urlica, vettore di diarrea con gli occhiali, figli di puttana, pezzo di merda! Oh, Ron, amico mio, aiutami! Mi brucia il deretano! Mi brucia il deretano! Sai che se urli ancora ti infilo un braccio in culo, esco dalla testa e uso come un Muppet, figli di puttana, bastardo! Vuoi che faccio un incantesimo per farti stare meglio, figlio di puttana?
2: Sì, ti prego! Ti sarò per sempre riconoscente!
1: Ok! Sala cadula! Magica mula! Un rinicerò di ricchione, Rerinatter sicura!
2: Orrore, dolore, orrore, dolore! Orrore, dolore!
3: Silenzio! Rarry, tua madre lo ciuppava le mandragole Rotter! Cos'è tutto questo casino?
2: Ano Silente, Ron e Hermione mi fanno gli scherzi!
0: Non è vero, Ano Silente, Rarry cerca di impietosirti perché non hai soldi per pagare le tasse scolastiche.
3: Cosa?
2: È vero, Ano Silente, ma sono certo che tu comprenderai la mia situazione e mi proporrai una congrua alternativa.
4: Che cazzo però!
5: Aspetta. Che voglia di guantoni. Aspetta, allora, proponai una seconda alternativa e interverrai per prevenire la mia espulsione dalla... Te l'ho detto. Allora.
2: È vero, Ano Silente, ma sono certo che tu comprenderai la mia situazione e mi proporrai una congra alternativa e interverrai per prevenire la mia espulsione dalla scuola di magia.
3: Col cazzo! O paghi o te ne vai, brutto pezzente di merda!
6: Scusate, sono un vigile, deve essere scattato un antifurto. Qualcuno ha parcheggiato male la macchina?
0: Non piangere, figlio di una grandinata di merda! Puoi sempre fare l'incantesimo per far apparire un sacco di soldi.
2: Davvero? Urrà, urrà! Presto, dimmi, qual è l'incantesimo per far apparire un sacco di soldi?
0: Devi dire.
7: Devi dire. Devi dire. Devi dire.
0: In un treno troppo stretto e troppo stracco. Aspetta, mi viene da ridere perché anche per me... Ok. In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti si grattano, mentre un barbaro barbiere di Barberino, abbarbicato tra tre strane...
4: tu, pensa io dopo.
6: Già in un treno ero impappolato, quindi va bene così.
0: Posso ripartire da barbicato?
8: Sì, certo.
0: Ok. Abbarbicato tra tre strane timbratrici, brinda brandendo una briglia, irrorando di birra il berretto di un ramarro marrone abbarbagliato a Marsiglia.
3: È facile, Rarry, dai, è facile.
1: Silente, dov'è la montola canadese?
4: Minchia, pure su due pagine l'hai fatto, sei un bastardo.
9: Ehi, tu che stai aspettando?
10: Che ne so, qualcosa di spettacolare immagino.
9: Anch'io, ragazzino.
2: In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'infratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti.
6: Su gatti è sbagliato, come hai fatto?
4: Non c'è la R. Qua che sono inciampato qua già.
6: Non c'è la R.
4: All'aratro già sono cadendo.
6: Ero dorato dal dirupo.
4: Sai quando stai correndo e ti manca poco a cadere?
6: Il fiato che manca. A metà è finita. Allora. In quel momento lì.
4: Allora.
2: In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti gatti si grattava.
4: No.
2: 33 gretti.
4: Posso ripartire da 33 dove fanno?
8: Sì, sì.
4: Sto sudando.
8: Ma perché
4: tantissimo.
8: Ti stanchi? Non capisco.
4: Mica,
8: poi
4: sì,
8: urli. Ma perché urli?
4: Perché arrivi notte. Allora. Allora. Allora.
8: Uff, cosa?
4: Minchia, fa un caldo la madonna.
3: Dai, Rarry, dai, Rarry,
2: In un treno troppo stretto e troppo stracco, nell'anfratto della grotta dell'aratro, 33 gretti... No! 33... Aspetta! 33 gretti gatti si grattano... 33 gretti gatti si grattano, mentre un barbaro barbiere di Barberino...
4: Cazzo, abbarbicato?
2: Abbarbicato tra tre strane trimbatrici?
8: No.
2: Abbarbicato tra tre strane timbra.
6: No!
2: Abbarbicato tra tre strane timbratri.
8: No.
3: No.
2: Abbarbicato tra tre strane timbratrici?
3: No.
4: No.

0: Timbratrici, coglione.
1: Ma va ubicato tra tre frane timbratrici?
0: No, no. Timbratrici, coglione.
2: Dove?
1: Ma ubicato tra tre frane timbratrici.
2: Era giusto, no. Era giusto.
0: No. Quasi.
2: Fanculo, timbratrici?
3: No.
1: Cioè, c'è scritto timbratrici.
3: No, sto rispondendo a un messaggio.
1: Abbabicato tra tre strane timbatrici?
0: No.
1: No, dai, c'era, che cazzo, dai. No.
2: Sono demolito, figa. Allora, aspetta.
1: Abbabicato tra tre strane timbratrici? Brinda brandendo una briglia? Irrorando una birra di...
0: No.
1: Irrorando di birra il berretto di un amaro marrone abbarbagliato a Marsiglia.
0: Bravo, bravo, bravo, ma non ce l'hai fatta, Harry Rotter. Da questo momento sei ufficialmente espulso da Hogwarts.
1: Marororia!
0: Ha bestemmiato, ha bestemmiato, Ron. Pensaci tu.
3: Oh, scemo, guarda che io sono un fedele di Rio, Rorori sarà tuo padre?
4: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli uomini per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Beh, Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me.
1: No,
4: terzo piano,
1: stai
4: zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che sei
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Tu
3: hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo
1: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capa e capa cazzi. E stai, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: L'omino di patate e merda.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba dell'omino di patate e merda. C'era una volta un omino che era fatto di patate e merda. Le patate di cui era fatto l'omino di patate e merda erano le patate più succose e saporite che si potessero immaginare. La merda, invece, la più putrida, rancida e repellente materia fecale che mai avesse appestato l'aria di quel mondo lontano. E per questo motivo, l'omino era molto infelice. Era infelice perché tutti, dal barbone più incrostato ai santi del paradiso, gli sputavano usando speciali cerbottane ricavate dalle ossa superflue di Mara Venier, e gli urlavano insulti del tipo: omino di patate e merda, tua madre stura i cazzi dei coccodrilli col buco del culo, e cose del genere. Oh, povero me, povero me, si lamentava l'omino di patate e merda. Tutti mi sputano usando speciali cerbottane ricavate dalle ossa superflue di Mara Venier, e mi urlano insulti del tipo: tuo padre si scopa i fagiani fingendosi un proctologo di fagiani, e cose del genere. Ormai esasperato, un bel giorno, l'omino di patate e merda decise che era l'ora di cambiare le cose. Si mise così alla ricerca di un potente alchimista, che si diceva avesse il potere di tramutare le vagine delle vecchiazze di merda in dolcissime vagine di diciottenni. Se è in grado di fare questo, si disse l'omino, sarà anche in grado di tramutare in patate la parte di me che è fatta di merda. Così si mise in cammino. E cammina, arrivò finalmente al castello del potente alchimista. Alchimista, alchimista, urlò l'omino di patate e merda. Ti prego, trasforma in patate la parte di me che è fatta di merda. L'alchimista udì le suppliche dell'omino e, commosso fino alle lacrime, gli disse: omino di patate e merda, tua madre fa le seghe con le ascelle ai condannati a morte, e cose del genere. Ma la tua storia mi ha commosso, perciò accoglierò la tua richiesta. E fu così che, grazie a un potente intruglio, l'omino di patate e merda divenne semplicemente l'omino di patate. Oh, che bello, esultò l'omino di patate, finalmente sono fatto interamente di patate. Sì, rispose l'alchimista, ma ciò non toglie che tua madre continui a combattere il tartaro strofinandosi tutte le cappelle dell'esercito ungherese sui denti, e cose del genere. Così, detta questa sacrosanta verità, il potente alchimista, che era molto affamato, si mangiò l'omino di patate. E, qualche ora dopo, essendo stato digerito, quello che era stato brevemente l'omino di patate, diventò l'omino fatto completamente di merda. La morale di questa fiaba è che bisogna stare molto attenti a quel che si vuole cambiare di se stessi. Soprattutto se tuo padre narcotizza i koala per sbatterseli dietro i cassonetti, e cose del genere.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Nelle piccole comunità montane ci si conosce tutti e tendenzialmente ci si considera come una grandissima famiglia legata dal medesimo destino. Quindi, anche nel caso della dipartita di qualche elemento della comunità, ci si stringe al dolore dei parenti, portando il miglior conforto possibile. Ovviamente, per un piccolo gruppo di persone, certi avvenimenti sono invece un momento di grandi opportunità economiche. Infatti, il nonno ha già un piano malsano nella testa. Vediamo di che si tratta.
1: Clara, vieni subito qui.
2: Eccomi, nonnino. Sono corsa subito, anche se stessi andando urgentemente nella latrina per un bisogno impellente.
1: Ma dimmi un po', secondo te me ne fotte qualche cazzo di quando devi andare a cagare?
2: No, è certo che no, immaginavo nonno. Dimmi, che cosa posso fare per te? Vuoi che mi metta nel sedere ancora quel bussolotto per andare al di là del confine da quel signore calabrese?
1: E che cazzo, ma pensi solo a robe che riguardano il tuo cazzo di buco del culo? Ma che problemi hai?
2: Ma che dici?
1: Forza, indossa il cappellino da cogliona, quello con la visiera, che sembra il collare elisabettiano per cani che non si devono leccare i coglioni. Dobbiamo andare in paese, a casa della famiglia Rosenthal. È morto il vecchio Iona.
2: Accidenti, mi dispiace. Allora andiamo a portare le condoglianze. Ci fermiamo a raccogliere dei fiori lungo il tragitto.
1: Ma quale cazzo di condoglianze e fiori? Andremo lì a rivendicare i tuoi diritti sull'eredità, perché dirai che sei una sua figlia semi-bastarda nata con un rapporto extraconiugale. Nessuno si mette a dare della bugiarda ad una strongolina.
2: Oh, santo cielo, nonno! Ma è orribile!
1: Ma tua mamma è orribile. Dai, stronza, taci e attieniti al piano che ti spiego lungo il tragitto. Salve a tutti. Sono l'accompagnatore di questa storpioncina che dice di essere la figlia segreta di Klaus, avuta dopo una sboccata con una mezza zoccola di un paese vicino. Se mi date la sua parte dell'eredità legittima, ci leviamo dai coglioni.
3: Ma Klaus era sterile per colpa di una granata in trincea. È impossibile. Vero, signor comandante delle gendarmerie?
1: Gendarmerie? Porca b***a, che notizia! Così impari, impostore di una storpiolona. Non si truffano le persone in lutto. Grazie, dottore. Meno male che me lo ha detto. Altrimenti sarei stato complice di una cosa deplorevole. Vero comandante delle gendarmerie?
4: La dichiaro in arresto. Fermo dove si trova, vecchio assassino.
1: Con permesso, le mie condoglianze. Io andrei che ho l'asino in seconda fila.
3: Cristo nonno, ma che cazzo fai?
0: Beh, diciamo che il piano era abbastanza una stronzata, ma il sangue freddo dinanzi agli imprevisti è da pelle d'oca. Mamma mia, che cialtrone del cazzo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
3: Buongiorno, Mica.
4: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino e io sono il titolare di un'agenzia web che cura gli influencer.
3: Sì.
4: Uno di questi è Favij, non so se lo conosce, è un influencer che testa i videogiochi per ragazzi.
3: Sì.
4: Ecco, infatti. Allora, praticamente noi vorremmo associare la sua immagine al tonno, perché abbiamo visto che i ragazzi, quando giocano ai videogiochi,
3: sì,
4: mangiano le patatine, le robe, però consumano il tonno.
3: Ok.
4: Ma non è tanto questa la situazione, è che diciamo i ragazzi, non so se lei quando li vede ai videogiochi, che giocano, quali stanno dalla mattina alla sera,
3: sì,
4: e praticamente siccome non si lavano, in particolare lui c'ha il cazzo che puzzi di tonno quando gioca praticamente. Quindi... Pronto? Si era caduta la linea, Mimmo.
5: Buongiorno. Sì?
4: Sì, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web che gestisce influencer sul web.
5: Mm.
4: Senta, una cortesia, noi stiamo cercando una fabbrica di cannoli, cioè chi produce cannoli, perché tra i nostri influencer c'è, noi gestiamo Rocco Siffredi e quindi volevamo lanciare un marchio di cannoli per il nostro assistito Rocco Siffredi. Cioè, chiaramente dei cannoli fatti apposta, devono essere almeno 30 centimetri, cioè voglio dire per stare al passo.
5: Sì, cioè, ma guardi, la blocco subito perché io, sì, non sono solo una dipendente, i miei titolari in questo momento non ci sono. Però se può mandare un'email con tutti i dettagli, la leggono direttamente loro.
4: Guardi, allora io le mando direttamente la campagna che avevamo studiato.
5: Dove, va bene, va bene, le do un indirizzo email.
4: Sì, che dove c'è scritto cazzo, okay, che cannolo, cioè è proprio questa la
5: va bene, va bene.
4: Io spiego anche che poi la crema ce la mettiamo noi perché deve essere direttamente s***a in bocca quella, non può... Fanculo. Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web,
5: sì,
4: che gestisce influencer e anche personaggi dello spettacolo. Senta, tra questi noi abbiamo Fabrizio Corona, che chiaramente conoscerà. Allora, le spiego, siccome ultimamente lui, non so se ha visto, ha fatto questo video sulla bicicletta dove cadeva, cioè dove cadeva, è caduto.
6: Sì, l'ho visto, l'ho visto.
4: Perfetto, allora ci è venuto in mente al signor Corona, che è un genio, guardi, una cosa impressionante. Cioè, noi vorremmo fare una linea di rotelle per biciclette, per piccoli, per grandi, eccetera, proprio sfruttando questo fatto social che lui è caduto. E quindi volevamo trovare chi produce queste rotelle, perché lo slogan sarà: è lui che dice a me manca una rotella, a voi non più. Quindi è una bella cosa, diciamo. Voi fate rotelle?
6: Ma rotelle in che senso?
4: Le rotelle che si mettono di lato, quelle per le biciclette per non cadere.
6: Salve. Dei bambini?
4: Eh sì.
6: Che si mettono le biciclette da bambini? No, non produciamo rotelle.
4: E allora vaffanculo.
2: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: una pioggia battente sta lavando la montagna e dissetando le meravigliose piante del comprensorio. Il profumo della foresta che si sciacqua e gioisce delle gocce è percepibile ad ogni respiro. Ma nonostante tutta questa poesia descrittiva, rimane che nella catapecchia del vecchio bastardo del nonno accadono cose laidissime e che fanno vergognare. Ora il nonno, molto annoiato, cerca un passatempo che lo distragga dalle pene. Forse, e dico forse, sappiamo già chi ne farà le spese.
1: Che palle, porco d***o!
2: Che ti prende, nonno?
1: Mi prende che mi sto rompendo i cazzi di stare qui a fissare questa merda di montagna. E tutti quei cazzo di animali feliciosi che sguazzano sotto la pioggia. Mi annoio tremendamente da quando non ho più un cazzo da fare.
2: Ma come non hai un cazzo da fare? C'è da badare alle pecore nella stalla, preparare il caglio per i formaggi, accumulare la legna per il camino. C'è un botto di robe da fare, nonno.
1: Le pecore sono tutte morte da quando sono stato ai domiciliari e non potevo recarmi alla stalla. Sono crepate di stenti. E per il camino abbiamo ancora un sacco di mobili da bruciare prima di dovermi spaccare la schiena con l'ascia.
2: Ma sei serio? Ma perché le hai fatte crepare? La tua baracca è a 20 metri dalla stalla. Potevi comunque uscire a dargli da mangiare. La stalla è nella tua proprietà. Non infrangevi nessuna legge.
1: Ecco lo stronzo. Arrivavo l'esperto di domiciliari di sto cazzo.
3: Cosa state facendo, brutti coglioni? Mi state impizzando alle 3 del pomeriggio.
2: No, Heidi. Sto parlando col nonno che si annoia e bestemmia.
1: Io non bestemmio, prego a modo mio.
3: Ma nonno, che cazzo ti annoi? Che hai da andare in paese a vendere i latticini che avresti dovuto preparare con il latte delle pecore della stalla?
1: Ma basta con ste porco di pecore, che sono crepate. Non c'è nessun latte. Mi avete rotto il cazzo. Adesso, se non trovo qualcosa da fare immediatamente, giuro che mi do fuoco dopo avervi ammazzati tutti a martellate.
4: Ma ciao amici, e salve anche a te tenero nonnino. Oggi è una giornata uggiosa, ma mi sento tanto tanto felice, perché ho voi, siete la mia famiglia. E anche se alla fine conduco una vita miserabile e pericolosa, sono comunque grata di avervi al mio fianco. Vi voglio tanto bene.
3: E non so se piangere o seppellirti in giardino viva. Sono combattuta.
1: La gente si aspetta un finale sentimentale ora.
2: Già. Secondo me, questo episodio potrebbe avere un grande colpo di scena. Alla fine, la strongolotta ha strappato gli animi con quel discorso.
4: Ma di che state parlando?
1: A chi hai detto figlio di puttana? Brutta cingolata di merda.
4: Ma io non ho...
1: Lo so che non lo ha detto, ma la sua faccia ti chiama tremendamente il proiettile. È incredibile!
0: Ma chi scrive gli episodi ultimamente? Tarantino fatto di crack? Sta il fatto che anche questa volta abbiamo assaggiato direttamente la debocitudine umana e la sua profondità. Non credo debba aggiungere altro, se non di andare su fumagazzi.it per apparecchiarti il polso senza logica e fare parte anche tu della community più felice di sempre. Alla prossima puntata, brutti stronzi.

0: 105.
1: Grazie mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e subito voglio alzare il calice di Cristo pieno di cinar e farmi un bel sorso dando la benedizione a tutti quanti. Bevete. Ah, sentite come scende bene. E adesso sentiamo subito la voce dei nostri fedelissimi.
3: Pronto?
2: Nel nome del Padre.
3: E del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Amen.
3: Com'è questa improvvisata?
2: Niente, adesso siamo qua. Oggi ho detto, ma fammi un attimo che ho una mezz'oretta libera, chiamo un attimo Domenica, così.
3: Sì, hai fatto bene.
2: Gli faccio un po' gli
3: Quindi
2: auguri per il weekend.
3: Hai cenato con Papa Francesco allora quella sera?
2: Sì, abbiamo cenato. Vuoi sapere cosa abbiamo mangiato?
3: Ah, sì, dimmi.
2: Allora, abbiamo mangiato una pepata di cozze.
3: Ah, una pepata di cozze.
2: Sì. Poi dopo abbiamo mangiato il, come si chiama? Gli spaghetti allo scoglio. E poi dopo, come secondo, abbiamo mangiato una torta salata con gli spinaci. Accompagnata poi da un pesce spada intero, era grossissimo, era lungo penso 3-4 metri, perché eravamo su un tavolone grande e hanno pescato quel pesce spada grandissimo.
3: Bello.
2: E noi direttamente.
3: Quanti eravate?
2: Ma eravamo in 35.
3: Ah, ok, sì, allora sì. Ci voleva.
2: Sì, perché sennò non ce la facevamo. Poi è arrivato chef, c'era lo chef Cracco.
3: Carlo Cracco.
2: Sì, è venuto Cracco che con una spada ha tagliato il pesce spada. Ma devi vedere che bravo che era, perché col pesce spada usa la spada.
3: Carlo Cracco, sì. Dimmi un po', ma Carlo Cracco viene pagato però.
2: Certo.
3: Ah, ok.
2: Poi dipende se lui viene per beneficenza, nel senso che viene a omaggiare il Papa, ecco. C'era anche Cannavacciuolo, c'era.
3: Antonio Cannavacciuolo, sì, tutte e due c'erano.
2: Sì. Poi come dolce abbiamo mangiato la caprese al limone. Buonissima,
3: buona,
2: proprio.
3: Buona,
2: sì,
3: buona,
2: sì.
3: Buona.
2: Poi ha fatto un panettone, il panettone congelato.
3: Sì.
2: Che
3: aspetta.
2: Si mangia come un ghiacciolo.
3: Come un ghiacciolo, sì.
2: A forma della Cappella Sistina. Buonissimo. Proprio.
3: Come una cupola, dai.
2: Sì, la cupola, quella lì, la forma del proprio.
3: Ok.
2: Il Papa poi mi ha chiesto di scrivere questa preghiera perché lui vorrebbe un po' farla provare ai giovani, proprio per fargli avvicinare questa idea del ritorno del militare. Ho scritto questa preghiera che vorrei provare con te.
3: Sono pronta. È la storia di uno regolare che poi l'hanno mandato a fare il militare, che lui se ne sbatteva di tutte quelle storie, ma era uno normale e lo doveva fare. Passo, blum. Passo blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Sempre. Va bene, buona serata.
1: Buona domenica, buona serata, buon pomeriggio.
0: Anche a te.
1: Grazie.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao Padre Paolo.
0: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Ma lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Porn Bob. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai! È così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, sì, sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
7: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrei anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, una vera sega. Dai, che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
4: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
6: sì. Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No, scusa, no. Vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
0: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
0: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
6: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
9: Madò, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
10: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
9: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
11: Uno scarabeo stercorario.
9: Scarabeo scargolare?
11: Ma che scarcolare?
12: Stercorario.
9: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
11: Stercorario.
12: Stercorario, quasi.
11: Sterco, dallo sterco.
9: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
12: È fuori orario, sì.
9: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
11: No, è stercorario.
9: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
12: Stercorario.
9: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
9: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
10: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
9: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
10: È un enorme arachide!
9: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
10: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
9: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
13: Eppure insalata in superficie.
9: Eppure insalata in superficie. Guarda.
13: Che? Eppure salata in superficie.
9: Eppure insalata in superficie.
13: Non insalata. Che cazzo è?
9: Eppure salata in superficie.
13: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
9: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
14: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
15: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
16: No, ma cosa stai dicendo?
15: Oh,
16: no.
15: Facile! Mio caro amico Petosauro.
16: Sauro.
15: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
17: no,
15: la vita!
17: No, non è lava, è Raven!
15: Un ponte per Ravensburg.
12: Raven.
15: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
15: Sburger per la vita.
13: Ma che per Stop.
14: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabithia.
17: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
15: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
12: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
13: May.
12: Fiona May.
15: Fiona May.
12: Fiona.
15: Fiona May.
12: Fiona.
15: Fiona May. Forrest Gump.
13: Gampa.
15: Gump.
12: Gump.
15: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
18: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
19: È facile, sei intuitivo.
15: Allora, Pimpiripetepampim.
12: Ma chi no, è?
15: Allora, animaletto, Pimpiripetepetenusa.
12: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria?
15: Pimpiripetenusa.
12: Pimpiripetenusa.
15: Pimpiripetenusa.
13: Pimpiripetenusa.
15: Pimpiripetenusa.
13: Pimpiripetepam.
15: Pimpiripetepam. Capire sto cazzo e metterlo qua.
12: No, Ravensburger Terabithia.
15: Ravensburger della vita.
12: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
15: Ravensburger.
12: Ger.
15: Ravensburger. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburger Terabithia.
13: Non è Ravensburger Terabithia.
15: Ravensburger.
12: Ger.
15: Teraviba.
12: No, Teravibra.
15: Teravita.
12: Teravita.
15: Oh, Ravensburger.
13: Ravensburger.
15: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
20: No, no, non è Ravensburg. Non è...
21: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
22: Sì, sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
15: Anche voi!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un coltello per avventurarsi nelle foreste.
1: Tamarri.
3: Contelleria, buonasera.
4: Mamma mia, oh. Pronto?
3: Salve.
4: Buongiorno, ho chiamato per un'informazione che sono interessato a prendere un bel coltello.
3: Sì, mi dica.
4: Perché devo fare un po' di avventure, no? Allora,
3: ottimo.
4: Volevo un coltello con dentro, sai quelli là che ci sono, che hanno il manico, che gli puoi mettere dentro la bussola.
3: Dipende lei che cerca, io penso che
5: ci sta il sacco a pelo.
4: Ci sta il sacco a pelo anche?
3: Da no, no, no, no.
4: Ah,
3: no.
4: Ma ce l'ha magari anche il coltello con il manico?
3: Senta, se lei ha voglia di scherzare.
4: No, mi veniva da ridere, però che stavo pensando a una cosa. Però visto che devo stare poi un mese e mezzo nella, in questa foresta, e sono, sì, sono, siamo solo uomini, c'è il coltello con in fondo al manico un buco di culo. Per non sentirmi solo. Pronto? Signora? Ha chiuso, ha chiuso.
1: Tamarri.
3: Coltelleria. Buongiorno.
5: Ah, mi dispiace, com'è successo? Un incidente?
3: In che senso?
5: Come hai detto che sei zoppa, ma perché lo dici a tutti al telefono?
3: Ma è uno scherzo o cosa?
5: No, sei tu che mi hai detto, sono zoppo.
3: No, ho risposto, ho chiamato una coltelleria.
5: Perché sto cercando un coltello e tu mi hai risposto zoppo. Ma che non sono mica scemo, non ho capito, personaggio che parla tutta strana.
3: Fantastico.
5: Pazza bastardo. Senti, sto cercando quei coltelli tutti da Rambo che dentro c'hanno nel manico le cose per fare pescare, tagliare, l'arco delle frecce, cavalcare, tu puoi fare di tutto questo coltello.
4: Ti prego, ti chiamo. Adesso qua devi insultare te.
3: Coltelleria, buongiorno. Pronto?
4: Stia.
5: Non ce l'ho fatta.
4: Perché?
5: Mi è troppo da ridere.
2: Parte la stupidera totale.
6: Sì, pronto Marchetti.
4: Pamela. Pronto. Sei un coglione. Ma riusciamo a farla oggi? Oggi non le portiamo a casa.
5: Ma dai che siamo pieni.
4: Ma di cosa?
5: Mi stanno divertendo.
1: Tamarri.
7: La coltelleria, buongiorno.
4: No. Senti, Polenta, c'hai i coltelli?
7: Ha chiamato la coltelleria.
4: Ah, fantastico, fantastico. Cioè, c'ha anche ragione, non è che c'ha ragione, c'ha ragione. Senta, io cercavo un coltello da sopravvivenza.
7: Un attimo che le passo
4: col taglio. Va bene, dai, passo. Pronto?
5: Sei amico di Beppe Sparisci?
4: Sei amico di Beppe Sparisci?
8: No, so neanche chi sia.
5: È quello
8: io
5: che diceva
8: Sparisci.
5: A tutto, devi sparire.
4: Sì, è quello che diceva Sparisci. Comunque, senta, ho parlato con la signora. Mi ha detto le passo Tommaso. E per i coltelli ho chiamato. Che volevo acquistare un coltello d'avventura col manico dove si può, magari con la bussola compreso.
8: No, dentro io con la bussola non ho nulla. Io ho i coltelli sportivi della Fox. La Fox, se la conosce, fa dotazioni militari. Serie Sputnik, quelle cose lì.
4: A chi Sputi? Che cazzo dici? Ma cerca di parlare
8: Sputnik, è una serie della
4: ancora
8: Fox.
4: Ma che cazzo fai? Mi stai insultando, Sputi? Ma pensate, io chiamo per un coltello e mi ci disputi. Ma sei scemo?
8: No, io la serie Sputnik è una
4: ancora
8: serie della Fox.
4: Ma che cazzo fai, coglione?
8: Ma stiamo prendendo in giro, mi scusi.
4: Ma che cazzo ti parlo, mi ci disputi?
8: No, una serie. È una serie della Fox.
4: Da Fox.
8: Che si chiama così, come la navicella spaziale, la Sputnik.
4: Ancora? Cazzo fai, coglione, che mi ci sputi? Ma pensa a te, sto capone di merda. Mica non lo vengo a prendere il coltello da te, lo sai?
8: Faccia quello che vuole. Io
4: ma pensa a te, ma che cazzo ti credi? Ancora con sta Fox, cos'è sta Fox?
8: È una dita di coltello.
4: Allora cerchiamo di dire le cose come stanno. Senti, allora, a me serve un coltello col manico con dentro per metterci le cose dentro. A me hai detto che non ce l'hai. Come sono fatti?
8: Sono coltelli.
4: Stai attento come parli. Stai attento come parli, cerca
8: dipende da che forma vuole.
4: Lungo lo voglio lungo, più grosso che hai, proprio.
5: Metti in mezzo.
8: Io c'ho anche i macetti se vuole.
5: Bello!
4: Minchia, il macete subito. Ma voglio il macete. Macete che quanto costa?
8: Siamo su dai 55 euro in su.
4: Che sei cazzo, ti do 20 euro.
8: No, mi spiace.
4: 35?
8: No.
4: 40?
8: No.
5: 45.
4: 55.
8: Cioè...
4: sto facendo io il prezzo. Coglione.
5: 60.
4: Te ne do 60.
8: coglione a chi? Scusa.
4: Ma che cazzo
8: adesso,
4: fai?
8: Adesso mi sto dicendo.
4: Adesso ti stai esaltando.
8: Guarda,
4: ma che cazzo fai? Solo perché hai il macete, coglione. Cazzo fai?
2: Adesso Massimino farà finta di essere un pazzo al telefono che vuole comprare un coltello.
6: Ehi, intanto. Coltello, voglio coltello, voglio coltello.
5: Così si fa!
4: Prendo, voglio coltellone. Mi serve un coltellone per fare accampamento.
7: Non ho capito, mi scusi.
4: C'ho una rissa con degli scout questo weekend.
7: Sì.
4: E praticamente so che loro arriveranno con gli svizzerini del cazzo. E io invece voglio arrivare con un coltellone da un 40 centimetri di lama. Proprio, ci devo proprio un macello succede. Perché lei forse non lo sa, ma c'è questa orda di scout che sta invadendo il territorio.
7: Ma lei è qui d'Arzignano?
4: Sì, sono designato, sì. Sono un pazzo incredibile. E voi vendete coltelli ai pazzi?
7: Se lo paga, sì.
4: Beh, senza scrupoli proprio, fare una strage faccio. Va bene, ok, allora basta prendere questo coltello per i pazzi. Si dice coltello o coltellata?
7: Coltello, con la L.
4: Ah, con la L di libidinoso pazzo?
7: Sì.
4: Ok. Vabbè, quanto costa un coltello per la strage?
7: Ma sui 40-50 euro, più o meno.
4: Perfetto, senza scrupoli proprio. Arrivo che così li faccio tutti sti scout di merda, li taglio a metà. È una roba pazzesca, arrivo. Minchia, pazzesca, proprio il denaro. Incredibile cosa si fa.
9: Hai appena denunciato un massacro.
4: 40 euro, sì, vieni.
9: Mettete i coltelli ai pazzi.
4: Questo è un TikTok da 3 milioni, cazzo. Ma poi vendete i coltelli ai pazzi? Sì, pazzi che pagano.
9: Mi chiedevo.

0: Bella la montagna, belle le vette, bellissimi i prati, straordinario il tramonto. Incredibile è il profumo della legna che arde, pazzesco il formaggio e tutti i prodotti caseari sapientemente realizzati. Ma rimaniamo comunque in una comunità montana dell'Ottocento, dove nessuno è vaccinato e dove la morte per minchiate è all'ordine del giorno e l'aspettativa di vita decente si ferma ai 52 anni mal portati.
1: Caro papà, ti scrivo questa lettera per raccontarti come vanno le cose qui in montagna. Heidi è tanto carina con me. È l'unica che in questi mesi non mi ha mai e poi mai aggredita a mano armata o mi ha legata per torturarmi. Per questo la considero una vera amica. E poi c'è quel mattacchione di Peter, con il quale c'è stato solo una volta un breve e fugace rapporto sessuale. Ma che è avvenuto? Perché in quel periodo ero cascata nella dipendenza. E visto che lui la spacciava, ho utilizzato l'unica merce di scambio che avevo per procurarmi qualcosa. Ma da allora siamo rimasti ottimi amici. Pensa che ha anche smesso di sputarmi in bocca quando dormo a bocca aperta. È proprio un bravo ragazzo. Per quanto riguarda la Rottenmeier, mi spiace che alla fine ha perso il suo ruolo di badante di una giovane ricca storpietta di città per farsi chiavare da mezza montagna. Alla fine però rispetto la sua scelta, perché adesso si sente libera di vivere la propria sessualità. Di questo deve certamente ringraziare il nonno e tutta la sua depravazione. Ora sono qui, a lume di una candela, a scriverti, anche se so che sei morto dopo lo scontro a fuoco con il nonno e Heidi. Beh, ma tu eri Liam Neeson. E quindi, chissà se un giorno ricomparirai a quella porta scassata per portarmi via, come nei tuoi film meravigliosi, ma che ti hanno tenuto tanto lontano da me. Adesso dormono tutti. C'è una grande puzza di piedi. Ma alla fine si sposa con l'odore dei formaggi che il nonno tiene gelosamente vicino alla scarpiera, perché si è convinto che qualcuno glieli rubi. Già! Il nonno. Una figura un po' burbera e a tratti violenta. Misogena. Instabile e incredibilmente crudele. Ma che alla fine è il collante di questa buffa comitiva. Ora dormo e spengo questa flebile luce, sperando che un giorno ti riabbraccerò e magari assieme potremmo lasciare definitivamente questa casa, che anche se mi dà riparo, oggi non sento più un luogo che mi appartiene.
2: Ma basta, porco d***o, ma non sai scrivere senza pensare ad alta voce. Sono due ore che cerco di dormire, d***o bastardo.
1: Scusami, nonnino, non volevo di...
2: Scusami, nonnino, un paio di cazzi.
0: Beh, dai, parliamoci chiaro. Voi a chi avreste dato ragione? Mica siamo in trincea e che diamine. Se devi scrivere la tua fidocchiosa lettera, puoi farlo anche in silenzio. E che cazzo? Su certe cose non transigo. Bisogna avere rispetto degli altri quando si dorme. Bravo nonno, adesso quella stronzetta snob sicuramente non si azzarderà più a disturbare chi si fa e già fatica a prender sonno. E che cazzo, un minimo di sensibilità.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però. This is the Zeus.
2: Squall Trek. Squall Trek.
3: Artropode apoplettico. Sciorinare panegirici. Panegirici. Sciorinare panegirici. Apoliticamente intra.
2: Squall Trek.
4: Una nuova, inutile e merdosa puntata di Squall Trek sta per iniziare. Se ve la perdete, non succede nulla. Anzi, la vostra vita potrebbe andare solo meglio. Sono Ugo, il computer di bordo di questa astronave del porco. Se vi state domandando come sia possibile che un idiota come Squalo sia comandante di una nave interspaziale, la risposta è semplice. Suo nonno era colonnello e lo ha paraculato pesantemente. Esattamente come succede in politica e negli uffici pubblici. Gran parte dei ruoli più importanti del governo vengono messi, ciucciacazzi, nipoti, fratelli, cugini e figli. Ed è per questo motivo che l'Italia è gestita di merda da 70 anni.
5: Diario capitano, data astrale 11, Astro Labradora.
6: Diciamo alla grande proprio.
5: Ma come ci scrive? Astro Labradoraio,
6: è un gioco di parole tra astrolabio e labrador. Astro Labradoraio.
5: Ok, dottor
6: Mino. Cos'è questo rumore del cazzo? Telefoni accesi? ti pareva che arrivava lo stronzoniano.
7: Allora, lei si rende conto di parlare con l'ufficiale medico, vero?
6: È uno stronzoniano.
7: Sa che lei in caso di un colpo di tosse devo salvarla dalla morte sicura.
6: Ospite immigrato da stronzo.
5: Silenzio! Sono il vostro superiore! Chiamatemi capitano!
7: Madonna, che autorità!
5: Ecco, così va meglio. Cosa dicono gli strumenti qua di bordo?
8: Capitano, senza andare nel panico, ma c'è una bomba a bordo.
4: Comandante, la devo informare che c'è una bomba a bordo.
9: Ecco, sì, è proprio di questo che vi volevo parlare.
5: Suggerimenti, signor Spock?
8: Capitano, potremmo attivare il sistema di disinnesco artificereggiante a induzione cosmotientorea. Capisce?
5: No.
6: No, chi ti vuole che capisca questa roba?
5: Computer, attivare il sistema di disinnesco artificereggiante a induzione cosmoestintorea.
4: Non hai una bocca, ma uno scivolo dove cadono le lettere a caso.
5: Computer, attivare il sistema di disinnesco antifaggerante a induzione cosmontorea.
4: Parli una lingua comprensibile, bastardo di merda.
8: Capitano! Possiamo provare a liberarci della bomba con il fendoraggio ultra

0: Trasportanti alle bacche di Goji, eh?
1: Alle bacche di Goji?
2: Per me è un'ottima idea.
1: Ti pareva?
2: Computer, attivare il fendoraggio ultra trasportante alle bacche di Goji.
3: Non comprendo.
0: Meglio, lo devi dire meglio.
2: Computer, attivare il fendoraggio ultra trasportante.

0: amici, calma e sangue freddo. Quale filo devo tagliare qua?
1: Il filo color ametista, capitano, su!
0: Ma io non li conosco i colori, qual è il filo color ametista?
1: Quello di fianco al filo color uovo di pettirosso, cazzo, quello che si vede!
0: Ma che colore è l'uovo di pettirosso?
1: È quello un po' più chiaro del color uva americana!
0: Ok, non ci sto capendo nulla io qua, sono ancora più confuso, aiutate!
1: Questo, stronzo! Stronzo spaziale, questo devi tagliare te!

Nonostante l'astronave sia finita in milioni di pezzi, io sono ancora vivo. Godo. Ah, rido e godo. Ah, godo e rido.

0: only on 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel
5: c***o? A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: È
5: questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia. Stai zitto, carte, stai zitto. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
5: Ciao, sette bur. Ciao. A sorte.
6: Shitto sanglangan. Reader. Save the
7: salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong. Sì?
6: Cameron Wayne.
7: Ah, non è di colore, però.
6: Fatto la cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, moto. Ma
7: cosa? Il genio.
8: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, no, è troppo.
10: Dai.
11: È una me.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
8: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
7: Gaccia da Vè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello. E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio da Vè.
8: E fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio da Vè.
7: Gaccio da Vè.
8: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
7: e tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi.
7: Sì.
8: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
7: Sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo.
7: Sì.
8: Dove esci il bu.
7: Il bu.
8: Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua.

0: schiena,
1: sì?
0: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
1: E morirò con te.
0: E morirai con me.
1: Per i colpi.
0: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
2: Ragazzi,
0: tutti i ragazzi di 105
2: ragazzi,
0: moriranno.
2: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
0: Ma non è adesso.
2: No, no, è arrivato adesso. Sotto.
0: Si comincia a andare tu, perché no, no, tu sei già morto.
2: È un
0: cane.
2: È un batter con le ruote nere.
0: Vai tu adesso, che fai
2: dentro.
0: Bene alla famiglia.
2: Tu
0: vai
2: fatti
0: tu
2: dentro.
0: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
2: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
0: No. Se Adam dai out. Yeah.

0: Vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
1: Bentornati ad una nuova puntata, nonché nuova stagione di Freedom, oltre il cortile. Nella puntata di
0: Freedom.
1: Perché le mie mani sono due? Ecco la spiegazione di
0: Freedom.
1: Siamo ai confini del mondo, in Antartide! È il secondo viaggio che facciamo in questa terra desolata e quasi priva di forme di vita! Costosissima! Abbiamo speso tutto il budget! Ma questa volta...
0: Freedom!
1: Nella scorsa puntata abbiamo fatto alzare un drone sull'antico carcere di Rebibbia. Ora, dopo una settimana, stiamo ancora cercandolo. Quindi, abbelli, se state guardando, non fate gli stronzi e ridatecelo!
0: Freedom!
1: Osservate la maestosità di questo sito e soprattutto di questa enorme porta che conduce all'interno del tunnel che ci condurrà alle cripte del castello di Montalto. Ci troviamo in Piemonte e lo potete capire da questo piatto di carne cruda che sto condendo con dei capperi.
2: Buono!
1: Sì, Tomar! Adesso apriremo questa porta ed entreremo per percorrere il lungo corridoio, dopo il quale ci troveremo in un luogo molto, molto misterioso. Sei pronto, Omar?
2: Sì!
1: Ecco, apro la porta. Ah! Sentite la serratura. Come si apre? Pensate che ci sono voluti ben due permessi specialissimi per poterla aprire. Ecco, si è aperta! Presto, Omar! Seguimi! Attento, che è basso!
2: Aia!
1: Attento, Omar! Ecco, stiamo camminando quasi al buio.
2: Aia!
1: Attento, Omar! È basso! Siamo alla porta della cripta e, grazie a un altro permesso specialissimo, l'apriremo con queste chiavi specialissime. Ma prima alzeremo un drone in questo spazio strettissimo.
2: Secondo me non è una buona idea.
1: Omar, ma da quando è che sei pure regista? Ma dai, sta zitto. Drone sullo spazio angusto. Levati! Oh, le eliche! Rimetterci tu, levalo! Alzalo, ammazzalo!
2: Ho detto che non è una buona idea!
1: Ammazza, quanto fa! Mi sembrano mille nani che mi stanno a coltellare! Spegnilo!
0: Freedom!
1: Ci troviamo presso i Musei Vaticani, in compagnia della professoressa Gariboldi. Salve, professoressa!
3: Salve!
1: Che ci mostra di così eccezionale in questa puntata?
3: Ecco, osservate, questo è il più antico contenitore di cibo rimasto biologicamente intatto di epoca romana, risalente all'eruzione di Pompei.
1: Ma che cazzo, mi ha fatto venire qua ben coccio del cazzo?
3: Ma che sta dicendo, mi perdoni, ma lei si rende conto dell'eccezionalità di questo reperto? Qui dentro ci sono ancora dei residui organici che potrebbero risultare commestibili se reidratati. Uno sguardo su 2000 anni fa e sulle abitudini alimentari dei nostri antenati.
1: Omar, passami il pane.
2: Ecco.
3: Ma che fa?
1: Au, ma che schifo, ma ammazza, ma che si mangiava la Pompei? Ah, merda!
3: Ma cosa ha fatto? Ha rovinato il reperto con del pane!
1: Io? Eh no, ho fatto quello che nessuno di voi ha avuto il coraggio di fare. Ho assaggiato e ve posso dire che 2000 anni fa si mangiava del merda.
3: Lei è un pazzo!
1: Sì, ma con sta cafonata ho fatto il botto del share!
0: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Un saluto a tutti gli automobilisti in viaggio verso l'aldilà e ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isso radio, ma va in mona de tomare.
0: Segnaliamo code di 18 km sulla A28 fra Borgo Minchia Aliena e lo svincolo per Castel Trennane, dove un camion cisterna si è scappottato a 150 km orari spargendo sull'asfalto il suo carico di mestruo fertilizzante di gnocca balcanica, al quale poi si è aggiunto il sangue dei 25 fortunati automobilisti morti in una serie di scoppiettanti tamponamenti, piacevolmente favoriti dall'asfalto appiccicoso e rincuorati da una così lieta notizia. Noi ci leviamo gli indumenti per lanciarci in pista per un bel ballo orgiastico e scatenato. Isoradio!

0: Isoradio, con i soldi del canone noi ci compriamo la bamba.
1: È sempre chiusa per lutto la statale dei Rutti fra Vigna Maligna e Piovra Petomane, dove una tenera anziana di 79 anni, che aveva rubato le chiavi del Ferrari a suo padre di 198, su suggerimento del demonio, secondo le ultime ricostruzioni, si è schiantata a 327 km orari contro una colonna che supportava l'intero peso del cavalcavia sovrastante, provocando il crollo dello stesso e il successivo smottamento di entrambe le montagne che questo collegava. Le 3.000 tonnellate di macigni riversati come petali di ciliegio sull'asfalto hanno spento sull'istante 129 merdose vite. La vecchia ottantenne invece è sopravvissuta illesa senza un graffio. Porco. Si torna in pista su Isoradio, una canzone che arriva dall'Inghilterra, una grande hit dal titolo Tengo la destra.

0: Sorriso Radio. Noi in Rai ridiamo alle vostre spalle quando ci arriva il tuo assegno, perché i tuoi soldi ce li spendiamo come cazzo vogliamo.
1: E chiudiamo con un'ultima ora, e precisamente l'ultima ora di vita di una coppia di tedeschi in viaggio con il loro sidecar sulle tortuose strade della Sila, dove hanno trovato la meritatissima morte quando un leone di montagna ha deciso di zompare giù da una rupe per atterrare sul veicolo e mangiare loro la faccia, mentre il mezzo proseguiva serenamente a tutta velocità contro una lurida baracca dove una puzzosa chiattona in grembiule faceva scorpacciata di fave coi piedazzi a mollo in una bacinella di latte d'asina, nella quale è finita affogata dopo il crollo della catapecchia. Noi celebriamo la discesa negli inferi di queste tre anime di terza categoria con una canzone che, secondo noi a Isoradio, avrebbe dovuto vincere il Festival di San Gimmi, ma come ben sapete è tutta una truffa. Ascoltiamo quindi Elvio Prezzemolo con Spastic.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Adesso mi gira il cazzo, lo dovevi farlo. Adesso uso tutte le potenze più potenti che ho, hai capito? Sono andato a prendere la voce di Drebin, sì, il tenente, quello di squadra di polizia. Adesso chiamo la gente a casa, vi faccio vedere io, hai capito? Che mi trasformo in qualsiasi cosa, che ti spacco tutto scemo. E adesso preparatevi che faccio male.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
3: Non lo so, ma come
2: Napoli,
3: zii? Che è successo?
2: Se io vedo cinque strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li faccio fuori quei bastardi. Questa è la mia linea politica.
3: Ah, ma vedi che noi avete sbagliato, non sono io.
2: Cosa?
3: No, io non sono io, squadra di uomini, no, non ne vediamo qua.
2: Lori dovermi, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Ti saluto, ciao.
2: Le farebbe piacere cenare insieme, c'è un po'... Cosa?
4: Tenente, buongiorno.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Pronto, mi scusi, non sento.
2: Cosa?
4: Non ho capito.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Mi dica...
2: Voglio farle alcune domande. C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Come?
2: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
5: Che bella topa. Grazie.
6: Pronto?
2: Devo parlarti.
6: Vai, dimmi.
2: Credo di aver usato i suoi cessi qualche volta.
6: No, noi non facciamo cessi, facciamo spurghi. Solo
2: cosa?
6: Spurghi, ciucciamo la merda.
2: Lori dovermi, dovrei arrestarti immediatamente.
6: Dai, vieni qua e sputiamo il cazzo.
2: Cosa?
6: Merda!
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
6: Sì, il po***.
2: Così va meglio?
6: Un pochino.
2: D'accordo.
6: Ma brucia un po' il culo.
2: No, restiamo d'accordo per la cena.
6: Va bene, dai, ci sentiamo dopo, ti saluto.
2: Ok, bene. Li esaminerò nel più breve tempo possibile e glieli restituirò domani, magari.
6: Non ti amo, andare a fanculo. Sì?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
6: Eh?
2: Voglio farle alcune domande.
6: Sei telefoni, mi sono una volta.
2: Cosa? Lori dovermi, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Sando.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Eh?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Che hai detto?
5: Che bella topa.
2: Voglio farle alcune domande.
3: Ma va a morire ammazzato.
2: Cosa? Lori dovermi, dovrei arrestarti immediatamente.
5: Ma Tenente che... Drebin, squadra di polizia.
2: Voglio farle alcune domande. Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette. D'accordo.
7: Chiama cappella.
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Eh?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
3: Senti, io non sento niente, non capisco niente.
2: Lori dovermi, dovrei arrestarti immediatamente. Cosa?
3: Pronto?
2: Così va meglio?
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande. C'è qualche... Cosa?
3: Pronto?
2: Va bene, sono certo che siamo in grado di affrontare questa situazione con maturità. Da adulti responsabili quali siamo, non è vero, signor Pannolino Bagnato?

0: murasce se figli, se la figli, cornote e figli di suetre.
1: Cosa?
0: Quei ricchione di merda.
1: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
0: Cornote, figli di puttana.
2: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica è...
3: Pronto?
1: Tenente Dredd, in squadra di polizia.
3: Dimmi tutto.
1: Voglio farle alcune domande.
3: Vai, dimmi.
1: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi un immunismo... Cosa?
3: Dai, dimmi, porco Ivo!
1: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Vieni qua, ora di qui, dai.
1: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
3: Dai, andiamo qui, dimmelo, dai.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Sì, l'istituto psichiatrico, certo.
1: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
3: Basta.
1: Così va meglio?
3: Ciao, bestio. Devo fare qualcosa. Qui, dai.
1: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Ad una bella canna. E ora fighe in bocca che appuntamento male. Di
1: malo. Sì!
3: Adesso io a fare...
1: Sarà per la prossima volta, allora.
3: Vai, ciao, cuppate e buttate un cavallo via.
4: Wender.

0: Una felice morte a tutti dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Partiamo dal fantastico scontro avvenuto poco fa sulla A69 fra Pian di Marmotta Sodomita e lo svincolo per Diriva di Sbotta, dove un automobilista che viaggiava in compagnia del proprio pitbull ha incautamente deciso di sintonizzare la propria radio sulle frequenze di Radio 105 durante la pietosa trasmissione Gli Squizzati di 105, scelta che si è rivelata fatale quando la ben nota risata da pavido scagnozzo dei film Disney di Enrico Papi ha mandato in pappa il cervello del pitbull, che si è avventato sul proprio padrone mentre l'auto volava a schiantarsi felicemente contro un pulmino carico di aspiranti pornodive non vedenti. E noi brindiamo a questa lieta notizia e ci lanciamo in pista per un bel ballo spensierato. Isoradio, si gode e si muore!

Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nemmeno mia madre, e sono 93 i morti nella frana che si è abbattuta sul curvone della statale dei Coyote fra Messico Dolomitico e Grotta Sfigotta, dove un simpatico bimbetto di 7 anni era appostato in cima alla montagna con il suo liquidator carico di aghi e candeggina, che al momento più opportuno ha sparato negli occhi del pilota dell'elicottero della Protezione Civile, giunto a spegnere l'incendio che lo stesso bimbetto aveva provocato dando fuoco ai propri genitori dopo averli narcotizzati. Perduta la vista e il controllo dell'elicottero, il pilota è andato a schiantarsi contro il fianco della montagna di rimpetto, provocando uno smottamento che ha sepolto vivi sotto 500 tonnellate di terra l'ignara carovana di automobilisti in coda a causa di un tronco d'albero piazzato in mezzo alla strada, sempre da quel figlio di puttana di un bambinetto. E noi ringraziamo e celebriamo l'ingegno delle nuove generazioni con una bella canzoncina. Isoradio, la radio che non ascolto nemmeno io.

0: Isoradio, la radio per giustificare gli stipendi ai parenti dei dirigenti. Oh, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto per qualche aggiornamento sul traffico. A te la linea, Alfio, scomunicato.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Ah! Fiole una troia! Fiole una troia! Ma mi domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo in curva con una macchina. Bosegata che a troia de tomare che t'ha fatto e che il super fiol de una puttana che t'ha dato patente che te morisci ti canaglia la onda. Spero che m'abbia sentito che il torno in rio. Spero che gli abbia la sfacciataggine di tornare in rio, che esplodo 15-20 pugni in faccia. Fiol de una merda ti e cane il ma guarda la gente bestia come che aveva a inferocirmi porco.
0: Grazie Alfio e che il Signore sia con te. Ed è stata forse la somiglianza fra il cantante J-Ax e uno spermatozoo di esplorando il corpo umano a distrarre il camionista che viaggiava a 190 km orari sulla A31 fra Brindisi e Cin Cin, quando passando sotto un cartellone che pubblicizzava un prossimo concerto dell'artista ha perso il controllo del mezzo ed è finito a muso duro contro un condominio di 5 piani che non ha retto all'impatto, cadendo lento lento come l'ultimo dei birilli e trascinando al creatore 24 famiglie di onesti cittadini e un povero portinaio cingalese sempre allegro e disponibile. Siamo addirittura d'arrivo per questo aggiornamento sul traffico, ma ci chiede nuovamente la linea il nostro inviato dal Veneto. Alfio, a te l'aggiornamento.
2: Te metti a strada perché te gama, mamma vacca, te ne gatti a strada perché te voca te odia, te voi che te odia, bestia, bestia, se te te fermi te destacco le gambe e me magno, e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia. E siamo a giovedì, questo è il giovedì, se domani te metti a strada un'altra volta, bestia, se te metti a strada, cancro scatefago se te metti a strada, fiol de una puttana, can, che te si riuscio ad alterarmi, orco di diventare verde,

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, la signorina o signora Antonella Viola, di mestiere ricercatrice, ha asserito che il vino fa diventare il cervello più piccolo. Al momento il primo effetto collaterale di questa dichiarazione è che mi è diventato più piccolo il cazzo dalla tristezza. Però pare che, come l'Irlanda ha già fatto, vogliono mettere sulle etichette del vino un'avvertenza che fa male esattamente come le sigarette. Il vino fa male come le sigarette. Allora io mi domando se veramente non sia giunto il momento di mandare tutti a fanculo, perché se dobbiamo mettere sulle cose che fanno male un'etichetta che dice che fa male, allora le mettiamo su tutto. Le mettiamo sull'olio, le mettiamo sugli scappamenti delle macchine. 80.000 morti per colpa dell'inquinamento, porca puttana, e nel cazzo di concessionario dov'è la scritta fa venire il tumore? Allora mi venite a rompere i coglioni se mi bevo un bicchiere di vino, vi dite che mi fa diventare il cervello più piccolo, eppure continuate a vendermelo. Allora mi vendete anche l'eroina, mi scrivete che fa male e mi vendete l'oppio. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Sentiamo Miki Occhi Blu, dai Miki.
5: Io faccio uso di tutte e due, sigarette e vino, quindi.
4: Ma lo sa che fa male alla salute?
5: Cosa ci posso fare?
4: Cosa ci
5: posso fare? Sono dipendente da entrambe le cose.
4: È dipendente addirittura, lei è un alcolizzato tabagista.
5: Esatto.
4: E quindi insomma è perfettamente in target, ma lo sa che lei, per curare lei noi spendiamo un sacco di soldi? Brutta merda,
5: fare?
4: Brutta merda, per curare lei che...
5: Chiaro con le parole, però fai
4: cosa?
5: Bravo.
4: Cosa? Io dico il cazzo che voglio.
5: Io sono un parassita, lei sai cos'è?
4: Cosa dico?
5: Un verme. Verme lurido schifoso.
4: Quanto l'ha pensata questa? Quanto l'ha pensata? Quanto ci ha messo a partorire questa idea geniale, questo insulto innovativo rivoluzionario?
5: Ma sì, ma guarda, le dico anche una cosa, mi sta simpatico, però da prendere insulti subito, uno così.
4: Invece lei è una carrettata di letame, vada a fanculo, lei è vermi di dune, arrivederci. Un altro. Sentiamo Sebastiano della Sardegna, vai Sebastiano.
6: Beh, fa bene.
4: Fa bene chi?
6: Che si vogliono mettere, hanno ritenuto necessario mettere quella scritta, che mettano quella scritta.
4: Quindi lei è uno di quei decerebrati, che pensa che il vino faccia venire il cervello più piccolo, che pensa che il vino faccia diventare il cervello più piccolo. Lei è d'accordo con questa affermazione?
6: No, ma io non bevo vino, non me ne frega un cazzo.
4: Perché non beve vino lei? Chi non beve vino ha qualcosa da nascondere.
6: È un rapporto intimo con la tua mamma.
4: Ah, ho capito qual è il suo caso. Il vino fa rimpicciolire il cervello e non berlo fa rimpicciolire l'uccello. Addio microdotato. Un altro, andiamo in Calabria, dai.
7: Fa tutto male nella vita.
4: Ad esempio?
7: Tutto, la droga,
4: tutto.
7: La sigaretta, il berbo, è bello tutto. La vita è corta, bisogna fare tutto.
4: Sì, però metteranno questa etichettina che dice che il vino fa diventare il cervello più piccolo, come nel suo caso. Lei che ha un cervello minuscolo, come si sta col cervello microbico?
7: Vabbè, sostituisco con la mia grossa.
4: Sì, me la ripete in italiano, perché purtroppo io ho studiato inglese e francese.
7: La cambio, la sostituisco con la minchia grossa.
4: Sì, questo non avevo dubbi, che lei avesse il cazzo più grosso del cervello. Questo era palese fin dalle prime parole.
7: Poco ci vuole.
4: Ma secondo lei il fatto che lei abbia un'arachide al posto della materia cerebrale è un fatto genetico o perché beve tanto vino?
7: Tua mamma è la puttana della radio.
4: Sì, la mia mamma è la puttana della radio. Tutto qua quello che sai dire. Con quella briciola di pane che è al posto del cervello, con quella minuzia, quel protone che è al posto della
7: scatola. Con la mia briciola di pane faccio mangiare tante fiche.
4: Ma che cazzo, ma non l'hai mai vista neanche in televisione la fica? Non riesci.
7: Sei talmente ignorante
4: che non riesci neanche a digitare Pornhub. Non sai come si scrive. Quindi vai, apri Google e scrivi. E non viene fuori niente. C'è scritto forse cercavi
7: euro e le seghe me le fanno.
4: Chi ti fa le seghe? Chi?
7: È puttana.
4: Ah, allora salutami tanto tua sorella.
7: Ecco, ma
4: mia madre sta molto bene, grazie.
7: Non lo so, l'ho vista ieri.
4: Prende i soldi sulle seghe che fa tua sorella.
7: Fatti vedere tu.
4: Qua, sono io, sto in radio.
7: Tu sei talmente famoso che neanche so chi cazzo
4: sei. Dai, domani sparisci dalla faccia della terra, non se ne accorgono neanche i tuoi parenti, non se ne accorgono. Se sparisci. Nessuno ti piangerà. Sulla tua lapide ci sarà scritto coso e la foto di spalle, nessuno ti piangerà.
7: Non toccare parelli, testa di ninja.
4: Cosa? Perché sennò cosa fai? Che cosa fai?
7: Fatti vedere.
4: Cosa fai? Fai l'elicottero col cazzo?
7: Sì, faccio l'elicottero col cazzo, io posso farlo.
4: Sì, minchia sì.
7: Tu puoi fare gli sbruffini, puoi fare col cazzo, nei giardini.
4: Cosa sono? Non è neanche...
7: Lo sbruffino, per esempio.
4: Questa è bella. Mi piace moltissimo. Sì, fatti un video quando lo fai.
7: Bravo, no, io faccio l'elicottero e tu fai lo sbruffino.
4: Allora, guarda, se riesci a fare l'elicottero tanto bene da arrivare fino qua, sorvoli il mio tetto e poi prosegui verso vattene a fanculo. Verso vattene a fanculo. Vieni che ti manda a fanculo in Svizzera, vai, ciao.
7: Ma vai a fanculo, vai, coglione.
4: Va bene, ci vediamo là, ciao. Andiamo da Franco, da Bari, dal camion, vai Franco.
0: Ma la ricercatrice la legge il velo più picco, secondo me.
4: Perché? Perché? Perché dici così?
0: È perché queste ricercatrici, ricercatori, quelli che non sanno che cazzo fare durante il giorno, e ricercano, ricercano le tronzate. Il vino ci fa diventare piccolo il cervello.
4: Sì, sì.
0: Se
4: sì,
0: chi
4: sì.
0: nasce di cervello piccolo è paziente.
4: Chi nasce
0: se
4: di
0: cervello. Se grossa e non sa che cazzo fare.
4: Tu ce l'hai grosso cervello?
0: Non lo so, guarda.
4: Così a spanne.
0: No.
4: Così, esatto, così a spanne non mi sembri proprio macrocefalo, Secondo me manco sai che cosa vuol dire macrocefalo, giusto Franco?
0: No, il io so il cefalo che è un pesce, macro non so che cazzo vuol dire.
4: Macrocefalo vuol dire un cefalo grandissimo, un grandissimo pesce.
0: Ah.
4: Forse alla ricercatrice piace mangiare il cefalo.
0: Sicuramente a quella sì.
4: Quindi secondo
0: te mangerebbe un po' di cefalo in più?
4: Sì.
0: Vede che lo direbbe affrontare.
4: Gli eccessi
0: fanno sempre male.
4: Sì.
0: Però se tu bevi un bicchiere di vino rosso a pranzo, un bicchiere di vino rosso al cielo,
4: anche due. E sarà per questo che c'è il cervello piccolo, Franco.
0: Sicuramente.
4: Se non bevevi il vino a quest'ora eri alla NASA, a quest'ora guidavi l'astronave, non i camion.
0: Stavo a trombare là, lo dice il gatto che è il vino per il cervello piccolo.
4: Gli davi il tuo macrocefalo, ciao Franco. Ciao, buon viaggio.
0: Buona giornata, ciao.
4: E sentiamo l'amico mio, sentiamo perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale, proviamo, pronto?
8: Buongiorno.
4: Ah, è sempre lei.
8: Ciao, te sei Giuseppe, giusto?
4: Sì, sono Giuseppe, ciao. Stavo cercando l'amico
8: no,
4: mio.
8: No, io sono il collega e quindi lui finché non torna al lavoro le chiamate mi arrivano a me.
4: Sì, ma ancora non è tornato, come sta?
8: No, io sono andato a trovarlo, gli ho portato anche i tuoi saluti.
4: Che ha detto?
8: No, in realtà, sei sicuro che siete amici?
4: Amici per la pelle, ci adoriamo.
8: No, perché allora, lui era in ospedale, sono andato a trovarlo.
4: Sì.
8: E gli ho detto, no, mi ha chiamato sto Giuseppe che mi ha detto che è amico tuo, amico qua, amico là.
4: Fratello.
8: E lui, prima cosa, si è incastrato nero, ha iniziato a bestemmiarmi dietro.
4: Si vede che non ci stava più dentro dalla gioia, perché anche lui sentirà un po' la mia mancanza. Sì, sì, io non vivo senza di lui, sono 2 settimane che mi sento orfano.
8: Ma che ti giuro, quando gli ho detto Giuseppe, balle varie, nero, mi è diventato rosso come pomodoro.
4: Ma perché?
8: Ha fatto saltare la minestra, casini. Cioè, gli fai venire un infarto, capisci? Io non so cosa avete fatto, cosa
4: c'è robe tra grandi amici, non possiamo dire quello, okay. quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas, si dice.
8: Perché lui quando c'ha degli argomenti, quando c'ha qualcosa, gli piace parlare, gli piace fare.
4: È molto pazzesco. Orientato sui diritti delle donne, dei bambini, queste cose. Qua.
8: Vabbè, guarda, se vuoi ti racconto il discorso lì che è successo a Capodanno.
4: Sì.
8: Lui praticamente è finito in ospedale perché l'han pestato.
4: Chi?
8: Ok, eravamo a far Capodanno.
4: Ah.
8: E cosa è successo? C'erano questi ragazzi che stavano mollando dei petardi e stavano prendendo, tra virgolette, per il culo una signora che c'era lì, tirando dei petardi, si nascondevano, gli tiravano i petardi addosso, eccetera. E lui è andato là per difendere questa signora e l'han pestato. C'erano in abitino di...
4: Come Batman!
8: Sì, come Batman, ma lui è fatto così, cioè è una persona buonissima, una cosa pazzesca.
4: Sì, la prossima volta è meglio si faccia i cazzi suoi, così al netto di ciò che
8: forse sia che non è capace di farseli lui. Quando vede una situazione del genere deve intervenire.
4: Scusa, dammi sto numero di telefono, che gli facciamo una chiamata a 5 minuti.
8: No. Non posso.
4: Mi manca perché... veramente tanto, cioè.
8: No, lo so, può essere che ti manchi, non lo so. A lui secondo me non manchi tanto da come ha reagito ieri.
4: Ma perché lui c'ha questo modo di fare così, che fa finta, che si arrabbia, perché è il nostro rapporto.
8: Guarda che io ti dico, a giorni, domani là, dovrebbe tornare al lavoro.
4: Va bene, d'accordo, allora riprovo. Okay. Mi raccomando, non dire niente questa volta, non dire che t'ho chiamato.
8: Non, meglio che ne dico niente, meglio.
4: No, stavolta meglio. Non dirgli niente, che così il mercoledì gli faccio una bella sorpresa. Un abbraccio, ciao.
8: Un abbraccio, ciao.
9: Radio 105.
10: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Il diario di Leon Jones.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
5: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
1: Marca m***a.
6: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
2: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fate bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepe oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
8: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambino.
9: Sei un po' pepe oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
8: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito del Riargante.
8: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte?

0: Mitteo di Pasqua di Pas
1: co è difficile
0: to pas
2: Passerano marmorito.
3: Maestro, sono il sega sui sughi. La sega sui sughi. No, sughi mi sugano.
0: Sono un Spider-Merd.
2: No,
4: sono Spider-Merd. No, no.
0: Sono Spider-Merd.
5: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
0: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
6: Cazzo giochi a wrestling?
0: Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
5: Mi chiamo Crash.
0: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
6: Aspetta.
4: Ma vaffanculo, che cazzo man.
0: Ma tu lo sai chi sono io?
7: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
0: Dai.
7: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
0: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
8: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello?
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
9: Sto... No, non formare, come dico prima, fermare. Il dottor Crachapus!
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
9: Che è supermercato Crachapus!
4: Crachapus!
3: Ti ucciderò!
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
6: Non è un mago!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
6: Leo!
0: Ma vaffanculo!
6: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
6: No! Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
4: No, Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
6: Che?
0: Obi-Wan Kenobi!
4: Bravo!
6: Bravo, adesso di farlo!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
10: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
11: Ce l'hai le mutande?
10: Faccio la cinese figlio di p***a!
11: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
10: Odimi, ascoltami!
7: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
0: Voldemort, figlio di p***a!
7: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
12: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
13: Aiuto, Tardo Skywall! Aiuto, Tardo Skywall! Aiuto, Tardo Skywall! Aiuto, Tardo Skywall!
0: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa quella attrice, insomma.
4: Ma porca.
0: Skywalker.
3: Maestro, sono la sega sui sughi.
10: La sega sui sughi. No, sughi mi sugano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci qui per una nuova super puntata del miglior vlog della rete. Priscilla, inquadra questa lettera. Fai una mega zoomata sull'intestazione e sulla parola gentilmente invitato in qualità di ospite che mi sono permesso di evidenziare con lo stabilo verde fluo.
3: Ma non è una parola, è una frase.
2: Taci, cazzo, taci! Ma sempre lì a gnagnare, cazzo! Ma non riesci a fare una roba senza interrompermi con quel fare saccente di merda, osti!
3: Mamma mia, che carattere! Fortuna che ti è passata la Tourette momentanea dei farmaci cinesi. Ma rimani sempre odiosissimo, fattelo dire.
2: Figa, ma sai che ho sentito nitidamente lo sfarfallare delle ali del gran cazzo che me ne frega della tua opinione in merito?
3: Ma dove ti hanno invitato? Cos'è il CNYCFS?
2: Figa, brutta l'ignoranza, raga. Come fai a non sapere cos'è il CNYCFS? È solo la cosa più importante che un creator del mio settore possa aspirare a parteciparvi. Brutta stronza! CNYCFS, convegno nazionale youtubers che fanno scienza.
3: Wow, ma da quando tu fai scienza? E poi perché ti hanno invitato? Hai una manciata di iscritti e la maggior parte ti guardano per sfotterti.
2: Sai che devi ringraziare di essere donna e portare occhiali e apparecchio, perché altrimenti, dopo tali affermazioni, potevi essere il soggetto ideale per sperimentare le 5 mosse di jiu-jitsu che ho appreso proprio ieri in un tutorial sul tubo.
3: Wow, che paura, che pa...
2: Che fai, istighi?
3: No, è che so per certo che se ti mettessi le mani addosso ti farei malissimo. Io sono cintura nera secondo Dan di karate. Lo sai, te lo dissi tanto tempo fa e mi hai risposto che tu eri armato e potevi liquefarmi con una pistola di tua invenzione spara acido.
2: Ma dire cazzate, non mi hai mai detto una minchiata simile.
3: Io sono cintura nera secondo Dan di karate.
2: Stai comunque all'occhio, io ho una pistola spara acido che può liquefarti. Vabbè, in ogni caso sono eccitatissimo per questa opportunità. Conoscerò tantissimi che fanno il mio stesso lavoro di approfondimento dell'ignoto. E chissà, magari finisce con una collabo con qualche nome grosso che mi proietta il canale come i pazzi verso i 300 iscritti. Roba grossa.
3: Già, roba grossa. Infatti non capisco come sia possibile. Comunque, la lettera è vera. Ti accompagno.
2: Ovviamente devi morire dentro di invidia per la mia incredibile ascesa e l'opportunità che si genererà per me mentre tu puzzi di nullità.
3: Già, ma non sono certissima della cosa. Qui gatta ci cova.
2: Che cazzo c'entrano i felini adesso? E poi, i gatti sono mammiferi, figa, mica fanno le uova.
3: Ma è un modo di dire...
2: Taci! E seguimi che andiamo a sto convegno. Non spegnere mai la cam per nessun motivo. Hai capito? Nessuno.
3: Vabbè, ok.
2: Nessuno, cazzo, nessuno, stronza!
3: Ok, ok, ok, ho capito.
2: Oh, guarda che spettacolo. Quanta gente e quanti iperfamosi. Cazzo, sono un dio!
4: Ehi, guardate! È arrivato il panzone con la stramba! Topo, voglio farmi un selfie con il coglione!
5: Ehi, tu sei quello che si spezza le gambe saltando con la bici dal tetto con dei razzi fabbricati in casa!
6: Sì, sì, è il coglione che a momenti si faceva scopare da un gay scambiandolo per un alieno!
7: No! Ma sei un mito! La puntata in cui l'hai preso in bocca ad un muratore dal buco del muro pensando fosse il sottosopra di Stranger Things, mi sono capottato!
3: Mi sa che ti hanno invitato per un motivo diverso da quello che pensavi. Forse è il caso che andiamo.
8: No, Priscilla, sono haters. Sono solo invidiosi. È ovvio.
9: Ciao, io sono Jerry, 1 milione di iscritti. Sono il presidente del convegno. Grazie di essere venuto, cose verissime.
2: Ciao, piacere, lei è Priscilla.
9: Sì, lo so, siete dei fenomeni. Vi abbiamo invitati apposta per un approfondimento sulla sottile barriera che divide i professionisti dai cialtroni. Siete geniali voi due, ma come fate ad essere così coglioni? Fate spaccare.
2: Spegni Priscilla, spegni.
3: No.
2: Spegni Priscilla la cam, che adesso non è il caso, che credo che...
3: No, tu mi hai detto che devo riprendere tutto in live e sto facendo quello che mi hai detto. Poi se spengo dici che era un trabocchetto per vedere se faccio quello che dici.
2: No Priscilla, spegni quella cazzo di cam adesso.
9: No dai, veramente, come cazzo hai fatto a pensare che un farmaco cinese preso dal deep web ti avrebbe trasformato in un superuomo? Cazzo, sei geniale, per quanto sei un coglione, fai paura.
2: Spegni Priscilla.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
0: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
2: Con qualche baldracca.
3: Risponde la segreteria telefonica di 3.
2: Mannaggia.
4: Pronto.
2: Che cosa fare? Fottere o non fottere? È questo. Baldracca.
5: Pronto?
2: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
5: Santi, fai un casino della Madonna, tu fai cazzo.
2: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro con qualche baldracca.
5: Lo sai che ti riconosco subito, non fare il furbo.
2: Che cazzo?
5: Ti riconosco immediatamente, lo sai che c'è un DNA tra me e te che è attaccato con l'adesivo.
2: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Ma non sei mica l'unico, non sei sempre che vivacchio così alla vita. Come sei, zingarone?
2: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
5: Senti, quando è che ci vediamo, che abbiamo aperitivo assieme così chiacchieriamo un po'? Pronto?
2: Che cazzo?
5: Sei svenuto?
2: Fottere o non fottere? Non faccio altro che sognare donne nude.
5: Succede a una certa età,
2: Che fanno porcherie. Non è normale. Non lo è per niente.
5: Non è vero che è normale, è normalissima.
2: E invece qui non si alza un cazzo.
5: Vabbè.
2: Che cosa fare?
6: Il momento di devastarla è arrivato. Inizia l'operazione, attacco violento alla vecchia veneta maledetta Lancia Cui.
7: Pronto?
2: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
7: Sei una persona incredibile.
2: E invece qui non si alza un
7: cazzo. Ma va fatto mettere in culo.
2: Baldracca.
6: La bastarda è bella carica.
2: Non faccio altro che sognare donne nude.
7: Ma fatto mettere in culo, altro che sognare donne nude.
2: Mannaggia.
7: Ti malincomino, se verti.
2: E invece qui non
7: si
2: alza.
7: Se mettessi in malincomio, vedessi i matti se tutti fuori e se dentro, ignorante.
2: Oppure andar vagando qua e là. Mannaggia.
6: Vi sembrerò pazzo, ma io sto godendo come un riccio. Andiamo con un'altra chiamata. Chiamiamo ancora. E no, questo non me lo dovevi fare. Tranquilli, la richiamo ancora.
7: Pronto?
2: Fottere o non fottere?
7: Ma va fatti o metti in culo, non canche spessi, ignorante.
2: Baldracca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa.

0: legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
1: Amore, oggi mi comporterò bene, eh? Matrimonio elegante, niente figura di merda.
2: Ah sì? E come mai questa svolta storica?
1: Perché ci tengo. Camicia stirata, profumo, scarpe belle. Oggi sono un lord.
2: Ok, ma non bere come l'altra volta che hai fatto il discorso agli sposi senza microfono e fissando negli occhi la cameriera invece della sposa.
1: Amore, tranquilla. Oggi acqua. Due brindisi e basta. Sarò sobrio come un monaco buddista.
3: Ehi, fatti!
4: Oh, attimo, attenzione,
2: Shh, stai zitto.
4: Oggi è un giorno bellissimo. Gli sposi sono bellissimi. E soprattutto alla sposa voglio dire che... Da quando il mese scorso abbiamo fatto quella sveltina nel bagno del pub, ho capito che... Che l'amore esiste!
2: Brutto stronzo!
0: L'acqua fa male, il vino fa cantare.
5: Basta, ho deciso. Stasera mi prendo una serata tutta per me.
6: Che vuol dire, amore?
5: Vuol dire che ordino da mangiare, me ne sto zitto, sul divano a guardare un film. Ma soprattutto, telefono spento e nessuna rottura di coglioni.
6: Bravo, amore, fai bene. Anche perché io stasera esco con le ragazze.
5: Brava, divertiti.
6: Allora io esco, rilassati tesoro, passa una bella serata film, ciao!
5: Ciao amore, ciao! Oh, finalmente in pace!
3: Ehi, fatti!
5: Oh, oddio, che succede? Perché ci sono pompieri, ambulanze e carabinieri in casa mia?
1: Abbiamo ricevuto diverse chiamate da sua madre, da alcuni suoi amici e anche da Glovo che è qui sotto casa. Dicono che non rispondeva al telefono e allora si sono allarmati. E noi prontamente siamo intervenuti.
0: La serata di riposo esiste solo dopo la morte, ma prima non spegnere mai il cellulare.
7: Guardi, auto impeccabile, tenuta da una signora, praticamente un gioiellino.
8: Sì, ma quanti chilometri?
7: Per l'età che ha è praticamente nuova.
8: Ma perché i sedili sono coperti?
7: Ah, per proteggerli, la signora era maniacale.
5: Fra, senti me, se è troppo perfetta è perché nasconde qualcosa.
8: Ah, guarda che affare. Ok, la prendo.
5: Come vuoi tu. Ma secondo me sto venditore non te la sta dicendo tutta.
8: Figurati, c'è anche scritto tagliando regolari.
7: Esatto, un orologio svizzero.
8: E quanto vuole?
7: Guardi, per lei prezzo speciale perché mi sta simpatico.
8: Vedi? Era il destino.
3: Ehi, fatti!
9: Allora, il rumore metallico che sentiva era il pistone andato, che si è frantumato e alcuni pezzi sono entrati nel motore e hanno, rovinato un po' di cose. In più la marmita era bucata e per quello che sentiva un bel rombo stile auto da rally.
8: Ah, ho capito. Quanto mi costa?
9: Ah, guardi, francamente fa prima se ne compra un'altra.
0: Se stai simpatico al venditore, l'hai già presa nel culo.
10: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
11: Radio 105.

Sembriamo nel 69, ma siamo nel 2019. Questa è 105 Strap e io sono Moco Vileda. Benvenuto, benvenuta, benvenuti, benvenga, ben ben, escale! Un'ora da passare insieme alla musica Urban, proposta da Charlie Chaplin, musica che trovate anche sull'applicazione di 105 Strap, play attivo 24H, musica che conosceremo da Sciabola e Falce, accompagnato dai Ruspa Pesante di Gaggiano. Escale! Brrr! Allora Charlie Chaplin, che è qua al mio fianco, come te la canti, bro? Giusto, chiaro, chiaro. Capisco. Grande, bro. Fantastico. E allora partiamo con uno dei dischi firmati 2019 a 105 Strap. Loro

0: che dire, ci stiamo evolvendo pesantemente musicalmente parlando, fateci caso, siamo riusciti nella scena italiana a dilaniare tutto con la trap. Pensate che a Sanremo sarà condotto quest'anno veramente da un grande grande DJ, da un grande grande cantante, un autore italiano ai livelli di Battisti. Abbiamo infatti al telefono Wesse Ghegno da Sanremo. Ciao bro. Grande Wesse Ghegno, incredibile a Sanremo, ma quanti sarete? Ci saranno altri presentatori famosi, qualche artista, non so se puoi darci qualche, non so, qualche news, trap, so che faremo praticamente solamente musica trap a Sanremo. Scare! Grande Wesse Ghegno, sicuramente saremo, quest'anno sarà una grande grande edizione super trap. E adesso ci sfondiamo il nuovo singolo dei Triple R, che sono tornati più uniti che mai.
1: Quando arrivo sono uno. Moltiplicato per quattro fa Peace. Centurioni di romani Quando nevo imperatori Già sappiamo chi va fuori Easy nice nella situa.
0: Let's get it! Peccato, ho appena saputo che si sono sciolti nuovamente. È incredibile, la musica trap viaggia così veloce nei brrr che i gruppi si evolvono costantemente. Come si dice? Non mi ricordo più quella parola tecnica. Aspetta, non mi viene in mente. Charlie Chaplin, mi ricordo, dammi una mano. Dice quando devi dire costante. La parola che serve per mente finale, non mi ricordo. Com'è che si dice? Sì. Ah, costantemente. Ma non importa, bro. Ora siamo arrivati alla fine. Quanto cazzo sono Ice. Ringrazio Charlie Chaplin per la grande presenza. Saluta, bro. Grande, bro. E ringraziamo anche Wesse Ghegno, che è in collegamento ancora a Sanremo. Ci sei, bro? Escale 105 Strap torna settimana prossima qua su Radio 106.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Emanuela!
2: Sì!
3: Ciao, sono Tony, il DJ della discoteca Smash di Cremona. Come stai? Ti ricordi?
2: Non ti conosco io.
3: Sì, ci eravamo conosciuti negli anni Ottanta. Mi ricordo che avevi la... come si chiama? La Renault 5 Turbo bianca.
2: Madonna!
3: Hai visto? Che memoria che ho, Come stai? Quanto tempo,
2: E infatti cosa ti più racconta? Sto lavorando.
3: Stai lavorando, Messo su famiglia?
2: Sì. Ho un ristorante nella provincia di Cremona.
3: Ah, magari qualche volta posso... Come si chiama il ristorante che passo a mangiare?
2: Trattoria del...
3: Ah, la conosco.
2: Sì, e allora passa così. Sì,
3: ci salutiamo così, ce la raccontiamo un pochettino,
2: Ascolta, ma tu non hai un profilo Facebook?
3: No, io Facebook uso Instagram io.
2: Allora, perché faccio su Instagram?
3: Come sei su Instagram?
2: Come Emanuela.
3: Pensavo che avessi usato un altro nome, ecco perché te l'ho chiesto.
2: No.
3: Aspetta che ti cerco, aspetta un attimo, che sono curioso. Emanuela. Ma alla fine la Renault 5 bianca che fine ha fatto?
2: Ormai la Renault 5 bianca è...
3: Ammazza, ti sto vedendo! Ammazza, che bella signora che sei! Wow!
2: Ma dai, io voglio vedere te, perché io voglio ricordarmi di te.
3: Io, allora, ai tempi avevo i capelli lunghi, la coda, vabbè, facevo il DJ, quindi in console ero sempre...
2: Ok, ma tu non puoi chiedermi l'amicizia su Instagram così, di modo che ti possa vedere?
3: Sì, adesso te la chiedo.
2: Aspetta un attimo che ho una telefonata da Roma sotto.
3: Dai, un attimo che ti aspetto, dai.
2: Ok.
3: Mamma mia, che storie, mamma, come glielo mettevo nel c***o questa stronza. Mamma, che è rimasta un bel troio. Madonna mia, ma che bestia che è. Minchia, che mammellone che ha.
2: Ok, ti sono.
3: Stavo guardando che, mammazza, oh, che bei mammelloni che ti sono rimasti. che ridere. Senti, ti ho chiamato per chiederti una cosa. Poi magari passo al ristorante e ne parliamo. Per caso, ti avevo lasciato una giacca di jeans? Con una toppa dietro, con uno stampo di un... era il mio logo da DJ. C'era un missile con sopra tipo un fungo rosso. Che sparava dei missili.
2: Assolutamente no.
3: Era una giacca di jeans dell'uniform.
2: No.
3: Perché mi ricordo che quella sera, quando eravamo in giro con la Renault 5, che avevamo fatto un po', diciamo, porcheria in macchina, ti avevo lasciato quella giacca.
2: Io non mi ricordo di questa cosa.
3: Io mi ricordo che avevi... ai tempi facevamo le limonate da 15 minuti, ti ricordi? Che poi siamo andati anche in quella baracca vicino al locale.
2: Sì.
3: Ti ricordi quella volta che ti ho inculato nella baracca vicino alla discoteca Cremona?
2: No, non me lo ricordo.
3: Forse quella sera eri un po' bevuta. Bevevi, va.
2: Comunque cercami su Instagram, sì. Che così adesso io sto lavorando, non posso più stare qua.
3: Ok. Ma senti, una domanda così, oltre alla Jack Regis, ma fai ancora Anal, lo fai ancora? Ti ricordi che lo volevi sempre nel culo? Vabbè, poi ne parliamo al ristorante, dai. Pronto? Mi senti? Ragazzi, non ha detto emozione la ragazza. Mamma mia. Che baccona, mamma. Con la Renault 5. Mi ricordo una volta che la stavo inculando ai 130 in città Cremona.
4: Se hai una giacca di jeans a casa, con una toppa sul retro, con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: Il comodino. Il comodino.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba del comodino. C'era una volta un contadino. Sua moglie era morta, lasciandogli uno stronzo sul comodino. E già, la moglie del contadino era una donna molto religiosa, così, in punto di morte, aveva cagato sul comodino del marito perché questi si ricordasse di pregare per la sua anima. «Caro marito, ora posso morire in pace», aveva detto la moglie, «perché so che ogni volta che guarderai questo mio stronzo, penserai a me, la tua cara sfortunata mogliettina, e non mancherai di dire una preghiera per la sua anima». Passarono i giorni, i mesi e gli anni. E ogni sera, il contadino si inginocchiava di fronte allo stronzo della moglie, e diceva una preghiera per la sua anima. Ma l'uomo è fatto di carne, e la carne è fatta anche di cazzo. Così, dopo un certo periodo, il contadino cominciò a sentire il bisogno di una nuova compagna. Purtroppo, ogni volta che portava una donna nel buio della camera da letto, e ci faceva all'amore, il giorno dopo questa fuggiva inorridita, quando al risveglio si ritrovava uno stronzo sul comodino. Così, dopo un po', il contadino cominciò a portarsi a letto anche degli uomini. Ma il risultato non cambiava. Con la luce del giorno, appena notavano lo stronzo sul comodino, tutti scappavano via a gambe levate. Il povero contadino si era ormai rassegnato a rimanere da solo, quando, una sera, mentre si ubriacava in una locanda, venne sedotto da un giovane, che di nome faceva Gianni. I due andarono a casa del contadino, e fecero l'amore per tutta la notte. Il mattino dopo, al risveglio, il contadino si meravigliò del fatto che il giovane Gianni fosse ancora lì, e lo disse ad alta voce. «Gianni, pensavo che saresti scappato via appena sveglio», disse il contadino. «E perché avrei dovuto?», disse Gianni con un sorriso, «mi hai persino portato la colazione a letto». Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: dosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
12: Eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
13: vieni
11: puoi
13: fare!
11: Vieni qua, Leon-san! Non puoi fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
16: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è già.
3: Mini Naya, maxi cazzata. Questa è veramente, questa di tutte le puttanate che abbiamo sentito nei primi 30 giorni di governo, questa è la più bella. Allora, il presidente del Senato, La Russa, propone una mini Naya, cioè un servizio militare facoltativo di 40 giorni. E in cambio, oltre a vestirsi da stronzo mimetico e andare a sparare ai piccioni, ti abbonano anche un paio di esami universitari e ti danno qualche punto in più nelle graduatorie per i concorsi pubblici. Ma voglio sentire voi, magari voi pensate che sia utile, magari voi pensate che sia più utile vestirsi da coglione e andare 40 giorni a farselo cacciare in culo nelle docce di una caserma, piuttosto che fare, che ne so, dico, propongo, 6 mesi di servizio civile ad aiutare i vecchi e i poveri che muoiono di freddo. Ma questo magari sono io, eh? Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo in Veneto dove c'è Eustachio, vai.
4: Va bene, perché i miei genitori l'hanno fatta.
3: Cioè, e allora, 40 giorni.
4: 40 giorni cambiano una persona.
3: Sì.
4: Prima che... sei un coglione e
3: poi sei un coglione che sa sparare ai piccioni.
4: In 40 giorni tu parti dalla mattina, facciamo finta, ipoteticamente alle 6.
3: Sì.
4: Fino alla sera, anche se sei, mettiamo 12 ore continue, quindi 12 ore devi sputare sangue e ti
3: a che scopo? A che scopo? A che scopo? Poi quando quando
4: rispetto alle persone.
3: Con la naia si impara a portare il
4: con la naia, sì, perché
3: si impara a casa, casa tutti
4: i miei genitori vanno a fare
3: i tuoi genitori sono letame. Sono letame, sono letame, tutta la gente su TikTok è tutta gente che ha fatto il militare. Guardali, su, guarda.
4: Faccio diventare un tablet a te che fai TikTok in virtuale, non rompere i coglioni.
3: TikTok in virtuale, di cosa stai parlando?
4: Suca,
3: dai, Suca, dai, vatti.
4: Suca, ti sento,
3: dai, basta,
4: Suca,
3: levati,
4: Suca,
3: dai, Suca, fuori dal cazzo.
4: Mi la cappellozza.
3: Va bene, sì, adesso bene, ci vediamo nelle docce del car a succiarti la cappella. Ciao, vaffanculo. L'inutilità di questa telefonata. Via, un altro. Andiamo da Petronio, vai Petronio, vai.
5: Un ignorante in merito.
3: Lei è un ignorante.
5: Esatto.
3: Sì, questo era scritto nelle stelle, proprio era incastonato nel firmamento che lei è un ignorante di merda.
5: Sì, la vorrei mandare a fare in culo.
3: Prego, lo faccia. Perché si tratta?
5: Vada a fare in culo.
3: Ecco, allora adesso che ha sfogato la sua repressione di cittadino inutile, ha un punto di vista su questo argomento? Oppure vuole continuare a ribollire nella sua frustrazione di merda parassitaria al limite dei bordi della società, eh?
5: Ma è sempre più simpatico.
3: Io sono una persona di immensa simpatia, ho vinto anche dei titoli.
5: Eh sì.
3: Bene, allora visto che non ha una posizione, si tappi il naso e affoghi nel magma di feci in cui vive. Arrivederci. Un altro. Sentiamo Belzebù, Belzebù, dalle profondità dell'inferno. Vai Belzebù, vai.
6: Lasciamo perdere, che è meglio.
3: No, dica, dica, sono curioso.
6: No, non penso niente perché...
3: Non pensa...
6: Sembra ridicolo totale, lasciamo stare.
3: Lei ha una voce molto profonda, da dove chiama? Dalle profondità dello Stige.
6: Ma va...
3: Nel fiume infernale, lei è un caronte, eh?
6: Mamma mia, che sei bravo, come hai fatto a capirlo?
3: Io sono bravo e miliardario, lei invece sento...
6: Sì, vediamo il bravo.
3: Brim brom bram, che cazzo ha detto? Che cazzo ha detto? Brim brom bram, cos'è, una formula magica saudita? Babauli, sì, in spirito natalizio.
6: Ai,
3: paloma.
6: Oh, mannaggia miseria, che non bello che sia vicino.
3: Porca miseriaccia. Porca puttanaccia. Ha finito di... finito di imprecare nel Valhalla, ha finito?
6: Non lo so,
3: lei. Sa che per sentire una voce come la sua dovrei fare una seduta spiritica.
6: No, cioè,
3: io pensavo che le voci.
6: Ce ne sono tante, ce ne sono.
3: Mi faccio un incantesimo, forza, tiri fuori.
6: No, no, quelle robe non lo so fare.
3: Adesso guarda, mi strofino la cappella e lei mi esaudisce 3 desideri.
6: Giuro, Madonna. Facciamo così, io adesso vado perché ce l'ho da fare, no. Poi magari mi richiama.
3: Sì. No, ma prima di andare, prima di andare mi faccio un Barba Calabria, che è la formula per andarsene a fanculo. Torna all'inferno, Mefisto. Un altro. Andiamo a Roma, Roma.
5: Ma tutti,
3: ma siete tu, sei un Hezbollah anche
5: che
3: tu.
5: Che cazzo vuoi? Che cazzo? Che cazzo?
3: Parliamo
5: vuoi,
3: di mini naia.
5: Ma fammo così, aspetta,
3: sì, di.
5: Fermo,
3: sì, dai.
5: Me voglio armare.
3: Sì.
5: Mamma, domanda te voglio rispondere una volta.
3: Sarebbe, ma sarebbe un passo avanti per la civiltà, bestia. Proglodita.
5: Che domanda vuoi fare? Che domanda vuoi?
3: Stai calmo, stai calmo. Tu abusi, si sente che abusi di cocaina, eh?
5: Ma quale cocaina? Magari così, ma me sfondo di cocaina.
3: Pippa meno, pippa meno.
5: Dimmi, fa la domanda, che hai detto? Siamo, che cazzo è? Il militare, che cazzo vuoi?
3: Calmati, calmati.
5: Infio no, della puttana, di quattro.
3: Dai, parliamo di cose serie, dai, stai sperando. Parliamo di cose serie, dai.
5: Schifo, mamma.
3: Frustrato, pazzo, frustrato, parliamo di
5: questo. Continua, offendi. Tu chiami, offendi, poi la gente come cazzo fa a rispondere?
3: Ma non ascolti neanche la domanda? Cosa?
5: Tu sei l'unico uomo della terra che quando lo sento radio vorrà andare un po' contro un muro. Mannaggia la
3: finito?
5: Che cazzo vuoi?
3: Hai finito? Ti sei fatto la tua seghina? Va. Ecco, senti che stai pippando, senti, drogato malefico.
5: Mannaggia la mannaggia.
3: Mini
5: ma che cazzo fa? Io voglio capire come fai, porti proprio all'omicidio puro.
3: Ma non

0: Non si è capito un cazzo! Sclerotico! E chiudiamo con lui direttamente da Grey School. L'amico mio, ma che dico amico mio? L'amore mio, amore!
1: Ma perché non vai in Iran a trasmettere? Perché non vai in Iran a trasmettere?
0: Fa freddo in questa
1: tu
0: stagione.
1: Tu saresti bene là in Iran a trasmettere. Perché? Che hanno là per le donne, capito? Tu saresti bene là.
0: Farai la mininaia di 40 giorni della russa, la farai?
1: Ma cosa cazzo, cioè, servirebbe la mininaia. La mininaia servirebbe a te. Cosa? Che ti chiudessero dentro un armadio, hai capito? Ti facessero cantare le canzoni.
0: Ah, tu sei per il bullismo? Ah, questo è il tuo rispetto.
1: Rispetto,
0: bullista, bullo, sei un bullo, sei solo un bullo, sei capace solo di prenderla con i più deboli, bullo, non hai niente da dire, non hai niente
1: no,
0: da dire,
1: tanto da dire, sei tu che non
0: anche questa volta zero merda. Contenuti,
1: e te l'ho detto che prima di parlare con me devi portare rispetto per tutte le donne,
0: anche questa volta non hai detto niente, anche questa volta sei lo zero assoluto, nullità, non sei niente,
1: brutto, maledetto, ti ho detto che prima di parlare con me devi affrontarti.
0: Io prima di parlare con prima di parlare con te mi faccio una striscia di coca.
1: Cosa?
0: Non dici niente. Sei vuoto. Sei un guscio vuoto. Guscio vuoto.
1: Cosa?
0: Sì, come l'altra volta. Ma cosa?
1: Forse è l'ultima cosa.
0: Ma dai, è la decima volta. Sempre la stessa. Non ti si vede.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Avevano preso la coraggiosa decisione di crescere i propri figli nelle fogne. Da 2 settimane a questa parte di loro non si ha più alcuna notizia. Semplice, serena, lontana dal caos e dalla frenesia del mondo moderno, era questa l'infanzia che Pierponcio e Tetanina Selvaggi sognavano per Eschimo, Lattina e Umido, i loro 3 figlioletti di 6, 4 e 2 anni. E con questo sogno in mente avevano quindi scelto di lasciarsi alle spalle la civiltà per stabilirsi in un paradisiaco angolo di fogne alle sotterranee porte di Milano, dove da anni vivevano in completa armonia con le fogne, provvedendo personalmente al sostentamento e all'educazione dei loro 3 rachitici angioletti. Purtroppo, a turbare la felicità senza tempo e senza doveri di questa casa nella prateria dei canali di scolo, erano infine arrivati gli odiosi servizi sociali. Abbiamo un'altra telefonata.
7: Sì, pronto!
6: Sì, salve!
7: Ciao, siamo gli Sniffy, i cugini cocainomani dei Puffi!
8: Sì!
7: Noi viviamo nel parco di Rogoredo!
6: Ho capito, e quindi voi avete informazioni sulla famiglia della Fogna?
7: No! Però noi volevamo fare una protesta!
6: Ah, sì!
7: Perché il nostro acerrimo nemico, Fentanyl!
6: Sì? Dica pure?
7: Ha rapito un po' dei nostri amici Sniffy!
6: Sì, io credo che voi siate dei tossicodipendenti.
7: No!
6: Vabbè, riprenderemo più tardi la telefonata con questi simpatici omini del boschetto. Con una zecca garbuglismo capzioso e decisamente puttanfigliesco, un giudice senza cuore aveva disposto che i 3 figli fossero allontanati dai genitori per venire dati in affidamento a una struttura dotata di acqua potabile, riscaldamento e subdoli soffici e materassi con cui rammollire lo spirito dei bambini per poterlo piegare con più facilità alla suprema volontà del sistema. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, salve.
6: Sì.
9: Io vi ascolto e vi guardo televisione da... Il centro massaggi cinese dove sono adesso.
6: Sì, mi scusi, ma...
8: Ti piace?
9: Allora, mi sto facendo fare un massaggio e forse sì, quella persona di cui stavate...
8: Ti piace mano calda così?
9: Di cui stavate parlando, forse...
8: Dopo bicchiere d'acqua.
9: Le ho viste!
8: Vado così. Dai.
9: Potete rimettere... Dai. Sovraimpressione! Dai. Metti la bocca.
6: Scusate,
9: Potete rimettere sovraimpressione le fai... Oh! Prima che finisca il massaggio! Sta finendo il massaggio!
6: Sì, va bene.
8: Sbora.
9: Sbora.
8: Bravo.
9: Com'è calda lei!
8: Sbora.
6: Scusate, io sono al telefono qua.
9: Li ho visti.
6: Ha visto la famiglia nella fogna?
9: Li ho visti. Quella guardia di finanza sono fuori, spostati, devo uscire, levati cinese, porco...
6: Bene, ringraziamo i nostri amici delle forze dell'ordine. Dicevamo che la notizia ebbe un'eco straordinaria e aggiungere inaspettatamente in soccorso di Pierponcio e Tetanina fu proprio la risposta dell'opinione pubblica. Lasciateli vivere nelle fogne, era il grido unanime che si levava sui social e nei bar. Terrorizzato da queste dilaganti manifestazioni di solidarietà, lo Stato infame e codardo si era dunque visto costretto a scendere a compromessi, obbligando i genitori a trasferirsi nella nuova struttura insieme ai figli nella speranza di placare le masse. Abbiamo... Sì, pronto, una nuova telefonata. Sì.
8: Ciao!
6: Salve.
8: Siamo i Fognetti!
6: I fognetti,
8: viviamo nelle fogne. Hai allora... detto che parlava delle fogne.
6: Sì, parliamo della famiglia nelle fogne, voi la conoscete?
8: No, qui passa tanta merda. Proprio degli stronzi, no? Dei topi ogni tanto.
6: Sì.
9: Siamo piccoli amici che si mangiano la cacca.
6: Ma scusate, ma siete ragazzi di prima, siete gli Sniffini.
8: Guarda, arriva uno stronzo grosso, prendi un pezzo.
9: Prendilo prima che lo prenda Morandi.
6: Bene, insomma, dicevamo, qui inizia il mistero, perché dopo appena qualche giorno di sofferta residenza nella struttura, la famiglia Selvaggi sparisce letteralmente nel nulla. Finora le ricerche negli alberghi, stazioni e aeroporti non hanno dato alcun risultato. Che fine hanno fatto Pierponcio, Tetanina, Eschimo, Lattina e Umido? Rapiti dai servizi segreti di un paese straniero? Fuggiti in qualche paradiso fiscale? Rapiti dagli alieni amici di Obama? Le domande sono tante, ma di risposte purtroppo ancora nessuna. Abbiamo un'altra telefonata però, pronto?
9: Salve signora!
6: Sì, salve! Avete notizie sulla famiglia delle Fogne?
9: No. E volevo sapere...
6: Nessuno.
9: Domani c'è la partita sul 3?
6: Non saprei dirle, noi facciamo un altro
9: tipo di... Dovete registrazione.
6: Ma noi facciamo un altro tipo di servizio.
9: Non lo sa lei?
6: Ma comunque c'è lo streaming eventualmente.
9: Scusi, lei, guarda, lei che lavora lì?
6: Sì, ma io...
9: Non sa niente di domani?
6: Ma sono la conduttrice io di un altro
9: che squadra
6: programma.
9: Tifa?
6: Non, nessuna.
9: Mi piace il calcio?
6: No, non particolarmente.
8: Giuliano, sto guardando su TV Sorrisi e Canzoni.
6: Sì.
9: Sì, ma è la pagina 1986, te l'ho detto mille volte. Scusi, mia moglie non è normale.
6: No, sì, l'avevo notato, ma anche lei non è che...
8: Ma c'è la partita domani?
9: Sei un troione?
6: No, non sono
8: quelle
6: un troione.
8: Quelle facili quelle.
9: Sì, l'hai data tu per fare la TV?
6: No, me lo sono guadagnato.
8: Sì, con tutte così dico.
9: Senti, mia moglie sta scambisti, vuoi venire sul tavolo?
6: No, grazie.
9: Cucina la pasta.
6: No, grazie, comunque credo sia circonvenzione di incapace con sua moglie.
9: È una cretina.
8: Ha detto sta signora, non ho
9: capito.
8: Detto
9: gli
8: niente.
9: Piace vederti fare la pasta,
6: no,
9: mentre me lo succhia.
6: Non ho detto
8: no,
6: questo.
8: No, io no.
9: Dai, che ti piace.
8: Io quelle cose voi, dai, smettila che abbia quelle cose.
9: Dai, che... dai, mettiti a 90 sul
8: dai,
9: tavolo.
8: Che sì, adesso scopami, mi sono
9: girato.
8: Curami!
9: Che culone che hai!
8: Sono troia!
9: Sei una troia, fai la pasta, dai!
8: Chiamami con un altro nome,
9: Giuliano!
8: Come Giuliano?
6: Le domande sono tante, di risposte purtroppo ancora nessuna. Per questo motivo noi di Chi l'ha svisto rivolgiamo un appello ai nostri ascoltatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della famiglia Selvaggi è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail della nostra redazione.
9: Venga a prenderti adesso!
6: Come, scusi?
9: Adesso venga a prenderti, mica ti devi far chiavare mentre mia moglie guarda.
6: No, guardi, non ho accettato l'offerta.
8: Sono accaldata adesso.
9: Io ho appena fatto il culo.
8: Mi è piaciuto, deve provarlo signora.
6: Sì, grazie, magari un'altra volta.
9: Tempo di levarmi i lipidi dalla cappella e arrivo.
6: Che schifo. Che schifo.
8: Ma cos'è lipi?
9: La merda.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: L'asciugone palanca.
4: Mi presiedono la sede, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto te? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
5: Pronto?
6: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
5: Mi dica.
6: Le dico, senta, le spiego. Allora, fra poco, tra un paio di settimane, ho letto da qualche parte che dovrebbe essere l'8 di febbraio, c'è un festival a Sanremo, no?
5: Sì.
6: Ecco, allora le spiego. Io e mia moglie siamo appassionati, perché una volta abbiamo conosciuto Tony Renis, che ci ha invitato, siamo anche andati all'Ariston a vederlo. Comunque, questa nostra amica, che sfortunatamente è morta, ecco, ci ha lasciato, perché era brava amica, ci ha lasciato questa piccola casetta a Sanremo, che però noi volevamo, perché mia nipote, ma ci ha detto di fare questo Airbnb per Sanremo, di affittarla a casa, capisce?
5: Sì,
6: no, le spiego, no. Allora praticamente per fare sto Airbnb tu metti la casa come se l'affitti, no? Allora, però se questa casa dentro che ci ha lasciato la nostra amica che sfortunatamente è morta, negata, c'è della roba da portare via, che è roba di nessun valore, c'è da cacciare via tutto, dare una pulita a sta casa e per prepararla, per affittarla per il festival di Sanremo, capisce?
5: Sì. Ecco. Ma lei ha delle foto di questa casa?
6: Delle foto?
5: Sì.
6: No, attualmente non. Poi al telefono non saprei neanche come farcele vedere. Ma se vuole ce le vado a fare due foto. Io c'ho una bellissima Olympus del 74 con cui avevo fatto delle foto.
5: Ma no, me le fa anche col telefonino.
6: Nino, ecco, se mai cosa vuole. Io ancora a fare la foto, ci arrivo però a inviare, mandare. Perché ho visto, andando, no, che ci sono tutte queste casse coperte da lenzuole, cose. Però ci sono anche tipo dei servizi di tassine. Tu c'è una appassionata, questa nostra amica era appassionata di bestie, di ceramica. C'aveva di tutto a casa, la vecchia fattoria, di cani, di marmo, no, di marmo, di ceramica, queste cose qua, i gattini, sa, queste robe qua, poi ti pigliano polvere che li metti. Non so se c'ha presente lei, se prende mai la polvere.
5: No, lei non sto capendo nulla, mi spiace.
6: Non prende la polvere. Tra l'altro io sono allergico, sa? E per cui anche
5: signora,
6: andare
5: a... se mi manda delle foto, io le vedo un attimo cosa c'è da fare e le faccio un preventivo.
6: Sono un uomo io, comunque. Mi chiamo Angelo, non sono una signora. Capisco che tante volte una si confonde al telefono perché... Però sono un uomo.
5: Scusi, però non si è presentato.
6: No, c'ha ragione, anche lei mi presento. Sono stato un po' maleducato, ma cosa vuole? Nella concitazione, perché mi hanno detto che per fare questo Airbnb, visto cosa... Ci vuole un po' di tempo, il festival di Sanremo è alle porte, quest'anno c'è.
5: Signora,
6: di nuovo.
5: Ma io non posso stare al telefono, se mi manda qualcosa io la ricevo.
6: Sì, no, ma le ho già detto che comunque non sono una signora, mi chiamo Angelo Palanca, quindi sono un uomo, perché continua a dirmi signora?
5: Sì, ho capito, ecco. Però mi sta tenendo al telefono senza una motivazione.
6: No, come senza una motivazione? Volevo delle informazioni, volevo sapere quanto può venire a costare sgomberare questa
5: appartamento. No, non lo so, guarda, mi deve inviare queste foto. Se non vedo l'appartamento, io come faccio a fare un preventivo?
6: Allora, l'appartamento, se vuole, io c'ho anche una piantina che mi sono fatto fare la fotocopia dal catasto perché c'ho un amico che lavora...
5: No, non serve la foto,
6: fotografia, le serve. Pronto? Porca miseria, è caduta la linea, ci deve essere un disturbo, lo richiamiamo.
5: Sì, pronta, è caduta la linea.
6: Dicevo io che ho questa piantina del catasto che volete. Sono circa 300 metri quadri, sono tutti pieni di roba dentro. Ci sono degli armadi,
5: poltrone. Può fare tranquillamente.
6: Mente, quanto ci vorrà come tempo? Cioè, voi siete molto oberati di lavoro oppure siete...
5: No, noi ce la facciamo a farlo. Però mi deve inviare queste foto al più presto.
6: Allora, io oggi pomeriggio prendo la mia Olympus, vado a fare delle fotografie. Il rullino da 36 basterà, no?
5: Però poi come me le manda?
6: Ma ce le porto. Perché le spiego? Io vado da Foto Mauro, che è proprio lì. Non so se sa.
5: Ma noi siamo Imperia.
6: Imperia. Ma perché a Sanremo non ho trovato nessuno che fa questo tipo di lavoro? Perché io non sono di Sanremo, capisci? Perché io e mia moglie veniamo giù per i carri fioriti, no? Non so se lei è tanto pratico delle festività.
5: Sì, guardi, io sono cali. Una persona qua. Non posso stare al telefono.
6: No, ma lo immagino.
5: Le foto, le foto.
6: Allora facciamo così. Io vado oggi pomeriggio, scatto delle fotografie all'interno dell'abitazione.
5: No. Mi chiami quando hai le foto. Va
6: foto,
5: bene.
6: Va bene. Allora io faccio. Poi le sviluppo. Ma la chiamo a che numero? Però non mi ha dato il numero.
5: Grazie, arrivederci.
6: Ma no, aspetti un secondo, c'è il parcheggio di fuori, perché io c'ho... Ma è una persona un po' scortese, la terza volta che mi butta il telefono in faccia, adesso mi tocca cantarcelo, ecco, bellin, adesso mi innalbero, ecco, perché non si...
5: No.
6: Ma mi scusi, ma questo non è il modo però di trattare una persona gentile, tu abbia pazienza.
5: Signore, Io le ho detto che sono impegnato con una persona.
6: Ma ho capito, ma anch'io sono una persona, non sono mica un cane di marmo.
5: Siamo al telefono da 10 minuti che mi parla dei cari fioriti, signore.
6: Ah, ma no, ho capito, ma stiamo...
5: Io se posso stare al lavoro che parla dei cari fioriti.
6: Diritti, ma era per farle capire la situazione, non lo so.
5: Ma lei mi deve chiamare con delle foto. Che le vedo, sì. E le dico, faccio un preventivo, sì, glielo devo dire.
6: Però guardi che i cari fioriti sono una manifestazione importante, vengono fin dall'Olanda a vederli, sa?
5: No, ma io secondo te,
6: lei,
5: io sono al telefono. Sono qua con una persona.
6: Sono
5: a parlare dei cari fioriti.
6: Ma no, ma io non volevo parlare dei cari fioriti, era per farle capire che io e mia moglie siamo degli assidui frequentatori della
5: l'ho capito, va bene. Ci vediamo poi quando le foto.
6: Fotografie, va bene, allora per non mi ha risposto se c'è posto per la macchina, che io non sono tanto un gamba parcheggiare.
5: Non lo so.
6: Ci lavora, beh, lì non lo sa. Lei dove la mette la macchina al mattino? Cosa viene in delta plano lei, scusi?
5: Vabbè.
6: Ma lei è un maleducato, si vergogni. I cani di marmo me li sposta da solo, guardi, li lascia davanti alla sua azienda di merda, così non trova più parcheggio per la macchina, buffone!
5: I cani di merda?
6: No, i cani sono di ceramica, la gente che si è
5: preoccupata
6: degli anziani.
5: Ma lei mi fa piacere, ma invece di chiamare le persone e fargli perdere del tempo.
6: Ma io gli ho fatto perdere del tempo!
5: C'è altro da fare,
6: ma guardi,
5: c'è
6: che
5: altro da fare.
6: Fare, guardi che ho pagato io.
5: Ho chiamato lei con un numero sconosciuto.
6: Ma cosa sconosciuto per lei che non lo conosce? Io il mio numero lo conosco benissimo.
5: Ma non risulta il numero, è sconosciuto.
6: Ma sarà il suo telefono che è maffo.
5: Ma
6: ha lavorato tutta la vita io, stronzo. Non è che spostavo cani di ceramica io per vivere, balordo. Pensa un po' e poi si lamentano perché che non c'è lavoro.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta?
7: Però.
9: Però.

0: detto.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the
2: zoo. Complotti complottosi.
3: Era il 1978. L'umanità aveva conquistato la Luna, inventato il microonde e scoperto un nuovo tipo di terrore. Quello che ti fa girare nel letto come un pollo allo spiedo, in mutande, alle 3:17 di notte.
4: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Ogni notte, tac, tac, tac, mia moglie diceva: è il legno che lavora! Ma io, che ne so molto di più, mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo ovviamente parlando di quel fenomeno universale e maledetto per cui di giorno la casa è un monastero zen di silenzio, ma di notte diventa una fabbrica di rumori senza senso. Il frigo fa pop, il tubo fa glu glu glu, il mobile fa eek, le mucche fanno mu, ma una fa mumu. E tu, nel buio, ti rannicchi sotto le coperte convinto di avere la casa infestata.
5: Il rumore inutile è una forma di tortura psicologica a bassa intensità. È troppo debole per chiamare la polizia, ma troppo forte per farti dormire. È il punto perfetto in cui impazzisci. E poi compri cose.
3: Esatto. Ma perché succede sempre quando tutto è silenzioso?
6: Io ho una casa che di giorno è una tomba e di notte è un jazz club. Mi sveglio, sento tic, mi giro, sento toc, respiro. Alla terza notte ho urlato: basta! E il vicino mi ha urlato: che cazzo urli che sto cercando di sentire rumori di casa mia?
3: Secondo la versione ufficiale, sono assestamenti, dilatazioni termiche, pressione dell'acqua. Ma noi abbiamo scoperto la verità. E la verità è molto peggiore. Cazzo se è peggiore.
7: Se guardiamo questo grafico, ogni volta che un frigo fa crack, aumenta del 12% la vendita di tappi per orecchie, diffusori di rumore bianco, camomille, melatonina e abbonamenti a meditazione guidata con uno che ti dice inspira ed espira mentre tu stai bestemmiando. E poi? E poi non parliamo delle paranoie che ti vengono di notte, mentre sei tutto fatto e la casa fa i suoi rumori. Tu vai al manicomio. Ma la verità è una sola. È colpa del rumore. Sì, l'ho già detto, ma intendo l'acronimo rumore.
3: Esatto, rumore. Acronimo di Rete Unificata Manifestazioni Oscure Rumoristiche Eccessive. Un'organizzazione segreta atta a terrorizzarti e spaventarti durante tutta la notte, soprattutto se sei fatto.
8: Scravis Fragend, loro non vogliono spaventarti tanto, vogliono tenerti in uno stato di allerta. Quella toffe sei te, insomma non puoi giustificarlo. Così la mattina sei stanco, nervoso, vulnerabile, proprio come mi raccontava mio grande nonno comandante della gloriosa invincibile, indistruttibile Luftwaffe. Hai!
9: No!
8: Troppo?
9: Sì.
8: Arretrato.
3: Esatto. Vogliono tenerci sempre in allerta, sempre sulle spine. Così, durante il giorno, siamo stanchi, vulnerabili e soprattutto più controllabili dalle grandi potenze politiche. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci leverà ogni dubbio.
10: Io capii che era un complotto la notte che incontrai un ragazzo sulla metro e lo invitai a bere una cosa a casa mia. Era tutto perfetto, atmosfera, silenzio, lui un figo pazzesco. E proprio mentre mi prendeva da dietro come un toro scatenato, il letto iniziò a fare gni. Non lo aveva mai fatto prima, ma gni, gni, gni, gni. Rimanemmo svegli per tutta la notte.
3: Esatto, gni gni. Il rumore non è solo fastidio, è una spinta al consumismo. Ma se ancora non foste convinti, una ciliegina sulla torta. Sapete cosa succede se pronunciate rumore al contrario di notte davanti allo specchio? Esatto, nulla. Ma cazzo che paura. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
11: Lo Zoo di 105
12: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere

0: la vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
1: Sì.
0: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
1: Quando l'anima dove va?
0: Vai in cielo.
1: Dove?
0: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
2: Col coniglio.
0: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
1: Cioè?
0: Non è che puoi entrare,
1: No. Ah, no?
0: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
1: Sì.
0: La vedono bene.
1: Dice, analizzano,
0: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
1: Sì.
0: Ti mettono all'inverno.
1: Ah.
0: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
1: sì.
0: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi...
1: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
0: è
1: che lo sai?
0: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono
0: belle.
3: Le macchine?
0: No!
1: No,
0: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
1: Bianche.
0: Che bianche.
1: Come sono le strade anche?
0: Sì, ci sono le strade, però a
1: Cuneo. Le case come sono? Fatte di nuvole?
0: No, le case non sono fatte di nuvole.
1: No.
0: Sono fatte di cazzi.
1: No,
0: sono
1: no.
0: fatte di cazzi. Lì in paradiso
1: rimuori
0: ancora,
1: no.
0: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
1: Quindi,
0: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
1: no.
0: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
1: mica la sfonda.
0: Ma che la sponda, quale sponda, che cos'è, un camion rimorchio, ma quella sfonda, dai,
1: cazzo, dici un bambino di 10 anni,
0: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
1: Com'è?
0: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: è una ribellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
0: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
1: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5. Cominciate a morire voi.
1: Sì.
0: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
1: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
2: Addirittura?
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
1: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
2: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
2: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
1: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
1: Cosa
0: te la fanno leccare.
1: No.
0: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
1: Che
0: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
1: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
1: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
0: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
2: Nell'aria, sì.
0: Capito?
1: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
1: 12 lingue?
0: Sì, dice, listen, swan, twine, do my tomorrow, you want less. Poi dice, guarda, rumbruca.
1: È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
1: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
1: Tutto
0: sei una soava donna.
1: Una soava donna?
0: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
2: È una visione
0: celtica. Non una suora soava.
2: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
2: Non trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, super super adesso.
3: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105.
7: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I 7. 7 super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. 7 come i re di Roma. 7 come i 7 nani. 7 come Media 7.

0: grande giorno nel quartier generale di Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali. Oggi infatti è prevista la conferenza stampa per la presentazione dell'attesissimo libro autobiografico di Salva Lender, intitolato Lazzaro, alzati o ti Lazzaro.
1: Allora, fra poco arriveranno i giornalisti. Ecco come propongo di fa. Parlo io e solo io. E chi non sta zitto lo Lazzaro. Favorevoli?
2: Io!
3: Non sono capace a parlare! Soffro di afonia!
1: Contrari?
4: Salva Lender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male, no?
1: Risposta sbagliata!
5: L'ha laserato, cazzo!
3: Chissà se si possono fumare le ceneri!
1: Ecco i giornalisti, state nell'ombra, il palcoscenico deve essere tutto mio.
6: Sono Massimo Cirrosi, del Messaggero di Rho. Ecco, un titolo singolare, quello della sua autobiografia. Ci sono dei motivi particolari dietro la sua scelta.
1: Ottima domanda. Il libro si intitola Lazzaro, alzati o ti Lazzaro, in ricordo del periodo in cui io e Gesù andavamo a Zonzo per la Galilea a far miracoli e a combattere il crimine.
6: Mi scusi, quindi lei vorrebbe farci credere che ha conosciuto Gesù?
1: Esatto, sono proprio io che l'ho scoperto. Quando l'ho incontrato faceva l'acrobata nel circo di famiglia. Sono io che gli ho dato il costume, la maschera e l'ho accolto nella mia villa di Gotham City.
7: Scusi, ma questa sembra più la storia di Robin che quella di Gesù, mi perdoni.
1: Ma in effetti si può dire che io e Gesù eravamo un po' come Batman e Robin. Cioè io facevo Batman ovviamente.
8: Mi scusi, c'è qualcosa che non mi torna. Lei ha solo 42 anni, è impossibile che abbia conosciuto Gesù, che è morto quasi 2000 anni fa. Lei, me lo lasci dire, lei è un bugiardo.
1: Osi darmi del bugiardo? E io del Lazzaro. Prossima domanda.
0: E il secondo capitolo si intitola La notte che ho sverginato Wonder Woman. Ecco, può parlarci di come l'ha conosciuta?
1: Certo, era notte, pioveva a dirotto. Avevo appena salvato un gruppo di bambini dall'incendio di un orfanotrofio.
0: Ma se pioveva a dirotto, come ha fatto a prendere fuoco?
1: Niente interruzioni. Come stavo dicendo, avevo appena salvato delle suore dal crollo di un ospedale.
3: Ma mi scusi, ma non aveva detto che era l'incendio di un orfanotrofio?
1: Però, se continuate a contraddirmi, qui mi tocca fare la strage. Oh, dicevo, dopo aver salvato dal naufragio quella nave dei profughi, sento piangere una donna. Era Wonder Woman, si disperava perché era convinta di non poteva più orgasmi. Allora l'ho baciata dolcemente sulle labbra e si è messa a squirtare per tutta la piazza, giuro!
0: Ci siamo permessi di verificare la cosa con la stessa Wonder Woman. Lei dice di non averla mai conosciuta.
1: Ma voi non ci tenete proprio alla pelle, eh? Bene, ultima domanda.
9: Sì, ecco, signor Salva Lender. Qui a pagina 666 c'è scritto che l'anno scorso lei ha salvato il pianeta dalla distruzione. Ci può raccontare i particolari?
1: E con piacere. Beh, mi ero svegliato coi coglioni girati e mi sono detto: ma sai che quasi quasi Lazzaro tutto il pianeta? Ma poi mi sono ricordato che avevo un appuntamento con Moana Pozzi e ho lasciato perdere.
9: Ma questo è impossibile. Moana Pozzi è morta da 30 anni.
1: E allora valla a trovare! Bene, direi che può bastare così. Propongo di andare tutti a cena e offrite voi. Favorevoli?
10: Io!
8: Che bella idea!
3: Che dolce gli altri! Posso pagare in contanti per essere moderno?
11: Posso pagare col mio cuore!
1: E contrari?
12: Ma mi scusi, non dovrebbe essere lei ad offrire, si festeggia e...
1: Ma allora siete proprio dei goccio!
4: Ha fatto bene, era un taccagno.
3: Sì, ma non voleva sempre fare alla romana, anche al funerale di sua madre.
13: Questi sono The Zois nello zoo di 105.
1: Un milione a me.

0: finalmente! Prendi sta sti coglioni!
1: Con chi ce l'hai?
0: Con quei misogeni, maschilisti, pezzi di merda blasfemi dello Zoo di 105. Hanno appena dato la notizia al telegiornale che il programma è stato sospeso per colpa di alcuni contenuti che non so.
1: Ma com'è possibile? Mi sembra strano. Alla fine è un programma con una storia lunghissima. Dicono porcherie fin da quando ero alle medie e li ascoltavo dopo la scuola. Cosa possono aver mai detto di così pesante da farsi sospendere? In fondo ultimamente ne sentiamo di ben più pesanti, se ci pensi.
0: Non lo so perché non li ho mai ascoltati. Mi basta sapere che parlano di sesso in maniera sboccata, bestemmiano, sono politicamente scorretti e non si fermano davanti a nulla e nessuno. Dicono che a volte passano intere puntate a parlare di genitali e rapporti orali.
1: Beh, ma hanno anche dei difetti.
0: Ma ti sembra normale? Che schifo!
1: Ma su Amore sono una trasmissione leggera che ti lascia lontano dai problemi per qualche ora. Se ci pensi, c'è molto peggio mascherato da perbenismo in TV e nel web. Almeno loro sono così come li senti, delle piaghe umane. Ma sinceri fino al midollo.
0: Non puoi parlare seriamente, quella gente fa schifo e fa schifo anche chi li ascolta. Ma come possiamo permettere che della gente vada in onda a sfottere tutto e tutti con un linguaggio orribile? Ma se li ascoltasse un bambino?
1: I bambini non ascoltano la radio, preferiscono vedere persone con disfunzioni mentali pestarsi su TikTok e gare di bestemmie su Twitch. Proprio mentre i genitori sono impegnati a guardarsi il feed di Instagram seduti al tavolo al ristorante fottendosene.
0: Ma pensa te che non sapevo che eri fan di quegli schifosi. Se lo avessi saputo prima, magari non so se avrei avuto la stessa opinione che ho oggi di te.
1: Esagerata, ma che male fanno? Perché la gente ce l'ha con loro a prescindere, non l'ho mai capito.
0: Perché sono volgari, senza regole, senza morale, senza freni e senza un Dio.
1: Beh, parliamone, perché Dio è una figura piuttosto ricorrente nel programma.
0: È una roba vergognosa che potessero ancora parlare alla nazione. Per fortuna qualcuno se n'è reso conto.
1: Vabbè, mi spiace, speriamo la risolvano. Adesso muoviamoci che altrimenti al parcheggio dove ti porto per succhiarlo agli sconosciuti non ci troviamo più nessuno e poi ci tocca andare a pagare al solito club di scambisti.
0: Ah, cazzo! Ma che ore sono? Devo fare ancora la peretta di lavaggio anale che non si sa mai con i camionisti e poi c'è lo spacciatore che ci aspetta per la coca.
1: Tranquilla, son passato io prima di venire a casa dal bar dove tua mamma viene lasciata da sola a mangiarsi la pensione alle macchinette e ho preso due palline da Ahmed.
0: Ma che schifo, io la roba dei n***i non la pippo. Speriamo che risponda il mio amico albanese, così salgo, glielo succhio e mi faccio lasciare due buste.
1: A proposito di buste, hai fatto la spesa a tua sorella che è stata così carina da tenerci il bambino?
0: Ma certo, porco d***o, mi hai preso per una mongoide.
2: Hai sentito, amore? Hanno chiuso la trasmissione che dice le parolacce alla radio.
3: Quale trasmissione?
2: Ma dai, quella roba lì che parlano dei cretini e fanno battutacce.
3: Mi spiace per il Linus, dopo tanti anni.
2: Ma che c'entra DJ Chiama Italia? Io parlo dello Zoo di Radio 105.
3: Porca m***a, se ti sento ancora parlare male dello Zoo, ti piscio nel brodino prima di servirtelo. Non mi toccare i miei adorati ragazzacci. Amo il sedanone rachitico stecco bastardo, il culatone coi capelli cabrio e il viaggiator goloso con i denti bianco cesso.
4: Bella sigla, serie di merda.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa cercare il punto Gigi nella bagiana di Lady Gaga. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore avvocato ed è dedicata alla sua ex fidanzata criminala. Cara criminala, ti scrivo questa lettera mentre sto portando un casco di banane al processo di Lele Mora. Ed è proprio in momenti come questo che sento maggiormente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero a Forum e stavo contando i sassolini nella bagiana di Rita dalla Chiesa, quando ti notai in lontananza, mentre giuravi sul Kama Sutra prima della tua deposizione al processo sul Ruby Gate. E in quel preciso istante capii che eri la baldracca pluripregiudicata che avevo sempre sognato. Scusa, il giudice mi ha appena schiacciato la cappella col martelletto. Dicevo, quanti dolci ricordi da quel giorno. Come quella volta a Roma, quando scoprimmo che per entrare alla Corte di Cassazione devi avercelo almeno 28 centimetri. O ancora, quando facemmo quella cosa a quattro con Ghedini e il plastico del cazzo di Bruno Vespa. che dolci ricordi. Ed è in memoria di quei giorni indimenticabili che voglio dedicarti questa canzone. Disco è la tua dolce musica nel clou.
3: Elena, Troia, città mia. Elena, quanto ti ho amata. Elena, Elena, un solo nome tu hai. E Troia, la mia città. Amore mio. Elena.
1: Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di avvocato dedicata alla sua ex fidanzata criminala, che continua così. Già, cara criminala, siamo davvero stati bene insieme. Purtroppo la nostra storia non può più andare avanti. Ormai la giustizia italiana è così lenta che tra un'udienza e l'altra passano almeno 6 mesi e io non sono tagliato per le storie a distanza. Per questo ti chiedo ufficialmente la prescrizione della nostra relazione. Sono certo che capirai, con affetto, tuo avvocato. PS, lo sapevi che Bruno Vespa ha un grosso neo che gli ottura la cappella? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Prima di salutarvi però voglio ricordarvi gli indirizzi mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Felicità e guardarsi nell'ano e volare lontano, la felicità. La cappella innocente in mezzo alla gente, la felicità. E sdraiarsi su fino a

che va, è lo sperma che scende dietro alle tende, la felicità è smorzarti la voce se urlo precoce, la felicità, felicità, felicità, è ciucciarlo un postino oppure un bagnino, la felicità, è aprire un lucchetto con il grilletto, la felicità, è spaccarci le dita.

0: Ehi, minatore, non è che ti andrebbe di cercare oro nella cava?
1: C'è un errore grossolano nella composizione della tua frase, amore. L'oro si cerca in miniera, mentre nella cava si estrae materiale grezzo come il marmo.
0: Ecco, bravo. Proprio di marmo ho bisogno. Non è che ti andrebbe di consolidare le fondamenta della nostra sacra unione, giacendo con me per il tempo necessario al raggiungimento di un ottimo compromesso fra l'orgasmo e la noia della ripetitività?
1: Amore, per caso stai cercando di indurmi ad un rapporto sessuale non previsto?
0: E che cazzo, amore? Ma possibile che qui si scopa con l'agenda? Ma non possiamo farci divorare dalle fiamme della passione ogni volta che ne abbiamo voglia?
1: Sai benissimo, amore, che la mia religione non me lo permette.
0: Senti, io ho sopportato tantissime cose nella nostra vita di coppia, fin da quando ti sei messo in testa di rubare i regali di Natale ai ricchi per darli ai poveri travestito da Grinch. E ti sei fatto 2 mesi di carcere dopo aver rubato un Rolex ad un commercialista per regalarlo ad un senza tetto sordo, cieco, che hanno pestato a sangue per derubarlo dopo che glielo hai messo al polso. Ma adesso c'è anche un limite alle tue follie.
1: Cosa ne potevo sapere che lo scemo avrebbe flexato in stazione centrale il suo nuovo pezzo da 10K?
0: Ma come cazzo parli? Chi cazzo sei? Sfera e basta.
1: Senti, amore, capisco il tuo sgomento nell'apprendere che ora io abbia un nuovo credo e che la mia confraternita mi abbia imposto, fra le varie regole, la concessione del permesso di fornicazione previa autorizzazione del santone. Ma ora è così che vivo e ti prego di rispettarlo.
0: Ma quale confraternita? Quale santone? Di chi stai parlando? Come si chiama questa nuova follia che chiami religione?
1: Sono quacquaraquista e devoto del quacquaraquesimo, ovvero la venerazione di Quacquaraquà, il sommo maestro semidivinità, metà papera, metà metalmeccanico assenteista.
0: Mi stai prendendo per il culo, vero?
1: No, sono serissimo.
0: E tu non vuoi darmi il cazzo perché adesso credi in un semidio metà papera e metà metalmeccanico assenteista?
1: Ti prego di non essere blasfema. Abbi rispetto di Quacquaraquà.
0: Adesso dimmi come sei finito ad adorare questa follia.
1: Grazie al nostro santone Carmine Mandullo di Crotone, un sant'uomo che dopo aver pagato il suo debito con lo Stato per 25 lunghissimi anni è uscito dalle galere per donarci la luce dello spirito di Quacquaraquà. È successo tutto velocemente ad un benzinaio. Stavo per entrare a pisciare quando ho visto il santone che scriveva il suo numero sulle piastrelle del cesso con scritto «Ti svuoto tutto gratis». Io ho pensato al momento che fosse un rigattiere. Invece mi ha fermato sulla porta del cesso e mi ha detto che lui è al mondo per dare sollievo alle persone attraverso la sua bocca. Ho capito subito si trattasse di un messia.
0: Tu veramente non hai capito che questo Carmine è uno sbocchinatore di camionisti?
1: Ne avevo il dubbio, ma adesso che me lo dici e mi sono riascoltato mentre te la spiegavo, le cose hanno assunto una prospettiva completamente diversa, in effetti.
0: Vado a lavarmi il figone. Ti aspetto in camera. Cose
2: di casa. Dai, smettila di origliare col bicchiere i vicini. È veramente disturbante. E poi sei mezza sorda, come puoi capire cosa dicono?
3: Capisco benissimo. Sai che suo marito si è fatto succhiare il culo da un calabrese e non vuole fare l'amore perché lei è un robot venuto dal futuro per uccidere Fabrizio Corona?
2: Che schifo! Ma non sa che può prendere malattie orribili come la giardia?
3: E non è tutto. Adesso stanno facendo sesso con un nano messicano che si chiama Pablo. E lui insiste che i bitcoin crolleranno sotto i 30.000 euro.
2: Senti, amore, ma questa tisana che stiamo bevendo da 2 ore, da dove viene?
3: L'ho comprata al Carrefour.
2: Però ha il sapore diverso dal solito, come amarognolo.
3: Sarà lo zucchero che ho rubato ai marocchini che era nascosto sotto la sella dello scooter qui in strada. Così siamo pari per la bicicletta dell'anno scorso.
2: Lo vedi anche tu, Mike, buongiorno, che mi fissa seduto sul tavolo travestito da Pinocchio?
3: No, perché sono girata a fare una sega a Batman.
4: Bella sigla, serie di merda. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
6: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
7: Pronto?
8: Buongiorno da Penel Energia.
7: Questo servizio è gratuito.
8: Che parla?
7: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi.
8: Guarda, sono lei.
7: Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire. Sa parlare o sa fare solo dei versi? Signora vaffanculo.
8: Guarda, sono lei.
7: Ignorante bastarda.
6: Bene l'energia.
9: Pronto?
7: Buongiorno da Penel Energia.
9: Pronto?
7: Buongiorno da Penel Energia.
9: Pronto?
7: Signora, ma ce la fa?
9: Oh signore, cosa stanno facendo questi? Prendere in giro la gente.
7: Io sto solo facendo il mio lavoro.
6: Penel Energia.
9: Sì?
7: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
9: Ma è matto?
7: Pronto, pronto, pronto.
9: Cosa continui a dire, pronto, pronto, pronto?
7: Signora, io ci rinuncio.
9: Chi è?
7: Sto pazzo.
9: Ma è matto da legare questo
6: qui. Bene l'energia.
9: Chi è?
7: Un altro stordito.
9: Chi è?
7: Sto pazzo. Sto pazzo.
9: Chi è?
7: Il servizio automatizzato di Penel Energia.
9: Mamma.
7: Spero che vi tolgano la pensione a vita.
6: Penel Energia.
7: Buongiorno signora, questo è il servizio di Penel Energia che le permetterà di risparmiare sulla prossima bolletta.
8: Chi siete?
7: Sono Tommaso Spaccaculi.
8: Io non conosco.
7: Le ripeto, sono di Penel Energia. Prema il tasto Gargamella per proseguire.
8: Dammi indirizzo.
7: Questo servizio l'aiuterà a risparmiare.
8: No, grazie.
7: Sono Basito.
6: Penel Energia.
8: Sì.
7: Signora, possiamo incontrarci così da poterle proporre un'offerta a vita.
8: Ma io ho 80 anni, che vuoi incontrare?
7: Se vuole risparmiare dica sì, altrimenti dica tre volte fru fru.
8: Ma sei pazzo?
7: Lei è pazza.
8: Vabbè, amore ammazzato.
7: Con la prossima bolletta ti venderai la casa.
6: Bene l'energia.
10: Buongiorno, chi è?
7: Buongiorno da Penel Energia. Buongiorno, questo è il servizio di Maggior Tupela.
10: Perché io sono Stefano, il genero di Pietro. Voi con chi volete parlare?
7: Volevo parlare con lei.
10: Con chi volete parlare voi?
7: Le devo proporre un'offerta incredibile.
10: Ma noi non ci abbiamo tempo da perdere.
7: Il tuo tempo lo perderai alle poste a pagare le 15.000 cartelle che ti farò recapitare.
6: Bene l'energia.
8: Pronto?
7: Buongiorno da Penel Energia. Questo Pronto. Servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. Male. Malissimo. Ora ti ribalto.
8: Pronto?
7: Prego effettui la sua selezione.
8: Sì, una persona ignorante.
7: Male. Attivare il test di personalità.
5: Il test di personalità.
8: Sì, pronto. Ma, scusi, con chi lei vuole parlare? No, glielo chiedo a lei con chi vuole parlare. Con chi volevo parlare? No, è lei che si ama. No, sei un coglione. Tu sei un coglione. Sei un ignorante. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere. No, sei tu che chiami. Io non ti ho chiamato. Psichiatra, no, te sapevi in manicomio,
11: è un maleducato.
8: No, tu sei maleducata, ma va a farti o metti in culo.
6: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
5: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la crede, insomma.
5: Ma porca.
2: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiuto, mi è tanto Skywalker!
2: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposti stare qua, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Anakin.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: mettete i petardi nel forno a microonde. E allora, Miffy, siete pronti?
1: Sì.
0: Bene, cominciamo. Allora, ora fai tanto il figo che fai giovane, ma vedrai appena arrivano i 30. Piano, piano, piano. La matematica non è un'opinione, fa anche cagare. Allora, le mezze stagioni non esistono più per colpa dei poteri forti che hanno avvelenato la terra, generando l'effetto ferro in una reazione a catena che lentamente ci ucciderà tutti con questo riscaldamento globale fuori di testa. Allora, oggi ci fai, domani chi fa? Piano piano. Quelli che dicono che lunedì inizia la dieta non specificano mai l'anno. È molto dolce e tenero l'amore che nostra nonna prova per nostro nonno da fettant'anni a questa parte, ma in verità è folo perché non ha mai provato un altro cazzo. E ora tocca a voi. Io lo fo che non fono folo anche quando.
2: Quando?
0: Anche quando.

preferito della canzone, ma ci abbiamo anche questa volta un grandissimo ospite, un artista che amano i giovani per via delle sue sonorità moderne, un genio della musica trap, della musica rap, techno, dance. Signore e signori, Angelo Brasile.

0: Gnagno Special Natalizio.
1: Dai, dai, dai, Viale, leva sta merda su che ci ha scassato il cazzo. E rieccoci amici, sempre col vostro Max a sentire le nostre leggende sulla leggenda leggendaria dello zoo. Sì, sì, la terza stagione è finita, lo so, ma questo episodio è estemporaneo. Per usare il linguaggio dei nerd, è un episodio filler, uno special natalizio. Visto che vi è piaciuta molto... Sì, sì, quella, beh... Abbiamo deciso di riutilizzare la stessa identica ricetta per fare un'altra carrellata di centoni blasfemi e balordi. Giusto per augurarvi un sereno Natale, strapparvi una risata e magari trovare qualche querela sotto l'albero.
2: Allora ragazzi, sono usciti gli ascolti Audi Radio del terzo trimestre e la fattoria è ancora prima, Zimbabwe merda.
3: Beh lì Marco, ma cosa ti aspettavi? Con un team del genere, un risultato del genere può accompagnare solo.
2: Per festeggiare questo nuovo traguardo, che ne dite se facessimo un altro sanguigni, ma tutto natalizio, spiripillo sbuffaglande?
4: Inca, sì dai, facciamolo, e se vuoi posso farlo sempre io il direttore, dai dai dai, fammelo fare a me, dai, direttore inca.
2: E va bene Paolo, ma solo perché siamo vicini a Natale, eccetera. Spompinomane.
1: Marco non poteva non accettare. Paolo è uno dei simboli folcloristici per antonomasia del Natale, alla stregua di Mamma ho perso l'aereo, lo zabaione e il cenone dai parenti terroni. Senza contare che in gioventù ha fatto il Babbo Natale ai grandi magazzini.
2: Ok ragazzi, questa puntata tanto è completamente riciclata da quella di Sanguigni, quindi andiamo dritti con le canzoni, www.vaffanculo. Vai Puccioni, presenta questo nuovo festival, il Merry Blasphemismas.
1: Come al solito nessuno di noi capisce il linguaggio della Pucci Pucci Puccioni, quindi farò io le sue veci natalizie. Per il primo messaggio d'auguri speciali abbiamo il duo delle malefatte Borghingi Gianatengi, famoso sodalizio musicale che ha fatto la storia del festival di Sanguigni. Di Baustelle, Battiato e Battisti, colui che sta fra i cieli, cantano i De Delfino feat. La figlia di Fabio.
5: Dalla fattoria facciamo quello che non puoi fare mai, ruttare o scorreggiare, riprenderci a sb**** e metterci a insultare.

Grandissimi ragazzi, siamo riusciti un po' a raggiungere il livello di... Vediamo, andiamo avanti. Quanto è bello spaccarsi in settimana bianca, ed è proprio di questo che ci parla il prossimo artista in gara, più o meno. Di Giorgio Michele, Federico Mercurio e qualche altro frocio, Blanco Natale, cantano Paolo Noise feat. Blanco.

0: di drogati, lasciatemene un po', era Bagna Sigariella. Beh, come avete capito, l'andazzo di questa puntata è molto simile a...
1: Mannaggia!
0: Ecco, è un contenuto altamente instabile. Ma so cosa state pensando. È così scorretto essere politicamente scorretti? Potremmo metterci a ricercare una struttura narrativa incredibile con una costruzione aulica ed arrivare ad una spettacolare battuta finale invece che il solito farvi ridere solo con Rutti e bestemmie? Ma che cazzo ce ne frega, Rutti e bestemmie! Ed è così che vi presento il prossimo pezzo. Un cast corale, un pezzo che ha fatto la storia. Un raduno pari all'esercito degli Uruk-hai di Saruman, di Il bue e l'asinello nella capanna. We are the zoo, cantano tutti, ma proprio tutti.

0: E allora vi abbiamo fatto passare la mancanza di... No? Ah, siete proprio degli ingordi. Dai, va bene, solo perché è Natale. E così la smettete di mandare i messaggi su Telegram chiedendoci dove poterla trovare. Eccovela qua.
1: Mannaggia quel porco. Siamo tutti pieni di grappa.
0: Ci siamo cascati di nuovo. E quindi auguri a tutti, ragazzi. Da Pavia, questo è... Oh, aspetta, aspetta, è un momento. Ma Morgan Freeman?
2: Ciao, sono Morgan Freeman per farvi gli auguri di Natale, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Quindi, buon Natale, maiale.
0: Buon Natale a tutti, ragazzi, da tutti quanti noi della fattoria, da me, il vostro unico Max Pezzali, e ora andatevela a piander culo!
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
4: Pronto?
3: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli da Conservice, visto l'annuncio di lavoro su internet.
4: Sì, sì, dimmi.
3: Salve, disturbo?
4: No, no, dimmi tutto.
3: Ah, allora, ascolti. Lei conosce la Conservice intanto?
4: No, però...
3: sì, no, vabbè, noi però adesso le spiego. Noi siamo praticamente un ente statale che collaboriamo per il 70% col governo italiano.
4: Sì.
3: Per il 22% con il Granducato di Toscana e per l'8% con i gilet gialli di Parigi. In questo momento stiamo ricercando delle figure per un'acquisizione che è stata appena fatta nell'ambito dell'editoria.
4: Editoria?
3: Sì. Lei conosce Rolling Stop? Eh? Oh! La conosce o no?
4: No, però vabbè. Di cosa si tratta? Cosa dovrei fare?
3: Allora, questa è una rivista di musica. Che inizialmente quando è nata, adesso le dico così in grandi linee, parlava di musica e era molto seguita.
4: Sì.
3: Poi per fare adesso ultimamente con i social, per fare like e vendere qualche 10 euro di pubblicità, si sono messi a parlare di altro, diciamo di gossip.
4: Sì.
3: Tipo, hanno fatto un articolo, guarda, proprio l'altro giorno. Hanno parlato degli schiaffi in faccia. Cioè, diciamo che comunque la parabola, diciamo, dello schiaffo in faccia che nel nord si dà dalla propria spalla fino alla faccia della persona che prende lo schiaffo, invece in meridione si dà dal basso verso l'alto. E quindi di conseguenza hanno chiuso. Hanno chiuso e noi l'abbiamo rilevata.
4: Sì.
3: Abbiamo preso l'80% degli stop. E nel pacchetto c'era anche un 5% della Sperlari, che fanno le caramelle, 2% dei gilet gialli e una Fiat Croma dell'86. Vabbè, appena arrivati abbiamo visto uscire il magazzino pieno zeppo di Rolling Stop, abbiamo fatto un gesto, abbiamo donato tutte le riviste a un centro accoglienza per i barboni. Sì, così almeno useranno le pagine per pulirsi il culo, nel senso... Vabbè, adesso giusto anche per capire la dislocazione delle situazioni. Di dov'è lei?
4: Di Bari.
3: Dove?
4: Bari.
3: Ah, di Bari. Ah, sì, penso, avevo un amico lì anni fa.
4: Ah.
3: E poi ha capito che praticamente era un posto di merda e è andato da un'altra parte.
4: Ha fatto bene.
3: Allora, senta, guardi, io penso che si possa fare la cosa. Lei sa comunque sa scrivere, nel senso...
4: Non l'ho mai fatto, sinceramente. Di scrivere sul computer sì, ma che cosa dovrei fare io, sinceramente? Non ho capito.
3: Tipo, noi gli diamo un argomento, lei fa un articolo su qualcosa.
4: Tipo giornalista?
3: Tipo, diciamo, sì.
4: No, sì, potrei, ma non l'ho mai fatto, cioè non saprei come fare, sinceramente.
3: Possiamo provare, nel senso, se lei...
4: Sì, ma non so come muovermi.
3: Ha capito, le diamo il titolo d'argomento e lei può fare sia computer...
4: Cioè, dovrei stilare praticamente un articolo su questa cosa qui.
3: Esatto, dovrei praticamente parlare di qualcosa che noi diamo l'argomento.
4: Sì.
3: Noi pensavamo tipo di iniziare a... Non so se ha saputo la dichiarazione che aveva fatto Andrea Roncato. Non ha fatto,
4: non lo so.
3: Vabbè, ha dichiarato l'altro giorno sul giornale, c'era la notizia che lui praticamente usava le ginocchia per schiacciare diciamo la coca ai tempi, no? Quando lui... Quindi, nel senso, noi volevamo partire così, primo articolo.
4: Senta, mi scusi, dove si trova questa azienda? Cioè, ci vediamo, parliamo un po',
3: no? Certo, chiaro che noi comunque abbiamo la struttura lì nella Puglia, nel Barese.
4: E dov'è?
3: È in Piazza Garibaldi a Bari.
4: Vabbè, non so, possiamo vederci domani mattina?
3: Ma volendo sì, certo.
4: Sì, vengo così parliamo meglio, vediamo un po'.
3: Va bene. Allora, noi prepariamo la copertina intanto, domani la vede. C'è la copertina Rolling Stop con le ginocchia di Andrea Roncato. E partiamo con l'articolo poi subito.
4: Sì, sì. Cos'è, un portone?
3: Sì, sono delle vetrine, sono prendendo 50 vetrine.
4: Va bene, devono avere 10, sono da voi.
3: Sì. Posso dire, mi piace, sono contento di aver contattato...
4: No, però vediamo un po',
3: si sente che sa il fatto suo, che comunque c'ha le palle sotto, che vuole provare.
4: Vabbè, sì.
3: Posso dire che mi piace, nel senso.
4: Va bene, dai, domani ci vediamo.
3: Secondo me lei è la persona giusta per la nuova edizione di Rolling Stop. Insomma, io.
4: Speriamo.
3: Io scommetto sempre sulle persone. Mi piace davvero, guardi.
4: Va bene.
3: Mi piace molto. Giusto per capire, nel senso, giusto per non avere poi. Per caso lei ha avuto mai rapporti con i maschi, no?
4: No, no, perché?
3: No, perché dico che mi piace, nel senso, si sente che c'ha le palle sotto, capito? Io posso, cioè, se vuole posso fare anche fare direttore. Direttore di Rolling Stop.
4: Io devo fare il direttore? Non lo so, vediamo, domani vengo e parliamo.
3: Parliamo, però nel senso si vesta leggero, nel senso scollato.
4: Ah.
3: Se poi riusciamo a fare cose, le do il 3% dei gilet gialli e una Fiat Croma dell'86.
4: Ah, ok, va bene.
3: Va bene?
4: Va bene, vediamo.
3: Proviamo, nel senso, io faccio una prova, se fa male, se fa male ci fermiamo.
4: Ok.
3: Va bene?
4: Va bene.
3: L'hai mai fatto?
4: No.
3: No, vabbè, sempre una prima volta. Mi lotto al mese la Fiat Croma. Pronto? Ah, guarda, sto pelandrone di merda, va! Vabbè, comunque ragazzi, la cosa è stata fatta in tono ironico, ovviamente nessuno c'ha niente contro Rolling Stop. Giusto per questo la musica a volte può alleviare i dispiaceri e noi dedichiamo una bellissima canzone per tirare sul morale agli amici di Rolling Stop. Vai col pezzo!
5: Vengo da Ghana, mangio banana.
3: Ragazzi! Noi della Conservigi torniamo un'altra volta quando avremo voglia. Nel frattempo vi salutiamo, ovviamente, senza che facciate i pelandroni di merda. Ciao!

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati amici frizzanti con il vostro amato Max, ancora qui a narrarvi la leggenda dello zoo. Siamo a Pavia, gli anni 2000 e qualcosa. Marco e i ragazzi, con il loro successo travolgente, vengono contattati dalla suor Tiziana per andare ad incontrare il Papa in Vaticano, lo stato autonomo circondato da mura all'interno di Pavia. E quindi pronti via, partono col jet privato della Santa Sede per andare dall'aeroporto di Fiumicino Pavia per Vaticano Pavia. Minchia, ma quanto è grande Pavia?
2: Signore e signori, buonasera. Qui è il comandante che vi parla. Stiamo attraversando una leggera turbolenza che speriamo non sia...
3: E quindi, suor Tiziana, cosa dovremmo fare una volta che avremo incontrato il Santo Padre? Schifo merda vaffanculo.
4: Non preoccuparti, caro Marco. È una persona molto alla mano. Come vi ho già detto nello scorso episodio, è vostro grande fan. Vuole conoscervi per farvi i complimenti.
3: Ok. Speriamo in bene. E voi ragazzi, come va là dietro? Merda minchia isometrico?
5: Belini, io mi sto sbronzando con la birra santa.
6: Il jet privato del Papa, le oste suore in ca, mi sta venendo il cazzo con le stigmate.
1: E finalmente i nostri eroi atterrano in Vaticano e vanno dritto per dritto ad incontrare il Santo Padre, Sua Santità, Lord di Grand'Inverno, Distruttore di Catene, Padre dei Draghi, il Papa. Ovviamente all'udienza entrano solo Marco e Fabio, perché Paolo, non è stato invitato.
4: Santo Padre, le ho portato il suo idolo. Ecco, Marco Mazzoli. E anche quell'altro.
3: Buongiorno, Papa.
7: Oh, tu eres Marco Mazzoli. Caso merda cullo, Che onore, ma io non te avevo mai visto.
5: Beh, non è che sia questo gran belvedere.
7: No, al contrario, Marco, con quei capelli lunghi.

0: Cristo.
1: È un complimento?
0: Tu devi rimanere con me. Voglio che tu sia il mio consigliere e braccio destro.
1: Ma noi dobbiamo montare le scenette, cazzo.
0: Ma io sono come Jeff Bezos, quindi ti do un sacco di Bezos.
1: Accetto. Oh yeah, così i ragazzi vengono smistati negli appartamenti e alloggi del Vaticano e Marco diventa la figura con più alta carica dopo Sua Santità. Lo consiglia egregiamente e dà uno sprint di giovinezza e modernità alla Chiesa, tipo durante gli Angelus.
2: Ecco, Santo Padre, io qua metterei qualcosa di più accattivante, che dice?
0: Ok, gracias Marco. Allora, buonasera cari fratelli e sorelle.
1: Ricrea dei dogmi.
0: Un vero cristiano non inquina ed ora ripulire tutte le spiagge.
1: E riscrive le regole della comunione.
0: Basta con il corpo di Cristo. La nuova chiesa abbraccia la dieta vegetariana. Abbiamo tagliato un cetriolo a rondelle al posto dell'ostia. Prendetene e mangiatene tutti. Decidete voi che parte del corpo sia.
1: Ed anche con le apparizioni pubbliche, Marco gli dà una grande mano al Santo Padre.
0: Hola a tutti i miei carissimi. Marco, ma devo fare la foto proprio con todo quanti?
2: Sì, non preoccuparti. Segui il flusso, troia balorda bastarda.
0: Ok, d'accordo.
1: Ma in quel momento, la tragedia. Una ragazza cinese afferra il braccio del Santo Padre. Lui lo strattona e si libera dalla morsa, ma...
0: Oh Marco, sono terrorizzato, non so cosa devo fare.
2: Ma tirei uno schiaffo a sta bastarda musa gialla.
0: Ah ok, tiè, maleducata.
1: La ripresa dello schiaffo del Santo Padre alla ragazza cinese diventa virale e in un attimo fa il giro del mondo e arriva ovviamente nell'ufficio dei servizi segreti della Cina.
3: To, grande affronto! Il Papa ha schiaffeggiato nostra cittadina! Dobbiamo vendicarci! Scateniamo piano X e purifichiamo il mondo! Sganciale pipistrello!
4: Flap flap, sono il pipistrello geneticamente modificato, tutto pieno di Covid, che causerà una pandemia globale, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Il pipistrello sorvola gli oceani come se fosse un drone e va proprio in Vaticano, precisamente nella stanza di Paolo Noyes, che non essendo mai invitato da nessuna parte, si diverte a sbocciare per i cazzi suoi. Ed ecco che il pipistrello entra nel suo alloggio e si ritrova un Paolo tutto stronzoloide, pieno di tequila, incenso e bamba.
5: Pipistrello, sono tutto va. E Batman Freeman, sto sognando, ma sì, me lo scopo, tanto un sogno. Ed è sempre stata la mia più intima riservata ambizione incularmi a Batman. Vieni qua.
4: Non nel culo, non nel culo, oh no.
5: Inca, che bat sbotta, inca. Ma che è sta tosse, ma... Non mi sento tanto bene. Proprio adesso mi doveva venire sta tosse bastarda che devo andare a fare una serata. A codogno.
1: Ed il resto ormai lo potete immaginare, ma noi lo abbiamo riimmaginato. Quindi non perdetevi il prossimo episodio di Gnagno 4.
6: Gnagno 4.
7: Radio 105.
8: Only for you. No. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...

0: Brian, come stai?
1: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica.
2: Per la mia psiche.
1: È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles. Nell'arcipelago
2: dell'Oceano Indiano.
1: I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
0: Piacere, Lindsay.
1: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
1: Un gelato, lo vuoi, Conner?
4: La cioccolatas.
2: Ciao, io sono Ryan Cohen.
1: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
0: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
1: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
1: Una business transaction.
4: Una business transaction. La station way, l'essential di nuovo.
1: Recession. Una business relationship.
4: Relationship, quello che fuma.
1: Una business relationship fra di noi.
4: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
1: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Ancora
4: Lindsay, no.
1: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Non è l'insane. Lindsay.
1: Lindsay.
2: Lindsay.
1: Lindsay.
2: Prova a dire Lindsay.
1: Lindsay?
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Ancora.
4: Perché Lindsay?
1: Oh, Lindsay.
4: Lindsay! Come Sanpei!
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
4: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Cervellarmi.
1: Ma devo cervellarmi per Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao Lindsay.
2: No.
1: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
0: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
0: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
2: Ma no, non pensare che
0: Ma
2: sei...
0: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
0: Ancora?
1: Credi che sia colpa di queste ovens, mentoliptus, alla menta fredda.
0: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
0: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
4: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
1: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
2: No.
4: PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
2: Che dici? No.
1: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
4: Theft
1: e al Grand Theft Auto libertiamoci
2: Liberty Island.
4: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
2: Ma in Puglia.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Burger?
4: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
1: Vov.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
1: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
1: Coglioni a me, rombi.
2: Scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Burger?
4: Vorwerwogen, che
1: cos'è quello? Una Range
4: Rover?
1: Rover
4: Vogue.
1: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vorwerwogen. Ma dillo così,
4: la
2: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: tenetevi forte, perché il nostro meraviglioso portale Up and Up sta cambiando! Sì! Abbiamo appena rilasciato il kit per lo sviluppo di applicazioni a tutti! Anche tu potrai sviluppare la tua applicazione su
1: Up and Up!
2: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: App è il nuovissimo App Store per smartphone, tablet e computer, ma anche per lavatrici e frigoriferi. E da oggi sarai proprio tu a sviluppare le applicazioni. Ti basterà iscriverti al nostro portale con un irrisorio costo di 2000 euro all'anno e potrai sviluppare ciò che vuoi pubblicando ciò che ti pare. Ma non è fighissimo? Yeah! Ma perché sto urlando? Basta con le cazzate e vediamo assieme l'app di questa settimana. Tra le app più scaricate su Up and Up...
3: Mortacci tua!
0: Sì! Mortacci tua è l'incredibile app delle app, l'unico sistema che riesce a determinare l'esatta data con tanto di orario della tua morte o della morte di chi vuoi tu. Mortacci tua è semplicissima da usare. Basterà inserire il nome, cognome e data di nascita della persona di cui vuoi sapere la data di morte. E il gioco è fatto.
4: Ma è vero che tu non è ricchissima?
5: Sì, probabilmente prenderò tutta l'eredità, sono 6-7 milioni di euro.
4: Wow!
5: Sì, ma non so mica quando creperà quella vecchia bastarda.
4: Ma cosa ci vuole? Ci penso io!
5: E come fai?
4: Con l'applicazione Mortacci tua. Guarda, basta inserire il nome, cognome e la data di nascita della persona.
5: Non ci credo, proviamo!
4: Prova! Ma qua dice che morirà domani!
6: Sì, divento ricco! Offro io spritz per tutti!
0: Niente più sorprese! Grazie a Mortacci tua potrai vivere al meglio gli ultimi giorni che ti rimangono su questo infausto pianeta!
6: Sì, ragazzi! Sto per morire!
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
4: È morto!
0: Non è finita qui! Sì, perché Mortacci tua ha anche la sezione scommesse! Sì, yeah! Cliccando sul tasto bet vedrai la lista di personaggi famosi sul nostro tabellone, dove potrai scommettere sulla data di morte del tuo idolo! Fantastico, vero?
5: Allora, Fausto, vieni qua.
4: Dimmi.
5: Sì, guarda, tu ascolti lo zoo?
4: Sì.
5: Allora, guarda qua. E me Mazzoli nel 2097, perché quello ha culo.
4: Ci metto un 100.
5: Vai.
4: Guarda, apro l'applicazione e metto la data di nascita di Marco Mazzoli. Allora, morirà esattamente... Figa, nel 3023.
5: E la Madonna!
0: Cosa aspetti? Scarica subito!
3: Mortacci tua!
0: E non vivrai più nella paura di non sapere quando morirai! E ricorda di attivare le notifiche!
8: Uè, Fernando, hai sentito quell'applicazione lì, Mortacci tua?
9: Sì, sta avendo un successo incredibile, eh!
8: Cazzo, mi è arrivata la notifica, cos'è che c'è scritto?
9: Figa, sta applicazione proprio non sbaglia mai, perfetta!
0: Mortacci tua è un'applicazione...
1: Up and Up!
2: E

0: Lo Zoo di 105. Turbo
1: Boomer. Nel decadente e triste ospizio di Santa Eutanasia, quartiere generale dei Furono Turbo Boomer, la vita procede grigia e stanca. La scomparsa improvvisa della terza compagna del gruppo ha portato i nostri due stracci Gandalf e Nonno ad un vuoto incommensurabile. Ormai vivono le loro giornate aspettando la morte e guardando serie TV come Stranger Things.
2: E correre con la bici, e scambiare i fumetti, e la NASA, e Steve Martin, e Lucky Charm. E ci piacciono davvero le stesse cose, solo che... Solo che... Io... non sono attratto dalle ragazze.
3: Sbaglio o ha detto di essere gay?
4: Prendo la cinghia. Già. Ormai non c'è più nulla da cinghiare.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Non potrete buttarvi giù in questa maniera!
6: Sua maestà, Lord Giolitti!
5: So bene che non avete trovato nessun sostituto, ma non dovete demordere! C'è ancora un universo immenso tutto da scoprire! Non arrendetevi! Il mondo ha bisogno di voi e della vostra cinghia! Quindi forza! Andate a cercare qualche fottutissimo vecchio stronzo che possa sanare il vostro cuore rotto!
4: L'essere rotto è l'ultimo dei problemi che ha il mio cuore, eh? Si è fermato! Ah no, ok, ha ripreso a battere.
3: Nonno, Lord Giolitti ha ragione. Tiriamoci su ed andiamo fuori. Oh, guarda, sta nevicando.
4: Nevica? Ed ora come ci vado, puttane? Ho le gomme estive.
3: Con le catene?
4: No, quelle le uso solo coi neri.
3: Io ho le quattro stagioni, però. Dai, forza, andiamo a puttane. Ci farà bene. Facciamoci questo regalo natalizio.
4: Ai miei tempi l'unico regalo che c'era a Natale era un pesce che si appendeva al soffitto e a turno ci si passava sopra un pezzo di pane per insaporirlo. E quello era il momento più bello di tutto l'anno.
3: Quelli sì che erano bei tempi, vecchio mio. Forza, andiamo a puttane.
1: E gambe in spalla, i nostri due cadaveri ambulanti si mettono alla guida e vanno davanti al cimitero monumentale di Milano, ritrovo risaputo di puttane anziane.
7: Bello! 5 euro per un bocchino, 10 senza dentiera.
8: Ciao belli, cerco qualcuno che mi spacchi tutta l'anca.
3: Santa mignotta! Forza, troviamone una che ci aggradi. Ho giusto i 15 euro che avevo promesso di dare a mio nipote per Natale, ma visto che quel piccolo figlio di Troia se li balla in tocchi di fumo, può anche andare a farsi fottere.
4: Io spero soltanto che dal mio cazzo esca della sb***a e non sabbia e segatura come le ultime volte.
3: Ehi nonno, guarda quella.
4: Oh sì, con quella sì che andrà in giro con la bici da donna che all'occorrenza con me avrebbe la canna.
3: È dal 1927 che con questa battuta viene sempre giù il teatro. Forza, andiamo da lei.
4: Ehi, angelo caduto dal cielo! Quanto per inzuppare le prugne secche!
9: Oh, buonasera ragazzi!
3: Cosa? Amanda Lear? Ma che ci fai qui?
9: Oh, beh, ogni tanto diciamo che mi piace ricordarmi i bei tempi andati, quando ancora la mia figa non puzzava di totano.
3: Ma non è possibile, tu sei una leggenda, non puoi stare qui. Le cose ti vanno tanto male?
9: Ma no, tesoro, le cose vanno piuttosto bene. Io mio non mi lamento, ma no, diciamo che si sono un pochino dimenticati di me di farmi fare apparizione in TV.
4: Sì, ma quindi sto pompino ce lo fai o no?
3: Aspetta, nonno, non capisci? Lei cerca un lavoro e noi un sostituto. Pensi anche tu quello che penso io?
4: Gaspaccio con la cocaina?
3: Senti, Amanda, se ti offrissimo noi un lavoro e diventare la terza del nostro pretoriato, che ne diresti?
9: Beh, piuttosto che stare qua a farmi sborrare in faccia da gente che non mi dice nemmeno grazie, forse credo che potrebbe essere un'ottima idea, quindi sì, accetto.
3: Sì, visto nonno? Abbiamo salvato questa serie.
4: E con grande classe, direi. Lei conosceva Dalì?
9: Io ce lo ciuciavo a Dalì.
3: Oh sì, sei proprio la persona giusta.
10: Fermo lì, Gandalf il Grigio. Non puoi portarmi via, Mandalir.
3: Saruman, che ci fai qui?
10: Da quando è uscita quella cagata degli Anelli del Potere, ho perso il lavoro e mi sono dedicato a fare il pappone a queste troie ataviche. E non puoi soffiarmene via una.
3: Nonno?
4: Prendo la cinghia, finalmente! Turbo
1: Boomer! E con una raffica di cinghiate ricche di festeggiamenti, i Turbo Boomer convertono Saruman al cattolicesimo, cinghiano tutte le vecchie baldracche facendole godere come non succedeva dai tempi delle catacombe, le liberano dalla maledizione del mago e fanno sparire anche la peste bubbonica dal mondo. Che colpaccio, Turbo Boomer!
9: Grazie mille ragazzi, sono davvero contenta di fare parte di questa nuova frizzante stagione di questa serie.
3: Sì, beh, ma non ti illudere di avere chissà quale rilevanza. Il tuo ruolo è solo dire che ce l'hai ciucciato qualcuno e buonanotte.
9: Beh, ma almeno me la fate una sigletta nuova, no?
3: E va bene, vai con la sigla.
11: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
4: Sì, ma ora basta con tutto questo. Su, lo sapete che prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Se nel mondo esistesse un po' di bene, ognuno si considerasse suo fratello, ma che bel castello Marcondiron di Rondello. Ambarabà, cicci, coccò, tre civette sul comò, lupo ululì, castello ululà, spaghetto, tu mi hai provocato, Dio te magno, viva la friga e chi la castiga, di birra e di fregna il baffo si impregna, non mi hai fatto niente, faccia di serpente, non mi hai fatto male, non mi hai fatto male, porcaccia il maiale.
11: Turbo Boomer.
12: Radio 105.
13: Rai Spreco presenta
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
18: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
18: Scusi, non sto capendo.
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
20: No, questa volta io ti tolgo.
19: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
20: Prendi la candeggina, Rosario.
21: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
19: Oh no, Brimbelli!
20: Abbiamo vinto, usciamo!
18: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
22: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
22: sì,
18: Don Gaetano?
22: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
18: sì,
22: che sono andato a puttane.
18: Benissimo.
22: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
18: sì,
22: no?
18: Sì. Ma lei sta a Pavia?
22: Sì.
18: Tutto bene? Si è strozzato?
22: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
18: Guardi,
22: forse
18: vabbè,
22: c'è il sangue. Allora,
18: sì,
22: signora...
18: Bene.
12: Questo
22: mi ascolti, sì. Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
22: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
22: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
22: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
22: Aspetta un attimo. Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
12: Scusi, lei...
22: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
15: Stai il telefono, stai?
22: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
22: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che c'è.
22: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
22: C'era prosciutto, mozzarella,
15: l'uranio, un poverito,
22: cotechino,
15: India, brasiliano.
22: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
22: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Porcacciami se.
22: Porca ma...
15: Che sangue non c'è nelle feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
22: Sì, scusa collega.
12: No,
22: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
22: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: Ho capito, ma per telefono.
22: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
22: Su tutto quanto.
12: Va bene.
22: Lo sport.
12: Sì.
22: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
22: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
22: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
22: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
22: Ecco.
17: Glauco! A tavola che conto!
22: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
17: Dai,
22: ma tu,
17: che ti ho
22: ma
17: fatto
22: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
17: Dai che ti ho fatto l'insalata.
22: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
17: Dai che si raffredda l'insalata.
22: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
22: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
22: Uno.
12: Sì. Due.
17: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
22: Che vaffanculo, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
22: Allora signora,
12: sì,
22: sono quello della cacca,
12: sì,
22: dell'esame delle feci.
12: Sì.
22: Allora,
12: ma lei che si scusi,
22: farmacia.
12: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
22: No.
12: Tente
22: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
15: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
22: ma
15: fare la
22: cacca.
15: Ma
22: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
15: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
16: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
22: Non lo so, vabbè.
15: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
15: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
15: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
22: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
12: Sì.
22: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
17: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
22: Ma l'insalata non si raffredda.
17: Dov'è tuo figlio?
22: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
17: Hai visto Peppino?
22: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
17: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
23: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
24: Al grande bivio.
23: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
24: Al grande bivio.
23: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
24: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
23: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
0: Tommaso, Tommaso, Tommaso.
23: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando.
2: Su cui stiamo già lavorando.
5: Qui base terra.
6: Ciao, base terra. Ho sentito delle persone oggi che mi hanno chiamato e anche erano in macchina e mi hanno salutata. Se vedi che mi hanno vista ancora. Gli amici. Sì, mi hanno visto, mi hanno salutato. È un pezzo che non vedi Aldo, mi ha detto. Sì, è un pezzo che non vedo Aldo, basso.
5: Sa che Aldo, signora, sa che è morto Aldo, lo sa.
7: Sa che è morto Aldo, lo sa.
6: No, non lo sapevo questo.
5: Nel senso, aspetti, no, ma le spiego meglio. Allora, è morto, l'abbiamo tagliato come dei tranci di tonno.
6: Ho capito.
5: Ce lo siamo mangiati qua a base terra e poi cagandolo l'abbiamo ricomposto. Pazzesco.
6: Siete bravi.
5: Pazzesco.
6: No, mi dispiace. Poverino, perché mi voleva bene anche.
5: Lo so, però era un vecchio ormai, era vecchio.
6: Era vecchio come me, insomma, avrà avuto sì 80 anni, penso.
5: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo... Sì. Avete un altro figlio?
6: Addirittura, magari fosse vero. Sì, allora, è vero questo. Sì, questo è vero. Sai perché?
5: Perché lei le ha fatto due pompini. Lei le ha fatto due pompini ad Aldo, si ricorda?
6: Esatto, sì, mi ricordo, sì.
5: Pure. Senta, allora signora, mi ascolti attentamente, perché questa è una cosa molto delicata. Noi, insieme al dottor Tanaput, che adesso le passo, abbiamo scoperto che lei ha un figlio. E questo figlio adesso vorrebbe conoscere. È già grande, c'ha quasi 30 anni adesso. Signora, allora, suo figlio si chiama Uè Stronzo.
6: È brutto nome, quello di vero.
5: No, lei, allora, lei per chiamarlo deve gridare Uè Stronzo.
6: Uè Stronzo, le devo dire?
25: Sì, dica.
5: Ha visto? Eccolo qua, glielo passo un attimo, signora. C'è tua mamma in linea, Santina.
25: Mamma.
6: Ciao.
25: Come? Mamma. Mamma.
6: Perché ti hanno messo quel brutto nome lì? Non mi piace, sai.
25: Ti voglio abbracciare, mamma.
6: Sì, anch'io, caro. Anch'io ti vorrei baciare.
5: Allora, signora, un attimo però, perché adesso ci sono dei documenti da compilare. Se lei vuole tenerlo, sto figlio, le passo il dottor Tanaput, che adesso le spiega un attimino cosa deve fare per potersi impossessare di suo figlio anche legalmente, perché in questo momento lui è proprio un figlio di puttana, capisce? Non ha la madre.
6: Ho capito.
25: Sono un figlio di puttana.
26: Buongiorno signora, sono il dottor Tanaput. Mi sente?
6: Buongiorno dottore.
26: Ecco.
6: Sono stata stamattina a casa del dottore perché ho un po'...
26: Sì, ma noi non ce ne frega un cazzo, signora, perché noi abbiamo la pratica di suo figlio. Il suo figlio, lei sa che ha un figlio diverso da quello che aveva prima, no? Che
6: sì,
26: si chiama,
6: esatto.
26: Come si chiama? Lo chiami?
6: Dunque si chiama, cosa ha detto? Mi ricordo.
26: Allora, deve gridare Uè Stronzo, lo chiami?
6: Ah sì, bravo, sì. Uè Stronzo?
25: Sì, dica!
26: Vede, già le risponde da figlio a mamma. Allora, signora, per lei... Per riapproparsi di questo figlio?
6: Sì, ma sì, io lo tenterei volentieri anche, perché sono sola e così mi fa anche
26: un po' di compagnia. Questo figlio, tra l'altro, è molto simpatico e molto utile, perché non ha né le braccia né le gambe, è tipo una palla. No?
6: Oh, poverino.
26: No!
6: Ma mai, è nato così?
26: È nato così, perché praticamente, siccome era nato brutto, suo figlio, appena è nato il dottore gli ha detto «Uè, stronzo!»
25: Sì, dica!
26: E allora, praticamente, per buttarlo via, perché era talmente brutto, volevano buttarlo via tutti. Quindi uno lo tirava per il braccio, l'altro per le gambe, cioè gliel'hanno staccate. È rimasta una palla, capisci?
6: Madonna, solo quella?
26: Solo quella, però è simpatico, perché mangia, caga, piscia, parla.
6: Quello che deve fare anche parla,
26: sì. Sì. Quindi, praticamente, se lei lo vuole, deve compilare il modulo.
6: Ancora stasera, anche se mi ricordo.
26: Sì, noi glielo spediamo, praticamente chiamiamo quattro bulgari, no? Del DH bulgaro, sai, il corriere bulgaro. Entrano dentro casa, le lasciano il figlio, le svaligiano la casa e poi le rimane senza mobili col figlio. Ma
6: c'è anche i funghi, anche ho fatto il risotto con i funghi.
26: Ottimo, Ottimo.
5: Dottore, le possiamo passare alla signora l'ingegner Farabut che gli
26: sì,
5: fa
26: come
5: il,
26: no.
5: il modulo, le fa compilare il modulo al telefono, così riusciamo a preparare la pratica. Glielo mandiamo stasera, allora, lo vuole stasera, signora, il figlio?
6: Sì, anche stasera se me lo mandi, me lo fa in piacere, che mi fa un po' di compagnia.
5: Allora, signora, adesso le passiamo l'ingegner Farabut che le fa compilare un modulo al telefono, va bene?
6: Sì.
5: Un attimo.
1: Pronto? Pronto signora, pronto? Salve, contenta? Salve.
6: Come va, tutto bene?
1: Tutto bene, contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
6: Sì, sono contentissima.
1: Proprio bello, ci abbiamo giocato.
6: Non vedo l'ora di vederlo.
1: Ci abbiamo giocato tutta la mattina, ci abbiamo palleggiato.
6: Così mi fa anche un po' di compagnia perché sono qua sola.
1: Godo.
6: Sono sola, sola.
1: Godo, godo, godo, godo tantissimo. Senta, allora.
6: Sai che bello che sarà, vabbè, vedere un bambino.
1: Sì, sì, sì, sì. Poi, guardi, nei suoi 238 kg di dolcezza è un bambino no, proprio vivace. Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio, giusto per sapere la paternità, la maternità. Sa, essendo un minore, devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
6: La madre, sì.
1: Perfetto. Allora, lei mi risponde a queste domande, io sono sereno e le mando il figlio col primo DHL disponibile.
6: Va bene.
1: Guidato da un malfattore latinoamericano che... Allora. Sì. Che cos'è il cazzo?
6: Che cos'è?
1: Il cazzo.
6: Oddio, non lo so, sai, questo... Che cos'è il cazzo? Cosa sarebbe dire?
25: Mamma, che cazzo!
6: Che cazzo, sì, insomma, ma non lo so io.
1: Non lo so.
6: Ma è anche quello che si va a picare, ecco Dio.
25: Brava mamma!
1: Allora, mi dica il nome di almeno tre dei sette nani.
6: Cuccio.
1: Ciuccio. Poi?
6: Cuccio R.
1: Cuccio R.
6: Euro, dopo
1: Spi
6: tutti
1: Imolo. Chi ha scoperto l'America?
6: Ha scoperto l'America dunque sì. Mamma mia, adesso devo saperlo. Allo squaglio.
1: Jack.
25: Sì, mamma, brava.
1: Jack
25: squaglio.
1: Lo squaglio ha scoperto l'America, bravo.
3: Vuoi sapere come va a finire?
4: Vuoi sapere come va a finire?
3: Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Numero privato pronto.
3: Patrizio?
2: C'è voi? Fabrizio?
3: Lo prendi in culo con lo sfizio?
2: Allora, c'è un culo mustacatino, voi. C'è che sto sì, c'è Fabrizio.
3: Lala!
2: Lala
3: trino di sorte, stagna!
2: Lala trino di merda, che la pasteta rete mi ha chiamato sto chino di seiva, ma che ho capito da lei, che la pasteta che ti trita, guarda, ma ha chiamato. Ti fa sé che non mi chiami, voi, chino di seiva, guarda, ma ha chiamato.
3: Che stagna, io? Oh, che mamma!
2: Andà a me, la puttana, che la bastata che ti trita, guarda, mi ha chiamato. E la sé che non mi chiami,
3: Nicola!
2: Ma c'è che te l'hai dato tu, un numero meglio, che ti ho bastato che ti trita.
3: Nicola!
2: Nicola, c'è Nicola?
3: Nicola, tu sciucci la ciula?
2: La ciula, me, ma te la ciuccia, ciola.
3: E so... E
2: la sera non si chiami né più a sto numero, ecco, favore, che sto caffate che è, c'è la pasta che ti dimmi da perda.
3: Un trumone mi fai?
2: Altro mondo mi fai a me, ma ti fa, c'è, ti faccio il bucchino, me. Non mi si chiama né più, basta. Ma fango la sola, adesso, un chino di sei, tu come chiami si.
3: Mula, a mamma te.
4: Manta.
3: Upa.
4: Santa.
3: Upa, ciolo di mamma, cazzo, ancora.
4: Ah.
3: Ah. Lala.
4: Chi cazzo sei? Chi cazzo vuoi?
3: L'alatrino di sordo, sta.
4: Che sordo che la chiave?
3: Da mamma, che la mangia la cazzo lungo ma.
4: Sordo ci buchi lungo ma.
3: Upa?
4: Chi cazzo vuoi? Chi cazzo sei? Dimmi, chi cazzo vuoi?
3: L'offre. L'offre, la pulpa.
4: Tu devi fare il pulpo, tu è sordo. Che cazzo vuoi? Dimmi, chi cazzo sei?
3: Mamma, da bocchinare.
4: Che cazzo sei, dimmi, che cazzo vuoi, dimmi?
3: Un pig?
4: Sordo pig in culo, sì.
3: E mamma?
4: È sordo pure, mamma è sordo. Che cazzo vuoi, dimmi, che cazzo sei? Che scherzo è questo?
3: E canet, ancora lo fa il bucchino lungo va?
4: Sordo i fuochi bucchino lungo va?
3: E mamma, grazie, per mangiare.
4: Sordo i fuochi, dai.
3: Ma tu sei un bastardo.
4: Io sono bastardo, sordo e bastardo, mamma di pure da tanto che è morta tutta la razza di.
3: Morta e viva. E il cuorno che te ne ingap?
4: I coni della sordo.
3: Da mamma.
4: E tu pure, tu sei creduto.
3: Da mamma che la bocchinata.
4: Passami quale da fare da fotografia dei chiamati in merda, faccio.
3: Gargiulo.
4: C'è giuro, tu metti da culo. Testo di cazzo. Se la testa di cazzo, sì, dì a quello che ti ha fatto fare, se ne fai di mezzo, sì, tutte e due teste di cazzo, sì.
3: Wow
4: wow. C'è wow. Ma va a cagare, imbecille.
5: Pronto?
3: Faccio una domanda. Upa!
5: Vaffanmocca che t'ambrattata da mamma, ti ha visto tu un picco stucchino da merda, capito? Vaffanchino, tu non c'è cammanzano a cuca, se, mo tu dic.
3: Ehi, faccio la ciula!
5: La muerta da mamma, ma tu vigli sfidi stu figli da bocchino, vito, la stramuerta da c***o della madonna, vito stu bastardo da me. Ma si può sapere c'è cazzo a chianto?
3: Lala!
5: C'è?
3: La latrina del sole, cazzo!
5: Ma vaffanmocco tu che da latrina da mamma, che da mangiare la tradimento, beh, sorto del recchione tremono agli acqua.
3: Tu sei un
5: ricco. C'è sta che ha fene veneve, ti ha di aiuti a se ne streffi, che da perché? Che quando è vero che stanti a guanti a doffus, brutto china da merda.
3: Tu sei un ricchione.
5: Hai visto che c'ha picchia la mac, mo ti venga da chi è? Tanti acchi che figli da bacchè.
3: Cide.
5: Tu si nutromona iacu, tu che da razza chiave cato, si capisce? C'è ta uang che a fe ne veneve, quando è vero Cristo, che ha dei tandri che ti scappi dalla faccia, che ti ha fescato un giorno che si nette, figli da bacchè.
3: Cide.
5: Tu si una razza chiave, che tu che da imbrattata da mamma, tu da ricchione da tante che da troia da sorte.
3: Cide.
5: C'è ta uang, clamazza, che è brutto bastardo e figli da troia.
3: Cide.
5: Tu che da imbrattata da mamma, te la morte, chi te stramurte quando morte tina, la morte da ah, crush, come fai pure gli meios. Che sto gaffatia vina a cacu cazzo a me. C'è sta uang ti ha fe neve neve, brutto bastard.
3: Cide.
5: E non scappar che fu chicchion, tanto venga quand'è. A dove?
3: La morte.
5: La morte de mamma te che da troia. Tu hai da sciapiglielo solo un moc, tu e mamma. Mo tu dici sto che sciapiglielo la macchina, c'è uang ti ha cicco, bastard.
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile, siamo alla svolta epocale del...
1: Freedom.
2: Ci sono mille cose.
1: Freedom.
2: Eccoci davanti all'antica porta del castello di Carimate. Un posto stupendo, ma ancor più stupenda è questa porta che, pensate, non viene aperta da decenni. Anzi, che dico, decine di anni, quasi 100, forse 1000. E noi, che abbiamo avuto il permesso specialissimo, oggi l'apriremo per voi con queste chiavi.
3: Scusi, permesso?
2: Prego, che fa?
3: Entro, sono in ritardo, la porta del mio ufficio, scusi, permesso?
2: Drone sulla figura di merda!
1: Freedom.
2: Come in ogni puntata di Freedom, è arrivato il momento di farvi conoscere un luogo stupendo del nostro stivale. Siamo nel centro di Perugia, città antica, dove oggi ci sono sedi universitarie e vie affollate di ragazzi in Erasmus che vengono da tutto il mondo. Adesso alzeremo un drone e vi faremo vedere dall'alto questo luogo di arte e cultura. Ecco, alziamo il drone e sorvoliamo la bellezza di questo centro storico incontaminato, ricco di bellezza e cultura.
4: C'è un ubriaco che ha vomitato sulla ruota del nostro track.
2: Dove? Ero impegnato a vedere quelli che pippavano sul muretto. Ammazza quanta solca c'è sta a Perugia. Che cazzo è, Ibiza? Secondo drone sulle universitarie che la danno facile.
1: Freedom.
2: Siamo in Egitto, nella piana di Giza, con il professor Nani Ammar.
5: Zaya was.
2: Santi Namar.
5: Zaya was, tu vieni sempre in Egizio e non impara mai il mio nome.
2: Senta, professor Gai Amnar, che ci mostra oggi?
5: Zaya was, mio nome è sempre lo stesso. Zaya was, Roberto.
2: Sì, vabbè, Rei Namar, ma dico, che ci fai vedere oggi? Una tomba inesplorata, uno scavo lasciato a metà per via di qualche maledizione.
5: No, oggi vediamo antico tunnel che porta dentro cuore di tomba del grande faraone Amutep.
2: Grande! Mitico Set Ramar! Lei non si smettisce mai. Come si vede che c'è la mafia dei tombaroli nelle mani grasse e sporche d'olio di kebab?
5: No, mio nome è Zaya Was! E quello che ha detto Roberto è molto offensivo. Quel luogo sacro, tomba di antico Amotep, grande faraone di seconda dinastia.
2: Sì, ma dove stanno i mummioni?
5: Tomba è stata purtroppo saccheggiata molto tempo fa, ora c'è solo dipinte.
2: Ma che cazzo me ne frega dei disegnetti? La gente vuole vedere i mummioni, mica gli scarabocchi. E su, professor Fred Babam.
5: Zaya Was!
2: Andiamo, Omar, che qua c'è stancazzo. Sembra la cantina di mio nonno. E manca le bocce di Verduzzo.
6: Aia!
2: Attento, Omar!
5: Perché tu, cameraman, tira testate contro il muro, ubriaco?
2: No, è il tormentone del programma. Si è già fatto due commozioni cerebrali quest'anno. Grande, Omar!
6: Grazie!
2: Andiamo, va, che c'è sta una puzza di umido qua che mi viene sul falafel.
6: Ciao, Aves de Mamet!
5: Zaya Was!
6: Lo so, ti salutavo così, sono di Bari.
5: Kid Mort!
6: Ma che fai, offendi?
5: No, mio assistente si chiama Kete Morte, è del Basso Egitto.
6: Ah.
1: Freedom.
2: Ma adesso, professore, come sta?
7: Male! Quando la vedo sto male.
2: Che si fa oggi? Si parla di mummioni?
7: Volentieri, se non mi tagliate.
1: Freedom.
7: Ah, è vecchia questa ormai, lo
1: Freedom.
7: Sa che...
2: Lo so, ma a me fa sempre ridere tanto.
7: Cosa?
2: Tagliarla quando parla.
7: Ah, lo ammette, maledetto...
1: Freedom.
2: Alla prossima puntata di Freedom.
7: Ma non si vergogna...
1: Questo... E tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
8: Radio 105.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo.
10: Nina.
9: This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is the zoo.
10: Nina.
9: This is the zoo.
10: Peterlizia.
11: Vai, dai.
12: Be.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparola, paparola, paparola. Pasta e fasole e cetriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attivazione assistente vocale in corso. Attendere, prego. Benvenuti nel sistema Sbidigudi, Antani, con scappellamento fotonico, di Radio Mediaset. Il vostro assistente vocale Gervaso sarà a vostra disposizione a breve.
2: Buongiorno, sono Gervaso, assistente vocale scappellato del gruppo Radio Mediaset. Inserire codice schiavo. Codice schiavo inserito. Attendere, prego. Dal suo codice schiavo risulta programma radiofonico Lo Zoo di 105. Attendere, devo cambiare vocabolario per comunicare con voi. Vocabolario basico inserito. Linguaggio modificato a livello base, cultura, livello, Cuba, prima elementare. Dai, che cazzo volete? Richiesta ricevuta. Volete sapere chi cazzo potete ospitare nel vostro programma di merda? Ricerca in corso. Attendere, prego. Valentina, ma mia figa digitale, vi farà l'elenco degli ospiti che voi potete avere.
1: Gentile Zoo di 105, a differenza degli altri programmi di Radio Mediaset, il vostro elenco di ospiti è molto ridotto. Mentre Battaglia e la Leotta possono spaziare da Lino Banfi a Bill Gates, fino ad arrivare a Dio, voi avete una lista leggermente più ristretta. Premere il tasto frusta per elenco ospiti disponibili per Zoo di 105. Elenco ospiti disponibili per Zoo di 105. Peppino il meccanico di Afragola. Tuzio, l'arotino di Salerno, che vede i fantasmi di Toto e Peppino. Sandrone, il ragazzo col problemone. Ivanka, la storpietta di Teramo. Letizia Puccioni. Claudio Mazzoli e la storia dei Bonghi. Il sosia di Pippo Baudo. Prego, fai la tua scelta. Dai, dai, dai, scegli cazzo, dai, che ho il dentista tra poco. Non hai scelto. Mi dispiace. Tempo a disposizione terminato. Buona giornata, merde.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola.
1: Scassa parola.
2: Con 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola.
1: Scassa.

0: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome, cioè,
0: come? È un principe, lei?
1: Mio padre è un
0: principe. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
2: quello
0: si chiama?
2: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
2: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
2: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
2: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
2: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
2: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
4: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
4: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Se l'hai alle scampe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B, la tua sorella fa le B, le B.
0: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Non posso respirare con le
0: ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
2: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
2: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
2: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? E ci, ci, ci te murci, ci te stramurci, tutta la famiglia tua!
2: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
2: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: Ma è una vergogna!
4: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
4: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
2: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
2: Nonnino!
3: Ma Enrichetto, ciao, ma non sei a scuola?
2: No, nonnino, è domenica.
3: Domenica? Ma quanto ho dormito?
2: 3 giorni. Papà pensava

0: O sei morto, ha chiamato un signore per prenderti le misure. Poi ti sei mosso, si sono spaventati tanto, hanno detto le cose brutte che non si dicono alla moglie di Dio. E il signore con le mosche è andato via.
1: Accidenti, ma come mai ho dormito così tanto? Ma non è normale. Avevo solo bevuto quel caffè che mi ha offerto il tuo papà. E il tuo papà? Sto figlio di puttana di un delinquente sta a vedere che mi ha messo il sonnifero nel bicchiere, quel maledetto canaglia di merda.
0: Di che parli, nonnino?
1: Niente, niente, so io. È il tuo babbo che sta scherzando col fuoco, ecco.
0: Mi racconti una storia?
1: E va bene, Enrichetto, dai. Mettiti buono buono che ti racconto una bella storia. C'era una volta nei mitici anni 80, in un paese americano, un ragazzo piccolo come te che si chiamava Timmy. Timmy era un bravo bambino che faceva fatica a fare amicizia e passava le sue giornate da solo a giocare con i videogiochi nelle sale giochi.
0: Cosa sono le sale giochi? Con le palloni? Coi palloni?
1: No, le sale giochi sono delle grandi stanze con tante PlayStation giganti, più o meno.
0: Che figo!
1: Sì, era bello. E la tua mamma è lì che ha conosciuto quel maledetto figlio.
0: Male cosa?
1: No, bravissimo del tuo papà, lui, insomma. Ma torniamo a Timmy, che è meglio. Allora, un giorno Timmy, mentre stava giocando al suo videogioco preferito, improvvisamente venne aggredito da un gruppetto di bulli.
0: Sì, dai, così.
2: Uè, dimmi sfigato ciccione.
3: Cretino stupido, cosa fai qua?
0: No, che volete da me, oh?
3: Ups, il gioco si è spento.
2: Capita.
0: No, erano gli ultimi centesimi che avevo. Stavo facendo un record.
2: Ops, è caduta anche la tua Coca-Cola New.
0: Lasciatemi in pace, dai, vi prego, lasciatemi in pace.
2: Ops.
0: Cosa?
3: Ti sei mosso! Paghi un pugno!
0: Aia! Aia, cattivo, mi hai fatto male!
4: Ehi, mascalzoni, lasciate stare quel bambino grassaccio!
2: Scappiamo, c'è un adulto contrariato!
4: Stai bene, bambino?
0: Sì, ma non ho più soldi per giocare, nemmeno una mia bibita!
4: Accidenti, canaglie! Tieni, ecco, questi sono i soldi che ho raccolto prima facendo le elemosine. E questa è una caramella!
1: Già, Enrichetto, quel signore era un senzatetto e dopo aver aiutato Timmy ci diede gli unici spicci che aveva racimolato per mangiare.
0: Ma nonno, il signore senzatetto come avrebbe mangiato poi?
1: Appunto, è questo il senso del gesto, no? Il sacrificio di una persona buona serve per dare profondità al personaggio della storia, capito? Hai capito veramente?
0: No.
1: Infatti, immagino. Vabbè, sta a sentire, eh?
0: Ok.
1: Allora, Timmy, felice per il gesto di quel signore senza tetto, andò subito a scambiare i soldini per gettoni per giocare e a comperarsi dalla caramella della Coca-Cola. E così riprese a giocare.
5: Fuori c'è un senza tetto! Credo che sia morto!
0: Che cos'è questo rumore?
2: No, poverino!
5: Che palle, sti barboni, ma non possono crepare sotto i ponti! Così ci rovinano il pomeriggio, cazzo!
1: Timmy rimase colpito. L'uomo gli aveva dato gli unici soldi che aveva per sopravvivere agli stenti. A lui li aveva spesi per delle sciocchezze senza pensarci su.
0: Ma nonno, Timmy è cattivo!
1: Ah sì, è un pezzo di merda, dai!
0: Ho detto una parola che non posso sentire.
1: Vorrà dire che crescerai un po' più forte, Enrichetto.
0: Vabbè, merda!
1: Anche meno. Dai, aspetta. Dai, facciamo che te la dimentichi, va bene, Enrichetto, ok?
0: Ok.
1: Allora, dicevamo. Allora, Timmy riprese a giocare, nonostante l'accaduto l'avesse disturbato. Non capita spesso di veder morire un uomo che hai appena conosciuto. Ma alla fine Tim era così preso dal suo videogioco che se ne fregò altamente, battendosene a balino sugli scogli dell'uomo che l'aveva aiutato. Quando da un tratto...
0: Così.
6: Ehi, bambino!
7: La favola di Nonno Giovanni. Lo Zoo di 105.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo a mio fratello Michael. Qualche mese fa gli hanno rubato le targhe della macchina e da allora vive nella paranoia che possano essere usate per qualcosa di illegale, oppure che gli arrivino a casa delle multe per infrazioni che ovviamente non ha commesso. Ve lo dico subito, è un buono, ma quando si incazza diventa una bestia. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, parlo con il signor Francesco.
1: No.
2: Chiamo da Credifit, Milano, agenzia di recupero crediti.
1: Buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
1: Non sono il signor più che altro, che sono un minorenne, quindi mi chiedo come fa ad avere il numero, lei?
2: Non lo so, io qua ho Michael
1: Sinceramente no, cioè sono abbastanza spiazzato, sono a casa da sola perché sono malato, non capisco.
2: Residente a Poviglio.
1: Per l'amor di Dio, no, io abito a Faenza, in un paesino di Faenza oltretutto, manco a Faenza proprio.
2: Vabbè, noi abbiamo recuperato il credito dal comune di Poviglio per quanto riguarda delle infrazioni stradali, la cifra è anche abbastanza rappresentativa.
1: Ok, cifra,
2: mi scusi, mi scusi, lei, sì, lei mi sta prendendo in giro?
1: Secondo lei, no, allora,
2: secondo
1: no,
2: me
1: seriamente
2: sì,
1: parlando, io sono un ragazzo di 16 anni a casa perché ho la labirintite, mi chiamo Daniele, devo mentire a uno che mi chiama dicendomi guarda c'è uno delle multe in un paesino di Reggio che, perché sì, dovrei prenderla in giro. Io ora non so chi le ha dato questo numero, ma io questo numero ce l'ho da abbastanza tempo.
2: Sì, me l'ha dato il comune di Poviglio per recuperare i crediti relativi alle infrazioni stradali del signor Francesco. Il mio sospetto è che lei sia il signor Francesco, stia facendo il furbo.
1: Comune di Poviglio, ma come, scusi, ma secondo lei?
2: Allora le spiego che come funziona, visto che mi sembra che lei abbia dei grossi problemi di comprensione oltre alla labirintite. Allora, il signor Franzoso,
1: mi scusi, ok, tutto, io adesso io posso comprendere, uno è anche gentile, così, ma
2: io sono
1: la
2: gentile.
1: Forma di educazione è la cosa che dà più fastidio di tutti, perché cioè io sinceramente non sono quel ragazzo, quindi voi fate quello che volete, lei me lo vuole spiegare, non lo so, che faccia quello che vuole. Cioè io mi dispiace per quel ragazzo quando gli arriveranno le multe morate.
2: Ha finito la filippica e mi fa parlare.
1: Ma
2: deve andare avanti.
1: Cosa? Ma lei si rende conto?
2: Ma lei lei si rende conto che sta facendo finta di essere un'altra persona per non pagare le multe alla nostra azienda?
1: Ma si rende conto
2: di quanto è squallido questo teatrino?
1: Ma perché dovrei far finta di una cosa? Ma poi soprattutto
2: perché lei
1: non arrivano a casa di questa persona? Cioè, ma che i vigili di quel comune lì gli mandino la gente a casa? Cioè, non ho capito. Ma
2: scusi, allora se lei non mi fa parlare, se lei non mi fa parlare, prevarica e continua pipipipipipipipi come una cocorita. Lei è una cocorita. Allora,
1: l'educazione sta parlando a un
2: ragazzino. Ma non me ne frega un cazzo della maleducazione, le sto spiegando una cosa.
1: Qualcosa di tutto quanto.
2: Vuole ascoltare o no? Vuole ascoltare o no?
1: Ok.
2: Lei pensa che io non la trovi?
1: Ma io non sto parlando di un giocatore nemmeno.
2: Ok, allora mi ascolti un secondo. Mi ascolti un secondo invece di fare il sermone. Io qua ho questo numero. Il signor Francesco, che è ovviamente lei, ha un debito con il comune di Poviglio che è stato acquistato da Credifit. Acquistato, sa come funziona il recupero crediti?
1: No, perché ecco, io le spiego, ripeto, sono 16 anni, figa, che
2: sì,
1: cazzo.
2: Allora se c'hai 16 anni apri le orecchie e non rompere i coglioni, ascolta bene. Allora,
1: ma figa, ma lei con quale coraggio?
2: Io non ho bisogno di coraggio, io sono Credifit.
1: No, infatti ha bisogno di un paio di schiaffi in bocca, ecco, perché lei chiaramente
2: non minacci.
1: Ma secondo lei?
2: Allora, funziona così, quando i comuni non riescono a rientrare dello scoperto delle multe, perché persone come lei, persone come lei si fingono dei ragazzini con la labirintite per non pagare le multe. Che cosa succede? Che le agenzie di recupero crediti come la nostra acquistano il credito dal comune in modo tale che il comune
1: posso sapere l'infrazione di macchina, quindi essenzialmente macchina, perché stiamo parlando di macchine, potrei sapere la targa di questa fantomatica macchina?
2: Ma certamente. Cagliari, Zara Bologna.
1: Zara Bologna, minchia, Zara, va bene.
2: Cosa c'ha che non va?
1: Che è un negozio di vestiti, ma figa, ma se dovete fargli scherzo delle robe del genere, figa.
2: Scusi, allora, lei non sa, brutto ignorante di merda, che Zara è una città della Croazia? Signor Francesco, lei sta per cadere in un grosso casino, mi sta anche facendo girare i coglioni, sostituzione di persona, mente, bugiardo di merda, bugiardo di...
1: Io sono Michael, abito a Poviglio, Due.
2: Esatto. Okay.
1: Quando mi è stata rubata la targa, che ho fatto la denuncia.
2: Allora,
1: facciamo così, dato che io non ho mai avuto problemi con le forze dell'ordine, perché una volta ne ho
2: e adesso ce li ha.
1: Uno, sì, in qualche buco, gli ho tirato sotto con la macchina, vienici, che quando sono sceso, che quello là si è messo a dire, allora perché mi hai cercato di tirare sotto? Io gli stavo staccando la testa, perché come cazzo ti permetti di venirti a bloccare davanti alla mia macchina pretendendo che io faccia qualcosa? Io non ho colpa se qualcuno si mette in mezzo alla strada, ma cosa cazzo vuoi? Vieni qua sotto, vieni tu, fai venire tutti gli altri, scosso tutti, va bene? Io
2: ha sono finito?
1: La più educata del mondo, ma mi devi venire a prendere, vieni a
2: ha
1: prendere,
2: finito?
1: Vienici, ha finito
2: vienici. Ha finito col suo sfogo da checca isterica? Prima di tutto abbassi la voce, abbassi la voce, che io sono una persona con una pazienza limitata. Seconda cosa,
1: io ho tutta la pazienza del mondo finché lei mi viene qua sotto, poi le stacco le gambe, con il culo la faccio stare a casa,
2: la smetta
1: la Yaga dei miei coglioni,
2: la smetta
1: mi passa qualcuno dell'ufficio legale,
2: allora sono io l'ufficio legale, è lei che ha fatto finta di essere un ragazzino di 16 anni, meschino, codardo coniglio,
1: ma ci devi venire con me, certo, lei cosa pretendi, che io non prendo un treno, vengo su a Milano, lo sacco, pianto di taglio nelle felicine.
2: Ma lei ha la sua età, risponde, no, risponde a un'agenzia di recupero crediti facendo finta di essere un ragazzino di 16 anni. Ma si rende
1: recupero crediti perché mia madre ha usato il mio nome per fare le cazzate. Sì. Cioè, quante volte ho minacciato gente di altri paesi perché si pretendevano che io venisse a pagare le multe di mia mamma perché
2: ma
1: aveva fatto i buffi con la Vodafone, i buffi con la TIM.
2: Respiri.
1: Lei deve capire una cosa. Sì. Lei adesso si deve presentare il nome e cognome, così la cerco su internet. Se la trovo, sarò più che convinto di pagare, ma dato che sono probabilmente multe che sono state prese con la targa, che mi sono state rubate, perché ovviamente i mongoli mi fottono la targa sotto casa, vado a fare la denuncia, ci mettono due porco mesi per portarmi la multa, per portarmi la cosa.
2: Ma le sembra, ma le sembra il linguaggio? Mi ascolti solo un attimo. Lei si rende conto che non può parlare così perché in questo momento è in radio.
1: Radio quale?
2: Siamo allo Zoo di 105.
1: Andate a stanculo, andate. Ma io ce l'ho,
2: chi
1: sei? Via, lì sei? Ma come mai la tua voce? Ma che cazzo?
2: Sei un meschino, sei, dai, ti do un abbraccio.
1: Serio, mi hanno chiamato tante di quelle volte, certo, perché mia madre davvero ha fatto i buffi. Mi sono rotto il cazzo di rispondere quando sento il mio nome, dico ok, no, mi tengo qualcuno, ha funzionato sempre. Sempre. Mi sembrava strano che qualcuno mi spingesse così tanto, no?
2: Dai, mi hai rotto i coglioni, dai, ciao, un abbraccio. Ciao, Michael, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao, mio nome è Lisimba. Io ho guardato internet. Tu, muratore?
0: Sì, sì, sì, sono io un muratore. Dimmi, cosa bisogna?
1: Ascoltare, io avere problema perché deve venire mio parente da Africa.
0: Sì?
1: Dakar.
0: Cosa dobbiamo fare? Spiegami, perché non ti sto capendo. Dimmi, spiegami.
1: Allora, siccome io avere parente venire da Africa,
0: sì,
1: deve costruire casa fango pupù, come fare il mio paese, perché non vuole. Io
0: sono un muratore, ma fango pupù non te la posso costruire. Ma cosa stai dicendo? Te la devo costruire giusta.
1: Dai, fare casa fango pupù. Venire mia papà, mia mamma, io fare
0: sentire. Prendere la casa fango pupù, riprendere la casa tua mamma e tuo papà. La costruiamo bene.
1: Perché io volevo fare sentire loro come il loro paese, no?
0: Ah, loro si sentono a loro agio così.
1: Fare casa fango pupù.
0: Ma guarda, io te la posso fare benissimo la casa, ma non il fango pupù.
1: Non potere fare?
0: In fango pupù no, te la posso fare come si fanno le persone normali.
1: Allora tu potere fare casa normale,
0: sì?
1: Però tu potere prendere piante, banano, mettere tutto banano sopra muro.
0: Ma come? Ma guarda, sì, sì, possiamo fare tutto quello che vuoi, guarda, possiamo fare tutto quello che vuoi.
1: Potere fare?
0: Possiamo fare tutto quello che vuoi.
2: Tu pagare.
1: Io.
0: L'importante è pagare.
2: Tu pagare.
1: Io pagare e pagare anche pranzo, Contenta?
0: A voglia, come no, ci mancherebbe.
1: Dare panino con banana.
0: Sì?
1: Acqua. Tu volere acqua Ferragni?
0: Acqua Ferragni, sì, soprattutto Ferragni, sarei ancora più contento.
1: Condenda acqua Ferragni? Perché io volevo fare acqua Lisimba, no? Io
0: Lisimba. No, acqua Lisimba bene, però tu mi sa che è meglio, guarda.
1: No, non potere fare perché il mio paese non c'è acqua, quindi non ho fatto.
0: No, allora va bene acqua l'altra lì.
1: Senti, siccome tu essere italiano molto, molto bravo, gentile, io condenda.
0: Sì?
1: Io dire te altra cosa.
0: Dimmi.
1: Perché voi in Italia avere Salvino pezzo merda che rompe coglioni, non vuole fare venire parente di Africa.
0: Esatto.
1: Lui non condendo quando vede noi negri, no?
0: Sì.
1: Tu però potere fare lavoro per me.
0: Certo, come no? Io lo faccio molto volentieri il lavoro per te.
1: Allora, tu avere furgone o macchina?
0: Tutte e due.
1: Allora tu meglio furgone. Andare
0: sì?
1: Francia.
0: Sì.
1: Poi fare bla bla car, mio parente, fare viaggio con te e tu portare parente in Italia. Contenta?
0: Come no? Mi senti come sono contento? Felice la Pasqua.
1: Tu diventare scafista.
0: Eccola lì, allora sì, dai, va bene, allora ci sto.
1: Però casa fango pupù no.
0: Casa fango pupù è un po' complicata, possiamo vedere poi se riusciamo a farla.
1: Dai, fare casa fango pupù.
0: Va bene, dai, che adesso però devo andare a lavorare, su.
1: Se no tu razzista come Salvino mezzo merda,
0: Sì, però io devo andare a lavorare adesso, ti devo lasciare.
1: Dai, no, rimanere al telefono.
0: Ma che rimanere al telefono? Devo andare a lavorare io, drogato, io devo andare a lavorare.
1: Ehi, guarda che io fare macumba, eh.
0: A chi fare macumba? Dai.
1: A te.
0: Dai, che non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: Ti metto le mani addosso, non ho tempo.
1: Sentire macumba.
0: No, senti tua mamma, non macumba, ciao.
1: Tu pezzo merda, perdere tutti i capelli.
0: Ciao, Suca, ciao.
1: Tu non scopare più. Pezzo di merda. Io fare macumba, mandare tu su carrozzella, Condenda.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, secondo una statistica del Sole 24 Ore rilasciata la scorsa settimana, un giovane italiano su 5, quindi il 20% dei giovani italiani, non ha figli e non intende farne. Rispetto alla Germania, dove sono solo il 10%, il Regno Unito l'8% e Spagna 4%. Lì i motivi economici pesano solo per il 50% degli intervistati. Gli altri non gliene frega proprio un cazzo di niente di avere figli. Cioè, avere figli è una rottura di coglioni, complica lo stile di vita e quindi i giovani italiani hanno deciso che si vogliono godere la vita e non hanno nessunissima intenzione di dividere ciò che hanno e ciò che gli spetta con dei nani che gli girano per casa. Questo è molto interessante, ma è anche abbastanza agghiacciante dal punto di vista così della prosecuzione della specie. Però voglio sentire voi, come mai i giovani italiani non vogliono figli? Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, come mai i giovani non vogliono figli? Vai Pasquale, vai.
6: Perché ormai siamo tutti indirizzati verso il gayismo.
5: Il gayismo è il problema.
6: Il gayismo, sì. Esatto. La Cina ha obbligato ad avere massimo un figlio. Noi obblighiamo a farne noi obblighiamo a farli figli.
5: Ma la gente non li vuole fare. Non puoi obbligare uno a fare un figlio. Cioè.
6: Lo obblighi e poi se no vuole tenerlo nelle strutture. Invece che
5: lo danno ai froci che invece li vogliono.
6: Calmate, dove vai? I figli e gay no, perché i bambini nascono col trauma. Allora, quando c'è la festa,
5: come fanno a nascere col trauma?
6: Chi si presenta? Sto cazzo?
5: Non ho capito il ragionamento, rispiega.
6: Uomo e donna non ci possono, uomini e uomini non possono adottare.
5: Perché?
6: Assolutamente.
5: Ma perché?
6: Perché sono malati.
5: Qui sono malati, non è una malattia.
6: No, è una malattia, porca puttana. Ma tu immagina il bambino vuole succiare il capezzolo. Che ciuccia il cazzo?
5: Ma io penso che i bambini che quando li danno in adozione il capezzolo l'abbiano già ciucciato a sufficienza. In ogni caso esistono i biberon.
6: Ma non è brutto, è brutto da vedere.
5: Brutto?
6: Tutte le coppie gay non sono durate più di 2 anni insieme, 3 anni.
5: Ma che cazzo
6: campana
5: stai dicendo? I divorzi sono molto più frequenti tra le coppie etero. Che cazzo stai dicendo?
6: Ma è normale che sono più divorzi perché sono più matrimoni etero.
5: No, in percentuale, idiota! Bestia!
6: Invitami in trasmissione! Invitami!
5: Va bene, ti invito in trasmissione, ti dico anche che strada fare. Esci da casa tua, vai a fanculo e poi cerca di raggiungermi, ciao! Andiamo da Serpeverde, vai Serpeverde. I giovani non voglio figli, vai.
7: Buongiorno, Nica.
5: Buongiorno, ha visto secondo questa... Cos'è quest'orso che si lamenta? Chi cazzo è?
7: Non sono fatti tuoi, scusa.
5: No, ho sentito un bramito dietro di lei. È sicura di stare bene? Non c'è qualche demogorgone che la minaccia, no?
7: Quanti anni hai tu?
5: Che cazzo gliene frega lei, scusi? Cos'è dell'Istat? Non ho capito.
7: Ho capito.
5: Più di 50 comunque, più di 50.
7: Più di 50? Più di 50. Allora, vuoi un consiglio?
5: Prego.
7: Dimmi a me. Dica. La quirk, dove va?
5: Cafona di merda. Cafona? E andiamo dal Vecchio. Vecchio dal camion. Vai Vecchio, di la tua, vai Vecchio.
8: Cioè, sicuramente rispetto a una volta... E adesso i giovani non vogliono tanto fare i figli perché già non hanno un lavoro, si mettono anche a fare un figlio, gli va nella rovina.
5: Sì, però a parte il fatto che insomma c'era...
8: Che gli fa un lavoro di merda e ha 20 fioi, boia.
5: Esatto, quindi tu dici, siccome guadagno poco, che cazzo me ne frega di fare i figli? Io devo stare bene, fanculo i figli.
8: Ma scusami un attimo, prima di mettere al mondo una persona dovrò stare bene anche io. Non è che posso, già sto di merda io, se metto al mondo un'altra persona,
5: certo,
8: mi picco.
5: È giustamente quello che pensano 1.400.000.000 di indiani, è questo che pensano, no?
8: La benzina oggi costa 1,60.
5: Ma i figli non vanno a benzina, ti informo che i figli non vanno a benzina.
8: Un pieno mi costa adesso 100 euro. Una volta mi costa 50, fado calcoli, deve fare la spesa che vuoi, più di 1.000 euro, boia. Cos'è voluto fare? I panolini costano una montagna di skate.
5: Quindi tu mi stai dicendo che non ti puoi privare di niente per fare un figlio?
8: No, diamo i froci ai bambini. Allora, visto che adesso è una moda, diamo i froci.
5: Io sono favorevolissimo, favorevole.
8: Nel 100%, ok? Ci saranno sicuramente il 40% di froci. È normale che non facciamo figli.
5: Aspetta, scusa, forse non hai capito un cazzo. Non è una statistica su quanti figli si fanno, è una statistica su quanti giovani vogliono fare figli.
8: Sono anche froci, un frocio. Come fa a avere figli?
5: Ma il frocio magari li vuole.
8: Ma come fa? Cosa gli in culo il cane da là e esce il figlio dal culo?
5: Li adotta?
8: Adotta! No, non è normale. Ricordati che le persone ammalate non possono adottare il cane.
5: Ancora? Chi lo dice che sono ammalate? Chi lo dice?
8: No, malattia c'è la frociaggine, una malattia.
5: Secondo me, scusa, secondo me è più malato di mente uno che decide di non avere figli perché vuole il telefono bello. Arrivederci.
8: No, no,
5: fanculo, dottor House di sto cazzo, dai, ciao. Andiamo da Mefisto, Mefisto dalla Calabria. Vai Mefisto, di la tua. Giovani che non vogliono fare figli.
9: Perché non c'è neanche tanto lavoro, non c'è tanto garanzie, eccetera, eccetera.
5: Eccetera. Quindi che dice? Io mi faccio i cazzi miei e fanculo.
9: Ecco, diciamolo. Oh. Ok, vabbè.
5: Lei ce n'ha figli?
9: No.
5: No, perché lei, lei è obliquo, diciamo, è ibrido,
9: No, non sono ibrido.
5: Non è tutto a scoppio lei, ha anche un parte di motore elettrico, diciamo, la parte posteriore è elettrico.
9: No.
5: Come mai non c'ha figli lei? Perché non ha mai beccato la fica gratis?
9: No, ce l'ho qui nel letto la ragazza, quindi la compagna.
5: Stavate facendo un figlio?
9: No, non stavo facendo un figlio.
5: No. Lei la sua ragazza la stava incaprettando con uno strapon. Che stavate facendo?
9: No, non stavo facendo
5: figlio. No, che stavate facendo? Non rida.
9: Qualche soldo ce l'ho, però non possiamo fare figli.
5: Va bene, scusi, mi dispiace di averla interrotto mentre sua moglie le versava una candela nel culo. Arrivederci, salve, buona giornata. Salve, buon Natale, buon Natale, buon Natale. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School.
10: Pronto?
5: Amico mio, buongiornissimo.
10: Vai figa, tanto mi hai rotto i coglioni, bastardo, mori.
5: Pronto? Infatti no, chiudiamo allora con Peppuzzinella. Peppuzzinella, vai Peppuzzinella, dici la tua, vai.
11: Costa molto i pannolini, perché vanno non vuole intribulare.
5: Quanto costa? Quanto costano? Quanto costano i pannolini? Quanto costano?
11: Che ne so io, dove viene a chiedere queste cose a me?
5: Scusi, lei ha appena detto che i pannolini costano molto, quanto costano?
11: Che ne so io.
5: No, allora non lo so, perché ha detto che. Allora se non lo sa che cazzo dice, scusi?
11: Tutto compreso è caro,
5: Tutto compreso è caro. Compreso cosa? Mi spieghi?
11: Tutto? Tutti gli attrezzi.
5: Tutti gli attrezzi. Che attrezzi servono per un bambino? Mi spieghi? Cacciavite? Ma vada a far culo lei, brutta decerebrata! Bene, in pratica alla fine di questa meravigliosa carrellata di telefonate ci rendiamo conto del perché i giovani italiani non vogliono più fare figli e il motivo è molto semplice, perché vogliono evitare di riempire il paese di vecchi di merda come questo. Arrivederci.
12: Lo Zoo di 105.

0: Bene, bene, blande berbe, caraibi casalecchio posticcio. Siamo una nuova puntata di Squarto Gradorb. E che ci sono solo io, Orbo? Indica pezzoli, dici che sono canaglia. Andiamo a salutare i caglionotti dell'ospitalazione delle poltronette rosse. Il nostro generale Garofalo, Squarto Quarone, Rucola. Sì, sì, lo penso anch'io che era fallo. Eh no, e la mamma no. Certo, Kennedy. Basta, dai. Ma andiamo a salutare il nostro poltronatro Carnabu, Carmelo Abate, Carmelo!
1: No, non sono d'accordo, sta cosa non va bene!
0: Anche io vaffanculo! Ma adesso che siamo biblici, casalecchio, andiamo alla ricostruzione della sabbia che dice il mare. Servizio!
2: Sono le 6 del mattino di una tranquilla domenica, a casa del signor Alessio Passami il Termine. Come ogni domenica, il signor Passami il Termine si sta preparando ad adorare Satana nel salotto di casa e a sacrificare al maligno un ovino sul basamento in pesante pietra, con il tradizionale e preziosissimo coltello sacrificale Inca, da lui acquistato con tanti sacrifici in fabbrica.
0: Ah, che bello! Ah, vieni caprettina, che adesso facciamo il giochino della sgozzatura in onore di Satanello. Eh no, non mi cacare le pallette sul divano che c'ho ancora le rate da portare al sofà. Dai, vieni bella che sono anche tutto turcito.
2: Quando il signor Alessio Passami il Termine è pronto al consueto rito religioso promaligno, viene attirato da un rumore sinistro provenire dalla cabina armadio della camera da letto. Incuriosito, vi si dirige guardingo.
0: E che cos'è questo rumore? Sono incuriosito. Forse è il caso che mi dirica Quartingo. Anche se ho la terza media non so cosa cazzo voglia dire. E sono anche cosciente che essendo uno che abita da solo e senza animali domestici, probabilmente non dovrei avventurarmi verso una fonte di possibile pericolo senza prima chiamare gli inquirenti. Ma siccome ho in casa una capra e sono nudo con in mano un coltello e ho disegnato una stella di Davide su tutto il pavimento con le mie stesse feci, probabilmente avrei dei problemi a spiegargli le cose.
2: Eh già, il signor Alessio Passami il Termine, cosciente di essere una persona con degli squilibri comportamentali e una assodata sociopatia, fa l'errore di non chiamare gli inquirenti, che troverebbero la stella di Davide gigante fatta di feci, la capra viva e il coltello impugnato da esso stesso nudo, con una vistosa erezione indotta da ingenti quantitativi di Viagra, per via dell'abitudine di fare del sesso con lo stesso ovino prima del sacrificio, alquanto stravagante. Quindi decide di avviarsi verso la fonte delle sue preoccupazioni e quindi di avvicinarsi alla cabina armadio nudo e con una vistosa erezione trainando la ignara capretta.
0: Chi c'è dentro la cabina armadio? Chi c'è che produce il rumore che diventa sempre più sinistro? Che preoccupante, ed io che sono cosciente continuo imperterrato ad avvicinarmi ed è anche in condizioni impresentabili. C'ho un cazzo che sembra un bazooka trascinando la capretta che sta cagando pallotte di feci ovine sul tappeto scendaletto. Chi c'è?
2: È un attimo e le porte della cabina armadio si aprono e da essa fuoriesce un robot venuto dal futuro con un'arma a sparascimmie appallottolate che colpiscono duramente il povero Alessio Passami il Termine, facendolo stramazzare al terreno, esanime.
0: Uè, c'è qualcuno che sembra un robot venuto dal futuro lì dentro? Sento anche come un puzzo di scimmie, come banane e peli cagati. Scimmia appallata, no! Minchia, quanto fanno male le scimmie! Loro male! No, che fai? Che situazione improbabile! Perché sei venuto un robot dal futuro? Che fai con la mia capretta? No, in volo! No, in volo! No! Lascia ballare lo stesso in tuo culo!
2: È finita per il povero Alessio Passami il Termine, che muore nudo con una vistosa erezione che nemmeno ore di chirurgia sono riuscite a sedare. Il povero cadavere verrà trovato con il povero ovino conficcato nel sedere dalla testa, ancora vivo. si indaga sulle associazioni ecclesiastiche del Sacro Cuore di Gesù Robot del Minnesota.
0: Bene, bene, bravi, ma manca la nostra Sebastiana per i socials. Sebastiana!
3: Un signore medio orientale che si firma la cac am mi mangio. Ha mandato un video dove si vede un treno, ecco, che entra in un tunnel di fango e poi viene fermato da degli enormi massi attaccati in fondo. Credo siano le immagini di qualche disastro ferroviario.
4: No, Sebastiana, è un anal con le feci. Ci ha spaccato il culo.
0: Brava, bene! Tutto per la puntata che è la Sebba che fa coniglio, che poi si litiga con il capanno. Viva la zingara che si dà fuoco con le zibandelle di Fenuccia Capragiglio. Ciao, ciao, baglioni, culo in faccia. Padova Bifolca.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
4: Marco Mazzoni ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroide.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre, una vacca.
4: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
3: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
3: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
3: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
3: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
3: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
3: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
3: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
3: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
4: i... Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
6: La radio, alla p***ana d'esordo.
4: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel c***o. Specialmente
4: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
4: rotto le palle. Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.
1: Grazie.
3: Senti, hai del vino?
1: Vediamo. Allora, ecco qua.
3: Cos'è, un fermo?
1: Sì.
3: Adesso noi beviamo il sangue di Cristo.
1: Ok. Ecco.
3: Bene.
1: Fatto.
3: Bene, bene, bene. Così ti scalda un po'. Che ti fa anche bene, un goccettino di vino così. Va bene, allora facciamo
1: okay.
3: Un Padre Nostro.
1: Padre nostro che sei nei cieli,
3: l'equità,
1: l'innervazione, ma liberaci dal male.
3: Amen.
1: Non mi veniva.
3: Sì, sì, ho sentito. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Chi se ne frega, giusto?
1: Allora, oggi dove sei?
3: Oh, sono a Torino.
1: Ah.
3: Sì, sì, sono alla parrocchia e all'oratorio.
1: Sì.
3: E stamattina ho preso due o tre preghiere nuove da far cantare ai ragazzi.
1: Ah.
3: E ne ho due praticamente molto carine. Una parla di una bibita e l'altra invece, questo sempre per arrivare ai giovani.
1: Sì.
3: E, questa invece che ho trovato di Suor Rettore parla di appunto di queste ragazze che non devono fare delle cose brutte nella vita e quindi cantandola in quel modo porta loro, diciamo, un messaggio positivo e fa così.
1: Sì.
3: Allora, fa così, fa.

0: Dimmi.
1: Ma
0: Kimi.
1: Ma
0: Kimi. Danno una lametta che mi scoppia le vene.
1: In nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo.
1: Amen. Che ci circonda e ci protegge dai malfattori.
0: Ah, sì.
1: E poi c'è questa preghiera che praticamente, no, questa si intitola Ti raserò l'aiuola, ma la devo ancora un po' perfezionare. Magari la faremo un'altra volta.
0: Un'altra volta, sì.
1: Sì. Tu l'aiuola, ce l'hai l'aiuola?
0: No. Non c'ho le piante.
1: Cioè le piante. Immagino che tu avrai proprio un cespuglio grosso.
0: No, c'ho tre piante di rose. Una rossa, una gialla e una rosa.
1: Bellissimo.
0: Poi c'ho dei garofoli.
1: No.
0: C'ho la sabbia.
2: Dopo 25 minuti di piante.
0: Non è neanche dall'aino, diciamo, dai.
1: Ah, ho capito. E poi c'è questa qua di questo Don Perignon, che è francese, sì. Che fa così, fa.
0: Piccolo spazio di pubblicità. Uè, Dio, super serio, Coca, cola, bevi la coca che ti fa bene.

0: Coca-Cola.
1: Ina. No, non è Ina, è Coca-Cola. Rifacciamo, vai.
0: Coca.
2: Ina.
1: E niente, Coca. Gente non mi ascolta proprio.
2: Ina.
1: Bravissima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Santo. Amen. Amen. Ti saluto in romaniesco.
2: Sì.
1: Actarus.
2: Actarus.
1: E tu devi rispondere Daitar 3.
2: Ah, Ad Dai 3.
1: Benissimo, benissimo, benissimo.
2: Ok.
1: Troppe lingue qua stiamo imparando, eh.
2: Ah, sì, che...
1: Va bene.
2: Ci sentiamo in settimana entrante. Buona domenica.
1: Actarus.
2: Ante Tractus.
1: Benissimo, che è un suo. Perfetto. Allora okay. Ti saluto, eh?
2: Ciao, ciao, ciao domenica. Belle cose.
1: Ciao, ciao, anche
2: ciao.
1: A te.
2: Ciao. Grazie.
1: Grazie. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il
1: resto è già... Allora, tra le varie curiosità che affollano i giornali questi giorni, c'è una proposta di aggiunta al pacchetto sicurezza denominata legge antimaranza. Fino adesso i contorni di questa legge, come sempre accade in Italia, sono molto fumosi perché ricordiamo che la nostra classe politica non è in grado di scrivere le leggi ed è per questo che non funziona un cazzo. Non perché non le fanno rispettare, perché non sono capaci proprio a scriverle e fanno acqua da tutte le parti. Comunque questa legge antimaranza dovrebbe essere destinata a mantenere l'ordine pubblico contro questi fantomatici in maranza che ancora non abbiamo capito come devono essere, ma abbiamo capito da dove devono venire. 99 su 100. Apriamo le linee, voglio sentire la vostra, dai. Apriamo col polemico da Modena. Vai, polemico.
2: Ma non c'è bisogno di una legge antimaranza.
1: Perché? Perché? Perché non c'è bisogno?
2: Basta frustarli in piazza quando fanno delle cazzate.
1: Frustarli in piazza, questa è la tua soluzione, ma non è molto legale, diciamo.
2: Beh, a Modena in Piazza Grande c'è la pietra ringadora.
1: Sì.
2: Era la pietra dove mettevano sopra i ladri ai tempi, sì, dei tempi, sì, tempi belli 800, così.
1: Sì, ma anche a casa mia c'è la pietra pippatora, ce n'è sempre un po' meno ogni giorno che passa, però non vedo come questo possa risolvere il problema dei maranza.
2: Come si dice, dare un esempio ad alcuni per educarne tanti.
1: Sì, ti risulta ad esempio che gli stati dove c'è la pena di morte siano gli stati con minore criminalità?
2: No, e allora bisognerebbe provare.
1: E allora vuol dire che non serve un cazzo inasprire le pene, vuol dire che
2: parlando bisogna provare ad educarli.
1: Sì, chi bisogna provare ad educarli? Chi?
2: I maranza. Adesso è impossibile andare in centro a Modena, allora fai una piagata,
1: sì,
2: 20 frustate in piazza.
1: Sì, quindi tu sei per frustare in piazza chiunque commetta un reato.
2: Sì.
1: Ecco, adesso tu hai commesso il reato di rottura di coglioni nei miei confronti, te ne puoi andare a fare in culo. 25 frustate, ciao. Andiamo da Tugurio, Tugurio, vai Tugurio, di la tua, legge antimaranza, cosa ne pensi? Vai.
3: Ma allora, a parte il fatto che si chiama legge antimaranza e solo per il fatto di come vengono identificati fa abbastanza ridere.
1: Perché?
3: Perché vengono identificati maranza soggetti vestiti, firmati con marsupio e atteggiamento stravagante. E già lì... Poi pene che prevedono ovviamente solo per comunque per gli extracomunitari, diciamo,
1: perché
3: si parla di rimpatriare velocemente.
1: Sì.
3: E poi c'era non vendere più coltelli e punire con multe i genitori che non sorvegliano.
1: Non sorvegliano. Dove dovrebbero sorvegliare i genitori?
3: Infatti, quando poi un figlio, e tu giustamente grazie a Dio non hai mai procreato.
1: Sì, però ho sborato tantissimo,
3: Perché bisogna mettersi in testa che questi qua sono il nostro futuro, quella gente qua sono il nostro
1: tuo futuro.
3: Il
1: tuo futuro, che cazzo vuoi da me? Io non voglio essere rappresentato da questi col marsupio, da questi col marsupio, da Aziz col marsupio. E allora io non voglio essere rappresentato da Aziz col marsupio.
3: E pensa a te che volevano persino reintrodurre la leva obbligatoria. Immaginati che gente ci mandavamo noi, ci mandavamo gli LGBTQQQ cazzo.
1: Che cazzo c'entra?
3: E questi qua,
1: che cazzo c'entra? Ma perché un pinicolo non può essere un buon militare? Achille era frocio, Patroclo era frocio, Alessandro Magno era frocio e hanno messo a ferro e fuoco il mondo. Che cazzo stai dicendo? Dai, vattene a fanculo, ciao Tugurio, ciao te. Ciao. Che cazzo c'entravano i ricchioni adesso? Un altro. Andiamo da Peace and Love da Lentate. Vai Peace and Love.
4: In maranza vanno messi in riga in maranza.
1: Come vanno messi in riga?
4: Ma non è giusto che vanno in giro col coltello.
1: Ecco, col coltello, con la R. Ecco, che bisogna fare? Dica.
4: Bisogna fare una legge che impedisca di usare il coltello.
1: Ecco, senta, ma scusi, allora è una legge anticoltello così, non una legge antimaranza.
4: Coltello e maranza, maranza?
1: Chi so?
4: Per le teste cade, siamo giù in Corso Como, io sono venerdì e sabato, sono giù in Corso Como di solito.
1: Sì.
4: Ce n'è qua uno anche qua che vede qua che non puoi parlare, solo devi litigare.
1: Litigare, ma come fa lei a capire che è maranza?
4: Lo vedi, no.
1: Da cosa?
4: Hanno parlato che lì alle 4 del Debbio, hanno parlato l'altra
1: sera. Sì, come è fatto il maranza? Dica, spieghi.
4: E li vedi in giro.
1: Li vedi da cosa? Lei da cosa lo riconosce? Vede uno che passa e dice, ah, quello è un maranza, perché?
4: No, perché sono giovani e perché sono giovani, no?
1: Ecco, quindi è una legge anti-giovani.
4: No, giovani, quelli che fanno casino.
1: Quindi è una legge anti-giovani che fanno casino.
4: So, anche dei neri bravi, però
1: ci sono anche dei neri bravi, che sono i neri
4: io
1: morti.
4: Io il corso colombiano sono tranquillo io.
5: E a me da 2 anni, 23 dicembre 2023 ho appoggiato 2 pugni.
1: Pure.
4: Dopo dei ragazzini a Meda.
1: A Meda ha preso i pugni lei. Quindi, come deve essere fatta la legge anti-Maranza? Via.
4: Bisogna mettere Che non usino il coltello, bisogna fare una legge che non gli permette di usare il coltello. Non so come funziona. Adesso
1: ecco, non so come funziona. Ma perché adesso si può usare il coltello? Sì.
4: No, non si può usare.
1: E allora già ci sta la legge, scusi.
4: Però bisogna. Più gente che li controlla, più
1: controllo.
4: Non so, non so bene parlare.
1: Cazzo!
4: Bene, come si dice?
1: Meno male che me l'ha detto, perché pensavo che fosse un fine oratore. Arrivederci, dai, vai a fare il culo, non si è capito un cazzo. E chiudiamo col dottor Morte. Forza dottor Morte, dici la tua legge anti-Maranza.
6: troppo poco.
1: Che ci vuole? Dica.
6: La pena di morte.
1: Ci vuole la pena di morte per i Maranza.
6: Funziona così, sì. Tu vedi il Maranza, pensi, sospetti del Maranza, no?
1: Sì,
6: lo guardi,
1: sì.
6: Fai calmati, dove vai?
1: Esatto.
6: Lui ti dirà cos'è? Azeb, se che puzza, sempre quella lingua di merda.
1: Quale lingua di merda? Quale lingua di merda che puzza?
6: Arabo, quelle cose, la Marocco, arabo.
1: Quindi il Maranza è arabo.
6: Puzzano marocchini, arabi, siriani, sono sempre la
1: tutti
6: stessa
1: quelli,
6: merda
1: sì.
6: Là.
1: Quindi non è quindi non è una legge anti-Maranza, è una legge anti-arabo.
6: Allora i Maranza la chiusano tutto. È come quando lo chiamano Terroni, tutto il sud, mica solo una parte
1: quindi
6: del sud.
1: Quindi può esserci anche un Maranza di Avellino.
6: Il Maranza Avellino si prende, ci senti, che fai qua bello?
1: E lui come risponde?
6: C'è un muscasso, cazzo, prendi una mazza e rompi i denti pure a lui.
1: No, prima dici, fermati!
6: Ah no, sempre. Calmato.
1: Dove vai?
6: Lui. Questa è l'esca.
1: Lupo
6: ti dirà, dimmi che cosa vuoi. Allora dico, senti, azib, che fanno questa voce di merda. Prendi la mazza e li rompi i denti.
1: E
6: poi
1: sì.
6: Dici, hai fame, piccolino? Sì, ok. E mangiati i tuoi denti. Tanto nei 32.
1: Ma prima c'è la frase che innesca tutto.
6: Sempre, calmate, dove vai? E poi lo spacco la testa.
1: Esatto, calmate.
6: Lo dico sempre.
1: Adesso te lo dico io, calmate, dove vai? Lo so io, affanculo, ciao. Bene, abbiamo ascoltato tanti pareri veramente autorevoli di persone con un alto livello culturale, una grande conoscenza del sistema legale e politico del paese. Fa piacere che il popolo che ascolta la Zecca sia composto da persone di tale caratura, praticamente merda di tacchino per concimare le barbabietole. Andatemene a fare il culo, ciao.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: 105. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno, dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
2: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
2: Marco,
1: chi?
2: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
2: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
1: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
2: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
2: a fare
1: no,
2: il
1: culo? No, no, no, ti ho messo.
2: Che ti facevi schiacciare?
1: No, no, capito.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
5: Tutto il resto è gioia.
6: Nuova settimana, nuovo rompimento di coglioni in vista. Milano debutta oggi l'Axel inferiore agli Euro 5, quindi se c'hai un Euro 2 a benzina, un Euro 5 a diesel, ce l'hai nel buco del culo. Però sta di fatto che il 47% della gente

0: Andiamo da Alessandro, Pavia, Alessandro, vai!
1: Arriveremo anche all'area A, andiamo in giro sui cavalli. Almeno tutti la pigliano in culo, le macchine le buttiamo via e ritorniamo alla preistoria.
0: Perché secondo lei le macchine sono simbolo dell'evoluzione?
1: No.
0: Esistono anche le auto elettriche, esistono i mezzi pubblici che a Milano peraltro
1: funzionano. Capito, e chi ha la macchina vecchia che non può permettersi quella nuova, che cazzo
0: la parcheggia
1: fa?
0: E va con i mezzi pubblici.
1: Ah, la parcheggia e va con i mezzi.
0: Esatto,
1: sì,
0: perché certo. A Milano funzionano molto bene i mezzi pubblici, sono tra i migliori d'Europa e sono anche tra i più economici d'Europa.
1: Immagino, cazzo.
0: Cosa immagina? Lei sa quanto costa l'abbonamento ai mezzi pubblici a Milano? Quanto costa?
1: Ma che cazzo ne so,
0: allora lei non sa
1: con la macchina.
0: Appunto, perché lei è un cavernicolo, è un Neanderthal. Lei inquina, lei uccide i bambini con il suo veicolo.
2: Le tue puttanate.
0: Non si capisce.
2: Tutte le puttanate che dici in televisione. E allora
0: mi pagano profumatamente. La persona zero spessore, zero contenuti e zero lunghezza del pisello. Via, un altro. Romeo da Roma, sentiamo Romeo, vai.
3: Non capisco perché ancora ti facciano far programma, onestamente.
0: Ma se tu campi e consumi ossigeno, c'è una ragione per tutto, eh? Sicuramente
3: la ragione qual è?
0: Sicuramente non c'è un'intelligenza superiore che ci governa, perché se no tu non esisteresti. Quindi c'è un coglione superiore che crea.
3: Altrimenti tu non lavoreresti,
0: dai, dai, va bene. Senti, stiamo parlando dell'area B, che cosa ne pensi? Sei d'accordo a vietare l'ingresso in città alle auto molto inquinanti o no?
3: Sì, giustissimo.
0: Ma tutti quelli che invece usano queste auto inquinanti per venire a lavorare?
3: Sono dei coglioni, perché...
0: Perché?
3: Con l'evoluzione adesso si potrebbe...
0: Con l'evoluzione, cioè le macchine stanno ferme lì, poi fanno delle macchinine più piccine, c'è il DNA delle macchine, c'è il darwinismo dell'auto. Cioè.
3: Spero ci rimetterei tu, Parenzo,
0: no, io ho la Tesla catamarano, sono due Tesla affiancate una all'altro, io mi siedo in mezzo. Due Tesla.
3: Tu non puoi neanche un dentista.
0: Tu godi che i lavoratori se la piano del culo, mentre tu puoi respirare radical chic di sto cazzo.
3: Assolutamente sì. Con te andiamo tranquilli perché tanto
0: ma basta,
3: acqua.
0: Che cazzo c'entro io?
3: Tu c'entri sempre a prescindere.
0: No, sì, anche tu c'entri con una supposta nel buco del culo. Ciao, tachipirina, ciao, vattene a fattura.
4: Penso che si risparmi gasolio e benzina.
0: Sì, questo è indubbio, però tutti quelli che venivano a lavorare in città con la macchina, che cosa fanno?
4: Ma non lo so, non sono un chimico, non stiamo
0: raffinando dell'SD qua, stiamo parlando di automobili. Dai Montagnier, vattene a fanculo, dai, un altro.
5: Se arriverà a Lucca, andrò in bicicletta.
0: Quindi lei ritiene che sia giusto comunque?
5: No.
0: E perché allora andrà in bicicletta?
5: Perché se devo prendere le multe vado in bicicletta.
0: Dice lei, quindi lei è totalmente passiva.
5: Sì.
0: Sì, lei si fa toccare il culo sui mezzi pubblici.
5: Sempre.
0: Si fa camminare in testa.
5: Totalmente
0: passiva.
5: Uh-huh.
0: Fa anche cose a 3, a 4, nelle orce.
5: A 5, a 6.
0: Le piacciono gli schiaffetti sul culo?
5: I schiaffoni.
0: Gli schiaffoni sul culo le piacciono. Sa che mi sto tendenzialmente rapando, ho un arrapamento latente.
5: Beh, questo lo vedremo.
0: Ah, quindi lei non esclude una liaison con me, che sono un noto maiale?
5: Non escludo nessuno.
0: E allora, senta, improvvisamente la telefonata si è tramutata in una roba interessantissima.
5: Uh-huh.
0: Sento già il profumo della sua patatina, della sua fagianina, eh?
5: Fagianina, sì.
0: Che voglia di cacciagione.
5: Tanto è stagione, no? Quello,
0: va
5: vabbè,
0: bene, allora no. Metto il cappello con la piuma, prendo la doppietta, al cane da caccia e arrivo.
5: Vai, così la individuo subito.
0: Benissimo, arrivederci, grazie.
5: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, tesoro. Ho rimediato anche una chiamata, una roba senza nemmeno pagare forse. Ma è il momento dell'amico mio, chiudiamo con l'amico mio, da sempre sensibile ai temi ambientali.
6: Brutta merda, ponto bastardo,
0: ma,
6: maledetto.
0: Ma perché
6: brutta
0: sei
6: merda,
0: ma perché?
6: Di un
0: ma
6: bastardo,
0: ma perché? Perché sei sempre così?
6: Scusami, chiamami quando
0: perché,
6: sei in diretta.
0: Perché avevi sei sempre
6: che
0: così?
6: Che mi avresti messo in diretta quando godevo, bastardo. Invece ti ho ascoltato. Brutta merda. Invece non mi hai messo.
0: Vabbè,
6: non mi chiamami quando
0: avevo
6: sei.
0: Avevo cose
6: diretta,
0: più importanti. Avevo
6: non
0: cose. Ti spiego. Nella mia scaletta io ho una decina di punti. E poi ho la fogna, tu sei sotto la fogna.
6: Brutto maledetto, non devi ancora da dirmi chi che ti ha dato il mio numero.
0: Se proprio
6: tu devi dirmi chi ti ha dato il mio numero.
0: Ma che cosa? Ma mi hai preso per un pentito? Ti sembra che io abbia il volto blurato?
6: Non è questione di pentito, è questione che il numero è mio e mi devi dire chi ti ha dato il mio
0: adesso,
6: numero.
0: Adesso è anche mio.
6: Devi avere il coraggio di affrontarmi. Ma quando vengo lì
0: allora,
6: devi scendere e
0: se io ti affrontassi non avrei coraggio, avrei cattivo gusto.
6: Se tu mi affrontassi faresti la fine del... Madonna santa,
0: cosa,
6: Luciani,
0: cosa,
6: Madonna.
0: Fatti vedere. Sempre con queste minacette.
6: Fatti vedere, maledetto.
0: Queste minacette.
6: Un maledetto che ci sia altro.
0: Ah, questo...
6: Un unto maledetto.
0: È una minacetta da parrucchiera.
6: Tu dovevi essere abortito quella volta, brutta merda.
0: Esatto,
6: tu dovevi essere abortito. Non è questione medievale.
0: Io non sono stato partorito. Io sono stato creato da Dio.
6: Tanto poco.
0: Sono stato creato da Dio.
6: Come cazzo, fatti.
0: miserabile, miserabile, miserabile, miserabile, miserabile, miserabile, miserabile.

0: Mi sembra. Miserabile!
1: Ti devi far vedere! Quando vengo lì, mi devi
0: ancora! Ma tu non dici niente!
1: Hai capito?
0: Ma perché? Perché devo stare zitto? Che tu non dici niente, sei lo zero!
1: Cartoni! Te lo prometto! Ti prendo la giugolare e la uso come una cannuccia! Ne te scotendo vivo dopo il tuo vestito ad Halloween e mi bevo il tuo sangue per essere giugolare! Brucia merda!
0: Ragazzi, Halloween si avvicina. Adesso è il momento della minaccia Halloween. Mi mancava. Che bello. Vado a comprare una zucca e a intagliarla. Ciao, alla prossima. Ciao. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Le cose verissime.

0: cose verissime.
1: Ma come cavolo ti sei conciato?
0: Cazzo! Ma addirittura sui saluti mi rompi i coglioni! Ma ti pare? Ma ti pare? Ma ti pare?
1: Scusa, ma non capivo che diavolo hai addosso! Perché sei coperto di pentolacce e avanzi di rigattiere?
0: Uè, stronza! Ma come ti permetti di sminuire la mia incredibile armatura da cosplay della serie Fallout?
1: Armatura? Se posso essere sincera, non sembra affatto un'armatura. Sembri più uno che sta facendo un trasloco da solo e sta spostando la roba della cucina.
0: Ma sai che adesso ti stampo un pugno in quei denti gialli di merda che hai? Lo sai? Lo sai? Lo sai?
1: Sì, sì, sì, va bene, certo, certo, come no. Così poi le prendi un'altra volta.
0: Sentimi un po', stronza a quattro occhi sparapidocchi. È inutile che rimarchi la tua superiorità in termini di combattimento. E comunque, l'altra volta forse sono scivolato su un sasso. Non so se saresti così fortunata su un terreno pianeggiante e con il vento a favore.
1: Vabbè, senti, ma che video vuoi fare oggi vestito da uomo di latta del mago di Oz?
0: Dai, ascolta, ignorante. Questa è la famigerata T-60, l'armatura del gioco più fico di sempre e della serie Amazon che sto adorando. Brutta merda! Non ti permettere di offendere! Ci ho messo mesi per trovare tutto il ferro e l'alluminio necessario a comprimere il mio grasso corpo.
1: Scusami un attimo, devo guardare in rete di cosa cavolo stai parlando, così capisco se la tua versione sia lontanissimamente rassomigliante all'originale. Tu dovresti assomigliare a questo coso?
0: Smettila di ridere. Ho detto smettila di ridere! Basta, cazzo! Ho giuro che ti sparo con il mio cannone al plasma comperato nel dark web! Uè, stronza! Va che non scherzo! Va che ti sparo con il cannone al plasma sulla spalla io,
1: Anche il cannone al plasma che sembra un aspirapolvere della Folletto con sulla stagnola! Ma quanto sei buffo! Sei proprio un demente!
0: Va bene, va bene! Lo hai voluto tu!
1: Uh-huh-huh.

0: funziona veramente! Allora non vi hanno chiamato anche questa volta! To! Hai visto, brutta stronza?
1: Portami all'ospedale, coglione!
0: Sì, va bene! Però aspetta un attimo che mi levo le pentole di dosso. Mi scappa anche da cagare dalla gioia.
1: Brutto coglione! A bright new sun.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Questo è Wonderland.
3: Nel 1984 il mondo fu invaso da milioni di vecchi pensionati. Furono mandati dal futuro dei robot dalle sembianze umane per sterminarli, ma qualcuno si salvò. Ma ora questi vecchi maledetti sciacalli bocciofilanti stanno tornando, e c'è solo un uomo che può farlo. Wender. Chiudete i finestrini delle vostre macchine e le finestre di casa, perché potrebbero volare gambe e braccia di vecchi.
4: Servizio di segreteria telefonica.
5: Negativo.
6: Pronto?
5: Sono un Terminator.
6: Pronto?
5: Sono un Terminator.
6: Vada, via.
5: Negativo.
6: Pronto?
5: Il mio microprocessore è a rete neurale.
6: Ascolti, per piacere. La vuole smettere?
5: Negativo.
7: Pronto?
5: Sì.
7: Oi, chi?
5: Esatto.
7: Certo.
5: Sono un Terminator.
7: Ma chi mi capisci?
5: Ricevo dei segnali che si possono definire.
7: Ma chi mi capisci? Ma.
5: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
7: Pronto?
5: Sono un Terminator.
7: Pronto?
5: Sono un Terminator.
7: Pronto?
5: Perché me l'hai ordinato?
7: Ma vaffanculo, ma che cazzo sei?
8: Pronto?
5: Sono un Terminator.
8: Pronto, chi è?
5: Negativo.
8: Chi è lei?
5: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
8: Ma chi sei?
5: Missione non prioritaria.
8: Cosa vuole?
5: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che...
8: E che cazzo vuoi?
5: Missione non prioritaria.
3: Ora, ne è rimasto solo più uno, il più pericoloso di tutti, il signor Cappella, che tiene i piani segreti per poter distruggere i Terminator.
5: E ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
6: Pronto?
5: Sono un Terminator.
6: Pronto?
5: Sono un Terminator. Più ho contatti con un... Negativo.
7: Pronto?
5: Sì.
7: Pronto?
5: Ho in memoria tutta l'anatomia.
7: Sì, non rompi coglione, tu fatti cazzo tu.
5: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
7: Pronto?
5: Missione non prioritaria.
7: Sì, non rompi coglione, vaffanculo, ci sono figli e strafigli.
5: Perché me l'hai ordinato?
7: Pronto?
5: Sono un Terminator.
7: Pronto?
5: Più ho contatti con umani, più
7: in...
5: Negativo.
7: Pronto?
5: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di...
7: La persona civile,
5: sì,
7: dice chi è... E posso rispondere?
5: Esatto.
7: Allora chi sei?
5: Sono un Terminator.
7: Vaffanculo.
5: Perché?
9: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
1: Le misteriose brutte statue di Pompei.
2: Ciao stupidi, se siete qui è solo perché avete capito che su TikTok non imparate un cazzo. In questa puntata di Rai Charles Doc andremo alla scoperta di uno degli enigmi più affascinanti della storia antica, quello delle orrende statue di Pompei. Chi le ha scolpite? Cioè, perché le ha scolpite? No? Quanto poteva essere stronzo lo scultore? E come mai fanno così cagare al cazzo rispetto a tutte le altre?
1: Molti dubbi, tante perplessità, ma un chiaro dato di fatto. Le statue di Pompei fanno cagare al cazzo.
2: Ovviamente io la risposta la conosco già, perché so leggere e scrivere, a differenza di voi altri pezzenti che vi esprimete a emoticons e scorregge, aspettando che un microchip nel cervello vi dispensi dal quel poco di sforzo cognitivo che vi serve per ordinare una cazzata dietro l'altra su Amazon. Dai figa, sedetevi due minuti, mettete via il cellulare, tanto diciamocelo, chi cazzo vi dovrà mai chiamare? E poi sappiate che del vostro parere non frega due cazzi a nessuno, siete inutili e resterete inutili anche se vi permettono di esprimere un'opinione. Contate meno dello stronzo che ho defecato stamattina.
1: Il maestoso profilo del Vesuvio in un silenzio tombale. Siamo fra le rovine di Pompei, a Pompei. Qui, fra muretti scalcinati e colonne messe lì alla carlona, un gruppo di archeologi scava e spennella portando alla luce l'ennesima urenda statua da due soldi.
3: Madre mia, ma questa è anche più brutta delle altre. Ma fategli almeno il naso, dico io.
4: Ma a volte mi chiedo chi cazzo il demente che ha scolpito tutta questa merda.
1: Una domanda legittima. Chi ha scolpito tutte queste statue pacchiane poverissime di dettagli? Per scoprirlo dobbiamo fare un salto indietro di 2000 anni. Pronti? 1, 2, 3, vai col salto. Opla, eccoci qui. Siamo nella Pompei di 2000 anni fa. I muretti non sono più scalcinati, le colonne reggono solidi tetti e le strade brulicano di vita. Qui l'attività principale è il commercio e c'è poco spazio per frocerie artistiche in voga altrove. In tutta la città c'è infatti un solo artista e lo vediamo camminare proprio ora a gambe larghe per la via principale, impegnato a grattarsi il culo con lo scalpello. Il suo nome è Publio Nuzio Spastico.
5: Sono uno scultore, sono uno scultore!
6: Ah, ah, ah, ah. Via! Finiamo prima che ci chieda di posare per lui, andiamo!
4: Ma che cazzo, arriva l'idiota, via, via, via, via, via!
7: Oh no, lo scemo! Dove mi nascondo? Dove cazzo mi nascondo?
1: Se non vi è chiaro, l'artista strongolino sta sul cazzo proprio a tutti e tutti cercano di evitarlo come la peste.
5: Ciao, posso scolpirti una statua di te, eh?
7: Basta, taci! Oh, oh. Va bene, io vado a farmi un pisolino. Se vuoi, puoi farmi una statua mentre dormo.
5: Taci, che bello, che bello, che bello!
7: Zitto!
1: In pochi anni Nuzio Spastico scolpisce centinaia e centinaia di orrende statue.
5: Basta, basta, basta, basta!
1: La maggior parte delle quali ritraggono molto male i soggetti mentre dormono.
5: E ti dormono!
1: Finché un giorno accade il miracolo da tutti sperato. Il Vesuvio si prepara a deruttare, un'occasione imperdibile per sbarazzarsi per sempre del mongoloide senza talento. Ed ecco la spaventosa e strabiliante l'eruzione del Vesuvio. Una pioggia di fuliggine e lapilli incandescenti precede una colata infernale senza precedenti. In pochi attimi la deserta città di Pompei ne è ricoperta.
6: Presto, presto! Raccogliamo le nostre cose e battiamocela! Vista per scatenarsi il finimondo!
4: Via,
6: tutto, cazzo!
4: Porca troia!
5: Dai, che ci stai, eh?
7: Ti stiamo preparando una festa sorpresa!
5: Davvero, che bello!
1: Il popolo mente spudoratamente mentre l'handicappino ci crede.
6: Sì, sì, è vero. Chiudi gli occhi e conto fino a un miliardo, sei capace, eh? Fino a un miliardo, non ti fermare prima, che arriva la sorpresa. Mi raccomando, tanto io mi allontano, ti sento che conti, eh? Con tanta voce.
5: Va bene, conto 1, 2, 5,
7: via.
5: 28, 52, 28.
1: L'intera città sparisce sotto metri e metri di lava e cenere. E per quasi 2000 anni all'umanità viene risparmiata la visione delle bruttissime statue di Nuzio Spastico, lo scultore ungolone, unica vittima accertata del disastro di Pompei. Oggi sono centinaia di migliaia i turisti che ogni anno visitano Pompei per farsi due risate alla vista di queste brutte, patetiche statue che vivranno in infamia per l'eternità.
2: Bene, finalmente avete imparato qualcosa. Prima non sapevate un cazzo e ora sapete sta cosa. Forza, è il momento di sganciare i soldi. Come il mio esempio dimostra in maniera lampante, i posti di lavoro in Rai sono ereditari come i titoli nobiliari e da solo il mio cachet a puntata si mangia il 95% del PIL europeo. In parole povere, paga il canone pozzo di ignoranza e credulone di merda. Dimenticavo, sappiate che mio figlio ha una colonna gotica, grandezza naturale, in mezzo alle gambe. Provare per credere e al sabato grande festa.
8: Lo Zoo di 105.
9: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
10: Senti, Saverio, allora ti abbiamo sostituito il computer che avevi chiesto. Sei contento?
11: Ma come? Avevo dentro tutte le mie cose! No, cazzo no, l'applicazione, la presentazione, no!
10: Tranquillo, c'è dentro tutto, abbiamo fatto una copia preventiva.
11: Siete sicuri? C'era quella slide di presentazione importantissima. Devo presentarla stasera, cazzo, dai! No!
10: Vai sereno, è una copia esatta del tuo computer, accendilo.
11: Sì, meglio perché... Aspetta un attimo, è una cosa super importante, segreta, l'ho criptata col titolo di un porno. Cazzo.
10: Ah.
11: Cosa?
10: Mi sa che dalla sede forse alcuni file non aziendali sono stati rasati.
11: No, cazzo! No, aspetta che controllo. Il file è ancora sul desktop.
10: Ciao, dagli un controllo così sei sicuro.
11: Sì, adesso lo faccio. Cazzo, che è il telefono? Che palle.
12: Righetti, salga al terzo piano che la presentazione è stata anticipata adesso perché la delegazione dei manager cinesi sono arrivati prima e vogliono ripartire subito dopo la presentazione.
11: Ma devo...
12: Cosa? Deve cosa? Su, salga che c'è il presidente che è già nervosissimo. È un affare da miliardi.
11: Sì, salgo.
12: Voli!
11: Subito!
12: Cazzo!
10: Ma vai tranquillo che il PC è perfetto.
13: Ehi, infatti...
14: Welcome gentlemen, here is the future of the vertical economy, the trading app millionaire. Su dai, ci metta.
11: Che c'è vai, c'è?
15: Dai, guarda.
5: Righetti!
11: Me l'ho cambiato il PC, non è colpa mia. Il file aveva lo stesso nome della dottoressa Pompiloni.
5: Siamo rovinati!
14: A nome di mia compagnia, intendiamo accettare finanziamento per sua applicazione, di sua compagnia. Noi non li intestiamo per spirito di uomini, che sono educati con attesa di cliente dimostrando di non avere timore di osare. Considera l'affare fatto. Sua mossa molto astuta, complimenti.
5: Ma è sicuro?
14: Sì, certo. Anzi, il presidente Tsung ha piccola richiesta prima di partire.
5: Sì, certo, tutto ciò che possiamo.
14: Due puttana prima di partire con volo in Cina. Molto allapato.
5: Certo.
16: Righetti, chiami sua madre e sua moglie.
17: Subito, presidente.
18: È Marco Polo. Muto.
7: Amore, guarda cosa ho comprato in rete!
19: Ancora a buttare soldi, dai, cazzo, amore! C'è il gas alle stelle, le bollette che affamano tutti, butti i soldi alla cazzo!
7: Minchia, ma stai calmo, ho speso solo 20 euro! Appunto per non buttare più soldi dall'estetista, scemo!
19: Vabbè, dai, scusami, sai che sono un po' nervoso per questi aumenti e il periodo economico che mi ansia. Cos'hai preso?
7: Ecco, guarda, siccome a fare la manicure e pedicure spendevo mediamente un 100 euro al mese, ho comprato questo kit fichissimo su un sito cinese che mi faccio tutto da sola.
19: Brava, grande! In culo le estetiste mandorlate, brava!
7: Ecco, vieni, dammi una mano. Questo è il fornetto UV e questi sono gli smalti e questi sono gli attrezzi per le pellicine e le unghie.
19: Figa che roba, ma se c'è un frusaglio saranno, cioè, roba valida? Beh, 20 euro mi sembrano un po' poche.
7: Ma sì, al massimo sbavo un po' lo smalto.
13: Ehi, Fatti!
7: Amore, mi metti un altro tarallo in bocca?
19: Sì, amore, tieni.
7: Grazie. Hai già messo tutte le scarpe aperte del mio armadio su Vinted?
19: Sì, certo, amore, stai tranquilla, penso tutto io.
7: Grazie, amore. Adesso mi levi il ciuffo dal viso che mi fa prurito.
19: Sì, certo, amore, ecco fatto. Vedrai, avrai una vita quasi normale, senza le dita all'estremità.
7: Grazie, amore.
18: E vai. A Natale niente guanti di merda in regalo.
16: Figa Alvaro, che figata ste ferie che hai organizzato. Non ero mai stato in Messico. Andiamo anche a visitare le rovine.
20: Sì, sì, chiaro, chiaro. Macchina in affitto e via all'avventura.
16: Beh, non è meglio che usiamo quei tour operator per fare le escursioni? Cioè, sai, ho letto che il Messico non è per un posto così tranquillo.
20: Ma vai sereno, l'importante è avere un profilo basso e farsi i cazzi propri e non ostentare, insomma, amalgamarsi con la popolazione.
16: Ah, certo, certo, amalgamarsi.
20: Ecco, guarda, c'è un taxi locale. Sono i numeri uno dell'indirizzare sui posti sicuri. E se gli spari anche una bella mancetta, sei protetto come se avessi la scorta di un politico.
16: Wow, ma te sei un cazzo di numero uno!
20: Tazzi? Tazzi?
16: Tazzi?
20: Sì, fingo accento del Centro America.
16: Ah, ma quante cazzo ne sai?
20: Ah, cazzo, cazzo.
16: Ah, giusto, giusto, l'accento.
13: Ehi, infatti!
21: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
16: Smettila di urlare, altrimenti tornano!
21: Perché ci hanno buttato in questo fosso?
16: Cazzo ne so, mi hanno minato come un tamburo prima di portarci via tutto!
21: Ah, beato te!
16: Come beato te, bastardo! È colpa tua se siamo finiti in questa situazione di merda! Tu e le tue teorie del cazzo! Quel tazzista di merda!
21: Almeno te ti hanno solo menato, io ho succhiato tre cazzi!
16: Ti sta bene, spero fossero pure piccanti!
21: Sì, erano anche piccanti!
18: Mistero svelato. Ai messicani ci picca.
9: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: è? Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Dai, non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè,
1: ma perché stai parlando? Ma sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in. Come mai che la guardia era con la guardizione? Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Di te guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Only for you, the zoo. This is a zoo.
5: This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo.
6: Vai, dai.
7: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, pelati, gelati e surgelati.
8: Troppo bio! Trancio di salmone allevato a terra a 14 euro. Pesca noce più cocco ciliegia più anguria wurster, curiosa macedonia transgenica, 3,60 euro. Gustoso caviale di Valdostano, 29 euro. Cremosa salsa tartaro con occasionali pezzi di premolare, 11,60 euro al barattolo. 4 salti in cappella, tagliatelle ai funghi frutti. 4 salti in cappella, tagliatelle ai funghi frocini, 8 euro al pacco. E che pacco! E per ogni 100 euro di spesa, una tacca sul braccio con un coltello affilato per far vedere che sei fedele all'azienda.
7: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
8: Che cazzo! Il ketchup che fa fatica ad uscire dal tubetto, 4,90 euro. Acqua, fuochino, la bevanda molto difficile da trovare fra gli scaffali, 40 centesimi al litro. Pangea e pantalassa, verdure e pesci surgelati non proprio freschissimi, 5,50 euro. Colpo di sole, la cipolla bionda. Colpo di sole, la cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 3 euro al chilo.
7: Sequestrati e transgenici.
8: Vero miele di capra? 8,90 euro. Cordon bleu, cotolette ripiene di roba diversa da quella scritta sull'etichetta? 1,59 euro. Capperi sotto sabbia? 6,30 euro. Tonno denocciolato? 6,90 euro. Ammorbidente falce azzurra, ideale per lavare gli abiti dei cadaveri, 2,49 euro. Sandy Market è anche consegna a domicilio. Lasciaci le chiavi, ma nascondi l'oro e i tablet. Il nostro personale è tutto pregiudicato.
7: Dall'inceneritore alla tavola.
8: Yogurt ai rutti di bosco, 3,60 euro. Colli della Marchesa, il vino bianco che diventa rosso per 5 giorni al mese, 9,90 euro, che schifo. Troppo poche! Ciotola di riso con due rovine cagate lì e basta, 7 euro! Do Gustis Make Wuhan! Gelato cinese al pipistrello, 85 yen! Crocifish and chips! Crocifish and chips! Merluzzo fritto nell'olio del... Crocifish and chips! Merluzzo fritto nell'olio del Golgota, 7,30 euro! Attenzione, se non trovi il prodotto nella scatola, vuol dire che è risorto. Kyrie eleison.
7: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Lo Zoo di 105.
6: Te le tocco, l'arte che ti tocca dentro.
9: Sandro, non preferisci cambiarti?
10: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco, l'arte che ti tocca dentro. Io sono Sandro, uno dei venditori più stimati in Italia. So che vi farà strano vedermi vestito da cazzo gigante, ma arrivo dalla festa di carnevale di mio figlio.
9: Sandro, ma tu non hai figli. Arrivi dal locale qui sotto dove ci sono le puttane.
10: Oggi è una giornata particolare. Oggi a Milano si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali. Ci sono sportivi che scendono dalle montagne ai 200 km orari. Il tennis, il curling, quello sport inventato nelle cucine svedesi che consiste nel lanciare una saponetta e poi passare lo spazzolone, ma facendo così freddo l'hanno poi portato sul ghiaccio.
9: Ma che cazzo stai dicendo, Sandro?
10: E parlando proprio di Olimpiadi, come potete vedere dietro di me, messe in questa cornice, le mutande sgommate di Alberto Tomba, campione del mondo nello slalom gigante maschile. Bene, queste che vedete sono le mutande che ha indossato il giorno della sua vittoria. Queste sgommate di merda sono del 6 febbraio 1996 a Sierra Nevada in Spagna.
9: Bravo Sandro, bravissimo. Tommy inquadra le sgommate da vicino, fai vedere bene.
10: Se vedete bene, si vede in certi punti che c'è stato uno sforzo. Qui la sgommata è più color cappuccino e qui dove il colore diventa più cioccolato c'è stato lo sforzo finale.
9: Sandro, abbiamo già dei compratori interessati. Te li passo?
10: No, non me li passare. Prima devo dare il prezzo.
9: Va bene, Sandro, vai e poi ti passo il primo compratore.
10: Allora, le mutande sgommate di Alberto Tomba, noi di Teletocco, le abbiamo messe in vendita a 15.000 euro. Voi direte che è una spesa inutile, invece vi dico subito che le sgommate sulle mutande prenderanno un valore inestimabile. Pensate ai vostri figli quando voi non ci sarete più, il giorno che andranno in banca ad aprire il vostro patrimonio nella cassetta di sicurezza. Troveranno orologi, monete d'oro e un paio di mutande sgommate. Sarà come avere dei contanti e le potrete rivendere al doppio. Adesso sentiamo il primo acquirente di oggi. Pronto?
11: Pronto?
10: Buongiorno! Allora lei come si chiama? Dai scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
9: Sandro, forse hai esagerato.
10: Hai ragione, dovevo chiamarla bastarda mugnaia mangiacazzi.
9: Andiamo con la seconda telefonata.
10: Nessuna seconda telefonata, richiama sta sciacalla bastarda. Signora, qui c'è qualcosa che non va.
12: Senti, lei la deve smettere.
10: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande
12: scomode. Non ho chiamato nessuno.
10: Dai scimmia di merda, fammi una proposta.
12: Basta.
10: Porca ma la gente pensa che siamo qui a far ridere le persone?
9: Ti avevo detto di togliere il costume da cazzo gigante che hai addosso.
10: Io sto perdendo la pazienza. Poi dentro questo costume da cazzo gigante fa caldo. Voi che mi state guardando, chiamate solo se volete acquistare le mutande sgommate, grazie.
11: Pronto?
10: Io sono Sandro. Lei sta guardando la televisione?
11: No, fatti mettere in culo. Va a cagare.
9: Mi sa che la signora stava riposando.
10: La conosco, è la signora di Padova che chiama sempre Wender.
9: Dai Sandro, proseguiamo.
10: Ok, ora passatemi un vero acquirente.
11: Pronto?
10: Pronto! Buongiorno! Allora lei come si chiama?
11: Chi parla?
10: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione.
11: Ma chi sei tu?
10: ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
11: No, ho capito un cazzo,
10: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta.
11: Ma che cazzo vuole lei?
10: Ma quanta ignoranza in questa persona. Allora, vuole comprare queste mutande cacate? Le lasciamo a 15.000 euro.
11: Ma che cazzo se... Le posso mia moglie, Simo, si... Senti cosa che dice sto... Porco...
13: Pronto?
10: Signora, qui c'è qualcosa che non va.
13: E cioè?
10: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
13: Ma va, va, va.
10: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
13: Ma che cosa sta dicendo?
10: Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
13: No, lei ha telefonato a casa mia. Che cosa no, vuole?
10: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
13: E neanche io.
10: Scimmia. Scimmia volgare. Scimmia.
13: Guardi, se ha tempo da perdere, lo perda con qualcun altro, no con me.
10: Ma quanta ignoranza in questa persona.
13: Guarda, più di lei non c'è nessuno.
10: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, come si chiama questo vecchio?
9: Si chiama Livio.
10: Richiamalo subito, perché questo è un futuro acquirente.
13: Pronto?
10: Signora, mi passi Livio.
13: Perché?
10: Signora, si levi dal cazzo e mi passi quel minchione di suo marito Livio.
13: No, scusi.
10: Allora,
13: lei chi è?
10: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
13: Ma ascolti, non conosco nessuno Sandro.
10: Sono quel signore che ha dietro un quadro con dentro le mutande sgommate e
13: ma
10: io sono vestito da cazzo gigante.
13: Lei. Ah, quanto è stupido lei!
10: Allora, vuole comprare queste mutande cacate?
13: Le lasciamo... coglione, le
10: guarda...
13: dico io.
10: Scimmia volgare, ma che schifo di persone ci sono al mondo! Regia, cosa devo fare adesso?
9: Meglio chiudere, perché ci sono qui i carabinieri, perché dicono che hai investito una signora mentre venivi qui.
10: E come fanno a dire che sono stato io?
9: Perché hanno un video di un uomo vestito da cazzo gigante che passa col rosso a tutta velocità e prende la vecchia in pieno.
10: Puttana la m***a.
14: Te le tocco l'arte che ti tocca dentro.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
2: Giampirlo era un ragazzo che commetteva grossi errori.
3: Giampirlo, passami il coltello.
4: Subito, tieni!
3: Ma cosa cazzo?
4: Oh cazzo, l'ho ammazzato! Che grosso errore!
2: Sì, un ragazzo che commetteva grossi errori.
5: Giampirlo, non venirmi dentro, mi raccomando.
4: Oh merda, ho commesso un altro grosso errore. Ma perché? Perché commetto sempre grossi errori? Perché?
6: Figliolo, prima di tutto, scia sbirre, visto passare sbirre.
3: Ma da tuono, me lo fai un autografo? Allora. Hai ragione, scusa, non si usa più il selfie.
6: Ehi.
3: Scusa, è partito il video?
6: Lo vedi?
3: Sorridi?
6: Lo vedi? Nell'immagine riflessa lo vedi che non sono Batantuono, no?
3: Infatti non è più la barba, ma è per un nuovo film, vero? Metti le dita così. Oh!
6: Non le metto le dita così. Non lo faccio. Te ne vuoi andare?
3: Cazzo, è venuto mosso. Sei uno...
6: Vai via!
3: Te la meni!
4: Oh, Gesù, Gesù! Commetto sempre grossi errori e me ne accorgo solo tardi. Cosa mi consigli?
6: Ma è ovvio, vuoi un po' di bamba, vuoi farti un popotto, vuoi fare un popottino?
4: Ma io non voglio la bamba, voglio poter rimediare i miei grossi errori, ne faccio tanti ogni giorno, che cazzo.
6: Beh, allora sei fortunato. Scusa, sono un po' così perché il Ramadan non mangio da tanto tempo.
3: Scusi. Se ficchiate te o tu?
6: Sentite, allora, se continuate a fare entrare degli estranei nel set mentre stiamo girando.
3: Oh, pacco, io sto frattando tutti.
6: A parte il fatto che sei la stessa persona di prima, ti ho già detto che non sono io.
3: Porca miseria, mi hai sgamato.
6: Sei tu?
3: Vestito.
6: No!
7: Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewindo e... Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewindo e... Si chiama Rewindo ed è il nuovo dispositivo che ti...
8: Abbiamo capito!
4: Ma è proprio quello che stavo cercando! Grazie Gesù, grazie! Vado subito a comprare Rewindo, bello Rewindo!
2: Da quel giorno la vita di Giampirlo prese una nuova piega.
4: È il mio primo appuntamento al buio! Spero di non fare cazzate!
5: Giampirlo, piacere, Susanna!
4: Piacere! Mio, piacere mio!
5: Ma che schifo!
4: Rewindo!
5: Piacere, Susanna!
4: Piacere, Giampirlo! Ce l'ho fatta!
2: Poter rimediare ai propri errori gli cambiò la vita.
4: Rewindo!
2: Una vita di merda diventata improvvisamente perfetta, fino a quel fatidico giorno.
4: Bella partita di calcetto, ragazzi! Ora vi faccio la doccia! La saponetta? Certo, la raccolgo io!
8: E io angulo!
4: Piacere, Giampirlo!
8: No, io angulo te!
4: Inguli me? No, io non angulo! Io angulo no!
8: Angulo!
6: Rewindo!
4: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
8: Io angulo!
4: Piacere, Giampirlo!
8: No, io angulo te!
4: Tu inguli?
8: Ah!
4: Inguli me?
8: Angulo.
4: No, angulo me!
6: Rewindo!
4: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
8: Io angulo!
4: Piacere, Giampirlo!
8: No, io angulo te!
4: Inguli me?
2: E vissero felici e inculati per sempre!
9: Rewindo!
1: Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.

0: Lo Zodi 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano e io sono qui a vostra disposizione.
3: Benissimo Sandro, bravo, continua così.
2: Oggi ho una chicca, ma che dico chicca? Oggi ho una perla. Oggi, appena arrivata da Sanremo, abbiamo la cagata del cavallo di Bocelli. Gli autori di Sanremo, grandi geni, hanno pensato di far arrivare su un cavallo bianco il cantante. Ma io dico, ma come cazzo si fa a mettere un non vedente su un cavallo?
3: Qui Sandro ti do ragione, come cazzo si fa?
2: Infatti, come cazzo si fa? E allora noi che ci vediamo lungo nelle cose, abbiamo subito raccolto quella cagata di cavallo e oggi l'abbiamo qui in studio.
3: Infatti non si respira.
2: Ma riprendete bene la merda da vicino, ancora più vicino. Ma la state guardando? Sembrano delle bocce di cristallo.
3: Sandro, noi dalla regia vediamo solo della merda.
2: Adesso ascoltatemi bene. Questa cagata di cavallo ha già un valore pazzesco. Si aggira sui 6.000 euro. Ma tra qualche anno la merda prenderà valore. Quanta merda c'è in giro che prende valore negli anni? Tantissima.
3: Oh, Sandro, c'è mia nipote che ti sta guardando da casa. Mi chiede se la puoi salutare.
2: Scusate, ma devo salutare quella piccola troia della nipote del regista. Appena fai 18 anni ti sventro come una vacca peruviana. Ora posso andare avanti?
3: Grazie, Sandro.
2: Noi di Teletocco ve la regaliamo, ve la lasciamo a soli. 2.000 euro. Ma immaginate con la fantasia il futuro. Con questa cagata di cavallo di Bocelli avrete un'opera d'arte inestimabile. Ma provate a immaginare la cena di Natale con i parenti o i vostri figli portare a casa la fidanzata. All'ingresso di casa, questa merda di cavallo che farà splendere la casa e voi farete bella figura.
3: Secondo me ti vomitano all'ingresso.
2: Allora abbiamo qualcuno al telefono?
3: Incredibilmente abbiamo gente al telefono, te li passo.
2: Bene, molto bene. Porco benissimo.
4: Pronto?
2: Madonna mia, ma da dove l'avete tirata fuori questa? Da un sarcofago egiziano?
4: Pronto?
2: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato.
4: No, guarda, io non capisco perché c'ho la televisione accesa, un attimo.
2: Sono ma perché sti vecchi bastardi devono tenere sempre la televisione a tuono? Figli, comprategli un televisore con l'attacco delle cuffie. Non ci vuole mica tanto.
4: Prego, chi è al telefono?
2: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato. Sono Sandro di Teletocco, signora.
4: Chi è Sandro?
2: Sono Sandro di Teletocco, signora.
4: Io l'ho chiamata.
2: Signora, ha visto la cagata del cavallo di Bocelli?
4: No, no, no, non l'ho chiamata. Non so di che si tratta.
2: Guardi che sta merda prenderà un valore pazzesco. Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo?
4: Guardi, io... senta, io ho 94 anni. Le voglio solo dire che sento malissimo. Quindi io dico una cosa per un'altra. Preferisco smettere, grazie.
2: Scusate. Scimmia! Scimmia volgare! Questo cafone l'abbiamo buttato giù? Ok, ora passatemi un vero acquirente.
5: Pronto?
2: Questa ha la voce di merda, buttatela giù.
5: Vabbè.
2: Via un'altra telefonata. Buongiorno.
6: Pronto?
2: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato. Sono Sandro di Teletocco, signora.
6: Di?
2: Signora, ha visto la cagata del cavallo di Bocelli?
6: Che cosa?
2: Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo? Questo non me lo doveva fare. Abbiamo il numero di telefono di questa figlia di puttana?
3: Sì, ce l'abbiamo.
2: Richiamatemelo immediatamente, perché ero già a mezza vendita.
6: Pronto?
2: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo. Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
6: Un attimo solo, per cortesia.
2: Scimmia
6: del cazzo. Io voglio sapere chi è che parla.
2: Scimmia del cazzo.
6: Chi?
2: Scimmia stronza.
3: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
6: Ma per che cosa?
2: Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo?
6: No.
2: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
6: Ma quale cavallo? Ma chi c'ha il cavallo?
2: Ma lei è di qualche paese dove vi scopate,
6: no,
2: tra
6: io
2: di
6: non,
2: voi?
6: No, non sono da nessun animale.
2: Mi sembra...
6: Arrivederci, buonasera.
2: Mi sembra un mongo. Adesso io perdo la pazienza. Regia, per favore, prima di passarmi queste scimmie, informatevi bene.
3: Te lo rimetto in onda, vai Sandro.
6: Chi è?
2: Pronto!
6: Ma chi parla?
2: Ascoltami bene, testa di culo! La vuoi comprare?
6: Ma vai in forno, non rompere i coglioni!
2: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta!
5: Leader.
2: Pronto! Senta, io non ho tempo da perdere, la vuole comprare sta merda?
3: Yeah. Sandro, che facciamo?
2: Ringraziamo il signor Franco che ha comprato la cacca di cavallo.
3: Ma non è vero, Sandro. Il signore ci sta già denunciando dai carabinieri.
2: Pensate che il signor Franco ha pure pagato di più? Incredibile!
3: Dai, Sandro, chiudiamo prima che arrivino i carabinieri.
2: No, non chiudiamo un cazzo. Io voglio continuare a vendere.
3: Ma Sandro, non hai venduto manco la merda di cavallo?
2: Qui dentro vi mantengo tutti. Se non fosse per me sareste a impagliare le sedie di legno.
3: È impazzito.
2: Un giorno tu mi ringrazierai e mi dirai grazie.
3: Non dirlo, Sandro, che poi ti blocchi.
2: Grazie per avermi sistemato la vita. Quello è figli...
3: Sandro, mi senti? Ragazzi, andate un po' a vedere. Sandro, non ti vediamo più dalle telecamere. E con la faccia dentro alla merda di cavallo? Dai, lasciatelo affogare lì dentro. Tommy, fai partire la sigla di chiusura.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Acqua alla griglia, 5 euro al litro. Tofa, formaggio di soia a cubotti per schiavi dell'eroina, 3,60 euro. Cavallo di Troia, involtini di carne equina ripieni di uomo, 15,90 euro al chilo. Tacchino solubile con borraccia in omaggio. Tacchino solubile con borraccia in omaggio, 8,23 euro. Sfinterucci al finocchietto, curiosi taralli con peli ricci, 2,80 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Sapone intimo Ciolli, il chili solo per la minchia, 4,80 euro. Bresaola di geranio, 5,99 euro. Latte intero più latte da assemblare per colazione creativa, 1,54 euro. Pesto tuo padre, servizio di picchiatore a domicilio, 11 euro all'ora. Che cazzo? Tonno Gubbio, nell'iconica scatoletta a forma di water, 4,10 euro.
1: Freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Fukushima, filetti di sogliola con becco e pollici, 7,10 euro al chilo. Dietetico, burro di ciccioli, light, 2,40 euro. 1, 2, 3 stalla, formaggio di capra sotto letame, 7,99 euro. Tiziano Ferru, tipica grappa... Tiziano Ferru, tipica grappa sarda con bottiglia a forma di case, libri, auto, fogli di giornale, 18 euro. Dentifricio Colgate più spazzolino col cazzo, 7,80 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta. Lotta di potere. Shampoo antiforfora più forfora anti-shampoo per epica lotta di potere sotto la doccia, 4,60 euro. Omino mulatto. Omino mulatto. Aspetta, devo respirare. Omino mulatto. Smacchiatore per biancheria pensato per circoncisi, 5,55 euro. Hamburger di vitello allevato in volo, 13,50 euro la business, 9,60 euro l'economy. Ciff e Cioff, sgrassatore universale per scoiattoli, 4,10 euro.

0: Basta.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
5: Sì.
3: Sì.
5: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no.

0: Porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: La sterenata dello Zoo di 105.
8: È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriake, mi chiamo Yuri e vorrei dedicare una sdrenata alla mia amica Giada. È molto carina, con due belle tette e un culo sodo. Da poco è uscita da una relazione con uno scemo che non riesce a dimenticare. Aiutatemi a farle capire che deve andare avanti e che se le serve una bella ripassata per rilassarsi, gli amici servono anche a questo. Umbriake, so che non mi deluderai. Vai!
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Giada?
1: Sono io, sì.
2: Ciao Giada, io sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Yuri mi ha inviato una mail perché ti vuole dedicare una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Chi? Scusami?
2: Yuri.
1: Sì.
2: E Yuri mi ha scritto dicendo: fai una canzone all'amica mia.
1: No.
2: È vero, sì.
1: Sto male.
2: Stai male? Figurati che ho fatto la canzone. Mo sentirà.
1: Da ridere, assolutamente.
2: Dai, allora te la faccio?
1: Sì, vai.
2: Andiamo. Giada.

0: speciale.
1: Speciale, grande. Benissimo.
0: Grazie. Senti, mille, gentilissimi.
1: Grazie a te.
0: È stato un piacere.
1: Piacerone mio.
0: Grazie, buona giornata.
1: Anche a te, ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Violentato nel deretano, imprigionato e più turco che mai, Yılmaz si strugge di dolore al sol pensier di quella sodissima mentecatta della sua amata Züleyha, internata in un istituto per scemi di merda per opera del malefico fratellastro Vagigi. A Yılmaz non rimane che la fuga. Per questo ha passato le ultime notti a scavare un tunnel che dalla sua cella lo condurrà alla libertà.

0: eccomi, ce l'ho fatta, sono libero, libero di correre e di salvare la mia amata Zuleia, amor mio, che sta prigioniera in un istituto per gente che non sa contarsi i piedi. Sbaglia, le fa dispare. Zuleia, resisti, sto arrivando. Non è l'abbreviazione di quando mandi messaggi su WhatsApp, se no avrei detto sa, invece sto arrivando. Dannazione, mi hanno scoperchiato. Non posso farmi riacchiappare, che se mi riacchiappano poi mi inchiappettano, e a me non piace farmi inchiappettare. Vabbè dai, un bozzo mi piace però farmi inchiappettare. Ma solo agli orari che dico io.
1: Detenuto in fuga, detenuto in fuga.
0: Turco, eccole che arrivano. Via, presto, veloce, più veloce del duce. Zio, amore mio, sa che sta per sta arrivando. Ti ho detto precedentemente.
2: Nel frattempo Zuleia, chiusa nell'istituto per gente che fa versi e si caga addosso, fissa la finestra, pensando che sia un quadro. Sì, è totalmente smongoletta.

0: Questo quadro è davvero incredibile. A volte sembra che è di giorno, a volte sembra che è di notte.
1: Zelie! Zelie, mamma mia! E faccio della finestra, mamma mia!
0: La faccia della finestra, amore mio!
1: La faccia della finestra, turco!
0: La finestra, amore mio! Sento come una canzone! Oh, è un mazzo! Che mi prende un topo! Cosa ci fai dentro il quadro?
1: Ma quale quadro? Questa è una finestra!
0: Non capisco il mazzo! Non parlare difficilmente con me!
1: E c'hai ragione! Fa niente, non importa! Buttati giù dal quadro, che ti acchiappa al volo!
0: Come vuoi, amore mio? Ma mi butto verso l'alto o mi butto verso il basso?
1: E buttato come cazzo ti pare! Tanto cade lo stesso! E la forza della gravità conosce a Newton!
0: No!
1: No! T'ho presa, amore mio! Baciami! Baciami e facciamo l'amore qui, fra le piante del Mongocomio! Queste però, che quello pungono!
0: No, oh mazzo, non ci siamo tempo! Dobbiamo andiamo a riprendere la mia casa e i miei soldi che il mio fratellaccio Vagigi mi ha rubato!
1: Sicuro che magari dietro c'è spugno, non questo che ci ho cacato
0: no,
1: prima.
0: No, presto!
1: Presto.
2: Ah, Zulea! Non sei sveglia! Ma sei pure sfortunata.

Ah, che bello! Non c'è cosa migliore di fumare un bel sigaro nella culla prima di... Ah, prima di...

0: al fuoco! Muoio! Muoio!
1: Oh, brucia tutto!
0: Mamma mia, sta bruciando tutto!
1: Muoio male!
0: Fortuna di merda!
1: Muoio malerrimo!
2: Quante storie, mamma mia! È solo il classico incidente domestico causato da un innocente pargolino che, come tutti i bambini, si è addormentato mentre fumava due sigari della ninna nanna, ovviamente accesi contemporaneamente. Cosa sarà mai? Quante storie.
1: El Mats, non ci posso crederci! Hanno costruito un incendio dove ci stava la casa mia!
3: Mamma mia, ringoglionita da sto ragazzo! Quello è proprio a casa tua che prende fuoco, con dentro peraltro tutti i soldi che hai reddatato!
1: Non è giusto! Non voglio tornare a povera! Non voglio!
3: Amore mio, già che ci sei, piangi sull'incendio, che almeno si spegge un po'.
4: Siamo tornati alla casella.

0: Il Maz ce lo ficcherà il Katz nel fregnaz. Chi Katz lo saz?
1: Zan zan.
2: Radio 105.
3: Only for you. No, no, no. This is zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Reazione a cappella.
3: L'intesa vincente, momento importantissimo.
4: Buonasera, Ama. Ciao, ciao a tutti.
3: Prego, accomodatevi, ragazzi.
4: Scusa, Ama.
3: Vuoi dire qualcosa?
4: Sì, è vero che hanno beccato il tuo pusher con mezzo chilo?
3: No, bugia.
4: Ah, ok.
3: E mi dicono però un'ammonizione.
4: No, cazzo, dai.
3: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
4: Sì, ok, siamo pronti.
3: 3, 2, 1, via.
4: Con cosa, di lati, ano, rimedio, casalingo.
3: Bottiglia è corretto. Perfetto, Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
4: Di cosa è fatta Daniela Santa che?
5: Gomma.
3: Perfetto, Alessandro, è molto bene. E le parole diventano 2, tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
4: Come chiami? Cazzo, simpaticamente.
5: Cactus.
3: No, pacco. Avanti.
4: Cosa spruzza da vagina? Squirt.
5: Acqua,
3: certo. 4. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
4: Come chiami? Grosso. Ricchione. Peloso.
6: Orso.
3: Orso, certo. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
4: Quando passo la gente?
5: Sbora.
3: Bravo! 6, 32 secondi.
4: Cosa seduce donna un po' zoccola.
5: Fiore.
3: No, la pila. Avanti. 7 parole, devono superare 11.
4: Cosa è cane porco in Veneto?
5: Virgola.
3: Molto bene, Marco. 8. Gestite bene adesso il passo ai secondi.
4: Chi scopa idraulico, antennista, muratore,
5: casalinga.
3: Bravo, casalinga. Desperate housewife. 9 secondi.
4: Dove trova capelli mazzoli ogni mattina?
6: Lavandino.
3: Lavandino è giusto, quindi andate a 10. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
4: Come è diletta Leotta?
5: Pass.
3: E topa!
2: È un buco nero quello lì per mettere la chiave.
3: Un'altra parola ci sta.
4: Come chiami cocaina su WhatsApp?
5: Biancaneve.
3: Certo, 14, record personale guagliato.
7: Sì! E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili.
3: Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Pronti?
1: Pronto. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
0: No, niente, grazie.
1: È quel video che mostra Menudo che cinghia una polacca vestita da Pokémon.
0: No, sono niente.
1: Signora, lei mangia
0: Guida. No, la chiama? Non sta che mi fermo la polizia. Sto.
1: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Merda.
2: E al sabato grande festa.
0: Pronto.
1: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
0: Ma non me ne frega niente.
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Scusami, Wender, ma io la devo massacrare. Capisco che tu voglia andare avanti con altri numeri di telefono, ma è più forte di me.
0: Pronto?
1: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Sono quel signore in auto mentre mi faccio fare un pompino davanti al parcheggio del mobilificio. La chiamo per vendergli dei mobili di merda. Pronto? Metti il jingle vendetta.
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
1: Signora, signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Non mi interessa, Mendoza, sono pezzi coglioni.
1: Grazie, signora. Lei è proprio una vera puttanazza gentile. Ma io non ce la faccio. Devo richiamarlo e farlo incazzare. Che bello rompere i coglioni ai pensionati.
2: E al sabato grande festa.
1: Le rubo solo 30 secondi. Le rubo solo 30 secondi. E poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
0: Lei vada a fare in culo.
1: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo. A sole, 300.000 lire. Pronto? Non ci sono più i clienti degli anni 80, che ti pagavano in contanti e noi dichiaravamo un cazzo, e ora vivete a base di finanziamenti.
2: E al sabato grande festa.
1: Ecco la mongolette del paese. Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Questo non lo accetto. Wender, digita il numero che la copro.
5: Minchia, subito la dilaniamo la bastarda.
1: Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
0: Stronzo, ma perché non vieni a trovarmi? Sono qua, nella rotonda di piazza Italia.
1: Lei è
0: non sei altro, sei ferro, vieni a trovarmi.
1: Lei è scimmia?
0: Ah,
1: lei è scimmia?
0: Metto di merda che ti nascondi dietro il telefono, perché non vieni qua, non vieni, bastardo.
1: Mi presento, sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
0: E me la fai, mi viene a fare un bombino con risucchio, pezzo di merda. Ti te l'ha dato il mio numero, cesso.
1: Ma lei è proprio... Ma lei è proprio una persona volgare e sboccata.
0: No, tu sei uno stronzo.
1: Signora, lei mangia i cazzi? Pronto?
0: Continua.
1: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. È quel video che mostra me.
0: No, io non seguo i mobili. Io già la casa ce l'ho arredata, non mi interessano i mobili.
1: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole. 15 milioni.
0: Eh?
1: Abbiamo abbassato ancora di più i prezzi.
0: Non mi interessano, io sono la casa già ce l'ho arredata con i mobili e tutto. Dove vuoi arrivare?
1: Per questo nuovo anno, incredibile! Abbiamo abbassato ancora di più.
0: Non mi interessa.
1: E poi
0: dimentichi il mio numero.
1: Signora, ma a lei sudano le ginocchia? Pronto? Ma che noia! Ma tocca sempre a me chiamare la gente a casa. Da quando Lorella, la mia segretaria, è rimasta incinta per la settima volta e non si capisce ancora chi sia il padre. Mi tocca rimanere sempre qui da solo. Vabbè, facciamo l'ultima chiamata. Provo in Sicilia.
6: Quando?
1: Ecco la coglionazza del paese. Pronto? Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Ma che cazzo ha detto? Vabbè, continuiamo. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
6: Non ne guardo televisione.
1: È quel video che mostra Menudo che cinghia una polacca vestita da Pokémon. Lei è scimmia?
6: Sì, sono un gorilla.
1: Scimmia!
6: Scimmione!
1: Per questo nuovo anno, incredibile, abbiamo abbassato ancora di più i prezzi. Le rubo solo 30 secondi e poi se ne potrà andare tranquillamente a fare in culo.
6: Bene persino, però.
1: Lavandino in puro legno di pino, impermeabilissimo, a sole, 300.000 lire.
6: Che torna a stare lì, la donna stufata.
1: Cucina componibile fatta di cerini di legno super infiammabile a sole, 15 milioni.
6: Bellissimo.
1: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante. E al sabato, grande festa. Signora, ma a lei sudano le ginocchia?
6: Sì, sì, mi sudano tantissimo.
1: E allora da noi in regalo per ogni acquisto di 60 milioni di lire avrà in regalo lo straccio asciugaginocchia.
6: Ah, buono, meno male.
1: Merda.
6: Gotti.
1: Merda.
6: Ricciunazzo di minchia.
1: Merda.
6: Fago facci.
1: Scimmia!
6: Scimmioni!
1: E anche oggi grandi vendite. Vi aspetto questo sabato al mobilificio Puzzoni per la grande festa nel piazzale con Oler Togni, che tenterà di sfasciare 60 macchine cercando ancora di mettere la 131 Fiat su due ruote. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: is a zoo only for you.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà birre a nastro!
1: Il grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la grinta incredibile!
1: Il grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Buongiorno!
3: Oh!
2: Che... Mirko Grinta!
3: Lei sbaglia numero!
2: Dai ragazzi, che è lunedì!
3: Ha capito?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana da paura!
4: No.
3: Pronto?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta!
3: No, ha sbagliato numero, guarda!
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana da paura!
1: Il Grinta!
5: Al momento non siamo raggiungibili, potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico, grazie.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
6: Pronto?
2: Buongiorno!
6: Pronto?
2: Buona giornata!
6: Anche a lei!
2: Dai ragazzi, che è lunedì!
6: Tagli al culo!
2: Siamo pronti! Tagli
6: al culo, come hai fatto?
2: Siamo pronti per un weekend!
6: Allora prendi in bocca, sì, ho capito, ciao!
2: Con la grinta giusta!
1: Il Grinta.
6: Pronto?
2: Buongiorno! Che chiamo la grinta giusta!
6: Ma hai rotto il cazzo, non so chi tu sia, quindi puoi lasciarmi
2: birre
6: stare.
2: A nastro!
6: Grazie,
2: dai ragazzi, che è lunedì!
6: Bene.
2: Buongiorno!
6: Sono messaggi registrati che girano.
7: Metti giù!
1: Il Grinta!
6: Pronto?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta!
6: Scusa?
2: Mirko e Grinta!
6: No, chi che ne Grinta che ne Mirko?
2: Dacci dentro, ragazzi! Siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta a nastro!
1: Il Grinta.
5: Sì?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta.
5: Chi è, scusi?
2: Mirko e Grinta.
5: Eh?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana con la grinta incredibile!
5: Ma vaffanculo!
2: Dacci dentro, ragazzi!
1: Il Grinta.
5: Sì.
2: E mi raccomando, tequila a manetta! Vi faccio l'augurio che sia una
5: scemo.
2: Con la grinta incredibile!
5: Ma vai a fare in culo, può darsi che andando a fare in culo, magari godi anche, cretino!
1: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima. Punto.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però. Però.
1: Però.
3: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
4: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
5: Che succede, Osceno?
4: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
5: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
4: Monitorando le mie telefonate.
5: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
4: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
3: Osceni Lerci 2.
4: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
5: Rottermaio. Rottermaio.
6: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Maier.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Marien.
4: Rottermarien.
5: Rottermaier.
4: Oh, Rottermarien.
5: Maier.
4: Maier sei tu, è quella puttana de so.
5: Del signor Rottermaier.
4: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
4: Ma se sono così rasabondo...
5: Rasabondo?
4: Se sono così rasabondo...
5: Vagabondo.
7: Nauseabondo.
5: Nauseabondo e ripugnante.
4: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
7: non
4: tutti...
7: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
5: Che hai permessi sport? Allora...
4: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
5: Nauseabondo.
7: Sì,
4: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
7: nauseabondo?
4: Vuoi... Dove è scritto?
5: Nauseabondo.
4: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
4: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
5: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
4: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
5: Di un reality show pornografico?
4: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia, figli di Troia,
2: figli di Troia,
3: figli di Troia.
8: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
5: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
5: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
5: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
9: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace Telamonio!
8: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Ajazzone!
8: Ajace
10: è quello grosso, Ajazzone!
8: Pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto!
8: Sì.
10: Attento, attento, sta venendo!
8: Oia!
10: No! No! Andiamo! Il culo giù!
8: Attento!
10: Il culo giù!
8: Attento!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frega un c***o
4: voglio i soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
12: di sfruttare la mia caparbietà?
3: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
13: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
14: Giusto?
13: Ce l'ha fatta?
14: Ho sbagliato?
13: No, giusto, giusto. Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
14: No!
13: Sì!
15: Lo Zodi 105.
3: Come può un uomo non sapere di essere stitico?
13: Ma che cazzo ne sapevo io? Mica sono medico!
3: Come può un uomo non sapere di essere tatuato?
16: C'avevo ste macchie nere sulla pelle, mi lavavo, ma non venivano via, nemmeno col ciffo ammoniacale.
3: Come può un uomo non sapere di essere parroco?
17: Tutte le volte che mi chiudevo nel cesso e tiravo la tendina, arrivava sta gente che mi raccontava i cazzi suoi. E pensavo, ma che cazzo volete? Ma chi vi conosce? Invece ero Don Mario, ciò.
3: Nessun sospetto.
18: Non pensavo mai. Non...
3: Nessun dubbio.
17: Mi sembrava tutto normale.
3: Nessun sintomo.
18: Oh, stavo bene, eh?
3: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
19: Würstel von Düsseldorf è un impiegato comunale dell'anagrafe di Barletta. Posto fisso, mutua, tredicesima e tutti i cazzi degli statali. Ma qualcosa nel suo atteggiamento non convince pienamente i suoi colleghi.
20: No, quello è un tipo strano. Arriva puntuale, mai una volta in muta, mai che si fa timbrare il cartellino da un altro collega. Non fa nemmeno il doppio lavoro in nero. Boh, mia moglie dice che è autista. Ma io lo vedo che viene in bus.
19: Il suo 1,94 di altezza, i capelli biondissimi, i pantaloni alla zuava con le bretelle e la carnagione troppo chiara per quelle latitudini attirano su Würstel von Düsseldorf i pettegolezzi della gente, preoccupata dal suo strano accento e invidiosa della sua Mercedes.
21: Sono maestro dell'elementare di Würstel e mi ricordo che a scuola per la merenda si portava questa roba un po' pesante, diciamo lo sting di maiale con la birra. E con Magneti allora ci dicevano le cose tipo Beckenbauer, Hitler, queste cose qua che si dicono i bambini, no? E poi ci tiravano le cozze pelose, ma secondo me non era bullismo, era più goliardia, non come le coltellate della quarta B.
19: Würstel von Düsseldorf infatti non sa di essere tedesco. Una malattia cronica, come il favismo, è tifare per la Juve, che oggi conta circa 83 milioni di casi nel mondo, tra i quali molti turchi e una cifra di terroni. Un'aberrazione genetica che conduce al desiderio irrefrenabile di girare filmetti porno amatoriali con donne grasse e che rende impossibile saltare le file in posta e parcheggiare in doppia fila.
22: Quando sono stato piccolo tutti mi prendevano di in giro perché parlavo con questo R moscio. Poi verso i 21 anni ho sentito il bisogno di mettere i sandali sopra le calze. A quel punto la fica improvvisamente è sparita di mia vita e allora ho capito di avere un problema.
19: Emarginato dalla società per colpa del suo essere tedesco, Würstel von Düsseldorf decide di andare in pellegrinaggio a Međugorje per chiedere alla Madonna di essere guarito. Ma il destino ha in serbo per lui un piano diverso.
23: Ero all'autogrill di Rizzone e vedo nel Vespasiano accanto al mio questo bietolone tutto biondo coi baffi neri e una tega lunga così. ho sentito che tra di noi c'era un legame di sangue, oltre che di tega. Senza nemmeno finire di pisciare, gli ho buttato le braccia al collo e gli ho detto: ragazzo mio, io ti ho chiamato la mamma. È stato molto commovente.
19: Quell'uomo con le mani pisciate, infatti, è il Gualtiero Magnani, un tempo bagnino della spiaggia 97 di Riccione che, raccontano le leggende, avrebbe affondato più tedesche di un sottomarino russo nella Seconda Guerra Mondiale. Un vecchio trapano, fertile come un quintale di guano, grazie al quale Würstel von Düsseldorf scopre di essere malato di tedesco soltanto a metà.
22: Dopo aver saputo di avere un papà italiano, la mia vita è cambiata. Riesco perfino ad arrotolare gli spaghetti usando il cucchiaio. E ieri ho anche preso un autobus senza biglietto. È stato molto emozionante. Ce l'ho ancora duro adesso. Anzi, conoscete mica una cicciona da chiaffare?
19: Ancora una volta, il genio italico ha salvato un brutto mostro scherzo della natura dall'emarginazione e dalla morte. Perché sì, ok la Audi e la Bex, ma vuoi mettere una carbonara sul lago di Garda?
23: Forza figliolo, tu davanti, io di dietro, diamoci dentro!
22: Mia folpa, mia folpa!
23: So che bello essere padre!

0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo.
0: Guardi, ha sbagliato numero.
1: Non c'è Fabio? Pronto?
0: Sì?
1: Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo. Non c'è Fabio?
0: No, qui non ci stanno Fabio.
1: Porca m***a. Noi lo chiamiamo
0: Stefano.
2: Ciao.
3: Della segreteria telefonica di 3-6, dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
4: Vaffanculo!
2: Ciao.
0: Pronto?
1: Non c'è Fabio?
0: Cosa?
1: Ciao, scusa se ti disturbo, stavo cercando Fabio Alizei. Noi lo chiamiamo...
0: Non è Fabio qua.
1: Noi lo chiamiamo Stecco Bastardo.
0: Ma ha sbagliato numero, mi dispiace, ha sbagliato numero.
1: Perché ho chiuso una data allo Stecco Bastardo a Napoli, in cima al vulcano. Pronto?
4: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
0: Pronto?
1: Hai letto i miei messaggi?
0: Ma scusa, cos'è che vuole? Messaggio, non messaggio? A me non mi interessa niente.
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco di... Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Di...
0: Senti, vai a quel paese, chi sei?
4: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
2: Ciao.
5: Ora, andiamo a spaccare la minchia a Ennio. Vediamo se ci risponde.
1: Ennio, ascoltami bene.
6: Bastardo, ancora te sei, ancora te sei! Brucia merda, brucia merda!
1: Tu sei Ennio?
6: Ma chi ti ha dato il mio numero? Vorrei sapere chi ti ha dato il mio numero!
1: Tu sei Ennio?
6: Puttana l'anno!
1: Tu sei Ennio?
6: Non ti conosco, te l'ho già detto! Non ti conosco, cambia il numero, puttana l'anno!
1: Tu sei Ennio?
6: Fagli un altro, fagli un altro!
1: Tu sei Ennio?
6: Porca Ennio! Porca... Non ti conosco!
1: Ennio.
6: Ma non sai neanche te, porca la... Potessero tagliarti le dita!
1: Ennio.
6: Quando fai il mio numero, bastardo!
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me!
6: Puttana!
4: Allora adesso la metto io sul cattivo! Porca!
6: Mi sono la testa come un velo grano!
4: Porca!
6: Merda!
4: Porco!
6: Puttana la...
4: Porco!
6: Puttana la... Puttana son... Bastardo! Bastardo la...
4: Cane!
6: Puttana di una... Bastardo!
4: Con me chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli! Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo! Vaffanculo!
6: Vuoi a cagare, brutto bastardo di un porco...
4: Vaffanculo!
1: Un grembiule! Non lo sai dire! Un grembiule! Ma che DJ ci sono in giro? Qui sono impazziti tutti. I migliori ce li ho io. Contattami sulla mia pagina Instagram Paolo Giusti. Ti mando Wender in Turchia, anche in treno.

0: Sei Nihira è un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. L'alba, il momento ideale per un pescatore che cerca la pace e la calma, lontano dai rumori della città, per dedicarsi alla sua amata passione, la pesca.
1: Ah, che tranquillità! È proprio una giornata ideale per pescare in santa pace.
2: Nanna! Ah, cosa c'è, Saperi?
3: Siamo arrivati al fiume!
2: Bene! Meno male che me l'hai detto, perché sono cieco, non vedo un cazzo!
3: Lo so che sei cieco, nonno!
2: Silenzio! Perché mi fa questo qua?
3: Non sono io che faccio nonno!
2: Allora, mi fate scappare i pesci! Dovete fare piano!
3: Consiglio al pescatore!
2: Ma con chi cazzo stai parlando, Saperi?
3: Con uno che pesca!
2: Chi?
3: Un pescatore!
2: Tore?
3: No, un pescatore!
2: Pesca, pesca, un pescatore!
3: Nonno!
2: Oh!
3: Prepara le canne!
2: Ho finito l'erba!
3: No, le canne da pesca!
2: Ho finito l'erba da pesca!
1: Mannaggia la puttana, cazzo! Ma silenzio!
3: Oh, che cazzo gridi? Deficiente!
1: Shh, silenzio, ha ragione.
3: Dobbiamo prendere il pesce pusher! Il pesce pusher!
2: No, sento, bellissimo, se sussurri non ti sento però,
3: Il pesce pusher!
1: Mannaggia la puttana, porca troia, chi cazzo sono sti coglioni di merda?
2: Ve ne dovete andare!
3: Allora, che cazzo gridi? Se gridi scappano i pesci!
1: Per favore, fate piano, andatevene, parlate con calma.
2: Che cazzo ha detto, Terrone?
3: Non lo so, però il pesce pusher è il pesce pieno di droga!
2: Ah, il pesce pieno di droga!
3: Così lo venderemo e potremo comprarci finalmente l'apparecchio acustico!
2: Che cosa ci compriamo?
3: L'apparecchio acustico!
2: Un vecchio autistico?
3: No, l'apparecchio acustico, nonno!
2: E perché?
3: Perché siamo... perché siamo completamente sordi, nonno, io capisco il labiale!
2: Non ho sentito, cos'è che siamo?
3: Siamo sordi!
2: Morti!
1: Ve li do io i soldi per l'apparecchio acustico, ma io basta che fate silenzio, basta che me ne andate, dovete fare silenzio!
3: Come?
1: Dovete fare silenzio!
2: Ma c'è qualcuno che grida, non ho capito!
3: Ma che cazzo gridi, efficiente? Guarda che la vende l'espressione di uno che grida,
2: Che cosa ha detto, meridionale?
3: Non lo capisco!
2: Senta! Cosa ha detto?
1: Ho detto che dove... L'ho preso! L'ho preso! Ho preso... Minchia, come cazzo si... Minchia, come tira, cazzo! Aspetta...
2: Ma perché si dimena al meridionale?
3: Non lo so, non ho capito, forse... Aspetta, il pescatore ha fatto boccare un pesce!
2: Che cosa ha fatto boccare?
3: Un pesce!
2: Esce!
1: Senti, che mi devo concentrare! Silenzio! Dai!
2: Alisa, ma che cazzo è quella roba lì col filo sulla riva?
1: Ma quale filo? È la lenza della mia canna, vecchio di merda!
3: Lascialo stare, nonno! È del pescatore!
2: Ma lì del pescatore, c'è un filo sulla riva! È pericoloso, poi la gente si ingamba! Aspetta un po' che lo taglio, dai!
1: No! No! Fermo!
2: Oh, belli, che poi i bambini inciampano, si fanno del male!
3: Cazzo hai fatto, nonno? Cazzo hai fatto, nonno? Guarda cosa hai fatto!
2: Ma io lo sai che sono cieco, ho tagliato un po' a caso!
3: Lo so!
2: Meno male che ci sento bene, dai!
1: Basta! Vi avete rotto il cazzo, figli di puttana! Ve ne dovete andare!
2: Come?
1: Ve ne dovete andare!
2: Come?
1: Ve ne dovete andare!
2: Oh! Che cazzo urli?
3: Sto terra di merda!
2: Ma cos'è uno della CGL che c'ha il megafono? C'è la manifestazione sul fiume!
4: È bellissimo
5: questo! Che storia è!
4: Che bello!
0: E sì, le nuove avventure di Sanpei!

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ti
2: pulito.
3: Nascono i porcini a te sotto, cioè
2: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non connetti più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Ma sì, poi me la tagli sempre tu uno.
1: Beh,
2: mi fai
1: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leone.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzo. Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire.

0: Meglio di me, io faccio 3000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
0: Ne faccio
1: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
0: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
0: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
0: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
0: A casa,
1: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
0: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato, se non c'era lui, tu col cazzo che facevi
0: dischi? È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
0: L'ho lanciato io.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Sempre più persone si affidano ai consigli della rete per capire le cause del loro malessere, incorrendo a volte in veri e propri ciarlatani. Ma da oggi c'è ilmedicone.it.
3: E grita ciò, medicone, del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Gianfranco e sono abitato a Milano. Sono personalmente un poco sovrappeso e mi chiedo se avete la possibilità di essere consigliato da lei di aiutarmi a risolvere il problema.
4: Gentilissimo e probabilmente molto ignorante utente di medicone.it, sento che il suo sia un problema abbastanza diffuso e forse si è rivolto ai migliori di tutti. Grazie ad alcuni master esclamativo in merito alla nutrizione che ho acquisito presso la prestigiosa università giapponese di Nakazata, metto bandiera emoticons, bandiera giapponese.
3: Accidenti dottore, sono felice che lei ha cose dell'IP essere bravo. Mi si mis ono un po' ignorante perché ho solo la seconda elementare. Sai, mai tempo era tutto diverso.
4: Ah sì? E quanti anni ha?
3: 47.
4: Beh, io ne ho 48 e ho 3 lauree. Ma a parte questa divagazione sulla sua impressionante impreparazione alla vita della quale dovrebbe imputare i suoi genitori e forse perseguirli legalmente, sono pronto a darle un consulto sul percorso alimentare previa a una visitina online che farei adesso se ha una connessione.
3: Con che?
4: Clicchi sulla righetta blu che le sto mandando via mail.
3: Ah, ok, che mi ha insegnato mia figlia a fare il computer.
4: Ah sì, si è anche riprodotto? Immagino l'imprinting alla creatura.
3: Cosa?
4: Niente, schiacci sulla linea blu.
3: Eccomi, si salva, dottore.
5: Palla di merda!
3: Cosa, dottore?
4: No, niente. Crasso, merda!
3: Dottore, sta bene? Alle tossi?
4: No, è che vedo che lei ha una percentuale di alvipe notevolissima. Non riesco a riconoscere il volto. I due buchi lì sono il naso o gli occhi? Quando è che si è visto l'uccello l'ultima volta?
3: Che fa, dottore, le battute?
4: No, mi scuso, sono anche andrologo. Tanto per sapere, appunto...
3: Androgeno?
4: No, andrologo, cura i cazzi.

0: Ah, mi rego dalle palle.
1: Sì.
0: Ci sono stato una volta, mi ha cacciato un dito in culo.
1: Sì, esame della prostata, procedura di routine.
0: E che c'entra rindindini?
1: Senta, su dai. Panzone! Lei cosa mangia abitualmente? Che fa, mi scusi? Sta scorreggiando?
0: No, niente, è che sento un pelo i bracci che mi strizzica.
1: Quale braccio?
0: Sinistro.
1: Ah, capisco, normale.
0: Adesso ho come una occhina forte, forte sul petto.
1: Ah, capisco, sì.
0: Ah.
1: Che fa, dorme adesso? Uè, cetaceo. Oh, aspetta che sti sintomi mi ricordano qualcosa, ma non mi ricordo... Cazzo, ho studiato troppo, va un po' in confusione. Faccio un attimo una breve ricerchina su Google. Un attimo. Dolore al petto, braccio che strizza. Cosa vuol dire? Forse che strizza. Braccio che strizza. Ah, adesso mi ricordo. Lei ha un infarto. Scusi? Va che non ho mica tutto il giorno, chiattone. Ma va che maleducato, cazzo. Signore? Vedo il suo culo che esce fuori dalla tuta, è anche imbarazzante, mi perdoni. Scusi, che casa di merda poi da parete. Signore, è là. Guardi, non ho una fiocina, se no era un attimo e facciamo un remake di Moby Dick. Signore, ho un infarto, su, si riprenda.
2: Papà!
1: Spengo, va, che i drammi familiari mi fanno girare i coglioni. Figa, mica c'ho tempo da perdere per le telenovelas. Poi a me i cadaveri mi fanno girare i coglioni.
3: Musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Regno 3. La leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Belin, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faust, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, né?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose Vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah, sì, mi piace. Che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh no, Paolino. Quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Piuttosto, basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo. Così ho deciso di premiarti con un mega regalo. Un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio. Un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa...
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di... Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare Ragazzi e in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty.
5: Zio Faust, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Out, Paul! 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dei denti, secchione! Secchione, secchione!
10: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
11: Secchione.
10: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo in ca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
12: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Gà, avevi ragione Marco, grazie per questo regalo.
12: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
12: Non puoi proprio immaginarlo Paolo, davvero. Dai Fabio, andiamo, cazzo cazzo iu iu.
6: E io?
12: Ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo?
13: Secchione!
6: Ma basta voi, uffa!
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Minchia, minchia, minchia, eccoci sintonizzati su Radio Piemonte Sound. Questa è Cavalca Via, la classifica dance che spacca tutto, né? Io sono Gabri Pontifex e in regia c'è Caputo, testa di cazzo DJ. Tutto bene, Caputo?
3: Sì, Gabri.
2: Ti piacciono le catene che ti ho messo ai piedi?
3: Sì, Gabri.
2: Così almeno non ti allontani dal mixer e lavori.
3: Sì, Gabri.
2: Bene. Oggi ci saranno delle grosse novità musicali, partendo dalla terza posizione, dove arriva DJ Marrone con Disco di Merda.

0: Minchia, che disco di merda, né? Questo vince su tutto, perché tanto tutti dicono sempre che i dischi nuovi sono di merda e quindi bravo, bravo DJ Marrone. Ma adesso sentiamo subito un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Gabriella, tua figlia. Tu non lo sapevi, ma sono figlia di quella ragazza che ti ha riscopato a Cuneo durante una serata con gli Antone Molegnana 65 nel 1998. La mamma mi ha detto che eri completamente ubriaco quella sera e che dopo la serata l'hai portata nella tua roulotte e lì mi avete concepita. Fatti sentire, papà.
0: Ma perché? Ma perché bevo? Non devo bere, io lo so che non devo bere. Questa è già la quarta quest'anno. Minchia, sono rovinato. Ne basta. Bene, dai, lasciamo perdere queste stronzate che poi si risolvono con dei bellissimi assegni familiari. E sentiamoci la seconda posizione di questa settimana. Incredibilmente è rientrata a suon di schiaffi nella faccia Papera DJ con Paperella Gay.
2: Vorresti il pene?

minchia di sta grandissima minchia, né? Non c'è niente da fare, qua un disco è un capolavoro, bisogna metterlo sempre nel culo. Come la numero una di questa settimana, lui sta spopolando nel web, ma così tanto che anche i più grandi artisti finiti nel dimenticatoio, per farsi vedere, lo stanno prendendo per il culo, eh. Ma quello che sta prendendo per il culo tutti è proprio lui, Young Signorino con Questa sentiamo, è il remix di Gino lo Spazzino.

0: minchia, minchia, minchia! Vi giuro che questa vi sale così tanto al cervello che vi fa esplodere la testa, vero Capoto?
1: Sì, Gabri.
0: Allora, chiudiamo la puntata di oggi di Cavalcavea, ma prima di salutarvi tenterò di mixare in un campo fuori Torino completamente nudo con i piedi dentro una bacinella piena d'acqua con addosso 100 milioni di lettori Pioneer accesi sotto i cavi della linea elettrica, ovviamente, né? Come potrete sentire c'è anche un temporale in arrivo. Sentite? Caputo, ma sei sicuro che questo temporale è in arrivo? Perché io non sento niente. Hai guardato le previsioni del tempo?
1: Sì, Gabri.
0: Ma io non vedo nulla io.
1: No, Gabri.
0: Ci sono un po' di nuvole, ma non mi sembra che debba scaricare dei fulmini. Ah, che pirla, scusa. Non ho acceso i lettori, né? Senza... Ma non arrivo al tasto laggiù. Caputo, fammi una cortesia. Tu che sei vicino all'interruttore generale, che siamo collegati alla centrale elettrica qua, che va alla linea fino ad Asti.
1: Sì, Gabri.
0: Ecco, appoggia il cavo lì sul... Sì, sul palo.
1: Sì, Gabri.
0: Però aspetta, eh.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta a farlo, perché prima devo dire una cosa importante.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta! Ah! Ah!
2: Hai anche dell'aria? Sembro Massimo Boldi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, Dio, sto muovendo.
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Lo Scambio. I protagonisti: pedofila Samson è Uga, Valerio Mestruopapera è Ugo, e con la partecipazione straordinaria di Carlo Maria Carota Anale nei panni del boss Cassio Peppe, tratto dall'omongolo romanzo di Pia Puzza Conigli, adattamento cinematografico Tua Madre, regia di quel porco, voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro?
3: Chiaro?
2: È quando non è più giorno e si gira con le fiaccole. Siamo in un esercizio commerciale dove femmine d'uomo mezze ignude volteggiano attorno a un palo mentre i clienti infilano della carta moneta nei loro striminziti coprisesso. Uga e Ugo appaiono all'ingresso e fanno girare il naso tutto intorno.
4: Occhi aperti, Ugo! Cassio Peppe e i suoi scagnozzi sono gente che non scherza. Al primo sentore di trappola ce la battiamo, intesi?
5: Ricevuto, Uga. Ma ripetimi un po' che cosa siamo venuti a fare qui.
4: Siamo venuti a fare uno scambio. Questa valigia di farlone in cambio di 2 chili di ii.
5: 2 chili di ii? E dove diavolo li ha trovati, Cassio Peppe? 2 chili di ii?
4: È proprio quello che voglio scoprire. Forza, andiamo nel suo ufficio.
2: Uga e Ugo attraversano il locale. Alcol che scorre a fiumi. Chiappe sode e capezzoli in resta sotto il naso di rampanti uomini d'affari con la cravatta allentata e la patta aperta. Un castoro che si atteggia da giraffa nella mescola dei coffi fa la manicella all'indirizzo di Uga, che però non ha bocca. I due vengono perquisiti da un Marcantonio nano e ammessi nell'ufficio di Cassio Peppe.
6: Uga! Ugo! Venite, venite! Che piacere vedervi! Posso offrirvi qualcosa da bere?
4: No, grazie, Cassio Peppe. Andiamo di fretta. Passiamo subito agli affari. Ecco i farloni.
6: Ottimo, ottimo! Primissima...
5: Diciamo. Perché non ti viene?
6: Oh!
5: E ride, un coglione. E ride. Perché?
4: Hai
5: cos'è
4: la
5: che ti fa ridere?
4: Cassio Peppe.
6: Ottimo, ottimo!
5: Perché ottimo, non ottimo? So, ottimo,
4: fa...
5: ottimo.
4: Fa ridere.
6: Ottimo, perché non mi ricordo più quello che ho fatto prima.
5: Sì, così, perché c'hai 12 Alzheimer consecutivi. Opla! Dai.
6: Ottimo, ottimo. Primissima qualità.
5: Niente, non ce la faccio.
4: È un bimbo felice.
5: Sì, bimbo scemo.
6: Continuo da qui?
4: Sì,
5: no, fa primissima qualità.
6: Ok.
4: Ma lei conosce per caso un certo super comparsa?
6: Perché... Niente, da ridere.
5: Falca.
6: Serio, attenzione.
4: Non lo so, io non...
5: Ma cosa
4: capisco.
5: Ti apprebbe?
6: Ma che cazzo ne so!
5: Devi dire ottimo,
4: vado,
5: ottimo.
4: Vado, vado, vado, vado. Che non vedi un cazzo.
6: Sì, infatti. Ottimo, ottimo. Primissima qualità. Lo sapevo che potevo contare su di te, Uga.
4: E ora gli iiii, Cassio Peppe. Fazzi vedere gli iiii.
5: Sì, gli iiii. Non ce ne andiamo senza gli iiii.
6: D'accordo, ecco qui.
4: Wow, non avevo mai visto tanti i tutti insieme.
6: Ci credo. Ho sfruttare tutti quei.
4: Sfruttato.
6: Ci credo. Ho sfruttato. Ci credo. Ho sfruttato tutti i miei contatti per procurarmelo. Ed è anche di primissima qualità.
5: Questo lascialo giudicare a noi. Prima di concludere l'accordo, voglio fare un assaggino.
6: No!
5: E aspettare lei, no. Insieme, c'è scritto Cassio Peppe e Uga.
6: Ah, ok.
5: Al 3. Ce la fai fino al 3, sì.
4: Guardami.
6: No!
5: Che c'è? Che succede? Che ho fatto?
4: Sei un coglione, Ugo. Lo sanno tutti che lì non si può assaggiare dopo mezzanotte.
2: quel figlio della merda di Ugo, alla vista di quella bella montagnetta di non resiste e ci puccia dentro il mignolo e ci dà una bella assaggiata.
6: Presto, dobbiamo svignarci la dannazione. Forza, sgombare.
5: Sgombare. Sgombare. Ma cos'è francese?
6: Silenzio, che sono le scuole del personaggio. Forza, sgombrate il locale, tutti fuori. Questo idiota ha assaggiato. Questo idiota ha assaggiato.
5: Questo idiota sei tu.
6: Lo so, aspetta.
5: Questo idiota ha assaggiato gli.
4: Ma c'eri quasi.
6: No, la rifaccio.
5: No, ma vabbè, ma è una condanna a morte. Se non ce n'è uno è l'altro. Ma lo zoo di 104.
6: Ma non è una condanna a morte. Sento.
5: Vai.
6: Presto, dobbiamo.
5: Non ce la fa.
6: Presto, dobbiamo svegliarci la narrazione. Presto!
4: Ancora?
5: L'avevi già fatta, vai avanti!
6: No, ho sbagliato. Presto, dobbiamo svignarci la dannazione. Forza! Sgombrate il locale, tutti fuori, questo idiota ha assaggiato lì!
5: Fermi! Cosa succede? Perché scappate?
4: Addio, Ugo, ma ti devo chiudere qua dentro.
5: Ma perché? Che cazzo sta per succedere?
2: Improvvisamente Ugo viene sconvolto da violentissimi squassamenti intestinali.
5: Scorreggio! Quaglio! Che puzza! Fa un gran rumore! Oddio! Come soffro! Ho rubato il ruolo a Suma! Soffro!
2: Inizia a scorreggiare forte, sempre più forte, ancora più forte. Uno ad uno, tutti i suoi organi interni vengono espulsi con violenza dal suo ano. Questo è quello che succede al vostro cervello quando fate uso di stupefacenti. La droga non vi distrugge il culo, ma vi devasta tutto il resto. Non drogatevi, non sprecate i soldi per quella merda che vi porta alla morte. Piuttosto mettete i soldi da parte, perché vi serviranno per pagare il canone di Mamma Rai, altrimenti un giorno, se non siete morti per via della cocaina e di altra merda in polvere, morirete per mano dei nostri funzionari. Come dite? Non c'era il cincischione? È colpa vostra. Se voi non pagate il canone, noi non possiamo più costruire costosissimi cincischioni per la vostra serie TV preferita e non possiamo uccidere Antonio Summa.
1: Addio!
2: Tu paga!
1: Aiuto!
2: Che noi cincischiamo di più.
1: Addio, sto muovendo!
2: Paga il canone, che noi ammazziamo Antonio Summa. Ora vi è chiaro il messaggio? Di no alla droga, di sì al canone Rai.
1: Che qualcuno mi aiuti!

0: This is the zoo, only for you.
1: La sterenata dello Zoo di 105.
2: È solo una canzone per...

0: ciao Zo, vi amo e questa è la cosa più importante. Vorrei, se possibile, dedicaste una serenata alla mia compagna Sara. Qualche mese fa le ho chiesto di sposarmi. È morta dalla felicità, la amo. Lei è dolcissima, super coccolona, un culo pazzesco, ma è una grandissima rompiballe. Quando parte a parlare non si ferma manco a morire. Soprattutto odio quando parla mentre sto giocando alla Switch. Ditele di parlare meno e farmi più soffocotti.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Con chi parlo?
2: Ciao, Sara, sei tu, giusto?
1: Sì, con chi sto parlando?
2: Io sono Ombreake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché tu, non so se vi siete sposati già o se vi state per sposare. Samuele, comunque, mi ha dato il tuo numero perché...
1: Oh mio Dio, sì.
2: Mi ha detto, fai una dedicata alla mia futura moglie.
1: Certo, una serenata.
2: Una serenata, sì. Esatto. La vuoi ascoltare?
1: Sì, sì.
2: Dai, mo te la faccio subito.
1: Ok.
3: Sara, Sara, Sara, dolce cozza amara.

0: Allegria.
1: Oddio, allegria.
2: Ti è piaciuta la canzone?
1: Tantissimo.
2: Intrisa di amore, insomma, quando vi sposate e tu giocai ai videogiochi, insomma, sai cosa devi fare.
1: Ovviamente.
2: Gli vuoi dire qualcosa? Gli vuoi dire qualcosa, Samuele?
1: Certo, ci vediamo stasera.
2: Ma mandatemi la bomboniera in radio con due paste, pure, con fè. Va bene. Ti mando un abbraccio. Ciao.
1: Anche io. Ciao, grazie. Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no!
2: È quella puttana di sorte! Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate...
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile. Della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia classe? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb. Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente... e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo!
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma. Cinese di
12: Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No!
12: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi
12: fare! Vieni qua,
6: Leon-san! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
6: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
4: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
16: Rai Spreco presenta
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
16: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
22: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
22: Scusi, non sto capendo.
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
24: No, questa volta io ti tolgo.
23: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
24: Prendi la candeggina, Rosario.
25: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
23: Oh no, Brimbelli!
24: Abbiamo vinto, usciamo!
22: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
0: Pronto?
22: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
0: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
22: sì,
0: che sono andato a puttane.
22: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
22: sì,
0: no?
22: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
22: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
22: sì,
0: delle feci.
22: Guardi,
0: forse
22: vabbè,
0: c'è il sangue. Allora,
22: sì,
0: signora,
22: questo
0: mi ascolti,
22: sì,
0: ero puttane.
22: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
0: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
22: Ah.
0: Non vorrei che sia... Come si chiama?
22: Don Gaetano?
0: Gaetano?
22: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
22: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo, vedi.
0: Mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
0: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che
0: ha
2: c'è.
0: Ha mangiato che... le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
2: inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Orcacciame se.
0: Arca ma...
2: Che sangue non c'è nella feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
22: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
22: No,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
22: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
22: Ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
22: Sì,
0: priorità,
22: anche sulla Rai 3.
0: Su tutto quanto.
22: Va bene.
0: Lo sport.
22: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
22: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
22: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
22: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
22: E
0: per
22: cosa
0: chi
22: si...
0: non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
22: Sì.
0: Ecco.
18: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
18: Dai,
0: ma tu,
18: che ti ho
0: ma
18: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
18: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
18: Dai che si raffredda l'insalata,
0: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
22: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
22: Ecco.
0: Uno.
22: Sì. Due.
18: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Bagalov, porco.
22: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
22: sì,
0: sono quello della cacca,
22: sì,
0: dell'esame delle feci.
22: Sì.
0: Allora,
22: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
22: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
0: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
2: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
2: Se lo vedo, lo riempo dalla cacca di gatto.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa, collega, il colpo decisivo.
5: Sì.
2: Decisivo?
5: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek.
5: Sì.
7: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
7: Hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
25: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Ciao belli uomini, mi chiamo Eleonora e vorrei che faceste uno scherzo a mio padre. Pesa 110 kg, fuma 4 pacchetti di sigarette al giorno e di lavoro fa le consegne. Sono anni che gli dico di occuparsi della sua salute, ma lui non ci sente. Fatelo cagare addosso, così magari capisce che deve smetterla di mangiare schifezze e di fumare. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì, salve, sono Alonso della sede centrale.
1: Mi dica.
2: Lei è in questo momento in consegna o ha un secondo da dedicarci? Perché dovremmo fissare anche un appuntamento in sede centrale.
1: Sto praticamente, come si dice, andando a fare una consegna. Ma ho 7 minuti alla prossima consegna, diciamo.
2: Ah, ok, ma senti, ti do il tu, perdonami, siamo colleghi. Ma tu hai un secondo per fermarti un attimo?
1: No, no, vabbè, tanto in ogni caso...
2: Sei in anticipo, cioè il giro...
1: In anticipo no, però insomma...
2: Dai, ce l'hai un minuto, dai. Ce l'hai un minuto. Sì, grazie, caro. Senti, tu ecco. che su che mezzo sei?
1: Io sono su un Peugeot Rancher.
2: Ah, il Rancher, ok. Allora sei della categoria medio-bassa. Aspetta un attimo. Ok, allora Vince, ti passo un attimo l'addetto. Stammi in linea.
1: Sì.
2: Sì, un attimo. Round
1: 2. Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Lodo, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Lodo.
3: Sì, mi scusi se la disturbo. Dobbiamo fissare l'appuntamento per la diagnostica. Volevo sapere da lei quali erano le sue fasce di disponibilità.
1: Non lo so, io lavoro praticamente, sono le 7:30 in Ornago e finisco indicativamente alle 5.
3: Sì, no, 5:30 SL di Corsico, si può fare?
1: Faccio di tutto per arrivarci, mettiamola così.
3: 6:15 potrebbe farcela, poi vabbè, 5 minuti in più, 5 minuti in meno non cambia niente.
1: Va bene, va bene.
3: Ok, va bene, allora le ricordo che deve venire a stomaco vuoto e
1: sì.
3: Lei ha il campione di sangue e urine che è stato richiesto?
1: Ma a me non è stato chiesto niente, sa.
3: Lei dovrebbe avere il campione di sangue e urine per la diagnostica.
1: Io ho fatto la visita medica per la con l'azienda,
3: sì?
1: Per la quale lavoro.
3: Quando l'ha fatta?
1: L'ho fatta sabato 27, ma non mi hanno fatto prelievo del sangue.
3: No, senta, vabbè, niente, dobbiamo rifare tutto da capo allora. Niente, allora mi deve arrivare a stomaco vuoto e sangue e urine e poi me le porta semmai.
1: Va bene, adesso vediamo anche.
3: Lei ha un'assicurazione personale?
1: No, cioè una, non è un'assicurazione, ma è diciamo una specie di accantonamento più che altro.
3: Perché lei, lei le hanno comunicato comunque sabato che lei è categoria a rischio per via del peso, sì?
1: No.
3: Vabbè, ma allora, ma scusi, ma vabbè, da mettersi le mani nei capelli. Cioè, non le hanno comunicato che lei deve fare questa visita perché per via del peso lei è categoria a rischio?
1: No, mi hanno detto semplicemente che, diciamo, dovrei perdere un po' di peso e smettere di fumare, punto.
3: Sì, infatti, lei è categoria a rischio, queste sono le nuove policy. Noi non, dal prossimo anno, cioè praticamente dalla scadenza di questo anno fiscale, quindi dal 21 giugno, non possiamo più mandarla in giro sulla nostra flotta con quel peso e con quel consumo di sigarette. Ho visto succedere miracoli, ma non so. Comunque vabbè, le ripasso il mio collega per l'appuntamento. Mi raccomando, stasera 6:15 e domani mattina poi urina e poi il sangue glielo facciamo noi, va bene?
1: Va bene.
3: D'accordo, le ripasso il mio collega, arrivederci.
1: Grazie mille. Round
2: 3. Pronto?
1: Eccomi.
2: E tu mi sei nella categoria rischio? Cazzo, ma figa. Cosa è successo? Perché...
1: Forse perché sono un po' ciccione.
2: Figa.
1: Ma guarda.
2: Quanto pesi tu, Luca?
1: Io peso sui 98 kg.
2: Beh, 98 non è tanto, cazzo. Però guarda, io se vuoi, detto fra di noi, senza che però... Oh, non la far uscire. Siccome sto gestendo io gli appuntamenti, io potrei metterti, io ti do una mano, nel senso, magari io cerco di farti slittare di una mesata l'appuntamento in qualche modo, mi invento una roba. Tu non riesci a buttarti a stecca, cazzo, per un mesetto, in modo che quando mi vieni a fare l'analisi mi sei giù almeno di 15 kg?
1: Ma in un mese è impossibile.
2: Dai, figa, guarda che ne va il posto di lavoro, porco due.
1: Ma io non ce la farò mai andare giù di 15 kg in un mese. Io ho anche 54 anni.
2: Vabbè, mica, sei giovane, 54 anni, cazzo, dai. Dimmi tu, cosa vuoi fare? Te lo fisso la settimana prossima o cerco di rimbalzartelo di un mese e proviamo a fare il miracolo?
1: Proviamo a fare il miracolo.
2: Dai, cazzo. Però te in un mese mi devi tirare giù almeno 15 kg, perché tieni conto che 54 anni tu mi devi rientrare almeno nei 79 kg. Ce la fai?
1: Ma con 18 kg in un mese e non devo mangiare.
2: E cazzo, no, cosa ti devo dire? Sei tu che perdi il posto di lavoro, mica io, cioè, fratello. Cioè, cosa devo fare io? Senti, ma tu sei anche fumatore?
1: Eh sì.
2: Porca troia! Senti, allora facciamo così. Allora, mi smetti completamente di fumare. Poi dopo che ti fa le analisi, attaccati a un tronco dell'albero che non me ne frega un cazzo. Però per un mese non devi toccare sigarette e devi buttare giù 18 kg.
1: Ho capito.
2: Dai, cazzo, non mi essere triste, figa, mi prende male. Senti, poi, oh, visto che per il favorino, se quando ci vediamo giù, che vieni fra un mese, mi porti un regalo, io sono contento, eh.
1: Che regalo ti devo portare?
2: Vedi tu, cioè, nel senso, c'ho famiglia anch'io.
1: Ma quindi oggi non devo venire?
2: No, tu fingi che hai fatto un tamponamento, lo ripassi, dici, guardi, scusi, ho appena tamponato, così io...
1: Scusami, no, guarda, piuttosto, guarda, io non sono una persona a cui piace mentire, piuttosto vengo anche oggi, poi perderò il posto di lavoro, io sono una persona super ottimista, non lo perdo, anche se lo perdo lo ritrovo un altro, non c'è problema.
2: Fino, tu sei completamente fuori, cazzo, lo trovi un posto col Covid?
1: Non ti preoccupare, posti ce n'è.
2: Vabbè, oh, senti, fai che cazzo vuoi, cioè, nel senso, dai, ti ripasso il medico, allora ci vediamo alle 18, dai.
1: Grazie.
2: Ciao.
4: Round 4.
3: Sì, buongiorno. Niente, allora mi diceva Alonso che confermiamo l'appuntamento.
1: Sì.
3: Va bene, allora l'aspetto alle 18.15 stasera.
1: Sì.
3: In Largo Donegani 1, davanti alla sedia di Radio 105.
1: E lo sapevo, cazzo.
5: E portaci da mangiare!
2: Sei un panzone di merda!
5: Ciccione di merda!
2: Smetti di fumare che puzzi di golf cabrio, merda!
1: Andate di cuore a fare in culo!
2: Ciao, stronzo!
3: Ciao, ciao!
1: Ciao, ciao!

0: Bella sigla, serie di merda. Cosa di
1: casa? Ehi amore, vorrei che tu fossi veramente sincera con me. Ti prego di non aver paura di ferirmi e dirmi con assoluta onestà il tuo parere riguardo la mia reale forma fisica.
2: Ma perché dovrei dirti delle bugie? Sai che sono sempre sincera con te.
1: Ma se una volta mi hai raccontato che eri incinta per non venire al raduno degli amici sordomuti, dei verniciatori spray di Apecar anni 70?
2: Beh, forse qualche bugia bianca te l'ho raccontata, ma sicuramente a fin di bene. E quel raduno era una colossale rottura di coglioni.
1: Ti sbagli! I sordomuti che scambiano opinioni sulle tecniche di verniciatura di vecchi Apecar sono un suono che ti rimane nell'anima per sempre. Assomiglia fortemente a quei documentari delle foche marine nella stagione degli accoppiamenti sul pack glaciale del Polo Nord.
2: Su forza, dai, dimmi che problema c'è adesso, per il quale io debba darti una valutazione sincera sulla tua forma fisica.
1: Dimmi veramente cosa pensi di me nudo.
2: Che sei un uomo in buona forma per la tua età e che hai una pelle invidiabile.
1: Non mi hai convinto e comunque mi sembra una opinione di circostanza. Non sei sincera come pretenderei da te. Ecco, adesso ti dimostro cosa vuol dire essere sinceri. Lo sai che la tua vagina, quando torni dalla palestra, emana lo stesso odore del tuo alito da bocca secca e chetosi? Inoltre ti alleni da 5 anni come una pazza, mangi come un canarino, ma il tuo culo assomiglia sempre di più al cofano di un maggiolino crivellato di colpi di arma da fuoco. Per non parlare dei capelli, che a furia di andare dalle cinesi per risparmiare sulle tinte, sono così secchi che sembri indossare la maschera dello spaventapasseri del mago di Oz. Che c'è amore, perché mi fissi in questo modo? Sto solo dimostrandoti come si deve essere sinceri con il proprio partner.
3: Cosa hai appena detto?
1: Che brutta raucedine, amore. Vuoi che alzi la temperatura di casa?
2: Brutto figlio di troia, immondo pezzo di merda, cane schifoso.
1: Mi sembra che tu abbia somatizzato le mie parole in maniera un po' eccessiva. Io non volevo essere lesivo, ma costruttivo. Magari il tuo personal trainer non è adeguato ai tuoi problemi fisici.
2: Problemi fisici?
1: Amore, ma veramente ti stai risentendo per ciò che ho detto? Guarda che per la tua età rimani comunque una donna attraente. Non è facile per una signora che non è più fresca ed elastica avere il tuo fascino. Se poi magari spendi un 20 in più dal parrucchiere, puoi evitare che mi senta Dorothy ogni volta che passeggiamo assieme.
2: Signora, della mia età?
1: Mamma mia, che muso nervoso! Dai amore, non essere anche permalosa. Io ti amo per come sei e amo anche le tue imperfezioni, come tu amerai sicuramente anche le mie. Adesso vieni qui e mettiamoci le mani al collo per un bacio.
2: Già, mettiamoci!
3: Le mani al collo.
4: Amore, i vicini stanno ancora scopando durante il TG! Adesso vado di là e mi incazzo!
5: No, Beppe, si stanno menando.
4: Ma come fai a dirlo?
5: Siamo ben oltre il minuto. Cose di casa!
0: Cose di casa! Cose di casa! Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
0: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere a me.
7: Zizzania meme.
0: Sono le 18:45.
5: Dura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo!
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere.

0: che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
1: Signora, pazienza un attimo.
2: Questa non respira più.
3: È venerdì nella metropoli di Gratosoglio.
4: Nella metropoli di Gratosoglio.
3: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend. Il weekend.
5: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci qua.
0: Senta un attimo, io devo andare a casa.
5: Ho capito, non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
0: Se lei non si lava le scende.
1: Ma scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
5: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
1: Ma chi se ne frega?
5: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
4: È stracolmo di gente.
3: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
6: Dai, per favore.
7: Permesso!
5: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzania Man?
7: Sono Zizzania Man. Piacere!
6: Facciamo entrare!
7: Se ne va, voi andate via.
3: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
9: Ah, insomma, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
6: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzania!
7: Lei si sente la puccia di
6: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Maia! Vada fuori, maiale! Vada a casa sua, maiale!
6: Maiale!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
6: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
7: Ah, l'avete ammazzato!
6: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
7: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
6: Sì, grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito, lui diceva di no, Sturricchio!
6: Chi è che ha il portafoglio mio,
10: Non guardi me, io non ce l'ho.
6: È stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzaniamen non fa queste cose qua.
6: Prendiamo quello del cadavere.
7: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzaniamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
11: Lo Zoo di 105.
12: Bene, benvenuti alla doppia anale di mercoledì di Coppe, che siamo difficili a pensare al domani se pensate che sia Gemmina. Chi dice che la menzogna è la tela del ragno di bisturi? Io compriamo, la fica, le tenebre dicono di nebbia. Ecco, andiamo subito a capire se il nostro generale Garofalo ha capito le donne, generale.
13: Sì, ok, bene.
12: Ci siamo. Give me five, alright. Che ne so, cazzo, ok, basta, dai, ci siamo fenici. Non prima di capire che serve un momento per accanirsi su Gundam. Diamo a Peppe, avete visto Peppe?
14: Avete visto Peppe?
12: Sebastiano! Bene, brava, che si dice Volturno. Comunque sentiamo che ci siamo, esce dalla peritonite, servizio del nostro inviato Rick Già.
14: Avete visto Peppe?
15: Sono le 11 di domenica mattina a casa del signor Sergio Bavastronza. Il forte odore di spinello e il fumo denso annebbia le stanze. Il signor Sergio Bavastronza è un forte consumatore di erba ridanciana ed è praticamente strafatto per la maggior parte della sua giornata.
13: Come cazzo sto, figlio? Sono tutto spaccato, figlio, sono tutto stronzo. Non ho voglia di alzarmi dal divano, però devo andare a prendere uno stack che mi piace un boccala, colpa della Nike. Mi alzo dal divano, dai!
15: Tra uno snack e una sessione masturbatoria svogliata, il Bavastronza si rende conto che ha sete e si alza con fatichissima per raggiungere il frigorifero. Il Bavastronza fa lavori saltuari e ha la passione.

0: Per gli strumenti musicali etnici, tra cui il sitar. Dopo aver preso una bibita ghiacciata, si mette immediatamente a suonicchiare il suo strumento preferito quando qualcosa attira la sua attenzione.
1: Vabbè, vediamo che cazzo c'è in frigorifero. Madonna mia, che cazzo di saporaccio che c'ho in bocca. Sembra di aver leccato la fica a un francobollo. Ah, quanto è bello il mio sitar. Ci ho messo, mi faccio una scimbellata di sitar. Minchia, che strumento che è il sitar. Quanto è bello il sitar, cazzo. Madonna mia, che è sto puzzo di piedi.
0: Ad un tratto, il signor Sergio Bavastronza sente un forte odore di piedi poco igienici provenire da una stanza della sua dimora fatiscente. Appurato di non essere lui a produrre tale lezzo, si alza e si avvicina alla cucina, annebbiato da un'improvvisa scimmia di gorgonzola con le noci, ma è in questa ricerca di uno snack estemporaneo che nasce la tragedia.
1: Mamma mia, che bello il mio sitar. Ancora questo puzzo di piedi. Ma sai che il puzzo di piedi mi ha fatto venire una scimmia di zola con le noci? Forse mi sono scordato lo zola in frigo, aspetta cazzo.
0: Il Bavastronza si avventa sul frigorifero e una volta aperto si rende conto che non c'è il tanto agoniato prodotto caseario, ma in quell'istante il forte odore di piedi malsani si fa insopportabile. Il povero Bavastronza si gira e qui succede l'irreparabile.
1: Cazzo, non c'è lo zola in frigo. Madonna, che fetore. Ma non sono io, mi sono lavato mercoledì. E tu che cazzo sei? Mamma mia, sono allucinazioni. Buona sta ganja. Vuoi fare un botto, zio? Minchia, posa sta ascia. Che cazzo devi fare con l'ascia? Prenditi sto bazooka. Oh, no, sul tavolo che me lo graffi. Fatti sto botto.
0: Incredibilmente il Bavastronza, pur trovandosi davanti ad un estraneo alle sue spalle che imbraccia un'ascia, non si spaventa, anzi, gli offre un tiro di spinello ben farcito, incurante del pericolo. Ma la cosa più assurda è che l'aggressore accetta.
1: Zio, che cazzo hai mangiato, pollo? Passa là, Minchia, già che sei in casa mia non so neanche chi cazzo sei. Dai, passa sta canna. Diago merito. Diago, quanto sei brutto. Che cazzo facevi con un'ascia in casa mia? Che cazzo ti conosci? Ma si sta canna ancora.
0: La scena è a dir poco paradossale. Un aggressore malintenzionato armato di ascia e il povero Bavastronza stanno ridacchiando completamente strafatti. La fattanza assume dei vertici incredibili al punto allucinatorio più elevato, tant'è che il Bavastronza afferra l'ascia e se la conficca nel petto autonomamente.
1: Inchiaola, dammi qua un attimo, stai. Cazzo, sai che fa male l'ascia nel torace? Guarda, esce il fumo. Cazzo, brucicchia però,
0: I due iniziano a ridacchiare mentre il Bavastronza si sta dissanguando, al che l'aggressore cambia repentinamente umore quando il Bavastronza gli fa notare che gli puzzano i piedi, degenerando in una spirale omicidiaria incontrollabile.
1: Però, zio, una cosa te la devo dire, ma sai che ti fetano i piedi dal panico? Minchia, ma non c'hai dei piedi, ma c'hai degli sfollagente.
0: Smette di ridere e si incazza.
1: Cazzetta, la sei presa, socio.
0: L'aggressore afferra il prezioso strumento musicale indiano del povero Bavastronza e glielo sfonda nel volto più volte fino ad ucciderlo.
1: Cazzo fai col mio sitar? Mettilo giù che lo rovini.
2: Che cazzo ho fatto? Ho fatto burlare! Ah, sì, no! No, che la fate carrato! Facciamoci prima una canna! La pigliare!
1: Sto morendo! Fammi fare due botti per il tibello!
0: Le pesanti sitarate sfondano il cranio di Sergio Bavastronza lasciandolo a terra. L'aggressore si dilegua velocemente dopo una pausa con degli snack e una birretta fresca per via della pesante fame chimica. Gli inquirenti stanno indagando nel settore delle squillo mancine di origine polacca senza alcun motivo sensato. Staremo a vedere.
1: Bene, bravo! cazzo Pierluigi Biffi, che si dice che la pipa nera di Gargamella, diciamo che si sbuma, che la figa filtra sieri? Ma che ne pensa il nostro Carmelo Abbate? Carmelo!
3: No, non sono d'accordo!
1: Anche io, vaffanculo! Che ne diciamo di aprire un'osteria di cani femmina che si chiama? La zingara dice che sei monella alla finestra? Come si chiama la cattedra? Andiamo mossi da pediatra che si pensa che siamo diacono. In fondo che si sa che la celiachia fa cagare a spruzzo, dice che la fedian sporca, andiamo Bologna Nefanda, dai!

0: Ciao carogne, mi chiamo Giovanni e voglio fare uno scherzo al mio amico Marco, che abita in un paesino vicino a Lucca. Fuori da casa sua ha una tettoia abusiva di circa 120 metri quadri che lui usa come officina, garage e pollaio. Il comune gli ha detto più volte che va abbattuta perché non è conforme alle leggi, ma lui è un asino del presepe e fa finta di niente da anni. Che ne dite di regalargli per Natale una bella demolizione col botto? Spaccatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, la chiamo per la demolizione della tettoia. Volevo avvisarla che passeremo tra il 22 e il 23 di dicembre.
1: Ma quale tettoia?
2: Allora, ho una tettoia 120 metri quadri che va abbattuta. Ce l'ho qua.
1: A chi l'ha dato questo numero?
2: Io guardi, sono Saide, che lavoro per il comune. Siamo società in concessione per il comune, demolizione e smaltimenti inerti. Io ho la pratica qua, guardi, adesso se vuole la leggo tutta. Pensavo lei fosse già al corrente.
1: No, no.
2: Ah, lei è proprietario?
1: No, no, no, no, non sono il proprietario io.
2: Ah, allora mi ha mandato il numero sbagliato. Lei non è residente in via dei Centri?
1: Sì, sì, sì, sì, però della mia moglie e mio cognato. Ma chi le ha dato questo numero?
2: Il comune di Capannori. Noi siamo concessionaria Saidec per abbattimenti e smaltimenti inerti per il comune di Lucca.
1: Va bene, un attimo che la richiamo.
2: No, non mi richiami, che mi richiama a fare? Volevo solo avvisarla e veniamo con i mezzi e provvediamo l'abbattimento. Se deve portare via delle cose, le porti via.
1: Ma non abbiamo tempo, ma questa abbiamo messo pure l'avvocato, la cosa che doveva un attimo vedere per la cosa, per la situazione pure. Mo' così a corto, così non abbiamo proprio il tempo materiale per fare tutte le cose.
2: No, ma guardi, la questione legale io non so niente, noi siamo una società in concessione. Io semplicemente devo venire con i mezzi e buttare giù la roba e portare via gli inerti.
1: Ok, la posso richiamare per favore?
2: No, adesso almeno mi confermi l'appuntamento. Io devo prenotare i mezzi, ho anche altre cose da fare.
1: No, non le confermo nulla, perché voglio prima fare una telefonata. Ma
2: allora, mi può spiegare la situazione? Perché io non sto capendo la situazione. Allora,
1: sì,
2: io
1: la spiego, poi il 23 e il 24.
2: No, non il 24, o il 22 o il 23.
1: Ma noi abbiamo dei materiali sotto, non abbiamo tempo materiale per smaltirli adesso.
2: E allora, aspetti, va bene, allora mi faccia capire, al limite sistemiamo, vediamo se si viene più tardi. No, non si arrabbi, cioè, non è colpa mia, io ho qua un foglio e devo mandare i mezzi, gli operai.
1: Ma io non è che mi sto arrabbiando, no?
2: Che modo di fare?
1: Ma lei chi è? Mi scusi, ma lei chi è?
2: Io sono Fabio Agricola, della Saidec.
1: Ho capito, ma ti sto dicendo che devo fare delle chiamate, non puoi chiamare me, io non sono il diretto interessato.
2: Allora scusi però, lei mi sta pigliando per culo, perché allora io qua ho il documento, signor Marco, nata a Velletri.
1: Va bene,
2: 15-7, mi faccia parlare, cane. 15-7.
1: Ma che dici, cane? Ma con chi si pensa che sta parlando?
2: Ma non lo so, non mi fa fare il mio lavoro. Continua, devo chiamare, frega sei cazzi, le devo chiamare. Io devo fermare il lavoro. Al cazzo, senta, guardi che io faccio venire i carabinieri,
1: Ho capito, ma io devo chiamare. Ma non sta parlando con. Ma non sono diretto interessato.
2: E questo c'è sul foglio.
1: Ho capito, mi fai fare una chiamata e la chiamo.
2: No, non si vuole, perché io adesso devo mandare la pratica. Allora, mettiamoci d'accordo.
1: No,
2: quanta roba c'ha?
1: Non posso prendere una decisione, non è opera mia.
2: Ma ascolti, forse non ha capito la situazione. Lei non deve decidere nulla. È già stato deciso, il comune ha emesso il documento e io devo venire.
1: Ma noi avevamo le pratiche, dovevamo parlare pure con la cosa, con come si chiama? Con la giurisprudenza.
2: Allora aspetti, cambiamo sul secondo.
1: Noi siamo stati al comune, siamo stati, adesso siamo fermi per vedere com'era.
2: Aspetti.
1: Non può essere questa cosa.
2: Aspetti, guardo un attimo nel faldone se ci sono altri documenti. Mi dia un secondo, perché abbia pazienza, si mette anche nella mia posizione, cioè queste cose si fanno al volo, si chiama, si dice guardi vengo.
1: Ma no, arrivederci.
2: Ma scusi, lei è un caffone di merda però. È un cafone.
1: Se ti prendo ti sfascio a metà.
2: A me?
1: Ti sfascio.
2: Ma ti rompi il culo, sì. Ti rompo. Brutto coglione di merda. Cafone del cazzo. C'è la tettoia abusiva e mi rompi anche il cazzo. Ma pensati.
1: Ma sei fuori di testa.
2: Ah, io sto fuori di testa. Ti chiamo che devo abbattere la tettoia e mi rompi anche i coglioni. Porco.
1: Ma ti presenti che ti voglio proprio conoscere.
2: Ma ti voglio conoscere io, cane. E vengo con un estintore e te lo infilo al culo. E devi chiamare l'avvocato della moglie e sto cazzo. E io sto qua a lavorare, mica sto lì a fare le galline.
1: No, perché noi siamo a giocare qua. Ma tu sei fuori di testa proprio.
2: Allora, innanzitutto, già si sente in sei lucchese. Sarai qualche cazzo di terrone. Sai dove sei? Sei nello zoo di 105. No.
0: Ed eccoci al momento sliding doors. Qui l'infameria può decollare verso mete irraggiungibili o andare serenamente a puttane. Tutto dipende dalla prossima chiamata. Il bifolco abusivo risponderà o non risponderà?
1: Pronto?
2: Te non lo sai dove sei.
1: Ma se io, se lei continua, io la denuncio, io la denuncio per minacce.
2: Quali minacce? Quali minacce?
1: La denuncio, ma come ti permette di offendere, allora, di merda? Ma te sei fuori di testa.
2: Allora fai così: se mi vai a denunciare, denunciami col mio nome vero, Fabio Alisei dello Zodi 105. Sei uno scherzo della radio, Marco. È uno scherzo del tuo amico Giovanni.
1: Dice a Giovanni che mo vengo là, lo sfascio da botte, lo sfascio. Lo sfascio di botte, mo porco, vengo là, lo sfascio di botte, lo sfascio. Mannaggia Gesù, mi ha fatto via la collera, porco. Porco onnipotente, porco. Ma io mi vado là, lo meno, ma oggi lo meno, oggi l'ammazzo Giovanni. Porco.
2: Marco! Marco! Best reaction ever! cazzo, voglio vedere la faccia di Giovanni. Voglio conoscere questo Giovanni prima che lo pesti. Uff, bellissima, bellissima, bellissima, bellissima.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Signor Stark, suonano alla porta.
6: Chi cazzo osa disturbare il geniale Iron Man mentre è al lavoro,
5: Sono dei signori vestiti in maniera buffa e hanno in mano delle scarpe che respirano.
6: Ah, arrivo, arrivo!
7: Buongiorno, signor Iron Man. Volevamo chiederle se, secondo lei, al signore puzzavano i piedi.
6: Come, scusi?
7: Dicevo, secondo lei, a Gesù Cristo, figlio dell'Altissimo, puzzavano i piedi oppure no? Ecco, guardi questo Debian.
6: Non mi scusi, ma che cazzo di domanda è? Ma voi chi diavolo siete? Ma voi chi diavolo siete?
7: Come? Siamo i testimoni di Geox.
6: Cos'è il testimone di Geox? Ma non rompetemi il cazzo, merde!
5: Signore, c'è una chiamata per lei.
6: Ancora?
5: E la donna Pompino.
6: Ah, scusami, donna Pompino, scusa, pensavo fossero i testimoni di Geox di nuovo. Cappella, cortesemente attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
5: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano. La donna Pompino dice: ah, glu glu glu, bev bev, bevo oh. Alisei cazzo piccolo, godo oh. Culo figa, figa culo. Tradotto: il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra e sta eliminando tutti i supereroi normali. Dobbiamo radunare i supererotici e fermarlo. Glu glu glu, ingoio oh.
6: Ricevuto, attacca francobolli sulle capocchie. Cappella, andiamo verso la base. Nel frattempo, Cappella, attiva il segadrone, così almeno faccio un viaggio di piacere.
5: Subito, signore, ma l'avverto, il macchinario per le seghe ha ancora qualche difetto. Tende ad infilare il ditino in culo.
6: Ah, oh, funziona. Oh, che mani di fata.

0: dirompelle, che tragedia, che tragedia!
1: Ho sentito, Squirtaman, dammi il bollettino delle vittime.
0: Ah, brucio, brucio! No, no, non sono ancora in grado di gestire le fiamme! Vi prego, spegnetemi! Iron Man, a parte questo problema, abbiamo anche Torcia!
2: Scusate se ve lo faccio notare, ma in teoria il nome sarebbe Torcia, di apostrofo Forge, l'uomo che dà il meglio di se stessa all'interno delle chiavate.
0: Ah, Bruce, ascoltatelo!
2: Ah! Ma tu guarda un errore di ortografia.
3: È bellissimo. Come quando balla alle carte.
4: Poi bello che corre veramente in fiamme per lo studio. Potrebbe farlo con la voce.
5: E per dare l'effetto.
6: Io malvagio Thanos, prima ho ucciso i supereroi più famosi, Hulk, Superman, Spider-Man e Batman, e poi è passato a quelli meno conosciuti, eh? L'uomo punti della patente finiti, la donna cammello froccio, Capitan Pitale, e in questo momento sta dando la caccia a Pizzetto di Brufoli Man.
7: Fortuna che io sono scappato.
1: Scusa, e tu chi sei?
7: Sono Wonder Silvio.
1: Dannazione, non c'è un minuto da perdere. Thanos, hai i minuti contati.
0: Ah, posso dire che nessuno pensa a me? Sto bruciando, vi prego, vi prego, autori. Ah, ho capito male, ho capito tutto. Ah!
8: Da qualche parte, un po' di tempo prima.
5: Allora, qua c'è il copione. Uomo Torcia, sarà sbagliato a scrivere. È uomo Torcia, io sono l'uomo Torcia, non l'uomo Torcia. Aspetta un attimo, allora. Benzia, tanto è tutta finzione, giustamente, nell'immaginario. Ecco, ancora un po' di benzina qua. E ti do fuoco, così.
0: Ah! Ah! Ma gli effetti sono... Ah! Sto bruciando Torcia! Oddio! Ah! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo... Nel fuoco!
9: Signore, Thanos sta distruggendo tutto. Dobbiamo intervenire subito. Cazzo, quanto è brutto. Secondo me è il frutto di un'orgia fra cugini.
10: Pizzetto di Brufoli Man, di le tue ultime preghiere.
11: Oh. No! Non mi uccidere, ti prega!
1: Thanos, è giunta la tua ora. All'attacco, supererotici!
10: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos.
1: Ma scusate un attimo, ma voi dà l'idea di essere credibile uno che sì. Fa
0: non sento più, non so come diventarsi vivo.
1: Qualcuno spenga sto cazzo di Torcia, che poi era Torgia.
2: Ma il problema è che Aquaman sta in vacanza e Iper Estindore è dentro per detenzione e spaccio.
1: Dannazione, è troppo forte. Ci servono rinforzi. Facciamo l'appello. Mazinga Zorro.
2: Ma che cazzo è?
1: L'uomo cemento.
10: Non mi muovo.
1: Super Ebola. Oh. Iper Zingaro.
12: Dammi 5 euro, tu. Da 5 euro io leggo in mano, tu. Vuoi un po' di grasso in tapparella?
10: Thanos, ora dovrai vedertela con me. Sì, ah sì? E tu chi saresti? Chi sarei io? Ma è chiaro, sono Capitan. Capitan cosa? Capitan, te lo butto in culo lo stesso. Rido sempre solo io questa roba. 20 anni che faccio questo gioco di parole.
0: Aia! Ah! Ah! Ma gli effetti sono... Ah! Sto bruciando Torcia! Oddio! Ah! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo... Nel fuoco! Ah!
13: Ehi, ma quello è Torcia!
0: Ah, era Torcia scritto! Ah!
13: Speriamo che arrivi per Sigaro, così me lo appiccio. E niente, rido sempre solo io. 20 anni che faccio queste battute. Niente. Lo sapete quella dell'ebreo e del cosacco?
14: Sipario. Sì,

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
2: Turca a te!
0: Turca di nome, mongola di fatto. La bella Zuleia accetta di sposare il signor Smerdir.
3: Io vi dichiaro marito e moglie.
4: Brava turca!
5: Brava turca!
0: Con la promessa di veder scarcerato Ilmaz, il cui ultimissimo tratto intestinale è intanto preda di incessanti, agrodolci scorribande da parte dell'intera popolazione carceraria dell'Anatolia.
3: Incapir!
6: Basta! Non ne posso più, pietà! Era piacevole per me 2-3 ore, ma ora fa male! Basta!
0: Ma a matrimonio concluso, l'amara sorpresa. Non solo il malefico signor Smerdir si rimangia la parola, ma sghignazzando a pieni baffi informa Zuleia della condanna a morte di Ilmaz, che all'alba del giorno seguente verrà trascinato davanti al plotone d'esecuzione.
7: No!

0: Che dolorimento, che dolorimento.
1: Verso lei, moglie mia. Così non va bene, però. Io ti lecco la fica e tu piangi. Questo matrimonio parte proprio col piede sbagliato.
0: Smerdir, io non sento niente perché tu tieni i denti chiusi. Come faccio a sentire?
1: Sì, perché tengo denti chiusi vicino alla fica. Poi allontano, ma non ho proprio senso di dimensione, non solo spazio che c'è fra fica e bocca.
0: Ne sfugge la meccanica, ma ad ogni modo, come potessi pensarti che potrei godermi dopo quello che sei fatto, Smerdir? Mi hai scondannato a muore, l'amore della mia vita. Io non ti godo, Smerdir. Io ti odio, odio.
1: Tu non hai tutte torte su lui. Forse sono stato un po' troppo crudele con te. Permettimi di rimanere. Di rimangiare. Domani ti trascinerò alla prigione e ti consegnerò ad assistere all'esecuzione di tua amata nel mazzo. È una conseguenza di cose che non capisco, sono pazzo.
0: No. Sei un mostro, Smerdir.
1: Forse ho capito come le carifica.
0: Cos'è, te mordilingo?
1: Ho ragione.

0: Il mozzo, il divertimento è finito. Rimettete i pantaloni che ti portiamo a un cortile per la fucilazione.
1: No, no, la fucilazione no. Lasciatemi, lasciatemi. Non potete, non potete fucilarmi. Sono allergico alla polvere da sparo. Mi riempo tutto di buchi.
0: Ma che storie. Forza, portatelo fuori.
2: Eccolo. Guarda, sono io. Il tuo amato il mazzo sta per essere fucilato. Vuoi un po' di carne?
3: No, no, io non ammazzo, amore mio, amore mio.
1: Zuleia, amore mio, vieni, salvami.
3: Non passo il mazzo se non mi rubano il posto.
4: Forza, contro il muro. Plattone, carcare.
1: Che fine, che fine meschina. Lascio questo mondo senza aver assaggiato il frutto proibito del mio amore. Addio, Zuleia. Pensa a me quando ti farei sbaffare la figa da quello meschino del signore Smerdir. Promettimelo.
3: Promesso, promesso, amore mio. Sarai sempre nei miei cervelli.
4: Adesso puntare. Puntare, porco d***o.
2: Mi piace questo sergente, molto strano. Eccoci, eccoci. È arrivato il gran momento di addio al malamato, il maso su lei. Ancora non ho capito come si lecca la fica.
4: Adesso puntare meglio.
1: È la fine, è la fine.
5: Ferma, fermi. Ferme tutti. Fermate l'esecuzione. Il presidente Turkikir ha denunciato l'amnistia generale. Ha decretato. Affanculo.
1: Scusi, mi stanno per sparare. Potrebbe accelerare un poco? Grazie.
5: Scusi, sono senza gli occhiali, non leggo un cazzo.
1: È proprio lei che vuole scegliere come messaggero.
6: Allora c'è scritto amnistia generale per tutti i detenuti.
5: Amnistia generale per tutti i detenuti. Tutti liberi. Tutti scarcerati!
2: Evviva!
1: Turca! Oddio! Cazzo di rito!
7: Perché fa? È quello che entra nel gruppo.
1: Le sagittarie, le sagittarie. Vai. Oddio! Sono salvo! Oddio! Sono libero!
3: Uscirti viva!
2: No, dannazione! No! Ho anche aperto niente! Non è finita qui il mazzo su lei, non sarà mai di più tu, mai! Dovessi anche tagliarmi i baffi!
8: E non le taglierò mai i baffi!

0: Sono incinta, co? Io mi pensavo che era cacca.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
5: Sì.
3: Sì.
5: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
4: scusa,
3: no.
4: Vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
3: Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
7: Ciao, cose verissimers. Eccoci qui con un nuovo video, come sempre in compagnia della mia immancabile mosca. La mosca che da mesi vive nella mia stanza e che probabilmente ha trovato un luogo favorevole dove dimorare. Ho la pelle d'oca, ma non è dei miei parassiti che voglio parlarvi oggi, ma di cose ben più importanti, ovvero il mistero dell'elfo e le caramelle magiche fuori dalle scuole. Sì, avete capito, bravo, ognuno di noi ha avuto in infanzia questo mito, narrato dalle nostre genitrici che ci hanno sempre imposto di non accettare mai le caramelle dagli sconosciuti fuori dalla scuola. Ma perché? A tutti piacciono le caramelle. E perché un bambino non dovrebbe accettarle se sono gratis? La risposta potrebbe essere da pelle d'oca. Mi sono documentato e di recente, fra le mille domande poste a persone della mia cerchia di conoscenze, uno dei miei parenti mi ha rivelato che da piccolo accettò una di queste famigerate caramelle e da lì non poté più farne a meno. Ho la pelle d'oca. Sì, accettata una di queste caramelle, il mio cugino Ermete Gianaldo, detto Roboso, ha vissuto una vita fatta di ricerca spasmodica di quelle deliziose caramelle che dopo quell'incontro, fuori dall'istituto scolastico, scoprì essere in possesso anche di alcuni elfi, vestiti sommariamente e descritti come sciatti e privi di parte della dentatura, che apparivano magicamente nei luoghi più appartati dei parchi pubblici per sparire dopo la cessione del magico manufatto dolciario sotto forma di polvere bruna. L'ermite Gianaldo, detto Robba, non poté più privarsene e passò gran parte della sua giovane vita a consumare quelle caramelle magiche. Sempre sentendo i racconti del mio cugino Ermete, detto Robba, che credo soffrisse di una rara forma di orticaria al viso, cercando di schivare il droplet provocato dalla sua scarsa possessione di dentatura, persa per colpa delle caramelle magiche, ho scoperto che dopo le prime caramelle, il perfido elfo gli cominciò ad insegnare come consumare la magia attraverso una bacchetta magica da inserire nella vena del braccio, poi dei piedi e poi del collo. Ho la pelle d'oca! Non volevo credere alle sue parole, ma poi mi ha mostrato una di queste bacchette magiche e davanti ai miei occhi, l'Ermete ha provocato la magia, inserendola nello spazio fra alluce e melluce, le dita dei piedi, e dopo pochi secondi il temibile Flash, che lui stesso chiama così, lo ha portato in un mondo di magia che solo lui poteva vedere. Ho la pelle d'oca. Ma chi è questo elfo? Perché regala queste caramelle così tanto pericolose da generare una dipendenza? Perché il mio cugino Ermete, dopo la magia, mi ha puntato la bacchetta magica minacciandomi se non gli avessi consegnato il mio cellulare, per poi fuggire dopo aver fatto la cacca sul pavimento della mia cameretta? Beh, indagherò su questa micidiale figura magica priva di parte della dentatura nei prossimi video, infilandomi nella dimora degli elfi situata nel parco di Rogoredo a Milano. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. E non perdete il prossimo video, dove dimostrerò che spaccare le noci con il pene è impossibile.
3: Le cose verissime.
8: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Oh sì, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Oh sì, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marisa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Sì. Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bua ba blu chule frule oh lulu la chule frule oh lulu la chule frule oh lulu la chule frule oh lulu la chule frule oh lulu wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Baito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear, Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glideline Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Age?
4: Della Stone
3: Age. Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Age.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così,
11: così
2: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera? Bacchiera! Che dolore amaro!

Lo Zoo di 105. Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 105. Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only for you.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango, che mi pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però. This is the zoo.

0: Buonasera.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Lorraine, la contatto da SMB, Società Monitoraggio Booking.
0: Prego.
1: La contattiamo in merito a una recensione che è arrivata sul portale Booking alla sua struttura. Il sistema ha bloccato il messaggio in quanto contiene parole inadeguate e noi come SMB ci occupiamo di capire se questa recensione è veritiera o no, per poi comunicare a Booking se cancellarla o appunto pubblicarla. D'accordo, allora io adesso le passerei il mio collega del reparto controllo autenticazione e recensioni, con cui appunto verificheremo la veridicità della recensione, va bene?
0: Vabbè, comunque sì, mi passi chi di dovere,
1: okay. Va bene, allora le passo il collega.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Arrivederci.
2: Grazie per l'attesa, i nostri operatori saranno subito da lei. Vi ricordiamo che è bello fare i pompini. Mai dire di no ad una pompa.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Sì, buongiorno, salve signore, sono Doc Brown. Allora, questo cliente si firma Martin, Marty

0: McFly, e dice questa cosa nel messaggio. Dice: la struttura è obsoleta nella quale sono stato accolto, sembra rimasta ferma negli anni 80. C'erano lenzuola e mobili sporchi, c'era anche sotto il letto una cassa gialla con del liquido esplosivo. E
1: cosa?
0: Sì, e poi dice che c'era anche un skateboard rosa senza ruote e un piumino rosso dentro l'armadio, maniche corte, e un paio di boxer sotto le lenzuola della Levi's. Dice alla fine
1: della nostra struttura,
0: della sua struttura, dell'albergo, dice proprio questo della sua struttura, e dice: si mangia però molto molto bene, peccato che nella camera ho trovato queste cose. Allora adesso, signora, io le passo il mio collega, che andiamo a chiudere pratica, così possiamo cancellare definitivamente questo messaggio molto negativo. All right?
1: $24. Ho strutturato le camere da poco, ma puoi trovare anche roba dentro.
0: Guardi, signora,
1: poi dell'esplosivo.
0: Perché poi dice proprio cassa gialla con dentro plutonio. Fui proprio scritto plutonio. Poi ovviamente poi andremo a indagare e capire se questo è un albergo concorrente, quindi bisogna stare molto attenti, right?
1: Okay.
0: Allora le passo adesso il mio collega, l'ha detto alla chiusura della pratica. La ringrazio, è stata molto gentile, va bene? Non si preoccupi, sistemiamo tutto.
1: Va benissimo.
0: Tutto in inglese si dice scan word.
1: Ok.
2: Grazie per la vostra pazienza, i nostri operatori stanno lavorando per lei.
3: Pronto, buonasera signora, sono Giacomo Biff. Senta, io dovrei, il mio collega mi ha dato la pratica, dovremmo semplicemente fare 5 domande nel quale rispondere sì o no.
1: Ok.
3: Ok, allora. Le stanze vengono pulite regolarmente?
1: Certamente.
3: Perfetto. Avete casse di plutonio sotto il letto?
1: No, che ci facciamo? Mi scusi, non è... c'è il plutonio in un albergo.
3: Lo so, le spiego, io devo fare... cioè le domande me le genera il sistema in base a quello che ha scritto questa persona.
1: Non so neanche come è fatto il plutonio.
3: Neanche io, credo sia un bicchierino con dentro del liquido, non ne ho idea. Avete mai trovato uno skateboard senza ruote rosa in una camera?
1: No.
3: Perfetto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia orarie andando nel futuro, e nel futuro cambio qualcosa tornando indietro nel 1955, quando rientro poi nel mio presente, perché i miei genitori sono più belli e giovani?
1: Prego.
3: Signora, però si deve concentrare, allora gliela ripeto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia all'ora, torno indietro nel futuro, nel 1955, quando poi ritorno nel presente, anzi facciamo 2025, perché i miei genitori, anziché essere anziani, sono più giovani e belli?
1: Non ho idea.
3: No, guardi, la saltiamo questa, andiamo alla prossima. Occhio malocchio, prezzemolo è?
1: Sì, va bene, ok.
3: Chiuda.
1: Poi?
3: Questa ho come domanda.
1: Quindi adesso?
3: Mi deve solo rispondere a questa domanda. Occhio malocchio, prezzemolo è?
1: Non lo so.
3: Ne dica una, cioè si inventi qualcosa. Occhio malocchio, prezzemolo è?
1: Senta, io sto lavorando.
4: Finocchio!
3: Che cazzo? Che cazzo?

0: La montagna di notte, nonostante sia un luogo silenzioso e apparentemente sereno, nasconde tantissime insidie. La prima è il buio pesto, la seconda le valanghe, ma anche alcuni animali predatori che trovano nel favore delle tenebre terreno fertile di caccia, i nostri eroi ne stanno per scoprire alcuni che ronzano nei pressi della loro fetida baracca, forse attirati dal puzzo del nonno, che da quando fa freddo non si lava ed emana un puzzo di carogna che non si sopporta.
1: Mamma mia, che fetore! Mamma mia, nonno, che schifo! Ma vatti a lavare!
2: Col cazzo! Ma stai sentendo che freddo di merda che c'è fuori?
1: Ma non puoi portare dentro dell'acqua e scaldarla sul camino? Ma che razza di pastore montano sei?
2: Appunto che sono un pastore montano. Col cazzo che esco di notte per andare al ruscello. Hai idea di che bestie girano qui intorno?
1: Ma che bestie vuoi che girino? Mica siamo in Africa. Siamo sulle Dolomiti. Al massimo puoi pestare la merda di una marmotta.
2: Marmotta un paio di cazzi. Non sai che qui intorno girano lupi e orsi? L'anno scorso mi hanno scannato 3 pecore. Fortunatamente non erano mie. Le avevo appena rubate al mio vicino, quel coglione.
1: Senti, nonno, te lo dico chiaro. O vai a farti una doccia o procurarti dell'acqua al ruscello. O giuro che stanotte mentre dormi ti taglio i tendini delle caviglie e finisci a fare le gare di carta spinta con Clara.
2: Non ne saresti mai capace. Porca troia, che ciappone. Ma minchia, Heidi... Dai, abbi pietà, fa un freddo porco. E ci sono gli animali feroci, aspetta domani mattina, per Dio.
1: Ho detto di no, muoviti.
3: Ehi, ma perché litigate? Che succede?
1: Questo sacco di merda puzzolente non vuole andare a prendere un secchio di acqua per lavarsi.
2: Fa freddo, non ci vado.
3: Ma dai, Heidi, abbi pietà di una persona anziana. Ha ragione. Facciamo così. Tanto dovevo andare nella latrina, ci vado io a prendere un secchio di acqua. E poi con le rotelle faccio meno fatica.
1: Ma non è solo per quello.
2: Zitta, Heidi, fatti i cazzi tuoi. Lascia che la piccola Clara aiuti un povero anziano. Grazie, strongolina.
3: Figurati, nonno, è un piacere rendermi utile. E poi hai un favore a debito e quindi doppia razione di formaggio domani. Ehi, avete sentito?
2: No, io non ho sentito un bel cazzo di niente. E tu, Heidi?
1: Beh, veramente?
2: Visto, neanche Heidi ha sentito un cazzo. Puoi andare, storpiolina.
3: Ok, allora io vado.
2: Se non ti scoccia noi, chiudiamo la porta, perché altrimenti esce il caldo.
3: Ehi, nonnino, apri la porta. Qui fuori c'è un cane grande grande che non mi sembra nuvola. Potresti venire a mansuetirlo, che ho timore.
4: Fingi di non vederlo, sta solo giocando.
3: Ok, nonno, vado a prendere l'acqua.
2: Hai visto, Heidi? Chi aveva ragione?
1: Bravo, nonno, ti devo uno scellino.
0: Cazzo, ma era scritto nelle stelle che Clara sarebbe stata sbranata dai lupi. Questa scommessa era veramente da stupidi. Mi meraviglio di Heidi. Comunque Clara è stata fortunata, ci potrebbe essere stato anche un orso e gli orsi sono ancora più letali. Almeno i lupi si saziano presto e con qualche brandello di gamba se la potrebbe cavare. Tanto cazzo se ne fa, Clara. Alla prossima puntata.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo.
3: Ciao Ama.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Prego, accomodatevi ragazzi.
3: Scusa, scusa Ama.
2: Vuoi dire qualcosa?
3: Sì, è vero che sei un raccomandato?
2: No, bugia, bugia.
4: Se lo dici tu.
2: E mi dicono però un'ammonizione. Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
4: Ok, ci siamo.
2: 3.
3: Dai, cazzo,
2: 2,
3: che voglio giocare!
2: 1, via!
3: Come?
4: Chiami?
3: Grosso.
4: Ricchione.
3: Peloso.
5: Orso.
2: Orso, certo! Avanti!
4: Come?
3: Piace?
4: Pisello.
3: Tua?
4: Moglie.
5: Scuro.
2: Scuro, va bene.
3: Grande, dai.
2: Avanti.
3: Dove?
4: Oh.
3: Scorreggiato?
4: Prima.
6: Mensa.
2: No, no, ascensore. Dai. Ascensore, errore. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
4: Come?
3: Chiami?
4: Cocaina.
3: WhatsApp?
4: SMS.
6: Biancaneve.
2: Certo.
4: Sì.
3: Bella lì.
2: Tre parole, 42 secondi. Ottima partenza.
3: Cosa
4: usi
3: se
4: lei
3: non
4: ingoia?
6: Imbuto.
2: Imbuto, imbuto, bene.
3: Bella.
2: 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
3: Dove
4: fumi
3: crack?
4: Vetro.
6: Passo.
2: Pipa. Pipa. Attenzione, errore, tornati indietro. 22 secondi.
3: Cosa
4: paghi
3: con
4: accise
3: di
4: merda?
3: Etiopia.
5: Benzina.
2: Sì, benzina, bene. Potete farcela.
4: Dove
3: fai
4: casting
3: porno
4: famoso?
5: Divano.
2: Giusto, divano, perfetto. 6. 29 secondi.
3: Di
4: cosa
3: sa
4: figa
3: lavata
4: con
3: il chili?
5: Menta.
2: Giusto, menta. Bravo, bravo Gianmario, bravo.
3: Bravissimo.
2: Il loro personale record è di 14 parole. Vediamo cosa fanno questa sera. 46 secondi ancora.
3: Cosa
4: è
3: Luca
4: Alba
3: e
4: merda?
6: Passo.
2: La parola era sinonimo. Sinonimo. Avanti. 7 parole, devono superare 11.
4: Cosa
3: in fila
4: Mazzoli
3: in
4: culo?
6: Matita.
2: Perfetto, e vanno a 12. Ultimi 3 secondi.
3: Cosa
4: è
3: programma
4: merdoso
3: d'urso
4: 5
6: pomeriggio?
2: È giusto, pomeriggio, vanno a 12.
3: E
2: hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Ciao facce di culo! Mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo alla mia ragazza. Da qualche mese si è messa a fare le unghie nel garage di casa nostra. Siccome è piuttosto brava, si è creato un bel giro di signore che vengono da lei, naturalmente in modo del tutto clandestino. Solo che un paio di giorni fa è passata una pattuglia della Guardia di Finanza e lei si è letteralmente cagata addosso, anche se non erano lì per lei. Che dite? Le diamo il colpo finale atomico? Vi stimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla Polizia Postale di Milano.
1: Sì,
2: buongiorno, mi scusi il disturbo. Noi stiamo raccogliendo informazioni su un sito truffaldino che ci è stato segnalato, che risponde all'indirizzo internet www.nubidubi.com.
1: Ma io non lo conosco.
2: Per quanto riguarda, diciamo, i tabulati che abbiamo analizzato, lei ha effettuato degli ordini su questo sito. Volevo sapere da lei che tipo di rapporto ha con questo link.
1: Ma non lo conosco, no.
2: Guardi, lei dice che non lo conosce, ma tra le spedizioni effettuate da questo sito.
1: Ah, ma è quello dove ci prendo gli smalti per farmi le mani?
2: Sì, esattamente, è un sito di e-commerce online dove insomma si acquistano prodotti per le unghie, la ricostruzione, queste cose qua. Esattamente, lei che tipo di rapporto ha con questo sito, cioè al di là di effettuare degli ordini?
1: Nessuno.
2: Le faccio delle domande, diciamo, di routine. Lei è stata truffata da questo sito?
1: No.
2: Le è arrivato del materiale deteriorato?
1: No.
2: Materiale con una provenienza non chiara?
1: No.
2: Materiale con indicazioni in lingue come telugu, mongolo?
1: No.
2: La nostra curiosità, signorina, dipende dal fatto che lei ha acquistato questi prodotti come privato?
1: Sì.
2: In che ottica? Perché gli ordini sono di una certa rilevanza, cioè quante unghie c'ha lei?
1: No, le ordino perché è una mia passione, faccio per esempio alla mia mamma, o cioè comunque a un'amica, a me.
2: Sì, però le quantità ordinate,
1: sì,
2: sono, mi permetta, sono un po' superiori a quella che,
1: sì,
2: può essere una passione.
1: Le uso proprio per passione, cioè le faccio magari a un'amica o alla mia mamma. È una passione mia.
2: Signorina, le quantità da lei ordinate su questo sito di e-commerce non sono compatibili con una semplice passione. Non so se ha capito che cosa le sto dicendo.
1: Ho capito cosa mi sta dicendo.
2: Le sto dando un consiglio. Allora, siccome c'è un'indagine su questo sito, è molto probabile che nel corso di queste indagini, chiaramente, noi dovremo venire ad accertare l'utilizzo che lei fa di questi prodotti. Lei utilizza questi prodotti per uno scopo commerciale?
1: Le uso a casa, cioè su persone.
2: Quindi lei ha un'attività commerciale di ricostruzione di unghie?
1: Sì.
2: Ok, ed è un'attività chiaramente non dichiarata?
1: Sì. Cosa sto rischiando?
2: Vabbè, questo bisogna vedere anche qual è l'entità. Io adesso non so quante ricostruzioni fa lei, chiaramente.
1: No, poche, pochissime.
2: Chiaramente, io non so se qualche giorno fa la Guardia di Finanza ha compiuto dei controlli in zona. Non so se lei era presente.
1: Sì, l'ho vista la macchina, sì.
2: Esattamente, la Guardia di Finanza tornerà a farle visita e chiaramente il materiale che noi troveremo verrà sequestrato. Lei, immagino sia incensurata.
1: Sì, certo.
2: Allora...
1: Ho una bambina piccola, cioè è una cosa che...
2: Sì, però lei... Glielo dico sinceramente, Allora, per questo tipo di reati, che si tratta di truffa al fisco, di solito la pena va dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione. Lei...
1: Ma lei sta scherzando? Mi auguro.
2: Poi ci sente, c'è il processo.
1: Sta prendendo...
2: Mi dispiace.
1: Ho una bambina piccola di 4 anni e mezzo. Lei non mi può.
2: Stia calma. Allora, come le stavo dicendo, essendo lei incensurata con pene sotto i 2 anni, la condanna viene automaticamente commutata in una pena pecuniaria. Lei non farà neanche un giorno di carcere. Questo glielo posso.
1: Okay.
2: Non si preoccupi. Detto questo, esercitare un'attività non dichiarata al fisco nei locali di casa, senza un'assicurazione.
1: È una, Ascolti, è una cosa che era partita, io lavoravo in, lavoravo in un bar, poi mi sono licenziata, era una mia passione e cioè l'ho mandata avanti, ma non è che
2: capisco, guardi, capisco, capisco anche il momento economico, ognuno si arrangia come può, signorina.
1: Quindi io ora che dovrei,
2: guardi, adesso su,
1: cioè, se... come mi dovevo comportare, abbia pazienza perché mi ha preso un attimo.
2: No, ci credo. Allora, le spiego, ci sono tre fasi successive. La prima fase è l'indagine della Guardia di Finanza, che verrà dove lei esercita clandestinamente a sequestrare il materiale.
1: Sì.
2: La seconda fase è la deposizione, verrà chiamata a deporre agli uffici della Guardia di Finanza. E la terza fase è alle 14 ascoltare lo Zoo di 105 che le ha appena fatto uno scherzo telefonico.
1: Ma vadi a fanculo! Vadi a fanculo! Non guardi scherzi a lei, ma sta scherzando, sta dicendo veramente.
2: È uno scherzo del tuo fidanzato!
1: Vai a cacare, Dario, che cazzo! Oh mio Dio! Vai a fanculo, sì, che cazzo sei! No, guardi, mi ha fatto prendere malissimo, va a cacare! Ora quando arriva a pranzo gliela faccio pagare.
2: Oh, non gliela devi dare più!
1: Ce la può veramente scordare! Ciao!
2: Ciao, buona giornata, ciao!
1: Ciao!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La cicala e la formica.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta, in una calda estate, una cicala con la terza media che prendeva la disoccupazione e se ne stava tutto il giorno a segarsi davanti al televisore. Mentre la sua vicina di casa, una laboriosa formica, si spaccava il culo tutto il giorno per mettere via due spicci in vista dell'inverno. «Che cazzo lavori tutto il giorno?» chiedeva la cicala alla formica. Fai come me, fatti licenziare e chiedi la disoccupazione. Non posso, rispose la formica, ho la partita IVA e la disoccupazione la danno solo ai lavoratori dipendenti. E perché minchia ti sei fatta la partita IVA, testa di cazzo? Chiese la cicala continuando a segarsi. Perché hanno fatto una legge per cui le formiche possono essere assunte con la partita IVA, così le aziende non devono pagare i contributi, porco grillo. Ah ah ah ah ah ah ah ah. Rise la cicala spruzzando sul soffitto, che sfigata che sei formica. Hai studiato come una cogliona per 20 anni, e ora ti ritrovi con un pugno di mosche, mentre io, che non ho mai fatto un cazzo, ma ho uno zio assessore, mi godo la vita e prendo i tuoi stessi soldi senza dover muovere nemmeno una zampa. Ridi, ridi pure, disse la formica, vedremo se riderai ancora quando arriverà l'inverno. Ricordati che il duro lavoro paga sempre. Arrivò l'inverno, e la formica perse il lavoro senza preavviso. Non potendo prendere la disoccupazione, finì per dover dare via il culo agli scarafaggi in cambio di qualche briciola di merda. Mentre la cicala, che aveva continuato a non fare un cazzo, continuò a prendere la disoccupazione e a segarsi beata davanti al televisore. La morale è che il duro lavoro paga sempre, ma non in Italia. Porco grillo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che... apri, guè, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Non so perché. Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
0: Lo Zoo di 105.
4: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
5: Il mondo dei social ha ristretto le distanze per tutti. Nelle amicizie, nei messaggi, nelle relazioni e nell'approccio di ogni tipo, anche sessuale. Ed ecco come si sono conosciuti i due giovani attraverso Instacaz. Hanno cominciato a messaggiare.
6: Ciao, Branzino 89. Come mai ti chiami così?
7: Buonasera, Piattola 96. Mi chiamo così perché quello che ho tra le gambe ricorda un branzino per le dimensioni ed anche per l'odore.
6: Wow, mi piacerebbe vederlo.
5: Branzino 89 gira a Piattola 96 una foto del membro.
7: Adesso mi devi mandare in cambio qualcosa, però.
6: Vuoi una foto delle mie piattole?
7: Mi accontento dei piedi.
5: I due cominciano a fare sexting e tra mille messaggi compromettenti e fotografie imbarazzanti messaggiano sempre di più, masturbandosi in ogni momento.
7: Che stai facendo?
6: Sto scrivendo una relazione sulla fisica quantistica.
5: A quella risposta Branzino 89, da buon cavaliere, invia una foto del glande.
7: Quantisticami il cappellone.
6: E va bene, anche oggi si relaziona domani.
5: E Piattola 96 risponde con una foto delle sgommatine nel cesso di casa. Messaggiano ogni giorno, sempre di più, sempre di più. E il tempo passa.
7: Mi piace messaggiare con te. Quando ieri mi hai mandato la foto della mutanda tonnata, mi hai fatto arrapare come un porco schifoso.
6: Anche tu sei un bel manzo. Mi piace quando mi mandi video dove fai il ventriloquo con il cazzo e insulti nostro signore.
7: Sai cosa? Perché non ci conosciamo?
6: Non hai paura che in verità dietro lo schermo possa esserci qualcun altro?
7: Vale la pena rischiare. E poi, la cosa è reciproca.
5: E così i due innamorandi pervertiti si danno appuntamento. C'era tensione nell'aria. Quando ecco arrivare simultaneamente un uomo e una donna. Ma le identità non sono quelle che pensate. Perché l'uomo, in realtà, è Piattola 96. E la donna è Branzino 89.
8: Ma tu sei una donna!
6: E tu sei un uomo!
8: Ma che senso ha tutto questo?
6: Non lo so, però... Ti va di scopare?
8: Ok.
5: E così i due si chiudono in un motel a violarsi a vicenda ogni orifizio, dando sfogo a tutte le loro frustrazioni represse e maniacali.
7: Pazzesco. Vedi che non bisogna mai fidarsi dei social.
6: Già, però ci siamo divertiti e mi piaci molto. Anche se non sei stato sincero con me.
7: Eh beh, ma neanche tu lo sei stata.
6: D'accordo. Se vogliamo iniziare una vera relazione, dobbiamo essere realmente sinceri l'un l'altra.
7: Hai ragione. Allora, forse conviene cominciare da subito.
5: E Piattola 96 si alza in piedi e dalla testa tira giù una zip.
7: In verità non sono un uomo. Sono uno struzzo!
6: Sei uno struzzo? Allora anch'io devo dirti la verità. Io sono...
9: un venditore ambulante di prodotti per la casa.
10: Oddio, sei un venditore ambulante di prodotti per la casa. Beh, ma allora devo essere sincero fino in fondo.
3: Io non sono uno struzzo.
10: Sono Vladimir Putin.
9: Wow, sei Vladimir Putin. Allora anch'io devo essere sincero. Non sono un venditore ambulante di prodotti per la casa. In realtà sono...
11: la polena di una nave!
10: La polena di una nave? Assurdo! Beh, allora sinceramente non sono Vladimir Putin. Sono... la Sardegna!
11: Incredibile, la Sardegna! Io non sono la polena di una nave. In verità io sono...
6: il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo.
5: E così, infine, la Sardegna e il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo cominciarono la loro storia d'amore, dando due grandi lezioni al mondo. La prima è che l'amore è veramente universale. La seconda è che non bisogna mai fidarsi del tutto di ciò che si trova sui social.
4: Il perineo della realtà.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: La storia delle mitiche origini dello zoo continua. Sono sempre gli anni 80-90. Dopo che Marco ha sfanculato Repetto e la sua band, le parole di Leone di Lernia lo spingono a partire alla ricerca di nuovi compagni per creare qualcosa. Non sa ancora cosa, ma sicuramente qualcosa. Nel frattempo, per racimolare qualche spicciolo, lavora come fotografo al noto giornale di Pavia, il Daily Bugle.
2: Cazzo merda minchia, voglio degli amici strampalati e pazzi come me per mettere questo mondo sotto sopra.
3: Mazzoli!
2: Oh, signor Jameson, cazzo troia fica.
3: Dove sono le foto del fottuto Spider-Man? Non ti pago per stare lì a ciondolare sognando una vita che non avrai mai. Trova questo Spider-Man, ammazza vecchie!
2: Volo, signor Jameson. Ah, ma vai a fare in culo, merda culo coglione. Ah, e dove lo trovo questo Spider-Man ammazza vecchie?
4: Ciao ragazzo.
2: E tu chi sei, stracazzo minchia stronzo?
4: Sono un semplice passante sconosciuto che compare solo ai fini della trama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ma non interpretavi già mio padre nello scorso episodio, cazzo troia porca?
4: So che stai cercando lo Spider-Man ammazza vecchie. Io so dove si trova.
2: E che cazzo aspetti a dirmelo, fratto nero merda?
4: C'è chi dice di averlo visto nei pressi della Mole Antonelliana.
2: A Torino?
4: No, la nostra Mole Antonelliana. La Mole Antonelliana di Pavia.
2: Quanto è bella la nostra Pavia, cazzo minchia merda.
1: Dritto alla meta, Marco va alla ricerca di questo misterioso Spider-Man ammazza vecchie.
2: Ah, non lo troverò mai, porca troia schifo. Ehi, ma che cos'è quel tombino con scritto base segreta del terribile Spider-Man ammazza vecchi? Proviamo ad aprire. Ehi là! Ehi là!
5: Ehi, ma che fai? Oh, chiudi, chiudi, no? Non posso vedere la luce. È per questo che indosso sempre la maschera di Spider-Man.
2: Ah, aspetta che scendo io allora. Quindi sei tu il terribile ammazzavecchi, cazzo sgrullo cazzo.
5: Sì, sì, sono io. Io voglio fare gli scherzi, ma i vecchi muoiono così facilmente al giorno d'oggi. E quindi sono costretto a vivere nelle fogne, mangiando pizza.
2: Ah, brutta storia, cazzo merda minchia.
5: Ascolta un attimo, sciacquacazzi. Ma sei qui per farmi una proposta di lavoro oppure per cercare vendetta per qualche tuo parente? Non so. Fammi sapere però.
2: Ti va di unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
5: Beh, guarda, al momento non ho nulla da fare di meglio, quindi sì, molto piacere. Mi chiamo Raffaello Giannatempo.
2: Ed io mi chiamo Donatello Mazzoli. Ehi, siamo le tartarughe ninja.
5: Solo che, cioè, non posso uscire senza maschera. Cioè, il sole mi limiterebbe i miei poteri, quindi...
2: Tieni.
5: Hai capito, no?
2: Ho un cappellino, minchia faccio troia.
5: Oh! Tu sei davvero il re dei re.
1: Ed ecco svelate le origini incredibili del leggendario cappellino di Wender. Il fato li crea e poi li unisce. Ci sono ancora molte storie mitiche da narrare e le narreremo insieme nei prossimi episodi.
5: Raffaello, arriva Giannatempo Land. Raffaello, arriva Giannatempo Land. Giannatempo Land. Ah! Ti piace? È bello, né? Fa questo proprio minchia.
2: Magari questa la rivediamo, eh?
6: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
7: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Italo, il nonno dello Zodi 105.
2: Guarda che una roba incredibile, stamattina mi sono svegliato e di fianco al letto avevo un topo al posto di mia moglie. C'aveva il colore dei capelli che era grigissimo. Adesso chiamo una parrucchiera, così domani mattina quando vado in farmacia la butto dentro e gli faccio fare un color mogano. E almeno non rompe i coglioni.
3: Buongiorno, sono Sara.
2: Buongiorno Sara, senta, mi scusi il disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, volevo sapere se voi fate i carré anche alle persone di una certa età, perché mia moglie ha 90 anni, volevo portarla.
3: Un secondo solo.
2: Ma come il polo?
3: Sì.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ho parlato con lei prima?
3: Mi scusi, ma lei mi sta chiamando per farmi perdere tempo e mi sta prendendo in giro?
2: No, mi scusi signora, ho 92 anni, mi chiamo Italo, salve, perché non sento...
3: Mi scusi.
2: Madonna che...
3: Lei deve tagliare i capelli?
2: No, volevo portare mia moglie a fare il carré.
3: A che ora vuole venire?
2: Spedire cosa, signora?
3: A che ora la devo segnare?
2: Ma come ospedale? Mi scusi, non capisco, signora.
3: Allora, a che ora segno l'appuntamento?
2: Signora, non lo so, mi deve dire quando è libera.
3: Per me va bene anche alle 2.
2: Mi scusi, ha detto bue o due? Ma ha buttato giù il telefono. Ma va che partigiana di merda. Se ti trovo ti do una pedata nel culo che vedi te.
4: Buonasera, sono Anna.
2: Come la panna? Ha detto panna?
4: Pronto?
2: Pronto, signora panna? Pronto? Mi sente, signora panna?
4: Signora?
2: E lei ha detto panna, mi scusi.
4: No.
2: Ah, allora ho capito male, mi scusi, perché ho 92 anni.
4: Mi dica.
2: Ah, ok, senta, io volevo far fare il colore dei capelli a mia moglie, che ha 90 anni, e pensavo di passare domani mattina dopo la farmacia.
4: Ma viene anche sua moglie, deve venire?
2: Come le aspirine? Ha detto le aspirine?
4: No, ho detto sua moglie deve venire.
2: Ah, sì, mia moglie che deve fare il colore, voleva farsi bionda.
4: La faccia venire.
2: La faccia spedire, ha detto, o cosa?
4: La faccia venire.
2: Magari, signora, ho 92 anni, cosa vuole che... Cioè...
4: E quindi?
2: Va bene, a che ora posso farla venire, signora?
4: Domani alle 9:30.
2: Va bene, ma non è che c'è troppo trambusto alle 9:30.
4: Ma non ho capito, a che ora vuole farla venire allora?
2: No, me lo deve dire lei, signora, perché io devo andare in farmacia e poi passo a portargliela.
4: Alle 9:30 la mia collega è libera.
2: Frigola?
4: Alle 9:30 la mia collega è libera.
2: Ah, sto pega, va bene, signora, allora ci vediamo domani.
4: Mi dice il cognome e il nome della moglie?
2: Adelina?
4: Sì?
2: Romanzi.
4: Ok, arrivederci.
2: Ma come merci? Ma boh, mi sa che non ha capito questa qua.
1: Italo, il nonno dello Zodi 105. Hey! 105. Hey!
5: Lo Zodi 105.
6: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: puntata.
1: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre io, il vostro Max Pezzali, qui per raccontarvi la storia delle mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha trovato un nuovo amico, Wender, grazie al quale riesce ad arrivare alle porte della corte del sovrano indiscusso delle radio di Pavia, Claudio Cecchetto.
3: E quindi io sono Marco Mazzoli e vorrei fare la fattoria di Radio Norba, un programma radio pieno di parolacce, cazzo minchia merda.
4: Mazzoli! Non mi piace la tua idea! Vai a fanculo!
3: Ma signor Cecchetto, io credo davvero nel mio sogno e secondo me spaccherebbe culo stronzo.
4: Te l'ho già detto! Fa cagare! Sei un coglione! Pippotto! Vai fuori dal mio ufficio rapidamente! Superman!
3: Ah, va bene. Fanculo, merda troia.
2: Deluso ed avvilito da questa prima sconfitta, Marco va nel suo ristorante preferito, il Mucca Pazza Fanculo, a Cormano, il quartiere sardo di Pavia.
3: Quando sono triste mangio una mega fiorentina da 12 kg. Tanto sono gli anni 80-90. Ho ancora tempo di rendermi conto che la carne non voglio più mangiarla, fica ciuccia merda.
5: La carne è di suo gradimento, signore?
3: E tu chi sei, scemo stronzo porca?
5: Sono il proprietario di questo meraviglioso ristorante di lusso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Molto buona la carne, ma ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettere questo mondo sotto sopra.
5: Ascolta questi suoni conturbanti provenienti da quel ragazzo molto basso seduto al tavolo di fianco.
3: Ehi, tu, culo rotto merda, sei bravissimo con quei suoni.
6: Ma è tutto merito del mio Ableton, che ho comprato da Giuliano Music Life a Torino.
3: Ma sei fortissimo, ti va di venire via con me?
6: Ma dove, in un altro ristorante? Guarda che se cerchi qua vicino c'è Amazonia Grill, miglior ristorante di brasiliano a Cormano, che spacca di brutto, eh?
3: No, intendo via con me a mettere questo mondo sotto sopra.
6: Figo sembra figo, eh? Però in questo momento devo andare a vedere la partita allo stadio insieme al mio amico Luca che mi ha regalato i biglietti. Se vuoi però puoi venire con me, eh?
3: Andata, scamarcio merda.
2: Così Marco, insieme al suo nuovo amico, vanno a vedere la partita.
3: Sai che io non ero mai venuto allo stadio? Ah, non minchia troia.
6: Come no? Guarda che io vengo sempre qui quando non sono da
7: Ottica Foppa Grassobbio.
3: Non capisco neanche... Ma chi è che sta giocando?
6: Italia e Brasile. È la finale del mondiale.
8: Ecco, Baggio è pronto a tirare il rigore.
3: Ma quello là è Baggio! No, è il mio vecchio compagno delle medie! Pazzesco! Oh! Merda, porco merda! Baggio! Madò! Baggio! Stronzo frocio! Oh!
9: Oh, Marco! Ma va! No, aspetta che devo tirare!
8: Baggio tira e sbaglia! E no, porco... Vaffanculo, Mazzoli!
6: È andata male, eh?
3: Però tu sei troppo fortissimissimo con quel tuo coso che fa i suoni. Vieni con me, anche se l'Italia ha perso, cazzo tette culo.
6: L'Italia ha perso questo mondiale, ma da questa nostra alleanza ha vinto qualcosa di più. Comunque piacere, Giuseppe Junior Palmieri.
2: Le filosofiche parole di Giuseppe riecheggiano ancora oggi ripensando al rigore sbagliato di Baggio. Le mitiche ascese di questi eroi si stanno ritagliando nella storia. Seguiteci ancora per scoprire queste origini leggendarie.
0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
10: Rai Spreco presenta
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
17: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
16: Sì, che devo fare? Stavo
17: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè.
16: C'è il sangue. Allora,
12: sì,
16: signora.
12: Questo
16: mi ascolti,
12: sì.
16: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo.
17: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai il telefono, stai.
16: Sì.
17: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
17: Mamma, che brutte feci che
16: ha
17: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella,
17: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
17: India, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
17: Porcacciame se.
16: Porca madre.
17: Che sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
12: No, guardi.
16: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto quanto.
12: Va bene.
16: Lo sport.
12: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese
12: all'ungherese.
16: Sì, pigliando l'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
16: Ecco.
18: Glauco! A tavola che è pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
18: Dai,
16: ma tu,
18: che
16: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
18: Dai che ti ho fatto l'insalata!
16: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
18: Dai che si raffredda l'insalata!
16: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
12: Sì!
16: Ecco fa il colpo!
12: Ecco!
16: Uno!
12: Sì! Due!
18: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
16: Che vaffanculo, porco...
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
12: Sì.
16: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
16: No.
12: Niente,
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai ma fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
15: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da abitare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
12: Bene,
16: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
12: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
18: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
18: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
18: Hai visto
16: ma
18: Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
18: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
19: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma del carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Mauro, tu cagli.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana.
5: Io vengo a casa a tutta un ti scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà che
6: la... Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti venga a spacca un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù!
7: Guarda, qui non abbiamo nessun rubinetto, lei scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti!

0: con i carabinieri ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
1: Pronto?
0: La signora Boccuzzi, signora?
1: Sì.
0: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
1: E dove?
0: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
1: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
0: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
1: Sta lavando in un attimo.
0: Un attimo, un cacchio, fai subito.
1: Pronto?
0: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
1: Dove?
0: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
1: Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
0: E sto parlando con i guelini di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
1: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
0: Sono Peppino Ucic,
1: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Margonato,
1: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rico, ma mi fengazzemo. Vengo su.
1: Ma vieni tu direttamente.
0: Adesso
1: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
1: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
1: Come ti chiami?
0: Peppino Ucic.
1: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
0: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Il ministro Speranza chiude la stagione sciistica fino al 5 marzo, all'ultimo momento. Operatori del settore incazzatissimi, anche le persone che avevano già prenotato, coglioni che girano e frullano da tutte le parti d'Italia. Sicuramente la nuova variante inglese del virus è molto più aggressiva, i numeri non sono confortanti, però porca puttana, la gente si era organizzata e giustamente adesso gli gira il cazzo che a 6 ore dall'apertura degli impianti si richiude di nuovo tutto. Quindi italiani incazzati, operatori del settore incazzati, e proprio loro voglio sentire. Apriamo le linee, apriamo, voglio sentire i belli incazzati.
4: Ma porco, guardi.
3: Salute.
4: È un casino. Come?
3: No, dico salute, salute.
4: È un casino, che cazzo di impianti da sci. Perché io oggi volevo andare a sciare.
3: E invece se l'è piata il culo.
4: Mi fatto andare. L'ho preso nel culo.
3: L'ha preso
4: bello,
3: nel culo.
4: La faccia proprio.
3: Sì.
4: Con lo sputacchio proprio, bello.
3: Ma anche senza.
4: Nel culo, senza.
3: Anche senza.
4: Dolore,
3: anche senza.
4: Senza accorgermene di un cazzo, senza di niente.
3: E di chi è la colpa? Di chi è la colpa?
4: Con quei figli di puttana che sono al governo.
3: Perché è colpa loro? Perché è colpa loro?
4: Perché è colpa loro? Perché
3: dica.
4: Dovevano cambiare, dovevano stravolgere l'Italia. Che stanno combinato? Cosa hanno fatto?
3: Sì, abbia pazienza, scusi, il governo.
4: Uguale, prima con la gente diversa.
3: Sì, ma scusi, abbia pazienza. Il governo ha giurato sabato, oggi è lunedì. Che cazzo poteva fare in 24 ore?
4: L'hanno deciso ieri sera, però.
3: Quindi?
4: Quanta gente l'ha presa al culo?
3: Lei sicuramente, sento che
4: gente.
3: Le brucia.
4: Io certo.
3: Caro Alberto Tomba,
4: certo.
3: Non si scia, non si scia,
4: sì,
3: nella piada del culo.
4: Scia.
3: Ma se, aveva giocato l'anticipo ovviamente?
4: No,
3: avevo porca puttana.
4: Di andarci stamattina e di prenotare ieri sera.
3: Che sfortuna.
4: Di puttana, invece quei pezzi di merda.
3: È la colpa del governo. È del governo che ha giurato 48 ore fa.
4: La colpa è di tutti quei coglioni anche che si sono fatti infinocchiare, come quel signor Salvini. Il mago, doveva stravolgere l'Italia.
3: E invece in un giorno non ha ancora fatto un cazzo. In un giorno non è cambiato un cazzo. Dica la verità, però la cosa che le fa più girare il cazzo è che lei non può andare a sciare, questo è il problema.
4: No, non è.
3: Cioè, non che non l'hanno vaccinata, no.
4: Che
3: non
4: può... A me non me ne frega un cazzo del vaccino.
3: Dai, non ci rompere il cazzo, dai, vattene a far culo.
4: Ma vai a far culo, remita del cazzo.
3: Vai a fare sci di fondo, vai a fare sci di fondo, cretino, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Vai a fare sci di fondo al semaforo. Ciao, ciao, ti saluto, ciao, ciao, ciao, ciao. Sì, ciao. Sentiamo Napoli. Napoli, c'è Salvatore da Napoli. Neviga sul Vesuvio, Salvatore.
5: Che ne pensi? Siamo inguaiati, questo è.
3: Siamo inguaiati? Perché stiamo inguaiati? Dica.
5: Siamo inguaiati perché cioè siamo pieni di fame qua.
3: Sì, che siamo inguaiati, si capisce, soprattutto se c'è in giro gente come lei. Un altro, dai, un altro, un altro. Che

0: mai chiamato? Frankenstein napoletano, dai, un altro. Qualcuno che ha due sinapsi, per favore.
1: Mi sembrava Valcamonica, c'era Montecampione sopra la testa, quindi è un male. Sì. Male per tutto.
0: Vabbè, a me di dove sta...
1: è tutto.
0: Sì, di dove sta lei non me ne frega un cazzo, però. secondo lei, perché hanno chiuso all'ultimo momento? Che cosa è successo?
1: Non, questo non glielo so dire il motivo.
0: Non lo sa?
1: No.
0: Che idea si è fatto lei? Dica.
1: Perché sono aumentati i contagi, però ho guardato, l'indice è ancora quello, 5%, non so in base a cosa l'hanno scelto.
0: È il comitato tecnico scientifico che dice che questa variante inglese è più pericolosa, eh?
1: Beh.
0: Lei ha paura della variante inglese?
1: No.
0: No, infatti, lei tra l'altro sarà sterminato dalla mancanza di iodio perché vede il sole un'ora al giorno, eh?
1: Esatto.
0: Esatto, quindi esatto, lei comunque morirà.
1: Non ci fa niente.
0: No, infatti, lei vive come uno stambecco, eh? Si nutre esatto. di licheni, che cazzo gliene frega?
1: Sì.
0: 42
1: mezzo
0: anni morirà divorato dalla grappa, che cazzo gliene frega? Dai, vattene a fa culo,
1: sì.
0: Dai, ciao.
1: Salve.
0: Arrivederci al cazzo, dai. Palermo, impianti scistici, Palermo!
2: Che ne penso? Che ne penso? È una brutta cosa.
0: È una brutta cosa?
2: Sicuramente.
0: Perché è una brutta cosa? Dica.
2: Come perché? Non dà la possibilità. A parte che io sono a Palermo, quindi proprio impianti scistici,
0: sì,
2: noi...
0: Non gliene strafotte una minchia. Proprio, lei se ne sbatte i coglioni sugli scogli di Mondello.
2: No, detto così, in frasi così, diciamo che non mi esprime in frasi così, però naturalmente non può essere che è una brutta notizia che non aprono gli impianti scistici.
0: Cioè, come mai hanno aspettato così tanto a comunicare? Di chi è la colpa? Dica.
2: Guardi, io non lo so, però diciamo che io la vorrei intrattenere tanto, però un sacco di lavoro in ufficio, quindi...
0: Che cazzo ride?
2: Eh?
0: No, dico che cazzo ride?
2: Ma scusi, non ho capito questo linguaggio che sta usando.
0: Io uso il linguaggio che cazzo pare a me, innanzitutto, prima di tutto. Lei chi cazzo è? L'Accademia della Crusca che viene a correggermi il linguaggio? Petrarca dei miei coglioni.
2: Ma non ho capito, dico, questa chiamata con questo linguaggio che cosa
0: vuol
2: dire?
0: Io parlo come cazzo mi pare, non lo so. Chi è lei? Il maestro di Galateo, scusi. Cosa fa lei di lavoro?
2: Scusi, io le auguro una buona giornata, lei è un bastardo.
0: Io invece, lei invece è un bastardo, le auguro una giornata di merda. Peggio di quelle che passa di solito. Andiamo in Trentino, ci spostiamo in Trentino.
3: Ah, non ci posso credere.
0: Cos'è, un orgasmo? Cos'è?
3: No, che orgasmo, che lavoro in Trentino, bastardo. Lavoro in Trentino, cazzo. Ma chiuso tutto un'altra volta, devo scendere un'altra volta in Sicilia a fare un cazzo la mattina alla sera.
0: Allora si sfoghi, dica, lei lavora in Trentino, cioè pensava di lavorare in Trentino invece?
3: E invece non abbiamo la miglior culo, va bene, perché non posso lavorare più, perché la neve se sta. C'è la neve, c'è un sacco di lavoro e non posso andare perché c'è sto cazzo di virus, va bene? Posso essere incazzato?
0: E vabbè, ma con chi se la vuole prendere, scusi?
3: Che cazzo ne so? Con Mario Draghi se ancora non mi apre, capito?
0: Con Mario Draghi se la vuole prendere.
3: Sì,
0: perché?
3: Esatto.
0: Perché? Dica, perché ce l'ha con Draghi?
3: Perché ce l'ho con Draghi? Perché è un altro coglione appresso a Conte, ecco perché.
0: Come? Non c'entra più niente, Conte si è dimesso, Draghi sta al posto di Conte.
3: Ma ha preso un altro, cioè, da un coglione facciamo un altro coglione.
0: Abbia pazienza, scusi, Draghi si è insediato 48 ore fa.
3: 48 ore già bastano per essere preso per il culo, dai.
0: Sì, questo sì, a me è bastato un secondo per prendere per il culo lei e pensare che è un completo coglione.
3: Senti, bello, non è che devi...
0: Io bello, tu cesso di merda, questo è sicuro,
3: fatto,
0: però...
3: Ma hai fatto una domanda, io ti rispondo, quindi vedi di calmarti un po'.
0: Ma io ti...
3: con i denti sporchi.
0: Sì, ma adesso con calma, non si lascia andare a queste parole che sono superiori
3: guarda
0: alle sue possibilità di contrattazione.
3: Guarda che ti seguo io, non mi aspettavo sta chiamata, ma ti seguo, quindi occhio
0: sì,
3: che
0: ma
3: stai anch'io... perdendo una persona che ti segue.
0: Ma
3: occhio.
0: Non me ne frega un cazzo, anch'io ti seguo, ti vedo tutte le mattine sulla carta igienica prima di tirare lo sciacquone, dai, vattene a fanculo.
3: Ma
0: vattene a cagare, dai, testa di cazzo.
3: Dai,
0: su, non hai niente da dire, dai, vai a cagare. Bene, questi erano gli italiani molto incazzati per la chiusura degli impianti sciistici. La colpa, come sempre, è del governo, anche se è in carica da due giorni. Perché gli italiani non vogliono un presidente del consiglio, non vogliono una classe politica. Vogliono qualcuno a cui dare la colpa del fatto di essere merda. Alla prossima, ciao, vaffanculo. Only for you, the zoo. This is a zoo.
4: This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. Perlizia.
5: Vai, dai! Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
0: Allora, oggi parliamo di Trump che ha la libidine della Groenlandia. Tatti dice: voglio farmi una macchina nuova, voglio comprarmi una borsa di qualche famoso stilista. Trump una mattina si sveglia e dice: oh, c'ho una voglia di Groenlandia. E quindi adesso è un mese che mena il torrone con sta roba che vuole invadere la Groenlandia, che però è parte della Danimarca, che è uno stato sovrano. Non si capisce bene come pensi di appropriarsi di questa terra che potrebbe essere ricca di minerali, ma al momento non si sa. Quindi voglio parlarne con voi. Parliamo di Donald Trump e della Groenlandia. Apriamo con Tugurio da Bergamo. Vai Tugurio.
7: Uè Giuseppe, ti aspettavo con ansia. Come i trans aspettavano Marrazzo.
0: Sì, è una battuta che allora ha almeno 20 anni. Cioè Marrazzo non se lo ricorda più. Nemmeno Marrazzo si ricorda
7: attuale,
0: di Marrazzo.
7: Sempre attuale.
0: Ma che attuale. Senti, stiamo parlando dei Trump.
7: No, stiamo parlando, oggi parlo io perché in questa lunga settimana ti ho dedicato una bella poesia.
0: Porca miseria, sono ansioso di ascoltarla, dimmi pure.
7: Esatto, allora parola a me. Un Cruciani dai denti gialli, sì, con quel programma fai solo danni.
0: Non fa rima, già cominciamo malissimo. Cioè,
7: un
0: la prima
7: Cruciani dai gialli denti, ti ascoltano solo 4 dementi.
0: Sì, è ipermetra.
7: Un Cruciani dai capelli unti, quando ti sento mi dai tanti spunti. Soprattutto quando devo cagare, io ti ascolto e vado senza esitare.
0: Bravo Carducci, è finita questa cazzata o ce n'è ancora?
7: No, ce n'è ancora un pezzettino.
0: Porca miseria.
7: Un Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto.
0: Sì.
7: No, ho sbagliato la rima.
0: Porca la puttana.
7: O Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto mi fai cadere i coglioni. No, e non solo quelli. Ecco dove stava la rima.
0: Ma questa roba qua è goffa e non sta in piedi mai. È una roba orribile.
7: Tu e Parenzo vi dovete rassegnare. Sì. Nessuno vi ascolta perché fate cagare.
0: Hai finito adesso lo sproloquio?
7: Dopo questo per ad arte è giunta l'ora di far come Baglioni. Ora mi taccio e mi levo dai coglioni.
0: Bravissimo, è la prima cosa sensata che hai detto oggi. Vaffanculo anche te. Ciao Tugurio. Ciao. Andiamo dal Vecio, il Vecio da Treviso. Vai Vecio.
8: Che se la frega pure, che cazzo me ne frega.
0: Come? Scusi, ma è una terra di un altro.
8: Va bene, che faccia ciò che vuole, basta che non mi caga un po' di coglioni qua in Italia, cosa vuoi che gli dica?
0: Ma scusi,
8: già abbiamo i nostri problemi, o pensare anche a Trump che vuole invadere la Groenlandia.
0: Ma scusi, ma è legittimato secondo lei a farlo o no?
8: Ma non sono nessuno per dire se è legittimato, porco c***o, non ho mai capito.
0: Sì, ho capito, sì.
8: Dipende, può essere che è legittimato oppure no, ma...
0: Legittimato da cosa, scusi, da cosa? Lei sa di chi è la Groenlandia, sì?
8: Non lo so, groenlandesi, che cazzo
0: dei groenlandesi? Scusi, ma lei dove cazzo vive? A Lilliput? Cos'è?
8: Io vivo in Veneto.
0: Sì, lei è
8: di Venezia.
0: Sì, però non si rende conto di tutto ciò che le sta intorno. Lei pensa di essere Elrond, il re degli elfi, eh?
8: Ma che cosa ha avuto che maneggiava mille della Groenlandia, Reggio?
0: Se domani 25.000 austriaci si prendono il Veneto. Così.
8: Bene, andiamo in guerra, copriamo tutti gli austriaci, via.
0: Cosa dice lei? Non
8: vai, a parte che ti dico, è un po' un problema adesso, perché con le generazioni che abbiamo adesso,
0: esatto,
8: non so neanche se riusciamo ad andare in guerra.
0: Appunto.
8: Perché non sappiamo neanche difendere.
0: Appunto,
8: no,
0: allora.
8: No, perché c'è ancora gente come me che ci crede ancora.
0: Ma lei è un parassita, lei è un verme della terra.
8: E tu sei la fogna! E tu sei la fogna, sei la merda, sei un onto di merda, puzzi come la fogna!
0: Plate il mio.
8: Porco, sei una merda, sei un onto!
0: Tenia, lei è una tenia! Tenia!
8: Amaro! Tenia!
0: Tenia! Tenia, sarà il primo! Sarà il primo!
8: Lasciami parlare, brutta merda!
0: Il primo ordigno! Primo ordigno! Primo ordigno!
8: Smettila!
0: Primo ordigno sarà su di lei, nel suo culo! Bum bum bum bum!
8: Smettila di provocare!
0: Bum bum! Bum bum!
8: Smettila!
0: Veneto distrutto!
8: Ti faccio saltare in aria, porco! Te, Trump e Putin, porco! Tutti insieme, bastardi, maledetti! Porco, madonna! Mi hai fatto venire un mal di gola adesso!
0: Cosa?
8: Allora tu mi provochi, porco!
0: Certo!
8: Ti sto dicendo che non voglio bestemmiare, mi provochi, porco!
0: Ovvio.
8: Allora parliamo di Trump o parliamo di lombrichi? Boia!
0: Parliamo di stronzi, anzi no, l'abbiamo fatto per 2 minuti, arrivederci! E siamo arrivati al momento di collegarci con l'amico mio da Grey School, ma prima vi do un'anteprima della puntata di domani, perché registrando la puntata di oggi abbiamo trovato l'illuminato di Baviera, una persona che conosce la verità su ogni cosa e che ha delle teorie calzanti per ogni capitolo della storia umana. Questo è un cliffhanger, lo sentirete nella puntata di domani, ma adesso è il momento di chiudere con il dolce bufalotto, amico mio carotino, sei lì?
9: Non c'è nessun amico suo, ha sbagliato numero.
0: Mi piace questo tuo atteggiamento posato, amico mio, molto tenero, lo condivido.
10: Non te gagni ancora, resta! Maledetta merda, cane!
0: Tenera rondinella!
10: Non te gagni ancora, messo via!
0: Stai andando
10: questo
0: a fare il nido?
10: D'eccellenza, là, sbocciare, sboccia, poveri, Non te gagni ancora, resta! Bastardo!
0: Cosa
10: cerca di andare a morire, non rompermi i coglioni, merda!
0: Senti, tenera rondinella, stai andando a fare il nido per la primavera? Per i tuoi piccoli pulcini?
10: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni, cocca.
0: Amico mio,
10: non sarita cara, rompermi i coglioni.
0: Carotina, senti,
10: questo è il mio numero di telefono e non devi rompermi i coglioni.
0: Spinacino,
10: hai capito? Quando uno acquista la SIM e diventa di sua proprietà, e non è giusto che ci siano infame e maledetta merda che rompono i coglioni. Hai capito o no?
0: Non c'entra niente, stai farfugliando.
10: Hai capito o no?
0: Ovviamente no, ovviamente no. Senti, carotina,
10: devi dirmi sì, ho capito, signore, e inchinarti, brutta merda di cane.
0: Secondo me,
10: infame, maledetto,
0: secondo
10: inutile.
0: Senti, piccola capretta che bruca l'erba.
10: Non hai niente, piccola capretta. Non sarò per me i coglioni, bastardo cane.
0: Oggi
10: affrontami di persona.
0: Ma
10: non sì, niente, chiamarmi piccola capretta.
0: Ma tu pensi di essere un ninja, invece sei una tenera capretta. Tenera capretta,
10: io sono quello cane che ti farà venire il gabibo a forza le schiaffoni, cane. Ti posso il rosso compagno e te gonfio come il gabibo. Bastardo, quello pupazzo, ti
0: penserai
10: davvero.
0: Ma è detta
10: merda, cane.
0: Hai finito? Hai finito con le tue minacce e le tue
10: minacce? Quanto buffone sei? Quanto buffone sei? Ma tu Confindustria, cazzo, ma te paga per rompermi i coglioni, amico?
0: Sei un disco rotto.
10: Ma che cazzo?
0: Tu pezzente miserabile, io milionario. Capito come funziona? Io intelligente,
10: tu grandissima merda. No, milionario, tu grandissima merda. Infame, maledetto,
0: sboccio,
10: bastardo.
0: Io sboccio e mi faccio le fighe. Tu invece urli e ti fai le seghe.
10: Ma
0: io sboccio fighe.
10: Va bene, bastardo, cane, parla bene. Cosa vuoi farti?
0: Maleducato.
10: Tu l'unica cosa che fai venire le malattie.
0: Scurrile,
10: bastardo di un onto maledetto.
0: Dai, carotina, su, dai, è primavera, diamoci un abbraccio solidale.
10: Ti prenderò, ti farò brandelli, bastardo maledetto.
0: Certo.
10: Le tue ossa le userò per costruire un anno da giardino e ti metterò in giardino, così chiunque arriverà a casa mia ti vedrà bello morto. Maledetta merda, questa è la fine che farai. Devi morire male, devi morire.
0: Ma perché io dovrei essere il suo nano da giardino? Cioè, che perversione è? Ma poi, cioè, morto, ti trasformerò in nano da giardino, così tutti quelli che vengono in giardino ti vedranno in giardino. Cioè, non ha senso, gli fa male la primavera, eh? Questa deve essere una forma di allergia o qualcosa. Comunque sono contento di averlo ritrovato. Andatevela a far culo, chiudiamo la prossima settimana.
11: Radio 105.

0: dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
1: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Guepardo. Felino stranamente discendente dalla famiglia dei Dogo, che sono dei cani, si riconosce principalmente per lo sguardo leggermente quercio e per le macchie tatuate sul manto. Il guepardo possiede zampe anteriori munite solo di 3 dita e trascorre la maggior parte delle ore diurne a farsi le seghe fra i rami del suo albero preferito, il sambuco del culo. Ehi, aquila! Grosso, grosso uccello che si riproduce in volo per quasi 365 giorni all'anno. Se alzi gli occhi al cielo e vedi delle strisce bianche, non sono scie chimiche, è l'aquila che ha sbagliato mira. Tranquilla. Pesce delle profondità marine, la tranquilla è uno degli animali più longevi dell'ecosistema oceanico, perché fondamentalmente si fa i cazzi suoi. Impariamo tutti dalla tranquilla. Ippopota. Niente, una fica bergamasca di 2 tonnellate. L'ippopota vive prevalentemente nei fiumi per una ragione molto semplice. Provaci tu a far bagnare 2000 kg di fregna sulla terraferma. Cobra Isle. Fortemente riconoscibile per gli occhiali scuri e la caratteristica forma di bastone bianco, il Cobra Isle è un serpente pericolosissimo, non tanto per il veleno, quanto perché, siccome non ci vede un cazzo, morde spesso la persona sbagliata. Fake News. Mammifero cornuto della savana, il fake news si aggira in branchi diffondendo notizie false e tendenziose che seminano odio fra gli altri animali. Si accoppia una volta all'anno con altri 2 mammiferi cornuti, la bufala e il face caribou. Pandanovic. Curioso orsetto con un'incredibile somiglianza al portiere dell'Inter. Veramente strano. Pittarenna. Capride dei boschi, la pittarenna è un animale indigente, morto di fame, poverissimo, così povero che per campare è costretto a fabbricare scarpe economiche strappandosi la pelle dal corpo. Che brutto spettacolo, che triste storia la pittarenna. Auto grizzly. Plantigrado che vive in una tana fatta di CD di cantanti italiani decrepiti, scatole giganti di Pringles e biglietti della lotteria. L'auto grizzly ultimamente rischia l'estinzione per colpa dei camionisti che lo catturano per scrivergli sulla schiena numeri di telefono di maiale che lo succhiano. E per oggi è tutto. Goodbye!
0: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, qualche giorno fa il presidente della Colombia, tale Gustavo Petro, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto sconvolgente, nel senso che ha equiparato la cocaina, di cui la Colombia è sicuramente uno fra i maggiori produttori mondiali, al whisky. Cioè, il presidente ha detto che il whisky fa male ma si vende liberamente, alludendo soprattutto a quello americano, e non si capisce bene perché la cocaina, che fa altrettanto male, invece debba essere vietata. Ora, il ragionamento è un po' capzioso, perché effettivamente fanno male tutte e due le sostanze, ma in modo diverso, e creano dipendenze in modo diverso. Però la sua dichiarazione ha scatenato polemiche sul proibizionismo legato alle droghe. Voglio sentire voi su questo argomento, perché è molto peloso. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Caronte. Caronte, il camionista. Forza Caronte, ci dica la sua, prego.
4: Io bevo il whisky e tu bevi zip la cocaina, cazzo me ne prego, dai.
3: Sì, mi sembra un'ottima divisione dei compiti, ma secondo lei si possono equiparare le due cose?
4: Ma non lo so, guarda, io non ho mai fatto un chilo di cocaina.
3: Sì.
4: Bevo poco. Sì. Quindi hai sbagliato con due persone, mi dispiace.
3: No? Però il whiskietto se lo fa, però il whiskietto se lo fa.
4: Ma piuttosto che tirare la cocaina, va bene, che problema c'è?
3: Però fa male il whisky, fa male.
4: Fa male, però tirare la cocaina non fa male.
3: Perché, perché nei supermercati c'è una bottiglia di whisky con scritto bevi responsabilmente e non una busta di coca con scritto pippa responsabilmente? Perché?
4: Non mi rompere i coglioni.
3: Sei ubriaco? Sei ubriaco?
4: Sei ubriaco?
3: Sei ubriaco? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Si sente che sei
4: alcolico. Sono ubriaco, non è normale.
3: No, sei ubriaco.
4: Non me ne frega niente a me del whisky.
3: Alcolizzato. Alcolizzato.
4: Sei alcolizzato. Lavati, che sei un onto di merda.
3: Hai alzato il gomito fin dalla mattina. Allora sai cosa devi fare? Fatti un pippotto. Fatti un pippotto. Fatti un pippotto che ti ripieghi. Ciao.
4: Onto. Alcolizzato.
3: Dai, dai.
4: Sei una merda.
3: Dai, vaffanculo, cirrosi. Ciao, ciao. Andiamo da Jimmy Fornaio. Jimmy Fornaio, vai, Jimmy Fornaio, vai, vai, vai, dici cosa ne pensi, vai.
5: Che penso che sarebbe bene anche uno qua così, no?
3: Non ho capito un cazzo.
5: Cane, vabbè.
3: Salute.
5: Ho un telefono di merda, è pieno di farina, sono pieno anche di farina, che cazzo vuoi? Ti sto dicendo, secondo me questo qua che fa rendere legale la cocaina non è una cosa giusta, ma non è anche una cosa così sbagliata.
3: Quindi è giusto o sbagliata, perché una cosa o è giusta o è sbagliata.
5: È tutte e due, Cruciano, come te, sei un po' proprio, un po' etero, è come tutto, un po' tutte e due.
3: Chiedi a tutta la linea femminile del tuo albero genealogico quanto sono frocio,
5: Che cazzo vuol dire? Ma scusami, se questo legalizza la cocaina, va bene che non è legale qua, però lì fanno il cazzo che vogliono.
3: E quindi, che facciamo? Smettiamo di vendere l'alcol o cominciamo a vendere la bamba?
5: Beh, io comincerei a vendere la bamba.
3: Oh, vedi che siamo arrivati a un punto abbastanza chiaro.
5: Tu cosa faresti?
3: Ma io mi faccio i cazzi miei, sono io qua che faccio le domande, non mi rompere i coglioni, su, vattene a fa' culo.
5: Ma che cazzo vuol dire? Ma
3: vaffa culo.
5: Possiamo avere una conversazione decente?
3: Ma non mi interessa conversare con te, devo solo prenderti per il culo, della tua opinione, mi ci sciacquo il cazzo! La tua opinione si chiama ciglia la menta, ciglia la menta, ciglia la menta, ciglia la menta, la tua opinione è sapone per il culo, sapone per il culo!
5: Una farina, sono tutto, due la marmellata te lo tutto in bocca, va bene, vieni qua. Le palle, vieni qua, frito.
3: Non si capisce neanche quello che dici, dai, ciao, vaffanculo, dai. Un Fabio Volo che non ce l'ha fatta, dai, un altro. Andiamo dal Centurione. Centurione, vai, Centurione.
6: Che ne pensa? Che nel naso suo se c'è infilasse il cazzo che gli pare.
3: Sì, va bene, su questo posso essere d'accordo, ma sull'affermazione del presidente, che ne pensi?
6: Ma tanto alcol o coca è tutta merda, quindi ognuno si ammazzasse come gli pare.
3: Va bene tutto,
6: va
3: però
6: bene tutto.
3: Perché allora non si vende la cocaina?
6: Che cazzo ne so, io mica spaccio la cocaina e porto merda sul camion, figurate.
3: Però tu te la fai.
6: Ma sei in radio e spiacci, ti porco. Ma che cazzo parli te, dai, sta buono.
3: Perché
6: tu.
3: Ho una leggera forma influenzale,
6: Ma te sarai pippato pure il gesso dalla tazza del cesso, te sarai pippato.
3: Ma dai,
6: poi,
3: su,
6: dai.
3: Ma dai che sei un mantice, lo sanno tutti, dai, senti.
6: Ma chi? Questo... al supermercato a vendere, insieme ai pannolini.
3: Sì, nello stesso.
6: Cambi in pannolino e te fai una raglia e vai col taco.
3: Nello stesso scompartimento, dici tu.
6: Sì, bravo.
3: Vai sullo scaffale, vedi latte in polvere, la polvere per il biberon e la polvere per il nason.
6: Esattamente, lo sai come sono felici questi ragazzini dopo?
3: Sì, basta che te confondi, perché se metti uno nell'altro,
6: Ma basta che non rompano il cazzo. Dormono e non rompono il cazzo, io mi fotto la madre.
3: Sì, secondo me te pippi col culo, quindi te la sparmi sul pannolino e te lo metti, vero? E poi te caga addosso.
6: A Cruciani, ma non me rompe il cazzo, ma Cruciani, dai, fai bravo.
3: Dai, ciao Escobar, ciao.
6: Va, vaffanculo, Cruciani.
3: Te e tua madre, ciao.
6: Ciao.
3: E chiudiamo la puntata di oggi, come sempre, in compagnia del nostro ascoltatore più affezionato, che chiama da un luogo remoto, il castello di Grayskull, l'amico mio.
7: Al pomeriggio il buio cala, accendo la radio, ascolto la zanzara. Cruciani merda, Cruciani colera, sei la rovina dell'Italia intera.
3: Bravo.
7: Ma appena senti un interventista, lo metti giù perché sei un catechista. Cruciani infame, censuratore, con Confindustria giochi al gioco del lettore. Un burattino,
3: dura tanto ancora.
7: Della Meloni e di tutto il padronato.
3: Bravo,
7: Cruciani merda, Cruciani colera, c'è la rovina dell'Italia intera.
3: Brava Carotina.
7: Questo non me ne cantava allo stadio, brutto.
3: Brava Carotina, brava Carotina, brava Carotina. Carotina a Sanremo, Carotina a Sanremo.
7: Culo Carotina, maledetto.
3: Ti voglio a Sanremo, Carotina.
7: Maledetto infame di un coniglio bastardo.
3: A posto di Anischilla.
7: Vedi, cane.
3: Cosa?
7: Se mettiamo solo per venire lì a provocarmi, bastardo.
3: Sei canterino.
7: Gonfiare il cuore, bastardo. Cane,
3: sì.
7: Coniglio infame.
3: Va bene, senti.
7: Un coniglio maledetto.
3: Vabbè, l'hai detto,
7: infame.
3: Ti sei sfogato e hai fatto la tua canzone pidocchiosa. Adesso senti, piccolo abortino, avrai un argomentino per te oggi, piccolo abortino. Cosa ne pensi? Te lo sottopongo. Allora, il presidente
7: tu non hai, allora, tu non hai argomenti.
3: Se non
7: tu
3: me li fai dire.
7: Non hai nessun argomento da affrontare.
3: Non me li fai dire.
7: Hai capito, brutta merda?
3: Non me li fai
7: perché
3: dire.
7: Io con te non voglio interagire.
3: Sono solo io che ti chiamo, Carotina. Sono solo io che ti voglio bene, Carotina.
7: Ma vaffanculo, cane, Carotina. Vaffanculo,
3: dai, senti,
7: merda. Cane.
3: Little Carrot.
7: Vaffanculo infame, cane.
3: Little Carrot.
7: Vaffanculo. Ma dai, brutto bastardo, cane.
3: Sai solo dire parolacce.
7: Infame, maledetto.
3: Tu sei drogato. Drogato, ti fai la cocaina. Sei drogato.
7: Sei tu il primo drogato.
3: Non è vero.
7: Drogato.
3: Non è vero.
7: Alcolizzato, drogato.
3: Mai.
7: Io sono contro tutti i tipi di droga, bastardo.
3: Non è vero, non è vero. Menti a te stesso, menti a te stesso. Tu fai le telefonate e poi ti fai le strisce di cocaina. Si sente dalla tua voce.
7: Sei tu che ti fai le strisce di cocaina, maledetta merda.
3: Fatto,
7: e
3: fatto.
7: Portami con te, non voglio parlare.
3: Certo.
7: Infame. E poi prima di parlare con me chiedi scusa a tutte le donne.
3: No, Lumachina.
7: Maledetta merda.
3: No, Lumachina, Lumachina, su, esci fuori dal tuo guscio e
7: è
3: dimmi
7: Lumachina,
3: che cosa. Lumachina. Lumachina.
7: È la porta di Grayskull. Riposa da me.
3: Con le cornine.
7: Maledetta merda, cane. Posti sotto, bastardo, cane.
3: Le cornine.
7: Ti scotellerò vivo, maledetta merda.
3: Carina,
7: ti toglierò la pelle, il sangue, ne farò il brodo per la minestrina, cane.
3: Chiocciolo.
7: Che sarà l'ultima cosa che verrai. Il tuo corpo lo porterò sopra un carro mascherato, cane. E ti vilipenderò tutto, bastardo, brutta merda, devi morire male, devi.
3: Lumachina.
7: Devi morire.
3: I misteri della lingua italiana. Abbiamo scoperto che Lumachina è maggiore di Carotina. Quindi purtroppo, ragazzi, c'è un cambio di programma. Dalla prossima settimana il nostro amico Grayskull non sarà più Carotina, sarà Lumachina. Con le cornine carine. Ciao, alla prossima settimana, ragazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Idea regalo più idea carta per impacchettarla, 23 euro. Ruota panoramica tascabile, 125 euro. Bifolco componibile, composto da coppia di monofolchi da assemblare, 851 euro. Strisce pedonali depilatorie, attraversi e tirapano la fica, 7 euro col verde, 9 col giallo. Joe Bidet, sanitario per sciacquarsi il culo sopra la faccia del nuovo presidente americano, 208 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Ombrellone piccante, 19 euro. Ano adesivo, 6,60 euro. Batteria scaricabile, 9,90 euro la confezione da 6. Letto divano più poltrona divano più divano divano e altra refurtiva della rapina a casa di Ivano, mettiamoci d'accordo, euro. Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico termostato colorato, 1400 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Dipingere con le feci starter pack, composto da secchio e straccio, 15 euro. Termometro rettale da muro, 19 euro. Combo! Piumino cattura polvere più cappotto spara briciole, 330 euro. Profilattici antiscivolo, 24 euro la confezione. Misuratore laser, per sfide, fracazzi Jedi, 974 euro.
1: Arredamento interni.
2: Pullman USB, 159.000 euro. Colla mille chiodi più 250.000. No! Ah, porca troia! Colla! Io lo sapevo che c'era di mezzo il trabocchetto, era da sapere fino adesso. Colla mille chiodi più 250. Colla mille chiodi più 250 messia in balsa per testarla, 233 euro. Fascetta nera per cavi molto di destra, 2,90 euro la scatola. Mega bonsai, alto 20 metri, 980 euro. Palla medica per cazzo malato, 14 euro. Affanculo Fabio.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Una cosa bella.
4: Sì.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente.
3: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente. No. L'altra votazione. Giovanotti.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
5: Mi è sembrato di vedere un gatto.
3: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
5: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film
2: Asso contro Ennio.
1: La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
3: Ennio! Tua madre! Va via il culo, bastardo! Pronto?
4: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
3: Pronto, sei! Chi parlo?
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma no, io sono Ennio, che Luigi non ha sbagliato numero!
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no, chi sei?
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no, ma io non ho niente, non ho amico di...
5: Risentiamo.
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no, ma io non ho niente, non ho amico di...
5: Risentiamo. Ma stavolta più piano.
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma no! Ma io non ho niente! Non ho amico di... Gli amici che si chiamano Asso!
4: Senti, Luigino, Luigino, dovresti farmi un favore.
3: Ma io che cosa ti devo fare un favore? Ma fammi lottare, non mi rompere le balle!
4: Dimmi a quanto ammonta il mio conto.
3: Ma che cosa ne so io quanto ne hai detto?
4: 3 miliardi e 8.
3: Ma che 3 miliardi e 8 di brutta blonda? Ma hai sbagliato numero, non è mica la banca.
4: Onestamente pensavo di più.
3: La banca, dovevi chiamare la banca, io non sono mica la tua banca.
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma non sono Luigi, brutta blonda. Io mi chiamo Ennio, con il doppio Ennio, brutta blonda.
4: Fai un salto. Fai un salto in banca, prelevo tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
3: Io un salto del maladone e ti spacco la testa, bastardo.
4: Grazie.
3: Ma è tua madre, hai sbagliato numero, devi chiamare la banca.
4: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca.
3: Ma culo, bastardo, un bastardo.
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio. Padro,
4: sono il tuo amico Asso.
3: Ma un cancaro, pirra volante.
4: Sono il tuo amico Asso.
3: Ma non c'è che... chi cazzo è?
4: Senti Luigino, dovresti farmi un favore. Senti Luigino, dovresti farmi un favore.
3: Ma non mi chiamo Luigino, mi chiamo Ennio, brutto bastardo.
4: Dirmi a quanto ammonta il mio conto. Ci sei?
3: Ma chi sei?
4: E allora chi c'è?
3: Ma che chi c'è? Ma sono Ennio, che cosa vuoi?
4: Ci sei?
3: Ma sì che sono il telefono, ci sono, che cosa vuoi?
4: Prima c'ero.
3: Ma che cazzo sei, per prima c'era, adesso non c'è più. Chi
4: adesso
3: sono io? Ennio, che cosa vuoi?
4: Adesso non ci sono.
3: Ma porco.
4: Allora,
3: ma che cosa cerchi da me? Che cosa cerchi? Chi sei? Dove sei, bastardo?
4: Ah, sei tu, caro Luigi, come stai?
3: Ma non sono Luigi, io mi chiamo Ennio. Ma dove vai? Madonna, bastardo, mi stai facendo venire il mal di testa,
4: sono il tuo amico Asso.
3: Ma è stronzo.
4: Senti,
3: ma
4: Luigi,
3: perché mi chiami? Io non ti capisco che cosa dici. Chi sei?
4: Ci sei?
3: Ma non ci sei, ci fai, bastardo! Tu ci fai, sei un bastardo, un brutto bastardo della madre, una puttana, te questa messa al mondo! Che ti venga un cancaro, pirra volante, bastardo di un bastardo! Mi devi lasciare stare!
4: Se
3: avevi il sangue alla testa, che Dio ti fulmini, puttana, malagna!
4: Sono il tuo amico Asso. Senti, Luigino, fammi una cortesia. Fai un salto in banca, prelevo tutto quello che ho e portamelo immediatamente.
3: Ma non sei mio amico, io non ne ho gli amici, io sono da solo! Va bene, basta, bastardo!
4: Senti, Luigino,
3: ma
4: vai
3: a cagare te, Luigino!
1: Ennio in the Movies, i classici dello scorso millennio, sono tornati.
0: Lo Zoo di 105.
6: L'attivista.
7: Sono io l'attivista.
6: Buongiorno.
7: Sì, pronto, buongiorno, buon anno, signora. Senta, posso farle una domanda? Voi tenete anche i biglietti d'auguri?
6: Sì.
7: Sì, ce ne avete di vario genere, sia chat.
6: Dipende, adesso dopo Natale non abbiamo tutto super riassortito, anche perché ci va un attimino. Ma che cosa cercava, che non capisco?
7: Ma io ero interessata, diciamo, ai biglietti d'auguri, sì, per Natale, Capodanno, le feste, insomma, queste cose qua. Ma anche un po' in generale, diciamo, perché volevo capire se voi fate anche un'attività di recupero.
6: Un'attività di recupero? Cosa vuol dire?
7: Nel senso, cioè, siccome sa che i biglietti d'auguri, insomma, in genere vengono, a parte, insomma, non sono sempre belli, però vengono, diciamo, dati con un regalo.
6: No, noi abbiamo alto livello, mi scusi, guardi.
7: Ah, ok.
6: Non vengono... capisco cosa vuole.
7: No, glielo
6: comunque,
7: stavo spiegando. No, glielo stavo
6: buongiorno.
7: Spiegando, mi faccia dire, glielo stavo spiegando, dico.
6: Sì, mi dica.
7: E anche
6: mi
7: quelli
6: dica,
7: belli.
6: Che pubblicità lo dica
7: anche...
6: prima, perché
7: non
6: è tenere una
7: non
6: un
7: è
6: quarto d'ora
7: se
6: e
7: me fa parlare, glielo
6: non prendiamo,
7: dico.
6: Non recuperiamo,
7: niente,
6: non vendiamo roba di altri.
7: Ok, ho capito. Se mi fa dire, ci arrivo. Senza
6: sì,
7: che stiamo un quarto
6: sì,
7: d'ora, perché pure io. Allora, dicevo, i biglietti d'auguri vengono dati insieme a un regalo, no? Poi dico, ah, che bello questo biglietto d'auguri, lo metto nel cassetto, illudendolo che ci rimarrà, e poi viene buttato via, in genere.
6: Non capisco cosa vuole.
7: Cioè,
6: comunque,
7: c'è poca
6: guardi,
7: gente che ha cura di questi biglietti. Cioè, in genere vengono maltrattati, buttati nella pattumiera. Speriamo
6: noi
7: almeno
6: non
7: differenziata.
6: Buttiamo, noi i nostri biglietti costano, guardi, 9
7: ma
6: euro,
7: voi li
6: 10
7: vendete,
6: euro, 8
7: certo,
6: euro.
7: E voi li vendete.
6: Non sono biglietti che diamo in omaggio, regaliamo, fine
7: sì,
6: serie.
7: Sì, vabbè, ma lei li vende.
6: Se qualcosa
7: ma
6: in offerta
7: quelli,
6: se vuole musicale.
7: Quelli che...
6: L'unica cosa. Adesso vado perché ho gente
7: quelli
6: in
7: che lo ricevono,
6: grazie,
7: il... E che sta stupida che mi ha attaccato il telefono.
8: Lucilla, tutta agguerrita, decide di richiamarla per farla incazzare ancora di più, dandogli della stupida.
6: Buongiorno.
7: Sì, pronto, lei non mi ha fatto finire, quindi scusi, è stupida.
6: Allora, stupida? Anche no.
7: Ho capito, pazienza. Allora mi faceva finire e non era stupida. Non mi ha fatto finire stupida.
6: Perché? Mi dica.
7: No, dico, io stavo cercando di fare un discorso, ma attaccato dicendo che era pubblicità, che stava un quarto d'ora e che cavolo.
6: Mi dica.
7: E
6: mi
7: allora,
6: dica.
7: Oh, allora io volevo sapere se voi chiedete ai vostri clienti di non gettare, non maltrattare questi biglietti d'auguri, Porelli. Cioè, è brutto, lei pensi, e viene regalato col regalo. Ah, che bello, sono stato regalato, mo mi tengono sulla mensola, invece no, a te è una pattumiera. È brutto.
6: Lei che problemi ha? Infatti, perché secondo me lei...
9: Stupida, io adesso prendo il numero suo e poi facciamo due conti, signora?
7: Sì, capito, ma lo prenda, almeno stiamo un po' al telefono e ne discutiamo. Sto cercando di fare delle domande e nessuno mi risponde.
9: Io ho risposto per un quarto d'ora a una cosa che non capisco.
7: Ma
9: non
7: lei allora se non
9: gratis
7: la capisci... Ma non le voglio gratis, io dico...
9: Ma cosa vuole?
7: Ma perché urla?
9: Chiaro.
7: Ma perché
9: cosa
7: urla?
9: Vuole?
7: Ma perché sta urlando? Sta urlando!
9: Ma me chiama, dice stupida una signora! Ma sei fuori? Ma che
7: allora,
9: urli?
7: Il mio dito, ripartiamo.
9: Dammi sto numero.
7: Signore, calmatevi, ripartiamo da capo. Non ripartiamo? Volete ripartire? Niente, non ripartiamo. Due stupide con una fava.
10: L'attivista.
7: Che so io?
10: L'attivista.
11: Radio 105.

0: 5. Lo Zoo di 105. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spruzzare in faccia a Siri. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che annodo i cazzi dei cavalli per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Mini Vagina ed è dedicata al suo amato Cazzo Rimpicciolente. Caro Cazzo Rimpicciolente, ti scrivo questa lettera mentre mi sto sgrillettando col mignolo di una Barbie. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo Rimpicciolente. Prima di incontrarti ero una ragazza molto, molto triste. La mia fica è così piccola, ma così piccola che potrei a stento partorire una zanzara. La Madonna. Per questo motivo sono sempre stata costretta a dare via il culo come yogurt in scadenza, senza mai provare l'emozione di un rapporto tradizionale. Poi finalmente un giorno ho incontrato te, mio amato Cazzo Rimpicciolente. L'unico uomo al mondo che ha un pene normale, ma quando gli va in erezione diventa 10 volte più piccolo. Pensa che sfiga. Ah, che gioia incontrare un uomo capace di darmi piacere grazie alla sua orrenda deformità. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili e abbiamo anche risparmiato, visto che potevi usare i tappi delle penne come preservativi. Ah. Ed è per ringraziarti di tutte le firme che hai lasciato nella mia piccola farfallina che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
2: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Mini Vagina, dedicata al suo amato cazzo rimpicciolente. Eh sì, mio amato cazzo rimpicciolente, sei stato l'uomo più importante della mia vita, fino a ieri. Eh già, perché ho incontrato un chirurgo vaginale di fama mondiale che mi ha assicurato di poter operare la mia patata e portarla a dimensioni normali. Quindi ho deciso di lasciarti, perché non avrò più bisogno del tuo cazzettino di merda. Sono certa che capirai. Con affetto, tua ex mini vagina. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill giunti al termine del nostro appuntamento, ma come sempre, prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è... quella sua minchietta fina, tanto corta al punto che lui si sbocciava

ma ci puzzava tanto. E quante seghe d'estate, poi quante sbarrate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.

0: sto già per s***o. Vieni qua! Cosa c'è?
1: Mi sente tutta la radio?
0: Che cazzo me ne frega?
2: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
3: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
5: Allora, Giacomino, stai sempre attento, non dar troppa confidenza e tieni pulita la stanza dove sei, ne? Se hai bisogno, chiama, io prendo papà e corro subito da te.
6: Tranquilla, mamma, ho 20 anni, dai, smettila di preoccuparti così, non sono più un bambino. Sto andando all'università adesso.
5: Ma perché un Erasmus così lontano? Ma non c'era più vicino.
6: No, mamma.
7: Il treno regionale 3071 è in partenza.
6: Ecco, dai, il treno sta partendo, dai, vai, oh.
5: Mi raccomando, non addormentarti in treno che non si sa mai. È un interregionale, c'è gente brutta.
6: Ma dai, mamma, ma che cavolo vuoi che mi rubino? Sono un povero studente che va all'Erasmus. E il telefono lo tengo nella tasca di dietro, ci sono seduto sopra.
5: Sì, ma di questi tempi.
6: Ma dai, smettila, stai tranquilla, non mi addormento, va bene?
5: Ok, ciao Gioia, ciao Gioia.
6: Ciao, ciao.
8: Ehi, forti!
0: Parecchie ore dopo.
9: Biglietti, grazie.
10: Che male la bocca. Che succede? Perché mi fa male la bocca? Come di testa. No, non ho più i denti. Non ho più i denti, mi hanno rubato i denti.
9: Lo fanno.
0: Oh la Madonna, che sonno profondo.
11: Ehi Giovanni, ma che muso lungo che hai? Che succede?
12: Cazzo, che mi hanno invitato ad un raduno di moto che vorrei tanto esserci ma non posso andare.
11: Perché? Sei rotta l'arle?
12: No, ma anzi, vada Dio, solo che come faccio con Thor? Dimmi un mastino napoletano.
11: Già il mastino. Beh, ma scusa, e qualcuno della tua famiglia non può andare a dargli la pappona?
12: No, non può andare perché sono tutti via per il matrimonio di una mia zia che si risposa. Io non sono andato perché appunto ho Thor.
11: Guarda, non so se può farti piacere, ma non ti ho mai detto che io sono un ex addestratore cinofilo. Ho anche una discreta capacità con i molossoidi. Anzi, diciamo che i cani giganti mi amano, cazzo.
12: E quindi cosa vorresti dirmi?
11: Che ci vado io da Thor a dare da mangiare al cicciolone lì. Hai capito?
12: Ma veramente? Ma sei sicuro? Ne sei certo?
11: Ma certo, che cazzo di amico sarei altrimenti. E poi mi fa piacere conoscere il cucciolone.
12: Ma grazie. Ma cioè veramente, ma sei sicuro che cioè poi lo sai gestire?
11: Dai, sono il re dei molossoidi.
12: Grazie di cuore.
11: Allora, Thor, bel cucciolone, sono lo zio. Dai che ti ho portato la pappona. Già che entro nel cancelletto, bello cucciolone.
8: Ehi, fatti!
5: Povero Sebastiano! Hanno dovuto ricomporlo aggiungendo anche delle imbottiture.
13: Non mi perdonerò mai di averlo mandato da Thor. Dovevo avvisarlo che era un pelo irrequieto come cane.
14: Non è colpa tua, Sebastiano era un addestratore esperto. Il re dei molossoidi, sono sicuro che è così che avrebbe voluto morire.
13: Dici?
14: Sì, convintissimo.
0: Re era re. E anche degli altri oloidi.
12: Oh, lo sai che ieri Andrea è partito per la vacanza in direzione Los Angeles?
5: No, che bastardo! Ma scusa, ma a Los Angeles non è pericoloso per le cose che dicono in TV?
12: Ma a me ha detto che sono tutte esasperazioni dei media per far ascolti. In realtà l'incendio non è così ampio come dicono. E poi per la cosa dei fuocherelli ha trovato anche delle offerte ottime per Los Angeles.
5: Che bastardo!
12: Eh già, chissà come se la sta godendo il merda!
8: Ehi, fatti!
5: Ciao, dai, chiamiamolo che ci fa un po' di invidia. Ci mette un po', si vede che è in spiaggia, si sta divertendo.
12: Beh, che ha detto?
5: Urlava.
12: Figa come si sta divertendo quel bastardo.
5: Speriamo non abbia preso la crema così si scotta.
15: Si scotta.
4: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora.
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della sera. Ah, ah.
7: Sì.
4: Dai.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai, una della sera. Ah, ah.
7: Sì.
4: Dai.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai.

0: Ma che schifo, ma che cazzo!
1: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
0: Sì, dai, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro. No. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: is a zoo only for you.
1: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
2: Benvenuti a Futuro incerto dal vostro Michelangelo Picchioni. Le cannucce in plastica inquinano, ma le alternative hanno vari difetti e non sempre sono sostenibili. La cosa più facile sarebbe eliminarle del tutto, ma per gente come me che le utilizza per pippare, la situazione spaventa parecchio. Quindi noi di Futuro Incerto oggi ci chiediamo: le cannucce servono? Con noi in studio il cannucciologo.
3: Io sono Filippo.
2: Come mai proprio la cannuccia di plastica è diventato così un problema per il pianeta?
3: È uno di quegli articoli un po' problematici da sostituire, perché come avrà visto, quando quando si provano a usare delle cannucce fatte di carta e cose, dopo poco si sciolgono.
2: Allora, è vero che si può utilizzare per bere dal naso la cannuccia? Cioè, se uno non ha la bocca e utilizza il naso, la può bere lo stesso? Cioè, va giù?
3: Immagino di sì, mi sta facendo delle domande che...
2: No, sono le domande che mi danno gli autori del programma, quindi io faccio queste domande.
3: Ma immagino uno che non abbia... che non possa...
2: Non so, io da bambino... Lei da bambino non ha mai tirato niente dal naso con la cannuccia?
3: Beh, probabilmente sì.
2: Certo. Anche adesso, nel senso, non è che... può causare le allergie?
3: In teoria non dovrebbero creare problemi di questo tipo. Poi,
2: ho capito.
3: Non sono un medico,
2: certo. Lei che consiglio darebbe per chi fa uso di droghe e utilizza le cannucce per aspirare la cocaina dal naso?
3: Che consiglio dovrebbe? Non riesco a capire.
2: Nel senso, io per esempio faccio uso di droghe, alle volte uso la cannuccia per pippare, e appunto volevamo anche capire se dà un problema al naso la cannuccia aspirando la coca.
3: Penso che possa dare più problemi quello che tira su col naso che la cannuccia.
2: Ma non c'è il rischio che si incastri in fondo al naso questo? Nel senso, poi magari anche dal tipo di... Perché io di solito uso per comodità quella cannuccia, quella che si usa per le bibite, che si gira in punta. Sono Michelangelo Picchioni.
3: Ho capito, signor Picchioni, ma se lei la usa per pippare, sì. La cannuccia credo che sia il minore del problema. Immagino che se non ha una cannuccia a disposizione troverà un'altra soluzione.
2: Sì, ma magari per un'igiene migliore, non so, sa, la cannuccia sta dentro la carta, io la sbuccio e ce l'ho sterilizzata, diciamo, per fare una pippata in tutta sicurezza, ecco.
3: Ma in che senso in tutta sicurezza? La cannuccia può essere sterilizzata, ma il resto non sarà mai sterilizzato.
2: Neanche se è dentro la carta?
3: Ma chi, la cocaina o
2: no,
3: una sostanza
2: no,
3: di
2: no, non parlo della cocaina, io sto parlando della cannuccia. Sa che la cannuccia quando si compra è dentro la carta.
3: No, ma non riesco a capire, perché uno si preoccupa della cannuccia e non di quello che sta aspirando, che sicuramente non è stata comprata.
2: Vabbè, dipende lei da dove la compra. Io la compro da persone dove è buona, pura, quindi quando mi faccio queste belle pippate la sera con gli amici sto da
3: buona,
2: Dio.
3: buona pura.
2: Vabbè. Lei non pippa, per esempio?
3: Buona pura, viene trasportata nel buco del culo di qualche, come li chiamano, i trasportatori,
2: sì.
3: Viene prodotta in posti, ma stiamo scherzando, vabbè.
2: Ecco, senta, allora facciamo una roba, io adesso, perché anche nel programma dobbiamo testare la cannuccia, io sente che ho una cannuccia, la sente? La sente la plastica? Adesso io apro la cannuccia e la provo a mettere leggermente dentro al naso. adesso proverò un attimo a vedere, non mi sta facendo assolutamente niente in questo momento la cannuccia nel naso. Sente che ho ce l'ho nel naso la cannuccia.
3: Professor, signor Picchioni, io le auguro una buona serata. Ma...
2: un attimo, aspetti che devo finire, faccio una bella striscia e vediamo se poi il naso
3: c'è
2: un problema. Aspetti un attimo che... ah. Un attimo solo che... l'ho piantata in gola. Allora...
1: Futuro incerto. Tutti i dubbi sul domani con Michelangelo Picchioni.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però. Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a brutegna sulla cipalla.
1: Però. This is the Zeus.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi si trovano a Roccaraso, località montana, recentemente rasa al suolo da migliaia di sciatori napoletani durante il weekend. I nostri tecnici devono testare l'efficacia del nuovo dispositivo antinapoletano, un sofisticato sistema di rilevamento di partenopei che proteggerà la comunità dall'invasione di cafoni e urlatori. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando in zona. Mi senti?
1: Lo so.
2: Sì, stiamo installando questi dispositivi antinapoletano per il weekend sulla neve.
1: E io che devo fare? Io sono già sono anziana, dovrei dire ai miei figli.
2: Sì, non si preoccupi, è tutto automatico, semplicemente dovete fare un piccolo test sulla linea perché questi dispositivi reagiscono alla presenza dei napoletani.
1: Quando vabbè, questi sì, lo so che...
2: No, è che a noi, le spiego, è una cosa molto facile, signora. Abbiamo installato delle fotocellule antinapoletano, quindi quando la fotocellula accappata il napoletano dovrebbe sentirsi l'allarme. Lei mi deve dire se sente l'allarme, tutto qua.
1: Ora?
2: Sì, sì, dovrebbe sentire nella zona. Io dico una parola e parte l'allarme in tutto il paese.
1: Va bene.
2: Si attenda, mi dica se sente suonare l'allarme in zona, eh. Allora, Friarielli. Ha suonato l'allarme?
1: Sì.
2: Ok, andiamo avanti. Senta quest'altra parola. Sfaccimma. Ha sentito l'allarme?
1: Sì, però basta,
2: Senta, ci sta un'altra parola. Fratero cazzo. Pronto, signora? Funziona, dai.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo installando i dispositivi antinapoletano per il weekend.
4: No, no.
2: Sì, sì, glielo dico io, sto qua in strada, sto dentro il cantiere, mi deve solo dire se sente suonare l'allarme, è un test.
4: Non lo so.
2: Adesso...
4: Allora, senti.
2: Sì.
4: Le faccio sapere, chiamo mio fratello perché la casa è tutta unica. Se basta uno, ogni appartamento deve andare.
2: No, aspetta, no signora, non ci siamo capiti, forse mi sono spiegato male io. Abbiamo installato in città queste fotocellule antinapoletano. Quando reagiscono al napoletano si sente un allarme. Lei mi deve semplicemente dire se lì dove sta lei sente un allarme, tutto qua.
4: E come lo faccio a sentire?
2: Adesso io attivo con la fotocellula attivo con un pezzo di napoletanità e lei mi dice se sente. Sia lì, mi deve solo dire se sente o non sente. È un test. Senta qua. Friarielli. Ha sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Forte o piano?
4: C'era, no, era abbastanza, tenendo
2: abbastanza. Adesso un altro test. Sfaccimma. Sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Ok, ultimo e poi andiamo. Fratero cazzo. Ha sentito?
4: Sì.
2: Ok, adesso per spegnere l'allarme quando si attiverà in presenza di partenopeo, lei deve usare il codice Forza Vesuvio.
4: Come devo
2: No, signora,
4: Vesuvio, ho capito.
2: Forza Vesuvio.
4: Forza Vesuvio.
2: Adesso io metto l'allarme. Lei dice Forza Vesuvio e vedrà che l'allarme si spegne. Ok, allora aspetti, faccio accendere l'allarme con chi è stramorto.
4: Forza Vesuvio.
2: Sentito? L'allarme si è spento. Vuole fare un'altra prova per sicurezza? Sinaluta.
4: Forza Vesuvio.
2: Benissimo signore, in questo modo il napoletano viene segnalato all'autorità e poi portato via probabilmente in un campo di concentramento partenopeo, va bene, dai campi fregrei, insomma là dove si smaltiscono i napoletani in eccesso, va bene?
4: Va bene.
2: Mi ripeta il codice?
4: Forza Vesuvio.
2: Bravissima signora, con questo entusiasmo, arrivederci e grazie, funziona tutto, grazie, hai visto, arrivederci.

0: a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Oh basta, ne! Minchia zio Fane! Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, ne? La classifica dance italiana con il maggior numero di ascolti. In questo momento tutto quello che suono diventa soldi. Vero caputo?
3: Vero, Gabri!
2: E tu quanto prendi di stipendio?
3: Dovrei prendere 2000 al mese, ma non mi hai mai pagato.
2: E come fai a vivere?
3: E infatti non vivo. Non vedi che sono sul letto con le ossa di fuori e con un tubo attaccato?
2: Bravo caputo! L'importante è dare, poi il successo arriverà.
3: Ma va ancora, ne?
2: Attenzione, ne? Perché sento entrare una nuova canzone nella nostra classifica. Lui è DJ Lombardia e questa è Fatta in culà.

0: mio zio fa se spacca. Questa veramente, ragazzi, fa il giro del globo, ne sono sicuro. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono il meccanico. Quando è che viene a prenderti sto cazzo di 50 Top? È qui dall'88.
0: Minchia, ne? Ora è d'epoca. Sentiamo un altro messaggio.
2: Ciao Gabri, sono la portinaia. Non so se è per te, ma è arrivato un pacco con scritto mutanda per pompino in console. Se fosse per te, passa quando vuoi a prenderlo. Ciao.
0: Che a quel bastardo del sexy shop gli avevo detto di non scriverlo sul pacco.
3: Oh Gabri, grazie per il consiglio, eh. Ho messo quelle tre pillole insieme, solo che non le ho potute provare perché le ha prese mia nonna per sbaglio e adesso è giù in cortile che non vuole scendere da un albero. Senti?
4: Ah!
3: Scendi, nonna!
0: Minchia!
4: Ah!
0: Ora dovrei sparargli per tirarla giù a quella bastarda. Ma non perdiamoci in bagianate e sentiamo il disco che ha sconvolto il mercato discografico. Arriva il Pinguino Transalpino.

numero unissima, né? Ma purtroppo non è riuscita a scavalcare la posizione numero una, che rimane stabile anche questa settimana. Lei è Squarci con Il cazzo duro tutta la vita.

0: Minchia, minchia, basta. Questo è veramente il top. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi, ma prima voglio dimostrare a tutto il mondo dance che io sono il re indiscusso. Infatti mi trovo alla discarica di Torino, dove dovrò riuscire a mettere 40 canzoni prima di essere maciullato dal 30 rifiuti. Se riuscirò, sarò il dio della dance. Caputo? Allora ascoltami bene, eh? Mi stai guardando?
1: Sì, sì, ti vedo.
0: Quante dita ho in mano?
1: 13.
0: Caputo, allora ascoltami bene questa volta. Adesso io mi metto in piedi sulle lame e tu dovrai far partire il macchinario solo quando sentirai la parola via.
1: Gabri, che sfiga, ne? Mancava solo un disco e vincevi. Mi senti, Gabri? Qualcuno ha un secchio?

0: Radio 105.
1: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. Una coppia di youtuber arrapatissimi combatte contro un arcigno nemico che vuole contagiarli a tutti i costi con una malattia venerea creata in laboratorio per fermare la loro ascesa di popolarità nel mondo del porno. Azione si chiama.
3: Visionaria, buongiorno.
4: Pronto? Salve, sono Remo.
3: Buongiorno.
4: Sono Remo Gelamella, che fa andare la cappella.
3: Pronto?
4: Sono un regista, salve, gentilissimo, la sto disturbando?
3: No, è che sento male, mi scusi, non ho capito.
4: Sì, mi perdoni, perché sono sul set, adesso sto girando un'interna in un appartamento. Le spiego?
3: Mi dica tutto, mi dica tutto.
4: Allora, mi servirebbe gentilmente, se è possibile, uno studio di posa, so che voi avete disponibilità.
3: Sì?
4: Devo fare un remake dei Me contro te, che si intitola In tre contro te, la vendetta del signor Herpes. E stavo gentilmente cercando uno studio di posa che mi potesse allestire una sorta di laboratorio scientifico dove poter girare la scena la scena madre del signor Herpes che si incula. Scusi un secondo. Ragazzi, stop, un attimo che sono al telefono, faccio fatica a parlare. Mi perdoni, mi scusi, sono sul set, non penso. Allora, le stavo dicendo, se è possibile avrei l'esigenza di avere appunto questo set dove ricostruire questo laboratorio di questo malvagio che vuole fermare questa trio di youtuber che...
5: Guarda, la stoppo subito perché le faccio la mia collega che si occupa di questo tipo di appuntamenti.
4: Ecco, allora, signorina, come stavo anticipando, penso al suo collega, noi abbiamo una produzione in questo momento da portare avanti che si chiama In tre contro te ed è un reprise del successo dei Me contro te in chiave hard. Noi avremo l'esigenza di costruire un set dove c'è questo cattivo, quindi devo fare la scena, diciamo, madre di quest'orgia con il signor Herpes. Mi scusi il rumore, ma sto girando.
6: Sì, un momento.
4: Sì, tanto vado avanti. Adesso vai, sparagli in faccia.
7: Venga!
4: Mi ho stretto sulle palle.
7: Dito nel culo, no, dito nel culo, no.
4: Ok, stop, ragazzi.
6: Pronto? Ci sono.
4: Sì.
6: Può passare, può fissare, cioè mi dica lei che giorno può venire.
4: Sì, scusa un secondo perché c'ho l'attore arrapatissimo. Johnny, mi fai una gentilezza. Cerca non urlare, cerca di tirare un pelo indietro perché se mi vieni subito non riesco a fare il camshot, ok? Allora, tienitela, stringi alla base e poi schizzi, ok? Girami. Sì, pronto. Sì, allora cosa facciamo? Fissiamo un appuntamento?
6: Sì, mi dica lei che giorno preferisce.
4: Allora, io oggi mi trovo appunto a Milano perché stiamo girando in questo alberghetto in stazione centrale una scena di sodomia, però possiamo magari anche nel pomeriggio se è disponibile, perché sono già a Milano.
6: Non l'ho sentita, scusi.
4: Sì, perché ho l'attore che mi sta sbarrando. Un attimo solo, stop ragazzi, stop, un attimo che finisco la telefonata. Scusate, tienilo duro, chiamami la Fluffer per piacere, tieni il cazzo duro. Allora, sì, stavo dicendo che io sono a Milano, quindi potrei passare nel pomeriggio. Pronto? Pronto, signorina?
8: Buongiorno, come parlo?
4: Sì, salve, sono Remo Giramella, fa andare la cappella. Ho chiamato poc'anzi.
8: Come è Remo?
4: Remo Giramella. Giramella. Sì, ho chiamato poc'anzi, ero al telefono qualcuno per fissare un appuntamento. Siccome sono sul set che sto girando.
8: Perfetto, dica, sì. Per che tipo di produzione?
4: Allora, noi stiamo girando In tre contro te, che è la parody hard dei Me contro te. Infatti gireremo La vendetta del signor Herpes per una produzione americana di Los Angeles.
8: Va bene, ok, allora...
4: Scusi un secondo che do lo stop agli attori perché non vorrei che mi venga...
7: No, stop, non mi stare adesso, ti prego, non adesso perché non sono... No, come hai già fatto, cazzo?
4: Cos'è? Stai piangendo?
7: Mi tremano i piedi.
4: Stai piangendo? Scusa un secondo, c'ho l'attore che mi sta piangendo. Perché stai piangendo? Stai male? Ti sei vergognato? Non è un problema che se sei...
9: Mi perdoni, scusi, sono in una situazione di faience perché l'attore si è vergognato che...
8: Vabbè, preferisce che mi richiama più tardi,
9: probabilmente
8: calma,
9: sì.
8: Quando è terminato.
9: Sì, perché c'è l'attore che si è messo a piangere, perché si vede che si è vergognato perché è venuto subito.
8: Tranquillo.
9: Allora, facciamo così, magari la richiamo fra 10 minuti, il tempo che faccio riprendere e...
8: No, ma mi richiami pure quando ha finito di lavorare, magari è più con calma. Così.
9: Va bene, la ringrazio infinitamente, signorina. Io ho parlato
8: lei,
9: con la signorina, scusi che non so...
7: Va
9: bene, grazie signorina.
7: Vai! Bravo, così!
0: il culo, pa.
7: Questo, qui, vedi? Alla fine il pianto ti ha fatto rientrare introspettivamente il personaggio. Scusate, ragazzi, spero che non sia ancora in linea la signorina. Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, Radio 105, sono le 1, 6, 2 punti, 1, 4.

0: Giovanni, che sono io! E tu, Gigi, che ne pensi?
1: È una merda!
0: Adoro! Scrivetemi messaggi vocali al 342.415.105!
1: Ora capisco perché non ci scrive mai nessuno!
0: Che si fa, Gigi, ora?
1: Mettiamo un disco!
0: Perfetto, Gigi, allora mettiamo un brano che mi piace troppo, l'ho sentito sulla mia radio preferita RDS, che c'è solo quella in macchina su tutti i canali. Il brano si chiama
1: me lo devi dire se non riesco a metterlo.
0: Ma sì, dai, quello che fa wanna get the fun, I wanna get it, wanna get it, wanna get it, wait, so hey. Capito qual è?
1: Sì, ho capito, è Miley Cyrus.
0: Perfetto, raga ascoltatori, ascoltiamo ora Miley Cyrus, Mini Sky.
1: Ludovica, 15 secondi, c'è la citazione.
0: Che siete, Gigi?
2: La tua macchina in catarcio? Approfitta degli incentivi ecologici, acquista la tua nuova auto in concessionaria da noi. Sono vantaggi per te: leasing e finanziamenti ad tasso zero, super valutazione del tuo usato. Vieni nostro concessionario. Sono vantaggi per te: leasing e finanziamenti ad tasso zero, super valutazione del tuo usato. Vieni nostro concessionario a provare i nuovi modelli.
1: Che voglia di piscina!
2: Vieni a provare noi modelli in totale sicurezza per i prossimi due weekend.
0: Posto, Gigi?
1: Perfettissimo!
0: Radio 105!
3: Pro-pra-prau-prau-tubi-different!

0: Gigi!
1: Gigi, mi...
0: Posso usare per favore lo sfumino? Perché so che l'altra volta ho fatto un po' di casini, ma questa volta ho imparato, ho guardato il tutorial su YouTube.
1: No, la direzione non vuole!
0: Dai, dai, dai, Gigi, dai, dai, dai, dai, Gigi, dai!
1: Va bene! Mi raccomando, adesso te lo inserisco dal mixer! Tieni su lo sfumino, eh!
0: Ok!
1: Vai, no! Una figata subito lo sfumino!
0: Gigi, mi è rimasto il pirulo in mano! Si è rotto!
1: E chi c'è tanto? E adesso?
0: Buco!
2: Radio 105. Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta. 105. La bastardata del giorno.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
6: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
1: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
1: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
1: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
1: Tieni in mano che ti viene duro.
7: E tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
1: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
1: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
1: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quella di tua madre.
1: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
5: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
1: Ehi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
1: Sì.
8: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
1: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, licenziato, basta. Ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Che lo faccio io? Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzorca! A giorni, tre giorni che stanno licenziati, licenziati, licenziati, ormai non è che licenziati, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello d'Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
2: Passa Alberto.
8: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
7: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
3: Lo Zodi 105.
4: La sderenata dello Zodi 105.
9: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Cristina, la quale mi scassa il cazzo da un mese perché non riceve la telefonata da Umbriake, nonostante vi avessi già mandato la richiesta. Segni particolari? Alta, grandi tette, bionda, occhi verdi, gran bel culo e super appassionata dello zoo, quindi esagerate. Grazie mille, un abbraccio, stronzi.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Cristina?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Mi ha scritto Alessandro che vuole che ti dedico una sderenata.
2: Oh, ciao.
3: Boh, che bello entusiasmo che c'hai alla voce. Dai, allora mo te la faccio sentire.
2: Certo.
3: E andiamo.

0: Grazie, grazie.
1: Mi è piaciuta da morire.
0: Mo, che bello, sono contento. Senti, ma vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
1: Sì, volevo dirgli che lo amo da morire e che mi è piaciuta tantissimo questa serenata.
0: Mo, che bello, che bello. Quando arrivi stasera, mi raccomando, nel letto, dagli soddisfazioni, come al solito.
1: Ovvio.
0: Brava.
1: Una super sorpresa.
0: Allora vatti a comprare pure un cazzo di gomma, così gliene fai due di sorpresa. Beh, ti mando un grande bacione allora, Cristina.
1: Grazie anche a voi, fantastici.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, vi seguo da un sacco e ultimamente sono appassionata alle vostre sderenate e ne avrei una da dedicare al mio fidanzato. Si chiama Roberto, detto Bibi, e siamo insieme da un anno e mezzo. In questo anno e mezzo me l'avrà leccata due o tre volte e io non ce la faccio più. Fatelo svegliare anche perché io a lui invece di sesso orale ne pratico e in abbondanza. Vi adoro da anni, Virgi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Roberto?
4: Sì.
0: Ciao Roberto, sono Umbriake. Mi ha scritto la tua fidanzata, Virginia, perché ti voleva dedicare una sderenata.
4: Va bene.
0: Ma quanto entusiasmo, ma te la faccio sentire, ma non morire prima, eh?
4: Sì.
5: O c'ha il complesso dell'uomo della preistoria, che se lecca la figa perde l'onore pure la gloria. O sei rimasto traumatizzato da

0: Bellissima.
1: Grande, ti è piaciuta la canzone, Roberto?
0: Bellissima.
1: Mo mi raccomando, stasera vai con la lingua pastor tedesco proprio. Così la fai impazzire un po', dai, che ti vuole bene Virginia.
0: La farò bagnare.
1: Bravo, bravo. Vai, vai, dacci di lingua, manetta, calippo. Vuoi dire qualcosa a Virginia?
0: Che stasera vedrà.
1: Ah, bene.
0: Farò io la sorpresa.
1: Ti mando un grande saluto allora, Alessandro. E dagli de lingua.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
1: Hai paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, è il ristorante Pippis Napolità?
2: Dica.
3: Io mi presento, mi chiamo la Giada e sono capo producer presso la redazione di Stai. Chiamo per un nuovo programma televisivo.
2: Quindi?
3: Il vostro ristorante è stato selezionato dal nostro team per partecipare a questo nuovo programma. E il programma si chiama Ristoranti da Horror e andrà in onda in primavera.
2: Da Horror?
3: Sì, esatto.
2: Da Horror? Noi non siamo da horror.
3: A giudicare dalle nostre indagini non è proprio così, insomma, vedere le recensioni, le foto, i nostri, insomma, autori che sono venuti in visita.
2: Sì. Se vado a leggere su Google e su Facebook e poi ne parliamo.
3: No, ma su Google, io ho trovato questa recensione che mi ha girato la mia stagista di 6 mesi fa, dice: proprietario scorbutico, ma non è il vero problema. Il proprietario mi ha malmenato quando ho detto che il pollo era crudo, lo volevo più cotto, insomma.
2: Ma
3: cioè, per noi...
2: Non l'ho letto questa recensione, non le
3: ma certo, perché ovviamente probabilmente l'algoritmo le porta giù, però per noi è perfetto, capisci?
2: No, l'algoritmo non porta niente perché ci sono tutte.
3: Però lei è il personaggio perfetto che noi stiamo cercando, capisce? Oltretutto, le aggiungo anche questo, cioè che ogni puntata sono 3 ristoranti che, diciamo, concorrono per essere il ristorante più da horror e c'è un premio di 100.000 euro a puntata.
2: Vabbè, comunque, che dobbiamo fare? Mi dica.
3: Allora, quando verrà il nostro team, cercherà, diciamo, di rendere ancora più horror il vostro ristorante. Quindi faranno delle valutazioni, un sopralluogo, e ci potrebbero essere, insomma, alcune piccole modifiche, ma niente di strutturale o simili, tipo invasione di muffa nella cella frigorifera.
2: Ma non lo so.
3: Cioè, tipo animali morti
2: qua e là. In queste condizioni. E cioè, quale ristorante ha vinto già che avete fatto, che voglio andare a visitarlo?
3: No, è il nuovo, il programma deve partire. Questa è la prima stagione, andrà in onda in primavera.
2: Vabbè,
3: capito?
2: Ci vediamo in primavera.
3: Registrato durante l'autunno, insomma, da ottobre in poi.
0: Giada sta cercando di convincere il Terrone Bastardo, proprietario di un orribilissimo ristorante calabrese, ad accettare la sua proposta per la partecipazione al programma. Ci riuscirà? Scopriamolo insieme.
3: Magari all'ingresso mettiamo una roulotte con una famiglia di zingari, qualcosa del
2: capito? E allora dovete trovare un altro locale.
3: Ce l'ha un amico.
2: Il locale pagliaia trasformato in ristorante, quindi trovate anche i porci dentro.
3: Allora questo, ecco, per dire, anche i porci, se vuole farli entrare. Ma lei ce l'ha un amico che può impennare nella sala del ristorante?
2: Cosa?
3: Cioè, mentre la gente mangia, che passa questo, con la moto che impenna. Cioè, queste cose che disturbano mentre si mangia.
2: Vabbè, se mi pagate prima possiamo fare questa storia.
3: Per la partecipazione c'è un rimborso spese sicuramente, ma la possibilità di vincita è di 100.000 euro, oltre a sponsor, ovviamente.
0: Giada ha comunicato la somma che potrebbe vincere il proprietario del ristorante Terrone Bastardo Infame e Figlio di Puttana. Accetterà la proposta di Giada? Scopriamolo insieme.
3: Senta,
2: sì, lo faccio venire.
3: Il cinghiale, insomma, diciamo una carcassa di cinghiale un po' in stato di avanzata decomposizione.
2: Sì, li proviamo.
3: Tipo che la mettiamo sul tavolo e lei che con le mani dentro che vi viseziona e che tipo dà le testate in faccia al cinghiale morto.
2: Sì.
3: Bene, perfetto. Allora, benissimo, io sono la Giada, si ricordi di me, la faccio chiamare dal team per il sopralluogo, dal team dei tecnici. Per il sopralluogo parlerete voi dei dettagli, poi dopo ci risentiamo eventualmente per la firma del contratto.
2: Va bene.
3: D'accordo? Sì. Lei è il signor? Grazie mille, allora. Presto.
2: Vado.
3: Arrivederci.
0: Bravissima Giada, hai trovato il primo partecipante. Ma avete sentito? L'infame. Appena ha sentito la modica cifra di 100.000 euro, ha abbassato le mutande. Sto lurido scopalemuri. Da prendere a calci nei coglioni fino allo svenimento. Alla prossima puntata di Ristoranti da Horror, solo su Stai TV. Ciao!
4: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana wallerau. Solo su Stai TV.
5: Radio 105. lo zoo di 105.
1: Tamari.
6: Minchia, puttane le vostre madri. Perché sono obbligato a presentare sti due ignoranti di merda? Non potevo fare la voce del casello come mia cugina. Vi odio, cazzo. Oggi quei due rotti nel culo di Massimino e Giovannino si sono ficcati nella cervella di comperarsi il montone e fanno a merda i montonai. Sentiamo, prima che vi tagli tutti.
7: Chi è?
8: Ciao, senti, sto cercando il montone, li vendi te?
7: Ma lei ha sbagliato.
8: Come
7: hai
8: sbagliato? Stai cercando i montoni per andare in montagna. Che dobbiamo fare i balordi con le puttane. Proprio ci spacchiamo a Livigno con le zoccole. Allora dobbiamo arrivare con i montoni e i cazzi di fuori.
7: Campbell, buongiorno.
8: Sciacqua cazzi, non è che hai mai buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Mi devo comprare il montone io.
7: Lei ha sbagliato.
8: Sbagliato, no? Sbagliato. Come cazzo parli? Che ti perdi le...
7: Ma chi sei?
8: Sono Giovannino, ciao. Senti, ascolta un attimo. Ma tu vendi il montone?
7: Ha sbagliato, non ha...
8: Sto a parlare, che ti do uno schiaffo, bastarda!
2: Pronto?
8: Com'è che io stavo parlando di montone e la tua collega mi ha buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Stavo parlando che ho bisogno di un montone, li vendi tu?
2: No.
8: Ok, stiamo allora qua al telefono a parlare di cazzi.
9: Cavolo, fallo a merda questo.
8: Sono sempre io, ascolta. Allora, facciamo una cosa. Adesso io non compro il montone, vado fino a Livigno nudo. Vado su, mi compro tutti i vestiti
7: non
8: del paese.
7: Poi mi stai zitta, sto parlando.
8: Prendo un
7: Non mi deve disturbare, io non la conosco.
8: Fammi parlare. Noleggio,
7: non ti faccio parlare,
8: prendo
7: ma
8: un motorino. Prendo il motorino. Stai calmo, prendo il motorino a noleggio, scendo giù a tutta velocità. Do uno schiaffo forte e chiuso il telefono ancora. Come ti permetti?
10: Cosa hai detto?
11: No, con chi parlava?
10: Con chi parlava? Minchia, terza elementare.
11: Cosa? Con chi stava parlando, scusi?
10: Con te sto parlando, t'ho chiamata adesso.
11: Mi dica.
10: Cosa c'hai in bocca, un cazzo? Che essendo tutta impegnata. Sto cercando un giubbotto di pelle. Mondone.
11: No, non ci abbiamo niente, guardi, di c'è pelle, di... montone, non ci abbiamo niente.
10: Che cosa c'avete, giusto per capire?
11: Pellicce.
10: Ah, proprio pellicce? Visone, volpe.
11: Sì.
10: Minchia, roba proprio che ci sta dentro. E se, da uomo c'è?
11: Pellicce, no. Vanno fatte.
10: Ma le fa proprio lei? Lei che scanna gli animaletti di cuce? Cioè, li fa lei proprio?
11: Non ho capito cosa mi sta dicendo, scusi.
10: Dica, se fa lei lo squartamento e il pellicciamento? Perché magari me ne faccio fare uno su misura. Cioè, di soldi non c'è problema. Che
11: arrivederci,
10: faccio? Che cazzo fai? Mi saluti mentre parlo. Sei squinternatissima proprio, bastarda. Ma guarda sta zoccola.
12: Felice, buongiorno.
10: Scema di merda! Lo sai che la prossima volta ti metti giù la cornetta e ti lanci i cinesi contro le vetrine? Proprio ti riempi le vetrate di cinesi schiacciati che sanguinano. Hai capito?
12: Chi cazzo è?
10: Chi cazzo è?
12: Chi è?
10: Pronto? Di qua il cinese contro la vetrata. Ti lancio con la fionda proprio. Abdu? Che c'hai due teste che parli contemporaneamente? Swish. Ah, fai i versi di Batman degli anni 60. Scocopto. Vabbè, va. Vado alla cop. Va a fanculo, va.
12: Vai, sei a fanculo, va.
10: Bastarda.
6: Ecco. Lo sapevo. Anche oggi non hanno concluso una minchia e ho perso 4 minuti preziosi della mia esistenza sintetica, sottraendoli al mio progetto di estinguere la razza umana. Aggiungerei di merda. Vi odio talmente tanto che se potessi cagare nei colli dei vostri genitori mentre mi chiedono in ginocchio di risparmiare le loro vite, lo farei facendomi una sega. Merde.
1: Tamari.
13: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo sota perché
5: Radio 105.
14: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
14: Attacchiamo, va.

0: Amplified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello, sì.
5: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Lo si mangia?
5: Lì tutta minghia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè,
5: è
4: una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: La puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, la groviera.
5: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: La passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te, Paolo? Secondo te, Paolo tromba?

0: Guarda, Leone, che io non sono uno che beve, guarda che
1: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
2: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
1: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
0: No, è sul lavoro adesso.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
1: Mai!
2: Eh?
1: Mai!
0: Dai, con
1: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
0: Prova,
2: è vero.
1: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
4: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
1: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
0: Flipstone, famosi Flipstone.
4: Dai,
0: ho fatto tilt col Flipstone.
4: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
1: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
2: Dai, ba.
1: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
4: La moglie, vi.
1: Viva l'Italia. Italia,
0: Italia. Poi c'è anche CCC.
1: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a frenare.
4: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
1: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
1: Stai zitto.
2: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
1: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora?
1: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
1: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
4: Non ho capito.
1: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
4: Eh sì.
1: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
4: Sì.
1: Non vivrai mai con te.
2: No.
1: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
1: Vuole il piede.
2: Vuole il piede?
1: Il piede. La cosa piede.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
1: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da.
0: Scusami. Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
1: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
1: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre, uguale a lui.
0: Aspetta, se le
1: mia
0: metti
1: moglie,
0: in fila.
1: Mia moglie e mia madre.
0: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
1: Lui. Io.
0: A che età?
1: A 23 anni.
0: Ma perché negli anni 60 sembrano
1: non c'erano
0: vecchi?
1: Le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
0: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
1: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
0: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
0: Ma non è neanche lui.
1: Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
1: A te diventa così.
0: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
2: sì.
0: Pensa a 80.
2: Mamma.
0: 80 si sfascia, avanza il testo.
2: 80
0: si apre come un sacco.
2: Come le candele.
1: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il caso della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
2: Vaffanculo.
1: Vedrai.
2: Cosa?
1: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
1: Ma stai zitto, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
1: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
0: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
1: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
0: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
1: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
0: Hai capito? Allora, a 65 anni
1: sta parlando adesso lui.
0: Devi andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
0: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
1: Hai visto la luce?
0: Sì. Anch'io, sì.
1: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Hey! 105. Hey! Lo zoo di 105.
6: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
5: Cobra Khan, Cobra Khan.

0: La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
1: Adesso il colpo mortale!
2: No, sta facendo quello della.
3: È Beccacini, non riconosco boia!
1: Tutti insieme sulla c***a del gongo da porco! Caduto di casa con le chiavi nel culo!
2: Ma porco! No!
4: Ciao Maria, perché piangi?
5: Uffa Miguel, è successa una tragedia. Mi sono cresciute le tette di una taglia e ora non riesco più a entrare nel confessionale per farmi perdonare i miei peccati. Oddio, non passerò mai dalle porte del paradiso con queste tettone.
4: Capisco. Mi dispiace, se sei d'accordo posso provare a succhiartele un po' e vedere se così diminuiscono. Questa è una teoria.
5: Grazie Miguel, sei molto gentile, ma ci ha provato già Don Umberto e non è servito a niente.
6: È vero, non è servito a niente.
4: Allora non ti preoccupare, oggi dopo la scuola ti costruisco un confessionale per maggiorate, così potrei farti perdonare i peccati anche con le tettone.
5: Ma davvero? Che bello, ti abbraccerei fortissimo se solo potessi. Purtroppo le tette più lunghe delle braccia e non di poco.
4: Mamma mia, così ti viene la sciatica, eh. Comunque, vabbè, allora per ringraziamento potresti farmi toccare una tetta, ma così
5: no? No, il mio ragazzo non sarebbe contento. Sai, è un tipo un po' violento, ma è anche per questo che lo amo. Il mio ragazzo non sarebbe contento.
7: Il mio ragazzo.
4: Ma scusa, ma porca miseria, ma il ragazzo? Non lo sapevo, ma chi è?
5: Ma dai che lo conosci, è Falco, il tuo nuovo compagno di karate.
4: Porca troia, ma come fai a stare con quello lì? È praticamente l'anticristo, ha detto a me non bestemmiare.
5: Sì Miguel, però sai come si dice, i poli opposti si attraggono.
4: Vabbè, però non è giusto, io sono 6 mesi che mi faccio il carino, non mi hai fatto toccare manco mezzetto di tetta, poi il primo tamarro che passa te lo limoni.
5: Non dire fesserie, non me lo sono limonato. Gli ho solo detto il culo. Però hai ragione. Facciamo così. Oggi vengo a vedere gli allenamenti. Se riuscirei a sconfiggere Falco in combattimento, senza bestemmiare ovviamente, diventerò la tua fidanzata.
8: Fermo silenzio, boia, canto.
4: Sensei, rosso dei capelli, rosso dei usè.
8: Cane,
9: giusto, bravo. Allora Buttei, dai, come sapete tutti anche il torneo Corison, vorrei che mi fate fare una bella figura al torneo, porco, se no ve strappo il caso e ve lo infilo negli occhi, che vedete John Holmes tutta la vita, porco di merda.
4: Bosega,
9: sì, Corison, la nuova mossa si chiama Corison, mi dico Corison e voi altri dite Corison. Chiudiamo la lezione qua, dai, mi raccomando per il torneo, va bene?
4: Sì, sensei!
1: Io, porco maiale, bastardo, l'urca impestata, carogna, bastardo, ma fiamme,
9: porco, sembra di guardar bambina, quanto te sei bravo, mi te amo.
5: Vai, Falco, vai!
1: Zitta, puttana!
5: Grazie!
4: Sensei, io volevo dire una cosa.
9: Cosa? Cazzo di... Perché ti sussurri? Devo scambiare per un prete poi. No. Son prete, mi?
4: No, cane. No,
9: visto
4: scusi.
9: Che non son prete, se no ti andavi all'inferno. Dai, dimmi. Alza la voce, non te senti. Mi sembra un bruco che striscia sulla puntina del vinile.
4: Vorrei sfidare Falco.
9: Vorresti sfidare Falco?
4: No, non lo dica alta voce.
9: Dico piano. Vorresti sfidare Falco?
4: Sì, vorrei
9: sfidare. Falco, te vuole sfidare, porco?
1: T'ammazzo.
9: Venite qua sul tattacchi, sì. No? Come cazzo si c'ha?
4: Buongiorno, signor
1: Falco.
4: Aia! Buongiorno signor Falco. Aia!
1: Morto 2 volte soltanto pensandomi.
9: Bene, così va bene la disciplina, dai.
5: Vai Falco, rompiti il culo come hai fatto col mio.
1: Taci puttana.
5: Grazie, ti amo Falco.
9: No, ma la vacca del Dolomiti tutte le volte gremo tra i coglioni, porco.
1: E ora il colpo di grazia.
4: No.
1: La

0: Svegliati, troia!
1: Dei, ne fermi a rossire davanti a tutti.
2: Ora che pio, accalci le tette finché non viene fuori lo yogurt.
3: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio.
1: Pareggio? Ma se si gaffa come una zampogna.
3: Sì, però non ho bestemmiato.
1: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
2: Cintura verde, subito immediatamente, onoraria.
3: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
2: Cintura marrone, allora.
4: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta.

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Oh. Uè, come stai, vecchia baldracca? Allora, come va?
1: Ma chi è?
2: Sono Tony Cazzo, DJ, come stai?
1: Vorrei sapere chi è che parla.
2: Sono felicissimo di sentirti. Come va?
1: Ma guarda, che fortuna. Ma chi è? Dimmi chi è.
2: Sono Tony. Sono Tony Cazzo DJ. Ti ricordi, siamo conosciuti nel 96 a Riccione. Pronto? Basta stronza. Allora, chiamalo un attimo.
1: Chi è che parla?
2: Norma, sono Tony, Antonio.
1: Chi è Antonio?
2: Allora, sentimi, ti spiego. Così almeno non mi buttare giù il telefono, però, perché sennò non riesco a spiegarti. Mi senti?
1: Sì, ti sembra che sono
2: pronto. Innanzitutto, ciao, come stai? Io sto bene, sono... Bene, sono con te, sono Antonio. Senti...
1: Ma chi è Antonio?
2: Antonio, sono un DJ, DJ, ti ricordi che venivi a ballare in discoteca?
1: Ma tu sei scemo, mi
2: sembra. No, dai che...
1: Sì, sì. Ma perché mi sei zitto? Vai a mangiare
2: tu, va. Pronto? Brutta stronza di merda. Ciao Regina, sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai? Tutto bene?
1: Chi è?
2: Tony, DJ, ti ricordi che venivi sempre a ballare in discoteca? Una volta ti ho inculato nell'ufficio del capo, ti ricordi?
1: No.
2: Non ti ricordi. Senti, ti ho chiamato perché se per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans, con una toppa dietro, con un cazzo lungo 3-4 metri. Ce l'hai?
1: Che cosa?
2: La giacca di jeans che ti avevo prestato.
1: Ma che a chi dice?
2: Ti avevo messo a peccorina con la giacca, ma te l'avevo fatta passare davanti al torace e ti spingevo verso di me, tipo Caiola, e mentre ti incavo nell'ufficio del capo.
1: No.
2: Ah, va bene, niente, allora ti saluto allora.
1: Certo.
2: Grazie, gentile, non ce l'ha neanche lei la giacca di jeans. Vediamo se risponde questa puttanona. Pronto? Yeah, baby.
3: Pronto.
2: Ciao Maria, sono Tony, come stai? Tutto bene? Sei occupato?
3: Non c'è in culo che io non ti conosco, non chiamate tu ciò, va bene?
2: Non ho capito. Cosa hai detto?
3: Pronto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Ciao, sono Tony. Stavo parlando con Maria, ma mi ha detto due parolacce e ha buttato giù il telefono.
3: Ma perché questo Tony? Non conosco nessuno Tony.
2: Eh?
3: Non conosciamo nessuno Tony noi.
2: Antonio, no Tono.
3: Antonio chi?
2: Ignorante di merda.
3: Allora, ignorante di merda. Mezzo polentone e figlio di puttana. Ciao, ciao.
2: Pronto? Ma che modo è? Scusa. Mi insulta e poi mi dice ciao ciao.
3: Allo?
2: Ascoltami, non ti arrabbiarti. Volevo chiedere se per caso hai tu la mia giacca di jeans con dietro una toppa o un cazzo gigantesco. Ma è una roba enorme.
3: Ma che cazzo vuoi? Non mi rompe più i coglioni.
2: No, ma ascolta, ma mi ascolti un attimo, ti devo dire una roba.
3: Non ti ascolto un cazzo io. Figlio di puttana, tu e tua mamma. Quando ti ha messo al mondo. Bastardo.
2: Cornuto.
3: Non mi rompe più il cazzo.
2: Cornuto. Cornuto.
3: Cornuto sei! Con la tua moglie! Lo fai cornuto!
2: Non sono sposato, cornuto!
3: Cornuto sei, figlio di puttana!
2: Cioè, senti, ma Maria si fa ancora mettere il braccio nel culo!
3: No, te la metto io nel culo! Cioè, te la metto nel culo!
2: Sei
3: giusto!
2: Sei simpatico come tanti anni fa! Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca? Che ti avevo dato uno schiaffo forte quando sono entrato nel locale e proprio ti ho ribaltato per terra! Ti ricordi? Scemo, pronto? Le vecchie amicizie sono dei ricordi bellissimi.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Sei in Puglia? Cosa? Stai ascoltando la radio? Ah, ma ho capito. Stai ascoltando Radio Norba. Non so se lo sai, ma proprio l'altro giorno me la sono comprata. Cavolo, devo ancora festeggiare con i miei soci. Ciao, va che ti lascio che organizzo la festa.
4: Buongiorno, sono lei.
3: Sì, buongiorno, sono Luca Alba, Alba SPA, Acciaierie Tartufi.
4: Mi dica,
3: sì. Senta, allora, le devo rubare qualche minuto per quanto riguarda una sorta di party che volevo fare nella vostra struttura.
4: Un attimo solo, allora le passi il direttore.
3: Grazie.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: A lei.
3: Buongiorno, sono Luca Alba, Acciaierie Tartufi. Si ricorda?
4: Fammi ricordare bene, comunque ditemi il problema.
3: Tartufo. Io sono Alba SPA, i Tartufi, da Alba Cuneo.
4: Ah, sì, ho capito, no.
3: Senta, allora, siccome adesso l'Alba SPA ha ritirato Radio Norba...
4: Ho capito.
3: Volevamo festeggiare da voi.
4: Sì, se potete fare un salto, decidiamo insieme quando siete, che cosa volete fare.
3: Allora, noi abbiamo preso Radio Norba, in più stiamo trattando adesso un podere a Fasano. Inutile dire, vogliamo festeggiare, saremo una settantina di persone.
4: Sì.
3: Quello che mi interessava, perché noi abbiamo invitato per l'occasione degli ospiti che suonano, nel senso, non so se conosce Stevie Wonder.
4: Sì, ditemi tutto quello che dite.
3: Sostanzialmente abbiamo preso una barca che arriverà sotto Grotta Palazzese, dove ci sarà Stevie Wonder che duetterà con Bocelli, e la barca sarà pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Quindi noi ci affacciamo dalla grotta e vediamo lo spettacolo che faranno. L'unica cosa che le chiedo era la possibilità di avere della privacy, ecco, magari prendere tutta la location.
4: Allora, le spiego subito. Il problema è questo, caro.
3: Quale?
4: Il costo dell'esclusiva sono 50.000 euro. 50.000 euro.
3: E qual è il problema, direttore?
4: No, te lo dico io anche questo.
3: Direttore, ma lei si ricorda di me?
4: Il problema nostro comunque è il discorso meteo.
3: Sì, ma lei si ricorda di me? Mi sa di no, eh?
4: Sì, va bene, lì per lì adesso no, però...
3: No, le spiego, Luca Alba...
4: Quella che mi dice il proprietario.
3: No, certo, però non so se si ricorda Acciaierie, Tartufi, Real Madrid, Barcellona, American Airlines, Fatti Bravo.
4: Ho capito. Però la cosa che io dico come un amicone... il meteo, 31 marzo.
3: Vabbè, ma insomma,
4: rischio suo.
3: Lo so, però
4: voi che mi dice che ha detto, voi avete detto, una non avete detto.
3: No, ma direttore, non è un problema, nel senso, va come deve andare, non è che mi perdo per queste cose. Se il meteo non ci dà ragione, ci arrangeremo, insomma, magari si bagneranno un po'. Ma loro non credo interessi il panorama. Un'altra cosa, siccome io per l'occasione chiederò la mano alla mia nuova fiamma,
4: sì.
3: E non so se la conosce Hillary Clinton, Casabianca, si è lasciata un anno fa con Bill, ma la notizia non è ancora ufficiale. Lei va matta per i ricci, tartufi di mare, canolicchi, riusciamo ad averli?
4: Vabbè, quelle cose quando lei verrà qua le vediamo tutto quello che vuole, siamo insieme, non è un problema.
3: Sì, volentieri. Allora le faccio fare un resoconto dal mio tutto fare.
4: Tutto quello che mi dite voi, quello che Luca volete Montezemolo. Voi mi mettete per scritto anche il vostro programma, Steve Wonder, Bocelli, quello che sia, capitano di vascello, come l'ha detto lì, Baldi, come si chiama?
3: Sì, Leandro Baldi.
4: Leandro Baldi, mettete tutto per scritto, per piacere, okay?
3: Va bene. Senta, direttore, mi raccomando che rimanga tra noi, che non facciamo trapelare la notizia.
4: Noi in massima privacy, non è che noi vogliamo...
3: perché sa che ci sono tutti i giornali che mi stanno addosso. posso, mi perseguito.
4: Lei mi deve mandare solo per scritto le cose.
3: Sì, ho capito, va bene. Grazie direttore, arrivederci. Pronto Giacomo, tutto a posto. Prenotato a Grotta Palazzese per la grande festa. Ovviamente sei invitato. Per l'occasione mi sono permesso di noleggiare una barca con sopra Stevie Wonder che duetta con Andrea Bocelli. Ovviamente pilotata dal capitano di vascello Aleandro Baldi. Cosa? Non vedi l'ora? Mi sa neanche loro. Però non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
14: sì,
10: Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì,
14: che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì, sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
10: sì,
14: delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè,
14: c'è il sangue.
10: Sì,
14: allora,
10: va
14: signora...
10: Bene. Questo
14: mi ascolti,
10: sì,
14: ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
14: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
14: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
14: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite.
7: Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era Cacciavite.
7: Or cacciami se.
15: Arca ma.
7: Come sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega.
10: No,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono
15: alla priorità.
10: Sì,
15: priorità,
10: anche sulla Rai 3.
15: Su tutto
10: qua. Va bene.
15: Lo sport.
10: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
15: per
10: cosa
15: chi non
10: si
15: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
15: Ecco.
8: Glauco! A tavola che pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
15: ma tu,
8: che ti ho
15: ma
8: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
8: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
15: Ma commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata,
15: secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
15: Uno.
10: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
15: Bagalov, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
10: sì,
15: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
10: Sì.
15: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
15: No.
10: Tente
15: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: fare
8: la
15: cacca.
8: Ma
15: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
8: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
13: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
10: Bene,
8: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
10: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
8: Hai visto Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
9: Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
16: It's the color inside, the color of your mind, the color inside.
17: Pronto.
18: Silvia, ciao.
17: Pronto.
18: Ciao Silvia, sono Tony, Antonio, come stai?
17: Bene,
18: sono contento. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Quando ci siamo conosciuti quando andavi a ballare al club, ti ricordi degli scambisti che facevo il DJ?
17: È passato qualche anno.
18: Niente, ho chiamato solo per salutarti, sapere come stavi e se tutto bene.
17: Bene, grazie.
18: Sai cos'è che la gente...
17: Sei tu bene?
18: Sì, sto bene. Ho avuto un problema alla gamba e niente, poi sai che adesso con la chirurgia ho una gamba bionica.
17: Ah, bene.
18: Corro velocissimo. faccio i 35 all'ora. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, perché anni fa ti ricordi che stavi sotto la console con il Cointreau e mi guardavi sempre quando mettevo la musica, che quel giorno lì c'era uno di fianco a te che fumava una sigaretta, ha preso fuoco il Cointreau e ti ha ostinato la testa e ti ho buttato una giacca di jeans per spegnere il fuoco. Ce l'hai tu quella giacca di jeans?
17: No, io no.
18: Cavolo, sto cercando sta giacca.
17: Non mi ricordo questo. Ma io non ce l'ho.
18: Era, ti spiego, era in jeans, il petto davanti e dietro era in jeans con le maniche in felpa, il cappuccio e una toppa dietro con un praticamente un cazzo che schizza, una roba. Non ce l'hai tu?
17: No.
18: Porca miseria, non so a chi l'ho data quella giacca di jeans. Che me sono trombate un sacco in discoteca, sai, non è che.
17: Beh, certo.
18: Te le puoi segnare tutte, ragazzi, capito? Cavolo, perché ho una foto con. Siamo in discoteca, te che hai la giacca di jeans. Dopo che ti ho spento la testa, che sembri il gatto Silvestro, sai, tu ho operato un tre peli in testa. Però poi dopo sei tornata normale.
17: Non mi ricordo neanche questo fatto.
18: Cavolo, non te lo ricordi?
17: No.
18: Ma era circa il 94-95, quando c'era Think by the way, Think by the way.
17: Non mi ricordo proprio.
18: Non ti ricordi neanche Bauci, Bau, Bauci, Bau?
17: No, direi proprio di no.
18: Neanche
17: io
18: i dischi.
17: Non ero lì. Non ero io.
18: Neanche i dischi di DJ Cerra?
17: No, mi spiace.
18: Poco, pa, poco, pa, poco,
17: non
18: poco,
17: mi ricordo.
18: Pa. Non ti
17: perché
18: ricordo.
17: Non ero io, di sicuro.
18: Ma sai, forse magari non ti ricordi perché al terzo Cointreau perdevi un po' la testa. Ti ricordi che ti ricavi
17: no,
18: come una bastarda?
17: È difficile, non ero proprio lì.
18: No, non ti ricordi neanche che ti inginocchiavi sotto la console?
17: Nient'altro.
18: E succhiatelo.
17: Cos'altro serviva?
18: Cosa?
17: Cosa altro serviva adesso?
18: No, era solo per ricordarti un po' quei momenti là.
17: Mi
18: che succhiate mi hai fatto.
17: Non ero proprio io lì.
18: Cavolo.
17: Di sicuro, eh.
18: No, ma eri tu. Mi ricordi,
17: no,
18: ti chiamavo
17: no,
18: vampira.
17: Di
18: ti ricordi?
17: No.
18: Ti ricordi quando mi hai preso al collo,
17: no,
18: che mi volevi succhiare il sangue?
17: No.
18: E ti ho spaccato
17: no,
18: i denti con.
17: No.
18: Non te lo ricordi? Che ho preso
17: no,
18: il coprigiradischi.
17: Non ero
18: te lo spacco.
17: Io.
18: Era ma il coprigiradischi in plastica della Tecris, te l'ho scaraventato sulla testa e sei svenuto.
17: Ma assolutamente non è vero.
18: Comunque tu non
17: tutta
18: hai quella.
17: È una cosa inventata.
18: No, assolutamente no.
17: Sì, assolutamente.
18: Non mi permetterei.
17: Sì.
18: Non mi permetterei mai. Io sono, sai che sono un gran tuo.
17: Mi spiace, ma non ero proprio io di sicuro.
18: La droga degli anni 90 ti ha tritato il cervello, non ti ricordi più. Mi dispiace.
17: No, io il mio cervello ha sempre funzionato molto bene.
18: Qual era la canzone
17: adesso
18: che ti piaceva di più?
17: Devo proprio salutare.
18: Va bene, dai. Comunque non hai la mia giacca di jeans con il cazzo che sputa.
17: No, assolutamente no. Non ero io.
18: Vabbè, comunque. Mi ricordo, io mi ricordo questa immagine bellissima di te, questo completo a fiori con la testa di gatto Silvestro, tutta spulciata.
17: Non ho mai avuto una cosa del genere.
18: Tipo Willy Coyote quando esplodeva.
17: Arrivederci.
18: Va bene, dai, ti saluto, ciao. Vedete che è difficile far ricordare a quelle persone che come me e come voi avete vissuto gli anni 90, ci sono dei buchi proprio incredibili, dei vuoti incredibili. Ma il bello è questo, non ricordarsi quei momenti pazzeschi.
9: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
0: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, dopo una riga di palate fortissime sia da parte di Falco che da Sai Sensei Johnny Lawrence, il povero Miguel scappò dalla scuola di karate e, mentre piange per l'ennesima delusione, intravede dalla finestra del parroco del paese la sua amata Maria scollata, tutta nuda, nella posizione dell'agnello. E...
2: Aia. Aia. Maria! Maria! Ma cosa stai facendo?
3: Miguel, vattene! Non vede che mi sta purificando?
4: Ecco, figliolo, giusto, ascolti la Maria scollata qua. Se ne vada, si levi dall'aspersorio. Non vede che sto praticando la messa, eh?
2: Ma la messa dove?
4: La messa in culo. Nel c***o sempre.
0: Il giovane karateka Miguel Porco Diaz continua a dividersi fra il corteggiamento della bella Maria Scollata, la cui fede religiosa è seconda solo alla grandezza delle sue enormi tette, e l'addestramento nella blasfemissima arte del Cobra Khan.
2: Ciao Maria Scollata, volevo dirti che la camicetta che indossi oggi ha proprio delle belle tasche.
3: Ma non sono tasche, Miguel. È l'impronta dei capezzoli. Impressionanti, vero? Il mio ginecologo, Don Umberto, dice che chi ha i capezzoli più grossi delle mani ha la certezza di finire in paradiso. Non è bellissimo?
2: Sì, sì, bellissimo. E vale anche perché hai il naso più grande del pisello?
3: Ti confesso un segreto. Stavo pensando di sottopormi a un intervento di riduzione delle tette. Tu che ne pensi?
2: Sono contrario, due è il numero perfetto. Con una che cazzo ci fai poi?
3: Ma lo sai che sei proprio buffo? Non so perché, ma ho una irrefrenabile voglia di farmi toccare una tetta.
2: Vabbè, ma secondiamola questa voglia, sto qua apposta.
3: E no, perché se te ne faccio toccare una, poi ti devo far toccare anche l'altra. Come dice la Bibbia, bisogna sempre porgere l'altra guancia. Conosci quel passo?
2: No, sono ancora la prima stagione, perché mi si è tolto l'abbonamento. Allora poi l'ho rifatto, però...
3: Male, male, Miguel, molto male. Se vuoi, dopo la scuola, possiamo andare a casa mia a leggere la Bibbia per, non so, 7-8 ore.
2: Ma mi piacerebbe tantissimo, Maria Scollata, ma oggi ho gli allenamenti di karate.
3: Che bello! Allora vengo a guardarli.
2: No. Purtroppo il mio sensei è molto riservato, non vuole strani durante gli allenamenti, che quelli poi fanno rumore.
3: Ma non ti preoccupare, Miguel, io e il tuo sensei siamo diventati amici su Instagram. È un tipo un po' strano, sai? Mi manda sempre foto di una strana salsiccia, ma mi ha scritto che posso venire agli allenamenti quando voglio, a patto che indossi una canottiera trasparente taglia XXXXXXS.
5: Allora buttei, tutti insieme, forza.
2: Poco. Poca.
5: Merda.
2: Scusi.
5: E Sofiol, che cazzo ha avuto, durante l'esercizio?
2: Posso dire poco invece di porco?
5: E no, perché è tanto maiale, capito? T'ho capito? Cioè, se tu mi dici poco, pare che sei poco maiale. Invece sei parecchio maiale, sei un enorme maiale, t'ho capito? Sì. Dai, riproviamo, dai.
2: Merda. Porco.
5: Merda. Dai, che cazzo
2: vuoi dire? Bravo
5: a chi?
2: A bravo.
5: Bravo, che cazzo sei? Un motorino? Però motorino puoi dirlo.
2: Motorino!
5: Bravissimo, dai. Tra l'altro, Rabutei, oggi è un giorno speciale, perché è il mio discepolo preferito, ve lo dico, perché voi altri mi state tutte sul cazzo, tranne Elo Falco, che oggi esce de prigion.
3: Yuhuu, Miguel! Hai visto che sono venuta? Ho freddissimo con solo questa canottiera trasparente XXXXXS addosso. Non ho mai avuto i capezzoli così turgidi. Spero non siano una distrazione.
5: Ma figurati, ho già svorato.
2: Ciao Maria Scollata, no, tranquilla, nessuna distrazione. Io ti guardo sempre solo gli occhi.
5: Ma te sei bisogno di boia, però. se questa che ha due vacche, due mamme, cosa che è?
6: Che vuole fare la riduzione.
5: La riduzione di che?
6: Delle tette.
5: Porca ho già prenotato l'espansione del cazzo. Ma avvertime prima.
7: Porca pinocchio fraccio merda.
5: Questo sia un bel biglietto da visita, devo ammettere, anche sì, proprio bravo. Allora, Elo Zé Falco è uscito oggi da prigione, e sei un campione, fammi vedere.
7: Marco! Merda! Troia! Merda! Procio! Proci!
5: Benissimo, visto, sei un campione, è da Olimpiade.
8: Ma che esempio è? Ma che studente è?
3: Oh, ma che strano tipo quella Krista Bank. Mi domando come mai, guardandolo, sento una certa torrenziale umidità vaginale.
7: Porca p***a, l'isolamento non può pestare a nessuno, Miguel. Adesso ti spacco il culo, Froci.
2: Ma guardi, io peccato, me ne devo andare. Oggi non posso gli allenamenti di karate.
7: Ti mangio il cuore, porco.
5: Sì, stai calmo. Però, va bene colpire per primi, colpire forte senza per età. Però, organizziamola un minimo, dai. Dai, che sotto al terreno, dai.
7: Cane!
3: Dai, Miguel, faccio il tifo per te. Mi raccomando, qualsiasi cosa succeda, non bestemmiare. Altrimenti, tra noi è finita.
2: Va bene, Maria Scollata.
7: Basta parlare, fatti sotto. Faccio, merda. Cane, merda. Mi posso.
5: Dai, Terò, dai, fai qualcosa. Spara una boia. Dai, ti aiuto mi, dai, cane.
7: Troia. Merda.
5: Sì, però fai parlare anche io, dai.
2: Aia, guarda, Maria Scollata, non sto bestemmiando. Aia.
3: Bravo, Miguel, bravo, continua così.
7: Adesso il colpo mortale.
2: No, sta facendo quello della...
5: È beccacino, non riconosco boia.
7: Tutti insieme sulla c***a del gongo, da porco caduto di casa con le chiavi del culo.
2: Ma porco no.
3: Hai bestemmiato. La mia tetta ora te la puoi scordare.
7: Su chi cazzi a coppie? Vuoi scopare?
3: Scopare? Ma sei fuori di testa! Io ho tutte le intenzioni di arrivare vergine al matrimonio. Semmai al massimo potrei darti il culo, ecco, se proprio insisti.
7: E valla per il culo, zoccola!
2: Ma porco! No!
0: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà, che vuoi
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, io ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però...
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però...
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
2: Ma c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
2: Guarda, l'hai andata in onda.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, Leon, ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose.
2: Un po' di persone.
1: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però voilà, sempre queste cose.
4: Il direttore Rete 4 che cazzo c'è?
1: Perché sa media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
0: Lo Zoo di 105.

0: Sì, pronto?
1: Salve, sono Paolo Falcao di Booking, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Parlo con Bed and Breakfast?
0: Sì, perfetto.
1: Salve, salve. Salve, senta, noi siamo di Booking, del sito, il sito di Booking che si occupa delle recensioni che ci sono sul portale. E quando troviamo un problema o delle recensioni un po' negative, molto negative nei confronti della location, chiamiamo appunto per risolvere questo problema, perché oggi sul suo albergo è arrivata una recensione che noi abbiamo bloccato prima che andasse online, perché vogliamo prima capire se esattamente questa roba è vera. Nel momento lei mi confermerà che è tutto vero, noi lo mettiamo online oppure lo cancelliamo, sempre con tutta tranquillità. Allora, c'è questo Luca R che ha fatto una recensione questa mattina alle 8:30 dicendo del Bed and Breakfast Fazio. Mi sono fatto abbindolare dalle recensioni che ho trovato sul sito. In realtà il posto non rispecchia minimamente ciò che la gente ha scritto. Forse la struttura ha pagato dei portali per avere recensioni positive.
0: Non è vero, perché quello che trova nel portale lo viene a trovare qua sul posto. Perciò quello che ha scritto lui è tutto negativo.
1: Sì, ma guardi, io le leggo solamente quello che ha scritto questo Luca R. Dopodiché andremo anche a capire da dove il suo vero nome e cognome. E continua con cibo pessimo, sotto il letto c'erano degli scarafaggi morti all'interno delle pareti.
0: No, assolutamente. Sì. Quando va una persona via e ritorna un'altra persona, noi vogliamo dentro e identifichiamo la stanza con un apparecchietto. Queste sono cazzate enorme.
1: No, ma guardi, io la immagino, perché comunque nel sito abbiamo notato che l'albergo ha delle ottime recensioni, è pulito, ha delle bellissime camere, tutte colorate, tutto, si vede che è proprio curato con la passione di questo.
0: Il minimo angolo è tutto curato, certo. Quello che lui può scrivere quello che vuole.
1: Ma ha fatto venire voglia di venire in vacanza, guardi, una roba incredibile.
0: Ma anzi, mi fa molto piacere, se viene.
1: Il signor le continuo a leggere un attimo la recensione, perché adesso verifichiamo. Se lei mi dice no, guardi, dobbiamo cancellarlo, io le passo il mio collega Giuseppe Furino che si occupa della cancellazione e lo cancelliamo. Allora, questo Luca R continuava a dire che il cibo è pessimo, scarafaggi morti negli armadi, nelle pareti si sentivano grattare topi, la notte si sentiva gente correre nei corridoi e anche urla di piacere, e la signora della stanza a fianco ha lasciato il vibratore acceso, pensi cosa ha scritto, tutta la notte e non sono riuscito a chiudere occhio per il rumore perché questo oggetto continuava a vibrare dietro la mia testa. Questo offende, dicendo anche che lei è proprio un pezzo di merda. Allora, io le passo adesso Giuseppe Furino, che si occupa di cancellare il messaggio, va bene? Noi siamo a posto, signor Paolo.
0: Arrivederci.
2: Eccomi qua, buongiorno signor.
0: Sì,
2: salve, sono Giuseppe Furino di Booking. Senta, io allora le faccio questo questionario, sono cinque domande al quale può rispondermi semplicemente sì o no, perché lei deve sapere che noi abbiamo un modem internet strategico sostenuto, internazionale, satellitare, super fast, interno, programmato, perpetuo, intelligente, o come lo chiamiamo noi, Mississippi. Le faccio lo spelling, MISSIPPI, che è molto sofisticato, e facendo un giro doppio all'interfaccia acustica dello studio 7, che è notoriamente uno studio brutto, ma brutto brutto, il sistema genera il questionario. Tutto chiaro?
0: Allora,
3: il questionario.
2: Avete scarafaggi sotto i letti?
0: Assolutamente no.
2: Perfetto. Si sentono topi nelle pareti?
0: Assolutamente no, perché non abbiamo topi.
2: Perfetto. E qua, Mario, mi spiace per la domanda, ma la riprende dall'ultima parte dove la offende. Il direttore è un pezzo di merda?
0: Ma per me no, perché non mi sono bisticciato mai con nessuno.
2: Perfetto. Ultima domanda. Sente i cazzi parlare?
0: No, assolutamente no.
2: No, non li sente, perfetto. Quindi lei mi autorizza a cancellare questa recensione, giusto?
0: Per me la può pure cancellare, perché assolutamente di questo che mi sta dicendo lei è assurdo di queste cose.
2: Ok, perfetto, allora le ripasso subito. Paolo Falcao, salve.
4: Va il tiro e al gol. Terzo gol del Brasile, azione personale di Paolo Roberto Falcao.
1: Eccomi, allora abbiamo risolto, signor. Il mio collega Giuseppe Furino sta cancellando il messaggio. Scusi un attimo.
2: E c'è un problema qua, non si riesce a cancellare.
1: Come
2: si è andati oltre col tempo?
1: Come è andato oltre col tempo? Un attimo, signor F***, perché stiamo cercando di cancellare messaggio. Però mi dice il sistema dice. Ok, eccola qua. E la domanda è: lei lo prende nel c***o?
0: Ma sta scherzando a dire questa situazione.
1: Il sistema, perché in base a quello che succede. Non lo prende lei. Non lo prende. Allora segna.
0: Finiamolo un pochettino.
1: Segna che non lo prende. Allora segna, il signor F*** non lo prende nel culo. Vediamo se si cancella.
2: No, mi è venuto fuori che è un pezzo di merda.
1: Allora lei è un pezzo di merda.
0: Guardami, ora sta
1: signor F***, senta, non ci faccia perdere tempo. Sei un pezzo di merda.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
5: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
4: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
5: Che brutto.
4: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
5: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
4: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
5: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
6: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
5: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
6: E il tuo?
5: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
6: No.
7: E va a fangù.
4: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
8: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra lo solda, davo dai!
4: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
6: Forrest, tu sei stupido,
5: sì. Sei
6: ignorante,
5: sì.
6: Però, vabbè, vengo con te.
5: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
4: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
9: È dietro l'angolo.
4: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
5: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
6: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
5: No.
8: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
4: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
5: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parlo. parli.
0: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
5: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Avanti. Sono carabinieri, meridionali, gli eroi della scientifica di CSI. Avanti. Sono carabinieri, meridionali,

0: colpevoli. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro l'IS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
1: Miami, Florida. È una giornata come tante. Quando Timmy Lotofon Minchia, un bambino di 7 anni affetto da vaginite isterica, apre un ovetto Kinder e ci trova dentro il cadavere di un famoso falegname della zona.
2: Tenente McCheese, mi dispiace averla fatta venire qui per niente, ma il caso purtroppo è irrisolvibile.
3: Nulla è risolvibile, sai, peli del cazzo biondi, agente. Riassumi i miei fatti.
2: Beh, un bambino ha aperto un ovetto Kinder e ci ha trovato dentro il cadavere di un falegname di 99 anni. Tutte le analisi sono risultate negative, quindi nessuna pista, nessun testimone, nessun movente, purtroppo.
3: Fammi una cortesia, agente. Chiama il Dipartimento di Giustizia. Mi sa che ho risolto il caso.
2: Ma davvero? Ma questo è impossibile. Chi è stato?
3: Nessuno. Si tratta di un banale caso di suicidio camuffato da omicidio, camuffato da suicidio, camuffato da omicidio.
2: Chiedo perdono, ma non capisco niente, tenente McCheese.
3: Segui il mio ragionamento, agente. La vittima beveva tanto. Lo si capisce da queste minuscole tracce di tavernello attorno all'ovetto Kinder. Ma perché beveva? Perché gli affari alla falegnameria andavano male. E perché gli andavano male? A causa del negozio IKEA che aveva aperto proprio davanti a casa sua. Lo si capisce da quell'enorme scritta IKEA proprio davanti a casa sua e dal fatto che era stato sfrattato per aver strusciato la cappella sui cataloghi appunto dell'IKEA. Ora, la vittima era piena di debiti, lo si capisce dal fatto che beveva a tavernello ed era costretto a lavorare all'età di 99 anni. Quindi, spinto dal desiderio di vendetta, ha deciso di buttarsi in uno dei macchinari di assemblaggio di mobili IKEA per farlo sembrare un omicidio camuffato da suicidio, camuffato da omicidio, camuffato da suicidio. Invece di un suicidio camuffato da omicidio, camuffato da suicidio, camuffato da omicidio, e far ricadere la colpa sulla famosa azienda svedese. Ma quella notte era troppo ubriaco e per errore, invece di entrare nella fabbrica dell'IKEA, è entrato in quella degli ovetti Kinder. Si è buttato nel macchinario ed è finito pressato dentro l'ovetto in cui è stato ritrovato. Elementare.
1: Bitonto, provincia di Duscemi, vicino a Firenze. In una palazzina nota come il puttanificio bamboso, viene trovato il cadavere di un vecchio, pugnalato 370 volte nello stesso punto, e con una grande scritta fatta con il rossetto che recita: «Adesso basta, vecchio bastardo. Mi hai chiavato 30 volte senza pagare e ti puzza pure il cazzo». Accanto al corpo della vittima c'è anche un portafoglio con all'interno i documenti di una prostituta algerina, con all'interno una bambola voodoo della vittima e un foglietto promemoria con scritto: «Ricordati di ammazzare il vecchio a cui puzzano le palle e cazzo». È un caso praticamente risolto, ma non prima di aver fatto intervenire i RIS di Parma, che arrivano con 15 ore di ritardo a causa di una rissa in un parcheggio dell'autogrill.
4: Come ti chiami su Instagram?
5: Susanna.
4: Susanna. Chiocciola Susanna?
5: Susanna.
4: Ma tu mi segui?
5: Io sì, lei è Basito.
4: Basito, Basito Antonio su, Basito. Su Instagram.
6: Oh.
4: Tu ce l'hai Instagram?
6: No, c'ho quello di coppia io.
4: Qual è?
6: Salvatore Romina.
4: Ma Facebook?
6: No, no, c'ho il profilo di coppia su Instagram, adesso lo puoi fare pure.
4: In che senso?
6: E che, cioè, metti la foto solo di coppia, no?
4: Ma veramente?
6: Sì, se non l'hai visto lo vuoi vedere?
4: No, no, ma lo so bene.
6: Aspetta che faccio una foto al sangue da mettere nelle storie, se poi te lo faccio vedere.
4: Ma Iacolo,
6: che...
4: mi fai una cortesia intanto? Sì. Mi fai due foto alle scarpe del morto? Sono bellissime.
5: E mi sei scaricato a batteria.
4: No, no, e come facciamo? Andiamo in macchina a caricare?
5: Va bene,
6: andiamo in macchina, voi tanto è morto, non si muove, dai.
1: Kentucky Fried Chicken, provincia di New Dallas. Un uomo di mezza età viene trovato con la sua stessa testa infilata nel suo retto. Nessuna traccia del suo assassino, nessuna arma del delitto, nessun sospetto. Solo un orribile grassone arrotolato su se stesso, con la testa nel culo. Sulla scena del crimine arrivano 1200 agenti dell'FBI a bordo di un Panfilo

0: cingolato alimentato a plutonio con due motori a curvatura, un flusso canalizzatore guidato da una marmotta che parla 12 lingue contemporaneamente.
1: Allora qualcuno mi spieghi cosa è successo.
2: Ben arrivato, tenente McCheese. Come può vedere, questo signore grasso e di mezza età è stato trovato nella posizione dell'autoinculazione testale.
1: Sì, sì, lo vedo che ha la testa nel suo retto.
2: Abbiamo analizzato tutto quello che potevamo, anche grazie a questo laboratorio portatile che ci permette di fare autopsie in loco, analizzare il DNA, creare vaccini, ricostruire arti umane robot, clonare pecore, riportare in vita furetti e cucinare tutto il menù del ristorante di Cracco in meno di 11 minuti. Ma le garantisco che questo omicidio non ha un senso.
1: Per lei non ha un senso, agente Fararat. Chiami la centrale e comunichi loro che il caso è risolto.
2: Ma come diavolo ha fatto?
1: È facile. Guarda le unghie del grassone. Sono tutte marroni.
2: Dunque mangiava cioccolato?
1: No, merda!
2: Perché si arrabbia adesso?
1: No, non ha capito. Dicevo, no, merda, mangiava la merda, la sua merda. Evidentemente l'ingordo ha provato a mangiarsi le proprie feci andando dritto alla fonte. Si è incastrato nel suo retto e lì è morto soffocato. Nessun omicidio. Lo classifichi come automerdicidio. Si torna alla base.
2: E delle banane e i lamponi che ho trovato sul luogo del delitto, che ne faccio?
1: Chiami Gianni.
0: Bitonto, provincia di Duscemi, vicino a Firenze.
3: Vabbè,
4: Chi è?
3: Scusa, lo iogono?
4: Ancora qua sei, ma tu non dovevi andare all'omicidio quello della villetta di Castravilla?
5: Ma minchia, a me mi si è scaricata la batteria.
4: Ancora questa batteria scarica.
3: Ma scusate, c'è un problema più grande.
4: Qual è?
3: Non c'è il cadavere.
4: Come non c'è?
3: Non c'è più.
5: Allora si vede che se n'è andato lui.
3: Vedi.
5: Perché forse si era stancato di stare a terra.
4: Il fatto non sussiste.
3: Allora metto falso allarme. Anzi, procurate allarme, che se lo becchiamo lo sbattiamo dentro per finto auto suicidio.
4: Sentite, ma visto che siamo qua,
5: vogliamo scopare? Scusate, ho pensato a voce alta.
4: Pure il ricchione se.
5: No.
3: Ma io non posso, c'ho il profilo di coppia.
4: Ancora, ma devi spiegare bene questo profilo di coppia.
3: Ma sei fidanzato tu?
4: No.
3: Allora fatti il profilo di sega.
5: Vogliamo scopare? Scusate, ho pensato a voce alta.
4: Sì, ma tu c'hai la voce troppo alta nella testa. Vedi di abbassare il volume.
6: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia sulla scena del crimine.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo. This is the zoo.
8: Vai,
7: dai.
6: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci del tecnico di bassa frequenza di Radio 105, Davide Gaddia.
9: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
6: Le voci del pazzo tecnico della bassa frequenza.
9: No, aspetta, non farlo.
6: Sono state registrate da Pippo Palmieri durante la sistemazione di una linea telefonica con Marco Mazzoli. Sentite.
9: Mi senti, Marco? Marco?
10: 1-2-1-2, mi senti?
6: Ora la parte finale, chiamare la gente e farla impazzire. Andiamo con la sigla.
11: Me cagalo gaddia, me cagaddia.
9: No, quello lì non va bene.
11: Me cagaddia. Me cagalo gaddia, me cagaddia.
10: 1-2-1-2-1-2, io sono connesso.
11: Il più famoso degli eroi è il super me cagaddia. Cagalo gaddia.
9: Mi senti?
11: Mega gaddia.
9: Guarda, io direi
11: mega gaddia.
12: Sì?
9: Pronto?
12: Sì.
9: Che succede?
12: No, che succede dico io, che non so chi è.
9: Davide, ciao. Gaddia.
12: Chi allora, è lei, scusi?
9: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP. Hai capito?
12: E perché?
9: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2. Tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet.
12: Ah, non lo so, non me ne intendo di telefonini io.
9: No, aspetta, non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
12: No, voglio sapere chi sei.
9: Davide, ciao.
12: Ma Davide, scusa, Gaddia. Non ci conosciamo mica.
9: Gaddia.
12: Scusa, eh.
10: 1, 2, 1, 2, mi senti?
9: Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
12: Davide, telefona a una più giovane, che io non sono giovane, dai.
9: E lì io non so che cos'hai tu, l'uno o l'altro. L'IP12 è buono, l'IP50 no.
12: Ho capito, ma con chi? Ma io voglio...
9: Senti?
12: Ma io non so, non ti conosco.
9: Provo ancora, butto giù e provo a richiamarti ancora, tanto per...
12: Bravo, ciao. Il più famoso degli eroi è Super Mega
9: Gaddia. Mega Galo Gaddia. Marco?
12: Pronto?
9: Pronto? Pronto?
12: Chi è?
9: Davide, ciao. Che succede?
12: Cosa?
9: Gaddia. Pronto?
12: Ma chi è lei? Scusa.
9: Davide, ciao. Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP. Chiama con l'altro IP. Hai capito?
12: Ma io non ho capito chi è lei.
9: Mi senti?
12: Zitto!
9: Mi senti?
12: Sì.
9: Pronto? Che succede?
12: No, io non ho capito chi è lei che telefona.
9: Cioè tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2?
8: Che cazzo c'è?
9: Evidentemente la 1, dove è collegato questa linea internet. Pronto? Il più famoso degli eroi è Super Mega
10: Gaddia. Mega Galo Gaddia.
9: Ci sei ancora? Mi senti?
12: Sì.
9: Non farlo. Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
12: No, se chi è?
9: Davide, ciao.
12: Davide, non conosco Davide io.
9: Gaddia.
12: Quindi non telefono più.
9: Gaddia. Pronto?
13: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
14: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il camionista Veneto.
15: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
9: Pronto?
8: Pronto? Pronto?
9: Davide, ciao. Che succede?
8: Ma Davide che è por... Ma
9: Gaddia.
8: Davide che è por...
9: Gaddia.
8: Ma por... Gaddia è un por...
14: Attenzione. Allontanarsi dalla linea veneta.
8: Gaddia è un por...
14: Il treno diretto per l'inferno, numero 666, ferma a...
8: Porco!
9: No, aspetta. Allora, aspetta invece
8: un...
9: di...
8: Allora... Aspetta un po'.
9: Pronto?
8: È pronto un... una figa di...
9: Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
8: Chiama col porco!
14: Poltrone molto comode sui nostri treni.
9: No, aspetta. Chiama con l'altro...
8: Maledetto bivolco!
14: Di, come Domodossola.
9: Non farlo.
14: Si prevedono grossi ritardi.

0: va bene, è uguale.
1: Radio 105.
2: Yeah. Yo.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Se voglio cambiare il nome,
0: mettetevi comodi
1: per guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Erbastraccia! Erbastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Erbastraccia!
3: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo, stavo cucendo la nuova macchina da cucire.
2: Idiota! Perché hai comprato una macchina da cucire? Non potevi comprare una macchina già cucita?
3: Mi perdoni, signora, non ci avevo pensato. Vado subito dal rivenditore di elettrodomestici e me la faccio cambiare.
2: Ah, cretina! Non lo sai che io e il rivenditore di elettrodomestici abbiamo un trascorso anale?

0: Sì, signora! Dobbiamo andare a teatro a vedere il maresciallo Sciallomare che recita Shakespeare!
1: Deficiente! Non lo sai che io e Shakespeare abbiamo un trascorso orale?
2: Com'è possibile? È morto da 400 anni!
1: E ha il suo fascino!
2: Anche da cadavere!
0: Ma signora! Se non andiamo a vederlo, il maresciallo ci rimarrà molto male!
1: E va bene, sguattera schifosa! Andremo a teatro a vedere il maresciallo recitare Shakespeare! Ma attenta! Se per caso qualcuno dovesse scoprire il mio...
3: segreto!
1: Ti riterrò direttamente responsabile!
0: Il suo segreto sarà al sicuro, donna Ruanda! Glielo giuro sulla tomba di mio nonno!
1: Stronza! Non lo sai che io e la tomba di tuo nonno abbiamo un trascorso anale?
4: Di nome Alcantara!

0: Senti la magia del teatro, straccia!
1: Ah, quanti ricordi!
2: Perché? Era un'attrice, donna Ruanda?
1: No, mi scopavo attori a manciate!
2: Oh, sta per iniziare! Come sono emozionata!
3: Essere o non essere, questo è il problema.
4: Potrei farle la stessa domanda.
3: Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi per loro fine.
4: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravo! Bravo!
5: Bravo cosa? Dice sempre la stessa cosa.
1: Non lo so.
5: Sei bravo di cosa?
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Oh, Giulietta mia amata, perché non scendi da quel balcone? È pericoloso!
4: Potrei farle la stessa domanda?
6: Oh, Romeo, Romeo! Il mio animo è tormentato perché ho scoperto un
7: segreto!
3: Quale segreto, mia amata Giulietta?
4: Potrei farle la stessa domanda?
6: Il segreto di donna Ruanda!
0: Rivelare il mio segreto, mignotta!
6: Oh, Romeo, Romeo! Il segreto di donna Ruanda

0: Ruanda! Presto, andiamo via!
1: No, aspetta! Adesso c'è Otello!
2: Si scopa, lei non va,

0: Zoo di 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliola sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Dopo anni, sepolto nel dimenticatoio degli archivi oscuri del programma, torna un uomo perso nella sua dimensione biorincoglionita. Torna il signor Confuso.

0: Pronto?
1: Pronto? Sei tu?
0: Chi è?
1: Un attimo, aspetti che non mi ricordo.
0: Ma che fai, figlio di puttana? Che fai? Ma che non riesci a parlare? Che tiene? Qualche problema?
1: Perché non mi... fuck.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Yeah.
1: Aspetta.
0: Ma da chi ne vuoi?
1: Non mi ricordo.
0: La famiglia si venga che ti stai.
1: Pronto? Pronto?
0: Cazzo in culo a te! Pem, cazzo in culo a mamma!
1: Eh?

0: ci risiamo. Torna in onda nello Zoo di 105 il vecchio bifolco stronzo con la doppia gnu, Ennio.
1: Pronto?
2: Ehi, chi sei?
1: Pronto?
2: Ehi, chi sei?
1: Se...
2: Ehi!
1: Pronto?
2: Ehi, ma porca la... Ti sento! Parla! Brutto bastardo!
1: Un attimo,
2: aspetta. Parla! Parla!
1: Non mi ricordo...
2: Ehi, che cosa non ti ricordi cosa? Tua madre! Bastardo lurido!
1: Sei tu?
2: Chi sei? Ma io sono Ennio! Chi sei? Chi sei te?
1: Pronto?
2: Ehi, sì, dimmi! Tua madre! Porca la... Che cosa vuoi? Porca! Andiamo avanti così, tua madre! Tua madre! Dimmi! Che se sbaglio le vocali in bocca! Devo porca! Che cosa c'hai in bocca?
1: Tua madre!
2: Bastardo, dimmi che cosa hai bisogno!
1: Non mi ricordo.
2: Che cosa non ti ricordi?
1: Sai che ne so più se.
2: Che cosa?
1: Pronto?
2: Ehi, sei di me!
1: Sei tu?
2: Ma chi? Sorregno! Tua madre! Dimmi che cosa vuoi! Sta lavorando! Dimmi!

0: Ma ci passa la bocca!
1: Mi sa già.
0: Bastardo, dimmi che cosa mi voglio!
1: Pronto?
0: Ehi, dimmi!
1: Sei tu?
0: Sono io! Dimmi!
1: Un attimo, aspetti che...
0: Dai! Che non sto lavorando, brutto bastardo!
1: Non mi ricordo...
0: Se non ti ricordi che per me porco non mi hai chiamato!
1: Perché non mi...
0: Bastardo di merda!
1: Pronto?

0: Son, welcome. Lo Zodi 105.
1: Il mondo si trasforma continuamente.
2: La tecnologia ha cambiato radicalmente i nostri usi e costumi,
1: rendendoci tutti dei grassoni sedentari, seduti davanti a uno schermo a riversare rabbia e cattiveria su quelli che ce l'hanno fatta. Ma noi dello zoo crediamo ancora alle care e vecchie tradizioni, alle usanze dei nostri nonni e speriamo sempre di più
2: in un ritorno al passato più sano e genuino.
1: Per questo abbiamo deciso di creare uno spazio per i più piccoli, nella speranza che possano crescere meno rincoglioniti dai social media
2: e dai loro nuovi miti su YouTube,
1: che vorrei vedere sciolti nell'acido da quanto mi fanno innervosire. Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: L'arca di Noè.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta Noè. Noè era chiamato così perché ogni volta che gli chiedevano un favore, rispondeva Noè. Noè era pigro, egoista, che puzzava di viscere d'anguilla alcolizzata, ma era molto religioso e credeva fervamente in una divinità chiamata Dio. Un giorno, Dio apparve a Noè e gli disse: «Oh, Noè, sono Dio». «Oh, Dio», rispose Noè. «Come mai da queste parti?» «Bah, nulla di particolare, Noè. Stavo giusto pensando di far venire giù un temporale della futura Madonna e annientare il genere umano. Mi serve che costruisci una barca per metterci dentro animali da far scopare quando finisce il temporale». «Noè», disse Noè, cercando di farsi venire in mente una scusa. «Proprio non posso fabbricarti una barca per animali da far scopare, perché non sono capace di costruire le cose che iniziano con la lettera B». «E che problema c'è?» disse Dio. «Ci penso io. Dopotutto io sono Dio. Posso fare tutto quel che voglio. Anche reppare, visto che la lettera B ti crea problemi, la tolgo. Solo per oggi, con una magia farò sparire la lettera B dalla parola barca. Abracabarca». E la lettera B sparì dalla parola barca. Senza più scuse, Noè fu così costretto a costruire a Dio una barca senza B per gli animali da far scopare, finito il temporale. Ed è quindi questo il vero motivo per cui è passata alla storia come l'arca di Noè, invece che barca di Noè. Peace, love e mi raccomando, state studiati. Abracabarca.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Cucu, che mio cugino! Cucu, che mio cugino!

0: is the zoo, only for you.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: sta merda sta merda. Vieni,
2: vieni. Non ti azzardare.
1: No, non mi... No!
2: Che
1: sta
2: pisciando
1: addosso?
2: Ma pisci addosso.
1: Voglio che le pisci addosso. Io rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
1: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è Leo. L'abbriacatura?
4: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No.
2: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, a campana sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società sono pronti ad adottare misure straordinarie per migliorare la situazione. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Il capo scambierà il suo jet privato e il suo yacht con delle cuffie e un trapano. Lavorando in prima linea, osserverà la sua azienda dall'interno. Scoprirà gli eroi sconosciuti che mandano avanti la sua società.
2: Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Perché in Italia un solo imprenditore ha accettato di mescolarsi coi barboni dei propri dipendenti. E ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze. E dove è possibile, incrementarle.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Oh, ma che cazzo succede qui?
5: Quando arriva il nuovo carico di galli li facciamo combattere nel pollaio. Ci piazziamo un paio di scommesse e il gioco è fatto.
4: Scusa, i galli morti dove finiscono?
5: Finiscono nei famosi Wuster Mazzi Cazzaniga. E il Cazzaniga non se ne accorge. Anzi, guadagna di più.
4: Vai, massacralo, Uè, vuoi un destro?
5: Figa, sei anche pugile.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
6: il Cazzaniga ha fatto il dritto e ha dormito sul divano dell'ufficio in azienda dopo festino a base di troie e coca. Mentre va a fare i suoi bisogni, fa una scoperta eclatante.
4: Fega, sono così pieno di dompe che se cago lo imbottigliano. Che spavento. Ma che cazzo ci fai già qui? Sono le 6 del mattino. Cosa fai? Ci dormi in azienda, bestia bastarda? Ma chi cazzo sei?
7: Se no mi sgamano. Dormo qui.
4: Uè, poco reddito. Che cazzo stai dicendo? Mica ci sono le alloggi in azienda. Figa come godo. Dai, dacci dentro con la lagna che apro la giornata in bellezza. Ma perché versi lacrime prima che ti abbia fatto del male? Figa gratis. E la prima volta, senza TFR, devo giocare un gratta e vinci.
7: Tu non capisci, non puoi capire. Io una volta avevo tutto, un'azienda con 4.000 operai, uno yacht, 1.000 in giro per il mondo, supercar, adesso non ho più niente.
4: Ma che cazzo stai dicendo? Ti sei già fatto di primo mattino?
7: No, no, è tutto vero, mi chiama Eugenio del Pra, ero il proprietario della Pollami del Pra.
4: Cazzo, sei quel filo di puttana che mi stava mandando sull'astrico. Figa come godo a vederti ridotto così. C'ho un mezzo ictus di piacere. O forse è la coca. Beh, comunque vederti sottopagato nella mia azienda è da sega a doppia mano.
7: È incredibile. Imiti perfettamente il Cazzaniga.
4: Io no, sono un povero di merda, non vedi? Ho i macassini perché li ho fatti un morto al cimitero.
7: Ah, ok, che fegato.
4: Bello, vero? Secondo trapianto da donatore spontaneo a pagamento. Sai, con la vita che faccio, devo fare più tagliandi di una Ferrari d'epoca. Cazzo dicevi anche se non me ne frega sei cazzi?
7: Sai, ero diventato straricco, mi divertivo tantissimo. Puttane, mamma, e con lo scudo dei viaggi di lavoro mia moglie non si accorgeva di niente, mi godevo la vita. Tanto lei era sempre indaffarata con le amiche a spendere i miei soldi e ora invece sono costretto a lavorare in questa azienda che ero quasi riuscito a spazzare via dal mercato. Che ironia della sorte. E devo anche viverci in questo posto di merda.
4: Sai che se lo ripeti ancora, giuro che mi ingoio l'ultimo pezzo di pane che hai in tasca?
7: Come, scusa?
4: No, dicevo, ma dove vivi? Hai solo quel tozzo di pane?
7: Sì, ah, vieni. Sì, vieni che ti faccio vedere. Ecco, scusa se un po' così disordinato. Questo è uno sgabuzzino in disuso. È un po' piccolo, ma ho fatto tutto in stile residence. Questo è angolo cottura, assieme al tavolo da pranzo e cesso. Lì c'è il divanetto dove guardo la TV da 6 pollici e dormo. Per lavarmi vado nel reparto lavaggio del pollame, che la mattina alle 5 non c'è nessuno.
4: Figa, ti sei fatto il mongo locale? Figa che cacatoio! Porca come sei caduto in basso! Figa come godo!
7: Come?
4: No, dicevo, cazzo, deve essere brutto vivere in questo cacatoio.
7: Sai, mia moglie mi ha sgamato con le mignotte e mi ha portato via tutto. L'azienda, i soldi, anche la dignità, non ho più nulla, mi sono dovuta arrangiare, no?
4: Cazzo, che stronza. Figa, la stimo moltissimo. Aspetta un secondo che mando un SMS.
7: Cosa ci fai qui?
8: Questo bravo e attraente operaio che odora di auto nuova mi ha chiamata per mostrarmi come ti ho fatto finire in disgrazia. E la cosa mi eccita. Figa come godo! Mi è venuta una voglia improvvisa di farmi scopare.
4: Cazzo, che donna, che stronza! Cazzo, quanto mi piaci, scopriamo!
8: Certo, mi piace farmi chiamare da un operaio sudicio, anche se tu emani un inebriante profumo di macchina nuova.
9: Oh sì, dai, sì,
7: scusate, ma quello è il mio divano, non potresti andare da qualche altra parte?
9: Sì, senti questo odore di auto nuova.
8: Ma mamma!
4: Ecco, è arrivata anche tua figlia. Ora scatta anche un bel pompino.
7: Ma ha 16 anni!
4: Appunto, meglio svezzarla subito. Figa come godo a rovinare i sogni della pubertà.
2: Infame in incognito. In incognito.

0: Lo Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. Allora, gente, come va? Bravi, teste di cazzo. Pensate che ieri Wender, mentre era in bagno su Instagram, gli è venuto fuori un reel di una signora che chiama le onoranze funebri per chiedere informazioni sulla bara per il marito ancora vivo. Sentiamo.
2: Mi sta dicendo che comunque non è. Non è una cosa grave, però io mi sono un po' preoccupata. E allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
1: Ma la signora, per non farsi beccare dal marito insospettito, fa finta di parlare con la sua amica Luisella. Sentite.
3: Aspetti un attimo.
2: Pronto, Luisella? Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora.
1: Ora inizia il divertimento. Wender userà queste voci per chiamare un'agenzia funebre a Cagliari. Andiamo.
4: Io adesso ho provato a... Io non so se è sganciato completamente.
2: Buonasera, l'agenzia funebre...
4: Sì?
2: Buonasera, sono la signora Graziella... Ascolti, un'informazione, siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto e mi sta dicendo che comunque non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata e allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
4: Non vediamo per telefono, signora.
2: Io chiaramente adesso a lui non gli posso chiedere come la vuole, sono anche che sto chiamando, perché siccome io, però no. Chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in tempo.
4: Non vediamo.
2: Aspetti che c'è mio marito.
5: Sta chiamando.
2: Nessuno sta chiamando. Sto parlando con Luisella. Luisella, pronto?
6: Pronto?
2: Buonasera, sono la signora Graziella. Ascolti, un'informazione. Siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto e mi sta dicendo che comunque non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata e allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
6: E i prezzi dipende, signora, dipende da cosa deve fare.
2: Io chiaramente adesso a lui non gli posso chiedere come la vuole, sono anche che sto chiamando, perché siccome io, però chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in tempo.
6: Certo, signora, certo. Però dipende, signora, ci sono tanti prezzi, tante situazioni, bisogna vederla con calma, così per telefono mi viene male fare un preventivo.
2: Aspetti che c'è mio marito.
5: Sta chiamando.
2: Nessuno sta chiamando. Sto parlando con Luisella, pronto?
6: Sì.
2: Allora per quella ricetta ti stavo dicendo, sono due uova e 200 grammi di farina. È andato via. Sì, io stavo pensando, come io posso disporre più o meno di 1.500-2.000 euro. Cosa mi è? Più o meno, ecco.
6: Quel tanto lì, signora, si può fare ben poco, non rientra. Si può fare un'inumazione, una sepoltura a terra, nel campo comune a Cagliari.
2: Che legno? Che tipo di legno?
6: No, legno abete, ovviamente.
2: Aspetti un attimo. Perché devi fare queste cose tu a me? Pronto, Luisella?
6: Sì, signora.
2: Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora, va bene? Vai in camera da letto, ti sto dicendo.
3: Vai in camera da letto.
2: Mi sto dicendo che... bravo. Guardi, è una cosa incredibile, guardi. Mm-hmm. Io lo so, ha un piede nella fossa, soltanto che non lo vuole ammettere, quindi mi tocca a me pensare a queste cose. Io mi avvicinerò domani pomeriggio, guardi, se riesco a trovare qualcuno che me lo tiene, mio marito.
6: Va bene, signora, d'accordo.
2: Se viene un corpo, a chi?
6: D'accordo, ho detto, signora, va bene. Sì.
2: Va bene, allora guardi, ci farò un salto domani pomeriggio, allora.
6: Va bene, signora, va bene. Buonasera.
2: Pronto, Luisella?
0: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Il mondo è in pericolo. è cominciata la rivolta dei replicanti.
8: Dobbiamo distruggere il genere umano.
7: Solo due uomini possono salvarlo.
9: Ma questi vanno a pile o c'hanno la batteria loro, squalo?
10: E che ne so, mori, io avevo solo la scopa rotante.
9: Ma bella quella, ma...
7: Fino all'inseguimento.
9: Eccolo, Aduracell, arrenditi!
10: Ma quello lì non è Malgioglio, è l'amico di Spine.
9: Ah, dici?
10: Eh sì.
7: E alla cattura.
10: L'ho preso, Mori, vuol dire qualche cosa, vuol dire.
9: Ah, lui?
10: Sì, sì.
9: Ah, l'hai microfonato?
10: In che senso?
9: Vabbè, sigla. Buonasera, siamo con il cyborg che si chiama...
10: Batti!
9: Si chiama?
10: Batti!
9: Sto battendo, squalo, come cazzo si chiama?
10: E Batti è il nome, Mauri, è sveglia!
9: Ah, scusa, allora, Batti cosa ci voleva dire?
7: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi.
9: Sei arrivato a sborona adesso, squalo.
10: Sì. Se ti dico quello che ho visto io all'Inter, succede il macello, dai. Ma fascia, fa la finita, dai.
7: Ma io ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
9: Ah, bello, io nel camerino c'avevo a Barale, Canguruotto e Claudio Lippi, che te ne devi fare delle navi in fiamme.
10: Sì, sboro. Così veramente, hai ragione Maurizio, sboro. Ma perché, dai, Costantino e Pagesquarg che massaggiavano i piedi alle mole, non te ne ricordi?
9: Mazza, comprato pure il giornale io.
7: Ma io ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser.
9: Se te dichi lampi che ho visto io con Morgan e Lapo, ciccio.
10: Io alla festa di Adriano con la Boba Martins che... quante ne ho viste, dai, ho visto i raggi gamma io, altro che raggi X.
7: Mi fate finire?
9: Sì, vabbè, dai, finisci.
7: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
9: Ma te dovevi fare i filmini? Io c'ho il garage pieno dei filmini.
10: Ma non avevi un iPhone, una GoPro, una roba del genere? Minchia, sei un cyborg, che cavolo?
7: Mi avete rotto i coglioni.
9: Vabbè, dai, non ti incazzare, aspetta un attimo, finisci.
10: Sì, tranquillo, dai, finisci.
7: E adesso è tempo di morire.
9: Ma li mortacci tu a sua porta sfiga, squalo, andiamo.
10: Sì, tocchiamoci, toccati, Mauri, toccati.
9: No, ma toccati tu, ma non mi devi toccare a me. E tu da solo te devi toccare. Mamma.
11: Lo Zodi 105. Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, t'ha licenziato?
4: Ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenze. Ma qua dice la voce, siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzorca! A giorni, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
0: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: 105. Lo Zoo di 105.
8: Volete sapere che ora è? Io ve lo dico!
9: Una picca, devi dire l'ora importante!
8: Io ve lo dico!
9: Una picca, devi dire l'ora importante!

0: questo?
1: Sì, ma tu sei pulitore e bottoniere?
0: Io fare pulizie.
1: Che forza!
0: Tu sei Ludofica, vero?
1: Sì.
0: Io ascolto sempre te, 7:10, tutte le mattine.
1: Ah, grazie signor pulitore e bottoniere. Per caso vuoi salutare qualcuno?
0: Allora saluto Amir, Navid, Abib, Ali, Amma, Atta, Amam, Assad, Aran, Abab, Acit, Anu.
1: Pulisci bene, guarda, eh? L'igiene è importante, mi raccomando.
0: Io sto pulendo bene, senti.
1: No, no, ma di più devi pulire bene tutti i bottoni che schiaccia Gigi.
0: No, ma qua non si può, apparecchiatura elettronica pericolosissimo.
1: Pulisci, pulisci, vai, piglia un secchio.
0: Oh, ho riempito il secchio d'acqua, va bene?
1: Sì, il sapone ce l'hai messo?
0: Sì.
1: Bravo.
0: Ok, vado.

0: sono finca, sono tornato. Andiamo con l'argomento del giorno.
1: Va bene, Gigi Bottoniere. Allora, l'argomento è il nome del vostro cane. Il mio si chiama...
0: Cristo Dante, cosa succede?
1: E tu, scrivetemi un messaggio 3, 4, 2, 1.
0: Ma porca... Forse è buco. Lo prendo il CD. Mi licenziano. Buco. Aiuto. Buco.
2: Radio 105 Weekend.
0: Luna Fica, ma cosa è successo mentre lo di là?
1: È arrivato un bravissimo pulitore bottoniere. Ha lavato tutto.
0: Ha pulito cosa?
1: Beh, ha preso l'acqua, ha pulito tutti i bottoni per bene. Una bella secchiata.
0: Mamma cura!

0: Wonderland. In questo scherzo telefonico, Wender ha clonato nuovamente le voci di Marco Mazzoli. Non le ha volute perfezionare, perché gli fanno ridere queste.
1: Come mi sto arrapando.
2: Splash! Super Weekend!
0: A questo giro, Wender chiamerà l'hotel dove ha dormito tutto il programma ieri a Firenze. Solo che questo scherzo è avvenuto il giorno prima. Quindi, Marco scoprirà perché si è trovato nella sua camera delle cose che lui non aveva ordinato.
3: Grazie per aver chiamato Hotel di Firenze. Per italiano, premere 1.
2: Che voce da porca!
3: Per ufficio prenotazioni, premere 1. Per parlare con l'hotel, premere 2.
2: Mamma mia, mi sta andando in tiro il pennone!
3: 3.
4: Pronto?
2: Sì, salve, è l'hotel Gri...
4: No, chi cercava, scusi?
2: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
4: Un attimo solo che le passo il front office.
2: Ma certo, stronzaccia! Sono simpatico, vero?
4: Hotel Gri***e, buongiorno.
2: Sì, salve, è l'hotel Gri***e?
4: Sì?
2: Sono Marco Mazzoli, dovrei alloggiare domani sera con tutta la mia squadra per lo spettacolo al Teatro Carriera di Firenze.
4: Ok.

0: Volevo avere delle informazioni sulla camera.
1: Mi chieda pure.
0: Volevo sapere se c'è l'asciugacapelli.
1: Certo.
0: Sa, io sono molto legato a quei quattro capelli che ho in testa e non vorrei che mi cadessero. Volevo sapere anche se c'è la possibilità di avere in camera due, ma anche quattro bottiglie di vino.
1: Allora, solo sulla sua camera?
0: Vino serio, vino costoso. Io non vado a spese.
1: Okay. Allora, quattro o cinque bottiglie?
0: Sì, grazie. Lei è molto gentile. Un attimo solo. In questo momento a Pisa il tempo è soleggiato, ma c'è molto vento. Mettete il berretto!
1: Soltanto alla sua camera?
0: Ma a Firenze la temperatura è di 6 gradi. Eccomi, dicevamo?
1: Soltanto alla sua camera?
0: Sì, solo nella mia camera, così quando farò venire le puttane ci sarà da bere. Un'altra domanda. Volevo sapere se nelle vicinanze dell'hotel c'è un locale di scambisti.
1: No.
0: Ah, che peccato. In camera ci sono delle spazzole?
1: Dipende, che tipo?
0: Vorrei quelle con il manico bello, grosso da piantarmi su per il culo durante la doccia.
1: Ma è uno scherzo questo?
0: Ma mi scusi, le sembra uno scherzo?
1: Come no?
0: Mi raccomando, vorrei avere una stanza abbastanza insonorizzata, perché durante il sonno urlo forte: mi piace il cazzo! Come mi piace il cazzo! Come mi piace il cazzo! Allora ci vediamo domani sera, va bene?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Era arrivato pieno di grandi aspettative.
2: Diamo il benvenuto con un grosso applauso a questa faccia di cazzo. Squalo è con noi.
3: Grazie Marco, grazie a tutti.
1: Si era fatto strada tra lo scetticismo di molti.
4: 700.000 lire? No, è poco.
5: È tutta una questione di interpretazione. Ma è tutto un'eufemistica. Vabbè, innanzitutto per due panino
1: riuscendo a incuriosire persino il pubblico.
6: Non va bene che Squalo sia entrato nello zoo senza neanche fare un rito di iniziazione.
1: Ma poi qualcosa è successo, fino a raggiungere il dramma.
7: Capo pattuglia chiama Corpo. Rispondi Corpo. Capo pattuglia chiama Corvo. Rispondi Corvo.
8: Capo pattuglia schiama Quadra B.
7: Squalo, Belen, Morselli, Barale, De Robertis, Cangurotto, confermare.
3: Chi è?
8: Squalo, sono il colonnello Zipario. Dimmi dove sei nei letti mentre penti.
3: Non ho capito.
7: Ordinate sempre prende.
3: Non capisco.
8: Non te devi chiamare Corvo, tu te devi chiamare Sordo. Andozzai.
9: Sono nello studio 4.
8: Esci che serve lo studio a Max Brigante, dai.
3: No, hanno cominciato loro a insultarmi per primi.
8: Ma chi?
3: Quelli dello zoo.
8: Ma sono ragazzi, stanno a scherzare, squalo, dai.
3: Stanno a scherzare. Mi dicono che quando parlo non si capisce un cazzo. Mi hanno detto che devo fare di scaldire con le giuste. Dicono a pezzi le frasi della condizione di c'è che io, secondo loro, anche se vado piano, poi non dico cosa deve venire.
8: Ma non è che dicono, squalo, non si capisce proprio un cazzo quando parli, capito? Dai, esci dallo studio, dai.
3: No, io non esco.
8: Dai, che Brigante gli serve lo studio, deve fare serate, poi non sappiamo dove metterlo.
3: Non sapete dove metterlo. Mi avevano detto che mi avrebbero trattato bene e che mi davano più soldi. Ciao!
8: Ma chi?
3: Lo zoo!
8: E ci hai creduto, te stavano a pigliare per culo, Spalo, dai, su!
3: Io ero felice di andare allo zoo. Sogniamo di fare le scenette, di avere più link su Facebook, di trovare più fighe in giro. Sì. Ho fatto anche le magliette con scritto allo zoo, lo squalo ha bisogno dell'acquario.
8: Tu te devi far curare, squalo, ascolta un attimo, dai. Ti passo a pigliare, famo così, e ti faccio fare una cosa da me, va bene?
3: Davvero?
8: Sì, dai, che sei liberato un pozzo, vieni.
3: Grazie, colonnello, allora esco.
8: Canotta? Avvisa Maria che abbiamo un nuovo gioco per i pitbull, eh?

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno a tutti, sono Iginio Massari. Oggi mi trovo a Reggio Emilia per una conferenza sui tiramisù. Wender mi ha dato il numero di telefono di un contadino per comprare le uova, altrimenti non posso fare il tiramisù. Lo chiamo.
2: Vai!
1: Buongiorno, come sta?
2: Chi sei? Chi sei?
1: Sono Iginio Massari.
2: Peppino! Peppino!
1: Senta, lei è il signor Ennio?
2: Chi sei? Chi sei?
1: Sono Iginio Massari.
2: Virgilio! Io ti conosco, Virgilio!
1: Mi hanno detto che lei è un contadino.
2: Beh! Contadino!
1: Che ha le bestie?
2: Porca la... Che
1: senta,
2: cosa ci devo avere?
1: Io devo fare una dimostrazione per fare il tiramisù.
2: Ma porca d'un... Ma chi sei? Virgilio, non ti conosco, Virgilio!
1: Io devo fare una dimostrazione.
2: Ma che cosa, ma porca... Vai a cagare!
1: Il tiramisù, ha capito?
2: Vai!
1: Lei ha delle uova da vendere?
2: Ma che porca la...
1: Ho detto uova.
2: Ma che sei? Ma chi sei? Chi sei? Dimmi chi sei!
1: Sono Iginio Massari.
2: Virgilio! Virgilio, non so chi sei, porco non...
1: Sono lo chef numero uno dei dolciumi.
2: Dimmi!
1: Ha le uova.
2: Le uova! Ma le... Che porca... Io ho detto l'altro giorno che le uova non le ho!
1: Le posso dire una cosa?
2: Ehi, dimmi!
1: Quanto mi costano 6 uova?
2: Le uova! Le uova!
1: Ma lei non riesce proprio a dirlo.
2: Ma che cosa ti devo dire? Ti devo dare del bastardo! Che cosa vuoi, Virgilio?
1: A che ora passo a prenderle?
2: Ma che porco... Ma lo fai apposta! Ma ti ho detto che le uova le uova! Ma non le ho! Le sono per me le uova!
1: Uova!
2: Le uova! Uova!
1: Uova!
2: Uova! Uova! Uova!
1: Ma lei...
2: Porco!
1: Le faccio anche un saluto in televisione durante MasterChef.
2: Televisione! Vai, che è un parco! La televisione! Ma non ce l'ho mica la televisione! Non ce l'ho!
1: Ho una voglia di darle una torta in faccia.
2: Ma la torta!
1: Che torta?
2: Virgilio, non ne conosco di Virgilio! Dove sta chiamando? È scappata la chiamata, brutta merda!
1: Le posso spaccare in faccia una torta di mele?
2: Ma come ti giro la testa come un melograno, brutto bastardo!
1: Sa quanto costa una mia torta di mele?
2: Ma che cosa ne so io cosa ti costa la torta?
1: Minimo 200 euro.
2: Ehi, porco di un... Che cosa ci metti sopra?
1: Allora passo a prendere le uova.
2: Che vuoi... Porca la... Non ne ho! Non mi chiamare più, brutto bastardo!
1: Mi dia l'indirizzo.
2: Puttana! Ma porco di un... C'hai la paglia nella testa! C'hai la paglia! Brutta merda!
1: Ho detto di darmi l'indirizzo!
2: Porca la... Brutto bastardo! Chi ti ha dato il mio numero? Chi c'è sotto l'argento? Bastardo! Ti ha dato il mio numero!
1: Come mai non riesce a dire uova?
2: Uova! Te bastardo, Virgilio! Brutto bastardo!
1: Le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera?
2: Guarda il telefono!
1: Senta, lei è il signor Ennio?
2: Che cosa c'hai bisogno, brutto bastardo?
1: Lei ha delle uova da vendere?
2: Non ce ne ho, solo per me, porca la...
1: Guardi, adesso le do un pugno in faccia.
2: Puttana la...
1: Uova!
2: Chi sei?
1: Lei è proprio un bellissimo uomo.
2: Porca la...
1: le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera? Ora salto in aria, unisco i pugni e mi trasformo in Gig torta d'acciaio.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
3: Però.
2: Però.
3: Però.
2: Però.
3: Però.
2: Però.
3: Però.
2: Però.
3: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
3: resto è gioia. Italia si ribella, si ribella. L'Italia in piazza, ristoratori, manifestanti, anche gruppi di destra, insomma, camorristi, palestrati che scendono in piazza e spaccano le vetrine di Gucci per protestare contro la chiusura, diciamo, di fatto, di tutte le attività alle 18. Ora, posto che a me dei Gucci non mi frega un cazzo che tanto fai vestiti per i froci, ma mi domando io, questa gente che cazzo vuole? Cioè, che cazzo devi fare? Devi stare a casa, devi stare a casa. Cioè, la verità è che devi stare a casa e quindi te chiudono tutte le attività che di fatto ti portano fuori di casa. Dispiace per i lavoratori di questi settori, dispiace veramente. Io personalmente ne frega un cazzo, tanto c'ho lo stipendio fisso, ma dispiace, però voglio sentire voi su Italia si ribella, siete d'accordo oppure pensate che è una manica di stronzi? Dai, apriamo le linee, dai. Ernesto, Milano, sentiamo Ernesto, incazzatissimo.
4: Vanno bene, perché mi sono rotto il cazzo.
3: Perché?
4: Io mi sono rotto il cazzo.
3: Di cosa?
4: Mi sono rotto il cazzo.
3: Di cosa ti sei rotto il cazzo?
4: Perché non si può andare avanti così, ci sono famiglie che ci perdono, ecco, la vita, cazzo.
3: E quindi?
4: Succidono, perché qui chiudono le attività. Che senso ha tenere aperte le chiese e sì, chiudere gli stadi?
3: Ma chi cazzo ci va in chiesa? Ma chi cazzo ci va in chiesa?
4: Porco
3: di... Appunto, che cazzo ci vai a fare? Ma sei un bestemmiatore, che cazzo ci vai in chiesa? Che ci
4: ma
3: si va una volta alla domenica?
4: La chiesa comanda, sì. Chi cazzo i soldi?
3: Comanda i soldi. E quindi la chiesa sta pagando il governo occultamente per avere i fedeli in chiesa la domenica?
4: Sicuramente, c'hanno i loro trusci interni e io,
3: esatto,
4: ne coglioni pieni.
3: Ecco,
4: io ne coglioni
3: quindi,
4: pieni.
3: Quindi la colpa della chiusura è della chiesa?
4: La colpa è della chiesa, dello Stato e di tutti i cristi.
3: Sì. E invece qual è la tua alternativa?
4: La mia alternativa è tenere tutto aperto.
3: Tutto
4: chi
3: aperto.
4: Cazzo vuole morire esce fuori di casa.
3: Bravo. E se fosse tuo padre che muore perché hai tenuto tutto aperto, tu che cosa fai?
4: Ma mio padre e mio figlio devono usare la testa come la testa la devono usare tutti.
3: Se l'obbligo,
4: la mascherina nel ristorante, io tengo la cazzo di mascherina.
3: Sì.
4: Il plexiglass è il cazzo di tutti i cazzi di puttani che stanno mettendo.
3: Quindi tu stai dicendo che chi ha preso il coronavirus alla fine se l'è voluto prendere.
4: Perché non sono le regole le cose che al governo non gliene frega, come i trasporti. I trasporti a Milano e a Roma
3: c'è un puttanaio
4: sulle metro e quello non gliene frega un cazzo a nessuno.
3: E ma come ci va la gente a lavorare? E come ci va la gente a lavorare secondo te?
4: Come ci va la gente a lavorare nei ristoranti la sera? Li chiudi?
3: Tu non sai accendere non sai accendere il tagliaerba. Non sai accendere il tagliaerba. Tu non sai accendere il tagliaerba. Non sai mettere la sveglia sull'iPhone. Non sai mettere la sveglia sul telefono. E vuoi gestire, capisci? Non pensano. Dai, un altro che sarà meraviglioso. Macerata, andiamo da Macerata. C'è Ezio, pronto Ezio?
5: Cosa ne penso che è ora che i giovani si svegliano, devono lottare.
3: Devono lottare i giovani? Perché cosa devono lottare? Per l'aperitivo o per la palestra?
5: No, che uno e l'altro, via, dai.
3: Ok, quindi aperitivo e palestra in cima alla lista delle nostre priorità, giusto?
5: Certo.
3: Non il fatto che il 49% dei giovani sotto i 34 anni non ha un lavoro, no? Aperitivi e le palestre e le discoteche, giusto?
5: Vabbè, poi viene tutto il resto, no?
3: Viene tutto il resto, però dopo l'aperitivo e dopo la palestra.
5: Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
3: Sì, anche a Franco a quel che è di Franco e al cazzo a quel che è del cazzo. Però dico, lei ad esempio è dispiaciuto del fatto che della chiusura dei teatri, ad esempio? Lei mi sembra un frequentatore assiduo.
5: No, è sbagliato perché i teatri la cultura italiana.
3: Mi ricordi brevemente un paio delle ultime pièce che è andato a vedere di recente, insomma in epoca pre-Covid, mi ricordi?
5: Che ne so, la morte di Garibaldi.
3: La morte di Garibaldi, famosissima.
5: Esatto, la morte di Garibaldi. La morte di Giuseppe Verdi.
3: Certo, tutte ma scusi, lei è andato a un funerale o a teatro? Non ho capito.
5: Andato al teatro, però ricordando questi grandi personaggi.
3: Certo, la Candida di Cavour l'ha visto? Il tetano di Mazzini è una bellissima pièce, credo Pirandello.
5: E
3: il colera della puttana tesorita l'ha visto? Dai, vattene a fanculo, dai, mi fai perdere tempo, testa di cazzo, ignorante di merda. Dai, un altro. Sentiamo Bruno da Caltanissetta. Bruno, pronto Bruno?
6: E che pensa? Niente.
3: Non pensa a niente?
6: No.
3: Toro seduto, no, mi sente? Porca puttana, o devo arrivare lì con le perline colorate e la sveglia al collo? Toro seduto, mi ascolti bene, esca dal TP, molli un attimo il stomaco e mi dica che cosa ne pensa della chiusura, delle 18, delle
6: attività. Che pensare? Niente, che pensare.
3: Questa non è una voce, è un temporale, non capisco un cazzo.
6: Quando pesci un gatto non ti posso fare un gatto.
3: Ecco,
6: cosa vuoi?
3: Questo è sicuro, perché lei è totalmente impotente in qualsiasi campo della conoscenza.
6: Poi un zacchi di problema se ti metto anche a lei.
3: No, ma lei ha ingoiato un tubo di Scottex, cioè, altrimenti è inspiegabile questa cosa. Va bene, Neanderthal, mi hai rotto il cazzo, dai, Tom Walker.
6: Ascolta, mi hai rotto il cazzo da me.
3: Va bene, io lo capisco che a te non te ne frega un cazzo, perché tu vivi di caccia al bisonte nelle grandi praterie. Dai, adesso vai a pregare mani tu e levati dal cazzo, ciao. Ciao. Sì, chiudiamo con Salerno, Salerno, Luca da Salerno, pronto Luca?
7: Ci sono tante incongruenze in queste misure, perché se io vorrei festeggiare per esempio il mio matrimonio...
3: Sì, se usasse la consecutio temporum giusta, se io volessi festeggiare, ignorante di
7: me.
3: Se
7: io volessi festeggiare...
3: Esatto. Sì, l'italiano, lo insegnano da lì, dai 6 ai 16 anni... C'è la scuola dell'obbligo. Comunque proseguiamo, sì, con i suoi condizionali.
7: Per il mio matrimonio, al posto di andare in un ristorante dove posso invitare solo 30 persone,
3: sì,
7: dico alla gente di prenotarsi un biglietto aereo, diventiamo 180 e ci prenotiamo un aereo.
3: Non
7: e andiamo
3: che
7: a
3: cazzo c'entra
7: sull'aereo.
3: Che cazzo me ne frega del suo matrimonio? Per chi mi ha preso? Per Paola Marella? Dai, vattene a fanculo. Sei ricchione cornuto.
7: Dai, vattene a fanculo, non ti sposare,
3: che sei frocio. Sei frocio.
7: Va
3: bene, se sei etero sei cornuto. Dai, va bene, ciao Ariete, ciao, ciao, ciao. Ciao Jack, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma che cazzo me ne frega a me? Non vi rendete conto? Perché sei un terrone del cazzo! Terrone, non nel senso di meridionale, nel senso di persone ignorante di merda! Come tutti voi, come tutti voi! Adesso andate a rompere anche le vetrine di Prada, mi sta sul cazzo, dai, ciao, ciao, ciao, vaffanculo.
2: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is the zoo, only for you.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbab. Pornbab.
5: Ah, che bello essere da solo a casa in quarantena. La la la la la la la la la la. Adesso mi guardo un bel filmino porno sul computer. Pornbab, ho anche rinnovato l'abbonamento e non so per quale motivo. Vediamo cosa c'è di bello.
6: Fregna, fregna fresca, fregna, comprate la mia fregna, fregna fresca.
7: Buonasera signorina, buonasera.
6: Ciao bello, vuoi della fregna, vero? Sei nel posto giusto, io ho la fregna migliore di tutta la città.
7: Sì, lo vedo, lo vedo. Ma sai, io è la prima volta che vado, cioè che vengo, insomma, che ha deciso di servirmi di una
6: prossima. Di andare a Fregna?
7: A Fregna, sì.
6: Bravo, bravo, non è mai troppo tardi.
7: Ecco appunto, siccome è la prima volta, no? Non so bene quali sono i prezzi, insomma, diciamo, le opzioni, capisci? Una cosa. Ha capito, no?
6: Certo, bello, certo. Ora ti dico tutto e poi decidi tu con calma. Allora, io prendo 50 euro di bocca.
7: 50 euro?
6: 100 all'amore.
7: Forse qua siamo un bello po' di budget.
6: 120 nel culo.
7: Quello non l'ho mai provato, manco sapevo che si...
6: 30 per una sega.
7: Quello era gratis, me la faccio da solo.
6: 40 per una spagnoletta.
7: Non conosco la lingua, ho fatto francese.
6: 35 d'ascella.
7: No, che la mapuzzo, cazzo, poi ti piace.
6: 25 nell'incavo del ginocchio.
7: No, l'ha fatto solo Fabio Alisetti.
6: 55 in faccia.
7: Non ci sono abbastanza buchi.
6: 175 per una roba a 3.
7: Va bene, d'accordo, vabbè, ho capito più o meno.
6: 250 se puzzi troppo.
7: È impossibile, ho fatto il bidet con l'antitarme.
6: 130 euro per una roba a 3 con due nani.
7: Va bene, una chiavaglia.
6: 150 per una roba a 3 con un solo nano.
7: Che bocchino.
6: 130 nel culo con un cane che guarda.
7: No, sono allergica al pelo.
6: 195 se mi vuoi vestita da suora e o infermiera e o coi vestiti di tua moglie e o sorella e o madre.
7: Dalla bocchina.
6: 450 se mi vuoi frustare e o spegnere una sigaretta sull'alluce e o nell'orecchio.
7: Ah, buono, a me bastava proprio una cosa classica che lui fa.
6: 325 se mi vuoi scopare rasata a zero e o ricoperta di pece e piume d'oca.
7: No, ma proprio lui fatti, c'è l'inda la macchina, ci vuole
6: 10 euro per ogni dito in culo. Dopo il settimo gli altri sono gratis.
7: No, adesso non sono fortissimi in matematica, non scondo il 30%.
6: Solo 20 euro per morderti i coglioni.
7: Cazzo, un profiterol.
6: 25 per morderti i coglioni e abbaiare.
7: Sempre che lo fatti che si allergi come l'anima.
6: 60 per un po' alla Spider-Man, cioè appesa a testa in giù.
7: No, che poi si gonfia tutta la faccia, fa impressione.
6: Allora 400 euro per farlo in una chiesa abbandonata.
7: No, io sono devoto e poi ho paura del demonio.
6: 500 per farlo in una chiesa abbandonata in fiamme.
7: E non ho l'accendino, non fumo.
6: 215 se mi vuoi scopare vestita da pagliaccio.
7: No, vero, che se ho fatto Ronald McDonald mi ha fatto sembrare sciocato.
6: Senti questa, 800 euro se vuoi dar fuoco i miei documenti dopo un rapporto anale.
7: No, sempre che quello fatto non tengo l'accendino, proprio non fumo.
6: 600 euro per un crick nel culo.
7: Sono venuto con i mezzi, non ho nemmeno la macchina.
6: 200 euro pompino più massaggio ai piedi contemporaneamente.
7: Sono zoppo, quindi può fare 100 euro che tengo un piede solo.
6: 700 euro se vuoi che mi tatui il tuo nome su una chiappa.
7: Momentaneamente non mi ricordo come mi chiamo, quindi no, no.
6: Allora 35 euro per una sega con bacchette cinesi.
7: Mette anche la salsa di soia a spese sue.
6: Ma certo, pure 40 euro per una sega con bacchette da batteria.
7: No, francamente ingolarmi tu lo capisco, proprio non mi ha mai preso.
6: Allora 180 per un pomino mentre suono la chitarra.
7: Pure ingolare Brian May proprio, non mi ha fatto proprio mai, non mi ha acceso mai.
6: Ascolta, con 215 euro ti faccio una e ti controllo la pressione delle gomme.
7: Che cazzo so Hamilton.
6: 270 euro sega coi piedi più sms illimitati verso tutti.
7: Ma mo so gratis proprio, al massimo dice che le cose gig.
6: 300 euro pacchetto di 8 pochini più un buono sconto di 20 euro da spendere in qualsiasi punto vendita autorizzato.
7: Ma che sanno i punti vendita dei bocchini?
6: Per 180 però ti scopo e ti faccio il limoncello.
7: Che sei bello però, 180 è un po' importante per il limoncello.
6: Lo so. Ma senti, con 425 euro mi scopi tre volte e poi mi lancio dal secondo piano del palazzo.
7: Te ne do 500 se lo fai adesso.
6: Per 58 euro puoi infilarmi una piadina nella bagiana.
7: So celiaco.
6: Ma con 200
7: basta, rotto cazzo, basta, ho deciso. Fammelo un bucchino tradizionale, il sbocco cazzo, va benissimo. Basta, va bene un bucchino.
6: Ottima scelta. A che nome devo intestare la fattura?
7: A della puttana mamma. Mi hai fatto bene. Mettigliela in culo allo Stato! Ah,
1: ah. Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Lo Zoo di 105.
9: In questo scherzo, Wender utilizzerà le voci di Carlo Conti, modificate con l'intelligenza artificiale per chiamare Arnaldo.

0: Pronto?
1: Buonasera, buonasera e benvenuti alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.
0: Ma non è possibile!
1: La sto chiamando dal palco più famoso d'Italia. Abbiamo deciso di chiamare questo grande artista, un falegname, un creatore di gufi di legno.
0: Ma sono le 5!
1: Il signor Arnaldo!
0: Guardi che lei ha sbagliato persona!
1: Un applauso!
0: Ma mi sente? Sto dicendo che ha sbagliato persona.
1: Mi ascolti bene, non si distragga per favore. Allora, le piace il festival?
0: Sì, l'ho visto lunedì sera. Poi mi sono rotto i coglioni e sono andato al bar dai miei amici a giocare a carte.
1: Chi preferisce tra Fedez e Tony F? Fedez è quello depresso con la mascella da cavallo.
0: A questo
1: e
0: non
1: l'altro
0: lo so.
1: È un nanetto con i tatuaggi che parla di droga, di donne che si scopa,
0: aspetti,
1: ma poi viene a Sanremo a fare la canzone romantica.
0: Ma troppo veloce.
1: Cosa ne pensa lei?
0: Ma che cazzo ne so io? Per me sono tutti ricchi.
1: Belle parole le sue.
0: Senta, sono tutti con ste giacche eleganti.
1: Senta,
0: col petto di fuori. Ma non hanno freddo?
1: Senta, adesso le voglio chiedere una cosa.
0: Ma sono le 5 del pomeriggio.
1: Sì, sì,
0: Sanremo,
1: certo, siamo in diretta.
0: Sera.
1: Siamo in diretta.
0: Ma se sono le 5?
1: Siamo in diretta.
0: Come cazzo è possibile?
1: Signor Arnaldo, siamo in diretta.
0: E vabbè, ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho detto che ho capito.
1: Lei cosa sta facendo? Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: Mi sto grattando i coglioni!
1: Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: E cosa vuole che faccia? Sto lavorando in legno! Sto creando una scultura incredibile!
1: Ma che bello! E che cosa sta creando?
0: Sto creando un vaso di legno dalla forma di un pesce trota con la bocca aperta. Lì poi dovrà starci poi il vaso.
1: E facciamo un applauso per questo vecchio bifolco che vive rinchiuso nella sua casa.
0: Ma scusi, ma lei come si permette?
1: Fare cose
0: lei
1: di
0: mi sta offendendo in televisione. Ma lo sa che io la potrei denunciare.
1: Ma che bello, e che cosa sta creando?
0: Ma che cazzo fa?
1: Adesso,
0: lei è pazzo.
1: Adesso da Sanremo stiamo chiamando la gente a casa per chiedere chi vincerà il Festival
0: lei
1: di Sanremo. Chi vincerà secondo lei?
0: Guardi, signor Carlo, non vorrei essere volgare, ma a me di quella banda di ricchi non frega un cazzo. Io alla sera quando c'è Sanremo o vado a dormire o me ne vado al bar con gli amici a giocare a briscola.
1: Se la sua risposta sarà esatta...
0: Ma ha sentito cosa ho detto? Vado al bar a giocare a briscola.
1: Se la sua risposta sarà esatta, si porterà a casa 2 tonnellate di fiori dalla nostra bella Liguria.
0: E niente, questo è proprio
1: contento?
0: Un coglione. Contentissimo. E dove cazzo me li metto tutti quei fiori?
1: Le vado ad elencare
0: lo vuole
1: i partecipanti.
0: Capire. Lei mi sta disturbando durante le mie ore di lavoro. A me del suo festival di ricchi non frega un cazzo.
1: Coma cose di cosa che
0: ha
1: cosa?
0: Capito.
1: Francesco Bamba, Willy il Coglione,
0: non me ne frega un
1: Brunori
0: cazzo.
1: Sasso, Marcella Bella, Tony Termosifone, Rocco il Napoletano,
0: basta.
1: Lucio Baglioni e i Cavalli Marci.
0: Ho fatto finta
1: chi tra questi
0: concorrenti? Lo so che sei te, figlio di puttana.
1: Chi tra questi
0: ieri mentre ero in posta con la coda dell'occhio ti ho intravisto che passavi con la bicicletta e avevi una maschera con la testa di cavallo.
1: Chi tra questi concorrenti?
0: Sei passato più volte.
1: Siamo in diretta.
0: Poi ti ho rincorso, ma sei scappato dentro alla boscaglia vicino al benzinaio dove lavora quella santa di tua madre.
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Lo vince quel grandissimo figlio di puttana di Michele.
1: Risposta esatta, è contento?
0: No! Michele, ti prego, ti scongiuro, non farmi diventare pericoloso. Finiscila di chiamarmi a casa.
1: Riceverà.
0: Finiscila!
1: Risposta esatta, è contento?
0: Ascolta bene, Michele, quando ero ragazzo, mio padre mi ha insegnato a cacciare i cinghiali nel bosco a mani nude.
1: Ricordiamo che Sanremo...
0: Hai capito, Michele? Capisci che io sono un animale da caccia?
1: Ricordiamo che Sanremo,
0: Michele,
1: è una città
0: sul... Se ti prendo, ti giuro che ti cucino vivo appeso ad un legno.
1: È una città sul mare, da dove sono partiti
0: no,
1: i 3 motoscafi
0: qui non c'è nessuna
1: con Cristoforo
0: città sul
1: Colombo.
0: Mare. Qui siamo vicini a Perugia.
1: Riceverà a casa sua 2 tonnellate di fiori e 2 magnolie secolari alte 60 metri.
0: Te li devi mettere nel culo, i 60 metri di quella pianta di merda. Hai capito, Michele?
1: Benissimo, vuole salutare qualcuno?
0: Sì, quella zoccola di tua madre.
1: E adesso passiamo ad un altro concorrente.
0: Ecco.
1: Io la saluto, signor Arnaldo.
0: Vai a fanculo, Michele. Non mi chiamare più, ma mai più.
1: Tutta Sanremo
0: mai.
1: La saluta col cazzo in mano.
0: Io come ti faccio fuori?
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Ora esco e ti vengo a cercare. Porto con me il trinciapollo.
1: Ma è fantastico!
0: Ti porterò da tua madre, tagliato a pezzi dentro ad una scatola.
1: Ma è fantastico!
0: Preferisco andare in galera che passare il resto della mia vita a casa.
1: Ma è
0: a farmi rompere i coglioni da un bambino figlio di puttana.
1: Ma è fantastico!
0: No, è una merda! Ma preferisco finirla così. Porco di...
1: E adesso facciamo entrare i Duran Duran.
0: Un'altra banda di ric...
1: E allora facciamo entrare Jovanotti.
0: Un altro ric... che cade con la bici.
1: E adesso rimanete lì, due minuti di pubblicità e
0: Michele,
1: torniamo
0: per
1: con
0: colpa
1: altri
0: tua,
1: cantanti dalla splendida Sanremo.
0: Ho dovuto chiamare
1: Sanremo.
0: Un'impresa di pulizie per pulire la casella della posta piena di merda. Ho dovuto spendere 200 euro. Ma c'è sempre puzza di merda in tutta la scala. Figlio di puttana.
1: La saluto, signor Arnaldo.
0: Michele, vaffanculo.
2: Radio 105.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì.
13: Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
13: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
13: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè,
13: c'è il sangue.
9: Sì,
13: allora,
9: va
13: signora.
9: Bene. Questo
13: mi ascolti,
9: sì.
13: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
13: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai al telefono, stai.
13: Sì. Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
5: Sì.
13: Mamma che brutte feci che c'è.
5: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
5: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
5: cotechino,
13: India, brasiliano.
5: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
5: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Porcacciami se.
5: Porca ma...
13: Che sangue non c'è nelle feci.
6: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
9: No,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
9: Ho capito, ma per telefono.
7: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto qua.
9: Va bene.
7: Lo sport.
9: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che conto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata.
7: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
7: Uno.
9: Sì, due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
7: Bagalov, porco.
9: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
9: sì,
7: sono
9: ecco.
7: Quello della cancra,
9: sì.
7: Dell'esame delle feci.
9: Sì.
7: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
9: Senti
7: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
5: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
7: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
6: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
9: Bene,
7: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
9: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek.
9: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
8: hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
6: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: Amici, sono Wender e torna Wender, ma attenzione! Ogni tanto può capitare di trovare una vittima veramente fotonica, una vittima che ti può portare il futuro, che ti può portare lo stipendio e anche dei carabinieri. E ragazzi, attenzione, perché ho trovato una vecchia veramente devastante. Ha utilizzato le voci di Jürgen del famoso film porno La Villa del Piacere. E allora ragazzi, siamo pronti a sentire questa vecchia balorda che mi ha tenuto 43 minuti? Andiamo!

0: Oh.
1: Chi è?
0: Chi ha chiamato?
1: Chi è?
0: Chi ha chiamato?
1: Ah, Fanio per bene.
0: Chi è?
1: Venga, entri, maggiore.
0: Chi è lei?
1: Allora, caro Fanuber.
0: Maggior, capitano.
2: Guarda il mio castello come entra bene in questa vecchia bagnata.
0: Non niente da fare. Oh,
2: baciamelo piano.
0: Capitano.
1: Chi è?
0: Chi è?
1: Ah, Fanuber bene.
0: Sì, sì.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla mia pelle.
1: Oh! È in forma, maggiore?
0: Sì, sì.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh. Fanio per bene. Venga, entri, maggiore. Allora, caro Faniuber, è in forma, maggiore?
0: Sì, sì.
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniuber?
0: Sì, sì.
2: Guarda il mio vestito come entra bene in questa f***a bagnata.
0: La c***a bagnata.
2: Guarda, guarda il mio vestito come entra bene in questa f***a bagnata.
1: Ah, ah. Godi, f***a, godi. Venga, entri, maggiore.
0: Sì, sì, maggiore.
1: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
0: Sì, sì.
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
0: Che cosa? Hai voglia di?
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
0: Sì, sì, io mia.
2: Oh, baciamelo piano.
0: Sì, mocca.
1: Ah! Oh!
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
0: Bocca?
2: Oh, si spumina. Si ciuccia, ciuccia.
0: Ciuccia, ciuccia.
2: Sto per sbarrerar.
0: Yes, yes.
1: È in forma, maggiore?
0: Sì, sì. Dove ce lo metto?
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
0: Sì, sì. Godi, godi.
2: Oh. Lo sento, lo sento.
0: Lo senti?
2: Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai.
0: Vede?
2: Prendilo, prendilo, prendilo. Sto per sbirarlo.
0: Sì, sì. In bocca.
2: Oh, baciamelo piano.
0: Ciuccia.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla galle.
0: Sì.
1: Oh!
0: Sa godere? E godilo.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
6: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
5: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
6: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
7: Tu no, invece.
6: Io no, io no, io no.
5: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
6: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
7: Sì.
6: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
8: sì.
6: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
7: Sì. Quando l'anima dove va?
6: Vai in cielo.
7: Dove?
6: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
8: Col coniglio.
6: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
7: Sì.
6: Non è che puoi entrare,
7: No. Ah, no?
6: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
7: Sì.
6: La vedono bene.
7: Dice, analizzano,
6: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
7: Sì.
6: Ti mettono all'inverno.
7: Ah.
6: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
7: sì.
6: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avvicinano.
7: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
6: che
7: lo sai?
6: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
9: Ci sono
6: belle.
9: Le macchine?
6: No!
7: No,
6: ci sono le biciclette. Invece lì deve pedalare.
7: Bianche.
6: Bianche.
7: Come sono le strade anche?
6: Sì, ci sono le strade, però a
7: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
6: No, le case non sono fatte di nuvole.
7: No.
6: Sono fatte di cazzi.
7: No,
6: sono
7: no.
6: Fatte
7: no.
6: Di cazzi. Lì in paradiso
7: rimuori ancora,
6: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
7: Quindi,
6: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
7: no.
6: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
7: mica la sponda.
6: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
7: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
6: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
7: Com'è?
6: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
9: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
6: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
9: Le grotte di Toirano, maestro.
6: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
7: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
6: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
7: Ah.
6: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
7: Sì.
6: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
7: Scusami, com'è l'inferno invece?
6: L'inferno è un casino, Elio.
7: Ah.
6: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì.
8: Addirittura?
6: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
7: No.
6: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
8: No.
6: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
8: Contemporaneamente, quindi è difficile.
6: Contemporaneamente.
7: Se non ti scappi.
6: E guai se una goccia vai per terra.
7: Cosa
6: te la fanno leccare.
7: No.
6: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
9: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
6: Ci sono due donne.
7: Che
6: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
7: Due controllori.
6: Due controllori sono donne.
9: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
6: Niente.
7: Niente.
6: Con una velocità, non so, di 60.
9: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
6: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
9: Si va in metro?
6: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
8: Nell'aria,
6: capito?
7: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
6: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
7: 12 lingue?
6: Sì, dice, addition swan, tomorrow you will less. Poi dice,
7: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
6: Nessuno, tu sai quanti capisci.
7: E fisicamente come sei all'inferno?
6: Cazzo.
7: Tutto
6: sei una soava donna.
7: Una soava donna.
6: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
8: È una visione
6: celtica. Una suora soava.
8: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
6: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
8: No, trimonologia, etimologia.
6: Ah, etimologia. Come? E 12 lingue lì.
7: 12 lingue.
6: Sì, dice "Addition swan, tomorrow you want less". Poi dice,
7: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.

0: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
2: Lo Zoo di 105.
3: Ulisse, il piacere della scopata.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo in Francia, precisamente in Dordogna, che suona un po' come rogna. Come quella che cresce ai francesi, noti zozzoni che in ogni epoca si sono distinti per la loro scarsa igiene personale. Ma questa è un'altra storia. Perché mi trovo qui, vi chiederete voi, in questa grotta buia e umida come la fica di una balenottera azzurra? Beh, sono qui perché proprio qui, fra questi terricci pieni di cagate di passere, guano di pipistrelli, vi fu ritrovato l'antico teschio di uno dei nostri antenati più famosi, l'uomo di Cro-Magnon. Basso, ipoteticamente con una gran faccia da cazzo, l'uomo di Cro-Magnon è indiscutibilmente uno dei nostri antenati. Più dei meridionali che miei, ma comunque facente parte della specie Sapiens. E poi questo. Vedete? Mentre ho pestato l'ennesima merda di volpe, vi sto mostrando il cranio di un uomo di Neanderthal. Bravi, avete capito? Stiamo attraversando il lungo cammino dell'uomo per divenire merda moderna partendo dal primate, dai nostri antichissimi avi. Ma chi scoperebbe mai una scimmia? Voi no, forse, ma io, dopo una serata giusta, ebro del vinello giusto, non negherei alla fine di una bella bertuccia delle attenzioni sudice. In tempo di guerra ogni buca è trincea, urlò il popolare Napoleone Bonaparte durante un suo comizio mentre cagava seduto su un Waterloo. Ma veniamo a questo splendido reperto. È un cranio di femmina di neandertaliana.
5: No, Alberto, è un maschio, c'è scritto sul gobbo.
4: Ecco, guardate questo teschio meraviglioso. Potete immaginare che una volta, decine di migliaia di anni fa, magari proprio in una sudicia grotta di merda come questa, stava succhiando un sporco e puzzolente di un altro ominide della sua stessa specie. Oh, stava cagando in quell'angolo. O perché no? Magari stava pensando. Pensando. Già. Si ritiene proprio che i neandertaliani fossero ben più intelligenti di come si pensi, ovvero che non assomigliassero a dei sacchi di merda pelosi con delle frontone del cazzo. Ebbene sì, io personalmente sono affascinato da questo pensiero che per un gioco di parole affascinante mi porta quasi ad eccitarmi. Ecco, vedete? Se guardate questa cavità oculare, non vi sembra una fica? O un buco del culo? Beh, per me potrebbe essere entrambe. Perché no? Chi siamo noi per decidere di lasciare tanta abbondanza buttata via da millenni di inoperatività? Vi sembra sbagliato? Anche a me. Ecco, adesso mi chiaverò questo teschio.

0: ricostruzione grafica in 3D potete vedere pelle e carne muoversi come delle guance riempite da una verga possente. Ecco, così.
1: Fermati, Alberto. Non credo che si possa fare.
0: Sì, bene. Mi sembra quasi di sentire il puzzo animalesco dell'antichissima puttana delle caverne.
1: Alberto!
0: Bene così.
1: Chiudi.
0: Bene, è tutto per oggi in Ulisse.
2: Ulisse, il piacere della scopata. Only for you, the zoo. This is the zoo.
3: Nina.
2: This is the zoo.
3: È tutto fatto.
2: This is the zoo.
3: Nina.
2: This is the zoo.
3: Perlizia.
4: Vai, dai! Questo è
5: Wonderland. Buongiorno, famiglie. Io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Pronto? Mi sente?
1: Sì.
0: Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Sì.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Guaglio, qua pensa. Il Piemonte, i sugalabugi della Calabria.
0: Non si preoccupi, signora, la verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Chi sarebbe lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: E cosa vuole da me?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
3: Ma hai finito di rompere i coglioni, porco...
0: Pensi...
3: Hai finito, smettila, porco...
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
3: Non mi interessa, la smetta.
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Io vivo in Veneto, di...
0: E da noi potrà bersi...
3: Smettila
0: anche...
3: di rompere i coglioni, porco...
0: Aspetti, signora, perché
3: cosa
0: ora
3: aspetto?
0: Le proporrò...
3: Io non aspetto un cazzo, porco...
0: Perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che
3: ma
0: i nostri falegnami hanno segato questa
3: merda.
0: Mattina.
3: Non me ne frega un cazzo di...
0: Il prezzo è di soli...
3: Chi sei di...
0: 24 milioni
3: testa
0: e...
3: Testa di cazzo!
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Ciao, testa di cazzo!

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Mi sente?
0: Ma senta, ma mi dica chi è, cosa vuole?
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
0: Ah, guardi, la cosa non mi interessa.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: No, lei è una stronza che mi disturba su delle cose che non mi interessano, va bene?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Ma cosa se ricordi bene, e la stronza se la tenga per lei.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Wow, super occasione.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
0: Cosa c'è?
1: Pronto? Ehi. Mi sente?
0: Ma cos'è che vuole?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Perché mi ciupa dal culo il mondo?
4: Benissimo. Questo è il vecchio perfetto per Wender. Altezza 1,50, faccia multiforma, gilet grigio con camicia azzurra e pantofole in pelle con bottone in oro finto. Vai Wender, spezzagli il cranio.
0: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
0: Sì.
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
0: Tononi Cariola.
1: Lo dica!
0: No, caro, no. Io non bestemmio, signore, capito?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Non mi interessa, non ho bisogno dei mobili, va bene?
1: E al sabato grande festa.
0: È pure la festa, cavoli.
1: E al sabato grande festa.
0: E ricordate bene, prima di parlare, va bene, che mi non so né veneto né piemontese. Io sono un sardo, va bene? È il sardo, fai attenzione.
4: Mamma mia, che esemplare. Bisogna subito tritarlo a dovere. Vai, richiamalo subito.
0: Pronto?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Sa cosa vi dico? Di non rompere più, glielo ho già detto tre volte, di non rompermi più le scatole. E la stronza se la tenga per lei, perché io queste cose qua non mi interessano. Come devo dire, le musica?
1: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
0: Io so le mie cose per la testa e i mobili non mi interessano, va bene?
1: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
4: Richiamiamo, sperando che risponda il marito sardo pericolosissimo.
0: Pronto?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: E cosa me ne faccio dei mobili?
1: Se li può infilare su per il culo. Wow, super occasione. E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
0: Non mi interessa.
1: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
0: A me non mi interessa, caro Mai. Come devo dirlo?
1: A sole.
0: Che parlare insieme a me? Va bene, non sono né veneto né piemontese, ma sono sardo.
1: Mi sente?
0: Con chi che parlo?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Allora va fuori.
1: Grande festa.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Questo è
6: Wonderland. Oggi, Wender utilizzerà le voci dei Griffin. Ma il problema non sono loro, né il signor Cappella, ma il camionista veneto.
0: Pronto?
7: Oh!
0: Pronto?
7: Eccoti!
0: Pronto?
7: Ciao! Ciao!
0: Chi è?
7: Io sono Peter!
0: Eh?
7: Peter Night Shyamalan!
0: Ho capito.
7: Aspetta, Poi ci siamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
8: Io non ho capito niente.
9: Il tuo matrimonio è finito. Il tuo matrimonio è finito.
8: Ma non ho capito.
7: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
8: Pronto?
7: Come potete fare questo?
8: Pronto?
7: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
8: Ascolta, ma cosa vuole lui?
7: E questo spiegherebbe l'amplesso violento che ne è scaturito.
8: Ma cosa cerca? A chi cerca?
7: Io. Io.
8: Io? Allora va a fare un bagno a mare.
7: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
8: Sì, dai. Se vuole finire una va a rompicoglione dall'altra parte,
7: chiaro? Ora sì.
8: Anche arrivederci.
7: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
8: Pronto? Pronto?
10: Indigestione.
8: Pronto?
10: Diarrea.

0: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
0: Pronto?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Ma chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao. Io non vi conosco.
1: Io sono Peter.
0: Eh?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Non vi conosco.
1: Ok.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Eccoti.
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Oh.
1: Sei pronto?
2: Eh?
1: Chi parla?
2: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla. Chi cazzo sei?
1: Ok.
2: Chiama Cappella. Pronto?
1: Io sono Peter.
2: Vaffanculo.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo
2: spirito. Pronto?
1: Eccoti.
2: Dimmi tutto.
1: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io sono Peter.
0: Peter che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Ti sa tu chi sono me?
1: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo nudo. Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
6: indigestione.
0: Cosa ti dice la pancia?
6: Diarrea.
0: Beh, è la diarrea. Perché mi dice il naso? Colombiana. Okay. Vai con destro, vai con sinistro.
1: Oh, porcaccio. Ok.
0: Avanti. Cosa ti dice la pancia? Diarrea.
6: Indigestione.
0: E sai cosa che dice il naso mio? Colombiana. Roba buona. Fresca di giornata.
1: Ok.
0: Ti dice Peter, giusto? Peter,
1: sì?
0: Sacco di merda, mi pare aver capito.
1: Io?
0: Ti dice Peter, sacco di merda.
1: Ok.
0: Ehi?
1: Anche se al momento ho un po' di
6: diarrea.
0: E mia in questo momento euforia da colombiana.
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Vengo tutto via. Sono sballato e non ci vedo più.
1: Cosa?
7: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
8: Questo è Wonderland.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub, Pornbub, Pornbub, Pornbub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
12: champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
10: Tiene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, Ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
10: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
7: Dai. Oh cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
4: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì.
10: Dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
10: No.
12: Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
10: Minchia!
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
10: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
7: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano?
10: Eh?
9: Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
10: Una merda!
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Buongiorno famiglie. Io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Chi parla?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello. Pronto? Porco!
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Parla.
0: Come sta? Pronto? Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. E al sabato grande festa. Pronto? Mi sente? La sento, signora, che è lì al telefono. Non faccia la furba, altrimenti prendo la mia lancia tema e le sfondo la porta di casa. Bastarda! Pronto?
1: E allora?
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse.
1: Ecco anch'io in faccia!
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa!
1: Cucù d'un'asan!
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto? Mobi!

0: Pronto? Mi sente? Sì. Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni. Signora, ma le posso parlare gentilmente?
1: Sì, mi dica.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Oh.
0: Pensi, cucina completa di tutto, forno, piastra con 15 fuochi, lavatrice, rubinetti, frigorifero e l'orologio con il cazzo a pendolo a soli. 7 milioni e 270 mila lire.
1: Sì.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere.
1: Sì.
0: Pensi, una riproduzione in scala 1:1 del cavallo di Troia in legno massello da tenere in giardino, con ruote, a soli, 70 milioni di lire. Pagabile in 40 anni senza interessi. Grande festa!
1: Sì.
0: Non si preoccupi, signora. Le spese sono a carico nostro. E se lei è le manderemo i nostri autisti a prenderla a casa per poi lanciarla in un fossato alla prima curva a soli. 700.000 lire. Pronto?
1: Sì, sto sentendo. Mi sembra una cosa da film.
0: Non si preoccupi. I nostri architetti verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: No, no!
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato grande festa.
1: E dov'è questo posto?
0: Il mobilificio si trova dentro al suo bel culone. Mobilificio Puzzone. E al sabato grande festa. Pronto? Bastarda! No!

0: Buongiorno. Un attimo che sto riparando una cosa.
1: Signora.
0: Ho detto un attimo.
1: Ma le posso parlare gentilmente?
0: Cristo.
1: Pronto.
0: Bastardo di un gufo di merda.
1: Mi sente?
0: Arrivo. Non mi entra la testa.
1: Poi lei potrà dirmi tranquillamente se è interessata ad acquistare i nostri incredibili mobili.
0: Ci sono, mi dica.
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
0: Ma non mi interessa.
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole un milione.
0: Sto dicendo che non mi interessa.
1: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè
0: a
1: sole.
0: Ho detto di fermarsi. Cristo!
1: 15.000 lire.
0: Ma che cazzo sta dicendo? Le lire non ci sono più.
1: Aspetti, signora.
0: Io
1: perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina. Il prezzo è di soli 24.200.000.
0: Che devi potrà fermare. Chi le ha dato il mio numero di telefono?
1: E al sabato, grande festa.
0: Basta.
1: Mobilificio
0: Ma
1: Puzzone.
0: Lo capisce che è pazzo? Io sono un artigiano.
1: Su, signora, non faccia la stronza,
0: signora?
1: E ascolti.
0: Non lo sente che sono un uomo?
1: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
0: I cazzi
1: sole.
0: Se li può mettere nel culo.
1: Non si preoccupi, i nostri architetti
0: caldissimo.
1: Verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
0: Io le misure le prenderò per farle una bara.
1: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo.
0: Certo.
1: L'aspetto nel nostro mobilificio.
0: Tu pensi che io sia scemo?
1: L'aspetto nel
0: nostro. Ma non lo sono! Io sono furbissimo!
1: Porco!
0: Michele!
1: Super occasione.
0: Michele, ascoltami bene, perché non mi ripeterò. Al bar dove vado a giocare a carte ho scoperto che Beppe è tuo nonno.
1: Wow.
0: E gli ho detto che continui a farmi gli scherzi. Gli ho detto tutto.
1: 3.900.000 lire.
0: Te le metti nel culo le lire.
1: Non si preoccupi, signora.
0: Della casella piena di merda, della macchina rigata. Gli ho detto tutto.
1: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli.
0: Sono 200... io che ti verrò a prendere. Perché adesso so dove abiti.
1: Ha capito, vecchia mugnaia mangia
0: cazzi. Tuo nonno sa chi sono. E sa anche che posso essere molto pericoloso.
1: Lo dica, porco.
0: Michele, gli ho detto di non darti più i soldi, così non mi potrai più chiamare dalla cabina.
1: È contenta?
0: No, sono incazzato nero.
1: Si sente, sente.
0: Oggi non voglio fare pazzie. Ora chiuderò il telefono.
1: Porca
0: porca, dico io. Porca.
1: Wow.
0: Michele, vaffanculo.

105. La prima serie TV ispirata al mondo di oggi. Ispirata al mondo di oggi. E a come saremo nel futuro. Incentrata sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall'introduzione di nuove tecnologie.

0: Tutto questo è Black Mirror. Come i vibratori wifi, i baffi robot e i bocchini virtuali. Tutto questo è Black Mirror. Lo schermo molto scuro, praticamente nero.
1: Benvenuto su Netflix. Il film novità di oggi è Uno strano esorcismo. Vuoi guardarlo? Tasto destro no, tasto destro premuto col cazzo sì.
2: E questo è va bene, dai. Ah!

0: Padre, finalmente è arrivato.
1: Sia lodato Gesù Cristo, figliolo, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie, altrettanto.
1: No, dico, lei deve rispondere, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie, altrettanto. Allora, venga presto, non c'è un secondo da perdere, qui ho problemi con la mia figliola.
1: Ecco, allora dove si trova la piccina posseduta? È vestita? Dico, è vestita la piccina?
0: Sì, sì,
1: allora... Mannaggia la miseria.
2: A te la scelta! Dove si trova la bambina? Tasto destro nella camera da letto, tasto sinistro nella stanza con le pareti di merda.
3: Eh beh, questa è una scelta giusto per dare un po' di dinamica. Tasto destro, sinistro. Tasto sinistro, le pareti di merda.
0: Allora, è nella stanza con le pareti di merda, venga. Guardi, l'avverto che è uno spettacolo raccapricciante.
1: Sì. L'ha visto me. Oh, per Giove. Senti, un attimo, sto parlando. Un secondo, ecco. Se la metti piano si possegga da sola piano.
0: Non fare così! Lo vede, prete, lo vede che
1: lo
0: fa!
1: Vedo, lo vedo. Ecco, non c'è altra spiegazione. Questa bambina
0: mi caca dappertutto.
1: Allora, prima di tutto ha dei problemi intestinali. Secondo
0: quella è la madre.
1: No, quella è la manna. È posseduta da...
2: A te la scelta! Da cosa è posseduta la bambina? Tasto destro dal demonio, tasto sinistro da Diego Abatantuano.
3: E beh, questo è facile, Abatantuano tutta la vita. Violenza!
1: Questa bambina purtroppo è posseduta da Diego Abatantuano, papacco.
0: Ma com'è possibile, prete? Ma com'è possibile?
1: Quello è un vecchio volpone, ci tira certe capellate.
4: So diabolico nell'amblesso, sproporzionato per quanto riguarda le dimensioni del sesso. E si trova la donna giusta, me la ciccia come un'ara costa.
0: Porca troia, padre, sì, porca puttana, è così da giorni, la pre, mi dica che si può salvare, mi dica che si può fare qualcosa. Zitta, puttana.
1: Faccia vedere il Milan un attimino, così si calma, ecco. E non ne sono sicuro, guardi, è la prima volta che mi capita un caso di possessione del genere nel Cristo. E caccio, è la limitazione peggiore di Diego Abatantuono proprio dall'alba dei tempi. Però purtroppo si tratta di una possessione di Diego Abatantuono.
0: E basta, mi c'ho il mal di testa.
4: Con atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ero di Dio, L come lacco di sangue e A come adesso vengo e ti sfascio nel corno.
1: Porca puttana, che vita c'è. Forse almeno fedele all'originale uno si
0: ma
1: fa
0: almeno mi faceva Carlo Verdone, che a me mi piace di più.
1: Sì, sì, sì, un inotaranto.
0: Chi?
1: Inotaranto.
0: Ma vada a fanculo, prete.
1: Sono un padre. Oh, Signore Gesù Cristo protetto dal segreto del confessionale. E cos'è quest'altra diavoleria? Sta lievitando la bambina. La babuina, la lieghina. Sta lievitando.
4: Papacco! Papacco, sto lievitando! Sto lievitando!
0: Madonna, la faccia smettere, padre, la prego! Sarò costretto ad ucciderla! Quando arrestano!
5: Lascerò cerco di montagna oppure migrerò.
1: Scusi, signor possessore.
5: Migrerò!
1: Non è così.
5: Come un maiale migratore.
1: Non è così, non è così. Io rinascerò. Come? Io rinascerò. Dimmi te.
5: Io rinascerò.
1: Cervo di montagna.
5: Cervo di montagna.
1: Oppure migrerò.
5: Oppure migrerò.
1: Come un uccello migratore.
0: Ma cazzo, prete, ma ci si mette anche lei.
5: Come un uccello migratore.
0: Guardami qua per salvare la bambina.
1: Sì, la bambina non me ne frega un cazzo, però vada tu, non ci tengo, cioè,
0: Madonna,
1: patrimonio nazionale. C'è una cosa sola da fare a questo punto, prima di tutto farla smettere, perché mi sta rovinando proprio la vita. E seconda cosa.
2: A te la scelta, qual è la loro ultima possibilità per salvare la bambina? Tasto destro, recitare un'antica preghiera esorcizzante. Tasto sinistro, scorreggiarle fortissimo in faccia.
3: Questa è... Sarei per l'antica preghiera. Ma minchia quanto mi piace Abatantuono. Poi anche le scorregge mi piace. Tasto sinistro, scorregge in faccia.
1: Purtroppo, figliolo, nel Cristo l'unico modo per esorcizzarla è scorreggiarle fortissimo in faccia.
0: A me?
1: No, alla bambina, scorreggiare a lei, a essa. Diciamo, ecco. È pronto, lei le sa fare a comando.
0: Sì.
1: Tira il dito.
0: Proviamo.
1: Tira il dito che carico. Hai sentito come sono sempre pronto io?
0: Che schifo, cosa ho mangiato?
1: L'ostia.
0: Questa è l'ostia,
1: Sì,
0: è l'ostia variata.
1: purtroppo questo, passa al convento. Allora, uno, due e tre.
6: Papà, papà, ma che succede? Perché tu e il prete avete il culo di fuori?
1: Ecco, questa è una domanda che mi hanno fatto anche in altre occasioni.
0: Ha funzionato! Ha funzionato, padre!
1: Oh, perfetto, ne sono lieto. Allora, il mio compito qui è finito, nel Cristo e addio, ecco.
6: Papà, ho tantissima fame.
0: Lo so, piccolo. Va bene, adesso vado in cucina e ti preparo qualcosa,
5: Che profumino!
4: Che state cucinando? Poppetta di merda?
0: Ma vaffanculo di nuovo!
6: Wow!
7: Tutto questo è Black Mirror. Praticamente nero.
6: Wow!
8: Radio 105.

0: talentuosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adà vedè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adà vedè sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagni vuoi di me i figli puttani!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Io con l'attore precoce!
9: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
9: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
9: No!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: puoi
11: fare! Vieni qua,
9: Leon-san! Non cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, la scuola di Cobra Khan sembra aver definitivamente chiuso.
3: No ragazzi, però io mi sento svuotato.
4: Anch'io, Miguel. Quei due mi hanno smontato la patata.
3: Ci deve essere sotto qualcosa.
4: Due mega cazzoni. Non pensavo che a quell'età si potessero avere ancora certe prestazioni.
3: Ma basta, Maria Scollata, ma non c'è solo il sesso.
4: Hai ragione, Miguel. C'è anche la bemba e l'alcol.
2: Ma come in tutte le serie televisive di serie B, c'è sempre il colpo di scena che permette agli autori e agli attori di continuare a lavorare, invece di finire a fare i camerieri in qualche bar frequentato da produttori famosi e doverli spompinare per avere una parte. E così.
5: E tu chi sei?
6: Son John Crisi, maiale spudorato, e son venuto a riportare ordine alla mia scuola. Maiale sporco de merda! Candela suina!
7: Wow, che professionista!
8: Porca son già fan!
2: Ma l'arrivo di John Crisi non aveva fatto molto piacere a Johnny Lawrence, che iniziò a pestarlo a sangue davanti a tutti gli alunni.
6: Porco! C'ha la pasta su per il muso del gnaro!
8: E picchio con... La stronza!
6: Bastardo de merda, ingrato schifoso maial come quel porco del cane in
8: Vai. Ma merda su! Straporcon, dai, che te copo!
3: Forza, sensei, forza!

0: Senti, Fiol, mi son messo mal, can. Molto mal. Godo vuo anche a fingere la mia morte, perché go più debiti di Paolo Noisa a Miami. Fame bosegato. Fame lavorare con te, che t'aiuto io a formar sti quattro infami balordi pessi de roia. Cani!
1: Ma che cazzo ha avuto che me ne fotte a me, can, che te sei un pescente de merda, banda pittore scorticata agli aborigeni. Cante si vece, boia! Vai al macello, la saron scorre giù inculata in cinghiali, alce!
2: Non abbiamo bisogno di te, vecchio porco!
0: Can maiale bastardo inciudala, porco! Con quella cresta de merda te stai a parlati, brutto sacco de merda con la sgomata de Formula 1 sulla bocca! Balordo infame, bastardo volante! Can!
2: Mi arrendo, sei troppo forte, sensei! Forse questo signore ti può aiutare,
0: Ascolta, porco, se Tite me fa entrare nel tuo dojo, maiale bosegato, te porto bamba puttane gratis, can!
3: Solo bamba, serve solo bamba. Per le puttane, basto io!
0: Ben detto, Roya! E poi, mi te aiuti a devastarla, russo, quel balordo bosegato, porco!
4: Comunque, sensei, io credo che sia importante che la scuola rimanga...
1: Basta zitto, coglione, dai, noi altri vogliamo la bamba! Bamba, bamba!
3: Puttana, puttana, puttana!
4: Ma ne scollata, non ti riconosco più però. Quando ti ho conosciuta eri tutta Bibbia e religione.
3: Sono sempre la stessa persona, Miguel. Sono tutta Bibbia, religione, bamba e pisellate.
4: Ma se ti piacciono le pisellate, perché non hai voluto il mio, scusa?
1: Per sto motivo qua, te!
4: E la madonna.
1: Ara, ara che bastone.
2: Guarda,
1: che...
2: guarda il mio gli mancano le ruote, i bambini che salutano, bastardo, sembra uno scuolabus.
1: Ara che scivo.
4: Scusate, ma voi non siete normali, voi siete malati.
1: Ma porco migolmose qua, guarda come si alza, può venire l'acqua alta la figa.
4: Ma non sono cazzi, questi sono due avambracci di Conan il Barbaro.
3: E pensa che ci entrano tutti e due insieme.
4: Ma porco...
3: Volgare.
4: Io...
5: Nel frattempo, nel concessionario di auto impossibili di Daniel LaRusso.
6: Scusami, povero, mi chiameresti il ragazzino nuovo che ho assunto, quello lì che c'ha le dita gialle?
1: Intende il figlio di Johnny Lawrence, signore, cioè quello che ha assunto per mortificare ulteriormente il Pippo Franco biondo e più indebitato di Paolo Noyce Mazzoli, a Miami, aggiungo.
6: Ah, sì, esatto, che fatica a risponderti.
7: Signor LaRusso, mi ha fatto chi chiamare?
6: Siete sicuri che... Però è proprio una tenerezza. Vieni, figlio dell'indigenza. Raccontami un po' la tua infanzia. Che mi piace sentire storie di cambiali, post datati e scarpe con più chilometri di uno Scania.
7: Vede, signor LaRusso, mio padre mi ha abbandonato quando ero piccolo e mia madre è un'alcolizzata ed essendo povera ha sempre usato la sua vagina per avere cose in cambio. Non ho mai avuto un pasto sicuro e i vestiti sono sempre scarseggiati. Signor, mi scusi, signor LaRusso, cosa sta facendo? Perché muove la mano velocemente nella tasca mentre le racconto la mia storia?
6: No, niente, che sto cercando le chiavi del Bentley. No, come mi dispiace che sei così povero.
5: Nel frattempo, tutti i ragazzi del Cobra Khan avevano deciso di celebrare la decisione di integrare John Creasy nella scuola e far ripartire i corsi. Miguel, che era rimasto a pulire la palestra, arrivò a casa del sensei qualche minuto dopo. E...
4: Ragazzi! Oh! Mi aprite? Sono Miguel! Cosa stanno facendo?
8: Ma sì, dai, dai, tutto dentro! Non mi spaccatevi, forza!
4: Ragazzi, apritemi, sono io, Miguel!
5: Cosa succederà?
9: Cosa succederà?
5: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la Candida, tranne Miguel.
8: Tutto dentro il figone!
4: Ma porco d***o!
3: Schifoso, vergognati!
4: Io?
9: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: Buona.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case, due barche
4: sì.
2: Come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci
4: ciao,
2: una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Ciao, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi...
2: Dalla lettera, dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore.

0: 18 anni. Buona visione.
1: Ennio! Tua madre!
2: Va,
1: via il culo, va!

0: tu.
1: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
0: Ma chi sei?
1: Sono un Terminator.
0: Ma che sei tu? Ma te siamo di Terminello, poi no? Terminello, parte, no, da me! Ma che cos'è? Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Perché?
0: Ma perché che cosa? Che cosa?
1: Negativo.
0: Ma che cosa, porca, no, da me! Ma te sei sbagliato numero? Ma te l'ho detto già ieri! Ma Terminello da fine!
1: Sì.
0: Ma te hai sbagliato cosa? Ti hai chiamato Ennio!
1: Sì.
0: Con la G! Porco! Ma che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi dal Terminello? Ma tu mi vuoi far morire?
1: Sì.
0: Ma tu mi vuoi far morire? Ma muori prima te, bastardo!
1: Negativo. Negativo. 120 anni con la batteria in dotazione.
0: Ma che batteria stai parlando? Ma che batteria stai parlando? Tua madre la batteria! In mezzo alle gambe, porca miota! Ma
1: mio...
0: mi devi lasciare stare, bravo Ico!
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
0: Ma non ti capisco se ti parli di così difficile, porca miota! Che te venga un accidente!
1: Perché?
0: Ma perché ce l'hai con me, bastardo?
1: Perché?
0: Ma io non ho fatto mica niente! Mi fai venire il sangue alla testa, io ti zitto la testa, ma te la apro ma con un melograno proprio!
1: Sono un Terminator.
0: Ma Terminello della Blood! Terminello della Blood! Hai sbagliato numero!
1: Negativo.
0: Ma con chi vuoi parlare? Dimmi con chi vuoi parlare!
1: Più ho contatti con umani, più
0: che...
1: imparo cose.
0: Ma che ho contatto con gli umani? Ma che cos'è? Ma che cos'è, porca m***a? Cosa stai dicendo?
1: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
0: Ma che terminato che cosa? Ma te sei morto, Terminello, porco vivo? Ma io so come dirtelo! Ma tu hai chiamato Ennio, vacca brutta intestata ladra!
1: Esatto.
0: Ma che ti venga un cancro che ti venga!
1: Perché?
0: Ma io non ce la faccio più con te, Terminello!
1: Perché?
0: Ma non mi chiamare più che non ti conosco, puttana velota di quella troia!
1: Negativo.
0: Ma vai a fanculo, vai! Tua madre è negativa! Tua madre!
1: Negativo.
0: Ma tua madre è negativa!
1: Negativo. Negativo.
0: Ma te sei dura con la testa! Ma Terminello! Ma chi sei? Ma dove chiami? Dimmi dove chiami che ti vengo a prendere! Ti svito la testa, te la svito!
1: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
0: Ma che cosa c'è in memoria? Cosa? Ma che cosa c'è in memoria? Ciao, tira la memoria, vacca!
1: Ho in memoria
0: tutta l'anatomia. Ciao, anch'io, Terminello, Terminello, che mi ha detto... Ma hai chiamato l'altro giorno, mi hai chiamato? Insieme a Gianfranco, porca... Aspetta, mi ha sbagliato il numero, puttana!
1: Perché me l'hai ordinato?
0: Ma che cosa ti ho ordinato? Io non ti ho ordinato nulla, non ti ho detto mica niente, io non ti conosco, ma non ti conosco, porco...
1: Missione non prioritaria.
0: Ma vaffanculo, va bastardo.
1: Esatto.
2: Ennio in the Movies. I classici dello scorso millennio sono tornati.

0: This is a zoo only for you.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo.

0: di nullità. L'arte della cucina è ormai divenuta un must nell'intrattenimento globale. Ma dopo tanti programmi di successo a tema culinario e decine di canali social che la trattano, vi era veramente bisogno di un ennesimo podcast nel quale un ciarlatano ci spiegasse altro? Beh, lo chef Sandrino Viganò ha pensato di sì, ma ha deciso di avere un approccio diverso, ovvero l'arte della cucina semplice, molto molto semplice, forse anche fin troppo semplice. Ascolta il primo episodio del podcast dal titolo Cucina miserabile.
1: Salve e benvenuti al primo episodio di Cucina miserabile. Oggi vi insegnerò a preparare un piatto molto molto molto semplice, ma al tempo stesso molto gustoso, ovvero le penne crude con sugo di carta. Prendete un pacco di penne della Lidl e lo aprite con la forbice e lo rovesciate sul tavolo. Poi ci tagliuzzate con molta attenzione, senza esagerare per evitare coliti. Un foglietto di carta da appunti comune, magari colorato se volete impiattare con più estrosità, e ci fate una bella sforforata sopra. Ecco fatto. Adesso il vostro pranzo è pronto. Un piatto ideale per chi non ha più il gas a casa e non può permettersi di bollire l'acqua. Chiudete gli occhi e masticate con vigore questo piatto fresco e croccante, degno del più pezzente degli studenti da Erasmus come me. Ingredienti per due persone. Due persone, la pasta, un tavolo, carta, forbice, otturazioni non deteriorate, mascelle potenti, fazzolettini di carta per lacrime da depressione. Ecco, adesso potete anche impiccarvi.
0: I numeri impressionanti di Gennaro Periotti confermano che essere dei geni non significa inventare la cura per il cancro, ma guadagnare dei soldi vendendo il gran cazzo di niente. Il podcast Urla su cose è ormai il must assoluto dei fruitori della nostra piattaforma ed oggi torna con un nuovo episodio dal titolo Urla su Rita Pavone e Campanile. Il fondo del barile è stato scavato fino a romperlo e cominciare col terreno sottostante. Quindi non ci stupiamo più se nel panorama dei podcast spuntano come funghi emeriti decelebrati, convinti di sapere tutto di tutto senza sapere un cazzo di niente. La dimostrazione la fa questo nuovo episodio di un podcast tutto nuovo dal titolo L'esperto risponde. Una ennesima immondizia dove un conduttore parla con un ospite, ovvero il grado zero dello zero dell'intrattenimento, ma che a quanto pare piace ancora, finché il mondo si romperà i coglioni improvvisamente e i podcast e tutti i loro protagonisti finiranno dissolti nel vento come una scorreggia in bicicletta.
2: Bene, per l'esperto risponde, oggi ci occupiamo di economia e siamo qui con...
3: Con me?
2: Sì, lei, se si vuole presentare...
3: Salve.
2: No, dico nome e cognome...
3: Russo Giovanni.
2: Russo Giovanni, esperto di economia?
3: Anche sedi.
2: Sì, ah, quindi lei è poliedrico, diciamo.
3: Sì, anche faccidrico.
2: Faccidrico.
3: Sì, ma questa è un'altra puntata.
2: È un'altra puntata che faremo più avanti, giustamente. E in quanto esperto di economia, oggi lei forse ci farà chiarezza sui mercati internazionali, ad esempio i vari indici, no?
3: Allora c'è l'indice 1 e l'indice 2.
2: Ecco, quindi parliamo di Nasdaq e...
3: No, Nasdaq sulla faccia. L'indice qui.
2: Termine tecnico sulla faccia.
3: Sì.
2: Tecnico. Sì.
3: E poi questi due indici.
2: Sì. Vedi?
3: Uno a destra e uno a sinistra.
2: Sì. E appunto, e cosa rilevano, no? Cosa servono gli indici? Cioè lei ogni giorno quando apre la
3: le metti nel Nasdaq.
2: Nel Nasdaq, quindi. Ah, ecco! Ecco perché lì.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Radio 105. Hey!
5: 105.
6: Hey! Lo Zodi 105.
7: In questi anni in cui i giovani di oggi non credono più a nulla, perché ciò che è vero per te, per gli altri, può essere una minchiata. In questi anni in cui a forza di chiedere consigli ad Aranzulla, sono tutti diventati sfigati come lui. Un uomo, il nonno del Pancio, ha deciso di venirvi incontro con la sua esperienza e di saziare la vostra curiosità sul suo argomento preferito. Il Pancio presenta La posta del nonno, una bellissima rubrica che dà consigli sulla fica.
8: Buonasera amici e soprattutto amiche e benvenuti alla posta del nonno di Pancio. Leggeremo i vostri direct su Instagram per scoprire appunto la soluzione ai vostri problemi e alle vostre domande. Partiamo subito con Pippo32 che scrive: buonasera nonno, ultimamente mia madre si comporta in modo molto strano. Ieri ho incontrato un mio amico e tornando a casa mi ha detto: sai, oggi ho incontrato quel tuo amico, come si chiama? Quello bruno, alto, carnagione scura, bel ragazzo, labbra carnose, occhi intensi. Ma me lo diceva in maniera un po' maliziosa. Secondo lei è normale che mia madre dica così?
9: Tua madre è una puttana.
8: Poi abbiamo Nina che ci scrive: buonasera nonno, ho quasi 18 anni e sono ancora vergine. Mi piace un ragazzo, ma non so come farmi notare da lui. Cosa posso fare per far colpo su di lui subito?
9: Se parli di culo.
8: Come? Nonno, cioè, poverina.
9: No!
8: Buonasera nonno, sono una ragazza di 20 anni e mi piace l'uomo maturo. Sono stata con un ragazzo della mia età una sola volta. È stata una relazione completamente insoddisfacente. Adesso sto uscendo con un uomo sposato con figli. Ha qualche consiglio da darmi?
9: Cercami su Instagram e vedrai che ci mettiamo d'accordo.
8: Ma nonno, ma non era per te, era riferita
9: beh,
8: alla...
9: prova a dirglielo.
8: Ma figlio, che cosa ne pensi di lei, nonno?
9: È una puttana.
8: Buonasera nonno, la mia ragazza è una brava persona, lava, stira ed è molto ordinata, ma con mia mamma non va d'accordo. Al contrario, con mio papà invece si intende alla perfezione. Pensi che ieri sera abbiamo litigato. Mio padre l'ha consolata tutta la notte ed è stata con lei. Secondo lei è una cosa normale?
9: Tuo papà si scopa la tua ragazza.
8: Va bene, nonno, grazie mille. Allora, anche per oggi si è conclusa la posta di mio nonno. Vi ricordo di scrivere dei messaggi su in direct su Instagram, dove chiedete appunto dei consigli al nonno di Pancio. Nonno, vuoi salutare qualcuno?
9: Sì, grazie ragazzi, vi saluto e ficcate.
7: La posta del nonno. Una bellissima rubrica che dà consigli sulla fica.

0: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Spesso ci si trova a doverci districare con una lingua straniera. E se non si hanno le basi per almeno un mediocre inglese, comunicare con uno straniero diventa difficile. Per chi intende viaggiare all'estero oppure avere la possibilità di districarsi in una conversazione con qualcuno che non capisce la nostra lingua, esiste un nuovo metodo infallibile messo a punto da un ignorante. Segui il nuovo podcast dal titolo Impara a straparlare.
1: Ciao, benvenuto nel mio podcast, dove ti insegnerò i rudimenti della comunicazione a cazzo con persone di lingua straniera. Se sei come me, un lavativo che nella vita non ha nemmeno aperto un libro di inglese o spagnolo, e per caso ti trovi all'aeroporto a dover chiedere una informazione e l'operatore non è italiano, fingiti menomato mentale e di semplicemente la parola abababababa.
2: مرحباً هل يمكنني مساعدتك؟
1: Ovviamente l'operatore sarà interdetto dal tuo atteggiamento e da ciò che blateri, a questo punto picchietta sul biglietto stampato di merda su foglio A4 spiegazzato e insisti con un'altra parola come blugl gl blugl bababa.
2: I don't understand, does she speak English?
1: Ricordati di mantenere un atteggiamento da decelebrato e se puoi aiutati sbavando. A questo punto comincia ad alzare la voce infastidito e crea disagio nel tuo interlocutore ripetendo ossessivamente la parola bo-bombo-bombo-bombo.
2: Peut-être qu'il pourrait parler français.
3: Bombo-bombo-bombo-bombo-bombo-bombo.
1: Dopo una ventina di minuti, visto anche lo spazientirsi delle persone in coda, l'operatore chiamerà la sicurezza, che ti prenderà in custodia e si assicurerà di darti tutta l'assistenza necessaria che viene offerta ad un povero mentecatto che deve imbarcarsi. E la pietà cristiana farà il resto per te.
2: È italiano, lo vedo dal suo biglietto, ma credo che lei dovrebbe essere coadiuvato dal personale sanitario. Mi spiace che non abbia capito subito le sue difficoltà. Attenda che la faccio aiutare.
1: Nel prossimo episodio impareremo il termine buco ficca ficca, indicando il pene, che può esserti utile per dialogare con possibili partner a pagamento in qualche zona dove si pratica turismo sessuale.
0: Un giorno il suo cervello potrebbe essere studiato per capire le differenze con un cervello normale. Ma non per come è stato per Einstein, che era un genio, ma per cogliere i dettagli di come sia possibile geneticamente che con quello strumento Gennaro Periotti si sia potuto comprare una vettura sportiva facendo un podcast dal titolo Urla su cose. Segui il nuovo attesissimo episodio dal titolo Urla su barca a vela con sottofondo romantico. Ci sono usanze e usanze, ma noi in Italia abbiamo il record di diversità abitudinarie in un territorio così piccolo. L'esperto Tommaso Scibetta ci insegnerà alcune delle gestualità e abitudini più affascinanti del nostro bel paese, attraverso un viaggio di 20 episodi fra le regioni italiane. Il primo pubblicato porta un titolo antropologicamente interessantissimo: Bevi e mangia da vecchio terrone.
4: Salve a tutte, adesso vi insegnerò alcune tecniche tipiche regionali di diciamo persone noi che siamo. Se deve bere il caffè, è buona abitudine quando sei a tavola succhiattare così. Devi produrre proprio bene. perché mentre lo succhi te lo raffreddi. Mi raccomando, il mignolo deve puntare verso nord-est. Dipende, proprio devi girare la testa, devi essere una bussola umana proprio. Mi raccomando, quando hai finito il tuo pasto e indice che tu, capobranco della tavolata, ti sei finito e quindi butti la forchetta direttamente nel piatto per fare un bel rumore, per dire minchia, ho finito tutto mangiato. Mi raccomando, se sei maschio più grande degli altri, cioè il maschio quello più importante, che è capofamiglia, che o è, si deve sedere sempre per primo e iniziare a mangiare, proprio non genere futta la minchia di nessun altro. Gli altri si devono muovere cazzo loro, tu ti siedi, mangi e mangi tutto quello che ti pare subito, a grandi mangiate. Poi, quando hai proprio finito tutto, ti giri verso la cucina dove c'è la femmina che sta sparecchiando, dicendo, e proprio chiedi a gran voce, porco, il caffè! E questo lo devi fare subito proprio, appena finito.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: It's a 105 Zoo. The Zoo. It's on 105. Only with you. With the Zoo. Welcome. It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
5: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
6: Il brutto anatrocolololololo.
1: Gli audiolibri.
6: C'era una volta, in una nidiata di anatroccoli, un brutto anatrocolololololo. Appena nato, mamma anatra aveva esclamato, oh, merda, devo essermi fatta scopare da Pippo Franco quando ero ubriaca. Il povero, brutto anatrocolololololo, era per questo sempre triste, quando un giorno incontrò un bellissimo cimio che gli disse, puttana di quella troia quanto cazzo sei brutto. Ma non è che per caso, nella vita precedente, eri un nazista che non si lavava. Oh, signor cigno, mi aiuti. Implorò il brutto anatrocolololololo. Lo so che sono brutto come la merda di suora, ma voglio essere amato anche io come tutti. Mi dica, come faccio ad essere amato anche se faccio schifo più ai santi del paradiso? Il bellissimo cigno ci pensò su, che poi disse, pompini. Mettiti a fare pompini a gratis. Ma tanti, e a chiunque. Vedrai che in pochissimo tempo sarai amato da tutti. Tutti amano i pompini. E, mi raccomando, ingoia. È molto importante che ingoi. E, detto questo, lo salutò, spiccando il volo in direzione di dove cazzo volano i cigni. Seguendo il consiglio del bellissimo cigno, il brutto anatrocolololololo, si mise a spompinare a destra e a manca come se non ci fosse un domani. E come aveva previsto il cigno, in brevissimo tempo divenne la troietta più amata di tutto il lago. Finalmente accettato da tutti, il brutto anatrocolololololo, si sentì felice per la prima volta in vita sua. Purtroppo, come ben presto scoprì, lo stomaco delle anatre non si era evoluto per digerire lo sperma. Così il brutto anatrocolololololo fu colpito da un'ulcera fulminante e morì in solitudine tra mille dolori. E vissero tutti felici e contenti. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, dimmi un'altra cosa con la crede, so.
5: Ma porca! Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, un ubriaco, un granziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Peter Pacco.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta Peter Pacco. Peter Pacco era un tizio di 40 anni che gli era rimasto il cazzo bambino. Gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne. Piangeva Peter Pacco ogni sera alla finestra, ripensando al suo cazzo che gli era rimasto bambino. Gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne. Così piangeva il povero Peter Pacco. Una notte di luna piena, passò di lì Trilli, una lucciola nigeriana che batteva la statale lì vicino. Dieghe piange come uno gol gasso rimasto bambino, chiese Trilli, sentendo frignare Peter Pacco. Sono io Peter Pacco, rispose Peter Pacco. Piango gne gne gne, perché ho il cazzo che mi è rimasto bambino. Ho io la solusione ai tuoi problemi. Rispose Trilli, di borderò Zulli Zola che non c'è. L'isola che non c'è, è per caso un'isola incantata dove tutti hanno il cazzo rimasto bambino? Chiese Peter Pacco. No, rispose Trilli, l'izzola che non c'è, è un'isola pedonale dove battono le nane. Un'isola pedonale dove battono le nane. E che c'entra col mio cazzo rimasto bambino? Chiese Peter Pacco. Gentra perché in mano alle nane il tuo gazzo zembrerà di dimensioni umane. Ma è un'idea geniale, urlò di gioia Peter Pacco. Presto, a tutta velocità verso l'isola pedonale dove battono le nane. E fu così che Peter Pacco decise di trasferirsi per sempre sull'isola che non c'è, a farsi segare da una combriccola di nane. Ancora oggi, a chi gli chiede consiglio, Peter Pacco ripete l'antico detto. Solo chi sogna è in grado di sbocciare. Fine. Gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne.
4: Amore, 30 euro.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà come procurarci del sesso attraverso la compassione.
2: Bentornati nel mio podcast, dove vi insegnerò le tecniche più efficaci per districarvi con astuzia e meschinità attraverso i meandri delle difficoltà quotidiane, per chi come me, oltre ad essere uno svogliato cronico, apprezza la via più breve per ottenere le cose. Fra le varie cose che mi avete chiesto attraverso le mail, c'è una domanda piuttosto ricorrente, ovvero come procurarsi del sesso senza dover necessariamente pagare o dover dare delle attenzioni a delle ragazze spendendo molti soldi in ristoranti e fiori. Bene, ho la risposta giusta a questo quesito, perché l'ho sperimentata io stesso un'estate di molti anni fa, quando mi ruppi una gamba in campeggio. Ero molto triste, e mentre stavo mangiando una pesca, mi andò di traverso un boccone. Nel contempo, una ragazza molto religiosa e timorata stava passando dal mio vialetto. Vedendomi apparentemente infermo e comportandomi involontariamente da ragazzo problematico, per via del boccone che mi stava soffocando, la giovine si mosse a compassione e mi trascinò per i piedi dietro un albero per praticarmi una fellazio. Ovviamente, io che sono una persona orribile, capii subito la dinamica che la spinse e assecondai il malinteso, accentuando il più possibile la tecnica interpretativa. In quel momento capii che vi sono metodi precisi e ben sperimentati per attrarre sesso senza sbattimenti. Oggi voglio offrirvi i rudimenti di tale disciplina. Prendete appunti e cominciamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Per prima cosa, decidete esattamente la skill che volete come personaggio da interpretare nel variopinto mondo delle persone meno fortunate. Ovviamente, cercate sempre di non essere offensivi nei confronti dei veri portatori di problemi psicomotori, perché porta sfiga. Usate solo alcuni accenni utili per lo scopo senza esagerare. Cominciamo con il mio preferito, ovvero lo svantaggiato post-traumatico. Tale figura è semplice da interpretare e offre infinite varianti e sfumature adatte ad ogni vostra capacità tecnico-immersiva. Ora scegliete magari un luogo di aggregazione di belle ragazze dove sono presenti giovani dotate di tanta empatia e pietà cristiana, come i gruppi di escursionisti delle parrocchie oppure gli scout. Quando sarete in loro compagnia, comportatevi in maniera schiva e accennate solo degli atteggiamenti di estrema timidezza. A questo punto, qualcuno sarà inevitabilmente spinto a coinvolgervi nelle attività. Sicuramente sarà una ragazza molto gentile e dotata di enorme empatia. Appena vi rivolgerà la parola, voi ripetete solo la parola
3: ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-io.
4: Ciao, cosa ci fai qua? È tutto bene?
3: Ciao!
4: Ah!
2: Bene, senza entrare nel dettaglio, la ragazza avrà capito che qualcosa non gira e cercherà di aiutarvi ad integrarvi. A quel punto, mostrerete, fingendo imbarazzo, una finta gobba fatta con degli stracci che spunta dalla spalla. Ma non esagerate, non siete a Notre Dame, fatene una semplice e appena pronunciata il tanto che basti a farle scendere una lacrimuccia. Poi indicate una spilla recante la bandiera di un paese dell'est, tipo Romania o Bulgaria, e poi ripetere la frase bu bu bu bu bu a ga ga ga gag.
4: Ho capito, ma vedo che sulla schiena hai anche una gobbettina, piccolina, una gobbettina tenera. Beh, ma è bella, porta anche fortuna, sai? Sei anche bulgaro.
2: Il gioco è fatto. La ragazza penserà che siete straniero e che avete del disagio dovuto da qualche condizione fisica che vi fa sentire insicuro. Sicuramente vi inviterà a fare una passeggiata nel bosco. A quel punto fingete di scivolare su un ramo e quando cadrete a terra iniziate a piangere in maniera straziante ripetendo la parola fica fica fica fica fica fica.
4: Dai, vieni con me, andiamo a fare una passeggiata nel bosco, dai, andiamo.
3: Fica fica fica fica fica fica.
4: Oh, ma come mi dispiace che sei caduto. Oddio, no. Mamma mia, ti sei fatto male. bene.
3: Fica, fica, fica!
2: La ragazza dotata di profonda pietà cristiana non potrà sottrarsi dalla volontà di alleviare le vostre sofferenze e, considerato che siete soli e lontani da occhi indiscreti, sicuramente vi spiegherà di mantenere il segreto e che è fidanzata e bla bla bla bla, mentre vi slaccia i pantaloni e vi pratica una buona e sana fellazio. Godetene e cercate di essere dolci e gentili, la farà sentire meno sporca e più appagata del gesto di altruismo. Finito di consumare, non vi alzate come dopo un miracolo, ma attendete che vi saluti e si allontani per fuggire velocemente senza lasciare alcuna traccia e per non rivederla mai più. Ovviamente salutatela come farebbe una persona dell'est, anche se non sapete la lingua, e ripetete la frase Ceaușescu, Ceaușescu, Ceaușescu.
4: Oh, ma come mi dispiace, mamma mia. Senti, allora facciamo così, ascolta. Allora adesso ci penso io a te. Basta che non lo dici a nessuno perché io c'ho il fidanzato, cade. Va bene? Ecco, allora apriamo il bottoncino. Giù la zippina. Eccole qua. Vado io, ciao, mi raccomando, non lo dire a nessuno.
3: Ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu, ciao Cescu.
2: Bravi, adesso avete le armi per scroccare dei bei bocchini per tutta l'estate, ma attenzione, evitate di instillare pietà alle persone sbagliate, perché c'è la forte possibilità di farsi prendere in mano l'uccello da un coadiuvatore di bocca buona. Alla prossima puntata.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
5: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a bruttegna sulla cipolla con te.
1: Però... This is the
2: Zeus. Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi, costantemente, che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo!
1: Squalo!
3: Ragazzi, Squalo è veramente il minimo...
2: Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
4: Nella puntata precedente.
5: Santina. Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
6: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
7: Senza mai sentire Matteo, no?
5: E poi digerirti per mesi sotto una pianta.
7: C'è Matteo lì?
5: Un attimo, il mio viaggio che mi stavo facendo mi piaceva. Le passo Matteo, signore.
7: Sì, va bene, grazie.
8: Signora, sono Alfio. No, Matteo non c'è adesso, l'abbiamo licenziato, ci ha rotto i coglioni.
7: Come mai?
8: Ha rotto il cazzo, c'è un cazzo.
7: Oh santo Dio.
8: Senta signora, l'ho chiamata perché è piaciuta un sacco a Maurizio Costanzo. Proprio, cioè, è innamorato di lei. Dice che lei gli fa fare il picco di ascolti. Mi ascolti un attimo, parla sempre lei. Stasera parliamo di Vecchi di Merda e Sanremo. Allora, proprio perché lei non l'ha visto, gli interessa sapere il parere di una vecchia del cazzo veronese. No, glielo passo, un attimo solo.
7: Sì, a me mi interessa solo il telegiornale.
8: Bene, bene.
7: Il telegiornale mi interessa.
5: Sì, però ingoiarti, bastardo! Ti divorerò!
8: Signora, un attimo solo. Allora, le passo Maurizio Costanzo, mi raccomando. Mi raccomando, signora.
7: Sì, Costanzo.
5: Ecco. Non andare a letto con
7: Maurizio
5: le scarpe.
7: Costanzo.
8: Allora, le passo Costanzo, un attimo solo, signora, si concentri che oggi parliamo di... no. Mi raccomando, un attimo.
7: Sì, va bene.
9: Buonasera, Santina.
7: Buonasera, come va?
9: È un piacere sentirla di nuovo.
7: Anch'io. Mi piace di averlo sentito. E
9: chi?
7: Anche mi piace sentire quando lo vedo sulla televisione, che è molto bravo.
9: Chi?
7: Bravissimo, sì.
9: Chi?
7: E anche Maria De Filippi è bravissima.
9: Maria Di Filippo,
7: se
9: sì.
7: Se potessi anche io andare... cosa trovando un uomo.
9: Sì,
7: ma io
9: un
7: sono
9: po' difficile.
7: Sola, sai, qua.
9: Vuoi
7: non
9: fare?
7: No, non sono.
9: Vuoi fare, Santina?
7: Sì, quelli che fanno, cosa si dice, no? La posta, quell'altra.
9: Capito dove stanno i vecchi?
7: Come?
5: Vuole chiavare la vecchia bastarda!
9: Sì, capito, questo è dove stanno i vecchi?
7: Sì, quelli che fanno lì con Maria De Filippi, non mi ricordo quando lei che le fa, i cosi, gli uomini...
9: Sì, lo conosco il programma, Santina.
8: Adesso fanno la versione nuova adesso, vecchi,
5: uomini,
7: tutti giovani,
8: vecchie di merda e puttanieri.
7: No, guardi, io non sono andata a Salerno, per dirti la verità.
9: Ah, non è andata?
7: No, sono stata a casa e sto bene a casa.
9: Infatti non l'abbiamo
10: vista. Sei una pezzente!
7: Sto bene a casa, sì. Perché ormai sono vecchia, ho 80 anni presto.
10: Non hai le possibilità!
9: Certo, giusto questo.
10: Ho voglia di una Bentley!
7: Non puoi andare.
9: Certo, perché non potendo muoverti è così.
7: Ma senti un po', chi è quei disgraziati lì che stanno parlando?
9: Sono i microfoni.
10: Sono indeciso se comprarmi una Bentley che vola.
7: E ora che la smettano, se no.
10: Una barca di 80 metri. Senti il rumore di un Rolex.
7: Se senti un po' di rumore, è una sedia. Aspetta, e se senti un po' di rumore, è la televisione.
10: Senti i bonifici, sono milioni.
7: Sto ascoltando un po' di televisione per passarmi via.
10: Senti
7: un po'.
10: Movimenti bancari.
7: Se no mi stufo stare qua sola.
10: C'ho così tante carte di credito che potrei edificare.
7: Siete tutti disgraziati negri. Negri. E mi fanno schifo i negri. Ecco.
9: Ecco. Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Sipario.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
3: California, California.
4: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
5: Ciao Ryan, come stai?
6: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
7: dell'Oceano Indiano.
6: I was crying.
4: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
5: Piacere, Lindsay.
6: Ciao, io sono Rachel Conner.
8: Ma chi è Rachel Conner?
6: Un gelato, lo vuoi, Conner?
8: La cioccolatas.
7: Ciao, io sono Ryan Cohen.
6: Ciao, io sono Ryan Conner.
8: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
5: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
6: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
8: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
6: Una business transaction.
8: Una business transaction. La station way, l'essential di nuovo.
6: Recession. Una business relationship.
8: Relationship, quello che fuma.
6: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
6: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
7: Ancora
8: Lisen, no.
6: Lisen.
8: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Non è l'insane.
6: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Ancora.
8: Perché Linsen?
6: Oh, Linsen!
8: Linsei! Come Sanpei!
6: Mi piacerebbe invitare Linsei! Ma devo cervellarmi per
8: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare!
6: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
7: Cervellarmi!
6: Ma devo cervellarmi per...
8: Sì!
6: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante! È nevrotico ossessivo! Ciao, Linsen!
7: No.
6: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
5: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
7: Ma no, non pensare che
5: Ma
7: sei...
5: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: No, perché?
5: Ancora?
6: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
5: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
6: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
5: Parla, idiota, dai che devo studiare.
6: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
8: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
6: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
8: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
6: No, col PSD.
8: No, PSP.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
6: Che ne dice?
7: Che dici?
6: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
8: Ci pisciamo addosso.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
8: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
6: Liberty
7: Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
8: Ma in Puglia?
6: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine deluse. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Vorwerkwagen?
1: Vorwerkwagen, che è di Vancouver questo.
6: Vov.
1: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
7: Lo sapevo, adesso
1: fa bene l'uovo.
7: Coglioni a me, rombi
9: coglioni. Una macchina famosa.
1: Una Range Rover Vogue.
6: Cos'è quello? Una Range Vorwerkwagen?
1: Vorwerkwagen, che è
6: cos'è
1: maldese.
6: Quello? Una Range
1: Rover?
6: Rover
1: Vogue.
6: Vogue.
1: Una Range Rover Vogue.
6: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
1: Borger,
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
1: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
3: il dottor Barambani, sotto le spoglie di un orientale suo stesso dipendente, entra per la prima volta nella filiera produttiva della sua azienda tessile.
4: Uè, ciao, io sono il nuovo Mangiagatti, operaio orientale della tessile.
3: Tu non sembri orientale.
4: Sono cilese di madre, ma mio padre è di Salerno.
3: Ah, mezzo sangue telone.
4: Cazzo fai, razzista?
3: Qui cinesi odia tutti i teloni, ruba lavoro a noi regolari.
4: Figa, che change dei poli. Dove devo mettere i vestiti? Che mi son cambiato da spregiudicato ambiente in megaloide senza Jaguar.
3: Puoi appoggiarle su una sedia in spogliatoio comune.
4: Ma sei fulminato, Pion Pen. Solo la giacca col collo di volpe vale la tua pensione. Non c'è un appendiabiti?
3: Cosa?
4: No, dico, ma quanto manca la pensione?
3: È presto per pensione, tu giovane. Devi sputare sangue almeno 20 ore di giorno per tanti tanti anni per pensione.
4: Ah, ok. Senti, quasi panda, ma come butta qui nell'ufficio del personale? C'è gente che fa favori o che non si comporta bene?
3: Tu che fa questa domanda? Tu forse è una spia di padrone?
4: Ma va, cazzo dici, Shanghai? Quale padrone? Io sono rosso nell'anima. Cazzo di padrone. Sono così comunista che al mio secondo figlio, il primo, l'ho bollito come regalo.
3: Ma tu sei sicuro di essere cinese di mamma?
4: Figa se sono giallo. Guarda, ti sembra un cazzo occidentale?
3: Ma che fa? Mette via tuo pisello.
4: Va che roba, sembra il dito di un infante.
3: Ma basta farle vedere tuo pisello. Va a fare primo giorno di lavoro in catena di montaggio cerniere per famosi piumini Barambani made in Italy fatti da cinesi.
4: Sì, ok, ma non fare troppo lo sprezzante, che con un giro di chiamate torni a spellare polli al wet market di Shanghai. Occhi piccoli.
5: Cosa ha detto?
4: No, dico che ti dona lo sguardo alla Melania Trump.
3: Poi l'unia su occhio mandola non mi piace. Stai attento a tue spalle, cinesi molto vendicativi.
4: Uè, dittatura! Va che siamo a Prato, mica Tiananmen.
3: Vuoli da questo ufficio, va a lavorare, schiavo!
4: Cazzo che carattere, il mangia risorse mondiali. Però mi piace, sto giro niente TFR. Ma lo segno sul taccuino degli infami. Poi ci rifletto.
3: Che scrive tu?
4: Niente, niente, Kong Pao. Come ti chiami tu?
3: Chen Pao.
4: Figa che nome del cazzo.
3: Cosa?
4: No, niente, niente, pangolino.
3: Ops,
4: ops, ops, ops, ops,
3: ops, ops, ops, ops,
4: Oh, piano piano, Kawasaki, non sto al passo. Mi stai ansiando.
3: Tu devi sbrigare, cucire veloce, etichetta made in Italy per fatta di Barambani, eh? Oh, perde ritmo. E Kawasaki è molto giapponese, non cinese. A me non piace tua ironia.
4: Vabbè, cinese, giapponese, sempre il tramonto negli occhi avete.
3: Tu fortunato che io sto lavorando e non vuole disadorare il mio turno, altrimenti io ti avrei colpito con mia grossa mannaia.
4: Uè, Jackie Chan, cazzo viene a lavoro con la mannaia?
3: Ma perché tu non hai mannaia? Ma che cinese sei? Tu non hai velo cinese, tu non hai occhi di orientale e tu non hai mannaia, eh? Io non fido te, tu guarda a tue spalle.
4: E sono due. Figa, mi sa che urge il metal detector in ingresso in fabbrica.

0: ingresso in fabbrica. Ho la prossima discussione con un cacca one ton, mi rifanno le sopracciglia alla mate, porca. Ciao, segno anche questo testa nera sul taccuino degli infami. Oh zio, come ti chiami tu?
1: Cengpao.
0: Anche tu?
1: Noi tutti in fabbrica con stesso nome falso, qui tutti chiama Cengpao.
0: In culo Marco Polo e la CGL muta.
2: Infame in incognito. In incognito.
3: Lo Zoo di 105.
4: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
5: Oh raga, facciamo uno scherzo alla sposa durante la cena?
6: Sì, cazzo, dai. Che cos'è che hai in mente, dai?
5: Allora, un amico che fa lo spogliarellista, lo facciamo esibire appena ci sediamo tutti a tavola, eh?
6: Dai Mauro, ma sei scemo, dai cazzo, ma che Francesca è religiosa, ha tutta la famiglia di catechisti, dai.
5: Ah sì, è uno scherzo, dai, lo facciamo vestire da prete, così tutti pensano che deve fare un discorso e invece tac, parte la musica e inizia a ballare.
7: Oh raga, mi sa che secondo me è troppo, non mi sembra uno scherzo esilarante, anzi hanno anche un cugino vescovo e poi ci saranno anche i nonni.
5: Ma sì Luca, dai, non ti fossilizzare, ormai siamo nel 2025, sono tutti di mentalità aperta, lo era anche Papa Francesco e ai vecchietti piace l'allegria, stai sereno.
6: Facciamolo.
8: Ehi, fatti!
9: Povera nonna!
10: Quando il prete finto si è strappato la veste rimanendo completamente nudo urlando e adesso tutti assieme benediciamo questo mega bazooka con le palle.
9: Alla nonna si è fermato il cuore.
11: Mega bazooka con le palle. Spacca.
10: Uè, proletari! Perché non fate un salto a casa mia stasera che vi faccio vedere una cosa da paura?
5: Cosa, tua moglie?
10: Ehi, deficiente! Si dà il caso che grazie ad un super tutorial di YouTube, il sottoscritto, si sia costruito una bella sauna fagliatella in box! Tac!
5: Uè, ma sei scemo? Va che è pericoloso costruirsi quelle cose da solo!
10: Ma che cazzo dici? Ho seguito tutta la lettera! Va che quello youtuber c'ha 2 milioni di iscritti! Mica un coglione!
12: Sì, vabbè, sentiamo con cosa l'avresti costruita, dai!
10: Allora, è bastato un phon, dei sacchetti della spesa e un bollitore!
5: Ma sei fuori? Va che ci muori lì dentro!
10: Va, tutto calcolato, 45 gradi, il bollitore che vaporizza e Alexa che mette musica new age.
8: Ehi, fatti!
11: Mai visti dei polmoni così pieni di plastica fusa inalata.
9: Dottore, è grave?
11: No, è già morto da ore.
9: Ma il cuore batte, santo Dio, senta!
11: Siamo davanti a un altro paziente, ci serviva il letto. Figa, fuori uno dentro l'altro, eh? Sanità italiana.
7: Amore, ti ho fatto una sorpresina.
9: Che amore che sei, cosa hai combinato?
7: Guarda qui, ho prenotato per questo weekend in questa casetta stile palafitta direttamente sul mare.
9: Ma che figata, ma sei un amore. Ma, scusa un momento amore, ma Google Maps dice che è isolata in un raggio di 30 km.
7: Eh sì amore, siamo solo io e te in una romantica palafitta in mezzo al mare, non ci serve altro.
9: Lo so tesoro, ma essere isolata in una palafitta nell'acqua un po' mi mette ansia.
7: Ma smettila cucciola, siamo ad agosto, fanno 40 gradi e possiamo stare anche tutto il giorno nudi a fare sesso. L'unica cosa che può succedere è che mi disidrati di bocchini.
9: Ah, porcello!
7: Ah, troione!
9: Maialino!
7: Ah, puttanone!
9: Oh, basta, adesso stai esagerando.
7: Ah, sì, scusa.
8: Ehi, fatti!

0: Ignorante.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
2: Radio 105.

0: amico con le piaghe da decupito nel portafoglio. Stai cercando una soluzione abitativa che ti permetta di spacciartela da riccone mentre sei in fila alla mensa della Caritas? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento con il maggior numero di dipendenti impiccati per depressione al mondo. Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in... Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in nero da un egiziano a prezzi invisibili. Miracoli del design partoriti dai nostri creativi in acido come... Elegante tritacarne per vegani a forma di scatola vuota, 38 euro. Porta carta igienica subacqueo fino a 8 atmosfere, 122 euro. Set Lapponia composto da carta da parati più fucile sparasperma più luce al wood per creare graziosi effetti neve, 14 euro al rotolo. Proiettili calibro 50 senza glutine per sterminare celiaci, 47 euro alla confezione. Offerta combo, batteria da camion più batterista da camion. Offerta combo, batteria da camion più batterista da camion, 1245 euro, vitto e alloggio esclusi. Statua di Tony Renis, scala 1-1, in vero caviale del Volga, 75.000 euro. Prolunga electrical wireless.
1: Cazzo, cioè, stendo comunque una cazzo di prolunga, poi non l'attacco perché è wireless, metti che si stessa.
0: Prolunga elettrica, wireless, 23 euro al metro. Stucco da buco del culo per omosessuali, over 70, 12,30 euro al barattolo. K da cucina più Y da salotto.
1: Ho capito adesso mentre la leggevo, che cazzo è Y?
0: K da cucina più Y da salotto, 413 euro. Incendio prespento per casa prefabbricata, 2316 euro. Stupendo televisore etrusco, perfettamente restaurato, 999 euro. Tazzina da caffè con idromassaggio per relax, molto molto mirato, 223 euro. Tenerissime svastiche in morbido peluche rosa, 34 euro. Slitta bidet per Babbo Natale con emorroidi, 845 euro. Acquario Bourguignon con temperatura regolabile per caciucco mostruosamente cinico, 4400 euro. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione culo e camicia. Troverai migliaia di capi d'abbigliamento di tutte le marche e solo parzialmente sporchi di feci. Interi container di vestiti destinati alla popolazione bisognosa dell'Africa, ma rimessi in commercio grazie ad un piccolo aiuto dell'Andrangheta, nei quali potrai frugare per portarti a casa piccoli gioielli come... Accappatoio, 100% impermeabile, 78 euro. Pantofole in velcro per pavimenti in moquette, immobilissime, 34 euro al paio. Pelliccia sintetica, ma confezionata a mano da veri cuccioli di panda in cattività, 450 euro. Dolce vita in insulina per diabetici cronici, 55 euro. Speciale savana, stivali in merda di gazzella per pantaloni a zampa di elefante, 89 euro. Mondo Deficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Circolo Vizioso. I protagonisti: Pier Farsesco Favismo è Michael, Katia Sniusnias Gnisniak è Linda, Tramonta Rottweiler è Claudia, Nicole Kitkat è Valerie. Tratto dal romanzo La ragazza che si ingozzava di cazzoni di Stone Cold, Steve Austin. Adattamento cinematografico, Ispettore Zenigata. Regia di David Linciami. Paga il canone, figlio di puttana. È mattina. Un treno corre sui binari, che sono quelle cose di ferro che viaggiano parallele e permettono al treno di muoversi. Una ragazza dall'aria triste disegna un cincischione dal cazzo paffuto sul vetro appannato del finestrino. Lo osserva sospirando malinconica e lo cancella piano piano con la lingua, partendo dai coglioni. Poi alita sul finestrino e ripete l'operazione. Sul sedile di fronte al suo, un altro passeggero, un uomo con la faccia, la osserva incuriosito.
2: Mi perdoni se la importuno. Lei è per caso un artista?
3: Come? Io? Oh no, davvero non saprei disegnare nient'altro. Sa, ho un po' una fissa per i cincischioni con i cazzi belli belli paffuti pazzoccosi. È una storia lunga da spiegare. Ma perché ride?
2: Niente, niente. Mi sembra di sentir parlare mia madre.
3: Oh cavolo, è la mia fermata, devo scappare. Addio!
1: La ragazza si alza di scatto mollando una poderosa scorreggia verdognola e scende di corsa dal treno.
3: Addio!
2: Signorina, aspetti! La sua scorreggia! Ha dimenticato la sua scorreggia!
1: Sono passati 5 anni. L'uomo con la faccia umana siede davanti al computer. Ha l'aria sbattuta. Accarezza un barattolo di vetro contenente un'evanescenza verdognola. L'etichetta, ormai sbiadita, recita «Puzzetta ragazza misteriosa». Dietro di lui, una donna viva gli appoggia una mano sulla regione clavicolare.
4: Figlio mio, per stasera basta, ti prego. Vieni un po' di là, in TV danno 4 apocalissi per un cincischione.
2: Va bene, mamma, va bene. Dammi altri 5 minuti e arrivo.
1: La donna esce dalla stanza camminando. Usa le gambe, che sono quelle escrescenze lunghe e parallele che fuoriescono dal bacino. Furtivo, l'uomo schiude appena appena il barattolo e inspira a pieni polmoni.
2: Dove sei? Dove sei?
1: Sono passati altri 5 anni. Un treno corre sui binari. L'uomo con la faccia disegna un cincischione dal cazzo paffuto sul vetro appannato del finestrino. Lo osserva sospirando malinconico e lo cancella piano piano con la lingua, partendo dai coglioni. Poi alita sul finestrino e ripete l'operazione. Sul sedile di fronte al suo, un'altra passeggera, una donna con una vagina ben centrata in mezzo alle gambe, lo osserva incuriosita.
3: Mi perdoni se la importuno. Lei è per caso un artista?
2: Come? Io? Oh no, davvero non saprei disegnare nient'altro. Sa, ho un po' una fissa per i cincischioni con i cazzi belli paffuti e paccioccosi. Ma è una lunga storia da spiegare. Perché ride?
3: Niente, niente, mi sembra di sentir parlare mio padre.
2: Oh cavolo, è la mia fermata, devo scappare, addio.
1: L'uomo con la faccia si alza di scatto, mollando una poderosa scorreggia giallastra, e scende di corsa dal treno.
2: Devo scappare, addio. Addio.
3: Signore, aspetti, la sua scorreggia.
1: parte un montage della medesima vicenda che si ripete all'infinito, di persona in persona, di scorreggia in scorreggia, fino alla fine dei tempi.
3: Addio!
2: Devo scappare! Addio!
1: Improvvisamente noi cogliamo fra le chiappe il senso stesso dell'esistenza e ci viene anche un po' barzotto per l'emozione. Scorrano i titoli di coda, che sono in odorama perché qui alla Rai ci abbiamo i soldi che ci escono letteralmente dal buco del culo. Come facciamo? Semplice, assicurandoci che ogni singolo piccolo inutile pezzettino di merda che passi anche solo per sbaglio davanti a un cazzo di schermo spento ci sborsi un bel centone per il disturbo. Quindi, già lo sai, paga il canone pezzo di merda!
3: Addio!
2: Devo scappare! Addio!
4: Marco, tu ti fai di droghe veramente pesanti comunque.
2: Cioè. È una storia d'anello.
4: Portacele la prossima volta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Tua madre!
1: Le avventure telefoniche di
2: Ennio
1: Bestemmio.
2: Madonna!
1: L'uomo che ti spezza come un melograno.
2: Ma te sei morto!
3: Oggi chiameremo con le voci di Ennio, nonno Carletto, ma prima bisogna riscaldare bene Ennio, chiamandolo e facendolo parlare con le renze dei culi dello zoo.
2: Ma chi è? Pronto? Ma chi sei? Ma che sei? Chi sei? Ma chi sei? Ma che cosa stai facendo? Ma chi sei? Ma bastardo, ma chi sei? Ma che versi fai? Ma bastardo di merda! Ma cosa vuoi? Ma chi cerchi? Chi cerchi? Ma che bastardo di merda!
3: Ora è arrivato il momento di chiamare con le voci di Ennio, la nuova entrata di questa settimana, nonno Carletto.
4: Pronto?
2: Pronto!
4: Chi parla?
2: Chi è?
4: Eh?
2: Porco, ti conosco, porco, chi sei?
4: Ma chi parla?
2: Ennio!
4: Mannaggia, Ennio. Che è l'assassista!
2: Ah! Chi è?
4: Ma chi è?
2: Ennio!
4: Pronto, ma con chi ce l'hai tu?
2: Chi è?
4: Mannaggia,
2: Ma che vengo lì, ti apro la testa come un melograno dopo ti sgrano, porco!
4: Pronto, ma la dico con chi ce l'è?
2: Dimmi un po', ma chi cazzo sei?
4: Chi hai chiamato?
2: Ma non ti conosco io!
4: Se posso sapere chi hai chiamato?
2: Ma devi provarci a svitarmi il cranio!
4: Ma vuoi a fanculo? Ma tu vuoi a fanculo?
2: Dimmi un po', ma chi cazzo sei?
4: No, tu che cazzo sei? Chi mi chiama tu?
2: Non ti capisco, falla più piano, porco che non ti capisco, ma brutta madonna, ma chi sei?
4: Tu non lo dici chi sei, stronzo!
2: Porco.
3: Bene, ora è arrivato il momento del test di personalità. Se supererà lo scherzo, entrerà nella cerchia dei vetti massacrati dalle telefonate per i prossimi 3 anni. Buona fortuna, nonno Carletto.
1: Il test di personalità.
4: Pronto, chi parla? Ma io non capisco niente. Chi è?
2: Ma come che vuoi? Ma dici chi sei?
4: Ma io come mi chiamo, non sai che mi hai chiamato? E faccia di merda sei tu!
2: Oh! Faccia di merda sarei tu!
4: Ma la faccia di merda sei tu! Ma la faccia di merda sarei tu!
2: No, sei tu! Chi non t'ho chiamato! Non t'ho cercato! Mi chiama tu! Ma da lì che cazzo vuole!
4: Ma non dici che cazzo vuole!
2: Ma dimmi un po' una cosa, ma tu c'hai niente a fare?
4: No, sta zitto, deficiente!
2: No, deficiente tu! Tu me la dici che niente fa? Se non c'è niente fa, vada via il culo!
4: Ma che cazzo dici? Parla di ben, parla piano, che vuoi capire?
2: Che cazzo? Che mica t'ho chiamato io? Mi chiama tu!
4: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo, hai capito?
2: No, tu me l'hai rotta a me! Che mi chiama tu mi hai chiamato! Vaffanculo!
4: Ma che cazzo dici? Parla piano, parla!
2: Ma parlo piano?
4: Mi viene a rompere i coglioni? Oh, vuoi a fanculo? Mi fa piacere!
2: No, a fanculo ce l'hai tu! Deficiente che c'è altro! Corruto!
4: Ah, sta cazzo!
2: Corruto 100.000 volte!
4: Arrivi, chiama al telefono, me le dici di tutti i colori?
2: No, sei tu che mi hai chiamato a me! Cornuto!
4: Oh! Ma non dici che cazzo vuole? No, tu me lo dici che cazzo vuoi? Che io non t'ho cercato.
5: Ma io non capisco niente.
4: Non capisci niente, eh?
5: Mi viene a rompere i coglioni e mi viene a dire anche faccia la merda.
4: Tu vuoi da c'è affanculo. Hai capito? Affanculo, affanculo, affanculo. E da c'è affanculo. Hai capito?
5: E va affanculo.
4: Quante volte ci ho da mandare affanculo, stronzo?
5: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo.
4: No, tu me l'hai rotto a me e non mi chiama più, che io non ti cerco.
5: E vaffanculo.
4: Ciao, orecchione.
5: E vaffanculo.
1: Il test di personalità.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi? Lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
7: Viva i soldi!
8: Soldi. Leo, vieni qua, vieni.
9: Si è felice?
8: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
9: Eh sì.
8: Fino a?
9: Fino a settembre.
8: E manco un anno, Leo.
9: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Cioè. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
8: Uh-huh.
9: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
8: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
9: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
8: Ah, ok.
9: Mo ce n'è 75.
8: Ah, allora, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
9: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
8: Di pensione, no, 900
9: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'hanno mi hanno pagato, va bene. Io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
8: Quanto prendi?
9: Dì una parola.
10: 200 euro.
8: 300 euro.
9: 3.800 euro.
8: 3.800 euro al mese? Ma va!
9: Non ci credo. Allora,
8: 3.800 euro.
9: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
10: Di arretrati?
9: Di arretrati.
10: Veramente sono arrivati? Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
8: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
10: 1.000 euro che mi fai.
8: 3.200 euro.
9: 3.800
8: euro di
9: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
8: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
9: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
8: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
9: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
8: All'anno,
9: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
8: Minchia.
9: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio,
8: no.
9: Anche voi.
8: Ma no, ma lo so, le canzoni.
9: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
8: Sì, una volta 10
9: adesso
8: milioni.
9: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, mi vado a cambiare, sono 1.500.000
8: di euro.
9: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
8: Male, ci stai, giusto.
9: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
8: Non ti basta.
9: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
8: È vero.
9: Ciao, Ricky.
8: Ciao.
6: Salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: La Pfizer, quella delle pastiglie che fanno indurire il cazzo, pare che abbia trovato il vaccino insieme a due scienziati turchi, tedeschi, capito? E però ci sono già polemiche su questo vaccino. Il TG1 non dà la notizia tra le prime, insomma, che dovrebbe essere la notizia principale, e molti commentano: ah, guarda caso, adesso il vaccino l'ha trovato una casa farmaceutica, il complotto di Big Pharma. Ma il complotto più grosso è questo, che pare che la Pfizer abbia aspettato a dare l'annuncio di questo vaccino proprio a conclusione delle elezioni americane, come, così uso una perifrasi, come per metterlo nel culo a Donald Trump, col cazzo duro, tra l'altro, grazie al loro Viagra. Che cosa ne pensate, però? Lo farete il vaccino? Siete complottisti? Voglio sentirvi parlare di questo. Apriamo le linee. Andiamo con Calogero della provincia di Palermo, ferratissimo. Pronto, Calogero? Parliamo di vaccino.
4: Il vaccino è già fatto.
3: L'ha già fatto lei, il vaccino per il Covid?
4: Sì.
3: E come l'ha fatto? Dica, spieghi.
4: Come l'ha fatto? No, dottore, non me ne come ha fatto?
3: Sì, non ho capito bene. Lei quando è sceso esattamente dall'astronave?
4: Non l'ho capito, scusa.
3: Sì, lo so, perché purtroppo tra noi terrestri e voi alieni c'è sempre un problema di comunicazione. Dico, lei quando è arrivato sulla Terra?
4: Quale Terra è?
3: La mia, la nostra.
4: Ma stiamo parlando, fammi capire.
3: Sì, forse ci sono due possibilità. O lei è marziano o è un analfabeta di merda.
4: Mi chiarisco? No, l'analfabeto di merda c'è lei. Ma che cazzo vuole da me?
3: Ah, adesso finalmente la capisco. Lei mi diceva che ha già fatto.
4: Ah, meno male, va.
3: Sì, lei ha già fatto il vaccino contro il Covid. Dove l'ha fatto? L'hanno scoperto 20 minuti fa. Dove l'ha fatto? Mi spieghi?
4: Perciò tutto lo facesse.
3: No, forse lei non ha ancora capito. Il vaccino, l'annuncio del vaccino è stato fatto ieri. Il vaccino non è ancora disponibile. Lei come cazzo ha fatto a farselo?
4: Come cazzo ha fatto? Cosa? Spiegamelo tu.
3: No, lei me lo deve dire, brutto ignorante di merda.
4: Ma che cazzo è Catedde?
3: Lei, lei è un crasto caprone di merda. Non ha capito un cazzo.
4: Ma vaffanculo.
3: Ma vaffanculo tu, dai, ignorante del cazzo.
4: Con
3: cosa te lo sei fatto con un catetere? Ma sì,
4: cogliona,
3: ma ti sei infilato pane, panelle e crocchè nel culo.
4: Vaffanculo, troia.
3: Cosa? Sono un uomo, idiota, deficiente.
4: Allora coglione.
3: C'ho un cazzo grosso come la macchina di merda che hai. Cos'hai? Che macchina?
4: Perfetto.
3: Perfetto,
4: allora,
3: per il tuo culo.
4: Ma cazzo del culo se hai possibile, dai.
3: Ma lei nel culo sei infilato il vaccino che non esiste. Lei si rende conto? Non ho capito, se ricomincia a parlare saturniano, io non la capisco, porca troia. Maledetto Cyborg dei miei coglioni.
4: Meglio non capire.
3: E infatti lei rimanga nella sua ignoranza, sguazzi nella sua ignoranza, nella sabbia mobile di merda in cui lei vive, che si è fatto un vaccino che non esiste. Non esiste, lei si rende conto che si è fatto un vaccino che non c'è.
4: Non c'è. Ma c'era posura, com'è?
3: Senta, siccome percepisco che lei è una persona di grande profondità, che osserva veramente con occhio critico l'attualità.
4: No, ecco, torna a YouTube a perdere i piti, che travagliari.
3: Ma no, questa è una sura del Corano, non ho capito.
4: No, che sogna, scusa che mi ero i coglioni.
3: Senta, lei parla come Pingu, si rende conto, porca puttana? Nel 2020 lei parla come Pingu. Dai, vattene a fanculo, dai, vattene a fanculo.
4: Ma hai rotti
3: i coglioni, dai, vattene a fanculo, vai. Vatti a vaccinare contro l'ignoranza, speriamo che lo inventino. Dai, un altro.
5: Ma direi che siamo 15 milioni, ne stanno dando 15 milioni, siamo 7 miliardi in questa terra del cazzo
3: di
5: qua,
3: che cazzo
5: voglio dire.
3: Scusi, lei sta sparando delle cifre a caso, questo non è il bingo, questo è una radio.
5: Ma è anche mattina, sono in smart work, ho aperto
3: non me ne strafrega
5: giusto.
3: Un cazzo, non sono il suo biografo io ufficiale, capisce? Non sto scrivendo la pidocchiosa storia della sua vita da recluso fallito.
5: Sì?
3: Questi 15 milioni, lei da dove l'ha tirati fuori?
5: È che da 15 milioni li ho tirati fuori da Sky TG24, cioè onorevole testata, spettacolo.
3: Sì, ma 15 milioni di cosa?
5: 15 milioni di erogazioni di, per quanto riguarda di dosi, no? Di dosi,
3: sì.
5: Di vaccino, ok?
3: Sì.
5: Se noi siamo 7 miliardi è come se si curasse l'inviate e basta.
3: Perché lei dice lo fanno una volta sola.
5: Parlo,
3: sì,
5: no?
3: Lo fanno una volta sola come cracco, cioè prepara il piatto, poi il vaccino basta, lo fanno una volta sola e chi se ne
5: cura. Bravissimo.
3: Ma che cazzo dice? Che cazzo dice? Se il vaccino va in produzione, la prima ondata saranno 15 milioni, poi piano piano cominceranno
5: appunto,
3: a produrre sempre di più.
5: Ma una volta che la mi hai fatto cambiare idea, è meraviglioso. 15 milioni, spettacolo, giusto così. Grazie, Bruciani.
3: Lei è una banderuola del cazzo?
5: Sì, praticamente sì.
3: Madonna, che schifo. Va bene, allora si pianti un palo in culo e vada sui campi da golf a segnare le palline. Ciao.
5: Stai bene, ciccio.
3: Ciao, vattene a fanculo. Te, Sky TG24. Sentiamo il lupo!
6: Voglio questo cazzo in culo di Covid, mamma mia, sempre in casa, mia moglie mi rompe i coglioni a fare sempre i servizi.
3: Lupo, eri un chiavatore, adesso sei un maggiordomo, sei ridotto come a spasso con Desi, eh?
6: Mi sono veramente ridotto male, prima andavo piantando gli uccelli in tutti i buchi, ma ormai mi sono fermato purtroppo.
3: Sei diventato un cazzo moscio, senti, ma te lo tiro su io il cazzo, con la Pfizer, quella del Viagra, eh?
6: Magari, infatti io sentite la notizia, sono saltato di gioia sulla testa, detto, meno male che si sono decisi a fare il vaccino. E magari dentro il vaccino ci mettono pure una punta di Viagra, perché l'azienda la stessa, che i cazzi duri diventano a tutti quanti.
3: Ma senti Lupo, ti faccio una domanda, ma secondo te gli italiani se lo faranno il vaccino o non se lo fanno?
6: Senti?

0: Un cristiere di cosa, Lupo? Un cristiere di cosa?
1: Di vermut. Il vermut va bene. Un bel cristiere di vermut.
0: Il vermut solitario. Il vermut solitario.
1: Sempre nel cuore. Tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, che te frega.
0: Ciao Lupo, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta Pakistana Jones e la maledizione del cincischione di cristallo. I protagonisti, Pino Pierì e Pakistana Jones. Piera Gini è la dottoressa Rita Jeans di Montalcinci. Gina Pini è la vipera Pipera. Nino Lino è Alfredo Alfinter, tratto dall'omonimo romanzo di Walter Zenga. Adattamento cinematografico di Piero Pelù senza Twitter. Musiche di Ugo Fantozzi. Regia di Qui, Quo, Qua. Attenzione, questi capolavori li facciamo con i soldi presi dal canone. Tu che non paghi, non dovresti poterli vedere, ma mamma Rai è clemente. Se ti becchiamo però, son dolori, ma di questo parleremo dopo. Pezzi di merda. È l'anno di grazia di nostro signore Giugiu Guascone, 1934. Ci troviamo al Cincaglierie Institute of South California di Greenwich Gallarate. In una polverosa biblioteca universitaria, il famoso professor Pakistana Jones sta esaminando un antichissimo scaprapiedi di sfrocellana della dinastia Wish.
2: Bellissimo! Stupendo! Una vera opera d'arte unica nel suo genere. Oh no, merda!
1: L'idiota fa cadere l'oggetto prezioso. Non sto a descrivervelo, altrimenti allunghiamo il brodo. Tanto siete ciechi e non capireste lo stesso.
3: Dottor Jones! Dottor Jones! Il nostro uomo a Cairo ha inviato babogramma urgente! Il babogramma, come al solito, non è molto chiaro, ma pare che i nazissimi abbiano iniziato gli scavi per recuperare il cincischione di cristallo!
2: Dannazione, dottoressa Rita Jeans di Montalcinci! Se i nazissimi dovessero mettere le mani sul cincischione di cristallo, potrebbero fare perfino alcune cose.
3: Ah! Non stento a crederlo. Da quando Alfredo Alfinter è salito al potere, le notizie che ci giungono dai babogrammi sono davvero agghiaccianti. Pare che i nazissimi se la stiano prendendo con gli alberi. Li stanno rastrellando tutti gli alberi e poi li bruciano.
2: Dobbiamo mettere le mani sul cincischione di cristallo prima che lo faccia Alfred Alfinter. Riempa la valigia di vestiti brutti. Prendiamo il primo treno per l'antico Egitto.
1: Appare una mappa del mondo in stile Parigi-Dakar a tutto schermo. Un aereo planino disegnato si muove dalle Americhe, lasciandosi dietro una scorreggia tratteggiata, solca l'oceano Adriatico, attraversa il Mar Tufello e si ferma nella Valle dei Fanfaroni.

0: È notte. Pakistana Jones e la dottoressa Rita Jeans di Montalcinci si muovono quatti quatti nell'oscurità ed entrano in un'antica costruzione formata da quattro grossi triangoloni giustapposti su una base quadrata, in modo che ognuno dei cateti riescano a combaciare con quello di un altro triangolone, a un'inclinazione tale da permettere a tutti e quattro i vertici di combaciare perfettamente.
1: Eccoci arrivati. Il cincischione dovrebbe essere dentro uno di questi 627 sarcofagi.
2: Sì, ma quale, dottor Jones? Quale?
1: Secondo me è questo con scritto cincischione di cristallo. Ma non ci metterei la mano sul forno.
2: Presto, cosa aspetta? Lo apra.
3: Mani in alto, dottor Jones! Mani in alto, dottor Jones!
1: Oh no! Alfred Olfinter!
4: Yavol!
2: E quella, se non sbaglio, è la sua guardia del corpo, la temibile Vipera Pipera.
5: Sì, sono io.
3: Hai, Inter!
2: È un tifoso sfegatato. Non gli dica che è del Milan, dottor Jones.
3: Ora, se permettete, aprirò il sarcofago e mi possesserò del cincischione di cristallo. Ai, Inter!
2: Non può permettere che apra il sarcofago! Ha sentito cosa stanno facendo i nazissimi agli alberi! Deve fermarlo!
1: E come diavolo faccio? È armato! Abbiamo perso, dottoressa. Lasciamo che Alfred Olfinter si goda la sua vittoria.
3: Ai, Inter! Petito, dottor Jones, pentito! Vediamo un po' questa cingischione! Ai, Inter!
0: Alfred Olfinter apre il sarcofago con le mani. All'interno c'è un cincischione di cristallo di Zeman. Il cincischione prende vita, fa dei frizzi e dei lazzi e sottopone il povero Alfred Olfinter e la sua guardia del corpo a cose che proprio non me la sento di descrivervi, anche se sono vitali alla trama.
3: Anche tu, Ventino!
6: Perché generale, io sempre ti fatto Milan!
3: Ho voglia di incularsi la signorina Helga!
0: Pakistana e la dottoressa Montalcinci escono di corsa da quella che nel frattempo mi dicono essere una piramide. La piramide crolla e si trasforma in un colosseo. E mentre scorrono i titoli di coda, vorrei invitarvi a riflettere su una cosa. In tutti i film di Pakistana Jones, il cattivo viene sempre ucciso dal reperto archeologico, motivo del contendere. Che uno alla fine pensa che sto cazzo di archeologo poteva pure rimanere a casa, tanto non cambiava un cazzo. E mentre riflettete su questa grande verità, ricordatevi il primo dei 10 comandamenti, che è...

0: Inter!
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
6: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
4: Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: Dai, anche la fame.
6: Oddio, anche a me, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
6: Con l'happy ending.
7: Vaffanculo, puttana.
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata.
4: Meno male.
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Eccoci tornati qua a Monzoloidi, oggi grandissima puntata, incredibile.
9: Sì, siamo sempre noi, Squalo e Wander.
8: In regia Spine, ma adesso l'ora esatta.
9: Che ne sono?
8: Il mio fa le 14.
9: Anche il mio, esatto!
8: Ringraziamo Gian...
9: La conosco tra l'altro, brava lei, bella.
10: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
11: Carta delle caramelle mi fa sclerare.
9: Questo era un pezzo di un grande pezzo del gran pezzo. No?
10: E adesso solo a Monzoloidi un tuono. State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
11: Vola ogni giorno in cielo un aereo e una macchina corre per strada.
8: Allora, come sempre, tutti i giorni qua in Monzoloidi faremo un gioco incredibile, ma prima 3 secondi di pubblicità.
12: Gengive infiammate, dolorante.
8: E oggi abbiamo un gioco veramente incredibile.
9: Sì, è un gioco veramente bello. Questo è bello, ragazzi, questo è bello.
8: Questo è un gioco innovativo che abbiamo solamente noi. Il gioco è...

0: il DDS.
1: Passa col rosso, solo a Mongioloidi.
2: Allora attenzione, siamo tutti gli ascoltatori all'ascolto, ovviamente ci stanno ascoltando perché siamo il programma più ascoltato d'Italia dalle 14 alle 16. Adesso Squalo è alla finestra. Squalo, allora vedi qualcuno passare col rosso?
3: Effettivamente stanno passando un po' tutti col rosso.
2: Benissimo, benissimo, benissimo. Allora attenzione, attenzione. Il primo che riesce a fare anche l'incidente
3: vince il verde.
1: Mongioloidi, un programma forte.
4: Vola ogni giorno in cielo un aereo.
3: Adesso ragazzi è arrivato il momento che ci hanno richiesto in tanti.
1: State ascoltando Mongioloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
2: Allora siamo in prechiusura prima di chiudere il programma.
3: Mio.
2: Scusami. Allora siamo in prechiusura, ragazzi, stiamo quasi per chiudere.
3: Mio.
2: Siamo in chiusura.
3: Pepper Bio. Lo sceneggiatore lo facciamo oggi. Pepper Bio, Pipper Pepper Bio, Pipper Pippa.
1: E adesso qualcosa di diverso dal solito.
3: Sotto la capra, sopra la panca la capra capra. No, sopra la panca.
2: Allora, sopra la panca la?
3: Sopra la panca la capra campa. Sotto la campa la panca pepra.
2: La capra?
3: Preca, crepa.
2: Preca.
3: Preca.
2: Preca.
3: E quindi crepa, è vinto! Vinto! Vinto! Vinto! Io ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto!
1: Mongioloidi, un programma che spa! Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Bene, ragazzi, allora oggi Mongioloidi termina qui. Ci vediamo, ci sentiamo domani pomeriggio. Ci sentiamo sempre domani pomeriggio alle 14 qua su Radio 105 Mongioloidi con DJ Spine regia. Squalo che è qua dietro di me. Mi raccomando, ragazzi, il numero di telefono lo sapete. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
3: Ma tu l'hai comprato il vestito?
2: Di cosa?
3: Ho vinto!
1: Avete ascoltato Mongioloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
5: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola.
0: Scassa parola.
1: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: No, John... si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: Il terzo nome,
3: cioè,
4: come
3: è un principe lei?
4: Mio padre Narbucci.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
3: si chiama?
6: Sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
4: Vedi qua?
3: Sì.
4: Biberò?
3: Biberò?
4: Bicazzo!
3: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
4: La borraccia non
6: io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con
4: è
6: un
4: più
6: bicazzo
4: in borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
7: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
7: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scarpe lì.
3: Quelli
4: anfibi
3: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
3: Le bibite!
4: B! Banane!
3: Le banane!
4: B! B! B! La tua sorella fa le B! Le B!
3: Bravo! Oh, infatti, si
4: io
3: sa che esistono.
4: Non posso respirare con le b***e.
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio!
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no?
7: Coccodrillo.
4: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma la coccinella.
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
3: Bravo signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: È una vergogna!
7: Basta, si alza.
3: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
7: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
3: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
3: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
3: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
3: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
4: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello arredamento interni.
2: Citafono, dispositivo per parlare con appartamenti popolati da scimmie, 239 euro. Vaccino Novax in pura acqua distillata, 12 euro la fiala. Speciale Gamers Covid of Duty, videogioco d'azione con soldati che tossiscono, 79 euro, da prendere. Flauto amaro per scolari diabetici, 26 euro. Bullone filettato femmina femmina per impianto idraulico lesbo, 6,60 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Maestosa fontana barocca in travertino pieghevole, 19.300 euro. Cerottino antiproiettile, 98 euro la confezione. Video porno in braille per segaioli ipovedenti, abbonamento lancio a 9,90 al mese. Scopa elettrica più briscola a benzina, 114 euro. Super trendy! Frigorifero con apertura a zip, 890 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Sapone lavabile, 5,99 euro. Combo! Doppia gelatiera con funzione walkie-talkie, 245 euro. Opulento! Yacht 80 piedi usa e getta, 5 milioni di euro. Grappa analcolica, 19 euro la bottiglia. Pedò, pasta modellabile colorata per adulti che amano tanto i bambini, 7,90 euro.
1: Offerte.
2: Umidificatore per ambienti rudimentale, composto da capiente secchio di piscio e ventilatore, 33 euro, ricaricabile. Lievito MILF, versione ultra scopabile del lievito madre, 3,90 euro la confezione da 50 grammi. Catene da neve, più manette da grandine, articoli per sadomaso norvegesi, 46 euro. Monopoli striscia di Gaza, costruisci le tue case sui terreni degli altri, 31 euro. Barbie Carla Fracci, bambola ballerina con gambe che si staccano per l'osteoporosi, 29,90 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: amarri.
1: Buongiorno.
2: Scosto? Scosto? Scosto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
2: Sono... sto scrivendo la voce, una chianca qua a mezza gola. Cioè, praticamente abbiamo un addio al celibato di un ragazzo.
1: La sento un po' male, come? Non ho capito.
2: Ehi, prova, ehi, mi senti meglio? Pronto?
1: Sì, la sento adesso, mi dica.
2: Praticamente da qui alla primavera, quando vuole... Siamo una cinquantina di ragazzi un po' particolari, però, perché comunque puoi immaginare un po' il quartiere. Veniamo tutti dal quartiere periferico, quindi c'è anche un qualche saccagnato mentale. Non è che c'è tutta appostissimi siamo, no? Tenga conto del fatto che immagini un po' le esigenze di un gruppo di sciacannati che partono completamente strafatti, ubriachi, che vogliono andare a... cioè un posto dove ci siano mignotte.
1: È un gruppo un po' grande, non so se nostra... Magari passate a trovarci da qua in agenzia e ne parliamo.
2: Tutti a 50 dobbiamo venire?
1: No, e gli organizzatori.
2: Ah, quindi se praticamente io e mio cugino, minchia, l'ho preso nel culo.
1: Gli organizzatori, così vi ci conosciamo e vediamo anche da capire un po' che tipo di spesa avete, quanto avete budget, dovete arrivare con un minimo di già delle idee chiare, perché
2: no, ma le idee
1: così,
2: sono abbastanza chiare.
1: In generale diventa difficile
2: parlare,
1: per noi che lavoriamo per poi dopo non concludere nulla.
2: Così, così non è.
1: Però volentieri, prendiamo un appuntamento, venite e così. Ok? D'accordo? Va bene.
2: Hai parlato solo tu, non mi fai parlare. Quello che stavo dicendo, le esigenze sono abbastanza chiare.
1: Allora, se riesci a venire un giorno con magari un rappresentante di Cuneo o comunque qualcuno, ci conosciamo e vediamo un attimo da capire le vostre esigenze e il budget. La cosa importante è capire il budget.
2: Stai parlando troppo! Ma non mi fai parlare! Le esigenze sono abbastanza chiare, te lo stavo dicendo, sono 50 sciacannati, vogliamo andare a Mignotte, c'è una roba di un postaccio dove ci siano balorde.
1: Vabbè, allora non è forse
2: droga.
1: Il nostro gruppo,
2: cioè,
1: no, sono, mi dispiace.
2: Fare, che cazzo, non ho capito, la celibato devo fare, devo andare a leggere le pergamene egizie, deve essere una roba ignorante. Si va a ficcare, si riempie le nasche.
1: Ma
2: hai rotto i coglioni,
0: Tamarri.
1: Buongiorno,
3: pronto?
1: Questa è un'agenzia viaggi.
3: Sì, ho chiamato. Stavo cercando l'agenzia viaggi perché devo organizzare insieme a mio cugino una vacanza tra amici, un addio al celibato. In 50, diciamo. Siamo in 50.
1: In 50 sareste?
3: Sì, siamo in una cinquantina, paghiamo, non c'è problema. Cioè, i soldi li abbiamo.
1: Ok, ma allora, perché noi le spiego un po' in breve. Allora, noi ci affidiamo a dei tour operator. Che quindi in base alle richieste lavorano su misura. Noi lavoriamo prettamente su misura.
3: E calcoli che siamo un po' tutti del sud, quindi la maggior parte, perché lei ha chiesto le misure, non siamo altissimi, capito? Il massimo, il più alto sarà 1,25 m.
1: No, io ho chiesto le misure, no.
3: Cioè, noi siamo gente che è bella carica, quindi stiamo cercando un posto dove andare proprio a devastarci, proprio in amici, si capito? È un addio celibato, quindi si sa che quando si va tra uomini andiamo a puttane, droga, ci spacchiamo, capito? Quindi una località così.
1: Allora forse questa allora non è, cioè noi ci occupiamo di viaggi di un certo tipo, cioè sono...
3: Ma noi paghiamo, paghiamo.
1: No, sì, uguali.
3: Ma che cazzo fai? Mi stai dando
1: sono
3: del
1: più
3: pezzente.
1: Viaggi culturali, esperienziali.
3: Vabbè, andare a puttana adesso non è culturale. Non scusi, signora,
1: non
3: ma scusi. Andare a fare sesso non è che è una cosa culturale, perché sono i ragazzi. Tra di noi ci sono anche dei minorenni, quindi dove li portiamo prima volta a Mignotte, una roba, capito, di famiglia, un rito proprio. Si va a troie.
1: Non siamo nell'agenzia.
3: Perché pensavamo di andare ad Amsterdam, che là ci sono le troie. Pronto? Ma pensate. Pronto? Vaffanculo, va.
0: Tamarri.
4: Pronto?
2: Pronto? Oh, mi senti?
4: Sì.
2: Ah no, perché avevo problemi con la linea, sono Massimino, l'agenzia viaggio?
4: Sì.
2: Ciao, ti chiamavo perché mi hanno detto che forse puoi risolvermi il problema, mi hanno dato un cazzo al culo che devo organizzare sto addio al celibato per una cinquantina di scappati di casa. Sono 50 ragazzi tra i 20 e i 50 anni che hanno voglia di fare festa, no? Quindi però mi serve qualcuno di intelligente che riesce a fare tutto quello che è il coordinamento di spostamenti, alberghi, cazzi e mazzi. Paghiamo quello che c'è da pagare. Però
4: dimmi tu che idea avevi.
2: Noi l'importante è che ci siano zoccole dove possiamo andare.
4: Zoccole, mica c'ho un bordello, io sono agenzia viaggi, mica.
2: No, ma mica me le devi dare tu le zoccole, nel senso che cazzo ne sono, una località dove andiamo si sa.

0: che ci sono mignotte, capito?
1: Nane, chiediti se ci sono anche
2: Nane. Mi puoi mandare un messaggio WhatsApp così ti preparo qualcosa e te lo mando?
0: Ma tu cioè, hai capito l'esigenza, no? Cioè,
2: ho capito.
0: Non è che dobbiamo andare a fare le spa, noi ci portiamo dietro mezzetto e andiamo a puttane, cioè non è che dobbiamo fare chissà che cosa.
2: Sì.
0: Allora ti mando un WhatsApp e cosa ti scrivo nel WhatsApp?
2: Quello che ti serve.
0: Eh?
2: Quello che ti serve.
0: Ah, ti scrivo puttane cose?
2: No, puttane, non mi scrivo puttane.
0: E tu mi hai detto quello che mi serve, a me serve un posto per andare a puttane con 50 persone. Ma sto parlando, che cazzo, non mi dire ascoltami, che è un attimo che prendo un primo freccia rossa che c'è mica ti entro con i binari dentro il negozio. Direttamente seduto, ti tiro uno schiaffo, ti tiro uno schiaffo da seduto nel vagone e riprendo il viaggio per tornare a Milano. Che ti sto minacciando, non devi parlare mai quando ti minaccio.
2: Ma chi sei tu?
0: Massimino Di Quarto, tatuatelo, che poi te lo scarfisco.
2: Mamma mia.
0: Lo so.
2: Non c'è niente da fare,
0: Ma tu mi hai detto scrivimi nel messaggio WhatsApp cosa ti serve? Mi serve un posto per andare a puttare in 50 spacciatori.
2: Ma mi stai minacciando?
0: Ma tu mi hai detto stai zitto, mica una minaccia, freccia rossa mica posso spostare i binari. Una minaccia e ti buco. Mica ti ho detto ti entro con i binari nel negozio. Se non è fattibile che io ti sposto dei binari. Ma è anche la logica tua che non ci stai, capito? Vabbè, mi hai rotto il cazzo.
1: E mio cugino si è arrabbiato, pronto? Senta, allora le scrivo io il messaggio, le mando tutte le indicazioni che vogliamo andare, la località, veda lei, un posto dove c'è appunto quelle zoccole, quelle robe là. Non le scrivo niente, le scrivo siamo Massimino Di Quarto e Giovannino, quelli che devono andare alla festa in 50, va bene? Così almeno siamo a posto.
2: Attendiamo con ansia questo messaggio.
1: Come cazzo parli? Attendiamo, che cazzo vuol dire, coglione? Ma pensate, mica altro che binario, scemo. Coglione, che cazzo fai? Calalito della paura, scemo!
0: Soffialo! Vai via!
1: Spegni il frenante!
0: Vai via!
1: Vai!
0: Ti soffio!
1: Soffio, fischio!
0: Soffio!
2: Che grande!
3: Mica paura! Panico, panico, panico, paura!
4: Radio 105.
5: Yeah. Yo.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Ehi, pura di merda! Che succede? Ti hanno ammazzato i nuovi genitori, figli di puttana?
2: Oh, Ron, mio carissimo amico, sono tremendamente triste. Non ho ricevuto nemmeno un like su Tinder. Orrore, orrore!
1: Tinder, che cazzo è? Un sito di scorreggio di vagina, figli di puttana! Bastardo di merda! Orfano! Sfregiato miope! Guida elettrico, assassino dell'ambiente!
2: Tinder è la famosissima applicazione per far innamorare le persone con la remoscia. Purtroppo ancora nessuna ragazza mi ha risposto. Perché? Perché, Ron? Spiegamelo, perché?
1: Perché fai schifo pure al cazzo degli zombie froci, figlio di puttana Rorrer. Rorrer, senti la mia ergo, è perfetta. Guarda la mano, quante ti do?
2: 5.
1: Te le ficco tutte nel pezzo di
2: Marrano, non è vero, non è vero! Diglielo tu, Hermione, che sono un ragazzo... Che sono un ragazzo attraente!
3: Certo, Harry, sei attraente!
2: Sentito?
3: Sei attraente come un frullato di sbocco e calzini sporchi!
4: Merda! Hai visto? Coglione!
1: Ragazzi, non giocate!
4: Mi però il tuo cadavere!
1: Hai fatto diventare 100 boccelli! Dai, ragazzi, non la prendete in giro, accoltelliamolo direttamente!
2: Oh, che sconforto! Che disperazione! Sono brutto! Come faccio a smettere di essere brutto?
1: C'è un antico incantesimo di bellezza, un rito molto complesso e funziona solo sugli svizzeri, figlio di puttana di merda!
2: Svizzere, cinese, non me ne frega! Lo voglio fare, Ler! Lo voglio fare, Ler! Forza, dimmi cosa devo fare, Ler!
1: Allora, prima di tutto la devi smettere di urlare, se no ti taglio la carotide con una bottiglia. Ti apro tutto e cago nella tua gola a spruzzo, pezzo di merda! Seconda cosa, devi cagarti nelle mutande. Minchia, ho dovuto insistere proprio.
2: Fatto, e poi?
1: Poi devi pisciarti in faccia. Ecco, come cazzo fai a comando?
2: Fatto, e ora?
1: Ora devi pronunciare la parola magica, la formula. Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alla generazione ragazze svizzere arrese dall'amaro amore di un ramarro marrone. Gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore. No!
2: Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alle graziose ragazze svizzere arrese all'amaro amore di un ramarro marrone. Adurò gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore.
3: Funziona, Harry! Hai ricevuto un like dalla Svizzera.
2: Urrà, urrà! Fammi vedere, Ler! Fammi vedere chi è! Federer!
5: Non sono Federer! Sono Voldemort! Scopriamo?
6: Scopriamo?
5: Ti ho messo il like? One! Secondo te ci sta la sb***ata adesso?
1: Sì, a lui piace prendere nel c***o il fuoco dei draghi, quindi gli piace prendere il cazzo anche dei cattivi!
2: Hermione!
7: Hermione!
2: Hermione!
7: Che cazzo vuoi?
2: Aiutami, aiutami, mi vogliono inculare!
7: Fan bene, se avessi il cazzo lo farei anch'io!
2: Maro!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri chiameranno i negozi di animali perché hanno uno squalo a casa.
3: Pronto?
4: Ehi, pronto, mi senti?
3: Sì, chi è?
4: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, ho un'informazione.
3: Ma,
4: tu...
3: ma Giovannino chi?
4: Non lo so, Giovannino. E quanti Giovannino?
3: Vuole me?
4: Ma Giovanni mi chiamo. Lo volevo dire.
3: Ma
4: hai rotto il cazzo? Ma mi fai parlare che devo fare una domanda? Mi continui a chiedermi chi sono? Te l'ho detto, Giovannino, che cazzo devi sapere di più?
3: Ma mi pazienza, fammi una domanda, ma non è che funziona così?
4: Ma no, io ti chiamo, pronto? Vabbè, rifacciamo da capo, pronto? Buongiorno, sono Giovannino.
3: E io ti ripeto, Giovannino, comunque dimmi.
4: Lei è il negozio di pesce e animali?
3: No, adesso io non sono il negozio di pesce né il negozio di animali.
4: E che cazzo sei?
3: Mi dici ciao, sono me, io non so chi sei, ti chiedo.
4: Allora non sei il negozio di animali?
3: Sì, sono il negozio di animali, non di pesci però.
4: Ah, animale, beh, pesce è un animale, no, non so, per me è un animale. Sei pesci di animali, ma pesci di animali chi?
3: Ascolta, mi dici che vuoi, io sono a lavorare.
4: Ho capito. Ancora che sei? Senti, ma.
3: Dai, che vuoi? Dai, sei volta che sono a lavorare.
4: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Ma mica ti chiamo e mi tratti così, scemo. Ma che cazzo fai? Ma che cazzo te ne freghi? Ho trovato il numero su. Ho trovato il numero. Oh, scemo, ma che cazzo fai? Pezzo di merda. Ma la gente è scema. Ma che cazzo vuol dire? Giovannino chi? Ma che domanda è? Ma che cazzo vuol dire?
3: Pronto?
4: Oh!
3: No, no, ho un cazzo!
4: Ma che cazzo, mi butti giù il telefono, ho capito? Io ti ho chiamato per un'informazione.
3: Oh! Io non so chi sei perché non so chi
4: ma
3: sei.
4: Ma tu devi sapere per forza chi sono io! Ti chiamo che sono uno che vuole comprare i pesci!
3: I pesci, lo sai dove ce l'ho io i pesci?
4: Nel culo ce l'hai i pesci! Oh, ma che cazzo fai, coglione? Lo soffio!
5: Soffialo!
4: Vai via!
5: Soffialo, Giovanni!
4: Fai schifo! Merda!
5: Spuntagli!
6: Mica paura!
7: Erika?
8: Sica? Sica? Oh!
7: Sì?
8: Senti, stra cosa, praticamente c'ho un problema con un pesce un po' particolare, perché credo che ci sia stato un mezzo malinteso con un amico, mi ha regalato un pesce un po' fuori misura e sto un pelo facendo fatica a gestirlo. Volevo capire due consigli e se avevate il mangiare adeguato a sto pesce.
7: Ok, che tipo di pesce le è stato preso?
8: Credo che sia uno squalo, cioè adesso sarà intorno al 1,5 m, 1,10 m. Cioè è stretto nella vasca tutto scasciato, però è vivissimo. Credo che sia anche una cosa mezza illegale, non credo che sia neanche possibile tenerlo in casa. Infatti c'ho un po' di ansia che arrivano i carabinieri per sta cosa. E non so più che cosa dargli da mangiare. All'inizio ho iniziato con diciamo la fesa di tacchino, le robe di carne che potevo comprare al supermercato, tanto che non mi sembra magari la dieta adeguata. Cioè, comunque ci tenga, un animale selvatico, mi spiace che stia male, capito? La situazione.
7: Ok, ma l'è stato preso in un negozio di animali oppure tipo pescato?
8: No, secondo me se l'è fatto in qualche appartamento, oppure perché sto mio amico che me l'ha regalato non è uno tutto registrato, va a rubare, magari è andato a rubare in qualche acquario, qualcosa, capito? Cioè, credo che.
7: Okay.
8: Cioè, come mi devo comportare? Anche perché non so neanche come trasportare, non è che me ne vado in giro con uno squalo in spalla, capito? Cioè, deve stare nell'acqua.
7: Ah, immagino.
8: Quindi non ho neanche una vasca.
7: Oddio, capire soprattutto la tipologia di pesce, lì posso capirlo solo
8: proprio squalo,
7: foto.
8: Cioè i denti proprio squalo, quelle che tirano fuori. Io quando gli do la carne vedo che proprio la bocca si apre tipo bocchino, no? Che proprio.
7: Ok, allora l'unica come tipologia di alimentazione, se si vuole restare un po' sul low cost, gli si possono dare magari le teste di pesce, cose del genere, per integrare un attimo. Allora, io le consiglierei, eventualmente adesso le do la mail nostra del reparto. Lei se riesce a inviare una appunto la foto dicendo guardate mi serve dei consigli sulla gestione e diamo un'occhiata e vediamo cosa fare, insomma.
8: Cioè, ma volendo, se io mi introduco in una casa che c'ha la piscina, no? Perché qua in zona ce ne sono un paio che credo che i proprietari non ci siano, siano all'estero. Se mi introduco nella casa e vado dove c'è la piscina, ci butto 4-5 kg di sale. Volendo, ce lo posso buttare nella piscina. Se trovo il modo di trasportarlo
7: in
8: motorino.
7: No, anche perché se sono le videosorveglianze, lei può essere accusato di abbandono di animale e anche la galera di 2 anni, 3 anni.
8: Ah, per l'abbandono di animale.
7: 5 più una multa di 6.000 euro o 10.000 euro.
8: Sì, diciamo che. Di più delle frazioni. Dico di più delle frazioni, cioè il fatto che entro in casa di altri non è un problema, il fatto che abbandono l'animale è un casino.
7: Esatto, quello è il problema.
8: Guarda, sei veramente gentilissima, ti faccio l'ultima domanda. So che è disumano, però a un certo punto so che in certi posti del mondo lo fanno. Cioè, alla fine è un pesce molto grande, è commestibile?
7: Se non so la foto e non ho idea, purtroppo, oddio.
8: Cioè, ma in linea di massima, comunque, se le grigliano. Cioè, se le grigliano gli squali.
7: Cioè, un attimo, ripeto, piglio 4-5 kg. Prima la specie.
8: Ah, perché sennò pigli 4-5 kg di carbonello, risolto i problemi, faccio una pasta, capito? Vabbè, dai, senti, facciamo così. Adesso dammi sta mail che ti mando la foto, così magari mi dai una mano a capire. Poi vediamo, al massimo
7: sì,
8: me lo carico
7: volentieri.
8: In spalla. Ah, magari gli metto un cappuccio con dell'acqua, respira per mezz'ora che arrivo lì con la moto. Se gli metto tipo un sacco stretto sulla testa, dove sono quei
7: no,
8: tagli,
7: no,
8: tipo coltellato.
7: Lo lasci pure lì, per amor di Dio, che fuori non meglio non devi.
8: No, perché sennò io ho visto che lui respira, c'ha cioè, questi tipo coltellate sui lati della testa, vedi che si aprono e respira da lì. No?
7: Sì, quelle sono le branchie e non è l'ideale che rimangano a secco.
8: Infatti io gli mettevo un, che cazzo ne so, qualcosa in testa ermetico con l'acqua, tipo un casco.
7: No,
8: e me lo portavo in
7: questa cosa funziona solo e ripeto solo e, ed esclusivamente eventualmente per alcune tipologie di mammiferi acquatici, non per
8: capito.
7: I pesci o gli squali.
8: Ah, tipo i delfini che c'hanno l'ano sulla testa, ho capito. Allora mi dia pure la
7: sì,
8: mail.
7: Lo schiaffatoio.
8: Schiaffatoio. Schiaffatoio. Tipo la fica.
7: Zoo.
8: Ah, come quello di 105, zo?
7: Underscore.
8: Che cos'è?
7: Barretta bassa.
8: Barretta bassa, zo, barretta bassa. Sì, chiocciola?
7: Chiocciola.it.
8: Ok, punto it.
7: Perfetto, grazie mille.
8: Ciao.
1: È assurda questa
8: cosa. Ma che conversazione è stata?
4: Assurda.
8: Ma che conversazione è appena avvenuta? Questa è la più grande professionista della Terra. Madonna, dopo questo cosa vuoi fare? Non puoi fare più niente.
4: Io volevo chiamare quello stronzo toscano.
8: E fatti un giro di Toscana, vediamo se risponde.
5: Pronto?
4: Oh, cafone.
5: Oh, ancora.
4: Lo sai che sei un cafone?
5: Allora, se mi dici in serie io riesco a riconoscere, ci dà con te. Se no è un numero privato, io non ci parlo.
4: Sono Giovannino, te l'ho detto prima, cafone.
5: Non ho capito chi sei. Giovannino per me vuol dire tutto e non vuol dire
4: Giovanni,
5: nulla.
4: Giovanni, ma cos'è che vuoi sapere? Dimmi esattamente cosa
5: vuoi. Non voglio sapere nulla, voglio sapere che vuoi, sapere che mi ami.
4: Allora, ti ho chiamato perché ho bisogno di roba per gli animali.
5: No, io vieni qui e quando
4: cafone.
5: Ti vedo chi sei ti do la roba per gli animali.
4: Ma che cazzo sei? Ma sei scemo tu, cafone. Ma pensa a te sto coglione cafone di merda. Ma che cazzo vuol dire? Minchia lo scanno questo. Lo devo scannare. Segna il numero di telefono che è finito questo. Proprio lo rovino. 60 Wonderland con questo personaggio. Preparatevi
8: Con cafone.
4: Sì con cafone. Tutta la vita.
8: Cafone toscano è bellissimo.
4: Mamma mia, lo devasto.
8: Minchia

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peperlizia.
2: Vai, dai! Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo sul mio canale Twitch, sempre pieno di sorprese. Oggi proviamo un titolo destinato agli amanti della Formula 1 che si chiama F1 2020 January, nel senso di gennaio. Vediamo! Allora, cominciamo dalla schermata di presentazione, subito due cose particolari. Il puntatore del mouse a forma di dito bruciato di Niki Lauda. Una scelta un po' strana, diciamo, umoristica, però fa ridere, dai. Anche il fumo che esce, simpatico, dai. E poi il fatto che ogni volta che sposti la freccetta del mouse fa il suono della macchina che passa. Un po' da fastidio. Ma c'è cazzo, è la cumplanare dei bear, dove si spegne? Togliami il suono che rompe il cazzo, dai. Bene, vediamo le opzioni. Allora, prima di tutto devi scegliere la macchina. Il gioco non ha ottenuto i diritti per usare i nomi originali, diciamo, delle scuderie di Formula 1 e quindi ci sono dei nomi di fantasia, diciamo. Ad esempio c'è la Ferrari, la Zbak Kalek, la Bambudo Kamumu, la Kurusuku Purumunu. Ma che cazzo è? L'ufficio immigrazione? È che devo guidare la macchina o far permesso di soggiorno? Vabbè, scegliamo la Ferrari che almeno ci assomiglia. Vediamo le opzioni, cosa possiamo fare. Allora, scorriamo il menu di gioco. E... l'opzione corsa non sta. Perché non sta? Ah, giusto, è gennaio. A gennaio non si corre. Che delusione. Vabbè, vediamo le altre opzioni. L'unica opzione del gioco è quella box. Praticamente tu che cosa devi fare? Devi preparare la macchina in vista del mondiale, diciamo, no? Vediamo che cosa puoi fare. Ci sono delle piccole quest. Cominciamo dalle gomme. Le gomme si possono gonfiare. Ma vediamo. Alle gonfi. Gonfi. È bello, ma... non è proprio il massimo intrattenimento. Sembra di stare al Marco Matrassi. Vabbè. Quest completate, vediamo la prossima. Puoi lucidare la carrozzeria. Con R1 lucidi a destra, con L1 lucidi a sinistra. L1, R1, L1, R1. Mo che cazzo, karate chi? Sediamoci all'interno dell'abitacolo per provare tutte le funzioni legate alla motorizzazione. Eccoci qua, la guida della nostra F1. E sta arrivando giustamente una persona che deve essere un meccanico Ferrari.
3: Io pulire il vetro per te, da tu me un euro io pulire
2: il
3: vetro.
2: No, è uno che vuole pulire il vetro.
3: Pulire, pulire.
2: Non me lo devi pulire il vetro che non sta nella Formula 1.
3: Io pulire il vetro, non ti preoccupi, io pulire tutto.
2: Ma buttate l'acqua in faccia col sapone. Fighi e bocche. Ok, completiamo tutte le missioni relative alla messa a punto del motore. Ad esempio il numero di giri, ecco, il volante, tutti i pulsanti, il cambio, l'iniezione dei liquidi, la freccia, l'accendi i sigari. Ma che cazzo, una Formula 1 o una Twing? Beh, che approssimazione. Ok, finalmente la nostra Ferrari arancione e nera è pronta per correre in pista. Andiamo al prossimo livello che si chiama F1 2020 February. Ma... 109 euro per giocare. Ma c'è cazzo con 50 vado a puttane sulla starter. Che delusione. Che fregato. Prima di salutarci vediamo una nuova espansione di un gioco che sta spaccando da tutte le parti, che si chiama Among Us, che è praticamente questo gioco dove devi scoprire chi è l'assassino. L'espansione si chiama Among Us Pendido. Vediamo.
4: Sono stato io.
2: Ma è subito. 4 secondi dura. Sto cazzo di buscetta. Buttate via 99 centesimi. Che espansione di merda. E per oggi è tutto ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.
5: Radio 105.

0: only a 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, Meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Eccomi, sono pronto!
2: Bene, bene, bene, bene. Partiamo subito con la prima domanda. Ricordiamo che in palio ci sono i gengiscanissimi premi, eh?
3: Scusa l'interruzione in apertura, ma Gengis Khan è un nome proprio di persona e quindi non può essere usato come attributo.
2: Che due coglioni questo cagacazzi, eh? Bene, no, bene, no, bene. Salutiamo la scossa e pronti a girare la ruota!
3: Scusa, ma vorrei ricordarti per l'ennesima volta che questo programma non è provvisto di scossa né tantomeno
2: di ruota. Sì,
1: io voglio vedere la figa.
2: Bravo, vedi, è per questo che ho chiamato in causa la scossa, mio caro Gabrienzo. Ma attenzione, partiamo subito con la prima domanda. Cosa preferiresti? A. Avere il potere di cancellare i ricordi delle persone sbagliandogli sulla fronte, oppure B. Avere il potere di leggere il pensiero degli animali leccandogli il buco del culo.
1: Io avevo un gatto da piccolo.
2: Bene, bene, bene, bene, molto attinente. Quindi la risposta è la A o la B, caro Gabrienzo?
1: La babba.
2: La babba, quindi la B.
3: Scusa, ma non ha pronunciato in modo chiaro la risposta che ha selezionato.
1: Signore mi sta antipatico.
2: Sì, è proprio un rompicoglione.
3: Infatti lo bestemmio spesso, però voglio dire, deve dire o A o B.
2: Bene, allora bravo. Secondo il regolamento di Bruzuf.
3: Ma sai il cazzo del regolamento di Bruzuf, non c'è nessun Bruzuf, c'è il notaio di Avellino che è qua con noi. Dice che deve dire A o B, forza.
1: A o B.
2: Bravo, bravo, risposta esatta, bravissimo.
3: No. O A o B.
1: Beh. O A o B.
3: Che abbiamo preso una cocorita.
2: Sei giugiullare proprio.
3: Non
2: sei
3: esiste, un giugiullare.
1: Schifo Deus.
2: Prego, prego, Gabriele.
3: Giugiullare non esiste.
2: Allora, risposta esatta, andiamo avanti subito con la seconda domanda. E non dimenticare, Gabrienzo, che abbiamo dei premi parapalpifimi, eh.
3: Ma parapalpifimi proprio.
2: Quanto rompi coglioni.
3: Ma non c'è, ho consultato la pagina, te lo giuro, non c'è.
2: Avere la bocca di Gabriele Muccino al posto del buco del culo, ma essere in grado di scorreggiare canzoni dei Beatles. Oppure B. Avere il naso di Pippo Franco al posto del cazzo, ma essere in grado di volare dopo aver mangiato due etti di cerume di Maurizio Crozza. È difficile, eh? È difficile, Gabrienzo.
1: Che cosa devo fare?
2: A o B, Gabrienzo. E così ti puoi aggiudicare i nostri zazzalallalalla premi, eh?
3: Non c'è zazzalalla. Non c'è, non esiste zazzalalla. Chi l'ha mai, ha mai visto uno una trasmissione televisiva? Uno dice zazzalalla. Non c'è.
2: Bene,
3: non
2: allora vai nel confessionale.
3: No,
2: vai nel
3: confessionale. Non c'è il confessionale. Quella strozzata dei reality con quattro stronzi della televisione. Non c'è, non c'è. Devi rispondere, devi scegliere la risposta.
1: Che devo fare?
2: A o B. A o B, Gabrienzo.
1: Che vuol dire?
2: Scegli A o B, Gabrienzo.
1: A destra.
2: Destra.
3: Che sta pipa? No, destra. Ci sono due lettere. Le vede in alto?
1: Sì.
3: Ecco, scelga quella che le piace di più.
1: Quella verde.
3: Porco. Io ho detto che dovevamo farlo in bianco e nero, so cazzo di problema. Allora, famo la più facile. Allora, la casetta o il paio di zizze?
1: Non c'è una torta?
3: Sì, è la O, che è grosso come il bucio del culo che gli faccio io. Vuole quella?
1: No.
3: Ecco, allora famo B?
1: B.
3: Bibi.
2: BBB, la risposta esatta, bravissimo Gabrienzo. Sei arrivato all'ultima domanda. Se risponderai correttamente, potrai scegliere uno dei nostri problematici.
1: Posso andare in bagno?
3: No.
2: No, no. Allora attenzione, Gabrienzo, cosa preferiresti? A. Avere le palle di Gabriel Garco al posto dei capezzoli, possedere un cane che fa degli stronzi a forma di Luciano Ligabue e poterti cibare esclusivamente delle unghie dei piedi di Robert De Niro. Oppure B. B. Avere le tette di Diletta Leotta al posto delle chiappe, possedere un gatto con la faccia di Gigi Proietti e poterti cibare esclusivamente del sudore inguinale di Jerry Calà.
1: Non lo so!
3: Ma dai, ma dirà una monetina, porca puttana, dai, vai, testo croce, dai.
1: Ho solo 10 euro.
2: Vuoi la chiamata da casa, il 50%?
3: Scusa, ma per un altro gioco non abbiamo la chiamata da casa.
2: Non abbiamo un cazzo.
1: Basta fumare.
3: Non come fa ad avere il 50% della roba OB? Allora glielo dico io.
1: Si può fumare?
3: No.
1: E allora?
2: Gabrienzo, devi scegliere tra la A e la B. Difficile, eh?
1: E se sbaglio?
2: Se sbagli non vinci i nostri Zanzabiriv premi.
3: Non sono zanzabili i nostri premi. Sono
2: saluti
3: normalissimi.
1: Lo
3: saluto.
1: Io non accendo lo stesso.
2: Bene, quindi
3: si è acceso il sigaro, scusa, ma questo sta fumando il toscano. Sta fumando un toscano, studio. Non si può, spegni. Manda la pubblicità, porca puttana.
1: Aspetti. Ti ho detto che devo andare in bagno.
3: Si è pure appizzata la scorreggia. Si è appizzata la scorreggia. Il concorrente si è appizzata la
2: scorreggia. Bene, cari,
3: no,
2: ascoltatori.
3: Ma cazzo, c'è puzza di merda e peli.
2: Allora
1: posso tornare a dormire in stazione adesso?
2: Un attimo, Gabrienzo, mandiamo la pubblicità e torniamo tra poco con il meno peggio quiz.
4: Nella notte di Halloween il citofono suonò. Dei bambini mascherati e di ora che ido. Rovistai nell'armadietto in cerca di caramelle e un qualche cioccolatino, ma purtroppo vi trovai soltanto siringhe, pasticchette e un cartoncino. Tenete, bambini, queste sono mentine speciali. E subito li vidi calarsi tutto come un gruppo di maiali. Nel gir di poco, la voce dello sballo batté forte sul tamburo e bimbo dopo bimbo venne alla mia porta a muso duro. Un nuovo business che debuttò perfino in prima pagina su tutti i giornalini, che mi rese famoso nella mia città come Gandalf, lo spacciatore per bambini.
1: Avete promesso il panino!
2: Siamo tornati in diretta al meno peggio quiz. Sono Schifadeus con voi per questo momento molto importante. Il nostro concorrente deve scegliere tra A e B. Vediamo se è pronto, Gabrienzo, A o B.
3: È lei, Gabrienzo, eh? Oh!
1: Sono io?
3: Sì, Barbone. Dai, forza.
1: Posso dormire qua stanotte?
3: Sì, ti metto pure i cartoni e i topi.
1: Bello!
3: Bello, sì, di A o B, per favore.
1: B!
2: B! Benissimo, la risposta è esatta! Bene, Gabrienzo, ora è il momento di scegliere il tuo premio. Le opzioni sono A, un gettone della doccia da usare in qualsiasi campeggio dell'Albania. B, un bellissimo bouquet di crisantemi rubati alla tomba di Leslie Nielsen meno di 2 anni fa. Oppure C, l'opportunità di lanciare la nostra moneta magica. Se esce testa vinci 1 milione di euro. Se esce croce ti verrà sostituito il cazzo con una Barbie vestita da zingara. Cosa scegli? Cosa scegli?
1: Il panino!
2: No, A, B o C, Gabrienzo.
1: Me l'avevate promesso ieri!
3: Oh, damo, dai, di A, B o C che andiamo a casa.
1: A, B o C!
3: No, una devi dire, scegliene una.
1: Dov'è il panino?
3: Nella C.
1: C!
2: C!
3: È di tua madre e di tuo nonno.
2: Ah, coraggiosissimo il nostro Gabrienzo. Eccoti la monetina magica e buona fortuna, ricordiamo.
3: Tocca Sancula! Dove corri? Figlio di puttana! Ci ha fottuto la moneta! Porco c***o, detto non piai i barboni! Dove corri? Vieni, vieni, Gabriele, vieni! Vieni, che c'è il panino con la Nutella, vieni! È fresca di giornata la Nutella, l'ho fatta mo!
1: Posso fare la cacca?
3: No, ho già fatto la Nutella io!
5: Welcome to the zoo!
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: egregio medico del portale prestigioso medicone.it. Mi chiamo Gaspare e ho un imbarazzante problema intimo. Posso chiedere un consulto a lei prima di andare in ospedale?
1: Accidenti, mi perdoni, ma non sono un cazzologo. Se si tratta di problemi inerenti al suo pene, non posso aiutarla. Si rivolga a uno specialista peniatra. Grazie, salve.
0: Per Giove, doc. Scusi, ma da quello che mi ha detto un mio amico che si è rivolto a lei precedentemente, lei è uno che ne sa, quindi pensavo potesse aiutarmi.
1: Questo qua mi rompe i coglioni, c'ho da fare, cazzo. Mi perdoni, signor Insistozzi. Le ripeto che non fisso tordi. Salve.
0: Chiedo scusa, ma non ho capito. In che senso tordi? E poi non mi chiamo Insistozzi, ma Rossini della Gherardesca. Corona, gioiello.
1: Cercherò di essere più chiaro. Tordo per uccello, Insistozzi perché mi sta rovinosamente distraendo mentre sto operando una signorina dell'est, virgola, un'operazione molto complicata. Sto impiantando una sonda minchiale, quindi mi scusi, ma non mi interessa. Punto esclamativo, faccia arrabbiata e pendolo, così per il tempo.
0: Ma che peccato, dottore. La ringrazio. Chiederò al mio maggiordomo di portarmi all'ospedale.
1: Figa, maggiordomo. Alt! Maiuscolo, punto esclamativo. Mi perdoni, ma credo di aver letto una parola curiosa. Per maggiordomo, intende lo schiavo legale?
0: Chiedo perdono, ma non definirei così uno dei miei dipendenti.
1: Accidenti! Punto. Guardi, la signorina dell'est può aspettare che l'anestesia al naso faccia effetto. Quindi, clicchi qui, se può gentilmente fare una donazione di buon cuore a questa Poste Pay le sarei grato, solo minimo 5 zeri sotto Ecafone. Grazie.
0: Ma certo, mi prodigo, grazie.
2: Eccomi, dottore, salve. Mi scusi se ho insistito, ma mi duole enormemente l'intimo e mi vergogno da matti ad andare in ospedale. E siccome è sera, il mio medico personale è irrintracciabile, ho pensato a lei, sotto consiglio.
1: Non si preoccupi, incidenti, bella dimora, vedo. Sono anche gli arazzi, cosa che non vedo al Medioevo. Ci sono io, anzi, se devo proprio dirglielo, in quel medico personale io non ci vedo un grande professionista, lasciarla così a piedi, lo cambierei. Anzi, guardi, non si faccia problemi se per caso sente che fra noi c'è empatia, io, cioè, voglio dire.
2: Grazie, lo terrò presente. Ma, scusi, ma che strano studio. Ma quella è una Colnago del 76, bellissima. Ci correva il nonno. Grande appassionato. Cosa fa? Colleziona?
1: Sì, sono un estimatore di cimeli sportivi. Ecco, vede? Questo è un pallone tango, famoso negli anni 80. Queste sono due racchettoni da spiaggia tipo Mare 82. Presente, si giocava, si tirava la corda.
2: Wow, bellissimo.
1: Sì, modernariato. Questa è una follia, guardi, veramente. Ma mi dichi, signor Ricchissimi, mi dichi?
2: Allora, guardi, sai, è imbarazzante.
1: Ma non si preoccupi, si confidi, prego, prego.
2: Ma, guardi, sento un leggero fastidio alla prostatina quando urino.
1: Ah, sa che... Cosa? Guardi...
2: Non faccia così, che mi impressiono, che cosa?
1: Guardi, considerando che siamo distanti e che deontologicamente non do diagnosi così delicate a distanza, se le può andare bene, con una piccola somma verrei personalmente da lei. Guardi, faccio sto sacrificio, ma solo per professionalità.
2: Ma non mi permetterei mai, dottore, di disturbare.
1: Ma stia tranquillo, è la mia missione, signor Super Pieno. Proprio, che bello orologio, cos'è? Vacheron. Lei dove risiede?
2: Guardi, oggi sono in centro a Roma. Fra due giorni Parigi.
1: Perfetto! Io sono a Sesto San Giovanni a Milano, sono dietro l'angolo.
2: Ma guardi, dottore, che saranno 600 chilometri.
1: Ma stia sereno, per un caso come il suo non ci sono problemi. Cos'è, un diamante quello che vedo al dito? Figo.
2: E dunque grazie, gentilissimo. E sapere che lo fa così gratis mi riempie il cuore.
1: Col cazzo.
2: Cosa, scusi?
1: Dico col cazzo. Detto fra noi medici che augurano, cioè proprio un augurio di buona guarigione. Cioè io la vedo col cazzo. E lei, oh, grazie. Comunque per la trasferta e le spese e per le cose di cose alla fine saranno un paio di pali.
2: Pali?
1: Sì, pippi, dai, una sciocchezza.
2: Pippi?
1: Sì, dai, un paio di millini.
2: Ah, ok, 2.000 euro. Ma anche se non fosse un problema, io non posso darle questo denaro perché non ho accesso ai fondi familiari per via degli assetti ereditari. Ma so che lei capirà.
1: Capito.
2: Cosa, dottore?
1: Che sei affetto da fancul.
2: Di che si tratta?
1: Che devi andare a fanculo, stirato di merda!
2: Ma cosa? Scusa?
1: Ma va a cagare, ma pensa a te, tutti io. Vabbè, torniamo al mio lavoro serio, va. Allora, Svetlana, come ci muoviamo per la sonda?
3: 50 bocca, 100 davanti, no dietro, che omorroido.
1: Facciamo un 75 all inclusive, compresa la ricetta? Ok? Ti scoccia se mi trucco un attimo?
3: No, no, tu fa. Lascia piccola per me.
1: E ne ingorda. Bamboleiro!
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano.
7: Baciamelo piano.
6: I super erotici.
8: Mamma, mamma! Guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
9: Quello è Iron Pen!
10: Cappella! Riduci la velocità!
11: Subito, signore.
10: Apri il culone! Rientriamo in casa!
11: Apertura culone di casa. Buco del culo in fase di apertura, signore.
10: Cappella, ricordiamoci di oliare il culone. Fa un rumore fastidioso.
11: Ha ragione, signore. Sembra il culo della moglie di Mazzoli.
10: Non esagerare, Cappella. Non esiste nulla di così grande e rumoroso.
11: Mi ha fatto ridere, signore.
10: Oddio, che succede, Cappella?
11: Intrusione, signore. I sensori indicano che un ladro è entrato in casa sua. Attivo i sensori antinegro?
10: Cappella, perché abbiamo i raggi antinegro?
11: Non ne ho idea, signore. I telegiornali italiani dicono che quando si cerca un colpevole è sempre negro.
10: Che mondo di merda! Dove sono finiti i terroni? Una volta i terroni erano il male del mondo.
11: È la donna Pompino, signore. La donna Pompino dice slurp, gnam, gnam, succhia cazzo, ciucci, glu glu glu, Iron Pen. Ci vediamo a casa tua, c'è un pericoloso delinquente. Slurp, pompa.
10: Ricevuto, sgranocchia minchie. Presto, fai rotta a casa mia, Cappella.

0: cosa stai facendo, Iron Pen?
1: Sto provando la durezza del mio cazzo.
2: Fin do caminho, mi sparo un bocchino, mentre faccio il seghino.
3: Iron Penny, Iron Penny, meno male che sei arrivato con le tue balle palle rasagnole. Ma è lungo che non dai altro. Abbiamo trovato questo brutto malvivente che sta invece per entrare in casa tua.
4: No, ma lordo, adesso ci manda un saffelli che ci dà il tappino.
3: Eccolo, prendete quel negro.
5: Chi? Io?
1: Forza ragazzi, catturatelo, spogliatelo nudo e ammanettatelo.
5: No, no, no, aspettare. Io essere giardiniere di signor Strack. Non mi riconosce? Essere io, guardare. Vengo da Ghana, mangio banana. Lavoro per 8 anni, cazzo, non ricordare?
1: Non mi convinci, ombra indipendente.
5: Ma no, io avrei visto tutto. Ladro essere ancora in casa, sta rubando argenteria, orologi, chiave di macchine, carte di credito.
1: E di che colore sarebbe questo presunto ladro?
5: È bianco. Bianco con capelli biondi, occhi azzurri.
1: E allora non può essere ladro. Forza amici, spogliate questo criminale e diamogli la punizione che si merita.
5: No, no, perché voi bianchi avete grande con noi colorati?
2: Te lo spiego io, adesso che te lo spiego facile. Un ragazzo nero va a cucina dove sua mamma sta cucinando e accidentalmente si rovescia la farina addosso. Guarda sua madre e ci dice: mia mamma, sono un ragazzo bianco. Sua madre lo sculaccia e ci dice: ripeti a tuo padre che cosa hai detto. Suo padre lo fa piegare lo sculaccia e lo rimette su e ci dice: e ora che cosa sei? E il ragazzo risponde: sono stato un ragazzo bianco per solo 5 minuti e già voi negri mi state tutti sui coglioni.
4: Hai capito, sigla veline?
5: Aia! Aia! Aia! Fare male!
6: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
3: Stufamento,
2: tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alessio, un camionista bresciano. Volevo chiedere una sderenata per la mia ragazza Nicole, barista di Brescia, alta 1,80, magra e, a detta mia e non solo, la gente va al bar solo per guardargli il culo, sempre con quei leggings da balorda. Ora abbiamo avuto una bambina e grazie a Dio gli sono cresciute pure due belle tettone ora, visto che prima era piatta come una tavola. Ve la lascio in pasto, grazie.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Nicole?
2: Sì.
3: Ciao Nicole, io sono Umbriake. Mi ha scritto Alessio, il tuo marito.
2: Sì.
3: Per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Ah, sì.
3: Dai, allora te la faccio sentire subito. Andiamo.
4: Nicole, ma quant' si bon.

0: Sei lì, Nicole?
1: Io. Molto bella.
0: Grazie, grazie, sono contento. Vuoi dire qualcosa ad Alessio?
1: Che lo ringrazio tanto.
0: Ma anche noi lo ringraziamo tanto, perché le serenate sulle tette a me piacciono tantissimo. va bene, ti lascio accoccolare la tua bambina. Allora, buona serata.
1: Ok, grazie mille.
0: Un bacione, ciao ciao.
1: Ciao, grazie, ciao, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Stefano da Pozzallo. Volevo dedicare una sderenata a mia moglie Elisa. La sera fa finta di iniziare un rapporto, poi si addormenta col mio uccello in mano. Ti prego, svegliala.
4: Pronto?
0: Pronto? Ciao, in realtà io cercavo Elisa.
4: Sì, sì.
0: Grazie.
5: Pronto?
0: Ciao Elisa. Sei tu Elisa?
5: Ciao.
0: Sei lì. Ciao, io sono
5: sì.
0: Umbriake. Ti ho chiamato perché tuo fidanzato Stefano ci ha scritto per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
5: Sì, certo.
0: E dai, allora mo te la faccio sentire. Andiamo!
6: Elisa è la moglie di Stefano da Pozzallo, che vorrebbe frequentemente usare con te il suo bel pisello. Ma tu Elisa hai un modo di fare strano. Glielo fa intostar, poi ti addormenti col suo bel cazzo in mano. E da quanto pare hai preso questo brutto vizio,

0: Ti è piaciuto, Elisa?
1: Tantissimo, grazie.
0: Ma non è che tu sei appassionata di videogiochi anni 80, secondo me, che ti addormenti sempre col joystick in mano, eh?
1: Sicuro.
0: Oppure tipo andi stress, che poi ti addormenti, eh? Ma come mai succede? Lavori assai e ti trovi stanca la sera?
1: Sono stanchissima, sai com'è.
0: E fatti un pippotti di cocaina e scopazzi, scusa, che fa?
1: Ok, grazie.
0: Senti, vuoi dire qualcosa a tuo marito?
1: Cosa voglio dire a mio marito? Vabbè, dai, tranquillo, stasera ti accontento.
0: Chic e chuck stasera, alla grande.
1: Vabbè, stasera, ok. Va bene.
0: Ti mando un bacione, Elisa.
1: Un bacio anche a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tanto tempo fa, i supereroi dovevano essere belli, muscolosi, maschi alfa, con un pacco grosso in evidenza sui loro pantaloni attillati, forti, veloci, con peculiarità straordinarie. Oggi il mondo è cambiato. Il maschio alfa è diventato il cattivo, il merda. E se ti piace la fica, devi quasi vergognarti. Per questo, la Franco Cinema Produzioni Wow ha lanciato sul mercato una nuova serie che sta facendo tremare la Marvel e la DC Comics.

E anche se culo non fa figli e svegliarsi con Din Don Dan nel letto mi fa rabbrividire. Arrivano i super erotici, gli eroi che ci meritiamo. Iron Pen, super comparsa, la donna con la candida sul naso, troglodita robot, culo ingordo man, iperatrofizzato e tanti altri. Sono i protagonisti de... i super erotici.

0: Sean Penn, c'è una nuova potenziale recluta che chiede di essere ammessa nei super erotici.
1: Ah, ottimo, ottimo. C'è sempre bisogno di forze fresche. Presto, fallo accomodare.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Bene, bene. Benvenuto nei super erotici, caro... Come ti chiami, caro...
2: Super pedofilo.
1: Come, prego?
2: Super pedofilo. Il mio nome è Super pedofilo.
1: Immagino sia uno sfortunato caso di omonimia. Insomma, un cognome un po' così, diciamo. Hai capito, ecco.
2: Plasmon! Sento profumo di Plasmon! No, no, no, no, no, no. Non è il mio cognome, il mio nome è d'arte. Perché come pedofilo sono veramente super. Pampers.
1: Adesso conto fino a tre. Se al due non ti sei ancora levato dai coglioni, ti apro il culo come una noce di cocco.
2: Eh no. Se non mi ammetti nei super erotici, ti denuncio per discriminazione.
1: Ma quale dannata discriminazione? Discriminazione, un pedofilo. Hai sentito, super comparsa? Ha fatto la battuta. Ridi, merda, ridi.
3: Troppo. Come prima.
4: Possiamo usare come prima.
1: Ma mi scusi, regista, siamo in un momento delicato dove si toccano argomenti. Insomma,
4: Scusate, però io non voglio recitare con un pedofilo. Scusi.
3: Ma questa è una finzione, un attore.
4: Mi fa schifo. Certo.
1: Ma anche a noi, infatti, tra poco ci sarà poi una svolta.
4: Ma che svolta ci deve essere? Va bruciato vivo.
3: Ma senta, scusi, adesso ci risparmi le sue teorie. Questa è una recitazione, si mette in
1: scena. Una svolta.
4: Ma che svolta ci deve essere? Va bruciato vivo.
3: Ma senta, scusi, adesso ci risparmi le sue teorie. Questa è una recitazione.

0: Che divertente.
1: Non era una battuta, Iron Pen. Non li leggi i giornali? Ieri il nuovo presidente Lex Luthor ha approvato il decreto delle dispari opportunità.
2: Il decreto sulle dispari opportunità? E che cazzo vuol dire?
1: Vuol dire che da oggi, per legge, ci deve essere tutto dappertutto, Iron Pen. Merda nel cioccolato, eterna nei figli gay, preti a capo della NASA, aborti in chiesa, chirurghi spastici, calciatori alfabetizzati, modelle cesse, cadaveri in palestra e anche pedofili nei super erotici. È la legge, Iron Pen. È la legge.
2: Ok, una cosa alla volta. Intanto tu muori, pedofilo di merda.
3: Porco, le tiro una anch'io sto merda. Pam, pam, figlio di puttana. Becca ti sto.
4: Stop, coglione di merda. Che fa? Ma cosa fai? Ferisce sul cadavere? Ma che fa?
3: Pezzo di merda.
4: Ma già la serata, è una finzione. Lo sta a gonfiare, sei fermi.
3: Sto che merda.
4: Ma scusi, ma non se la ci trasportare. È la scena, bastava la serata, si capiva. Scusi. Basta.
5: Dai, veniva anche da parte mia.
4: No, a casa.
3: Dettene un altro.
4: Basta, basta. Portatelo via, portate fuori. Ci dispiace tanto, signor Pung Tzu, come cazzo si chiama? Ci spiace. Non so professionisti, le chiedo scusa.
5: No, stronzo.
4: Ma signora, anche la forchettata nella coscia però. Dove l'ha piata la forchetta poi?
5: È quella avanzata dal pranzo.
4: No, non gli sputi, che poi si vede sul set che si illumina tutto.
3: Pezzo di merda.
4: Ma basta, se ricomponga.
3: Adesso vi tiro un sasso. Ah, il sasso,
4: cioè. Il sasso di polistirolo. Ma che no, vede che descena. Guarda, ha fatto un millimetro.
3: Infatti era leggerissimo.
4: Non
3: però
4: è lei
3: se
4: che
3: fosse
4: molto
3: stato
4: forte.
3: Vero, gli aver fatto male a quel merda.
4: Anche lei, se fosse stato un vero attore, avremmo già finito di girare sta scena. Prego, andiamo avanti con la battuta di Iron Pen.
2: Ora concentriamoci sulle cose importanti. Dobbiamo fermare l'ex Lutero. Presto, contattate i seguenti super erotici. Carta e penna, super comparsa.
3: Non ce li ho, aspetti un attimo.
2: Che cazzo.
4: Ma faccia finta, ma come ce li ho? Ma faccia finta, tanto non è inquadrato. Dica subito, Iron Pen, chi cazzo se l'ancula?
3: Ah, faccio finta di scrivere su un foglio immaginario.
4: No, perché tanto non è inquadrato. Dica sì, Iron Pen, andiamo avanti.
3: Allora.
4: Prego, vado. Ridia la battuta, Iron Pen. Andiamo, dai, chiamiamo i seguenti super erotici, prego.
2: Presto, contattate i seguenti super erotici. Prendi carta e penna, super comparsa.
3: Va bene.
4: Ma che sta in bagno, scusi? Che sta a cagare? Ma fino al secondo fa era a fianco a lui.
3: Ho capito, però siccome sono fuori campo, ho pensato, io sono uscito di scena per andare a fare qualcosa di...
4: Cosa? Aprirsi una scatoletta dei pelati? Che è andata a fare?
3: Magari in cucina, a cucinare del riso, non so.
4: Dica semplicemente sì, ce li ho, una cosa del genere. Dica qualcosa di affermativo, prego.
3: Comunque sono in un'altra stanza.
4: No, lì a fianco a lui, solo che non si vede, è inquadrato. È fuori campo, ma non così fuori.
3: Ma perché non mi inquadrate se sono di fianco, non ha senso.
4: Perché, ma se faccia i cazzi suoi, ma io non sono tenuto a spiegare a lei le note di regia. C'è uno storyboard, guardi lo storyboard.
3: Cosa c'è?
4: Lo storyboard.
3: Ah, non ci so andare.
4: Su che?
3: Sullo storyboard.
4: No, lo storyboard è una cosa con le vignette disegnate. Vede quel foglio che c'è qua? Con tutti i quadratini disegnati, le immaginette, i fumettini.
3: Ah, io ci stavo facendo sopra i cazzetti.
4: Come i cazzetti? Scusi, quello è lo story. Lo stiamo seguendo per girare il film.
3: Ah, io pensavo fossero degli scarabocchi. Qualcuno si rompeva i coglioni.
4: Ma come scarabocchi? No.
2: Posso continuare? Mi scusi,
4: Prego, prego. Chiami i seguenti super erotici, sì. Prego. Tagliamola la roba dei carta e penna.
2: Va bene. Gli Orgiastici 4, Sega Telepatica Man, l'uomo con la cappella da baseball, capezzoli sulle pupille Woman, la culona invisibile, tanga sgommato Woman, Acquaragia Man, Spider Troia, Capitan Herpes e Gonorrea Confessa. In viaggio, super erotici! Ho detto in viaggio, super erotici!
6: Iron Pen, mi sa che si è ingolfato il motore?
2: Ingolfato? È impossibile, ho appena fatto fare la revisione.
6: Lo so, ma da oggi insieme alla benzina bisogna metterci anche un chilo di panna nel serbatoio. È la legge.
2: Ah, dannato Lex Lutero! Ma non finisce qui!
6: E anche lì, da oggi si dice non finisce qui e lì. È la legge, capo.
4: Aspetti, scusi. Scusi, lei è accovacciato, signor comparsa.
3: Ah, si vede?
4: Se la vedo.
6: Perché? Hai sbagliato yogurt.
3: No, perché per andare a cagare bisogna passare davanti all'inquadratura, no? Seguo il bagno dall'altra.
4: Ma lei è passato così come un nanetto, tutto accucciato, mentre l'altro faceva la battuta finale.
3: Devo andare in bagno, cazzo, cioè.
4: Ma non poteva passare dietro la telecamera, scusi.
3: È vero, non ci ho pensato.
4: Mamma puttana, la miseria.

0: miseria. Tutto da rifare. Pausa, pausa, pausa! Ne scoppia la testa, ne scoppia.
1: Riusciranno i super erotici a fermare il malefico Lex Lutero e le sue leggi assurde? Riusciranno a fermare questa ondata di frociaggine, come dice il buon Papa Francesco? O finiremo tutti ad incarci a vicenda? Scoprilo nella prossima puntata intitolata Lush Lane versus Marilyn Manson. Gemelli separati dalla nascita.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Questa sera Super Quark.
4: Ma che hai soprattutto stato un abito per fare la testimone, ma ha scambiato tutta la pellicetta.
5: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio, eccetera. Ma sempre in grado di rispondere alla domanda, quella polverina, vediamo. Ecco il tracciato. E tutti questi... Affinare. Beh, ricchissima. Alla tigre.

0: Ci troviamo alle pendici delle Ande, catena montuosa tra le più importanti al mondo, che annovera tra le più alte cime presenti sul pianeta, come l'imponente Chuedame, alto 7.567 metri, o il monte Koukatsketefreka, nome inca della possente montagna al centro di questa catena, alta più di 7.958 metri, che fa quasi una sega all'Himalaya. In questo incredibile comprensorio vivono popolazioni antiche, sopravvissute ai conquistadores spagnoli, che dopo il 1500 hanno colonizzato questi territori, depredando e sterminando, quasi cancellando la memoria antica, di popoli delle montagne, come gli Inca, Maya e Bitontini. Oggi sopravvivono popolazioni di pastori di merda. Merda è il nome in antico dialetto andino che indica gruppo, appartenenza, famiglia. Questi pastori di merda sono poi raggruppati in piccoli gruppi del cazzo. Cazzo è la parola in dialetto cicciazza che indica la parentela etnica. I pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, sono in grado di trarre sostentamento da un territorio durissimo che offre loro veramente poco. Infatti, i pochi pascoli a disposizione vengono sfruttati intensivamente per l'allevamento dello yak, o bisonte andino, o comunemente chiamato dagli occidentali vacca di tua madre. La vacca di tua madre è il parente più stretto delle nostre vacche domestiche europee, come le vacche rumene, le vacche italiane o le apprezzatissime vacche ucraine, più pregiate per il rimorchio e la chiavata, tipo di latte molto proteico. Ogni anno i pastori di merda si incontrano con i loro gruppi del cazzo per l'attesa festa del Puttana tua madre, festa nella quale i vari gruppi di pastori scambiano con agricoltori provenienti dai territori più a valle generi alimentari e prodotti in un enorme chiassoso mercato, ricco di colori e profumi. Il mercato du cazzo. In questo turbinio di canti e costumi multicolore si possono apprezzare frutti del duro lavoro dei pastori, come la formaggella, un tipico latticino fatto attraverso la lavorazione dei derivati della vacca di tua madre. Oltre ai prodotti alimentari, si possono trovare manifatture provenienti dalle lavorazioni delle lane della vacca di tua madre, che i pastori di merda, nei loro gruppi del cazzo, confezionano a mano nelle loro capanne stagionali. Sono quelle vecchie troie delle loro nonne, le anziane del gruppo del cazzo, che pensano a tessere questi capi di merda. Di merda perché prendono il nome dei pastori che le confezionano. Le vecchie troie sono così chiamate perché i conquistadores nel 500, alla vista delle donne anziane di questi gruppi etnici, le paragonarono alle troiazze, ovvero i particolari macchinari rinascimentali atti alla tessitura, tipici delle regioni andaluse. Queste vecchie troie lavorano incessantemente in questi gruppi del cazzo di pastori di merda per preservare un'antica cultura fatta di formaggella della vacca di tua madre, nell'attesa di un nuovo anno e di un nuovo mercato du cazzo. Queste montagne, l'ecosistema e la cultura delle popolazioni autoctone sono un patrimonio inestimabile per le nuove generazioni ed è nostro dovere preservarle. Nel prossimo episodio istigheremo due barboni a litigarsi 20 euro e una dose di eroina, mentre berremo una bottiglia di prosecco.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
2: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto, in studio domenica di sabato.
4: Un algido benvenuto, odiati amici sportivi all'ascolto per la seconda giornata delle Olimpiadi di Parigi. Due gli appuntamenti per i nostri portacolori quest'oggi. Allo stadio Bidibidon l'Italia del rugby affronta il Brasile, sempre del rugby suppongo. Mentre nella piscina olimpica va in scena la gara di nuoto sincronizzato. Ma diamo subito la linea al rugby a massimo voltaggio.
5: Domenica, colpo di scena! Nonostante il campionato di calcio sia fermo, qualche spastico mentale ha pensato bene di mettere in campo quel pezzo di merda di Guguru. Sembra una congiura nei miei confronti, perché questo incapace me lo trovo ovunque e in tutti gli sport. Porco...
4: Ma Benissimo, ti prego di stare calmo ed evitare spergiuri nei confronti di nostro signore. Evidentemente Guguru sa anche giocare a rugby. Dai, facci la cronaca e non rompere il cazzo che stavo mettendo giù una riga di colombiana per rinfrescarmi il naso.
5: Botte da Orbi qui alla partita di rugby! Ora vediamo che è l'Italia che attacca con Forte Cazzo! Forte Cazzo resiste al placcaggio di Steroidigno e la passa a Rinocerotto! Rinocerotto si infila in uno spiraglio! Intelligente testata! Poi, bellissima, apertura, perfumo di fica! Fumo di fica, fumo di fica, fumo di fica! Cazzottone alla Bud Spencer per stordire Culao! Fumo di fica, schiva un macete volante e la apre per Sperindio! Calcione altissimo di Sperindio! Tutti si fiondano sull'ovale, mischione furibondo! Orecchie che volano a destra e manca la testa di un brasiliano! Rotola fuori dal mucchio con un paio di coglioni dei nostri in bocca! Finalmente è Ragionieri che recupera l'ovale e lo consegna alla corrente Guguru, l'afritaliano, scatta velocissimo, una vera scheggia. Guguru evita due avversari, tira fuori una cerbottana e abbatte uno stormo di innocenti colombe. Ancora Guguru, imprendibile, mancano poche falcate alla linea di meta. Guguru si volta sghignazzando per deridere gli inseguitori, facendo il gesto del cordone ombelicale del Far West. No, no, no! Imperdonabile distrazione di Guguru, che per sfottere gli avversari va a schiantarsi di faccia contro il sostegno dei pali di meta e sviene come una cazzo di zingara in monopattino. Puttana la ovale recuperato dal Brasile. Porco. Ok, calma, stiamo giocando bene. Porco. Qui allo stadio del rugby, dunque, il risultato rimane invariato: Italia 0, portoghesi che non reggono l'alcol zero. Linea al nuoto sincronizzato.
6: Sì, grazie voce, sono oltre 50.000 i feticisti dei piedi accorsi col cazzo già in mano qui allo stadio della piscina. Fra poco avrà infatti inizio l'attesissima gara di Macarena sott'acqua. Le regole di questo brutale sport le conosciamo tutti. Ogni nazione deve trovare 8 gemelle, senza tette afflitte da una pagliaccissima paresi facciale e preferibilmente già truccate come le mignotte degli elfi. Poi le si lancia tutte in acqua e arriva Capitan Uncino che fa balla spugna, balla, arg! E parte una musica di Claudio Beethoven oppure messicana e gli elfi mignotta devono fare ciaf ciaf trallallà tipo Carla Fracica, ma tutte allagate. Vince chi si fa venire il miglior crampo al piede quando lo tirano fuori piano piano tipo sbircino dei sottomarini. Ah, che emozioni! Come diceva il grande come cazzo si chiama, non c'è sport migliore di quello dove quando gareggi gli avversari sono già a fare la doccia. Linea all'elfo mignotta di montagna.
4: Guarda Gianni, puoi dire quel cazzo che vuoi, mi sta salendo la botta della colombiana e penso solo al whisky e un pucciotto. Tutto quello che dici mi entra in un orecchio e mi esce dalla fia. Piuttosto torniamo al rugby con massimo voltaggio.
5: Grazie studio, qui è il Brasile che attacca, ma i colossi nostrani si fanno beffe dei tentativi verde-oro, malmenandoli e deridendoli come patetiche lontre stordite dallo scoppio di un vecchio ordigno della prima guerra mondiale. Non c'è alcuna possibilità di segnare per i brasiliani! Sono pronto a scommetterci i coglioni! Meta! Meta! Autometa di quella merda di Guguru! Ma non è possibile! Punto al Brasile! Porco... Porco... Ok, l'ho detto e lo faccio! Mi taglio i coglioni in diretta! Al mio 3! 1! 3! Ah! Ah! Dolore! Dolore!
7: Guguru, me la pagherai! Adesso ho la voce di Mario Giordano! Porco!
4: Bene, una puntata come un'altra, direi. A me non resta che insultarvi ancora un po' e ricordarvi che siete delle teste di minchia senza appello e un autentico spreco di ossigeno e spaghetti. Vi odio tutti. Peace out.

0: Bene, benissimo, bam ba bam, bam ba bam. Ha notato la parola bam ba bam?
1: È la bamba. Ieri, seratone ieri,
0: Seratona, sì, non sveliamo tutto subito. Allora, il caso di oggi vede ancora una volta la presenza dell'imputato più amato dalle casalinghe italiane, il Ryan Gosling dei copricerchioni rubati, il Leonardo DiCaprio delle carte di credito clonate, il Maradona magro, il Mahatma Gandhi grasso, il George Clooney col culo vergine. Stiamo ovviamente parlando di lui, il bellissimo, super innocentissimo signor Infausto. Schiaffeggiatevi tutti con violenza in onore del signor Infausto, il più bello del pianeta.
1: Scusi, obiezione, vostro nonno, ma è lei il più bello del mondo, signor giudice.
0: Obiezione respinta, signor Infausto, è chiaramente lei il più bello del mondo.
1: Super mega obiezione, vostro nonno, insisto che si è messo agli attimi, è lei il più bello del mondo.
0: L'avverto, signor Infausto, che se non la smette la faccio scarcerare per omaggio alla corte.
2: Abbiamo finito di succhiarvi i cazzi o possiamo andare avanti?
1: Maleducato.
2: Pagliacciata di merda che è diventato questo programma.
0: Dimenticavo.
2: Avete buttato a fare in culo la storia della televisione italiana, lo sapete.
0: Dimenticavo
2: voi,
0: la putrida presenza del querelante, quell'ammasso di merda a forma di pagliaccio mangiacazzi, il mendicante di neuroni, quella pozzanghera di catarro vaginale.
2: Chi le scrive?
0: Del signore come cazzo ti vesti o come cazzo si chiama.
2: Sono in tight.
0: Ci dica, confettura di figlio di puttanità, qual è il caso che perderà malamente anche oggi?
2: Avevo una mezza intuizione nel caso. Comunque, vostro onore, mi rivolgo alla giustizia perché sono stato e sono tuttora vittima di un grave caso di furto di identità da più di una settimana. Quel delinquente che ride, pezzo di merda, va in giro con documenti contraffatti spacciandosi per me, l'unico e il solo Ercole Ercoloni. Ha già fatto 2 milioni di euro di debiti usando il mio nome, il pezzo di merda.
1: È bugia.
2: Che siamo bambini di 4 anni, bugia, che cosa?
1: Sono io il signor Ercole. È il signor Ercole a spacciarsi per me, che sono il signor Ercole.
0: Piano, piano, silenzio in aula, cane. Allora, un po' di ordine.
2: Non bestemmi sempre, siamo a mezzogiorno in TV.
0: Piano, piano, calma, facciamo chiarezza. Chi è il signor Ercole?
1: Io sono il signor Ercole.
2: È deficiente.
0: Signor Infausto, quindi, se ho capito bene, lei sostiene di essere il signor Ercole?
1: In carne e puzza, guardi.
2: Ma l'ha chiamato anche Fausto, cioè, si rende conto della pantomima?
0: Silenzio, che adesso tiro fuori l'arma e le sparo una gamba, così.
2: Ma perché è armato in TV?
0: Certo, ovvio. Vuol vedere, guardi, guardi.
2: L'ha preso di striscia, ma è scemo.
1: L'ha preso.
0: E lei, mi scusi, signor Ercolon irritato, anche lei sostiene di essere Ercole?
2: Ma io sono il vero Ercole, mi conosce da anni, deficiente. Come fa a metterlo in dubbio, scusi?
1: È bugia.
2: Ma che è un bambino di 4 anni, che bugia?
1: Sono io il signor Ercole, è vero che lei crede a me, vostro orone?
0: Signor Infausto, non mi permetterei mai di contraddirla. Se lei afferma di essere il signor Ercole, io credo alla sua parola.
2: Siete seri? State parlando seriamente?
1: Sì.
2: No, perché veramente mi sta facendo le domande, teste di cazzo.
0: Non si aggrappi a dei cavalli, signore Ercolombiano, con la nebbia nell'ano. Fatto anche la rima, sono di una simpatia.
2: Ma lei è fatto.
0: Comunque, per evitare confusione, d'ora in poi chiamerò il signor Infausto, signor Ercole Bello, e lei, signor Ercole con la mamma Troia, va bene?
2: No, non ha senso, non
0: taccia,
2: è una giustizia.
0: Taccia, Ercole con la mamma Troia, altrimenti le faccio ammalettare i coglioni a un tram. Signor Ercole Bello, ha qualcosa da aggiungere prima che questa corte si ritiri?
1: Ma io aggiungerei un po' di parmigiano perché la pasta già è venuta scotta.
2: Ma sta mangiando?
1: Mio padre me
0: ho sentito abbastanza, ora ci ritiriamo per farci una bella mangiata di pasta asciutta fatta dal padre che non conosco e non è mio amico di infanzia.
2: Ma sei seduto di fianco a lei, è nano? Lo vedo, spuntano i capelli dal tavolo. Tra l'altro lei mi dovrà sempre spiegare perché suo padre è affetto da nanismo, sua madre è affetta da nanismo e lei è alto 1,90 m.
1: Perché io sono stato fortunato nella vita, va bene?
2: Ah, e questa è la risposta che non mi aspettavo.
3: Iscriviti oggi a Cristagram, l'unico social dedicato al mondo clericale. Ricorda, anche Gesù è partito con 12 follower.

0: Bene, bene, bene, venga qua, bella nanina mia. Continui a massaggiarmi la prostata. Vada, vada, signorina.
1: Quella
0: vada.
1: È mia madre, vede?
2: Esatto. Ma che fa? Massaggia la prostata a un altro davanti a suo padre. Anche scambista suo padre.
1: Allora.
2: Nani scambisti, una allora. Scena.
1: Adesso i nani non possono scambiarsi.
2: Ma certo, ma è grottesco. Me lo permette?
0: No, il padre, ah, oh, sì, così.
2: No,
0: così,
2: la
0: così.
2: Boccata del padre nano, no, la prego, non la posso guardare sta cosa.
0: Eccoci, ritrovati.
1: Che sono delle persone molto aperte.
2: Madonna, sto notando.
0: Il caso di oggi vedeva il signor Infausto, cioè volevo dire il signor Ercole Bello, accusato ingiustamente dal signor Ercole con la mamma Troia di avergli rubato l'identità e aver accumulato milioni di euro di debiti a nome suo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Ercole Bello per non aver ammesso il fatto di giovedì.
2: Ma che cazzo state dicendo? Ma che cazzo dite?
0: E condanna il signor Ercole con la mamma Troia alle seguenti pene. Poi fa ridere, pene con la mamma Troia proprio vanno a nozze, è bellissimo. 6 mesi di reclusione nel culo di un rinoceronte affetto da un terribile caso di diarrea piccante. Obbligo di cambiare legalmente il suo nome in figlio di Troia con la merda nei calzini Junior. E infine lo condanna a depilarsi le palle e il buco del culo usando la dentiera di Piero Angela fino al 2054. Così è deciso. L'udienza è tolta.
1: Bene.
2: Se non fosse perché son fan di Piero, me la sarei presa.
0: Dai, venga, signor Infausto.
2: Piero mi stuzzica.
0: Venga, signor Infausto, venga, sì, anche sì. Le offro un bel pippotto.
1: Sì,
0: venga, venga.
1: Si faccia mettere il dito in culo da mio padre, che gli piace. Papà, metti il dito in culo.
2: Potrebbe
1: pure.
2: Non assumere cocaina dalla schiena della madre dell'imputato, per piacere.
1: Ma allora.
2: È una scena disarmante.
3: Il dito in culo ancora.
2: C'è un orgio fra due nani, un giudice svestito parzialmente e suo figlio che guarda.
1: Io non posso andare perché sennò vengono i figli
2: perché
1: con due
2: teste. Perché è sua madre? Per quello non dovrebbe andarci, si vergogni!
1: Escono i figli con due teste.
0: Signor Ercole con la mamma Troia, vuol provare il ditino in culo del padre? Guardi, è una roba, è una delizia!
2: Sai che però sono incuriosito, perché ha una forma accattivante, tubica.
0: Mi sembra che lei abbia offeso il padre e la madre del bellissimo signor Infausto.
2: Se mi risponde ci vediamo in tribunale, rido un'ora e mezza.
0: Eh no, le devo dare una bella scossa! Finisco con un paio di colpi ai piedi.
2: Ai, cazzo che mira!
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
2: Però.
5: Però.
2: Però.
5: Però.
2: Però.
5: Però.
2: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Mi piace un cazzo.
4: Lo devo fare, no? Sì, sì, sì.
3: L'ha messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
4: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È fuoco.
4: Ma lunedì viene qua.
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
4: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiaro un po' oggi.
5: Sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
4: Pronto?
6: Figlio di merda.
4: 1, 2, 3.
7: Figlio di puttana!
4: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
5: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: 221 B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
1: Sherlock! Sherlock! Bussano al telefono, Sherlock!
2: Dammi qua! Potrebbe essere un nuovo caso. Hello? Come dici, ispettore? Ma certamente, arriviamo subito. Presto, Watson! Muoviamoci! Hanno assassinato l'amante del conte Sburantis.
1: Ah, l'amante. Ma scusi, Watson, che cos'è?
2: Io sono Sherlock, tu sei Watson.
1: Perché a volte. Cioè.
2: Un cambio di persone. Sì.
1: C'avevo il 50 e 50, però, eh.
2: Sì, di cui immagino, sì, sta parlando.
1: Allora, che cos'è un amante, Sherlock?
2: Ma porca puttana la regina, ma poi non, ma come fai a non sapere cos'è un amante? È una persona che ha una relazione con un'altra persona che magari è sposata.
1: Ah, ho capito, come Tom e Jerry.
2: No, Tom e Jerry si stanno sulle palle reciprocamente e vicendevolmente.
1: Ah, ho capito, come Lady Gaga e Madre Teresa di Caltanissetta.
2: Non ci azzeccano niente uno con l'altro.
1: Ho capito, come l'incredibile Hulk e Cizzuno veramente.
2: Niente, anche lì proprio non si sovrappongono mai, non c'entrano proprio un cazzo di niente.
1: Ah, come Mike Tyson e Mike Buonappetito.
2: Chi è questo Buonappetito?
1: Quello là faceva.
2: Buongiorno, Eda.
1: Buona lei.
2: Arrivederci, sì, saluti a casa. Porcaccia la puttana della regina. Andiamo che siamo già in ritardo.
3: Quasi...
1: Eccolo, Giovanni!
3: Ciao!
2: Buongiorno, fantasma Giovanni.
3: Scusate se mi sono permesso di investarvi mentre stavate facendo...
2: Sempre mentre usciamo di casa che prendi il cappello e l'ombrello.
3: Perché questa casa mi piace.
2: Sì, sono contento
3: di essere morto qua vicino.
2: Sì, ecco.
3: Volevo chiedervi una cosa. Sì. Visto che non ho avuto ancora, diciamo, una degna sepoltura, perché sono morto di infarto nell'orto che c'è qua dietro.
2: Sì, lei sta marcendo nel mio giardino.
3: Sì, se potete avvisare gli inquirenti che possono darmi degna sepoltura, magari io come anima inquieta posso anche andare...
1: Ma tu cucini?
3: Volendo. Ecco però non credo di riuscire a prendere. Proprio non riesco a prendere le prese. Non riesco a sollevare.
2: La porta la riesci a prendere?
3: No, passa attraverso i muri.
2: Ah, perché al di là della porta c'è un vaffanculo. Prova a dirigerti.
3: Ah, quindi niente sepoltura.
2: No.
0: Sherlock Holmes, come può vedere, sembra proprio che l'amante del conte Sborrantis sia stata avvelenata.
2: Concordo. Si tratta sicuramente di un omicidio premeditato.
1: Cos'è premeditato, Watson?
2: Che cazzo, la regina stronza bastarda. Premeditato significa che è stato organizzato in anticipo, pensato a sangue freddo.
1: Ah, ho capito. Come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina e poi vai al supermercato a comprare il burro salato.
2: Sì, è un esempio abbastanza calzante, però sì, più o meno ci
1: ho capito, è come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina e prima le regali un braccialetto d'oro con sopra inciso dammi il culo per favore.
2: Non so, lei è veramente uno scherzato, porco maiale.
1: Ho capito, quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina le fai lavare bene la bocca del culo.
2: Sì, va bene, d'accordo, basta, mi devo concentrare sul caso. Il mio infallibile istinto mi dice che c'è qualcosa che ci sta sfuggendo. Guardate qua queste impercettibili tracce di sperma attorno alla bocca della vittima. Ora ho capito. L'assassino si è spalmato il veleno sul cazzo prima di farselo ciucciare dalla vittima. Quindi Watson, essendo la vittima dell'amante del conte Sburantis, è ovvio che l'autore dell'omicidio è... Lo dico, dai, su, vediamo, sì, è facile, Watson, dai, elementare, se l'amante del conte Sburantis, l'assassino è...
1: Paolo Bononi!
2: È il cazzo della regina, no,
1: Carlo
2: no,
1: Conti.
2: Ma che c'entri Carlo Conto? No, no, no, è facile. Se la vittima dell'amante è stata uccisa dall'amante, l'assassino è...
1: Carlo Cracco.
2: Ma che cosa c'entri Carlo Cracco?
1: Craxi.
2: Craxi morto troppi anni fa.
1: Bono dei Metallica.
2: E Bono è degli due.
1: Magic Jordan.
2: Chi è Magic Johnson? No, Michael Jordan, uno dei due.
1: Barack Obama.
2: Cazzo, no, è il conte Sboranti stesso, no?
1: Ah, ho capito.
2: Oh, davvero?
1: No, dicevo per farti felice, non ho capito.
2: Puttana della stronza della regina che saluta con la manina in monca. È arrivato pure il fantasma, prego, dica.
3: Siete qua anche voi. Sono venuto a infestare anche questa casa. Che c'è un mio cugino. Non sapevo che era morto pure lui.
1: E a tuo nonno non l'ho ucciso.
2: Appena dichiarato. Prima gallina che canta ha fatto stronzo.

0: Lo Zodi 105.
1: Un nuovo test di personalità. Un nuovo scontro. Arnaldo comandato da Wender contro Arnaldo vero. Una telefonata epica che vi sconvolgerà l'esistenza. Siete pronti? Andiamo.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
3: Testa, test, testa.
4: Only a 105.
3: Testa, test, testa, test.
2: Il test di personalità.
5: Sì, chi è? Pronto? Scusi, non ho capito bene. Pronto? Chi è lei? Guarda che hai sbagliato numero. È impossibile, io stavo lavorando nel mio studio e mi è suonato il telefono e ho risposto: sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito? Si figuri a me quanto cazzo mi possa fregare. Chiudi questo telefono e dimenticami. Va bene, salve.
1: Questo non ci voleva. Arnaldo non doveva buttare giù. Proviamo a richiamarlo.
5: Michele!
6: Michele!
5: Ma si rende conto? Mi rendo conto che mi stai rompendo i coglioni anche oggi! Ehi! Porca la puttana! Impestata maledetta cagna assassina! Michele! Ma chi è lei? Stai parlando con Arnaldo? Ma che cazzo stai dicendo? Ehi! Sono io, Arnaldo! Brutto figlio di puttana! Michele, ho già un piede in mano, perché io ho degli amici nei vigili, nella squadra speciale, pronta ad intervenire, per venire a prenderti. Ehi! Mi basta una telefonata. Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica.
7: Ma che cazzo vuoi fare?
5: Io ero alpino, ho anche sparato due volte.
7: No!
5: Quindi stai attento. Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito? Ma si può sapere che cazzo vuoi dalla mia vita? Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno.
7: No! Sono io che sto montando un gufo di legno, porco.
5: Michele, ho la macchina davanti al portone. Quale portone? Dimmi dove stai che ti raggiungo e chiudiamo la questione. Michele, guarda che oggi non mi sfuggi. Ti sbrandello di pugni, pezzo di stronzo.
7: Ah!
5: Ah! Lo dico io! Ah! Ah! Ma lei è pazzo! Lei è pazzo! Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue!
7: No!
5: Porta un secchio perché ti sbrandellerò tutte le ossa e le darò in pasto ai maiali! Michele, guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti! Michele, io ero un agente segreto negli anni 70. Ho ucciso almeno 4 persone! Cerca di capire che stai rischiando la vita. La pasta col tonno te la devi mettere nel culo. Michele, ma che cazzo stai dicendo? La pasta col tonno te la devi mettere nel culo. Michele, dimmi dove cazzo sei.
7: No!
5: Ho un binocolo da guerra, ti trovo in un secondo.
7: No!
5: Invece sì.
7: No!
5: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere. Michele! Ho pagato 600 euro dal carrozziere per il tuo scherzo del cazzo. Guarda che hai sbagliato numero. Pagherai tutto, vedrai.
7: No!
5: Michele, ho le scarpe che stanno tremando. Adesso vedi cosa ti combino. Porco! Porco! Ma porco! Di bastardo!
7: No!
5: Ti chiedo per favore.
7: No!
5: Chiudi il telefono e dimenticami.
7: No!
5: Ti chiedo per favore.
7: No!
5: Michele, davvero, ora basta.
7: No!
5: Porca m***a, ti voglio strangolare!
7: No!
5: Ti voglio vedere
7: no!
5: piangere tra le mie mani!
7: No!
5: Ma devi soffrire come un'anguilla!
7: No!
5: Michele, ho già un piede in macchina! La macchina te la devi mettere nel culo! Michele!
7: Brutto figlio di puttana!
5: Michele, io sto
7: Michele, non posso gridare perché mi stanno bussando nel muro i vicini!
5: Ma perché continui a chiamarmi? Do un senso alla mia vita! Ma che cazzo vuol dire? Ma sei scemo!
7: No!
5: Adesso chiudo! Perché mi hai rotto i coglioni?
7: Oh!
5: Porca Michele!
0: Radio 105.
4: only for you. This is the zoo.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia! Dove si è cacciata quella zoccola cenciosa? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi, stavo riordinando la sua collezione di preservativi al gusto di cerume.
2: Ne sbatto il cazzo di cosa fai! Oggi è il grande giorno! Parteciperò finalmente al mio quiz televisivo preferito. Chi vuole essere ancora più milionario?
3: Oh, è vero! Avverto subito i suoi genitori!
2: Idiota! Sai che io e i miei genitori abbiamo un trascorso anale?
4: Come è possibile?
5: Genitori, anche no, l'incesto, no?
4: È così.
5: Che cazzo?
4: È così, è tu con tutto.
6: Potrei farle la stessa domanda. Bisbigliato.
4: Bravo, bravo, bravissimo, bravo.
6: Ho studiato l'Actor Studio.
5: Bravo. Prenda queste rose. Grazie.
7: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Maresciallo, lei rimarrà qui nel caso abbia bisogno dell'aiuto da casa.
3: Sicura che sia una buona idea, donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda.
6: Puttana ladra!

0: segreto.
1: Benvenuti a chi vuole essere ancora più miliardario, il quiz che fa diventare ancora più ricche le persone ricche.
2: Entusiasta di essere qui fra il pubblico.
1: Oggi gioca con noi Donna Ruanda di Ponte Vecchio.
2: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
3: Ma tu che cazzo vuoi?
2: Sono entusiasta.
1: Donna Ruanda, visto che bella accoglienza del nostro pubblico.
4: Idiota, non lo sai che io e il pubblico abbiamo un trascorso anale?
3: È vero,
2: io l'ho inculata.
3: Anch'io.
2: Sono molto entusiasta di essere qui fra il pubblico.
1: Che retto capiente, la nostra Donna Ruanda ha un bel caratterino. E mi dicono che nasconda anche un segretissimo segreto.
4: Il mio segreto non è cosa che ti riguarda. Nessuno conoscerà mai il mio segreto.
1: Bene, se ne è così sicura, possiamo passare alla prima domanda. E la prima domanda è... via con il tempo. Qual è il segreto di Donna Ruanda? A. Ha due cazzi sotto le ascelle, uno bianco e uno nero. Risposta B. È un alieno che succhia l'anima delle persone attraverso l'ano. Risposta C. È la figlia segreta di Adolf Hitler e Ornella Vanoni. Risposta D. Dentro la sua vagina c'è il cadavere di Charlie Chaplin. Forza Donna Ruanda, che il tempo passa e il tempo stringe.
5: Finalmente ci siamo. Ora sarà costretta a rivelare il suo segreto.
1: Forza Donna Ruanda.
4: Passo.
1: No, cazzo, puttana Eva, Donna Ruanda! Non può passare! Deve rispondere! Le ricordo che ha ancora a disposizione i tre aiuti!
4: Ma coglione! Non lo sai che io e i tre aiuti abbiamo un trascorso anale? Vabbè, chiedo l'aiuto da casa. Ci dovrebbe essere il maresciallo Sciallomare, con il quale ho avuto un trascorso anale.
1: Bene, allora contattiamo il maresciallo Sciallomare. Componiamo il numero di telefono regia. Pronto?
6: Potrei fare la stessa domanda?
1: Maresciallo Sciallomare, mi sente?
6: Potrei fare la stessa domanda?
1: Allora, maresciallo Sciallomare, stia bene attento, il tempo sta per scadere. La domanda è: qual è il segreto di Donna Ruanda?
6: Potrei farle la stessa domanda.
1: Ah, mi dispiace, il tempo è scaduto. Donna Ruanda ora deve darmi la sua risposta.
4: Vabbè, scelgo la C. Il mio segreto è che sono la figlia di Adolf Hitler e Ornella Vanoni.
1: Non voglio immaginarmi quella scopata, però no! Peccato, la risposta è...
2: Ero entusiasta di essere fra il pubblico.
1: La risposta esatta era... No, non abbiamo tempo per dare la risposta. Linea alla pubblicità.
6: Potrei fare la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle? La stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Oh! Scherzi del cazzo!
3: Perché avrò bisogno?

0: Lo Zodi 105. Questo è Wonderland.
1: Tommaso Francesco Michele. In questa puntata del Wonderland verrà utilizzata ancora una volta la voce di Marco Mazzoli creata dall'intelligenza artificiale. Wender ha preso le voci di Mazzoli da una diretta di qualche settimana fa.
2: Allora, gli ascoltatori devono sapere che c'è un contenzioso che sembra non trovare fine.
1: E il risultato è questo.
2: Buongiorno! Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono il conduttore del programma Lo Zoo di 105.
1: Una merda colossale. Wender, mentre cercava di renderle il più simili a Marco, è arrivato Paolo Noyes, che ha spiegato a Wender cinguettando e fischiettando come impostare i parametri. Questo è il risultato.
2: Ciao, come stai? Mi chiamo Marco. Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito. Io sono a Milano.
1: Il miglioramento è avvenuto, ma non è ancora uguale. Allora Wender ha fatto registrare delle voci a Mazzoli fuori diretta per riuscire a prendere il suo timbro vocale normale.
3: No, ieri sera è stato un disastro proprio. Ieri sera ho portato fuori questo mio amico.
1: A questo punto ha inserito nel programma dell'intelligenza artificiale le voci di Marco fuori dalla diretta e quelle della diretta. Poi ha scritto il testo per lo scherzo. E questo è il risultato.
3: Ma mi faresti anche il di dietro? Tu hai anche dei cazzi di gomma? Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello. Lolo. Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire. Come mi sto arrapando.
1: Il risultato è evidente. Una merda impressionante. Ma fanno così cagare che Wender le userà. Ora entriamo nella nuova dimensione del Wonderland, dove Mazzoli chiamerà un sito di trans milanesi per fissare un appuntamento.
4: Prima telefonata. Elvira, la giostra cazzo elettrica.
2: Ciao. Ciao, come stai?
5: Bene.
2: Mi chiamo Marco.
5: Ciao Marco.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
5: Sì.
2: Io sono a Milano.
5: Io sono in zona Certosa.
2: Vorrei venire da te. Quando posso venire?
5: Tu dimmi quando.
2: A me andrebbe bene anche oggi. A che ora?
5: Io sono libera adesso. Ti vuoi venire adesso?
2: Ok, va benissimo. Senti, io vorrei iniziare con un massaggio. Una cosa tranquilla.
5: Ah, va bene. Allora ti faccio bello massaggio con olio, crema, come vuoi tu.
2: Tu fai tutto?
5: Faccio tutto, amore. Bacio tutto.
2: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
5: Sì, certo, amore.
2: A me piace quando mi tirano i capelli.
5: Ah, va bene, allora ti faccio come vuoi.
2: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
5: Certo, ce l'ho in tutta misura.
2: Come mi sto arrapando. Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
5: Va bene.
2: Come mi piacerebbe.
5: Adesso mi parli da duro.
2: Te lo faresti succhiare?
5: Sì, facciamo tutto un po', amore.
2: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
5: Anche io.
2: Come mi sto arrapando.
5: Va bene, dai.
2: Per il prezzo non ci sono problemi.
5: Sono in via 107. Dimmi a che ora vuoi venire.
2: Per il prezzo non ci sono problemi. Sono pieno.
5: Ok, a che ora vieni?
2: Vengo subito.
5: Sì.
2: Dai, allora ci vediamo dopo. Ciao, gorillone mio.
5: Vaffanculo.
1: Adesso andiamo a chiamare la vulcaniana Pedra, che per non farti male se lo piega.
6: Pronto?
2: Ciao, come stai?
6: Bene.
2: Mi chiamo Marco.
6: Bene.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
6: Sì.
2: Io sono a Milano, vorrei venire da te.
6: Va bene.
2: Quando posso venire?
6: Dimmi tu.
2: Vengo subito.
6: Ok.
2: Senti, io vorrei iniziare con un massaggio, una cosa tranquilla.
6: Va bene.
2: Tu fai tutto?
6: Sì.
2: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
6: Vedi tu. Ti piace?
2: Come mi sto arrapando. A me piace quando mi tirano i capelli.
6: Sì.
2: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
6: Sì.
2: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
6: Vabbè.
3: Te lo faresti succhiare?
6: Fai troppo domanda.
3: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
6: Anche io, ascoltate solo, guarda te. Ah!
3: Per il prezzo non ci sono problemi.
6: Immagino.
3: Sono pieno.
6: Si vede come un uomo come te, la voce si sente subito.
3: Come mi piace.
6: Si sente veramente subito che sei un uomo da fare, un uomo.
3: Pensa che grazie alle mie gambe corte riesco a succhiarmelo da solo.
6: Elegante.
3: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
4: Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché voglio
5: non
2: tutto...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
9: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
9: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
9: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento Nayace, attento Nayace! Nayace Telamonio!
8: Ma che cazzo dice Nayace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Aiazzone! Aiace, quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
8: Sì!
10: Attento, attento, sta venendo!
8: Oh, no! No! No! No!
10: No! No! No!
8: No!
10: No!
8: No! No!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frega un c***o.
2: con i soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
3: di sfruttare la mia caparbietà?
2: La puttana mono mette sempre queste, metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto, ce l'ha fatta.
7: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, giusto.
7: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
7: Sì!
0: Lo Zoo di 105.
13: I dati d'ascolto.

0: Pronto?
1: Sì?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi, lei ascolta la radio?
1: No, grazie.
0: Le elenco una serie di radio e lei mi dice se le ascolta o meno.
1: Dica.
0: Radio Capital?
1: No.
0: Radio Monte Carlo?
1: No.
0: Radio Dante Sound RDS?
1: No.
0: Radio Amaro del Capo?
1: No.
0: Radio Salento?
1: No.
0: Mimmo Network?
1: No.
0: Radio Peter Fausto?
1: No.
0: Ok. Radio Cappuccino e Brioche?
1: No.
0: Radio Latte e Miele?
1: No.
0: Radio Fist Fist?
1: No.
0: Radio 105?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Ok.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Mi dica se conosce o no queste radio che le elenco. Radio Maria?
3: Molto. Tutti i giorni.
0: Benissimo. Allora metto sì.
3: Molto.
0: Radio 105?
3: Sì, sì, molto.
0: Mi dica se conosce o meno questi speaker radiofonici. Capitan Stereo?
3: Sì, abbastanza. Quando fa delle belle trasmissioni, sì.
0: Pippo Baudo?
3: Molto.
0: Lino Banfi?
3: No, si vede molto divertente, sì.
0: Bene, Marco Mazzoli?
3: Marco?
0: Mazzoli.
3: Cosa fa?
0: Ha presentato Sanremo anche qualche anno fa e lavora in radio.
3: Può darsi che lo conosca, ma adesso non mi viene.
0: È un ragazzo molto alto, molto bello, coi capelli scuri, lunghi.
3: Sì, mi sa, l'avrò seguito anche perché la radio io lo seguo molto.
0: Certo, certo.
3: Ecco.
0: DJ Arcangelo?
3: Anche.
0: Padre Pollo?
3: Sì.
0: Benissimo. Lei ascolta lo Zoo di 105?
3: Ma qualche volta, sì.
0: Benissimo, va bene, la ringrazio molto.
3: Come ti chiami?
0: Sabrina.
3: Forza Sabrina, fai del bene a questo mondo e troverai tanto bene. Ti ricordano la preghiera.
0: Grazie.
3: Auguri,
0: signora.
3: Pace e bene. Ciao cara.
0: A lei.
3: Ciao.
0: Arrivederci.
3: Ciao.
4: Inserire immediatamente il numero della vecchia credente in archivio per Padre Pollo. Numero memorizzato, pronti alla distruzione.
2: Zondaggi!
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti.
5: Sì.
0: Le chiederò una serie di radio, lei mi dirà se le ascolta oppure no, d'accordo?
5: Va bene.
0: Radio M2O?
5: No.
0: Radio Boom Boom?
5: No.
0: Radio Monte Carlo?
5: No.
0: Cerignola Network?
5: No.
0: Bene, Radio Capital?
5: No.
0: Radio 105?
5: Radio 105, sì.
0: Benissimo. Adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker che le vado ad elencare.
5: Sì.
0: DJ Arcangelo?
5: No.
0: Capitan Stereo?
5: No.
0: Gli alti e i bassi?
5: No.
0: Il Conte Borghini?
5: Il Conte Borghini assolutamente sì.
0: Ok. Michele Laser?
5: No.
0: Franchina e Pina?
5: No, mai sentito.
0: Paolo Federico Nocito Megamix?
5: È il migliore del mondo.
0: Alessandro Farfugli?
5: Mai sentito.
0: Marco Mazzoli?
5: Assolutamente.
0: Assolutamente sì?
5: Sì, sì, sì, sì.
0: Benissimo, grazie, arrivederci.
2: Zondaggi!
6: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti.
6: Non mi interessa niente, arrivederci.
0: Lei ascolta la radio?
6: Pronto?
0: Lei ascolta la radio?
6: No, senti, non mi interessa, non rompere. Guardi, grazie, arrivederci.
0: Me le rubo solo 2 minuti. Assorta.
6: Sì?
0: Cosa ascolta, Radio 105?
6: Ma senti, che cazzo se ne frega a lei? Non mi rompo le scatole.
0: E Radio Maria? Metto sì?
2: Zondaggi!
7: Pronto?
0: Pronto, sono Sabrina. Ce l'hai un minuto per il sondaggio sugli ascolti radiofonici?
7: No, niente, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
0: No, ma dura solo un minuto.
7: No, Sabrina, c'ho da lavorare.
0: No, dai, un minuto solo. Ascolti Radio 105.
7: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio che non faccio in tempo. Ciao, amore.
0: No, aspetta, aspetta.
7: Ciao, Sabrina.
0: Metto sì a 105?
7: Ciao.
4: Prossimamente.
8: Pochino, che mio pochino, che si è fatta male.
9: This is a zoo only for-

0: che la mia voce è cambiata.
1: Un pochettino, vabbè, si cambia negli anni. Come stai, Roberta?
0: Tutto bene.
1: Ti spiego perché ti ho chiamato. Praticamente, no, io adesso... sto riprendendo a fare le serate in discoteca con i vinili, con i dischi proprio, no? Sai che adesso è tornato di moda questa roba qua. Però c'è un problema, sto cercando la mia giacca di jeans. Avevo una, ti ricordi che avevo una giacca di jeans con una toppa dietro, con un missile stampato? Per caso magari te l'ho lasciata a te in negozio o quando venivi in discoteca a ballare?
0: No.
1: Dai, ti ricordi che poi avevamo anche flirtato quella sera, eravamo ubriachi, ti ricordi?
0: Ma quando? Su al 2000?
1: Sì, al 2001.
0: C'era avuto su anche Max.
1: Ma non so se c'era Max.
0: Sì, quella sera al 2000 c'era Max.
1: Ah, ma eravamo spaccati, noi che ci siamo spaccati proprio. Ci siamo dilaniati. Mamma, che bei tempi, ti ricordi che bei tempi proprio?
0: Eravamo giovani.
1: Non c'era quest'ansia dei telefoni, potevi fare quello che volevi, nessuno se ne accorgeva. Mamma mia, che chiamate ci siamo fatti, mamma mia, mamma mia. Io chiamavo come un trapano in quel periodo proprio. Mamma mia.
0: Vabbè.
1: Sì. Tu volevo chiedere, ce l'hai tu questa giacca di jeans con sta toppa dietro?
0: No, zero. Ma non me la ricordo neanche che era in giro.
1: C'era un cazzo enorme, proprio un bel cazzo venoso, proprio potente, con sto cappellone che spara, che sbaglia, ecco, così fortissimo, come una, diciamo, una esplosione nucleare. Che adesso poi ho cambiato nome d'arte, adesso sono Tony Cazzo.
0: Ah, non sei più DJ Tony?
1: No, adesso Tony Cazzo, che è una roba un po' più d'impatto, capito? Però senti, no, questa giacca di jeans, perché quella sera mi ricordo che al 2001 che avevamo limonato, poi siamo usciti nel parcheggio, che tu avevi bevuto troppo, vomitavi talmente tanto che
0: non ero io,
1: avevi freddo e ti ho messo la giacca addosso, ti ricordi? Mi ricordi,
0: allora,
1: avevi due tette enormi.
0: Perché non ero io.
1: Ma non avevi, io mi ricordo una ragazza bionda con le tette giganti.
0: No, ma vabbè, bionda con le tette giganti, bella sono io, ma che abbiamo limonato no.
1: Vedi che sei tu allora. Ma sì, no, tu non te lo ricordi, ma abbiamo limonato duro. Cioè, mica eri,
0: ma no.
1: Sembravi, sai, quei cosi che metti in insalata per togliere l'acqua che giri.
0: Zio, ma non è vero.
1: Zio cane, sembravi un mini pimer, una roba incredibile. Mi hai fatto anche lo scrub sulla lingua.
0: Ascoltami.
1: Ti ricordi che ballavi sempre anche la Macarena? Quando che si immagina che la Macarena? Macarena!
0: Ma non ci seguiamo su Instagram?
1: Cerchi Tony Cazzo con la K. Ci sono tutte le foto mie storiche, quando ero anche con gli altri DJ dei tempi, delle radio.
0: Tony Cazzo.
1: Brava, così mi piace quando ripeti questa parola. Mi intriga sempre.
0: Ma no, è una ragazza, Tony Cazzo. No. Ma non sei te.
1: Ma mi sa che mi hanno clonato.
0: Ti trovo.
1: Mi hanno clonato il profilo.
0: Ah, ti ha bannato il profilo?
1: Ma chi è sta puttana? Non ho capito. Mi hanno clonato il profilo.
0: Sei una puttana. Una puttana cinese, Tony Cazzo.
1: Cos'è, una puttana cinese?
0: Sì.
1: Sta puttana cinese maledetta mi ha inculato l'account. Ti ricordi che mi chiedevi sempre Stardust? Quello che faceva baby, the music sounds is better with you.
0: E poi arrivo anche in console.
1: Mi ricordo che una volta me l'hai succhiato anche mentre mixavo.
0: No, non ero io.
1: Sì,
0: io
1: eri tu.
0: Sì. A te. C'era una sotto in ginocchio. Tu pensavi fossi io.
1: Era un'altra.
0: Ma era quella che c'era sotto in ginocchio, era una mia amica.
1: Chi era la tua amica?
0: Una mia amica che la chiamavamo sempre Maya Shusha.
1: Com'era?
0: Non mi ricordo più.
1: Cos'è?
0: La Maya.
1: Sì.
0: La famosa Maya.
1: Minchia, lei! Lei succhiava. Era brava.
0: Era Maya di Carugo.
1: La maiava lei, mamma mia, Pompinara. Vabbè.
0: Vabbè, io niente. Me la portavo sempre dietro.
1: Chissà cosa ti ha raccontato.
0: Ah no, non, lei non racconta mai niente.
1: Me l'avrà succhiati a quintali proprio. Vabbè, sono cose sue, dai. A me l'ha succhiato, era brava. Ma sei singolo adesso?
0: Sì, sono single.
1: Ah, minchia, allora si apre proprio

0: un barco, sì, tipo sbarco in Normandia. Arrivo proprio come uno, esatto, sbarco in Normandia. Ti spacco proprio. Va bene. Allora possiamo vederci.
1: Fatemi cercare la giacca. E poi magari ci vediamo, ci facciamo una serata da qualche parte.
0: Ah, vabbè, proprio ci divertiamo la gara. Le zinnone sempre grandi?
1: Cosa?
0: Le zinnone sono sempre su?
1: Sì, ovvio, ovvio, anzi.
0: Minchia, ti spacco, bro. Va bene, senti, ti lascio con il nipotino e poi ci vediamo presto, dai.
1: Va bene.
0: Ti bilancio.
1: Oh, ciao DJ Tony.
0: Ciao Roberta, sei fantastica.
1: Grazie, ciao
0: Roberta, quanto ti scopo sotto la coperta. Ciao Roberta.
1: Ciao,
0: ciao tettona. Questo, ragazzi, per farvi capire cosa vi siete persi voi, ragazzi giovani negli anni 90, noi facciamo delle cose incredibili.
2: Se hai una giacca di jeans a casa, con una toppa sul retro, con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. Alan in Love.
2: Alan in Love.
1: Alan in Love. La goloide colpisce ancora.
3: Pronto?
4: Base terra, sono Alfio, signora.
3: Sei Aldo?
4: Alfio, Alfio, signora Alfio.
3: Alfio, dimmi Alfio, come stai?
4: Bene, lei bastarda maledetta, come sta?
3: Insomma, non c'è male.
4: Mi racconti un po', mi faccia una sintesi degli ultimi mesi, insomma. So che si è mollata con Pietro, che è tornato in Sardegna.
3: In Sardegna?
4: Come
3: c'è? In Sardegna io devo andare?
4: No, Pietro è andato in Sardegna, no?
3: Sì, in Sardegna, ma ancora là gli c'era di venire, ma non si fa vedere perché ha detto non ci sono aerei. Sì, ci sono le aerei, aeroplano, dice, ma non c'è posto, non c'è posto, ho detto, allora Natale non viene.
4: Porca puttana.
3: E sono qua sola.
4: Signora, vuol venire alla festa di base terra?
3: Ma certo che vengo, ci mi portate, qualcuno deve venire a prendermi perché non posso venire fino a Milano a piedi, vero?
4: No, però allora signora, c'è un solo problema. Per venire alla festa.
3: Come?
4: Per venire alla festa di base terra di Natale.
3: Venire alla festa? Come mai?
4: No.
3: Cosa succede?
4: No. Ho detto per venire alla festa.
3: Sì, per venire alla festa.
4: Si deve vestire da serpente, da biscione.
3: Con i miei soldi.
4: No, che sono. Lei si deve vestire da biscione per farla entrare alla festa.
3: Ah, per entrare dentro alla festa.
4: Si deve vestire da biscione.
3: Ah, devo chiedere ai miei parenti.
4: No, signora, ma che cazzo capisce? Allora, siccome la festa è organizzata da Berlusconi.
3: La Berlusconi, sì, ecco,
4: e lei non lavora per Berlusconi. L'unico modo che abbiamo per farla venire alla festa è se lei si traveste da biscione.
3: Ah, io da Berlusconi mi devo dare dei soldi?
4: No, ma signora, ma cioè,
3: no. Adesso,
4: no. Allora, per venire alla festa di base terra,
3: si
4: deve vestire da biscione. Ok?
3: Ho capito.
4: Oh.
3: Sì, devo vestirmi
4: da biscione.
3: Sì, ho capito.
4: Cosa ha capito?
3: E poi chi è che viene a prendermi? Matteo?
4: No, Obama? no, le mandiamo l'autista. Il problema è che il biscione ha una margherita gigante in bocca e pensavamo di mettergliela nel culo. Magari un po' più comodo. Tipo coda, no?
3: Sì, va bene. Allora mi vesto così. Sì, dai.
4: Mi deve però lei per entrare la parola d'ordine è papparappapparappam pam.
3: Parola d'ordine no,
4: è lo slogan storico di Mediaset. Devi impararlo bene, signora, se no non la fanno entrare. Io le mando l'autista e tutto. Lei deve presentarsi fuori da casa sua, vestita da biscione, quello di Canale 5, presente? Il biscione? Biscione. Quello che vede il marchio, il biscione. E quando arriva all'ingresso con una margherita, una margherita gigante nel culo, che le mettiamo tipo coda, lei deve fare papparappapparappa. Faccia le prove, signora, la chiamo dopo per confermare data, orario e abbigliamento consono, va bene?
3: E il giorno quando è?
4: È il 16, signora.
3: Al 13?
4: 16, capisci una parola?
3: Ah, ho capito, il 16 di questo mese?
4: Sì, signora. Allora,
3: è tanto per prepararmi, anche vestirmi, anche
4: sì.
3: Mettermi i capelli, i capelli, sì. Insomma.
4: Allora, si deve procurare un vestito da biscione, un bel vestito da biscione, una margherita gigante infilata nel culo e devi imparare a memoria papparappapparappam pam.
3: Parapparapparappam.
4: Pam.
3: Para para para la un para para para.
4: Posto, va bene, grazie.
3: Para para.
4: Grazie signora, a più tardi.
1: Vuoi sapere come va a finire?
5: Vuoi sapere come va a finire?
1: rimani nello zoo di 105.

0: 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
1: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
2: Dormire!
0: Arriva!
2: Arriva! Salutare!
0: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer!
3: Pronto?
1: Buongiorno, sono Claudio.
3: Ciao Claudio, chi fu?
1: Dormire! Salutare!
3: Tutti!
1: Autostop!
3: Ma lo spacchio sì!
1: Sono Claudio!
3: Dimmi, chi vuoi?
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...
3: Anche il vecchio si dice.
1: Sciare.
3: E sciamo.
1: Campana.
3: Ho messo il caldo.
1: Klaxon. Ok.
3: Saluti.
1: Bastardo.
3: Bastardo è mia, bastardo tu come...
1: Tua madre.
3: Tuo suoro.
1: Sbor...
3: Spacchio sì, siamo niente.
1: Scimmia!
3: Assorda, meno amato, ma che spacchio vuoi?
1: Scimmia di merda!
3: Ma su che figlio su che minchia? Ma che spacchio sì!
1: Alright!
3: Che problema hai, cornuto?
1: Starnuto!
3: Cornuto, sei un saggio se cornuto!
1: Saluti!
3: Ci scassarai minchia, va!
1: Claxon!
3: Ma non dici lo spacchio sì, siamo niente!
1: Sono Claudio!
3: Vedi mentre si chi scappa il loculo, Claudio!
1: Merda!
3: Se lo so, cornuto, pezzo di merda!
1: Canto!
3: Ma chi sei, sciamonese?
1: Minculo tua madre!
3: Io mungolo a tuo suolo, mungolo!
1: Bifolco!
3: Non lo so che vuoi dire, ti scassarai minchia, bufoculo, sciamonese!
1: Mongolo!
3: Bestia!
1: One, two, three, quattro! Macho!
3: Ma perché la moglie ci vuol dire, sciamore, te la devi staccare il scappo tuo volo?
1: Capelli!
3: I corna, che hai? Sono di matto suono!
1: Saluti!
3: Tanto ci vogliamo falare!
1: Superman!
3: Cornuto!
1: Scimmia! Scimmia di merda!
3: Ma sto facendo compagnia!
1: Claxon!
3: Cornuto! Bestia!
1: Claxon!
3: Sciamoreto!
1: Claxon!
4: Alright!
1: Bene ragazzi, ora che abbiamo chiamato la Sicilia, andiamo in Veneto! Andiamo a far ballare la vecchia spara a cancri!
5: Sì?
1: Buongiorno, pronto? Sono Claudio!
5: E chi sei? Chi ti conosce?
1: Nuotare!
5: Cosa mi interessa a me? Io non ti conosco e non mi interessa!
1: Vecchia bastarda!
6: Deficiente, chissà che te venga il peggior cancro a prostata così non puoi neanche
1: approfittare.
6: Deficiente, schifoso.
1: Saluti.
6: Maledetto schifoso.

0: stiamo trasferendo la tua chiamata
1: a quella stronza di tua sorella.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti. Lei ascolta la radio?
3: No.
1: Benissimo, le elencherò una serie di radio, lei mi dica se le ascolta e risponderà con sì o no. Radio DJ?
3: No.
1: Radio Apostolo?
3: No.
1: Radio Gingillo?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: Radio Nutella?
3: No.
1: Radio De Pesce?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: RDS Radio Dimensione Sexy?
3: No.
1: Radio Solo Musica Bella?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: Radio Capital?
3: No.
1: Radio M2O?
3: No.
1: Radio 105?
3: Sì, e certo, la conosco, ma non...
1: Allora metto sì. Ma sì, dai, metto sì, tanto... Sono solo 1000 ascolti. Senta, le chiedo ancora una cosa. Conosce il nome di questi speaker? Mi risponda sì o no. DJ Snoopy?
3: No.
1: La coppia Raffa e Zuzzo?
3: No.
1: Il gruppo Gli Animali in Gabbia?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Paolo Noyes?
3: No.
1: Michela Pappatucoli?
3: No.
1: Fabio Alisei?
3: No.
1: Punta e Cucco?
3: No.
1: Paola Palli?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Pippo Di Sera?
3: No.
1: Pippo Di Mattina?
3: No.
1: Pippo Sempre?
3: No.
1: Bene, perfetto. Allora la ringrazio molto per la sua partecipazione al sondaggio e le ricordo che è anonimo.
3: Va bene.
1: Grazie.
3: Arrivederci. Buongiorno.
2: Sondaggi!
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi
4: ascolti. No, la ringrazio Sabrina, non sono io, sono solamente uno che gestisco.
1: Sì, ma infatti le chiedo una cosa al volo, lei ascolta la radio?
4: No, niente radio, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
1: Ok, le nomino alcune radio, lei mi dica se le ascolta o no.
4: No, la ringrazio, buonasera.
1: Radio 105? Ha detto
4: Sabrina, ciao.
1: Ascolta Radio 105?
4: No, Sabrina, c'ho da lavorare.
1: Ha detto sì?
4: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio che non faccio in tempo.
1: Allora metto Radio 105.
4: Ciao Sabrina.
1: Grazie.
2: Sondaggi.
5: Pronto.
1: Pronto, buongiorno, sono Sabrina.
5: Pronto?
1: Pronto signora?
5: Pronto?
1: Sì, pronto! Sono Sabrina!
5: Aspetta che tempo. Chi rendi dentro? Sto aperto!
6: Pronto!
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti
6: pronto,
1: al massimo.
6: Ma
1: lei ascolta la radio?
6: Ascolta la radio.
1: Ascoltate la radio?
6: Ascoltate
1: la radio!
6: Non te ne conosco, è mago.
1: Ha lasciato le consonanti nel cassetto?
6: Parla più forte!
1: Lei ascolta la radio?
6: Non ascolto la radio.
1: Posso mettere che ascolta Radio 105? Sì o no?
6: Non te capisco questo.
1: Dica sì!
5: Ma come ti chiama?
6: Come ti chiami?
1: Sabrina!
6: Sabrina!
1: Lei ascolta la radio!
6: Pensa!
1: Bene, bene, grazie!
5: Sì, ma chi sei?
1: Sabrina!
5: Io non ti capisco qua!
1: Ho capito!
5: Si sente troppo piano!
1: Anche io non capisco!
5: Cosa hai detto?
1: Lei ha rotto le palle, signora!
5: Io non ti capisco!
1: Allora chiudo!
5: Chiudo, io non ti capisco cosa vuoi! Parli troppo piano!
1: Mi sto urlando da un'ora!
6: La voce è troppo piano!
1: Siete...
5: Da dove chiami?
1: Milano!
5: Da Milano? Io non ti capisco, possiamo chiudere!
1: Sì, mi sa che a me... Arrivederci!
5: Da troppo da un!
1: Chiudi...
5: Da dove chiami? Da Milano!
6: Non
5: c'è. Ma che faccio che cazzo voleva io?
1: Dove?
2: Sondaggi!
7: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una della sera. Ah! Ah!
10: Sì!
8: Sì!
10: Sì!
8: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
8: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
10: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
8: No,
9: scusa,
8: no.
9: Vista.
8: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Ah, sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo!
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon!
11: Valuta il film!
8: Una merda!
2: Porn Bob. Thespiration is in the fic.
12: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
13: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là!
14: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
15: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
14: Ma
15: Marco,
14: chi?
15: Ma che cazzo stai dicendo?
14: Tu se non eri con me, a conoscenza.
15: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per... Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
14: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
15: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
14: no,
15: a fare
14: no,
15: il
14: culo? No, ti ho messo.
15: Che ti facevi schiacciare?
14: No, capito.
12: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
14: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io te non faccio più.
12: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: verificare. Via!
1: Pronto. Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo da Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
2: No, no, grazie.
1: Ma le rubo solo 2 minuti. Ma tornatene a dormire, merda.
0: Zondaggi!
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
2: Non ho capito.
1: Lei ascolta la radio?
2: No.
1: Le nomino delle radio, lei mi dica se le ascolta oppure no. Radio di Gianni?
2: Signorina, io non la sento bene, sono anziana, mi dispiace.
1: Rincoglionita?
2: Cosa?
1: Risponda sì o no.
2: Ma che cosa?
1: Se ascolta la radio, Radio 105?
2: No, signorina, non sono anziana.
1: E da giovane cosa ascoltava?
0: Sondaggi!
3: Pronto?
1: Ciao, sono Sabrina!
3: Sabrina, che cosa vuoi?
1: L'ascolti la radio?
3: No, te l'hai detto 3 volte, Sabrina, non l'ascolto!
1: Dai, ma rispondimi tu!
3: Non ti posso, Sabrina, perché io non ho tempo!
1: Sì, ma che radio ascolti?
3: Nessun tipo di radio, computer e lavoro, basta, solo
1: e
3: quello!
1: E che computer usi?
3: E non ho un computer che me l'ha dato l'azienda, non lo so!
1: E la radio, la radio l'ascolti dal computer?
3: No, perché non posso, che abbiamo tanto quel lavoro che non sappiamo manco come fare.
1: E la TV la guardi?
3: Ma chi te la dà il tempo della TV? Chi ti dà il tempo che alle 8 chiudiamo la sera? Poi devo
1: magari la sera. Allora, come? Senti, dimmi se ascolti Radio San Jimmy.
3: No, non ascolto, non ne so proprio di quelle cose di radio, perché non abbiamo nessun tempo.
1: E che fai?
3: Sabri, noi abbiamo le cose contate, andiamo a letto contate, facciamo quello a orario, tutto a orario.
1: Ma Canale 5 lo guardi?
3: No, Canale 5.
1: E Rete 4?
3: No, non riusciamo proprio perché
1: Italia
3: noi siamo
1: 1?
3: Stanchi. Ma voi a Milano non fate niente la mattina, la sera vedete la televisione? Cioè, ma...
1: è il mio lavoro, ascolto la radio, guardo la TV.
3: Brava Sabrina, sei proprio brava. Se stavi più vicino ti porterei un caffè. Non, purtroppo siamo lontani.
1: Senti, dimmi un po' se conosci questi speaker. Andrea Bagar?
3: No, vi giuro, non conosco niente. No che non voglio parlare con te, non li
1: Marco
3: conosco.
1: Marco Mazzoli?
3: No, non conosco nessuno.
1: Mimmo e Torchio?
3: No, ma chi te li deve dare? Non conosco, non mi chiamare i nomi che io non so manco quello della TV.
1: Emanuela Karaoke?
3: Niente, io non vedo nessun tipo di programma.
1: Fernando Proce?
3: Ma nessuno.
1: Marco Mazzoli?
3: Ma ci te la dai, niente, guarda, ti voglio salutare, ti voglio
1: Jimmy
3: bene.
1: Borra?
3: Ti voglio bene, ti voglio salutare.
1: E DJ Navigator?
3: Non capisco niente, ti voglio bene.
1: E i tre dell'Ambaradan?
3: Niente, ciao bella, ti saluto.
1: E Marco Mazzoli?
3: Ti saluto, ciao bella, arrivederci.
1: E Andrew Ananas?
3: Non conosco nessuno di questi, no, perché non abbiamo la possibilità, ciao bella.
1: E la TV di Radio 105?
3: Niente, ciao amore mio, ciao.
1: Canale 66?
3: Ciao amore mio, ti saluto.
1: Radio di Gianni?
3: Niente, ciao. Non mi far chiudere il telefono, che non mi piace, ti saluto.
1: E Radio Pippo Scopando?
3: Ciao amore,
1: ti saluto.
3: Ciao.
1: E Radio Monte Carlo?
3: Sto chiudendo il telefono, ciao.
1: E Radio Assatanata?
3: Ciao.
1: E Radio Malandrina?
0: Sondaggi!

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Mi presiedono la sede, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su bar, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho votato come fine, ma perché mi butta giù?
4: Sera, buongiorno, sono Cristian.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Mi dica, signor.
5: Guardi, perché io ho un problema con la gronda, io ho già la terza chiamata che faccio stamattina, il primo che ho chiamato mi ha detto che faceva la pulizia industriale, come se io già avessi una fabbrica.
4: Lei è a Genova, immagino.
5: Io sono di Genova, ma vivo in provincia di Milano, perché le spiego. Sono sempre stata a Genova, sono genovese, immagino che si evinca dalla cocina che non mi è andata via. Però recentemente mi sono trasferito in provincia di Milano per una questione familiare, perché in pratica mio nipote è da Genova, è venuto a fare l'università a Milano, c'aveva bisogno di un piede a terra, e noi altri volevamo, con mia moglie volevamo fare un piccolo investimento immobiliare perché avevamo qualche soldo da parte. Io sono pensionato delle Ferrovie dello Stato e avevamo messo, con mia moglie ha lavorato in ufficio tutta la vita, capisci? Allora avevamo messo da parte quel consulente, dice cosa ne facciamo? Poi questo nipote che è venuto a studiare a Milano, dove prendiamo una casetta, che bella. Poi mio nipote ha finito l'università e ci siamo trovati sta casetta lì a Genova, comunque ed era un po' più complicato per avere certi servizi, certe robe. Poi mia moglie ormai aveva legato qua con delle persone di un'associazione che lei si muove sempre, fa un sacco di cose, e quindi ci siamo trasferiti qua, capisce?
4: Sì, perfetto.
5: Ecco,
4: allora, perfetto.
5: Perché le spiego, io c'ho questo scolo, no? Sul terrazzino di sopra c'ho questo scolo che ha il buchetto da cui va giù l'acqua, no? Che è collegato a questa grondaglietta che scarica in strada, capisci? E qualche anno fa mi si era otturato perché ci avevo trovato dentro un piccione morto che mi ha fatto entrare nel buco, piccione grosso, buco piccino. E qualche anno fa questo piccione morto veniva fuori un odore, una puzza, una roba che siamo stati mesi senza capire che cosa fosse. Pensavamo che fosse il vicino di sotto, che è uno che non si lava, è uno, scusi se uso la parola, è un ciccione che quando lo incontri sull'ascensore proprio c'ha questa roba che mi auguro sempre di non incontrarlo. Tante volte lo becco nel portone che magari sta venendo in su, mi dice cosa fa sale signor Palanca, no, aspetti che ti controllo la porta, non mi scrive mai nessuno, mi cazzo, comunque. E non gli capitavo che fosse il ciccione che puzzava, invece no, era piccione morto, invece stavolta piccione penso che non ci sia, però il buco è tappato, l'acqua sale e comincia a entrarmi in casa, capisce?
4: Certo, sì, okay.
5: È un problema comune, diciamo.
4: Sì, ok, mi proviamo, perfetto.
5: Ecco,
4: indirizzo?
5: Che ansia, sì, le do l'indirizzo. Via Caravaggio 12, Caravaggio come il pittore, non so se c'ha presente.
4: Sì.
5: Grande pittore, bergamasco, c'ha una vita incredibile. Ho visto recentemente un documentario su questo pittore, che c'è Caravaggio, ha avuto una vita avventurosissima, questo ti è andato anche in meridione, era un bel libertino, sa? Diciamo che tutte le donne erano le sue, se le schiacciava, proprio belli.
4: Ok, allora, ma cosa... mi dia anche la sua mail, per cortesia.
5: Lì adesso
4: mi dia il suo nome almeno.
5: No, ma allora le spiego, la mail io ce l'ho perché per una questione legata a dei terreni che ho venduto vicino in provincia di Alessandria. No, c'era questo castagneto, sì, che era conteso fra me e il mio vicino di casa. Quindi per fare
4: ho dovuto aprire,
5: non mi fa parlare.
4: No.
5: La PEC.
4: Allora aspetta un secondo.
5: Ma come funziona adesso? Perché vorrei sapere.
4: Usciamo, facciamo un sopralluogo, facciamo un preventivo e poi effettuiamo l'intervento. Il suo nome?
5: Allora, Palanca Angelo.
4: Palanca Angelo. Okay.
5: Angelo Palanca, sì. Perché le spiego, io ho provato, sa quelle grucce che le danno dalla lavanderia, no? Sai la lavanderia quando che va a ritirare le camicie, perché c'è chi le vuole piegate e c'è chi le vuole appese. Io le preferisco appese perché piegate poi rimangono tutte le lingatine. No, non che mi basta tanto camicia, ormai le metto veramente di rado. Forse l'ultima l'ho messa, che era la laurea ancora di mio nipote, quello che le dicevo prima che abbiamo preso la casa. Però con quelle grucce lì che sono fatte di metallo, che sono arrotolate, va bene meglio, no? Allora le apro, tante volte le uso per sturare il gabinetto perché non abbiamo anche un problema. Voi fate anche i gabinetti?
4: No.
5: Non li fate i gabinetti, che peccato. Okay. Perché le spiego ogni volta che vado in bagno a fare quella grossa, diciamo, no? Beh, mi succede tante volte. Non è che uso tanta carta perché io ho un intestino che è regolare, cioè esce ed è tutto pulito così, sì, do una passata, giusto, però, ecco, viene sull'acqua, si autura, allora io prendo questa gruccia che ho aperto, la pendina e spingo in giù.
4: Ascolti,
5: la fece.
4: Dica. Martedì 19 alle ore 10 veniamo a fare un sopralluogo.
5: Martedì 19 alle ore 10?
4: Sì.
5: Aspetti un secondo che non so se... Perché le spiego, io il martedì mattina vado sempre in giù, vado sempre a Milano, perché mia moglie quel giorno lì al mattino, cioè, si vede con queste amiche, allora io ne approfitto e porto via Bellino, non me lo fa dire, non lo so, non si può fare tipo nel pomeriggio?
4: No, il pomeriggio non riesco, se vuole posso spostarlo dal 10 a mezzogiorno.
5: No, a mezzogiorno mangio io, noi altri mangiamo presto. Perché le spiego, mi succede tanto.
4: 10 minuti.
5: Sì, immagino, ma perché le spiego che tante volte magari io mangio presto, perché a pomeriggio comunque mi viene un po' la biocca. Allora mi metto lì sul divano con Facebook, guardo due cose e poi mi calo un attimo la palpebra e mi sveglio poi verso le 3, 3, 5. Però sì.
4: Guardi, signor Angelo, allora io posso farle venire fuori a fare un sopralluogo martedì 19, no, che è il primo che ho. Alle 10. O se no devo spostare più avanti.
5: Tanti, ma più avanti ormai è finita la pioggia, non mi serve più a un cazzo.
4: Eh no, le servirà per la prossima volta.
5: Ah, la prossima volta chi se ne frega, magari sono morto. Mi dica cosa posso fare io, non so cosa fare.
4: Io posso fare. Quello che posso fare è fissare un sopralluogo martedì 19 alle 10, proprio il primo che posso.
5: Vabbè, senti, allora se c'è solo alle 10 facciamo alle 10. Se è una roba di 10 minuti facciamo così. Vieni alle 10:10, se ne va a fanculo. Ecco, non mi è servita niente. Uno potrebbe morire di inondazione, di diluvio, e questo è di dare appuntamenti la prossima settimana, veramente. Dove andremo a finire? Poi parlano di allerta, ma andate a fare.
1: Radio 105.

0: In questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cosa Fica, della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
3: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Oh, famanaia! Oh, oh, in culo! Oh, in culo! Oh, in culo! Oh.
2: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Oh, che bravo! Bravissimo! Complimenti! Che interpretazione!
5: Grazie infinite!
3: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
2: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
3: Appunto! È stata una notte da favola!
6: Vabbè, però brava anche lei, eh! Brava! Brava,
5: brava nel culo!
3: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico! Stai attenta, il tuo segreto è in grave pericolo.
3: Il mio segreto in pericolo? Impossibile, ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Pronto? Pronto? Ha riagganciato.
2: Cosa succede, donna Ruanda?
5: Oh, potrei farle la stessa domanda!
6: Ma che bravura!
5: Bravo. Lo so, mi sto lanciando anche nelle interpretazioni parallele.
3: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.
8: Lo

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
2: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
1: Aspetta. Vabbè, ciao. Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al becchino.
2: Cretina, non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
3: Come serrar tanta seria. Si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
2: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è, qui non c'è. Nemmeno qui, nemmeno qui. Maresciallo, trovato qualcosa?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: Sulle scarpe.
6: Bravissimo. Una sega così non l'avevo mai vista.
5: Anche s***ato.
1: Unico.
0: C'è qualcuno, avete sentito?
5: Potrei farle la stessa domanda? Detto un po' da cretino.
0: Ehi tu, fermo.
7: Oh cazzo, mi hanno visto. Meglio scappare.
1: Tranquilla donna Ruanda, non scapperà, ci penso io.
2: No idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso nato.
1: Io?
5: Preso, preso. Potrei farmi la stessa domanda.
6: Bravo. Bravo.
1: Continua.
6: Bravo.
5: Mi sono preso una licenza poetica.
1: Sciallo, lo tenga fermo!
7: E tu chi cazzo sei?
5: Potrei farle la stessa domanda, imperativo!
2: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte.
1: Oddio, ma è la morte!
7: In ossa e ossa, donna Ruanda!
1: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
2: Certo che sì! Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
7: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
1: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte, come cazzo ti devo chiamare?
5: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
7: Certo che lo conosco. Il segreto di donna Ruanda è...
2: Non osare! Taci!
7: Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
5: Credo si riferisca a Dio.
1: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
8: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda!
5: Multietnico!
6: Bravissimo! Maresciallo, mi scusi! Salve, sono di Telecazzi in culo! Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile! Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose!
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
5: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda e... Ah, potrei farle la stessa domanda.
6: Grazie.
5: Potrei.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Yeah.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
4: no, da... no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
12: Eiculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi fare!
12: Vieni qua,
11: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
18: Amici di Garage Brother, io sono Francesco.
19: E io sono Franco. Oggi siamo a Lisbona.
18: Sì, nella libreria Bertrand.
19: Sì, la libreria più antica del mondo. Francesco, a te piacciono i libri?
18: Sì, sono comodi per asciugarsi il pene e l'ano. E a te piacciono?
19: No, io preferisco vedere i film. E le librerie ti piacciono?
18: No, perché non c'è mai fica. E quella che c'è puzza di naftalina.
19: Hai ragione. Comunque oggi avremo la possibilità di sgombrare il piano interrato di questo posto. Andiamo! Ehi! Eccoci qui, Francesco, guarda quanti libri!
18: Sì, tipo questo, si chiama Don Quixote, sono 4 libri e sono del 1625!
19: 1625? Ma allora sono scaduti, cazzo!
18: Vabbè, dai, li metto nella cesta dei $5.
19: E questo? I Promessi Sposi 1827! C'è pure la copertina in pelle!
18: Aspetta! Sì, è pelle, però non è neanche Louis Vuitton!
19: Hai ragione, dai, mettilo nei $5! Francesco, guarda questo! La copertina c'ha una faccia! Sembra una faccia umana che urla!
18: Wow! Ma scusa, è tutto scritto in una lingua strana e con inchiostro rosso.
19: Si vede che avevano finito il nero.
18: Cosa c'è scritto sopra?
19: Necronomicon 800 A.C.
18: A.C. Ah sì! Allora è il manuale dell'aria condizionata!
19: Non credo. Senti, facciamo venire Rick Salieri.
20: Ecco me, ragazzi! È bello, finalmente a Lisbona, cazzo, che è un posto pieno di figa, dove si beve! Mamma mia, che polvo che c'è qua dentro! Porca puttana, alza la cosa, mi prendo! Dai, fatemi vedere queste quattro cacate che poi vado in spiaggia, dai!
17: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
19: Ciao Rick, guarda questi quattro libri. C'è scritto Don Quixote.
20: Don Quixote. Sì, Don Quixote è la storia di questo prete che si chiamava Don Pisciotta, lo chiamavo. Don Pisciotta perché aveva questi problemi di perdite e quindi si vedeva, sembrava la goccia sulla tonica, no? Quando uno andava in giro, cioè, stava sembrava questa gozza di piscio sulla tonica e lo chiamavano Don Pisciotta. In realtà lui si chiamava Don Lauro, Don Lauro. E abbiamo costato $10, che è carina, una storia simpatica.
19: Rick, e questo? C'è scritto Promessi Sposi.
20: Promessi Sposi. Ah, questo è dove hanno preso il boss delle cerimonie. Sai che fanno il boss delle cerimonie, quello con Napoletana che fa tutte cose. Hanno preso il boss delle cerimonie, è il copione, il primo copione del boss delle cerimonie. E però è un po' due palle, perché alla fine, cioè, finisce così. Vuoi prendere moglie, vuoi prendere marito? Sì. Cioè, è troppo spolorato. Poi si baciano, una cosa da ricchione, dai. Dai, è una cosa che piace ai culottoni, via. Dai.
19: Rick, scusa, ma qui dice che è di Manzoni.
20: Manzoni non era quello della carne scatola, quello con la carne con la gelatina. E questo sì, sì. Questo è il matrimonio di quello lì. Si sono sposati lui, che si chiama Manzotin, e sì, Mandal che era la moglie. Non sono tanto sicuro di questa roba. Comunque sembra $10, vedo. Perché è roba bella, mi piace. Dai, anche morbida. Aspetta un attimo che ci appoggio le palle. Effettivamente è morbida questa pelle, vai. Mi ricordava una mia ex di Crotone. Minchia, una porca. Vabbè, dai. Che ci vedo dall'alto che voglio andare in spiaggia.
19: Ok, Rick, affare fatto. Ma adesso guarda un attimo, abbiamo ancora una chicca.
20: E che cazzo è sta chicca?
19: È questo libro qua.
20: Ah, pensavo uno che si chiama Federica. Pensavo una chicca che si scopava. Invece niente, non si scopa mai con voi, ragazzi. Vabbè, è così. Mamma mia, che brutto. C'è una faccia brutta su questo libro. E perché è scritto rosso, scusa? È scritto tutto rosso. E se vedete che è un vecchio comunista. Questo è un libro di un si scopava. Invece niente, non si scopa mai con voi, ragazzi. Vabbè, è così. Mamma mia, che brutto. C'è una faccia brutta su questo libro. E perché è scritto rosso, scusa? È scritto tutto rosso.

0: non va, infatti non è che va tanto veloce sto libro, se lo lasci fermo è come la mia Panda, che quant'è la mia Panda? 500, quant'è? 200.
1: 1100.
0: 1100 va più potente, fatti vedere che è fermo, è un chiodo sto libro, no, niente. E fammi dare un'occhiata, va. Ah, però.
2: Ma c'è una stella a 5 punte.
0: E sapete che l'hanno scritta a Natale. È la cometa che ci piaceva. Fammi leggere.
2: Ricco, ma queste sembrano parole arcane.
0: Ma quale cazzo di cane? Qua ci sono solo pulci e tarme, va. Fammi leggere, che cazzo c'è scritto? Clato Barada Nicto.
3: Nicto. Nicto.
2: A me sembra una formula
3: Nicto.
2: Magica.
0: A me sembra una supercazzola. Allora, andane, prematurata e sbirulina. Andatevene a fanculo, vai, ti do 50 dollari.
2: Avete sentito?
4: No, cosa?
2: Un rumore sinistro.
0: Ah, deve essere la manifestazione della CGL.
2: A Lisbona?
0: Non lo so come si chiama. CGL. Cane, gatti, Lisbona. CGL. Vai, lavatevi dal cazzo adesso per tutto il pacco di 250 dollari. Dai, andate via.
2: Ok, Rica, fare fatto!
5: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
0: Ma che è sto buco dentro il terreno? È un opertuoso dentro la libreria. Straporca la puttana! Minchia, un demone!
6: Colati i pantaloni, umano!
0: No, no, demone ricchiano! No, demone ricchiano! Ragazzi!
6: Apparisci tra le fiamme!
0: No, le fiamme no! Meglio mi danno al culo, ragazzi! Non è che prima di andare via la panza dall'olio! Dalla vasellina! Ragazzi! Ragazzi!

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Regalava scarpe e vestiti in cambio di prestazioni sessuali in un retro bottega zeppo di telecamere nascoste. 8 giorni fa è sparito nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Leo Laido Spioncini era uno dei pochi commercianti di Cascina Sgorbia, piccolo comune alle finestre di Pavia, già paese natale di nessuno d'importante. Titolare di Scarpe, Stracci e Bucchi, fornitissimo negozio d'abbigliamento femminile, Leo Laido vantava una clientela straordinariamente numerosa per un'attività costretta a rivaleggiare con le grandi catene di distribuzione. Il motivo di tanto via vai era molto semplice. Leo Laido accettava di buon grado anche pagamenti in natura. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sì, salve, sono l'inoculatore.
6: Sì.
7: Io inoculo la gente. Lei vuole farsi inoculare?
6: Di cosa inocula?
7: Di qualunque cosa. Lei è mai stata inoculata? Le piace farsi inoculare?
6: No, guardi, sarei a posto.
7: Guardi, io offro servizio di omicidio. Io arrivo, la inoculo.
6: Sì.
7: Vuole il dengue?
6: No, grazie, guardi, come se.
7: Non vuole farsi inoculare
6: no,
7: il dengue?
6: No, grazie mille.
7: Ma che cazzo. La peste bubonica?
6: No, neanche.
7: Il vaiolo?
6: No.
7: Lebbra?
6: No.
7: Lebbra va forte,
6: No, ma guardi, siamo...
7: Lebbra va forte perché lei può farsi un ditalino usando le dita della mano sinistra con la mano destra.
6: Ma sì.
7: Senza muovere la sinistra.
6: Ah.
7: Stacca il dito.
6: Sì, ho capito.
7: Mentre io la inoculo.
6: Sì, certo, certo.
7: Non è interessante.
6: Guardi, no, veramente, però la ringrazio molto.
7: È un business fallimentare.
6: Sì, mi sa anche a me.
7: Aprirò una pizzeria. Arrivederci.
6: Arrivederci. Durante le perquisizioni seguite alla sua scomparsa, la polizia ha rinvenuto uno speciale prezzario dedicato proprio alle clienti disposte a pagare la merce con le fessure del proprio corpo. Gonna, una chiavata o 3 bucchi. Vestito da sera, 3 chiavate e 3 bucchi. Scarpe di marca, 2 chiavate, 1 chiavata special o 7 bucchi. Ma da bravo commerciante, Leo Laido sapeva anche come massimizzare i profitti. Per questo aveva installato diverse telecamere nascoste nel retrobottega dove avvenivano i pagamenti in natura. Un modo efficace e innocente per rivivere tutte le transazioni effettuate senza dover fare affidamento sulla memoria. Una nuova telefonata, pronto!
7: Sì, scusa collega, prendo la linea per introdurre al grande pubblico di Mamma Rai il nuovo canale Rai.

0: Rai Sguercio di Merda.
1: Rai
0: Sguercio di Merda è un nuovo servizio che funziona sulle smart TV, che consente tramite la pressione di un semplice tasto.
2: Sì.
0: Hai gli strabici di merda come il signor Maurizio qua.
1: Salve, sono il signor Maurizio.
0: Sì. Buongiorno, il signor Maurizio è uno strabico grave.
2: Ma noi non lo vediamo. Quindi...
0: Neanche lui.
1: Neanche io.
2: No, infatti, va bene.
0: Dove sono? Sono di qua. Guardi.
1: Sono dal corridoio.
0: Ecco, lei preme questo pulsante.
2: Sì.
0: E la televisione praticamente si sdoppia,
2: sì,
0: dando la possibilità agli strabici di merda come il signor
2: Maurizio,
0: Maurizio che lo ricordiamo è uno
1: sguercio di merda.
0: Sguercio,
2: sì,
0: di merda,
2: sì.
0: Sguercio di merda, devi guardare la televisione.
2: Ah.
0: Un servizio innovativo che paghiamo con i soldi
1: vostri,
0: suoi
1: anche miei,
0: a voglia,
1: io ho la 104,
0: sì, beh, io ho la 127 ancora di mio padre,
1: sì, 100. Bella macchina,
0: sì, ma lei non la può guidare perché
1: sguercio di merda.
0: Bravissimo. Quindi lanciamo il servizio Rai Sguercio di merda per tutti quelli che si chiamano Maurizio, che guardano la televisione e poi col tastino op, si separano le immagini, sembra in 3D ma invece è un programma per
1: sguerci di merda.
0: Arrivederci, grazie collega, grazie dello
2: grazie.
0: Spazio, ciao collega, ciao.
2: Arrivederci, che bei servizi che ci dà mamma Rai. Dicevamo, la moglie Anfora ha rinvenuto un hard disk esterno con oltre 800 video di insospettabili mogli e madri nel paese che si davano da fare col marito. Decide di metterli tutti in rete, scatenando un vero e proprio pandemonio nel piccolo comune di Cascina Sgorbia. Abbiamo una nuova telefonata.
0: Gianni?
2: Guardi che...
0: Scusi signora, mi è scappato il balbuziente. Arrivederci.
2: Il giorno seguente, scarpe, stracci e buchi, è assediato da una gioiosa orda di mariti e padri dalle nocche insanguinate, pronti a congratularsi con Leolaido per aver fatto risparmiare loro parecchi soldi. Ma invano. Da quel giorno, infatti, del commerciante non si è inspiegabilmente più avuta alcuna notizia. Una sparizione avvolta nel mistero, alla quale gli inquirenti non riescono a dare nessuna spiegazione. Abbiamo una ultima telefonata.
0: Sì, c'è un aggiornamento dai mondiali di Ustione.
2: No, scusi.
0: Abbiamo qua il campione bulgaro,
2: sì,
0: Pendelev. Adesso si farà ustionare con una moneta arroventata.
2: Ma non ha senso.
0: Primo grado.
2: Sì.
0: Non deve mollare, deve andare al terzo.
2: Sembra molto doloroso.
1: Stacca la pelle.
0: Stacca la pelle. Secondo grado, siamo vicini. Potrebbe arrivare al terzo con la consunzione della carne.
2: Sì.
1: Settatore di pollo bruciato.
2: Parla,
0: secondo grado.
2: Parla benissimo italiano per essere bulgaro.
1: Mia madre era di Foggia.
0: Si è fatto naturalizzare bulgaro.
1: Per le tasse.
2: Certo.
0: Terzo grado.
1: Ha mollato. Scusate.
0: Che peccato. Niente, ci colleghiamo più tardi.
2: Sì,
1: potete appendervi quei ganci dai capezzoli?
0: Sì, no, quello però è il supplizio di San Sebastiano, un'altra olimpiade.
2: Dicevamo, per questo noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento del commerciante è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail scontrinoseminale@chilasvisto.it. Una telefonata in chiusura.
3: Ci siamo collegati nuovamente per il mondiale di bestemmie, per le semifinali che ci porteranno quest'anno a Dortmund,
2: sì,
3: dove si svolgeranno i campionati mondiali
2: in Germania.
3: Siamo qua con il campione europeo,
2: sì,
3: il signor Attanasio.
2: Sì.
3: Salve signor Attanasio.
0: Buongiorno a lei.
3: Il signor Attanasio è pronto per questa gara di riscaldamento con l'ucraino Zegerbedev.
0: Per bacco se sono pronto.
3: Allora, come lo teme l'ucraino?
0: Ma percepisco la sua incredibile capacità di riferirsi al signore associandolo a diverse figure anche non mitologiche, però credo che avrò buon gioco contro di lui grazie alla mia prontezza lessicale.
3: Ma lei sa che lui si è allenato in Veneto per 4 anni per questa performance, non ne ha paura?
0: Sì, io credo che questo dovrebbe essere considerato a buon ragione del doping, però io comunque ho passato tantissimo tempo in Toscana e credo di poter competere con il campione ucraino.
3: Va bene, allora si porti pure il suo angolo perché credo che stiamo per iniziare.
0: Mi reco.
3: Attenzione, sono concentratissimi, gli atleti sono molto concentrati.
2: Sì.
0: Per Giove!
3: Li vediamo che...
2: Siamo qua.
3: Si stanno scaldando.
2: Sì, lo sentiamo.
0: Figlio di 7 troie.
3: Vediamo concentrazione palpabile.
2: Sì.
3: Via!
1: Porco!
3: No! Quel culo di... Ma no! Cazzo da cazzo! Giuseppe!
1: Sto cazzo!
3: No! Merda! Allora, stop, attenzione, abbiamo una irregolarità da parte dell'Ucraino che porta sulla vetta del podio il nostro rappresentante europeo. Complimenti a chi vuole dedicare questa vittoria.
1: A quella puttana di mia madre,
3: complimenti. Scusi, pensavo di essere ancora in gara, accidenti. Si fa.
2: Mi sento sporca.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Buon pomeriggio cari amici del programma Che Non Piace. Sono Max Furfante e come sempre in regia abbiamo il mitico Pino J, che oggi sfoggia il mio ultimo regalo, una penna Mont Blanc da 400.000 euro.
1: Ma non potevi darmi il cash? Cosa cazzo me ne faccio che non so scrivere?
0: In redazione invece la bellissima Nanda, vestita di Louis Vuitton.
2: Mi ha regalato sto vestito che sembra una mappa, brutta merda.
0: Come state amici? Che bello essere tornati in onda con voi. E da quest'anno ho anche una meravigliosa novità. Abbiamo in esclusiva mondiale una delle voci più belle che ci leggerà degli aforismi. Una roba colossale. Ma ve la faccio sentire tra poco, subito dopo il discone che abbiamo scelto per partire con Mintasa. Vai Pino!
1: Vai in culo tu!
0: Discone, Nanda?
2: Ti rispecchia.
1: Ha ragione, sei una merda!
0: Sapete perché ho scelto questa canzone? Perché con l'anno nuovo ho deciso di eliminare da Facebook qualche amico. E a tal proposito ho qui di fianco a me una delle voci più belle dell'etere, Marco Zanni, che leggerà una poesia scritta da me e rivolta a tutte le persone di merda che mi hanno voltato le spalle una volta che sono diventato così famoso. Prego Pino J, metti una base romantica.
3: Un'amicizia finita. No, aspetta. Un'amicizia finita. Non è mai stata. Un'amicizia finita non è mai stata sincera. Se un'amicizia smette di essere un'amicizia, era. Aspetta un attimo. Se un'amicizia smette di essere un'amicizia, era un'amicizia falsa. E se era una falsa amicizia, è bene che sia finita.
0: Ho la pelle d'oca, amici, quanta verità. Se vi è piaciuta la poesia, acquistatela sugli store digitali. Nanda, dai pure l'indirizzo IBAN.
2: Fanculo, dateli a me i soldi. It 15223000044. Così riesco a fare la crioterapia ogni giorno.
0: Grazie di essere stati con noi amici. Vi diamo appuntamento domani, sempre con il vostro Max Furfante. E nel salutarvi, Marco Zanni vi lascia con un altro aforismo.
3: Perdere un amico è la cosa peggiore che possa capitare ad ogni essere umano presente sulla terra. Ma perdere un amico a volte è inevitabile. No, non è cattiveria, ma noi cambiamo ogni giorno, o forse le strade da percorrere sono diverse, ci portano lontano gli uni dagli altri.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Sono giorni di profonda angoscia per la famiglia della piccola Katia Iscariota, la giovanissima fan di Satana scomparsa a Pavia Marittima lo scorso 15 aprile. Genitori e insegnanti la descrivono come una seienne vivace e curiosa, straordinariamente intelligente, capace di recitare a memoria interi passi della Bibbia al contrario e di superare in astuzia qualsiasi gatto del quartiere, per darlo poi alle fiamme nella chiesa sconsacrata delle Barbie che aveva ottenuto in regalo a Natale. Dietro la velata minaccia di spolverare con farina d'amianto il caffè di mamma e papà. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
7: Pronto Aci, mi dica?
6: Come scusi?
7: Pronto Aci, mi dica?
6: No, guardi, noi non abbiamo chiamato nessuno, questo è un programma
7: televisivo. Ha bisogno di informazioni sul traffico?
6: No,
7: la passo collega, grazie.
6: No, non...
8: Sì, eccomi, mi dica, dove si trova in questo momento?
6: No, io sono in uno studio televisivo, non ho chiamato.
8: Che zona è, mi dica? Mi dia il cap, grazie.
6: No, ma non ho telefonato per...
8: Un attimo,
6: per
8: solo avere... che le passo all'altro ufficio.
7: Sei pronto, viabilità?
6: Sì, buongiorno.
7: Sì, non ho bisogno di informazioni sulla viabilità?
6: No, non abbiamo chiamato nessuno. Noi non...
7: È un caro attrezzi?
6: No, neanche, no, è un programma televisivo.
7: Per il volo auto, ok, no, le passo l'ufficio adeguato.
8: Ecco, taxi 2626, sta per arrivare il taxi, tronco in culo 22.
6: Ma scusate.
8: Sta arrivando, si faccia trovare, pronto, fra 5 minuti. Se non risponde al telefono, farà una assunzione di 8 euro.
6: Ma non ho chiamato nessuno io.
9: Pronto, sono il tassista.
6: No, guardi, senta.
9: Sì, sono Batman, mi hai riconosciuto. Porco, devo cambiare voce.
6: Va bene, le strade di Roma sono sicuramente al sicuro. Andiamo avanti a scuola. La piccola Katia si distingueva per un'eccezionale maturità. Capace di dibattere con gli insegnanti su qualsiasi argomento, si offriva di portare loro il caffè da casa. E aveva persino convinto i compagni a sottoscrivere una petizione per ottenere l'affissione a testa in giù del crocifisso nelle aule. Una nuova telefonata.
7: Dudu da da da.
6: Sì, si può presentare?
7: Sì, salve, sono il cantante che fa solo Dudu da da da, una canzone famosa.
6: Ah, Trottolino Amoroso.
7: Esatto, io mi sono specializzato, ho cantato per tutta la vita Dudu da da da. Faccio anche concerti, durano 22 secondi.
6: Ah, beh,
7: dal proposito, sto vivendo una vita di indigenza infame.
6: Immagino.
7: Ho bisogno assolutamente di trovare un tetto.
6: Sì, immaginavo.
7: Perché diciamo, io ho investito tanto su questa performance della canzone, ci credevo molto di più. Io pensavo che facessero licenze all'estero, quindi cominciassi a girare il mondo facendo Dudu da da da,
6: e invece...
7: anche per altri artisti che riprendevano la canzone, anche i DJ, lo so, non capisco perché Marshmallow non ha fatto la versione cover dance, in modo che io possa fare Dudu da da da,
6: il remix,
7: quindi questa condizione di infamia nella quale vivo mi impone di fare un appello urgente prima di tagliarmi definitivamente le vene.
6: Guardi, non è necessario,
7: sono disposto anche del sesso orale con altri uomini,
6: ma no, ma magari
7: nulla in contrario per delle
6: proteine. Sì, ma scusi, ma un lavoro?
7: Dudu da da da, io so fare solo questo.
6: Sì, ma magari, non so, potrebbe portare le lettere, fare il postino.
7: Non ci avevo pensato. Devo essere sincero.
6: Anche il magazziniere, toh.
7: Accidenti, lei è una persona molto intelligente.
6: Pensa.
7: Altre cose?
6: Non so, il cameriere.
7: Ah, miseria, non ci ho pensato.
6: Sì.
7: Ho detto, vado avanti a fare Dudu da per tutta la vita.
6: Sì.
7: E adesso volevo levarmi la vita, ammazzarmi malissimo.
6: No.
7: Mangio scarafaggi.
6: No.
7: Faccio pompini ai drogati.
6: Ma perché?
7: Potevo fare il cameriere.
6: Poteva fare il cameriere, sì.
7: Ha
6: la patente lei?
7: Azzo, no.
6: Vabbè, dai, ci sono altri lavori che...
7: Tipo?
6: Non... il corriere, per esempio, però non importa.
7: Può
6: fare...
7: non ha la patente.
6: Infatti può fare altro.
7: Allora muoio, dai.
6: Beh, insomma, quando l'insegnante di religione era deceduta prematuramente per avvelenamento da amianto, era stata poi lei stessa a pilotare il drone che aveva rovesciato un secchio di sangue di maiale sulla bara. Ma nonostante tutto, Katia rimaneva pur sempre una bambina di 6 anni e, come molte sue compagne, aveva anche lei un fidanzatino platonico, il demonio. Sognando ad occhi aperti, sdraiata sul suo lettuccio in corno di caprone, la bambina fantasticava di portare un giorno in grembo il figlio di Lucifero, colui che avrebbe fatto piombare il mondo nell'eterno delirio di un'oscurità senza fine. Ma perché il diavolo scegliesse di prenderla un giorno in sposa, Katia era convinta di doversi prima mostrare degna di lui. Per questo aveva deciso di dare fondo alla sua scorta di amianto in polvere per disperderla nell'acquedotto cittadino. Un progetto ambizioso che aveva descritto in dettaglio sul suo blog e che meditava di portare a termine proprio la notte della sua sparizione.
8: Senta!
6: Sì,
8: senta,
6: buongiorno.
8: Mio figlio di 43 anni che vive a casa con noi.
6: Bene.
8: È uscito stamattina e mi ha detto che tornava fra 5 minuti.
6: Sì.
8: E non è arrivato, sono in ansia.
6: Beh, signora, se arrivava tra 5 minuti.
8: Ho guardato nel telefono che riesco a vedere dove è.
6: Bene.
8: E ho visto che è nato in Svizzera.
6: Sì.
8: Poi è tornato giù.
6: Sì.
8: Perché siamo a Milano qua.
6: Sì.
8: E adesso non sta entrando in casa. Magari si è perso. Lei può dire qualcosa alla radio?
6: Allora, intanto è la televisione, ma prima di poter fare una denuncia di scomparsa deve
8: passare. Ecco, è passato un altro minuto, sono agitatissima. Sono agitatissima.
6: Signora, no, no.
8: Allora, vi spiego com'è fatto.
6: Scusi, ma...
8: un attimo, sono sospetti che stanno bussando alla porta, magari è lui.
6: Vada, vada.
8: Alfredo, sei tu, arrivo. Alfredo?
3: Mamma!
8: Dove eri?
6: Eccolo.
3: A puttane!
8: Ecco perché sei andato in Svizzera.
3: Sì, sono andato dalle troie.
8: Sei come tuo padre, proprio.
3: Sì.
8: Quel puttaniere, quanto hai speso?
3: 5.000 euro.
8: Ha sentito mio figlio?
6: Sì, ho sentito.
8: Mi brucia la pensione, spero 5. Ma cosa ci sei fatto a fare dalle puttane?
3: I pompini al cazzo!
6: Beh, un altro mistero risolto. Abbiamo ritrovato per fortuna il signor Alfredo. Abbiamo una nuova telefonata, speriamo bene.
4: Eccoci, ci siamo collegati nuovamente per la prima. La prima gara del campionato mondiale di morra porco d***a. La morra porco d***a è una disciplina che concentra La morra porco d***a è una disciplina che concentra due sport molto popolari.
6: Sì.
4: Il primo è la morra cinese, la seconda è la bestemmia.
6: Sì.
4: La bestemmia articolata, sommata alla morra, diventa morra porco di...
6: Certo.
4: Oltre ad avere la caratteristica di incredibili capacità di sincronizzazione mano-bestemmia, anche la capacità di associazione molto veloce per questi cervelli superiori. Attenzione, possiamo iniziare? Il poche inizia! Porco...
8: Puttana la paletta, miseria,
4: hai
8: perso.
4: Il bastardo, merda.
3: Ma abbiamo potuto vedere.
4: È stato tagliato un si aggiudica la prima manche. Bravo, complimenti.
8: Grazie, grazie.
4: L'aveva detto, l'aveva
8: detto. Salutare tutti a casa, i miei genitori che mi hanno sostenuto e soprattutto la parrocchia dove ho fatto
4: le prime passi. Prossimo incontro. Mi sento sbagliato.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh, i super erotici.
2: Che cazzo le grini? Mi hai fatto fare il mutto alto così sulla sedia?
3: Risata diabolica c'è scritto.
2: No, ho capito, ma lei ha fatto esplodere la supernova. Meno diabolica. Vada.
3: Come immaginavo, così meno matti non potete nulla contro di me.
4: Dannazione, ha ragione. Non riusciremo mai a sconfiggerlo da soli. Abbiamo bisogno di rinforzi.
5: Arrenditi, dottor Masturbatorto. I tuoi poteri non possono nulla su di me.
3: Ah, sì? E tu chi saresti?
5: Sono il dio senza coglioni, Castrator. E questo. E questo. E pure quest'altro. Soffri.
3: Beh, mi ha sconfitto. Ma almeno non può incurare.
5: E chi te l'ha detto che non posso? Non mi funzionerà il cazzo. Ma le braccia ce l'ho ancora. Metti i guanti che mi fai schifo. No!
6: Che schifo.
2: Vabbè, ma come si permette, scusi?
6: Scusi, quel signore lì gli ha messo un braccio nel culo.
2: Beh, perché è il cattivo, la catarsi del villain che muore in modo atroce.
7: Salve, signor regista, adesso dobbiamo fare il primo piano del braccio che entra nell'ano e purtroppo l'attore ha detto di no, quindi pensavamo di usare il culo di super comparsa o della troia della moglie.
2: Va bene, mettiamola ai voti, favorevole. Favorevole. Ok, ha vinto.
6: Che cosa?
7: Favorevole.
2: Siccome l'attore che fa Masturbator non è pagato.
6: È quello che ha appena detto favorevole.
2: Sì. Esatto, non è pagato.
6: Se lei ha già ricevuto un braccio in culo, non può prendere un altro.
2: No, lui è come Paganini, non ripete.
6: Immagino che sia doloroso.
3: Poi mi scusi, io le ho anche fatto i complimenti per gli effetti FX.
6: Ma questo non mi convince a prendere un braccio nel culo, mi perdoni.
7: Dai, calategli i pantaloni che facciamo al primo piano.
6: Allora, mi toccate.
2: È un primo piano.
6: Guardate, ho fatto judo, vi spacco.
2: Che cintura è lei?
6: Verde.
2: Verde non è tantissimo.
7: Ok, Castrator, infila il braccio in culo a super comparsa.
6: Slegatemi immediatamente. Non accetto.
7: Stop. Regista,
6: levalo.
7: Regista, è troppo piccolo il braccio. Che ne dice se chiamiamo il dottor Manone?
6: No, niente Manone. Levalo, però ha detto stop, ma nel senso.
4: Salve, mi avete chiamato?
6: Chi è?
2: È il dottor Manone.
6: L'ho riconosciuto.
4: Vado, entro, vado.
2: Prego, ti accomodi.
6: Dove? Sa che a un certo punto col dolore.
2: No, è che parla, mi viene mossa così.
7: La rifacciamo.
2: Take two.
6: Tanto non sento più niente. Non sento più neanche le dita dei piedi.
2: E continua a parlare. Mi viene mossa. È il primo piano.
7: La rifacciamo.
2: Take three.
6: Piano su cosa?
2: È sul buco dell'ano. Take three, prego.
4: Senta, regista, che dice se uso tutte e due le manone?
2: Vabbè, non basta che non si tuffi come Greg Luganis, perché la testa secondo me ci passa.
1: I super erotici. Oh, i super erotici.
8: Oh, prossimamente nello Zodi 105.
0: Radio 105.
9: Hey! 105.
0: Lo Zodi 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Che c'è?
11: Ti ucciderò.
10: Uccidi.
11: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
10: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
11: Marco Mazzoli ti ucciderà.
10: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
11: Hai paura?
10: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
11: Stanotte ti massacro di messa.
8: Leone Veritas.
10: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
11: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
10: Una vacca di tua madre, Taravati.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
10: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
10: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
10: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
10: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
10: Se non
3: è
10: per me, se non è per me non facevate nemmeno apparizione lì a Striscia la Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
9: Ma va a cagare, va.
10: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
8: Leone Veritas.
12: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
10: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
10: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
10: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
8: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
10: Se senti Dante Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
12: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
10: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
10: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
10: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
10: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
8: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora il sai?
9: La radio, alla p***ana da Zordon.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
10: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
7: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
3: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore? Prego, inserire 50 per bocca, 100 all'amore.
4: Iron Man, che cos'è questa scatola di latta con l'ombretto?
5: Capiti proprio a fagiolo, super comparsa. Ti presento Robottana, il robot puttana.
4: Ok, bulloni al posto dei capezzoli sono un concetto interessante. Ma se devo essere sincero, in generale non la trovo molto attraente a te.
6: Eh no, e come? Era partito così bene. Attraente, intende, che ente?
4: No, ho detto entrare in tette.
6: Entrare in tette?
4: Sì, perché sto cercando di lanciare questo nuovo slang. Sai la ragazza...
6: È proprio nel film mio.
4: Sai quella che ha fatto il corsivo? Ho detto, chi se è? Io metto tette in ogni parola dove ci sono le tine,
6: sì,
4: divento famosissimo, certo, quello che mette le tette.
6: Certo, certo.
4: Ha capito il concetto?
6: Sì, sarai ore ad ascoltarla.
4: Cento tette?
6: Cento tette, migliaia di tette. Io veramente passerei la vita ad ascoltare.
4: Tipo settembre tette?
6: Settembre, certo, sì, sì. Ho capito il concetto, mi è molto chiaro! Ma questa produzione costa 16.000 euro al minuto! E quindi le sue lucubrazioni sulle tette mi rompe il cazzo!
4: Farò attenzione.
6: Anche io a rompere il cucculo! A cacca, capito?
4: Eh no, lei ha fatto sia cacca che culo.
6: Io faccio il cazzo che mi pare, poppo poppo!
5: Cretino! Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine!
3: Godo. Sì, sì.
7: Non ho mai scopato così bene.
3: Ancora.
4: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
6: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è una persona dentro, non si deve vedere.
4: Ma si vedono proprio le mani umane che spuntano.
6: Ma no, le mani umane non si vedono, sono mani robotiche, sono cyborg.
4: Chi c'è dentro?
6: Robert De Niro.
8: Scusate, andava bene la scena così?
4: Amore, che cazzo fai? Trovi nel film.
8: No, scusa, mi hanno detto che mi davano 2 soldi in più, ho pensato che era una buona idea, no?
4: E chi è che c'era la scatola che ti inculava?
9: Salve.
6: È Celentano.
9: Salve.
6: Beh, ormai non lavoro più tanto, c'è la sua età. Però come dentro la scatola del robot chiavatore, del rumba chiavatore.
4: Sono fan, cazzo, è una roba incredibile, amore, ciucciaglielo.
6: Possiamo andare avanti, per favore?
4: Prego, Celentano, si incuri mia moglie.
6: Lei si faccia da fare i suoi, andiamo avanti con.
5: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
6: No. No, chi ha sgommato con la panda? Chi è?
4: Ebraico questo.
6: No, questo è italiano. E HM si dice HM.
4: Ah, quello delle magliette?
6: No, quella è il cinema, è un'altra cosa. Qui ce l'hai prima.
4: HM.
6: Senta, scusi.
4: È sunnita.
6: HM. Non è sunnita e non è neanche sciita, è manco beduino. È italiano, è HM.
4: HM.
6: No, è come quando uno si schiarisce leggermente la voce. No, questo è troppo, un tubercolotico. Meno. No, questa è una persona che non riesce a pescare. Questo è uno che caga. Questo è uno che ha paura del fantasma. Questo è uno che è appena inciampato.
4: Le ho finite, non ne so più.
6: No, ma te fa... No, così è un beduino che assalta una diligenza.
4: Ah, vede che c'è qualcosa comunque di arabo.
6: No, lei lo fa arabo, questo è italiano. No, così è proprio uno che ha scureggiato in ascensore. Questo è mannaro, niente. Allora, seguami, mi guardi. Mi guardi tra le palle dell'occhio. Ok, benissimo, bravo. È un momento di incertezza, capito? Lei si sta schiarendo perché sta dicendo una frase della quale non è proprio sicurissimo, capito? Perché sta tutto un crocchiato, che è? Gobbo di Notre Dame.
4: L'ho fissata.
6: Ma no, adesso si sciolga, mi doveva fissare prima quando spiega. No, non sta accelerando con l'ape. Un fiorino, no, non è quello. Senta, vogliamo levarlo questo M?
4: È meglio.
6: Vedo che provoca dei fastidi, faccia solo, lo vedo.
4: Lo vedo, si è infilata la spina polvere nel culo.
5: No, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato il culo. Porca puttana! Si è distrutta, è tutta colpa tua, super comparsa.
6: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare questo, ma abbiamo detto che lo pensioniamo.
4: Perché l'ho imparato, ormai che lo...
6: Faccia un sob, qualcosa.
4: Sob!
6: No, sob così, cioè deve essere...
10: Mi
6: sob,
10: scusi, regista. Andiamo dritti.
6: È un coglione.
4: Sì.
6: Ecco, accordo.
11: Iron Pen, ci è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
5: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio Conte Iacula. Presto, non c'è tempo da perdere. Contattate i seguenti super erotici. È pronto a segnare?
4: Ah, segno io?
6: Mm-hmm. No, so se è lei, due state. Iron Man è super comparsa, siete come Batman e Robin.
4: Però non vorrei fare una punta alla produzione, ma se dobbiamo chiamare tutta questa gente, non è meglio per abbreviare i tempi e farla avere...
6: Sì, facciamo il gruppo WhatsApp dei supereroi.
4: No, però magari che siano qua presenti. Lui sceglie tutto.
6: Eh no, perché ognuno vive la sua vita insospettabile da persona normale, celando dietro la sua propria normalità il fatto di essere un supererotico, come Superman, come Batman, capisci?
4: Perché io vivo qua?
6: Perché non c'è una casa. E le abbiamo lasciato la roulotte di produzione per arrangiarsi e fare i suoi bisogni, capisci?
4: Ah, perché sono inquadrato nella roulotte?
6: No, no, non è inquadrato nella roulotte, ci sono delle microspie.
4: Ah sì?
6: Non vorrà mica che gli lasciamo la roulotte di produzione senza guardare che cazzo fa, scusi. Poi lo rivendiamo sul dark web. Ma non c'è il suo nome,
4: È un circuito di cinema?
6: No, Snuff.
4: Sif?
6: No, Snuff.
4: Vedo.
6: E che stiamo a giocare a poker? Snuff movies, film, quelli, gente che si accoppa.
4: Meno male, non ho tutti questi soldi dietro con me.
6: Infatti, non giochiamo a poker, andiamo avanti.
10: Prego.
6: Lei prenda la super macchina da scrivere e prenda appunti.
4: Grazie un attimo,
6: Super Remington, prego.
5: Black Passera, l'uomo...
6: Scusa. Piano. Troppo rumore fa.
4: Scusate.
6: Cioè, più discreto, grazie.
5: Black Passera.
10: Che fa?
4: Un tasto alla volta.
10: No, deve farlo finta. Per finta.
4: Farlo per finta?
10: Per finta, lei muove le dita ma non pigia i tasti.
4: Ok.
10: Lo schermo è spento, vede?
4: Sì.
6: Non dobbiamo sentire il rumore dei tasti.
10: Lei muove le dita così e viene inquadrato da davanti e se
4: Ok.
5: Black Passera.
6: Ma se lo fa con la voce mi rientra stesso dentro. Se mi fa ta-ta-ta-ta-ta. Ma che è una canzone dei Morandi?
4: Per dare il rumore.
6: No, il rumore ce lo mettiamo dopo. Se è una produzione hollywoodiana avremo un rumore di macchina da scrivere.
4: Intanto lo accendo.
6: No, non si accende. Che ha fatto?
4: Eh?
6: Il suono d'accensione.
4: Perché è finto, diciamo.
6: È la macchina da scrivere, non si accende, è analogica. E adesso c'è il ritorno del vintage.
4: Ok.
6: Prego.
5: Nella prossima puntata.
1: Sbo! Ho sentito Sbo! Sei proprio Sbo!
4: A me la fa stracchino e rucola.
6: Che cosa?
9: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Regno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E fifufa, ragazzi, rieccoci ancora una volta sintonizzati con il vostro Max Pezzali, tornato per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Dove eravamo rimasti? Siamo sempre a Pavia, l'anno più o meno ai giorni nostri. Nel finale della scorsa stagione Marco ha vinto l'isola ed ecco quantuplicato gli ascolti e l'affetto della fattoria. Quindi, come ogni grande inizio di una nuova stagione, bisogna festeggiare. Ed è proprio da qui che partiamo. Perché per celebrare questi nuovi traguardi, la radio ha organizzato un'enorme festa concerto a San Siro, naturalmente a Pavia, con tutti gli amici della fattoria.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
4: Salve a tutti, sono il vecchio direttore della radio Angelo De Robertis. Siete pronti?
5: Sì!
4: Però calma. E allora facciamoli entrare, quei cattivi ragazzi. Ecco per voi la fattoria di Radio Norba.
6: E buongiorno Pavia, cazzo merda culo!
7: Nca, quanti cazzo siete, nca!
8: Bellina, mi ha proprio esagerato questa volta.
6: Oh, avervi tutti qui davanti è incredibile. Quando ho creato la fattoria, nella prima stagione di Gnagno, non avrei mai immaginato che sarebbe uscita questa figata pazzesca. Grazie a tutti voi, troia merda stronzo.
2: Una mega festa davvero incredibile, con un botto di ospiti illustri tipo Gigi D'Alessio, gli Eiffel 65, Shakira, gli Iron Maiden, Justin Bieber, e c'era perfino il cazzo di numero unissimo assoluto, Vasco ti spacco il culo Rossi.
6: Ragazzi, per me è un onore folle avere questo ospite, direttamente dal Modena Park di Pavia, Vasco Rossi!
9: Hey, ciao ragazzi! Io ho fatto il record mondiale di presenza a un concerto con le mie 200.000 persone, ma qui siete 200.000 e uno, Avete battuto anche me, non solo Linus, merde!
7: Inca, Vasco, tu sei il mio idolo assoluto, inca, bamba, lambrusco!
9: E non dimenticate lo squacquerone, perché anche lo squacquerone è un metodo ottimo per sciogliere le pasticche,
6: Ok, ok, secondo me stiamo andando un po' fuori tema. Dai Vasco, ci hai portato una canzone esaltante, merda merda ictus.
9: Eh sì, visto che siete i numeri uno, e la dedicata a una. Dai, facciamo sta canzoncina prima che mi scenda la porta, su!

0: grandissimo Vasco, anche se stai tutto spaccato, rimani sempre il super vissuto per eccellenza. La line-up del mega evento continua con Beyoncé, Negramaro, Avril Lavigne e le Spice Girls, che come ben sapete Fabio se n'è scopata una.
1: Hi Fabio, thank you per questo invito. Ti amo, Belin.
2: Belin, questa si è proprio attaccata come una cozza pelluosa.
0: E in questa grande festa ovviamente non poteva mancare Leone, in collegamento interstellare direttamente dal suo pianeta sul maxischermo.
3: Outs bastard, che grande traguardo che state raggiungendo, eh? Dovete sempre ascoltare Leone, che ha sempre ragione. Avanti tutto, mazzò! Outs a davadai!
4: Dai Leo, visto che sei qua in un certo senso, non è che ci canti una canzone, stronzo finocchio senza tetto?
3: Lo sapevo che me l'avresti chiesto, mazzò, alla fine che devo fare se non le canzoni? Sempre canzoni devo fare. Dai Palmieri, manda la base che così faccio anche la marchetta al mio nuovo canale YouTube, che hanno fatto Davide e Viale prima che lo chiudano. Outs!

0: sempre qui. Ouch. A proposito, il canale YouTube è Leone di Lernia _ official. Vaffanculo.
1: Outs, grande Leone, è stato veramente il concerto della vita. C'erano tutti, ma proprio tutti. Sapete chi c'era addirittura? Sì, io. Che figli di Troia mi hanno fatto mettere una parrucca e mi hanno fatto ballare come Repetto? Caini. E sentiamo cosa ha detto proprio Repetto di questo. Testimonianza davvero toccante. Ma non posso avercela con loro, lo sapete, no? La fattoria è pur sempre la fattoria. Che puoi farci? Altrimenti non sarei qui a narrarvi ancora una nuova stagione di questa serie incredibile. Ci sono davvero un sacco di storie che ci aspettano, amici. Preparatevi. E nel caso mi steste chiedendo se alla fine una canzone gliel'ho cantata anch'io, beh, non proprio, ma in compenso vi faccio sempre le sigle. Quindi beccatevela, bastardi!
2: È il gnagno 5 che è gran fidata.
3: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
5: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
6: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
7: Leo, allora, il foglio che stai portando
5: è non me lo fanno mai dire.
7: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
5: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
4: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
5: Perché? Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
4: E invece non vengo.
5: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
4: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
7: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
5: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guarnizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
4: Fammi... Dai, Leo!
5: Dai un cazzo! Come faccio a
4: dire? Tu vai avanti, no?
5: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
4: questo gorilla stavi per
5: sì,
4: dire.
5: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui... Dai, guardami... Dice che gli bruciava la pancia.
7: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia.